0: Nettuno Bologna 1.
1: Basketball Euroleague.
2: Segui su Nettuno Bologna 1 tutte le partite in Coppa della Virtus Bologna. Questa sera alle 20:30 in diretta dal Paladozza, Virtus Bologna Olympiacos, presentato da
3: Primerano Stufe e Caminetti, un grande showroom, una selezione di alto livello e un servizio completo, dalla progettazione all'installazione. Primerano Stufe e Caminetti.
2: Tutte le partite della Virtus in esclusiva su Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Nettuno Bologna 1.
8: Sono le 3.
2: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
2: Nettuno Bologna 1, Coming Soon Radio, in collaborazione con la redazione di Anica Flash.
3: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
4: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità, o mi sbattono dentro.
3: Ogni possibilità inizia con un passo.
4: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
5: Questo cammino dobbiamo completarlo.
3: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
6: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
7: A settembre ritorna la magia.
8: Aspetto questo momento da un'eternità.
9: Sì, è vero.
7: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
10: Secondo te siamo maledette?
11: No.
7: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
12: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
13: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
14: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso.
13: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
15: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
16: Amiche per la vita!
13: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
1: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
17: Nettuno Bologna 1.
18: Nettuno Bologna 1.
19: Nettuno Bologna 1.
20: Nettuno Bologna 1.
0: Sono le 4 e 3 minuti.
1: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: LNP Old Wild West. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Fortitudo Flat Service Bologna.
2: Restano 10 secondi per l'attacco della F con Fantinelli, blocco riblocco di Guariglia. Fantinelli si arresta, trova Anumba, tiro allo scadere da tre punti, Simon Anumba.
1: Domenica alle 18, in diretta dal Palapiccolo, Caserta Flat Service Bologna, presentato da
3: Polisi Costruzioni Elettriche, progettazione, nuovi impianti, rifacimenti, illuminazione industriale e reti dati, a San Giorgio di Piano in via Vinca 10 e su polisi.biz. Go!
1: Tutte le partite della Fortitudo in esclusiva su Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Nettuno Bologna 1.
8: Sono le 5.
1: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: 2026, il settore giovanile del Bologna approda su Nettuno Bologna 1. Sabato, in diretta alle 15, Venezia Bologna Women, in collaborazione con Lavoro Più. Quest'anno il settore giovanile del Bologna è in diretta su Nettuno Bologna 1.
2: Lavoro Più. Work as you play, play as you work.
3: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Nettuno Bologna 1.
8: Sono le 5 e 59 minuti.
1: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Basketball Euroleague.
2: Segui su Nettuno Bologna 1 tutte le partite in coppa della Virtus Bologna. Questa sera alle 20:30 in diretta dal Paladozza, Virtus Bologna Olympiacos, presentato da
3: Primerano Stufe e Caminetti, un grande showroom, una selezione di alto livello e un servizio completo, dalla progettazione all'installazione. Primerano Stufe e Caminetti.
2: Tutte le partite della Virtus in esclusiva su Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
4: Elettro 2, cablaggio quadri elettrici. Da 30 anni sviluppiamo le esigenze dei clienti. Progettazione, realizzazione, trasporto e manutenzione di quadri elettrici certificati. Eseguiamo il servizio di manutenzione e revisione anche di cabine di media tensione. A Granarolo Emilia, Elettro 2, cablaggio quadri elettrici. Per informazioni 051 76 80 08.
5: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
2: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi, senza interruzioni.

e grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1. This ain't no disco.

0: buona giornata con Nettuno Bologna 1.
1: Nettuno Bologna 1.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Sono le 6:59 minuti.
0: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
6: Il presunto dirottamento sventato del volo Fly Dubai diretto da Dubai a Tel Aviv. Sono tornati a casa in Israele i passeggeri dopo l'atterraggio d'emergenza a Tabuk in Arabia Saudita. Le 180 persone sono state riaccompagnate in patria in serata, accolte all'aeroporto Ben Gurion. Di attentato jihadista parla il ministro degli esteri israeliano Saar. Poche ore prima il premier Netanyahu aveva parlato di possibili attentati in vista delle elezioni politiche. Rivolta nel carcere di Pisa, la situazione all'interno della casa circondariale Don Bosco è tornata sotto controllo della polizia penitenziaria dopo la sommossa esplosa ieri sera alla scoperta di microspie all'interno delle celle, che ha visto una quarantina di detenuti barricarsi in un reparto. Vittorio Sgarbi è ricoverato in gravi condizioni nel policlinico Gemelli. Non si hanno ulteriori dettagli. Già l'anno scorso era stato ricoverato per problemi di salute aggravati da una forte depressione di cui il critico d'arte aveva parlato pubblicamente. Calcio: Diana Bianchedi si è dimessa da capodelegazione della nazionale dopo le critiche ricevute dal ministro dello sport Abodi. Vengono messi in discussione i miei valori, si legge in una lettera sul sito della FIGC. Faccio un passo indietro per proteggere la squadra. E da Alessandro Cisilin grazie dell'ascolto.
0: Nettuno Bologna 1. Nettuno Bologna 1. Meteo.
7: Buongiorno. Oggi è già il primo giorno di ottobre, ma sembra di essere praticamente a metà agosto, verso fine agosto, perché le temperature si mantengono vicine ai 30 gradi, anche ieri massime di 27 gradi a Casalecchio. Le minime sono un po' più normali perché scendono a 12-13 gradi, chiaramente col cielo sereno e le notti che si allungano le temperature tendono un po' a diminuire, ma siamo comunque almeno 3-4 gradi sopra la media, almeno per le massime. Il cielo è terso, non c'è neanche tanta ventilazione e quindi andrà avanti così, probabilmente andrà avanti così quasi per un'altra settimana. Non si vedono cambiamenti all'orizzonte, quindi anche domani altra bella giornata di tarda estate con temperature massime fino a 26-27 gradi, cielo terso e davvero poche nubi nel cielo. Bene, per oggi è tutto, una buona giornata su Nettuno Bologna 1 da Mauro Cioni di casalecchiometeo.it.
0: Nettuno Bologna 1, meteo, presentato da
8: Dismeco, gestione integrata rifiuti aziendali e industriali per imprese manufatturiere, artigiane ed enti pubblici. Soluzioni efficienti, ambientalmente responsabili, economicamente sostenibili. Dismeco, pensare e operare circolare. www.dismeco.com.
0: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
9: Questa settimana risparmia con le grandi offerte, come spianata romana, due confezioni da 100 grammi l'una, 2 euro e 9 centesimi. E con le mega offerte, mix di frutta secca 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.

0: sa di felicità. Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'albo nazionale gestori ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
1: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
2: Una finestra è una finestra.
3: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
2: Vedo.
3: La maniglia centrale è davvero elegante.
2: Sì, bella.
3: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
2: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
4: Ocnoplast. Le finestre di design.
5: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
6: Nettuno Bologna 1, tempo perso con Emilio Marrese.

0: Giovedì 1 ottobre, buongiorno, sono le 7.04, stamattina è dura, stamattina è stata una di quelle mattine in cui la sveglia ti sorprende come una coltellata alla gola durante il sonno e quei famosi, vabbè, altri 10 minutini potrebbero diventare anche 2 ore e uno poi non va in onda, che vabbè, non è neanche una delle cose peggiori che vi possano capitare, mi rendo conto, però insomma, piace rispettare gli impegni e gli appuntamenti come quello che abbiamo tutte le mattine, dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 8.30. Oggi, 1 ottobre, si devono festeggiare gli amici che si chiamano Bavone, Nicezio, Piatone, Verissimo, Basnolfo e Virila, o Virila, non so come mi pare, ma santo, non santa. Nel 1969, il 1 ottobre, il Concorde, l'aereone, quello col becco, infranse per la prima volta la barriera del suono, mentre nel 1976, per l'ultima volta, l'anno scolastico iniziò proprio il 1 ottobre. Una volta si usava così, una volta ormai, come abbiamo detto, molto tempo fa, 50 anni fa, fu l'ultima volta in cui si iniziò l'anno scolastico a ottobre. Una volta era così, poi insomma, giustamente il tempo delle vacanze si è un po' ristretto, tutto settembre a casa, bello, però insomma, in 50 anni insomma siamo riusciti ad anticipare di un paio di settimane, ma si potrebbe anche far di meglio. Dunque, vediamo un po' oggi, insomma, la rassegna stampa è dominata dal tema stadio, ne parleremo a lungo, intanto però magari leggiamo qualcos'altro tutti insieme, all together now. Allora, eccoci qua, il numero di telefono 366 402 4022. Allora, ecco, qua sono le 24 ore, lasciamo stare. Il foglio, cos'è questo? Il foglio, sì, no, il foglio lo lasciamo stare. Allora, no, cominciamo giusto così per metterci di buon umore, con il solito motto: dopo non potrà che andare meglio. Con Libero, pagina 20, articolo di Claudia Osmetti, l'Emilia come il Pakistan, scoperti in un solo anno 60 matrimoni combinati. È quello che abbiamo poi letto ieri, quella statistica, però insomma, c'è modo e modo di presentarle, ci sono stili diversi per presentare le classifiche, e questo è lo stile di Libero. Il fatto è che è un dato pure sottostimato, anzi, innanzitutto perché è il primo studio strutturato che viene analizzato in maniera puntuale in Italia, poi perché riguarda solo i casi effettivamente denunciati, e infine perché una mappatura completa per ora non è possibile. L'associazione Trama di Terra di Imola, che fa un lavoro encomiabile, è riuscita a consultare i dati di Bologna, Parma, Piacenza e Ravenna, ma per restare appena in Emilia Romagna le province sono 9. L'osservatorio pilota sui matrimoni forzati ha contato, giusto quello scampolo di terra regionale, giusto nel 2025, ben 58 donne supportate dai centri antiviolenza per aver subito nozze coercitive imposte dalla loro famiglia. Messa così, forse non fa neanche troppa impressione, ma in realtà questa rilevazione apre uno squarcio su un fenomeno che è appunto questo, una piaga che si espande a mo' di macchia d'olio e che non è fatta di pochi casi isolati. È invece sistematica, metodica e anche un po' troppo articolata. La vicenda Saman, certo, ci ha sconvolto tutti. Adesso ci sarà un documentario, forse c'è già o sta arrivando, non lo so, ho visto la pubblicità su il trailer su HBO, un documentario su tutta la vicenda di Saman. Anche se devo dire, ho provato un certo, allora, tanto vabbè, sicuramente tanta stima per chi è riuscito a realizzarlo, a scanso di equivoci, però vedere un po' quella vicenda che abbiamo seguito anche qui, leggendo spesso gli articoli che riguardavano quella storia, e vederla un po' spettacolarizzata in stile americano, in stile trailer di grande network americano, così, insomma, un lieve disagio più che fastidio. Comunque, dicevamo, delle donne, ragazze, alle volte ragazzine, che Trama di Terra ha sentito e che magari Persino aiutato 9 su 10 ha chiesto aiuto quando il matrimonio era già stato celebrato per loro nel 65,5% degli episodi. A lanciare l'allarme è stato poi qualcun altro, un assistente sociale, una professoressa a scuola. In stragrande maggioranza, cioè il 90,4%, hanno tra i 18 e i 55 anni, anche se la concentrazione è maggiore nella fascia tra i 36 e i 45, ci sono diverse minorenni. Non è più un trafiletto di cronaca infilato nelle pagine interne, perché ormai ne leggiamo uno al giorno. È semmai un problema complesso, sfaccettato, che ci piace o no, ci riguarda da vicino. Ci siamo resi conto che anche chi interviene spesso non ha una formazione adeguata per gestire fatti del genere, racconta Alice Bonoli del Monte, che è la coordinatrice del centro di Imola. Ultimamente ci è capitata una minorenne segnalata dalla sua insegnante di sostegno nel sud Italia che ci ha chiamati per chiedere aiuto, ma la ragazzina già 3 anni prima aveva riportato la stessa situazione ed era stata ignorata. Una tredicenne che ancora deve venire in Italia, una mattina si sveglia, trova un banchetto organizzato in casa sua durante il quale le viene presentato il suo futuro marito. Viaggio verso il nostro paese tramite i cordoni umanitari, la speranza è che almeno qui, almeno in Occidente, quell'incubo cessi, invece l'orrore si ripropone, le pressioni, la promessa e il destino che l'attende. Abbiamo tutti una responsabilità di fronte a queste cose, continua Bonoli, perché un conto è dover lavorare in prevenzione con i campanelli d'allarme, un altro è lavorare in emergenza e attivare i codici rossi. Queste ragazze ci chiamano dall'aeroporto, ci è capitato di dover operare con le ambasciate per riportare in Italia, è molto complesso. Vengono dal Pakistan, ma anche dal Bangladesh, molte dall'India, dall'Iraq, dall'Iran, persino dalla Romania, dall'Albania e dal Marocco. E, tra l'altro c'è una legge e c'è quel cavillo, la differenza non solo semantica ma anche giuridica tra un matrimonio solo combinato e un altro forzato. Il primo è consentito dalle norme italiane, il secondo è vietato dall'articolo 558 bis del codice penale che prevede fino a 5 anni di galera. Però che succede se le forze dell'ordine, altro presidio sacrosanto, nel momento in cui protocollano una querela, scambiano l'uno per l'altro, certo perseguendo la violenza, che quella c'è sempre ed è riconoscibile, ma la sfumatura così non modifica le carte in ballo? Quest'anno abbiamo fatto integrare diverse denunce in questo senso, Chiosa, Bonoli, è perciò che puntare più sulla formazione del personale che aiuta ad arginare questo fenomeno è un punto fondamentale. Riconoscere subito che si è trattato di un matrimonio imposto e non solo organizzato significa perseguire fin dal principio un reato. C'è stato un prima e un dopo, Saman nel bene e nel male, nel bene perché ha reso chiaro a tante ragazze che esiste una rete di aiuto e che non è astratta, nel male perché le comunità si sono chiuse ancora di più e sono diventate ancora più controllanti. E questo è l'articolo di Libero, su questo tema. Abbiamo ripreso già da ieri, raccontato già da ieri. Adesso andiamo a sfogliare insieme il Carlino Bologna. Il titolo principale è naturalmente il nuovo stadio in fiera, Orizzonte 2031, ma ne parliamo tra poco. Poi c'è una grande foto di un pezzo di ponte che è stato posato accanto al terminal della linea verde, il tram sfreccia, beh adesso sfreccia proprio, non so se è il verbo più adeguato, sul maxi ponte, grande opera, il campanello dice i negozi e le strade sono aperti, il centro-destra attacca, cantieri in alto mare, città paralizzata. Pagina 2-3 sul nuovo stadio, e dopo ve lo leggiamo. Ustica, invece, pagina 4-5, la procura riparte, la disponibilità della Francia apre nuove prospettive. Istanza del capo dei PM di Roma, Lovoi, per revocare la richiesta di archiviazione. Il GIP si riserva, Parigi ha mandato file e documenti già inviati in passato, pronti a rispondere ad altre rogatorie, ne scrive Chiara Gabrielli. La Bonfietti è prudente, è presidente dell'associazione dei parenti delle vittime, bene le promesse, ma ora dice servono i fatti. Poi Lepore è uguale, ha detto la stessa cosa. Lepore di Stasi De Maria, valutare bene le carte. Cavazza, che è numero uno dell'Associazione per la Verità su Ustica, Giuliana Cavazza, dice si facciano le indagini in tutte le direzioni. Sinora abbiamo visto solo i titoli dei documenti in arrivo dalla Francia. Da quanto abbiamo capito, sono cose che noi abbiamo già e sono presenti nelle 13 rogatorie già fatte. Così Giuliano Cavazza, che nella strage di Ustica perse la madre, oggi è presidente dell'Associazione per la Verità sul disastro aereo di Ustica, l'acronimo è ABDAU. secondo la quale il 19 Itavia fu invece abbattuto da una bomba posizionata nella toilette di coda. Ah, vedi, vedi, abbiamo, l'ho dimenticato che ci sono anche delle altre associazioni che portano avanti altre verità. Questa era, va bene, questa è un po' giovanarda come tesi, se non sbaglio. Poi c'era anche quella del cedimento strutturale, cioè che l'aereo si era squagliato da solo in volo. È molto interessante, dice, con scetticismo, la disponibilità francese anche a rispondere ad altri quesiti, a fornire altro materiale. Noi siamo molto interessati a tutto quello che è stato fatto nelle indagini sul terrorismo. Questo per noi sarebbe molto interessante, poter avere i loro documenti. La storia può cambiare senza dubbio, basta che non si guardi in una sola direzione. Noi ci siamo opposti alla richiesta di archiviazione del procedimento perché ritenevamo c'erano i presupposti per poter andare a trovare un elemento di verità. I francesi possono aiutare ad archiviare definitivamente l'ipotesi della battaglia aerea, ecco, l'esatto contrario delle tesi di tutti quanti gli altri. La tesi dell'associazione è quella della pista palestinese, quella tanto cara a Cossiga, cioè un attentato di palestinesi contro l'Italia, rea di aver arrestato un loro dirigente in violazione del cosiddetto Lodo Moro, una tesi però bocciata dalla procura, secondo la quale il 19 fu abbattuto durante una battaglia aerea fra caccia USA o francesi e un MiG libico. Non sappiamo se nel materiale inviato dalla Francia ci siano elementi nuovi rispetto alle risposte già fornite in passato dalla Francia, spiega l'avvocato Ugo Biagianti, che è il legale dell'associazione. Noi in giudizio abbiamo prodotto una lettera scritta dall'ex presidente Jacques Chirac al Doliano Amato nel 2000, in cui diceva che la Francia aveva già risposto a tutte le rogatorie italiane. Ora ci auguriamo, dopo la revoca della richiesta di archiviazione, che le nuove indagini vengano svolte senza pregiudizi. Finora gli accertamenti nati dalle dichiarazioni dell'ex presidente Cossiga, cioè la tesi del missile, sono stati esaustivi, mentre ciò che avevamo chiesto di fare noi, nel nostro esposto, come sentire Abu Aghila Masud, detenuto negli Stati Uniti per l'arrestato per l'attentato di Lockerbie, e l'ex ministro Carlo Giovanardi, non è mai stato fatto. Ma grazie, ma chi è che vuole sentire Giovanardi, ragazzi? Cioè, voi volete che venga portato Giovanardi in un tribunale a testimoniare? Cioè, rendetevi conto. E va bene, auspichiamo che i magistrati colmino queste lacune, sentir Giovanardi. E va bene, un'associazione che vuole che si senta Giovanardi in tribunale. Poi, giovani palestinesi shock, l'evento per il 7 ottobre, viva la resistenza. Gli attivisti lanciano un'iniziativa inneggiando agli attacchi di Hamas, un esempio di lotta. Appuntamento non autorizzato in Ateneo. Adesso ricomincia un altro trick, tre tricabalacche. Ne scrive Maria Teresa Mastromarino, una delle più importanti azioni della resistenza palestinese. I giovani palestinesi parlano con questi termini, d'altra parte si hanno chiamato il loro gruppo così. Diciamo che non ci stupisce che abbiano degli atteggiamenti molto troppo radicali ed estremisti. Parlano così del 7 ottobre, ricordando il terzo anniversario dell'attacco sferrato da Hamas a Israele, in cui morirono 1.400 israeliani, e che diede avvio al contrattacco del governo Netanyahu e ai 3 anni di massacro nella striscia di Gaza. Viva la resistenza palestinese in ogni sua forma, scrivono sui social gli attivisti, lanciando un evento in occasione proprio della ricorrenza all'attacco terroristico. Si tratta di un'iniziativa che dovrebbe svolgersi mercoledì prossimo nell'aula Capecchi, negli spazi universitari di Via Zamboni 32, sede di filologia classica italianistica, un evento che dovrebbe articolarsi in due momenti. Prima, un dibattito sulla storia della resistenza palestinese, ripercorrendo i decenni che vanno dalla grande rivolta araba fino al 7 ottobre. In seguito il programma prevede la proiezione del film Palestina 36, quando tutto ebbe inizio, che è il candidato palestinese come miglior film straniero ai premi Oscar del 26, una pellicola che è stata proiettata anche nei giorni scorsi al Galliera. Secondo i promotori, mostra con chiarezza il ruolo del colonialismo britannico nel consegnare le terre palestinesi ai nuovi colonizzatori sionisti, così come evidenzia la complicità, si legge nel testo, nel comunicato, delle élite arabe con le occupazioni, restituendo una dimensione di classe al processo di colonizzazione. Per i giovani palestinesi, di generazione in generazione, i palestinesi resistono. Il 7 ottobre del 23 è un esempio e un passaggio di una lotta iniziata 90 anni fa e che andrà avanti fino alla liberazione dal fiume al mare. Intanto però, Gaza è quasi stata rasa al suolo. Si tratta di un'iniziativa non autorizzata dall'Alma Mater, dall'università, anche se sul sito di programmazione degli orari e delle lezioni di Unibo era comparso l'evento per un errore tecnico, ma è stato anche prontamente cancellato proprio perché privo di autorizzazioni da parte della facoltà e dai vertici dell'Ateneo. Un testo, quello che promuove il dibattito e la visione del film, che tanto ricorda la locandina shock di promozione della manifestazione dello scorso anno, sempre indetta dai giovani palestinesi, che recitava Viva il 7 ottobre. E speriamo che quest'anno, l'anno scorso, poi la piazza, ci fu una sfilata di circa 500 persone a manifestare, e la serata si concluse con gli scontri con la polizia. Speriamo che almeno quest'anno non si debba ripetere questa sceneggiata. Fakir, secondo telefonino al setaccio, pagina 7 del Carlino, estesa la consulenza informatica. L'altro cellulare è stato già consegnato ai PM da una persona che sarebbe del tutto estranea alla vicenda. Il giovane ha deciso di portare lo smartphone in procura dopo essere stato individuato dagli inquirenti. Gli accertamenti sono volti a capire anche come mai il 42enne fosse in quello stato di agitazione. Fakir, poi abbiamo detto del tram Ponte sul Navile. Posata la maxi struttura, la zona è accessibile. È stato collocato in via Shakespeare accanto al terminale della linea verde. L'assessore Campanello dice: i negozi e le strade sono aperte, invitiamo i cittadini. Ne scrive Francesco Moroni: c'è una gru speciale rosso fuoco. Ne esistono 4-5 in Italia. Davanti ad una platea di operai a dozzine di Umarels spuntano addirittura un paio di sdore affacciate da una attico davanti al cantiere per godersi lo spettacolo. Alle 11:30 le funi collegate al braccio meccanico cominciano a sollevare il protagonista dello spettacolo, oltre 190.000 kg. Una campata unica di 46 metri di ponte, un impalcato misto acciaio calcestruzzo, ed eccolo il nuovo ponte sul canale Navile, sopra il quale sfrecerà. Adesso non esageriamo, facciamo che passa, è sufficiente se passa, dai. La linea verde del tram, il varo è andato in scena ieri mattina sotto al sole, il manufatto è stato costruito sotto le torri. Nelle scorse settimane l'intervento sarà completato con un graticcio di 5 travi longitudinali saldate a doppio T, sovrastate da una soletta sempre in calcestruzzo. Alle estremità sarà sostenuto da spalle armate con fondazioni profonde 20 metri, e a fianco sorgerà un nuovo parco di 10.000 metri quadrati, le intersezioni tra le vie Bentini e Sant'Anna, la rotonda alle porte di Castelmaggiore, l'incrocio tra via Shakespeare e via Byron. Ecco perché tutto il già ieri che dovevo andare a Castelmaggiore ieri pomeriggio ci ho messo una vita, cioè ben ti vogliono. Ecco perché era chiuso. Bello che faccio la rassegna stampa, do le notizie in anticipo io e gli altri, poi dopo rimango intrappolato io per primo, non ascolto neanche quello che dico. In prima fila c'era Michele Campaniello, assiste appagato alla scena dal terzo piano del parcheggio multipiano che sta nascendo davanti al nuovo ponte in via Shakespeare, che nei piani della giunta avrà la funzione di un punto scambiatore, sì, auguri, da 300, come parcheggio del Giuriolo, da 300 posti, perché arriverà a Bologna in auto e una volta parcheggiato deciderà di salire sulla linea verde. Infatti, considerato in realtà la difficoltà di parcheggiare che c'è in centro, c'è la speranza che adesso vengano usate sempre di più queste soluzioni alternative. Al di là delle battute, dentro ci sarà spazio anche per il deposito di quattro tram. Oggi è una giornata da segnare sul calendario, puntualizza l'assessore comunale alla nuova mobilità. Si tratta dell'ultima grande opera strutturale che si portano dietro i lavori del tram, un'opera dal punto di vista ingegneristico importante. È servita una gru per sollevare il risollevamento delle macrostrutture. Verrà smantellata questa gru una volta concluse le operazioni e portata subito per un altro intervento. Un cantiere comunque impattante in una zona che negli ultimi anni ha assistito a diversi scossoni. In via Corticella abbiamo avuto diversi, penso al sottopasso ferroviario, al sottopassaggio di autostrada tangenziale, ora il ponte sul Navile. C'è il tema delle conseguenze sulla vita dei residenti. Via Bentini per 2 mesi avrà chiusa questa intersezione, ma non sarà inaccessibile. Si continuerà a passare tramite via Byron e via Sant'Anna. L'intera zona resta accessibile, le attività sono aperte. Ieri ho fatto un giro con l'assessora Guidone al commercio, abbiamo incontrato gli esercenti, ascoltato le loro esigenze, sento l'obbligo di dire alla città che le strade sono aperte ed è possibile raggiungere queste attività che sono vive, bisogna fare in modo che continuino a poter lavorare così come hanno fatto fino a oggi. Per quanto riguarda le richieste dei negozianti, secondo Campaniello vengono sempre richiesti accomodamenti. Quando ci sono le cantierizzazioni, l'unica esigenza che hanno manifestato è l'importanza del fatto che la strada è perfettamente agibile e le attività raggiungibili. Cantieri ancora disagi, invece abbiamo le opposizioni all'attacco. A giorni ci saranno i primi collaudi in zona Corticella e dintorni altri 2 mesi di lavori. Da Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia arriva la denuncia. La città è paralizzata, è andata in scena l'ennesima non inaugurazione del tram. Taglia corto Giordani, consigliere comunale di Fratelli d'Italia. È da luglio che sentiamo dire come i lavori siano finiti e invece a ottobre sembrano ben lontani dalla fine. Si sente dire solo che inizierà il collaudo, mentre l'unica certezza è che il traffico continua ad essere paralizzato. Per Giulio Venturi, consigliere di Forza Italia, i cantieri sono tutt'altro che terminati. Secondo la giunta, invece, il 90% dei cantieri è terminato, il 10% è ancora aperto. Un altro, questo, ok, va bene, poi. Andiamo avanti a sfogliare. Investito e morto dopo 45 giorni. Il guidatore dell'auto si dice addolorato. Stiamo parlando di Alberto Cremonini, il ragazzo di 19 anni che fu investito il 2 luglio, subito dopo l'esame di maturità davanti a Righi, peggiorato in ospedale, morto dopo un mese e mezzo. Aveva appena sostenuto la maturità. Il conducente si difende, dice che il veicolo aveva il verde, e ci sono degli accertamenti sul semaforo. Il ragazzo era cosciente, da capire cosa è accaduto in ospedale. Questa è la tesi difensiva. L'articolo di Chiara Gabrielli: il primo pensiero va a questo ragazzo e alla sua famiglia. Una tragedia immensa, nessuno si poteva aspettare una cosa simile. Siamo in attesa di capire cosa sia successo dopo l'incidente. Abbiamo fiducia nelle indagini. Così il conducente di 59 anni, tramite il suo avvocato Carlo Machirelli, che il 2 luglio ha investito Alberto Cremonini. Il conducente si dice scosso e addolorato, una tragedia immensa, massima fiducia negli inquirenti. Si gira un cortometraggio su Vincent Plicchi e il papà dice un film che aiuterà molte persone. Con questo cortometraggio vogliamo aiutare quante più persone ad essere preparate sul tema del cyberbullismo. Matteo Plicchi, che è il padre del ragazzo, sul set di Vincent, The True Story of Inquisitor Ghost, il corto che è diretto da Valerio Lomuzio, prodotto da Fase 3 e AIX, che è l'associazione italiana Cyberbullismo e Sexting, con la produzione creativa di Scriptellers, racconta la storia di suo figlio Vincent, il 23enne bolognese, che il 9 ottobre del 23 si è tolto la vita in diretta su TikTok. Ieri il Ciak era nel parcheggio della Coop di Sallalzo, davanti alla macchina da presa c'erano Arun Fal, che interpreta Vincent, e Stefano Cassetti, che interpreta il papà, e l'attrice bolognese Vanessa Perticari, che interpreta la sorella Olivia, minore, sorella minore del TikToker. Il cortometraggio è stato scritto da Lomuzio e Davide Bellanca. Ha visto fin dall'inizio il pieno sostegno di Matteo Plicchi, che da 3 anni si batte per avere giustizia, anche portando avanti le indagini da solo. L'obiettivo del cortometraggio, che girerà nelle scuole, scrive Amalia Picella, è far capire che quando si fa male alle persone, anche in maniera indiretta, online, si hanno delle responsabilità e nella vita le responsabilità si pagano. Ancora. Altra aggressione in centro, in via Mascarella, arriva la polizia, insulti omofobi, schiaffi, vittima uno studente, quell'uomo ha colpito il mio amico e ha minacciato di tagliarci la gola. Ancora un'altra aggressione razzista e omofoba. Vittima della terza aggressione omofoba in centro a Bologna in pochi giorni, è stato un ventenne italiano di origini medio orientali che studia a Bologna. E raccontano insomma questa aggressione di questo personaggio, un uomo attorno ai 30 anni, italiano, che sia insomma chiaramente fuori di sé, li ha aggrediti a insulti, parolacce e a ceffoni. Un altro episodio estremamente triste. E adesso finiamo di sfogliare insieme il Carlino e poi c'è un'intervista ad Enzo Iacchetti, e poi c'è l'arte di osservare, c'è la presentazione della mostra dedicata ad Erwitt, Elliot Erwitt, che sarà l'archeologico, una prima retrospettiva della morte del maestro che è venuta nel 23, e ci sono, ieri c'è stata la presentazione, l'arte di osservare, la mostra sarà all'archeologico fino al 28 febbraio. La curatrice, Biba Giacchetti, dice: abbiamo voluto approfondire lo sguardo personale, che poi è la cifra delle sue immagini più famose. Elliot Erwitt è un grandissimo fotografo, scomparso 3 anni fa, e i suoi scatti, ce ne sono tantissimi celebri che sicuramente riconoscerete rivedendoli magari in questa occasione. Nacque a Parigi, visse a Milano, scappò in America per sfuggire alle leggi razziali e finalmente è arrivato, insomma, in città, grazie alla curatela di Giacchetti, che è la massima divulgatrice. L'esposizione di Bologna, con l'organizzazione e la produzione di Civita Mostre Musei, è diversa da tutte, anche su richiesta del museo archeologico stesso. Sulle pareti un allestimento che a Elliot sarebbe piaciuto perché era sobrio ed elegante, nota la Giacchetti. Le sue foto più famose ci sono naturalmente, ma è la prima mostra retrospettiva che si fa da quando lui non c'è più, quindi abbiamo voluto approfondire lo sguardo personale, che poi è la cifra delle sue immagini più famose, ma siamo andati a prendere anche altre fotografie. Insomma, andremo a vedere questa mostra con grande curiosità ed interesse, e ieri a c'erano anche, insomma, no, questo vero niente, ma lo leggo dopo, dai, è ora di andare in pausa.
1: LNP Old Wild West. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Fortitudo Flat Service Bologna.
2: Restano 10 secondi per l'attacco della F con Fantinelli, blocco riblocco di Guariglia. Fantinelli si arresta, trova Anumba, tiro allo scadere.

0: Service Bologna, presentato da
1: Polisi Costruzioni Elettriche, progettazione, nuovi impianti, rifacimenti, illuminazione industriale e reti dati, a San Giorgio di Piano in via Vinca 10 e su polisi.biz.
0: Tutte le partite della Fortitudo in esclusiva su Nettuno Bologna 1.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Sono le 7:31 minuti.
0: Nettuno Bologna 1. Meteo.
7: Buongiorno. Oggi è già il primo giorno di ottobre, ma sembra di essere praticamente a metà agosto, verso fine agosto, perché le temperature si mantengono vicine ai 30 gradi, anche ieri massime di 27 gradi a Casalecchio. Le minime sono un po' più normali perché scendono a 12-13 gradi, chiaramente col cielo sereno e le notti che si allungano le temperature tendono un po' a diminuire, ma siamo comunque almeno 3-4 gradi sopra la media, almeno per le massime. Il cielo è terso, non c'è neanche tanta ventilazione e quindi andrà avanti così, probabilmente andrà avanti così quasi per un'altra settimana. Non si vedono cambiamenti all'orizzonte, quindi anche domani altra bella giornata di tarda estate con temperature massime fino a 26-27 gradi, cielo terso e davvero poche nubi nel cielo. Bene, per oggi è tutto, una buona giornata su Nettuno Bologna 1 da Mauro Cioni di casalecchiometeo.it.
0: Nettuno Bologna 1, meteo, presentato da
8: Dismeco, gestione integrata rifiuti aziendali e industriali per imprese manufatturiere, artigiane ed enti pubblici. Soluzioni efficienti, ambientalmente responsabili, economicamente sostenibili. Dismeco, pensare e operare circolare. www.dismeco.com.
0: 2026, il settore giovanile del Bologna approda su Nettuno Bologna 1. Sabato, in diretta alle 15, Venezia Bologna Women, in collaborazione con Lavoro Più. Quest'anno il settore giovanile del Bologna è in diretta su Nettuno Bologna 1.
9: Lavoro Più, work as you play, play as you work.
10: Dal 1 al 4 ottobre, i volontari del Partito Democratico dei quartieri Borgo Panigale, Reno e Porto Saragozza vi invitano alla festa dei sughi d'uva al Parco Cevenini in via Biancolelli. Ristorante con menù pesce tradizionale aperto dalle 19. Il 4, aperti anche a pranzo dalle 11.30. Osteria con crescentine e tigelle e menù vegano tutti i giorni dalle 17. E tutte le sere, musica. Vi aspettiamo! Parco Cevenini, a Borgo Panigale.
11: Nel 1975 usavi gettoni per telefonare e nasceva Tecno Alarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e Tecno Alarm ancora protegge la tua abitazione e i tuoi beni con sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. Non farti ridurre in mutande dai ladri. Tecno Alarm Faenza. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rivelazione incendi. 0546 62 23 33. tecno-alarm.it.
12: In arrivo sorprese a Bologna! Dal 26 settembre al 12 ottobre, al centro commerciale Via Larga Bologna, arriva la più grande liquidazione e-commerce di pacchi non reclamati, provenienti da corrieri di poste di tutta Europa, con giacenze da 3 a 6 mesi. Non puoi sapere cosa c'è dentro, puoi scegliere, pesare, scuotere e poi te lo porti a casa. È la Mystery Box Experience firmata a mysterybox.cloud. Mysterybox.cloud. Scegli, rischia, apri!

0: Perfetto, sa di felicità.
1: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
2: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse visite ed esami privati. Un milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
3: CUP24, un paraprenota fatto.
4: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
5: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
6: Ritorniamo in diretta alle 7.35, giovedì 1 ottobre, e questo è Tempo Perso. Ancora buongiorno da Emilio Marrese. Stavo vedendo un attimo stavo per leggervi prima un altro pezzo sul film su Lucio Dalla di Ambrogio Lo Giudice, che si sta girando in questi giorni in città. Ieri il set, ne scrive Amalia Picella, era in via Galliera, in cui è stata ricostruita la storica libreria del poeta Roberto Roversi, la Palma Verde. Roversi, interpretato da Stefano Pesce, è stato l'autore dei primi tre album di Lucio Dalla, Paroliere. Scrisse lui i testi e collaborarono per Il giorno aveva cinque teste, poi Anidride solforosa, poi Automobili. Sono album storici dei primi anni 70, i primi tre di Lucio Dalla. Poi dopo il sodalizio tra i due si sciolse artistico e Dalla prese la sua strada in maniera ancora più decisa e anche soddisfacente per lui. Trovò la sua poetica più personale, ma sicuramente l'incontro con Roversi è stato decisivo nella storia di Lucio. E oggi ancora, oggi e domani si concluderanno le tre settimane di riprese previste per questo film, che durerà 1 ora e 40, Lucio, e sarà trasmesso dalla Rai la sera dopo il Festival di Sanremo, la domenica sera dopo il Festival di Sanremo, non dopo alle 3 di notte come qualcuno mi ha fatto notare, no, dopo, si intende il giorno dopo. 366-402-4022, messaggio sullo stadio, ma lo leggiamo dopo, tanto adesso ci stiamo arrivando al tema che a quanto pare vi oggi, ma non solo oggi, insomma, vi è abbastanza caro e logico, perché insomma ieri è stato fatto un passo comunque importante, sebbene non decisivo. Intanto guardavo dal calendario questo gol del Bologna, il calendario che ha curato l'amico Vicari per l'edizione Minerva. L'1 ottobre esordio in Serie A per Niccolò Galli, una manciata di minuti e va pure a un soffio dal gol, e dall'1 ottobre del 2000 in poi la 27 del Bologna resterà sempre e soltanto sua, e quindi un pensiero, un ricordo, un omaggio per Niccolò Galli. Un altro appuntamento che vi voglio ricordare, abbiate pazienza un secondo solo per la rassegna che conduco insieme a Giorgia Palmirani al Battirame, via Battirame 11 alle Roveri. Domani sera l'ospite alle 19 è Luca Bottura, si chiama Salva con nome questa rassegna. Ogni ospite porta 5 oggetti ai quali è particolarmente legato, tra cui un indumento, e se ne così sono pretesti poi per fare una chiacchierata, un colloquio, un'intervista il più possibile divertente, leggera. Malika Ayane oggi incontra al Centronova di Villanova di Castenaso i suoi fans presentando l'album Cicale, firma le copie del nuovo disco, poi tornerà invece ad esibirsi al Duse a Bologna il 25 novembre. Altra notizia questa dagli spettacoli, quanto pare Darmian è pronto a legarsi al Bologna fino a giugno. Sto sfogliando il Carlino Sport, ultime visite ok, il 36enne, altro ragazzino abbiamo preso, ha svolto ieri i controlli all'Isokinetic, si è allenato con i nuovi compagni. Oggi una giornata decisiva per la firma su un contratto da 800.000 euro più bonus a 36 anni. Ci sarebbe una clausola d'uscita per il club nel caso di infortunio prima di gennaio. Compierà 37 anni il 2 dicembre. Largo ai giovani. Ok, andiamo allora adesso al tema principale di quest'oggi, no? la sfida all'ultimo stadio, così è stata titolata dalla Gazzetta dello Sport. Intanto, ecco i 14 impianti che si candidano a Euro 2032, dossier della FIGC inviato alla UEFA, e da questa selezione usciranno le 5 sedi ufficiali. Non so perché si è parlato di 7, ma è stato un errore, sono 5 le sedi ufficiali. Quali sono gli stadi che vengono presentati? Allora, Torino, l'Allianz Stadium è l'uno, forse l'unico sicuro perché è il più moderno di tutti. Milano, nuovo San Siro. Tra un mese verranno mostrati i primi rendering dell'avveniristico stadio che dovrebbe essere iniziato a costruire dalla prossima estate del 27, cogestito da Inter e Milan, 71.500 spettatori. Quindi Torino e Milano sono due. Poi c'è il nuovo Bentegodi di Verona. Cominceranno i lavori nel 27, un investimento da 300 milioni, progetto presentato dall'Hellas al comune, capienza 30.000, e quindi anche Verona si costruisce un nuovo stadio. Poi ci sarà il Ferraris, un altro progetto da circa 100 milioni, verrà ristrutturato a inizio maggio 27. E poi ancora Bologna, quello, cioè, l'accordo di ieri, dovrebbero cominciare i lavori nel 27 o nel 28, chissà. E poi Firenze, il nuovo Franchi, che conterrà 40.000 spettatori, costerà 200 milioni, sarà pronto nel 29, i lavori sono in corso. Roma, lo stadio olimpico, e poi ancora quello c'è già, lo conosciamo, e poi il nuovo stadio, quello di Pietralata, dovrebbero cominciare i lavori nella prossima primavera, capienza 63.000, è quello della Roma, lo stadio da Roma, quindi Roma è l'unica città che candida addirittura due stadi. E quindi qua siamo a 8. Poi ci sono altri 6 stadi che sono Napoli, Maradona da ristrutturare, Salerno che dovrà essere ritoccato, Bari, il San Nicola che dovrà essere ristrutturato anche questo, sempre da Renzo Piano che lo costruì, lo disegnò, lo costruì nel 1990 per i mondiali. Poi c'è il Lecce, che è stato ristrutturato, stadio di Lecce, il Via del Mare, ristrutturato quest'anno, fine lavori entro pochi mesi. Poi c'è il nuovo Barbera, che dovrà essere ristrutturato a partire dal 27, verrà rifatto per una spesa di 380 milioni, giusto per darvi un po' anche dei parametri rispetto ai 300 milioni di investimento che vengono indicati necessari dal progetto dello stadio di Bologna in fiera. E poi c'è il Gigi Riva di Cagliari che è ancora ai lavori, scusate, dovrebbero cominciare tra il 27 e il 28, e per avere 30.000 spettatori. Questi sono i 14 stadi, scusate, candidati, 13 città, 14 impianti ben distribuiti lungo tutta la penisola, isole comprese. L'Italia del Calcio è pronta ad assecondare la provvidenziale spinta sulle infrastrutture messa a punto per l'Europeo del 32, scrive Elisabetta Esposito sulla Gazzetta dello Sport, che salvo complicazioni dell'ultimo minuto, legge il commissariamento della federazione, come teme il presidente della UEFA, c'è anche quella partita lì nel frattempo, il nostro paese ospiterà insieme alla Turchia, saranno solo 5 gli stadi in cui si svolgeranno le gare. Ma per il momento si lavora proprio su tutti i fronti possibili per superare uno dei problemi più cristallizzati del mondo del pallone, cioè l'arretratezza dei nostri impianti. Promossi ieri, rispettando la timeline, la FIGC ha inviato alla UEFA i dossier delle sedi ritenute idonee a proseguire il processo di candidatura, quelle che hanno già i requisiti o un progetto approvato e supportato da adeguate garanzie. Al momento esiste soltanto un impianto, scrive la Gazzetta dello Sport, già perfettamente pronto, come dicevamo prima, è l'Allianz, quello di Torino, insomma, lo Juve Stadium. 5 invece attendono la posa della prima pietra e sono San Siro, lo stadio della Roma, quello di Cagliari, quello di Bologna, insomma, qua siamo ancora prima della prima pietra, quello di Verona, e ci sono anche alcune novità interessanti. Sono arrivati anche progetti per lo stadio di Bari, eccetera eccetera. Poi parla di Bologna. L'iter ora prevede che la UEFA analizzi i requisiti di impianti e città, tra servizi per i tifosi, accessibilità, sostenibilità e servizi per i media, la sicurezza e l'ospitalità, scartando poi le sedi che non ritiene pronte. Solo a quel punto la Federcalcio provvederà a indicare le 5 sedi ospitanti. Sempre Siamo soddisfatti per il numero e la qualità dei dossier arrivati in Federcalcio, ha detto il presidente Malagò, testimonianza dell'impegno e della partecipazione con cui l'Italia ha risposto a questa sfida. Il lavoro svolto finora conferma la volontà di offrire ad Euro 2032 città e impianti all'altezza di un grande evento internazionale. Questa era la Gazzetta dello Sport. Ancora abbiamo su Repubblica la capodelegazione della Federcalcio Diana Bianchevi non partirà con la nazionale oggi per Parigi, si è dimessa da capodelegazione, ruolo in cui aveva esordito il 23 settembre, l'ha fatto nel centesimo giorno della turbolenta presidenza Malagò, dopo aver ascoltato le parole del ministro dello sport Andrea Bodi, che l'aveva invitata a riflettere sulla sua posizione da vicepresidente vicario del CONI. Per la distanza espressa in giunta dal presidente Buonfiglio, vicepresidente, hanno diritto e dovere di esporre un'opinione, ma se è sempre contraria devono fare una scelta. Insomma, in serata la scelta è stata fatta, passo indietro, sempre agito con correttezza e serietà, e se n'è andata. Bianchedi era stata protagonista di uno scontro in giunta a CONI solo due giorni fa, nella discussione sul commissariamento della Federazione. L'ex campionessa di scherma aveva espresso la... Allora... Alla fine è stato Malagò a superare l'impasse, ha annunciato il suo sì al commissariamento. Queste vicende, dici, ma perché ce le stai leggendo? Me lo sto chiedendo anch'io mentre le leggo. È per capire quanto è debole la posizione di Malagò in testa alla Federcalcio e quindi quanto tutto il piano europeo potrebbe, europei, che riguarda in qualche modo anche Bologna, potrebbe essere complicato da questa. Questo è tutto il ragionamento che c'è dietro, ma mi dispiace, non sono riuscito a sciogliere il nodo. Adesso su proprio degli stadi scrive Repubblica, la UEFA svolgerà le verifiche di conformità su 11 aree tematiche, 120 requisiti operativi, e poi toccherà infine alla Federcalcio selezionare le 5 sedi, anche se c'è chi spera che se ne aggiunga una 6.

Quindi anche su Sole 24 Ore, euro 20-32 entra nel vivo la partita degli stadi, investimenti per 5 miliardi. La partita di euro 20-32 passa dalle carte ai fatti, scrive il Sole, entro i termini fissati dalla UEFA. Ieri la FIGC ha trasmesso i dossier delle sedi ritenute idonee, eccetera, eccetera, un passaggio formale. Nella comunicazione sono state indicate 13 città, ve le ho dette e ve le ripeto: Bari, Bologna, Cagliari, Firenze, Genova, Lecce, Milano, Palermo, Napoli, Roma con due stadi, Salerno, Torino e Verona, tutti praticamente, cioè anche manca lo stadio del Progresso. Gli impianti in corsa dunque sono 14, considerando la doppia candidatura della capitale con l'Olimpico e il nuovo stadio di Pietralata. E la UEFA nei prossimi mesi analizzerà la documentazione, eccetera, eccetera, siamo soddisfatti, eccetera, eccetera, ha detto Malagò. L'Hellas Verona ha depositato in comune il documento di fattibilità per la demolizione e la ricostruzione del Bentegodi. A Bari invece è emersa la proposta dell'imprenditore americano Gregory Boone per l'investimento da 250 milioni per rigenerare i due stati cittadini, anche quello della Vittoria, quindi. E poi ancora l'Allianz è in vantaggio, l'Olimpico anche, però insomma anche lo stadio di Pietralata. E tra le candidature più avanzate figurano inoltre Firenze con il restyling del Franchi, Cagliari con il nuovo Gigi Riva, Genova con il Ferraris, Palermo con il nuovo Barbera. La sfida tuttavia comincia adesso, insomma Bologna è l'ultima, lo stadio, il nostro stadio in fiera eventuale, ancora eventuale, è l'ultima, l'ultima della fila. Però questo l'abbiamo spiegato ieri, lo ribadiamo, lo rispieghiamo, non inficia la possibilità di fare lo stadio, cioè la realizzazione eventuale dello stadio di Bologna dipende dalla raccolta di denaro, della copertura finanziaria, non dipende dal fatto che venga bocciata o meno la sua candidatura ad Euro 2032, così come i finanziamenti statali arriveranno a prescindere, sia che lo stadio venga poi selezionato, cosa improbabile, sia che non venga selezionato, quindi il passaggio è stato importante per la candidatura, della candidatura non tanto per avere gli europei quanto per avere comunque i soldi per fare lo stadio, mi sembra su questo punto così di essere stato sufficientemente chiaro. Senza nessuna polemica, mi scrive Simone al 366-402-4022, ma i tifosi del Bo e il Bologna ci guadagnano davvero? Per la pioggia bastava una copertura trasparente, magari ci guadagna soprattutto l'ente fiera, si sfrutta il calcio per altri interessi. No, non credo che sia. No, non la metterei così. Cioè, non, allora, i tifosi ci guadagnano davvero? Non lo so, lo scopriremo. Anch'io ho sempre pensato che sarebbe stato meglio coprire dall'area, quindi sì, sono d'accordo con te, era meglio coprire dall'area, decisamente. Qualcuno lo fa? No, non lo fa nessuno. Possiamo obbligare qualcuno a farlo? Neanche. Quindi, cosa facciamo? A sto punto, se non si può rifare il Dall'Ara, io penso che comunque Bologna abbia la necessità di dotarsi di uno stadio moderno e lo dico molto a malincuore, io adoro il Dall'Ara, quel profilo unico che è un simbolo della nostra città al pari delle due torri, la terza torre, quella della Maratona, ci mancherà, però non si può neanche continuare a prendere l'acqua, andare a vedere le partite, lo stadio è vecchiotto. E quindi è giusto farne uno nuovo se non si riesce a rifare quello, io credo. Ci guadagna l'ente fiera? Non lo so, ci guadagnano tutti, certo, senza l'ente fiera quello stadio lì non lo fai. L'ente fiera non è un ente benefico, sebbene abbia un 40% di partecipazione pubblica, deve produrre utili, quindi ci farà dentro congressi, come hanno spiegato, no? Congressi, fiere, concerti, eccetera, e anche il calcio. Quindi è il calcio che casomai sfrutta gli altri interessi e non viceversa. Non credo che sia. Non mi pare che, come dire, Bologna Fiere si appoggia lì 100 milioni, non mi sembra che sfrutti il calcio, mi sembra più il contrario. Nel mio amico Eric di Ken Loach, scrive Franco, si vedono i tifosi della working class ritrovarsi al pub per vedere le partite perché non possono più permettersi di entrare nel nuovo fantasmagorico stadio. In questo caso era lo stadio dello United, se non sbaglio, no? Appartenendo io alla retired class, un gradino sotto per capacità di spesa rispetto alla working class, quella dei pensionati, temo l'addio al calcio respirato dal vivo, non che mi dispiaccia troppo, ogni cosa ha il suo tempo, io in uno stadio bomboniera uguale a mille altri non mi ci vedo molto, sono più preoccupato per il destino del Dall'Ara, uno stadio unico al mondo e riconoscibile da chiunque, che spero sia trattato e gestito come merita. E io

0: spesso accade, se non sempre, Franco, sono molto d'accordo con te. Ma Malagò non è stato appena eletto? Sì, esatto, bravo. E non si perde occasione per le buffonate, come potremo mai rialzare la testa? Domanda retorica più che legittima. Impietralata, scrive Gianluca, non c'è molto spazio, poi si lamentano della zona Andrea Costa. Sì, chiaramente lo stadio di Pietralata, che è Pietralata di Roma, ovviamente questa è una battuta. E andiamo a vedere allora. Il Carlino aveva, avevamo detto, pagina 2-3 dedicate a questo nuovo, ripeto, ipotetico stadio in fiera. E il titolo grande, stadio polifunzionale, Fiera Bologna Calcio. Con una copertura mobile sarà pronto nel 2031, costo stimato 300 milioni. Circa 70 arriveranno dagli sponsor esterni, intanto la FIGC lo include tra i 14 impianti in lizza per gli europei del 32, ne scrive Andrea Bonzi. Il dado è tratto, è in realtà l'accordo tra Bologna Fiere e Bologna FC per la realizzazione del nuovo stadio cittadino. Ora Bologna, forte di questo progetto, figura nella lista delle 13 città potenziali candidate. Ricevuti i dossier, la UEFA svolgerà, eccetera, eccetera. Abbiamo detto le verifiche. Un impianto polifunzionale, ripetiamo, da 35.000 posti, progettato per ospitare non solo partite di calcio, ma anche manifestazioni fieristiche, congressuali ed anche eventuale musica dal vivo, quindi non soltanto grandi concerti d'estate, ma anche con la copertura mobile col tetto, concerti da 30-40 mila persone. La prima fase porta la firma dell'architetto Eloy Suarez, dello studio Scesa e del professor Massimo Majovicki della MJY W Structures, che sono professionisti con consolidata esperienza internazionale nella costruzione di impianti sportivi. Lo studio Scesa è quello che ha progettato lo Juve Stadio. Il cronoprogramma individua il traguardo nel 2031 con l'obiettivo di consentire a Bologna di disputare nel nuovo impianto la stagione 31-32. Questo sarebbe così il profilo, il percorso ideale. L'investimento previsto di circa 300 milioni, 30 milioni circa erogati dallo Stato, visto che l'impianto è stato incluso nella lista degli stadi papabili. Circa 200 milioni già finanziati, promessi, diciamo così, da Bologna Fiere e da Gioi Saputo in prima persona, che dovrebbe entrare nella società immobiliare che si occuperà del progetto. Da coprire restano una settantina di milioni, alcuni partner si sarebbero già fatti avanti. Si parla anche di Plenitude, di Live Nation, e poi si parla anche della IMA di Vacchi. Il disegno, il rendering che c'è sul resto del Carlino, molto bello, ma non credo che sia quello, esatto. Il disegno c'è scritto. Il disegno è una simulazione, quindi non è il rendering vero. Protagonisti del patto, Saputo, un investimento in prima persona. L'Expo dice: sfida complessa. Dopo lo stop del restyling del Dall'Ara, la fiducia dei rossoblù e di Via Michelino. Tra i partner c'è l'ipotesi di Eni Plenitude, Eni quindi, non Esco come energia. Si conferma l'interessamento di Live Nation per organizzare dei concerti. Questo più o meno è il quadro che abbiamo appena detto. Sarà necessario, oltre all'impegno di Bologna Fiere e di Gioi Saputo, la partecipazione di soggetti che condividano la stessa visione per lo sviluppo della città, dice Claudio Fenucci. Morale, scrive Marcello Giordano sul Carlino, a investire su un nuovo stadio insieme a Bologna Fiere. Nella società di gestione che sarà creata, ci sarà lo stesso Saputo e non il Bologna Calcio, interverrà Gioi Saputo a titolo personale. E questa è la struttura ipotizzata dal punto di vista finanziario, ma insomma la partita comincia adesso, cioè non è stato deciso di fare lo stadio, è stato deciso che lo vogliono fare, è stata confermata la volontà, è stato confermato il fatto che è fattibile. Se vi ricordate a luglio si disse ora vediamo se è una cosa fattibile o un sogno. Adesso dicono che è fattibile, ma per essere fatto serve che vengano confermati gli impegni economici che sono stati, da qualcuno già in qualche modo promessi e vanno confermati, e poi però servono altri soldi, servono altri partner. Quante possibilità avremo di vedere questo stadio? Signori miei, è molto difficile rispondere a questa domanda. Io rimango, soprattutto dopo l'esperienza del restyling fallito del Dallara, rimango abbastanza scettico, quindi non mi sbilancio in percentuali alte. Titolo grande di Bologna, Repubblica Bologna, Fiera e BFC, accordo per lo stadio, aspettiamo altri imprenditori, comunicato congiunto per un progetto a 300 milioni di euro, fine lavori nel 31, capienza 35.000 posti, l'Epore dice un'opportunità per la città, Bacchi è un possibile partner. Cazzola benedice, dice ci sono le condizioni che mancarono a me. E poi c'è il titolo grande invece, centropagina, col pontone sul canale del Navile, posato il ponte sul Navile per il tram, era l'ultima grande opera prevista. E Cazzola, intervistato da Bettazzi, dice: buona idea, ci sono tutti i presupposti che mancarono a me. Si definisce uno dei primi teorici del fatto che servisse uno stadio nuovo e del progetto pensa un gran bene. Bologna fa una bella figura, dice Alfredo Cazzola. Già presente il Bologna Calcio, patron del Motor Show e anche presente la Virtus, ricorderei, ideatore nel 2006 del progetto Romilia, che aveva già ipotizzato uno stadio tra Budrio e Medicina, mai realizzato. Penso un gran bene, un'idea felice in una collocazione già predisposta. Non siamo in un campo che poi ha bisogno di strade e opere, qui c'è già tutto, le infrastrutture ci sono. La spesa riguarderà soprattutto la struttura e la copertura totale fa la differenza, renderà lo stadio quasi unico nel nostro paese. Una scelta strategica, un'intuizione eccellente. Mi ha convinto anche la grande capacità della Fiera, che in un anno e mezzo ha realizzato la Unipol Hall, davvero bravi, partner affidabilissimo, quindi credo che nel giro di 3-4 anni si possa realizzare. Ci sarà il problema di finanziarlo, ma dal punto di vista tecnico c'è tutto il tempo di realizzarlo bene. Mi fa piacere sia stata abbandonata l'ostinazione di ristrutturare il Dallara, è stata una perdita di tempo rilevante, i costi sarebbero stati importanti, per di più in una collocazione impegnativa con abitanti sequestrati in casa ad ogni partita. Vabbè. È molto meglio un'area abituata a confrontarsi con i grandi flussi di pubblico, abituatissima, si paralizza tutte le volte, però va bene. Proprio se il Cersai è ultimo, ha dimostrato come è abituata la fiera a sopportare i grandi flussi. Vedremo, ovviamente col tram le cose potranno andare meglio, senz'altro, ma insomma. Il Dallara continua ad avere un grande futuro, ci sono tanti esempi nel mondo di stadi recuperati, il rammarico per Romilia rimane, era un parco tematico molto più complesso, dice semmai avremmo potuto immaginarlo più vicino a Bologna, ma c'era una forte ostilità all'idea di non usare il Dallara. Oggi invece c'è un dialogo costruttivo tra l'amministrazione e la fiera, va dato merito e saputo di essere stato molto chiaro con la città, non era più disponibile a investire sul Dallara, questa chiarezza ha spostato l'ago della bilancia, fossi insaputo farei un investimento diretto sull'infrastruttura e un contratto di affitto pluridecennale col Bologna, lo stadio è quello che più o meno che pensano di fare. Lo stadio verrà usato per tanti altri eventi, un aspetto importante, grande stima per il management del Bologna Calcio, in questi anni non ha sbagliato quasi niente, qualcosa non è andato dritto, ma rimango ottimista e Bologna si riprenderà se la sfortuna non ci perseguita a livello di infermeria e Palladino è un ottimo allenatore. E questo è così Cazzola, Alfredo Cazzola sullo stadio e su Repubblica Bologna. GR e Meteo.
1: Nettuno Bologna 1.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Sono le 8:01.
6: Nettuno Bologna 1, giornale radio. La rivolta nel carcere di Pisa, situazione tornata sotto il controllo della polizia penitenziaria dopo la sommossa esplosa ieri sera alla scoperta di microspie all'interno delle celle che ha visto una quarantina di detenuti barricarsi in un reparto. Il caro energia piomba sull'inflazione generale. A settembre crescita annua del 4,2% secondo le stime preliminari ieri dell'Istat, 9 decimi in più del mese precedente e ai massimi da 3 anni. E dopo i carburanti i produttori moltiplicano gli annunci di offerte anche sulle bollette. Sentiamo i commenti del forzista Maul e della Dem Schlein.
7: Dopo i carburanti anche l'energia. Le compagnie tagliano le bollette, raccolgono l'appello di Giorgia Meloni a fare la propria parte per sostenere il reddito di famiglie e imprese.
8: Abbiamo tra i salari più bassi d'Europa, l'inflazione è al massimo da 3 anni a questa parte, letteralmente mangiando gli stipendi degli italiani.
6: Basket, 2 vittorie e 2 sconfitte per gli italiani nella prima giornata di Eurocup, successi casalinghi per Napoli e Maxima Roma, perdono in trasferta Tortona e BC Roma e da Alessandro Cisini. Ringrazio dell'ascolto.
9: Nettuno Bologna 1. Nettuno Bologna 1. Meteo.
10: Buongiorno.
2: Oggi è già il primo giorno di ottobre, ma sembra di essere praticamente a metà agosto, verso fine agosto, perché le temperature si mantengono vicine ai 30 gradi, anche ieri massime di 27 gradi a Casalecchio. Le minime sono un po' più normali perché scendono a 12-13 gradi, chiaramente col cielo sereno e le notti che si allungano le temperature tendono un po' a diminuire, ma siamo comunque almeno 3-4 gradi sopra la media, almeno per le massime. Il cielo è terso, non c'è neanche tanta ventilazione e quindi andrà avanti così, probabilmente andrà avanti così quasi per un'altra settimana, non si vedono cambiamenti all'orizzonte, quindi anche domani altra bella giornata di tarda estate con temperature massime fino a 26-27 gradi, cielo terso e davvero poche nubi nel cielo. Bene, per oggi è tutto, una buona giornata su Nettuno Bologna 1 da Mauro Cioni di casalecchiometeo.it.
3: Nettuno Bologna 1, meteo, presentato da
9: Dismeco, gestione integrata rifiuti aziendali e industriali per imprese manufatturiere, artigiane ed enti pubblici. Soluzioni efficienti, ambientalmente responsabili, economicamente sostenibili. Dismeco, pensare e operare circolare. www.dismeco.com.
10: Basketball Euroleague.
3: Segui su Nettuno Bologna 1 tutte le partite in Coppa della Virtus Bologna. Questa sera alle 20:30 in diretta dal Paladozza, Virtus Bologna Olympiacos, presentato da
11: Primerano Stufe e Caminetti, un grande showroom, una selezione di alto livello e un servizio completo, dalla progettazione all'installazione. Primerano Stufe e Caminetti.
3: Tutte le partite della Virtus in esclusiva su Nettuno Bologna 1. I feel devotion.

0: Olio fresco Citterio, dal 1878, sa di felicità.
1: Mattei Plast dal 1974 produce shopping bags in plastica e carta personalizzate per industrie, fiere, negozi ed eventi sportivi. Mattei Plast è attenta all'ecocompatibilità e produce shoppers in plastica biodegradabili, buste riciclabili e riutilizzabili zero waste, con maniglia morbida o rigida, buste in tessuto o TNT. Mattei Plast è il perfetto alleato per i tuoi eventi green e propone prodotti in linea con le politiche sostenibili della tua azienda. Mattei Plast è a San Lazzaro di Savena, in zona artigianale Cicogna. Matteiplast.it.
2: Affida la tua caldaia a chi la conosce davvero. Landuzzi Caldaie, in via Bellaria 25 a Bologna. Da 30 anni è centro assistenza autorizzato Baxi, Hermansson e Duval, Unical, Beretta e Silver. Landuzzi Caldaie, riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali con rilascio degli allegati obbligatori secondo la normativa vigente. Inoltre, vendita e installazione.
3: Affidabilità, esperienza e attenzione. Scopri di più su landuzzicaldaie.com. Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
4: Nel 1975 usavi gettoni per telefonare e nasceva Tecno Alarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e Tecno Alarm ancora protegge la tua abitazione e i tuoi beni con sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. Non farti ridurre in mutande dai ladri. Tecno Alarm Faenza. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rivelazione incendi. 0546 62 23 33. Tecno-alarm.it.
5: La facciata di casa mia è davvero triste, piange intonaco.
6: Perché non chiami Aereo? Sono i migliori per i lavori dove non ci arriva nessun altro. Interventi di manutenzione facciate dai più semplici ai più complessi. E pensa che non usano ponteggi.
5: Wow, sanno anche volare.
6: Quasi. Sono specializzati nel montaggio di parapetti provvisori in fune. Tutto in sicurezza.
5: Li chiamo subito.
7: Chiama Aereo e arrivano gli Acrobatman. Per info 351-50-64784. Sul web lavorisufunebologna.com. Aereo, dove osano le Aquile.
8: Oh, lo sai che la mia amorosa mi ha portato da Atelier Lucente?
9: Quello famoso per gli abiti da sposa.
8: Sì, ma non solo. Vestono anche lei per cerimonie ed eventi, e pure noi uomini. Abiti da sposo, da gala, smoking anche a noleggio, accessori e una sartoria interna che sistema tutto su misura. Ti dico solo una cosa, per una volta sono uscito vestito meglio di lei.
10: Atelier Lucente, a Lavino di Mezzo, Bologna. Eleganza per lei, stile per lui. Sul web atelierlucente.it.
11: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
12: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica. Sportivamente classica.
13: Ritorniamo in diretta, sono le 8.07, tempo perso, buongiorno ancora da Emilio Marrese, in onda tutti i giorni, lunedì al venerdì, con questa rassegna stampa dalle 7 alle 8.30 su Nettuno Bologna 1, e ricordo il nostro numero di telefono anche, che è il 366-402-4022. Spero che Saputo faccia il suo business da solo. Squadra senza futuro come il suo Montreal, stadio storico abbandonato, preferivo la Serie B. Ma anche dati anche due martellate nelle gengive, se vuoi, Rick. Il weekend lo passi così, di solito colpendoti ripetutamente con una clava tutte le giunture. Poi, ipotetico lo stadio di Bologna come quello di Roma e Milano e Cagliari, non si vedono cantieri aperti, Piero, ma insomma Piero di cantieri a Bologna penso che qualcuno tu ne abbia già visto, quindi uno più uno meno, insomma, si possono aprire, ecco, non è quello. Sono pienamente d'accordo con Franco, il pensionato romantico, dice Matteo, l'idea del nuovo stadio in fiera mi è già scesa. Vabbè, siamo tutti ottimisti, siamo svegliati bene stamattina. Dopo lo stadio io sposterei anche l'aeroporto fuori Bologna per evitare il caos attuale. Se dobbiamo migliorare Bologna facciamolo bene. Aspettiamo lo stadio nuovo pronto tra un lustro forse, dice Enrico. Adesso l'aeroporto sarà estremamente difficile che tu possa vederlo spostato un po' più in là. E poi Saputo vuole costruire uno stadio da 300 milioni e ne mette sul piatto una cinquantina, forse di più solo. Cioè 50 cash e gli altri come prestito, come investimento, che però sono torna indietro. Per arrivare a 200 milioni, altri 25-30 li mette lo Stato, il resto la fiera, me ne mancano 100. Sì, infatti sono quelli che mancano anche a loro, grosso modo. Sono quelli che vanno trovati dai partner, altri finanziari. Perché mettendone solo 50 diventerebbe lo stadio del Bologna, non della Fiera, in termini di futuri ricavi? No, no, diventa lo stadio della Fiera, tranquillo, cioè, non è lo stadio del Bologna, è lo stadio del Bologna perché è chiaro che ci gioca il Bologna, diventa lo stadio del Bologna, ma poi l'idea è quella di farci molte altre cose ed è uno stadio del Bologna, così come il palazzetto dello sport, ci gioca la Virtus, però non è, come dire, diventerà il palazzo della Virtus, no? L'arena della Virtus, ma sarà identificato, identificabile con questo inquilino più importante di tutti gli altri, soprattutto inquilino storico, inquilino fisso, così come sarebbe il Bologna lì, però lo stadio, l'arena è della Fiera e la paga la Fiera e la chiama come vuole la Fiera. Si parla di stadio quando mia figlia aveva un anno, oggi ne ha 14, no, si parla anche da prima, guarda, anche quelli che sono nati prima parlavano di stadio. Permettetemi di avere qualche lievissimo dubbio sulla realizzazione del nuovo stadio, dice Simone, sono sì, assolutamente, come dire, i tuoi dubbi sono gli stessi miei, un po' di scetticismo mi sembra che a questo punto sia sano, cioè difficile illudersi, sono 20 anni che stiamo parlando di un stadio nuovo, soprattutto eravamo, insomma, il restyling del Dall'Ara sembrava una ipotesi molto concreta 5-6 anni fa, quindi sì, adesso prima di innamorarci di nuovo e di lanciarci di nuovo stiamo a vedere, stiamo a osservare con della prudenza. Bologna in casa la domenica, evento fieristico dal lunedì al giovedì, Virtus il weekend, più uno o due match di Eurolega, Bologna in Europa nell'infrasettimanale, tutto nel raggio di qualche chilometro. Poi c'è la routine quotidiana e quindi il nostro amico dice è un po' perplesso sulla capacità, Davide, di sopportare per quella zona il casino, i flussi di traffico eccetera. Che strana questa città, non siamo in grado di fare più niente. Oh, Madonna santa, Franco, progettisti stranieri per lo stadio. Majovicki è bolognese, ti ho detto sta notizia, ha questo cognome ma è un ingegnere bolognese che è bolognesissimo, ha il suo studio a Bologna, dopodiché lo studio al quale si è anche appoggiato, affiancato, è uno studio di Milano in cui che è specializzato in costruzione di grandi stadi, insomma costruzione di stadi, non è che ce ne siano tanti di studi in giro, quindi no. I filobus comprati in Turchia, i tram acquistati in Spagna, speriamo che gli operai siano almeno in parte italiani, questa tua visione autoctona è così, non è un po' anacronistica, posso comprenderla, ma insomma fino a un certo punto, poi sai, gli operai italiani, speriamo che gli operai siano italiani, gli italiani non sperano affatto di fare gli operai, e se vai a vedere in giro per i cantieri a morire di caldo quest'estate a 45 gradi gli italiani non ne trovavi, solito discorso. Quindi l'idea di fare lo stadio nuovo era di portarlo fuori dal centro, la distanza tra le due torri e la Fiera è la stessa, anzi forse più vicino che via Andrea Costa, sì, però è una zona urbanizzata, nata, costruita e disegnata diversamente rispetto a come è stata e a com'è urbanizzata e abitata Andrea Costa. Adesso non possiamo dire che sì, la distanza è la stessa, però non possiamo dire che Andrea Costa sia uguale a quartiere Costa Saragozza sia uguale alla Fiera, dai. Si faceva perché costava troppo il rifacimento dello stadio, questo del Dall'Ara, questo costa di più, uno stadio più moderno, più capiente, della stessa capienza di adesso. Si faceva per avere uno stadio di proprietà, non lo sarà neanche in minima parte, quindi l'unico risultato sarà non prendere l'acqua e non abbronzarsi, cosa che i tifosi del Bologna fanno da 100 anni in uno stadio più bello d'Italia. Direi che è chiaro il mio pensiero, Pierpaolo, sì, chiarissimo, però sì, questo costa di più del Dall'Ara, ma il Dall'Ara non avrebbe dato ricavi ulteriori rispetto a quelli di adesso, o comunque insufficienti a coprire quell'esborso economico, e quindi invece con questo tipo di stadio loro sperano di sì, punto. I 40 milioni che erano stanziati sul Dall'Ara dal comune ritirati ma lasciati disponibili non possono essere dirottati sul nuovo? No, non è intenzione di questa amministrazione contribuire in questo modo. Tieni presente però che Gianluca, tieni presente che Bologna Fiere al 40% appartiene al comune, città metropolitana, il comune c'è il 22% e poi c'è un'altra quota di città metropolitana che è intorno al 10%, un 7% della regione, quindi comunque questa spesa, metti che non so 100 milioni sono, ovviamente è una semplificazione, però se la fiera spende 100 milioni, 40 milioni sono pubblici, 22 passa milioni sono del comune. E il comune onestamente, cioè, partecipa, è contento, è felicissimo che l'area della fiera si sviluppi, che il quartiere fieristico abbia un futuro sempre più luccicante e tutte quelle storie lì, però poi il Dall'Ara era casa sua, era il suo, e quindi ci stava che tirassero fuori anche dei soldi per partecipare alla ristrutturazione, perché il Dall'Ara è di proprietà del comune, quindi già il comune resterà poi in eredità il problema di cosa farsene del Dall'Ara, che debba tirare fuori anche altri 40 milioni per lo stadio in fiera. Onestamente sarei contrario anch'io a questo tipo di scelta. Intitolerei il nuovo stadio a Vannamarchi, dice Stefano, ma guarda, se Vannamarchi paga molto c'è anche caso che lo facciano. Claudio, adesso sono tutti commercialisti, ingegneri, edili, io preferivo il vecchio Dall'Ara, ma se non si può s'affagna. Esatto, non sono d'accordo con lei, su Darmian se viene sono contento, io se gioca bene sono contento, se viene non lo so, non saprei cosa dire. E poi i lavori tangenziali autostrada inizieranno a breve, altra opera non necessaria, bastava girare, tirare giù il muro che adesso le divide. Allora, adesso abbiamo anche un altro urbanista, Alberto. Allora, i lavori tangenziali autostrada sì, dovrebbero iniziare l'anno prossimo, so. Poi tra Romilia, rinnovamento del Dall'Ara, stadio temporaneo al CRB, quello al CAB e ora il nuovo in fiera, Bologna sulla carta avrebbe più stadi che tifosi. Sì, i progetti sui progetti non abbiamo scherzato negli ultimi eventi. Vogliamo i tram patriottici, dice Francesco, i tram autottici, i trammi, li chiamiamo trammi con la I finale, così sono ancora più italiani. Se il nuovo stadio sarà di proprietà di Saputo e della Fiera e non del Bologna che pagherà un affitto, dove sarà il vantaggio economico del Bologna? Dice Gianfranco, se tu ci svolgi dentro la tua attività probabilmente faranno dei contratti ad hoc, quando il Bologna gestisce lo stadio, i ricavi dello stadio, cioè gli abbonamenti, cioè non lo so, i 1000 posti, non so, circa 4000 posti VIP, quelli che costano un botto di soldi, col parcheggio, lo skybox, la vasca, l'idromassaggio, il cinema, tutto quello che c'è da mettere dentro, quelli sono introiti che entreranno nelle tasche del Bologna, per dire. Quindi delle milionate in più che non saranno poi decisive per comprarsi Holland, però qualche milionata in più entra, cioè lo gestisce il Bologna, lo stadio, quando ci gioca gli abbonamenti li vendono loro, le birre e le pizze li vendono loro, quindi quei soldi lì, quando ci sono le partite del Bologna, quei soldi li intasca il Bologna, quindi è abbastanza evidente dove sarà il vantaggio economico del Bologna. Se il Bologna ricava 10 dal Dall'Ara, quanto potrebbe guadagnare dal nuovo stadio ipoteticamente? Oh, questo non lo so, Fede. Almeno abbiamo uno che, Fede, preferisce il nuovo stadio a un Dall'Ara con tanti problemi di manutenzione. E, i ricavi, sì, non me lo ricordo, l'avevo anche scritto tempo fa quanto poteva fruttare uno stadio nuovo al Bologna, ma adesso te lo dico proprio molto all'ingrosso, una decina di milioni in più all'anno. Come faranno quindi? Capisci che non si tratta di una cifra di quelle che poi dopo allora sì che ci facciamo la squadra da Champions. Come faranno a fare un calendario se poi ogni anno a fine giugno non sai se giochi in Europa o l'anno dopo o no l'anno dopo, i concerti li programmi un anno per l'altro e faranno un calendario, non lo so, si organizzeranno, non so che dirti, sì, cioè immagino che ci sia qualche ci sarà qualche incastro da fare sicuramente, no? Però insomma io penso che ce la possano fare. Poi l'Epore Stadium sarebbe bellissimo come nome, come no, però in questo caso no, forse il Dall'Ara, se venisse ristrutturato, potrebbe diventare il L'Epore Stadium, e chi ci guadagna sulle birre? Quanti direttori sportivi, urbanisti, ingegneri, commercialisti mancati in questa città, povera gente costretta a stare invece al torno 8 ore al giorno, dice Cri, con una punta di snobismo e classismo che non ti autorizzo, che non ti approvo, ecco, diciamo così, però In sostanza, sì, adesso la sappiamo sempre tutti, molto più lunga di tutti, ma non solo sullo stadio, su tutto in generale, è sempre così, insomma, siamo esperti della qualunque. E adesso invece sfogliamo un attimo il Corriere di Bologna, che naturalmente ha in prima pagina stadio Intesa Fiera Bologna come titolo principale. Sarà un impianto a 35.000 posti con una copertura mobile, i lavori termineranno nel 2031, servono investitori che condividano la stessa visione, questo è l'appello di Fenucci, costo totale dell'intervento attorno ai 300 milioni. L'inchiesta su Fakir, Andreina Baccaro scrive che i risultati dell'autopsia sul corpo di Fakir dicono che sarebbe morto per l'asfissia e per la cocaina, sarebbe morto per asfissia unita all'azione della cocaina assunta, una concausa sarebbe dunque all'origine del decesso del 42enne deceduto al Pilastro il 19 luglio durante un'azione di contenimento della polizia. Questa è la prima indiscrezione che emerge dai risultati dell'autopsia eseguita da un pool di esperti che domani si riuniranno con i consulenti di parte per discutere dei risultati di tutti gli esami sul corpo, compresi quelli tossicologici e istologici, prima di depositare la relazione finale in procura. Le prime indiscrezioni, che potrebbero spostare l'ago della bilancia verso lo scenario ipotizzato dal legale dei familiari dell'uomo, cioè Fabio Anselmo, senza quel contenimento a pancia in giù da parte dei due poliziotti intervenuti per tenerlo fermo, le cose sarebbero andate diversamente quella domenica mattina di luglio? Questa è la domanda e alla quale dovranno rispondere gli organi competenti. E poi ancora Ustica, l'indagine andrà avanti. Dopo l'apertura della Francia, la procura ha ritirato, come era previsto, la richiesta di archiviazione. E pagina 2-3, chiusa l'inchiesta sull'urbanistica, il PM, nessun reato, e il caso è da archiviare. La relazione degli esperti sui palazzoni, la normativa, escluso illeciti o altre irregolarità. De Pasquale, che adesso fa il candidato civico, aveva promosso questo esposto e dice: continua la nostra battaglia politica. I comitati a dicembre del 24, se ricorderete, alcuni comitati cittadini presentarono un esposto relativo alla costruzione di alcuni palazzoni, ipotizzando irregolarità nelle concessioni edilizie ad uso e un uso disinvolto della SCIA. La SCIA è la procedura tecnica. In quei mesi a Milano un'inchiesta della procura aveva portato a ipotizzare un sistema di favori in ambito urbanistico, accuse cadute o ridimensionate pure quelle nel corso del tempo ai danni della giunta Sala. La PM Anna Sessa ha chiesto al GIP di archiviare l'inchiesta dopo aver ricevuto una relazione di 150 pagine di esperti di urbanistica ed edilizia dell'Alma Mater che hanno escluso irregolarità. E quindi vi ricordate quel periodo in cui tutti, ecco, guarda, scandalo, lepore, la giunta, le COP, niente. Non c'era niente, tutto archiviato, la via del TAR, per loro i loro rilievi, i comitati sarebbero dovuti andare al TAR o alla Corte dei Conti, gli inquirenti riconoscono nell'Emilia una propensione alla tutela del territorio, Bologna non è Milano, ne scrive Daniela Corneo sul Corriere di Bologna. Poi c'è il patto sul nuovo stadio, patrimonio per i tifosi e tutta Bologna, e questa è la... insomma, Corriere di Bologna anche sullo stadio, le stesse notizie sono quelle. Migranti, piante dosi, rilancia il CPR, il via l'iter per aprirlo in regione. Poi ancora Fakir, ecco, i problemi cardiaci non c'entrano, la morte per asfissia, il ruolo della cocaina, c'è stata una concausa a determinare il decesso, domani ci sarà il vertice tra tutti i consulenti, l'analisi sarà poi anche estesa al secondo telefono di Fakir consegnato da un familiare ai PM. Ustica, la procura ritira la richiesta di archiviazione, Bonfietti dice vediamo le carte, questo è il Corriere di Bologna. Poi ancora abbiamo detto della grande mostra di su Irwitt e l'arte di osservare dai grandi fatti della storia alle mogli e ai cani adorati, c'è un po' tutto dentro l'obiettivo di Irwitt, da oggi fino al 28 febbraio, grande mostra dedicata al fotografo. L'articolo è di Piero Di Domenico. Funerale di John Fitzgerald Kennedy con Jackie Kennedy piangente, Richard Nixon che punta l'indice contro Nikita Khrushchev durante il dibattito in cucina, come venne chiamato, tra Stati Uniti e Unione Sovietica. Il primo match mondiale tra Joe Frazier e Muhammad Ali, e Marilyn Monroe, e poi insomma sono tanti alcuni gli scatti celebri di Irwitt, che è stato uno storico membro, ricorda Di Domenico, dell'agenzia Magnum, di cui è stato anche a lungo il presidente, scomparso a 95 anni, 3 anni fa, e quindi lo celebra Bologna con questa grande mostra della quale vi ho già parlato prima e che potrete trovare al Museo Archeologico. Paolo Nori oggi presenta alle 18 il suo libro All'Ambasciatori, L'amore è una banana, sequel del suo unico giallo, ritorna con Barigazzi e una misteriosa denuncia, scrive Massimo Marino sul Corriere di Bologna. E quindi questo era il Corriere di Bologna. Ho l'impressione che tutto questo teatrino per lo stadio sia stato costruito solo per fini elettorali, anche perché i paletti messi dalla UEFA siano più rigidi di quelli descritti dalla stampa, spero di sbagliarmi. No, vabbè, ma ti ho già spiegato, Beppe, sì, c'è anche sicuramente, c'è una componente anche elettorale, una spinta elettorale in questo, però non è che Saputo faccia il tifo per l'Epore, anzi, quindi insomma... l'aspetto elettorale ha Saputo e al Bologna non frega niente. Per quanto riguarda i paletti della UEFA, infatti ribadisco, questo stadio non ha quasi nessuna possibilità di essere scelto per gli europei, ma questo non inficerà la sua costruzione, non farà venire meno i finanziamenti statali che ci saranno lo stesso, lo ripeto ancora, il problema è, non è quello, il problema è trovare quegli altri 70, 80, 100 milioni che mancano per poterlo fare. Io chiamerei traumi o trastorno. Per fortuna adesso ci aspettano i cantieri aggiuntivi per lo stadio, dice Enrico. Ma Enrico, sai, i cantieri stanno poi là, quelli, diciamo, che non è che sono in un'area delimitata già all'interno del corpo della fiera, quelli non ti cambiano tanto la vita lì, quei campi lì non ci va nessuno per il momento, quindi quei cantieri lì non impatteranno sulla nostra vita. Di più, voi che avete un appeal comunicativo, non so di con chi parli, Nicolas, fate in modo che passi il messaggio di costruire finalmente dei posti per i disabili che abbiano una dignità e che non siano dietro ai cartelloni pubblicitari. Immaginate di sedervi dietro a un cartellone per vedere la partita, dice Nick. Sì, porteremo avanti questo discorso sicuramente. I drammi del tram, ok Andrea, vabbè, sì, sei in bici, si vede, se manca un po' di ossigeno a questo messaggio. Poi, con i soldi che dà lo Stato ci monti 3 seggiolini, sì, più o meno è un decimo della spesa. Io sono a favore dell'amministrazione, ma parlando di opere non capite, ho in mente la monorotaia quando vicino all'aeroporto passa il treno che va verso San Giovanni, se non erro, non ho capito niente di questa cosa, ma ti ringrazio del messaggio. Poi, il sindaco di Bologna non aveva detto che in questa città c'era già abbastanza cemento? Quando vogliono loro il cemento non è mai abbastanza. Allora Beppe, ripetiamolo per la 32ª volta, in quell'area lì, per quell'area lì, le concessioni, questo infatti è uno dei motivi che ha reso questo progetto in fiera più realizzabile, appetibile soprattutto per il Bologna di altri, è che in quella zona lì sono già stati decisi, stabiliti per legge, deliberati dal piano regolatore, i permessi sono già stati concessi per costruire, ci sono già, e se non ci fanno lo stadio lì ci fanno 3 padiglioni della fiera, quindi quella partita lì, sì, arriva altro cemento, ma questo era già stato deciso da prima, e quando è stato deciso che lì si costruissero 3 padiglioni della fiera, nessuno si è mai incatenato, nessuno ha mai detto stop al consumo di suolo pubblico, quindi quella è una roba già passata in giudicato e in come dire, già processata, già sicura, già stabilita. E se non ci fanno lo stadio, lì ci fanno dei capannoni della fiera, ti cambia qualcosa? Vorrei uno stadio senza parcheggio come il Villa Park di Aston Villa, va bene, per lo stadio il Bologna si attacca al tram, questa è la sintesi finale di Gianni, con la quale direi che possiamo a questo punto salutarci, dare la linea a l'ora Dario, a Dario Ronzulli. Noi ci ritroviamo domattina dalle 7 alle 8.30 con tempo perso, buona giornata a tutti, ciao.
14: Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it. La connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te. Connettiti con nettunobologna1.it. Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
15: figlio sta iniziando la terza media. È ora di pensare al suo futuro. Salesiani, una seria preparazione scolastica in un ambiente educativo solido e affidabile. Ti aspettiamo venerdì 16 e sabato 17 ottobre per i primi Open Day in via Jacopo della Quercia 1 a Bologna. Potrai conoscere la nostra offerta formativa. Istituto professionale grafico e meccanico, liceo economico sociale, istituto tecnico meccatronico, percorso tecnico sperimentale 4+2, meccatronica, automazione e intelligenza artificiale. Info e prenotazioni salesianibologna.it.
16: Domenica 4 ottobre a Forlì arriva la Team Bota Romagna Half Marathon, la mezza maratona fida al di 21 km e per la prima volta la 10 km competitiva. Partenza alle 9.30 da Piazza Saffi a Forlì, poi a seguire la camminata o corsa non competitiva di 10 e 4 km.
17: A tutti i partecipanti, gadget, t-shirt, medaglia e pacco gara fino ad esaurimento scorte. Parte del ricavato sarà destinato all'associazione Pancrea. Info e iscrizioni su forlitrail.com.
18: Pronto? Filman? 29, 39, 89? Questa me la segno. Occhiali da vista 29 euro. Da sole graduati 39 euro. Con lenti progressive 89 euro. Scopri di più nei negozi Filman di Bologna, Casalecchio, Modena, Parma, Reggio Emilia. Filman, il tuo ottico!
19: Oh no!
20: Ho gli pneumatici a terra!
21: Tranquillo, ci pensa Bruni Pneumatici. Staff altamente qualificato, equilibratura e assetto ruote, assistenza, ritiro e consegna veicoli, servizio stoccaggio pneumatici. Le migliori marche per auto, moto, scooter, fuoristrada, trasporto leggero e cerchi in Lega. A Bologna, in via Sabotino e su brunipneumatici.com.
22: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
23: Sì, è di là sul divano.
22: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
23: E che fa? È uguale, no?
24: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
25: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
26: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
27: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
28: Nettuno Bologna 1, l'ora Dario, con Dario Ronzulli.
29: Ale, eccoci qua. Buongiorno, buongiorno, buongiorno, amiche e amici di Nettuno Bologna 1, inizia il nuovo mese, giovedì 1 ottobre, 8:32, raccogliamo il testimone da Emilio Marrese con Tempo Perso, lo ritroviamo domani, l'ora Dario fino alle 12 con i vostri messaggi al 366-402-4022, questa giornata che è bella pregna di argomenti, a partire dallo stadio ovviamente, con tanti temi già trattati da Emilio nel corso della rassegna stampa. Ci torniamo anche noi naturalmente questa mattina, poi la Virtus che senza nessun attimo di respiro, di tregua, torna già in campo questa sera, prima casalinga della stagione al Paradozza contro l'Olympiacos, con diretta su Nettuno Bologna 1 a partire dalle 20:10 con il pregara, poi alle 20:30 il racconto del match e a seguire il post partita, sempre che Fantamatte termini in tempo e ci dia la linea in tempo, potrebbe anche sforare tipo fino alle 23:30, a quel punto manderemo in onda una sintesi, non so cosa, dipende da Matte ragazzi, se Matte ci dà la linea allora stasera c'è la partita su Nettuno Bologna 1, quindi nel caso fate pressione psicologica sul buon Matte Negri, parleremo di questo naturalmente. Un'occhiata già anche alla Fortitudo in vista della trasferta di domenica a Caserta, la nazionale che domani sfida la Francia. Per quanto riguarda il calcio, è un weekend ricco di motori, Formula 1 a Sepang per il Gran Premio del Bahrain, no, non hanno spostato Sepang, è sempre in Malesia, ma chiaramente il Gran Premio del Bahrain non si poteva fare in Bahrain e da qualche parte lo dovevano fare e lo fanno dunque in Malesia, e poi anche la MotoGP che corre in Giappone, quindi appuntamento, doppio appuntamento in questo fine settimana per i motori. Appuntamento questa mattina alle 10:40 anche con Showtime con Alessandro Iannacci, ospite di oggi Stella Caracchi, consigliere della Fondazione Lucio Dalla, che ci racconta l'antologia discografica Sono Lucio, ci sono anche le foto di Luigi Ghirri che arricchiscono evidentemente il tutto. Si parlerà anche della collaborazione che la Fondazione Lucio Dalla ha avviato con la Virtus per il centenario del club bianconero. Quindi appuntamento alle 10.40 per Showtime insieme ad Alessandro Iannacci. I vostri messaggi al 366-402-4022, già naturalmente per la questione stadio vi siete scatenati stamattina, come è assolutamente logico che sia, visto che ieri aspettavamo un passaggio diciamo un po' più formale, è arrivato questa nota congiunta di Bologna e Bologna Fiere che qualcosa ha raccontato ma non tutto, e ci sta, non è assolutamente un problema. Adesso sarà c'è da capire appunto come si svilupperà il progetto, soprattutto considerando un po' quelle che sono anche le curiosità per capire quali sono gli altri partner. Un po' di nomi si sono stati fatti, li trovate anche sui giornali, Live Nation per esempio, che l'agenzia che cura i concerti già del Dallare, che quindi già collabora in qualche modo con il Bologna. C'è l'idea anche di Any Plenitude, anche magari come forma di sponsorizzazione dello stadio, il nome che è uscito oggi sui giornali, ma insomma da quel punto di vista tutto da vedere ancora e da ufficializzare. Bologna che con questo stadio, che per comodità narrativa chiameremo nuovo stadio, finché non c'è un nome, lo chiamiamo così, almeno si capisce, con il nuovo stadio partecipa alla corsa per Euro 2032. Ieri la FIGC in anticipo di un giorno, ragazzi, che incredibile, siamo andati, non solo abbiamo mandato il dossier giusto, ma l'abbiamo mandato anche 24 ore prima della scadenza. Ragazzi, ma se non ci danno europei e mondiali per 10 anni di fila, non so cosa debbano fare, cioè, è un trionfo assoluto. Dicevo, dossier della FIGC inviato ieri all'UEFA, 14 impianti sono stati esclusi di fatto, il nuovo stadio del Napoli, che non si sa bene quando farlo, come farlo, e anche il progetto della Lazio che riguardava la riqualificazione del Flaminio, che sostanzialmente non esiste più, cioè è uno stadio che è caduto già a pezzi, con enorme dispiacere perché lì dentro c'è tanta storia dello sport italiano, non soltanto calcistica, e francamente, insomma, credo che sia, piccola parentesi, credo che sia abbastanza significativo il Flaminio di come siamo non in grado di gestire gli impianti che abbiamo e di avere la capacità anche di difendere anche un po' gli impianti che abbiamo, la storia che abbiamo. Il Flaminio è caduto a pezzi nel disinteresse totale, e anche più, se volete, nello specifico, anche significativo di come l'impiantistica a Roma sia un problema. Basti pensare che le due squadre di basket devono giocare in un palasport, quello di Viale Tiziano, che non è anacronistico di più. Ma comunque, chiusa parentesi, torniamo a noi. Sono 14 quindi gli stadi che fanno parte del dossier. Ve li leggo. L'Allianz Stadium, che è praticamente certo, anche perché è già pronto, oggi si potrebbe giocare lì l'europeo ed è l'unico stadio già pronto. Il nuovo San Siro, il nuovo Mentegodi a Verona, il Ferraris con un progetto di ristrutturazione che dovrebbe partire a maggio 2027, il nuovo stadio di Bologna, il Franchi con l'idea che nel 2029 possa essere pronto, l'Olimpico che va risistemato ma che resta comunque un punto di riferimento, occhio anche alle questioni politiche, perché il CONI, l'Olimpico ve lo ricordo, è del CONI, quindi Sport e Salute, e anche di Sport e Salute, quindi c'è anche molta politica evidentemente in mezzo. Poi c'è lo stadio nuovo della Roma, che dovrebbe essere pronto per il 2031 a Pietralata, il Maradona, anche qui ristrutturazione che partirà l'anno prossimo e durerà secondo il cronoprogramma fino al 2031. C'è Salerno con la ristrutturazione della Rechi, il San Nicola di Bari con qui un piano che però deve ancora essere ben definito nei dettagli, ma comunque c'è, esiste, il Via del Mare di Lecce, che ha già iniziato i lavori, che dovrebbero essere completati entro la fine dell'anno, quindi entro questo 2026, il nuovo Barbera che l'anno prossimo partirà con la ristrutturazione e dovrebbe durare 3 anni, e poi un altro impianto su cui si capisce onestamente quando possa partire i lavori, quando possano finire, ma è stato inserito anche quello, il nuovo Gigi Riva, cioè lo stadio Gigi Riva a Cagliari. Cagliari che gioca da anni in uno stadio provvisorio che sta diventando sempre più definitivo, e anche quella è una bella storia. Di questi 14 stadi che sostanzialmente occupano tutta la penisola da nord a sud, verranno scelti 5, difficile 6, più facile 5, e quindi i conti si fanno presto. Roma per forza, Torino abbiamo detto l'unico pronto, Milano perché Milano è il nuovo San Siro, verrà inserito inevitabilmente, una città al sud perché comunque giustamente c'è la volontà di far sì che l'Europeo sia un torneo che abbracci tutto il paese, ed è giustissimo, quindi una città al sud ci deve essere, e a quel punto Napoli è largamente favorita, e poi il quinto posto. Vediamo un po' come ci si muoverà anche dal punto di vista politico, ovviamente diplomatico, detto che dipende a questo punto dall'UEFA. Bologna-Firenze, Verona difficile, diciamo più Firenze di Bologna al momento. Potrebbero esserci anche due città del sud, e allora a quel punto Bari, se il progetto è valido ed effettivamente lo portano a termine. Quindi diciamo che sono quattro posti quasi certi, anzi due certi, Roma-Torino, altri due pressoché certi, Milano-Napoli, resta un posto da giocare. È una partita importante, ma ecco, anche per toglierci un po' il dubbio che avevamo espresso ieri, non è una partita, quella di Euro 2032, che condiziona la realizzazione o meno del nuovo stadio di Bologna. Magari per altri stadi sì, Cagliari per esempio, ma per il nuovo stadio di Bologna Euro 2032 è una partita che non condiziona, aiuta certamente ma non condiziona. Questo per fare un quadro più generale, anche per capire un po' come si inserisce questo progetto all'interno di Euro 2032 e di una decisione che per quanto riguarda l'UEFA, adesso vi do anche la data precisa che stamattina ho intraletto. Allora, l'ITER prevede ora che l'UEFA analizzi i requisiti di impianti e città. Attenzione, non vale solo l'impianto, cioè non si deve solo dire noi abbiamo uno stadio fighissimo, ok, ma dov'è, come si arriva, quali servizi ci sono, quale sostenibilità ha, parcheggi, sicurezza, ospitalità, servizi per i media, cioè tutto un po' più ampio del dire abbiamo uno stadio. E l'UEFA scarta le sedi che non ritiene pronte. A quel punto la FIGC procederà a indicare le 5 sedi ospitanti. Quindi diciamo, la prima scrematura la fa l'UEFA, precisazione rispetto a quanto detto prima, la prima scrematura la fa l'UEFA e poi è la FIGC che indica i 5 stadi. Quindi c'è una partita politica naturalmente anche in corso, ci mancherebbe, politica che è entrata a gamba tesa, per citare la nota trasmissione, la nota rubrica di Nettuno Bologna 1 che domani mattina alle 11.20 ci farà compagnia, anche sulla questione di Anna Bianchieri, ne riparliamo più avanti, di Anna Bianchieri che si è dimessa da capodelegazione della Nazionale dopo le parole di Abodi, che poi casca dal pero, ma caro ministro, se attacchi così direttamente Diana Bianchieri non può fare molto altro se non dimettersi, per difendere anche la propria posizione e reputazione. Un attacco frontale, per dire vota sempre contro in giunta Coni, come per dire è una gran rompiballe, possiamo tradurre così, quindi è chiaro che Diana Bianchieri abbia fatto un passo indietro da capodelegazione, ma ci arriviamo tra poco. Alle 10 vi faccio sentire, poi torno anche sul messaggio degli stadi, faccio sentire l'intervista che ho realizzato ieri per TRC all'interno di Sport Live nel pomeriggio con l'avvocato Giorgio Spallone, che è un esperto di diritto sportivo, che ha una posizione molto chiara sulla questione legata al possibile commissariamento della FIGC, e lo sentiamo alle 10, ve lo faccio sentire così vi fate un'idea anche di quella vicenda lì. Detto ciò, andiamo con i messaggi che sono tanti anche sulla Virtus, ma sulla Virtus ci arriviamo tra poco. Resto ancora sul tema stadio, poi apriamo anche il capitolo Vunera naturalmente per Per quello che riguarda la partita di stasera contro l'Olympiakos. Saluto Nick. Spero che si faccia in modo che passi il messaggio di costruire finalmente posti per disabili che abbiano una dignità e che non siano dietro ai cartelloni pubblicitari. Nick, noi prendiamo volentieri il tuo messaggio e lo rilanciamo con piacere. È sicuramente un aspetto importante della costruzione dello stadio e della struttura dello stadio, non c'è alcun dubbio, Nick. Quindi il tuo auspicio è anche il mio, assolutamente. Scusate, ma Massimo, per l'ipotesi del nuovo stadio in fiera, oltre alla copertura retrattile e il terreno retrattile scomparsa, sarebbe bello se facessero anche le porte mobili. Aiuterebbe a centrare la porta e evitare certi gol subiti. Vedi Bologna-Torino. Studio che parla al pareggio, non ci arriva Skorupski, si sposta la porta. Secondo me, Massimo, non è un'idea sbagliata, eh? Attenzione, ci possiamo ragionare, Massimo. Non so se questo aumenta i costi, però, E qui siamo sempre un po' legati a quello, no? Allora vediamo un po'. Se non ci costa troppo, possiamo ragionarci, Massimo. Possiamo ragionarci. Domanda di Marco, che è inevitabile perché è l'altra faccia della medaglia. Ok, c'è lo stadio nuovo, benissimo, malissimo, sono d'accordo, non lo sopporto, non l'ho neanche visto, ma non lo sopporto. È così, ecco lì, e balabà, è perfetto, e apriamo il dibattito. Però c'è un altro di dibattito correlato. E giustamente Marco scrive: se viene costruito lo stadio nuovo, come verrà utilizzato quello vecchio? E questa è un'altra partita grossa. È un'altra partita grossa. Che fine fa il Dall'Ara? Allora, ci sono, secondo me, tre ipotesi. Uno, che resti uno stadio così com'è, che mi sembra impraticabile. Chi lo usa? Quando viene usato? Da chi? Con che frequenza? I concerti d'estate? Ma, insomma, poco. Decisamente poco. Quindi questa tenderei a scartarla. C'è l'altra ipotesi, modello, diciamo così, inglese. Si abbatte e si costruisce un'altra cosa: palazzi, centri commerciali, quello che vi pare. Questo è un modello, modello che potremmo definire brutale, che hanno usato gli inglesi per gli stadi vecchi: Highbury, Hampton Park, quindi Arsenal, West Ham, primi che mi vengono in mente, ma ce ne sono altri, per cui lo stadio storico non va più bene, serve uno stadio nuovo, più grande, più moderno, e quello vecchio si abbatte, arrivederci, grazie. Ecco, questo mi sembra onestamente un metodo un po' brutale. Ci sarà una via di mezzo, che è la terza ipotesi, tra abbattere un luogo comunque del cuore, comunque della storia cittadina, raderlo al suolo da una parte, o tenerlo lì inutilizzato dall'altra. Cioè, ci sarà una via di mezzo, e quella via di mezzo, secondo me, bisogna percorrerla. Ora, onestamente, Marco, dico la verità, non ho la più pallida idea di come si possa trasformare il Dall'Ara. Il mio auspicio è che appunto venga percorsa questa via di mezzo tra il teniamolo così com'è, ma non lo usa nessuno, però è bello così, vabbè, così, senza né arte né parte, oppure va via, buttiamolo giù, chi se ne frega. Io sarei per una sana via di mezzo, che però onestamente, vi dico la verità, ragazzi, non ho idea di quale possa essere, e spero però che chi di dovere, comune in primis ovviamente, prenda a cuore questa cosa e coinvolgendo anche magari la cittadinanza, perché no, si trovi una soluzione che sia intermedia tra le due opzioni estreme. Stamattina siete scatenati. Già solo

Re B ci guadagna solo saputo, perché voi giornalisti esultate, in tribuna non si prende l'acqua. Allora, a parte che non hai capito nulla, proprio nulla della questione. Il Bologna non ci guadagna, chi te l'ha detto? Chi te l'ha detto? Questo è un impianto, l'idea dell'impianto, poi la realizzazione e lo sviluppo, quello lo vediamo ovviamente, e vedremo poi alla realtà dei fatti, ma l'idea del nuovo impianto è fatta proprio per un discorso di guadagno, sia per Bologna Fiere ovviamente, sia per Saputo che ci investe i soldi, ma di riflesso anche per il Bologna e di riflesso per la città, perché avere un impianto del genere potenzialmente significa avere una fonte in più, un introito in più per tutta una serie di situazioni legate all'indotto. Non puoi dire che la città non ci guadagna nulla, Rick. Non è vero. Questo forse lo potrei dire, cos'è, inaugurato 2031? Lo potrei dire dopo 10 anni. Ma l'idea che accompagna questo è questo progetto è legata proprio ad aumentare i guadagni. Poi ci riusciranno, ce la faranno? Speriamo di sì, perché ne va a beneficio di tutta la città, non solo di Bologna Fiere che ci investe o degli altri investitori. Quindi questo, scombriamolo proprio il campo da qualunque equivoco, Rick. L'idea è proprio quella di andarci a guadagnare e il progetto è fatto per quella finalità lì. E basta, cioè non c'è altro. Poi è chiaro, sì, c'è anche un discorso di visibilità, anche un discorso politico, non c'è dubbio, ma non è che è fatto così per perderci dei soldi o per non far guadagnare l'indotto. Questa è l'idea di partenza. E poi naturalmente bisogna vedere come si svilupperà e quanto effettivamente quello stadio verrà sfruttato. Non ho visto se c'è già un messaggio sul tema, lo anticipo su questa considerazione. Nel comunicato ieri, nella nota congiunta, c'è un aspetto importante che vado a leggere testuale. Il nuovo impianto sorgerà nell'area nord di Bologna Fiere, già destinata allo sviluppo fieristico dall'accordo di programma. Quindi qualcosa, come diceva giustamente Emilio stamattina, lì andava fatto. Qualcosa in quel punto lì andava fatto. Il nuovo impianto disporrà di un'uscita autostradale, di una fermata delle ferrovie dedicate. Avrà nei pressi due uscite della tangenziale e la fermata del nuovo tram, oltre a un'importante dotazione di parcheggi. Ora, questo è a mio modo di vedere uno degli aspetti cruciali dell'impianto. Perché le perplessità che ho sentito stamattina da alcuni di voi, ma che in realtà abbiamo già avuto modo di discutere, cioè, ok, mettiamo lo stadio lì, 30.000 persone, in una zona che comunque interessata sì dal traffico della tangenziale dell'autostrada, ma anche di altro tipo, non soltanto legata alla partita. Lo sappiamo perché lo vediamo purtroppo con grande frequenza. La sovrapposizione con eventi di basket o la continuità con eventi di basket non è all'ordine del giorno, ma è probabile purtroppo. Ci sono anche gli eventi fieristici, ecco, magari quando ce n'è uno particolarmente grosso, Virtus e Bologna lì non giocano, mi viene da pensare. Quando ce n'è uno che occupa una settimana e si sa che è grosso, tipo il Cersaie, e allora Bologna e Virtus giocano fuori casa. Si potrebbe tranquillamente ragionare così. Ma al di là di questo, è una gran bella sfida questa dell'accesso all'impianto e della viabilità. Per cui benissimo che c'è il tram, benissimo che c'è la fermata del treno, bene ovviamente che ci sia una modalità di accesso vario, però questa modalità di accesso vario deve essere garantita con frequenza prima e soprattutto dopo la partita. Questo è un aspetto cruciale di questo progetto, cruciale. Su questo ho sentito messaggi stamattina, ne abbiamo parlato anche in altre volte e sono assolutamente d'accordo con chi di voi lo sostiene. Questo è un aspetto cruciale. In tutti, nella stragrande maggioranza degli stadi europei sono pochissimi quelli in cui si va in macchina per maggiore comodità. Molto spesso si va con i mezzi pubblici perché è più comodo e si deve arrivare a quello, cioè a rendere l'accesso allo stadio più comodo con i mezzi pubblici che con le macchine.
Questa è una grande sfida.

0: all'interno del progetto. Passa molto da lì. Poi, tornando al messaggio di prima di Rick, la sostenibilità economica passa moltissimo da lì. Perché se andare allo stadio, nuovo stadio, diventa un problema perché con i mezzi pubblici si fa fatica, perché devo prendere la macchina, ma c'è un sacco di traffico, eccetera, eccetera, si comincia anche un po' a far fatica a fruttare quell'operazione lì. Questo è un aspetto fondamentale, anzi, come detto, cruciale. Su questo credo che insomma, possiamo essere tutti d'accordo, al di là di come si veda l'idea del nuovo stadio. Massi, non mi capacito come Verona e Palermo abbiano trovato rispettivamente 300 e 380 milioni per i loro stadi, noi siamo qui a fare la questua, quanto sconforto. Guarda Massi, su questo per il momento alzo le mani, perché sono rimasto sorpreso anch'io. Non ho ancora approfondito da questo punto di vista chi effettivamente mette i soldi, non certo i due comuni, questo è poco ma sicuro. Per il Verona c'è l'Hellas, ma che l'Hellas tiri fuori 300 milioni di tasca sua, la vedo dura. Magari il Palermo, che oddio, il Palermo adesso vediamo, perché Palermo fa parte del gruppo del Manchester City, ecco, vediamo un po' come si sviluppa quella vicenda lì. Quindi Massi, per ora alzo le mani, ma sono rimasto sorpreso quanto te, e approfondiremo questa vicenda per capire effettivamente chi tira fuori i soldi. Come mai fra gli stadi non c'è quello di Bergamo? Scrive Alessandro. Ne abbiamo parlato già ieri, Alessandro. Non c'è Bergamo, non c'è Udine, non c'è Reggio Emilia. Sono stati già pronti. Quindi da questo punto di vista non c'è la necessità di sfruttare Euro 2032 per aggiustarli. Ma soprattutto c'è un problema di capienza che impedisce a quello di Bergamo in primis di essere candidabile, perché è uno stadio piccolo come capienza per gli standard UEFA legati all'europeo, ma soprattutto per il fatto che sono tre stati già nuovi, quindi non c'è modo di inserirli, cioè non c'è necessità di inserirli. La capienza dello stadio, che adesso è New Balance Arena, è 23.000 posti, è sotto i 30.000, l'UEFA no, ci giochi la Champions, 23.000 nessun problema, ma sotto i 30.000 per l'europeo no. Taranto e Venezia, chiede un ascoltatore, no, non sono entrati. Taranto non ha la capienza, tra l'altro, e Venezia è un progetto che evidentemente non è stato ritenuto valido, ma dal primo momento Venezia e Taranto in realtà non sono mai entrati nel novero degli stadi. Ne mancano due rispetto a quelli di cui si parlava, che sono quello di appunto della Lazio, il progetto del Flaminio, che evidentemente non ha convinto, e poi questo fantomatico nuovo stadio del Napoli, che anche quello è abbastanza così sui generis. Bologna potrebbe avere il vantaggio di aeroporto e ferrovie rispetto a Firenze, poi noi abbiamo il People Mover. Ah, vabbè, ragazzi, col People Mover ci facciamo la finale dell'europeo. Scatenati stamattina, ma va benissimo così, vi adoro. Quando siete scatenati così, vi adoro. Potrebbe essere un vantaggio, sì, rispetto a Firenze, sì, oggettivamente sì. Prima della pubblicità, Steve, ma gli Artono non riescono a inserirci di Riff e di Raff e il Sinigallia? Non so se ci hanno pensato. A parte gli scherzi, Bologna calcio e il Dallara, la curva in da costa, eccetera eccetera, poi giusto lo stadio nuovo, tutto si evolve, non sempre è meglio, ma non sarà più la stessa cosa. Certo che non sarà più la stessa cosa, Steve, ci mancherebbe. È uno stadio a cui bisognerà abituarsi, bisogna prendere le misure sia i giocatori che i tifosi, però io parto da un presupposto, Steve, cioè dopo 100 anni il Dallara, che all'epoca era un impianto rivoluzionario e modernissimo, oggi non lo è più. È uno stadio unico per tantissimi aspetti, per la posizione, la torre di Maratona, cioè non c'era nessuno quello, però per quelle che sono le esigenze del calcio, del tifoso, in generale le esigenze del 2026, è uno stadio che non va più bene. e quindi un aggiornamento bisognava farlo. Non è stato possibile realizzare un aggiornamento in loco del Dall'Ara, e allora bisogna andare d'altrove. C'è poco da fare. Cioè, mi pare, lo dico ovviamente col cuore in mano, perché comunque è un impianto storico, torno a quello che dicevo prima, ecco, batterlo per farci un'altra cosa non è che mi sconfiggeri molto come idea, però onestamente non si poteva pensare di rimanere ancora molto a lungo lì. Cioè, le esigenze sono cambiate rispetto al 1926, quando è stato costruito. E il momento in cui è stato costruito era uno stadio molto avanti coi tempi, ma appunto 100 anni fa. Non era così avanti da reggere l'urto del secolo di vita. Ecco. GR Meteo Pubblicità, torniamo tra poco.
1: LNP Old Wild West. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Fortitudo Flat Service Bologna.
2: Restano 10 secondi per l'attacco dell'AF con Fantinelli, blocco riblocco di Guariglia. Fantinelli si arresta, trova Anumba, tiro allo scadere.

0: Service Bologna, presentato da
1: Polisi Costruzioni Elettriche, progettazione, nuovi impianti, rifacimenti, illuminazione industriale e reti dati, a San Giorgio di Piano in via Vinca 10 e su polisi.biz.
0: Tutte le partite della Fortitudo in esclusiva su Nettuno Bologna 1.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Sono le 9.
6: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
7: Ben trovati all'ascolto da Nicola De Muro. I 180 passeggeri del volo Fly Dubai diretto da Dubai a Tel Aviv sono rientrati in Israele nella tarda serata di ieri con un volo speciale. Ad accoglierli all'aeroporto Ben Gurion anche il premier israeliano Netanyahu, che ha ascoltato i racconti dei passeggeri e ha parlato di un altro 11 settembre sfiorato e di cittadini eroi. L'incubo era iniziato nei cieli del Medio Oriente quando il copilota, un cittadino di origine omanita, ha aggredito il comandante con un'arma da taglio tentando di far precipitare l'aereo. La tragedia è stata evitata grazie all'intervento di un pilota fuori servizio e di alcuni passeggeri che sono riusciti a sfondare la porta della cabina, immobilizzando l'aggressore prima dell'atterraggio d'emergenza a Tabuk, in Arabia Saudita. Il ministro degli esteri israeliano Gideon Saar ha parlato esplicitamente di un tentato attentato di matrice jihadista. È tornata sotto il controllo della polizia penitenziaria la situazione all'interno della casa circondariale Don Bosco di Pisa, teatro nella serata di ieri di una violenta sommossa. La protesta è esplosa all'interno del secondo reparto giudiziario a seguito del rinvenimento, durante una perquisizione di routine, di alcune microspie cimici occultate nelle celle. La scoperta ha scatenato la reazione di circa 40 detenuti che si sono barricati nel braccio rifiutando di rientrare nelle stanze e dando vita a momenti di grande tensione, durante i quali un recluso ha persino trasmesso fasi della protesta in diretta sulla piattaforma TikTok. Vittorio Sgarbi, ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma in condizioni definite serie dai sanitari che mantengono il massimo riservo sulla diagnosi specifica. Il quadro clinico del critico d'arte ed ex parlamentare viene monitorato dai medici del reparto di terapia intensiva, mentre si attendono nelle prossime ore eventuali bollettini ufficiali concordati con la famiglia. L'inflazione in Italia registra un'improvvisa accelerazione a settembre, toccando il 4,2% su base annua, spinta dai rincari dei beni energetici. Il dato, ai massimi da 3 anni, ha riacceso lo scontro politico sul costo della vita. Mentre le opposizioni chiedono interventi urgenti sul taglio delle accise e dell'IVA, la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, scrive alla Presidente della Commissione, von der Leyen, per chiedere maggiore flessibilità di bilancio per sostenere imprese e famiglie. Giornata di vigilia per la nazionale di Roberto Mancini, attesa domani sera a Saint-Denis dalla Francia nel terzo incontro di Nations League. Stamattina rifinitura per gli azzurri prima di volare a Parigi. Dovrebbe restare a Coverciano una parte del gruppo ridotto a 32 unità dopo l'infortunio a Raspadori. È tutto, a più tardi.
6: Nettuno Bologna 1.
0: Nettuno Bologna 1. Meteo.
8: Buongiorno. Oggi è già il primo giorno di ottobre, ma sembra di essere praticamente a metà agosto, verso fine agosto, perché le temperature si mantengono vicine ai 30 gradi, anche ieri massime di 27 gradi a Casalecchio. Le minime sono un po' più normali perché scendono a 12-13 gradi, chiaramente col cielo sereno e le notti che si allungano le temperature tendono un po' a diminuire, ma siamo comunque almeno 3-4 gradi sopra la media, almeno per le massime. Il cielo è terso, non c'è neanche tanta ventilazione e quindi andrà avanti così, probabilmente andrà avanti così quasi per un'altra settimana. Non si vedono cambiamenti all'orizzonte, quindi anche domani altra bella giornata di tarda estate con temperature massime fino a 26-27 gradi, cielo terso e davvero poche nubi nel cielo. Bene, per oggi è tutto, una buona giornata su Nettuno Bologna 1, da Mauro Cioni di casalecchiometeo.it.
0: Nettuno Bologna 1, meteo, presentato da
9: Dismeco, gestione integrata rifiuti aziendali e industriali per imprese manufatturiere, artigiane ed enti pubblici. Soluzioni efficienti, ambientalmente responsabili, economicamente sostenibili. Dismeco, pensare e operare circolare. www.dismeco.com.
0: 2026, il settore giovanile del Bologna approda su Nettuno Bologna 1. Sabato, in diretta alle 15, Venezia Bologna Women. in collaborazione con Lavoro Più. Quest'anno il settore giovanile del Bologna è in diretta su Nettuno Bologna 1.
2: Lavoro Più. Work as you play. Play as you work.
10: Ogni azienda ha un cuore che la fa funzionare, l'impianto elettrico. Che sia un capannone, un negozio, un ristorante o un'attività produttiva, affidati all'esperienza di Polisi Costruzioni Elettriche. Nuovi impianti, rifacimenti, illuminazione industriale e reti dati. Soluzioni su misura per ogni esigenza.
11: Polisi Costruzioni Elettriche. Progettazione e installazione di impianti elettrici, civili e industriali, fotovoltaico, videosorveglianza.
10: Polisi Costruzioni Elettriche. A San Giorgio di Piano in via Vinca 10 e su Polisi.
12: Tuo figlio sta iniziando la terza media. È ora di pensare al suo futuro. Salesiani, una seria preparazione scolastica in un ambiente educativo solido e affidabile. Ti aspettiamo venerdì 16 e sabato 17 ottobre per i primi Open Day in via Jacopo della Quercia 1 a Bologna. Potrai conoscere la nostra offerta formativa. Istituto professionale grafico e meccanico, liceo economico sociale, istituto tecnico meccatronico, percorso tecnico sperimentale 4+2, meccatronica, automazione e intelligenza artificiale. Info e prenotazioni salesianibologna.it.
13: La politica in vendita? Noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk? Noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
14: Messaggio politico autogestito a pagamento a cura del Partito Democratico.
15: Imagine there's no heaven.
16: Per la moda, prima di tutto, Saverio Abbigliamento. Saverio Abbigliamento si trova a Budrio, Bologna, in via Gramsci 41. Saverio, vai sul sicuro. Imagine all the
17: people. Amore, la vasca?
18: Leviamo.
17: Le piastrelle?
18: Leviamo.
17: Anche i mobili del bagno?
18: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
17: E i lavori?
18: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
17: Mi hai levato le parole di bocca.
18: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
19: Iperceramica.
20: Ogni giorno chi lavora in quota si affida a qualcosa di invisibile, ma vitale. La sicurezza. Con CA Sicurezza la protezione è sempre a norma. Progettiamo, installiamo e revisioniamo linee vita nel pieno rispetto del decreto 81 e del DGR 699. Perché prima della manutenzione c'è la prevenzione. CA Sicurezza, in via del lavoro 104/3 a Casalecchio di Reno. La tua sicurezza è la nostra priorità. Scopri di più su casicurezza.it.
21: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
22: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
23: Pronto? Filman? 29, 39, 89? Questa me la segno. Occhiali da vista 29 euro. Da sole graduati 39 euro. Con lenti progressive 89 euro. Scopri di più nei negozi Filman di Bologna, Casalecchio, Modena, Parma, Reggio Emilia. Filman, il tuo ottico!
24: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
25: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
7: Eccoci qua, 9 minuti ancora in diretta su Nettuno Bologna 1 con i vostri messaggi al 366-402-4022. Allora, restiamo ancora sul tema stadio, poi alle 9.20 con Leo Bosello ovviamente lo coinvolgiamo anche in questa chiacchierata, e poi alle 9.40 apriamo anche il capitolo Virtus per quanto riguarda la sfida di stasera con l'Eurolega. Al volo però un messaggio extra stadio, ma interessante, e lo andiamo a sentire.
1: Ciao Dagone, buongiorno, sono Ivan.
3: Ciao.
1: Ma ti chiedo, ma di fatto che cos'è che fare a Nazionale il capo delegazione? È un ruolo proprio così necessario da occupare?
3: Sì, sì.
1: Cioè, un capo delegazione?
3: Sì.
1: Cioè, non può occuparsi di fare il capo delegazione uno di quelli che sta già lì, che mi pare che siano in tantissimi. No, così aiutami a capire.
3: Certo.
1: Di fatto il capo delegazione che cos'è che fa? Perché immagino che prenda anche tanti soldini.
3: Questo
1: ciao,
3: è...
1: ti ascolto per radio, grazie, buona giornata, buona trasmissione.
3: Buona giornata anche a te Ivan. Il fatto che prendano soldini è influente al discorso legato a cosa servono, no? Il capo delegazione è una figura fondamentale in ogni squadra azzurra, ce n'è uno per la nazionale A, uno per ogni under, ce l'hanno anche le altre squadre, anche il basket ce l'ha, per esempio Roberto Brunamonti è il capo delegazione della femminile. E il capo delegazione nazionale è colui che rappresenta il presidente federale e anche la FIGC nelle occasioni ufficiali, nelle partite, nei viaggi. Il presidente non può essere sempre presente, e allora c'è il capo delegazione che sostanzialmente fa le veci del presidente quotidianamente quando le nazionali si radunano, si riuniscono, si ritrovano all'estero, al Coverciano nel caso del calcio, ed è di fatto la longa manus del presidente federale e fa da ponte tra la FIGC intesa come palazzo, no? Come istituzione, e la squadra. Come detto, per la nazionale A, per l'under 21, l'under 19, ogni nazionale ha il suo capo delegazione, è un ruolo molto importante. Molto importante, ovviamente non di primo piano mediatico, a meno che non sia un Gigi Riva o un Gigi Buffon, cioè un personaggio grosso, ma di base il ruolo è molto meno mediatico e molto più pratico. Però è molto importante, Ivan. Capisco che può sembrare una figura marginale perché non è che si senta costantemente, non è che parla insieme al commissario tecnico, non è che rilascia dichiarazioni, conferenze stampa, e posso capire che si possa anche arrivare a pensare che sia un ruolo marginale, ma non lo è assolutamente, proprio per nulla. E spero di aver chiarito a Ivan anche la questione, poi ci torniamo su Diana Bianchetti e su quello che è successo. Torno invece alle questioni stadio. Marchino, mi meraviglio che non ci sia lo Zaccheria. È una vergogna, Marchino, è una vergogna. Solo perché perché non c'è lo Zaccheria, tra l'altro? Oh, adesso, adesso chiamo chi di dovere e mi farò sentire. Per me lo stadio è, sarà sempre il Dall'Ara, scrive Silvio. Beh, Silvio, ci sta, ci mancherebbe, è assolutamente legittimo da parte tua. Dopodiché però bisogna giocare altrove, questo mi pare evidente. Però capisco, a parte le battute, è assolutamente legittimo il tuo pensiero, Silvio. Anzi, la soluzione più intelligente per lo Stadio Vecchio è di fare una cittadella dello sport. Ci sono già campi di basket, ci sono a volte i campi da tennis, atletica, ci sono le piscine, potrebbe diventare un polo sportivo per tutta la città. E questa, Gabriele, è un'idea. Non so quanto possa costare, cosa ci sia da fare, ma è un'idea. Personalmente non mi dispiacerebbe neanche, assolutamente. Il Dall'Ara è tutelato dalle belle arti, non si può abbattere. Sì, però vediamo, perché poi l'idea che possa essere abbattuto lo stadio e rimanere la torre di Maratona, non so le belle arti quanto possano poi intervenire, perché poi il problema vero in questo senso, problema tra virgolette in questo senso, è la torre di Maratona. Non mi sembra ci siano vincoli esagerati sul resto dell'impianto, però controlliamo, per sicurezza controlliamo. Un centro sportivo universitario con un essere studentato, è lì un'altra ipotesi, un ascoltatore che non si firma. Ma perché non vi firmate? Mannaggia la miseria. Vabbè. Dal comunicato mi sembra di aver capito che ci sono 50 milioni da Fiere e 50 da BFC. No, ma Massimiliano, ti rispondo perché ti sei firmato, solo per quello. No, sono 100 e 100, quindi ne manca un centinaio. Un terzo e due terzi già occupati. Un terzo manca e un terzo bisogna trovarlo. Io da là farei un bel parco, tenendo ovviamente tutte le strutture storiche. Ah, ci sono anche i portici, sì. Oltre alla torre di Maratona ci sono anche i portici, è vero. Grazie all'ascoltatore che giustamente me l'ha ricordato. Ci fai giocare tutte le giovanili del Bologna, eventualmente altre squadre tipo il Bologna femminile al Dall'Ara? No, Massimo, come fai a far giocare? Cioè, uno stadio da 30.000 posti per squadre che non richiamano così tanta gente diventa un costo insostenibile. No, proprio quello, proprio no. Davide, lo stadio va battuto, bisogna far sorgere un quartiere residenziale, magari con affitti calmierati per persone che hanno ne hanno davvero bisogno. Davide, io capisco benissimo la ratio del tuo messaggio, ma qui entriamo anche in un altro campo, cioè quella che è la situazione abitativa in città. Ci sono talmente tante case che potrebbero essere dedicate a questo che farne altre, non lo so. Penserei di ragionare più su quello che c'è già nell'idea degli affitti calmierati, semmai, piuttosto che fare altri quartieri residenziali. Sembra che problemi di case qua ce ne sono, e anche parecchi, di abitazione e quant'altro, quindi mi muoverei prima con quello che c'è, ti dico la verità, Davide. Poi, la sosta camper. Anche Max, non so, credo sia erotico, Max. E anche Nick D'Ozzano sull'idea di diciamo di un polo sportivo, ci può stare, ci può stare. Anche se il Dall'Ara rimanesse inutilizzato per decenni, resta un monumento nazionale dell'epoca 1926, anche solo per quello che rappresenta, può essere una meta di escursioni turistiche. No, Alessandro, no, direi proprio di no, Alessandro. Se è inutilizzato, che te ne fai? Cioè, ecco, lasciarlo lì inutilizzato senza farci nulla di nulla sarebbe la roba peggiore in assoluto, peggiore in assoluto proprio. Che te ne fai? No, proprio non ne vedo l'utilità, onestamente. E non basta portarci turisti, cioè, onestamente non può bastare, francamente non può bastare. Ma un introito di cosa? La gente viene a vedere i concerti, sporca, ti mangia un panino e va via. Tu hai un'idea un po' strana di quello che fa la gente per vedere i concerti, amico caro, perché parte l'idea che sporchi, vabbè, sti zozzoni che vengono sporchi, vabbè. Chi viene a Bologna per un concerto tendenzialmente resta, per esempio, anche a dormire. Difficile che faccia avanti e indietro, a meno che non abiti vicino, molto vicino, ma tendenzialmente resta anche a dormire, e quindi ci mettiamo un'altra categoria di indotto che ci guadagna. E poi scusa, cos'hai contro i paninari? Perché i paninari non possono guadagnare dai concerti? Non ho capito, che t'ha fatto il paninaro? Povero paninaro. Ma anche fosse solo per i paninari, che t'hanno fatto di male per non avere un vantaggio dall'avere più concerti, più eventi? Che t'hanno fatto di male, i poveri paninari, anche fosse solo loro l'indotto. E poi ci sono comunque i ragazzi che lavorano nella security, i ragazzi che lavorano nell'impianto, ha voglia di trovare l'indotto, dai, su. Fossi io il progettista del nuovo stadio, farei in modo di includere un bel portico che circonda tutto l'impianto, una moderna torre di maratona che riporti in chiave moderna il profilo del Dall'Ara. Boh, non credo sia nella testa dei progettisti, ci mettiamo anche questo, perché no? Perché no? Può essere un'idea, non so quanto fattibile, non lo so. Ecco, Fabrizio, su quello che dicevo prima, scrive: finirà come all'Unipol Arena, ci passa davanti il treno, ma quando si esce dai concerti i treni non girano più, e quella è una vergogna. Ora, chiamiamola come si deve, è una vergogna. Che senso c'ha fare la fermata del treno vicino all'impianto sportivo, l'impianto di intrattenimento come l'Unipol Arena, come sarà poi lo stadio, se poi finito lo spettacolo o la partita non ci sono mezzi? Che senso c'ha? Nessuno, è una vergogna, punto. Non ci sono altri termini. Non mi interessa qua che c'è da pagare gli straordinari. Ragazzi, è un incentivo a utilizzare i vostri mezzi, treno, bus. Cioè, mi sembra abbastanza evidente che sia un vantaggio mettere treni, mezzi pubblici, anche fino a tardi, nella zona degli impianti sportivi e di concerti, quando ci sono le partite. È una roba che francamente, ma non solo a Bologna, attenzione, non solo all'Unipol Arena, penso anche al Forum di Assago, una certa chiude tutto, non c'è più niente, ma ci sono ancora le persone che vanno a Palazzo, quindi per dire che non è solo una questione di Bologna, è una roba incomprensibile, e lì si gioca tanto del nuovo impianto e della nuova zona in generale fieristica. Pubblicità, torniamo subito.
0: Basketball Euroleague. Segui su Nettuno Bologna 1 tutte le partite in Coppa della Virtus Bologna. Questa sera alle 20.30, in diretta dal Paladozza, Virtus Bologna, Olympiacos, presentato da
4: Primerano Stufe e Caminetti, un grande showroom, una selezione di alto livello e un servizio completo, dalla progettazione all'installazione. Primerano Stufe e Caminetti.
0: Tutte le partite della Virtus, in esclusiva su Nettuno Bologna 1. I feel devotion.
23: Pronto? Filman? 29, 39, 89? Questa me la segno. Occhiali da vista 29 euro. Da sole graduati 39 euro. Con lenti progressive 89 euro. Scopri di più nei negozi Filman di Bologna, Casalecchio, Modena, Parma e Reggio Emilia. Filman, il tuo ottico!
5: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Spontex Flex & Wash, la nuova spugna in microfibra con doppio lato assorbente e antigraffio, è in offerta. Perfetta per la pulizia di superfici e stoviglie. Trovi in promozione anche le microfibre Spontex nel formato da 8 pezzi. Catturano sporco, polvere e batteri su tutte le superfici. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
6: Tuo figlio sta iniziando la terza media. È ora di pensare al suo futuro. Salesiani, una seria preparazione scolastica in un ambiente educativo solido e affidabile. Ti aspettiamo venerdì 16 e sabato 17 ottobre per i primi Open Day in via Jacopo della Quercia 1 a Bologna. Potrai conoscere la nostra offerta formativa. Istituto professionale grafico e meccanico, liceo economico sociale, istituto tecnico meccatronico, percorso tecnico sperimentale 4+2, meccatronica, automazione e intelligenza artificiale. Info e prenotazioni salesianibologna.it.
8: Dici che lo conosco?
9: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
8: Ah, quello naturale, senza additivi.
9: Bra.
8: DOP, solo carne italiana.
9: Esatto.
8: Il crudo.
9: E allora non lo conosci.
8: Perché non è crudo, è Parma.
26: Piacere, prosciutto di Parma.
21: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
22: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
27: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
28: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
29: CUP24, compara prenota fatto.
30: Ottobre. Apre a Bologna solo per 3 giorni Temporary Outlet Donna. Vendita di capi d'abbigliamento donna a prezzi di produzione. Temporary Outlet Donna. 9, 10 e 11 ottobre. Presso X-Mode Factory Store. Area produttiva Via Lunga, Crespellano, Bologna. Temporary Outlet Donna. 9, 10 e 11 ottobre. Orario continuato dalle 10 alle 19. Ti aspettiamo.
24: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
25: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
3: Eccoci qua ancora in diretta con l'ora Dario, le 9:23 minuti, tantissimi messaggi ancora sulla questione stadio, ci arriviamo subito, ma coinvolgendo anche Leonardo Bosello. Ciao Leo, buongiorno.
31: Ciao Dario, buongiorno a tutti.
3: E allora, tema caldo, ma lo sapevamo, visto che ieri era una giornata per molti aspetti chiave, tutt'altro che definitiva, naturalmente, perché la strada è ancora discretamente lunga, mettiamola così, però intanto è arrivata la nota congiunta, Bologna-Fiere, Bologna, in cui si è tracciato insomma un primo passaggio, o forse un secondo passaggio, se vogliamo metterla da un certo punto di vista, del percorso che nel 2031... dovrebbe portare, o siamo ancora in condizionale più che altro per precauzione, il Bologna ad avere una nuova casa.
31: Sì, credo che sia giusto usare il condizionale, credo che sia d'obbligo utilizzare il condizionale, perché comunque sono 5 anni, è un percorso lungo, è un percorso che ancora non ha visto nella lettera di intenti che è stata mandata alla FIGC ieri, e quindi insomma la possibilità di essere nell'elenco di questi 14 stadi, 13 città con gli impianti possibili per Euro 2032 è ovviamente insomma un altro passo, un altro step, però ad esempio non leggiamo nel comunicato di ieri altri nomi di finanziatori che potranno essere d'aiuto per quest'opera, per questo impianto. Rimaniamo più o meno con quello che sapevamo riguardo all'interessamento di qualche altro ente che potrebbe partecipare magari come sponsor, non per forza come parte di questa Newco, però ecco che comunque un Bologna che certo si muove per un in avanti verso questo progetto, che è un progetto completamente diverso rispetto a quello dell'area restyling, è un progetto da 300 milioni, è un progetto che prevede insomma due architetti anche molto molto noti a livello internazionale, quindi insomma è un progetto molto importante. Sapevamo che la nota doveva arrivare ieri, entro ieri, per appunto trasmettere questo dossier questo accordo comune alla Federazione Italiana Gioco Calcio, che poi ha mandato l'elenco alla UEFA, e ora di questi stadi, di questi 14 stadi, ne verranno confermate tra virgolette insomma alcuni parametri dalla UEFA, e poi sarà la FIGC a sceglierne 5 più 1, no? 5 per le partite più 1 che è quello potenzialmente da riserva, perché credo debba essere indicato uno stadio come potenziale riserva dei 5. Lì c'è poi quest'altra pagina che si apre, che è legata ai finanziamenti, su cui ancora aleggia un po' di nebbia, ecco, c'è un po' di nebbia, perché sicuramente i 5 stadi che saranno scelti avranno finanziamenti che ci saranno per ovviamente mettere a posto questi stadi in vista di Euro 2032. Il governo aveva parlato di finanziamenti collettivi anche al di là di quelli che saranno gli stadi scelti o meno, non è detto però che sia, cioè non è stato ufficializzata che si parli di quella cifra 25-30 milioni, quindi anche lì dobbiamo capire quanto ci potrà essere magari effettivamente un aiuto finanziario da parte del governo, un aiuto statale. Questa è una situazione che comunque un minimo impatta, perché ovviamente se ci sono degli aiuti questi possono andare un po' a migliorare questo investimento da 300 milioni, la spesa.
3: Sì, quello che è emerso ieri è che non è vincolante per il progetto almeno dello stadio di Bologna, magari per altri stadi sì, ma per Bologna no, almeno quello che è emerso un po' nella giornata di ieri, quindi anche per rispondere un po' a qualche ascoltatore che chiedeva conto giustamente al 366-402-4022. Poi Leo, c'è anche la questione che ho sollevato stamattina insieme agli ascoltatori, cioè appunto di che fine fare dall'ARA, perché è anche quello ovviamente un altro aspetto. Rispondo al volo a Tommaso: al dall'ARA potrà giocare il Sassuolo, ma non vedo perché Sassuolo debba venire a giocare al dall'ARA, Tommaso, onestamente, c'ha lo stadio suo a Reggio Emilia, non vedo perché debba venire a giocare lì.
31: Con i parametri UEFA, tra l'altro.
3: Sì, no? Cioè, voglio dire, quindi sta a Reggio Emilia, quindi non vedo perché debba venire a giocare al dall'ARA, ma se vogliono venire ci avvisano e gli apriamo lo stadio, che dobbiamo fare? In qualche modo certo, ci certo. Si organizzerà. A parte questo, naturalmente c'è poi tutti i risvolti legati appunto al futuro del dall'ARA, alla zona di fieristica e quant'altro. Ci sono anche ovviamente, lo capisco benissimo, ascoltatori che stanno scrivendo stamattina, sì ok va bene lo stadio nuovo, però il dall'ARA sarà sempre il posto del cuore, e questo certo. Mi sembra inevitabile, per questo non glielo toglie nessuno.
31: Anzi, adesso poi ovvio che questo è un progetto molto in là col tempo, comunque, cioè anche se poi dovesse andare tutto per il cronoprogramma che è stato scritto, francamente non parliamo di una cosa imminente, poi cioè le tempistiche sappiamo che in Italia su questi lavori qui cioè, è strano se vengono rispettate obiettivamente, quindi parliamo di ancora diversi anni, però l'idea di abbandonare a casa madre un pochettino, no? È ovvio che è così, poi c'è sempre la percezione che non vada mai bene nulla, cioè se vai avanti col dallare in questo modo poi dopo non è uno stadio moderno, perché non hai le coperture, perché non hai i servizi adeguati, che è vero, di uno stadio che dovrebbe essere più funzionante e funzionale nel 2026, poi però allo stesso tempo se provi a insomma cercare un'altra via per andare a fare un progetto su uno stadio moderno, poi dopo c'è la nostalgia di quello che hai lasciato, mi sembra inevitabile, cioè da una parte o dall'altra tiriamo un po' la coperta e qualcosa avviene, cioè adesso Bologna ha un progetto particolarmente ambizioso per una struttura molto moderna, ce l'ha. Però perderà storia, questo è evidente, non ci sarà più la storia, cioè la storia verrà riazzerata o comunque verrà in parte spostata in un altro luogo, ma non è assolutamente la stessa cosa, sono i luoghi che fanno la storia, e quindi Bologna perderà la sua casa che è moltissimo del club, quindi sinceramente certo perderemo di storia, però alla fine mi sembra che il passo coi tempi in questo momento sia questo qui, e anzi Bologna ci arriva dopo un po' di tempo, guardiamo all'estero, lo stadio famosissimo dell'Arsenal adesso è un complesso di case, ci sono stato ad agosto, c'è il cancellone con il logo, però per il resto ci sono degli appartamenti nel centro,
3: anche Upton Park è diventato un condominio, praticamente un condominio,
31: sì, è vero.
3: Stadio del West End. Ecco, no, dicevo stamattina, ci sarà una via di mezzo tra tenere un impianto inutilizzato, come purtroppo è accaduto al Flaminio a Roma, e buttarlo giù e farci un palazzone, cioè ci sarà una sana via di mezzo,
31: spero,
3: in generale.
31: Oppure a Cagliari, dove lo stadio è ancora lì, tutto bello presente e brullo, no? Cioè è veramente dove si vede che è completamente abbandonato, cioè c'è l'erba che esce fuori dai cancelli, la vedi, cioè è veramente gigante e anche molto, insomma, anche fa un po' paura, perché vedi questo stadio vuoto, è un po', oltre a essere molto malinconico, è anche insomma un posto che diventa abbandonato e quindi non dico pericoloso, però quasi, e spero proprio, ma questa è la volontà che ieri di pari passo un po' l'amministrazione comunale ha sottolineato, cioè adesso si inizierà a parlare con i residenti delle due zone, dei due stadi, cioè quello in cui, la zona in cui potrà forse sorgere questo nuovo stadio e la zona in cui potrà forse salutare il Dall'Ara, e quindi tutti i residenti della zona Saragozza, Andrea Costa e vicini. Io abito di fianco allo stadio, quindi in primis sono tristissimo di questa notizia, perché comunque insomma da un punto è un punto insomma centrale della città, quindi lo sapevamo. È ovvio che ci sono tante possibilità, sicuramente il fatto che il Dall'Ara è un bene che è stato insomma più volte messo in un elenco di beni che possono essere modificati, ma fino a un certo punto, cioè comunque la Torre di Maratona è un bene inestimabile, e anche dall'altra parte c'è una piscina olimpionica, quindi magari si può pensare di fare qualcosa sulle due curve, togliere le due curve, però comunque serve un progetto molto importante, e infatti stanno parlando di una collaborazione di idee, cioè questo tavolo di idee, questo brainstorm brainstorming. Speriamo che riesca fuori una bella idea. Ecco.
3: Brainstorming. Possiamo contribuire? No.
31: Io al momento non ho idee, però vediamo. Si era parlato addirittura di, insomma, poterlo rendere un po' una cittadina dello sport, magari con, tenendo la pista d'atletica, quindi facendo magari degli eventi di atletica. D'estate fai concerti, però diciamo che servirebbe fare qualcosa di più. È ovvio che non potrai fare come ad esempio dove giocherà ad esempio l'Italia domani, cioè l'Italia domani gioca allo Stade de France, che non è dove ci gioca il Paris Saint Germain, ma no, è lo stadio della federazione francese. Insomma, vediamo l'Italia se avrà un suo stadio federazione tra qualche anno, però nel caso sarà l'Olimpico, ecco, non credo proprio al Dall'Ara.
3: Federica, io ora abito vicino allo stadio, ci vado a piedi, quindi per me è una questione di comodità, lo vorrei ancora in Andrea Costa, ma ahimè è giunta l'ora di modernizzarci anche noi, spostarlo in fiera è la cosa migliore, oltretutto sarebbe anche ben servito dai mezzi pubblici, grande sfida quella, come dicevo stamattina, Leo, sì. E poi mi piace l'idea che non lontano ci sia il Palazzo dello Sport. Parla da Virtussina, Federica, mi sembra evidente, perché scherzo, una fortitudina, vabbè, non credo.
31: Vabbè, teoricamente anche dal Paladozza ci sarà, no? teoricamente la linea del tram, no?
3: Lo dicevo stamattina, Leo, non si può pensare di fare lo stadio lì dove ci sono e ci saranno anche altre cose, magari non in contemporanea, ma certo, spesso sì, per esempio i concerti dell'Europa Auditorium saranno, capiterà in concomitanza con una partita del Bologna, e lì bisogna garantire la possibilità di arrivare con i mezzi pubblici. Poi se uno piglia la macchina la piglia, ci mancherebbe, però dare più possibilità diverse per arrivare lì in zona è fondamentale, quello proprio fondamentale.
31: La grande conferma che oltre al tetto, che sapevamo insomma retrattile, che quindi si chiude si apre, ovviamente ha questa una funzionalità importante, anche il campo che si può spostare o meno, no? Questo ti dà la possibilità anche di aggiungere all'elenco di eventi che si possono fare in quello stadio, oltre a partite, concerti, anche congressi fieristici. Questa cosa non era certa, ieri lo abbiamo scoperto, e quindi poi dopo in Bologna, se ci giocherà ad esempio due partite al mese, ma con la Coppa sono di più, però di campionato sono due partite al mese, è ovvio che è un impianto che la fiera e gli
3: proverà a sfruttare, certo, di più possibile
31: sfruttare per altre cose.
3: Senti, sul discorso tetto retrattile, possiamo fare delle facili ironie anche sul tetto degli ingaggi o andiamo oltre? No, andrei oltre. Va bene.
31: No, perché c'è già il dibattito che bisognerà abbassare gli ingaggi per pagare lo stadio, no? È questo,
3: un tetto degli ingaggi retrattile ci vorrebbe.
31: Certo, retrattile.
3: Bene, e così l'abbiamo fatta la battutaccia.
31: Funzionale.
3: Esatto. Possiamo, allora, per me basta ci sia il posto per lo scooter. Scrive Alberto, quindi importante, posticino per lo scooter di Alberto, mi raccomando ragazzi.
31: 15.000 di parcheggi con gli scooter.
3: giustamente. Io farei il centrale di Wimbledon al posto del Dall'Ara. Beh, non è male questa di Cristiano, un po' scomodo fare avanti e indietro da Londra, ma insomma, tutto sommato.
31: Poi vabbè, a luglio la piove qua, no? Quindi si può fare.
3: Esatto, non è poco. Oddio, piove a Londra a luglio, mi sa che neanche più a Londra, ma vabbè.
31: ormai
3: mi sa che è anche lì, purtroppo. Paolo, per l'Europeo del 2032 forse rischiamo di non essere inseriti nelle 5 sedi. Ci sono 5 stadi più interessanti di noi, chiede Paolo. Io stamattina ne ho individuati 4, sono Torino, che è già pronto, Milano, Roma, Napoli. Mancherebbe un posto.
31: Palermo, che comunque è con il fondo del City, che vabbè, diciamo che sta passando.
3: Sì, non so se ce li hanno ancora i soldi per fare lo stadio, ma va bene.
31: No, assolutamente. Beh, è molto difficile che Bologna sarà tra le prime 5, lo sappiamo, dai, non è che è una. Poi se capiterà saremo ben contenti e ben felici, però appunto come dicevi prima, non è che Bologna fiere saputo hanno portato avanti questo investimento e che lo porteranno avanti solo con questi fondi che arriveranno meno, no? Cioè è ovvio che questa situazione migliora e aiuta, e poi comunque insomma il governo ha detto che un finanziamento e degli aiuti ci saranno in assoluto per gli stadi che si sono candidati. Poi è ovvio che per i 5 che vengono scelti è facilissimo pensare che ci sia che ci saranno due pesi diversi, no? Di aiuti, mi sembra scontato, però lo scopriremo bene adesso quando la UEFA darà gli accertamenti su tutti questi 14 impianti, poi la FIGC andrà a scegliere. È chiaro che Roma ha due impianti, Milano potenzialmente ovvio deve costruire, è tutto nuovo, è tutto da mettere su da capo, però è ovvio che è difficile pensare che non ci possa essere ad un europeo in Italia a Milano. Immagino che lo Juventus Stadium ci sarà sicuramente.
3: Penso di sì.
31: Cioè, è l'unico che è già quello.
3: Uno ne abbiamo, se sfruttiamolo. Almeno.
31: Gli altri sono o inesistenti o da rimettere a posto. Esatto. Quindi da quello si riparte e poi dopo ci possono essere altri stadi. Ovvio che uno dei parametri potrebbe anche essere quando dovrebbero partire i lavori, e anche su questo il Dall'Aro, cioè il Bologna, per questo stadio nuovo in fiera è più indietro. Si parla che la scelta potrebbe arrivare di questi 5 stadi comunque anche per stadi che hanno già incominciato i lavori o che stanno per cominciare in maniera imminente, quindi per dire forse più avanti uno stadio Franchi che sta comunque già facendo un anno e mezzo lavori di restyling, che questo nuovo progetto. È ovvio che la posizione di Bologna, che sappiamo da sempre che è il centro dello snodo di traffico italiano per tante cose, per la viabilità e per molto altro, potrebbe essere d'aiuto, però il fatto che comunque è uno stadio che ancora non poggerà la prima pietra in tempi brevissimi, questo lo sposta un po' dopo le prime 5 che saranno scelte. Per forza.
3: Guarda, per dare un'idea anche ai nostri ascoltatori, l'UEFA svolgerà le verifiche di conformità che riguardano 11 aree tematiche, tra cui la compatibilità infrastrutturale e 120 requisiti operativi. E quindi i servizi per i tifosi, accessibilità, sostenibilità, parcheggi, il posto per il motorino di Alberto, sono tutte situazioni che l'UEFA andrà a controllare con grande attenzione. Va bene.
31: Se ci sono i paninari fuori, giusto?
3: Soprattutto, e anche la qualità dei panini, quindi c'è un delegato UEFA che assaggerà tutti i panini presenti fuori. È un lavoraccio. Sai come si chiama questo delegato UEFA?
31: No,
3: Matte Negri, è lui.
31: Okay.
3: Va in giro ad assaggiare tutti i panini di tutti i paninari fuori dagli stadi.
31: No, c'era il nome di un delegato, quello FIGC o comunque quello governativo italiano, che mi ricordavo che era un nome serio, invece questo è serissimo, ovviamente.
3: Beh certo, ma scherzi, passa tutto da lì, cioè se Matte dice che i panini non sono buoni, lì l'europeo non si fa, chi se ne frega che lo stadio è ultramoderno, non ce ne frega niente, se i panini non sono buoni.
31: Il panino con polipetto a Palermo, magari quello, la pizza fritta a Salerno, a Napoli.
3: È un lavoraccio, va bene. Leo, grazie, ci sentiamo domani. A domani,
31: ciao Dario, buona giornata a tutti.
3: Grazie mille a Leo Bosello. Pubblicità, torniamo tra poco.
2: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
10: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
11: Perché da più di 45 anni ha una risposta ad ogni esigenza nel campo dell'edilizia. Da Ames trovi piccole e grandi attrezzature, scale, ponteggi, elettrotensili, linee vita, attrezzi per il giardino, casette e box prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
10: Chiedici informazioni sulle nostre paratie anti-allagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
12: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
13: Bologna Automazioni apre i cancelli al grande calcio.
12: Per tutti i nuovi clienti, fino ad esaurimento, in omaggio un biglietto per una partita di campionato allo stadio Dall'Ara. Affrettati! Bologna Automazioni, FAC installatore, a Bargellino di Calderara di Reno e su bolognaautomazioni.it.
0: Affida la tua caldaia a chi la conosce davvero. Landuzzi Caldaie, in via Bellaria 25 a Bologna. Da 30 anni è centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogne Duval, Unical, Beretta e Silver. Landuzzi Caldaie, riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali con rilascio degli allegati obbligatori secondo la normativa vigente. Inoltre, vendita e installazione.
1: Affidabilità, esperienza e attenzione. Scopri di più su landuzzicaldaie.com. Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
4: Tuo figlio sta iniziando la terza media. È ora di pensare al suo futuro. Salesiani, una seria preparazione scolastica in un ambiente educativo solido e affidabile. Ti aspettiamo venerdì 16 e sabato 17 ottobre per i primi Open Day in via Jacopo della Quercia 1 a Bologna. Potrai conoscere la nostra offerta formativa: istituto professionale grafico e meccanico, liceo economico sociale, istituto tecnico meccatronico, percorso tecnico sperimentale 4+2, meccatronica, automazione e intelligenza artificiale. Info e prenotazioni salesianibologna.it.
7: Questa settimana risparmia con le grandi offerte, come spianata romana, due confezioni da 100 grammi l'una, 2,09 euro. E con le mega offerte, mix di frutta secca 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
13: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
14: Sì, è di là sul divano.
13: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
14: E che fa? È uguale, no?
15: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
13: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
16: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
17: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
3: 9 e 45 minuti, eccoci qua ancora in diretta con l'ora Dario. Ho fatto molto ridere il messaggio di un ascoltatore. Beh, io abito via Menabue, quindi quella dei tifosi avversari. Sono iniziate le macumbe per lo stadio in fiera, scrive Lucio. Ah ragazzi, come vedete, ognuno ha le proprie esigenze, ci mancherebbe altro. Mi ha fatto ridere questo messaggio, sì, vicino allo stadio, però dipende anche dalla zona e lo capisco. Va bene, va bene, va bene, ci torniamo più tardi sulla questione stadio. Adesso apriamo il capitolo Virtus, visto che questa sera si torna a giocare in Eurolega, terza giornata. Prima partita a casalinga al Paladozza, a proposito di impianti del cuore e impianti storici, per le Levonere che ospitano una squadretta di basso livello che anche quest'anno parte con l'idea di vivacchiare a metà classifica. L'Olympiakos, campione d'Europa in carica, che si presenta al Paladozza dopo aver vinto la partita, tra l'altro anche abbastanza scorbutica, nel turno precedente contro lo Žalgiris a Kaunas. Un Olympiakos che è partito con due vittorie, tra l'altro terza partita di fila in trasferta, cioè questa cosa, il Pana comincia con tante partite casalinghe di fila, perché poi a un certo punto credo l'Oaca sia impegnato e quindi non poteva giocare in casa. L'Olympiakos invece al contrario gioca in trasferta praticamente quasi tutte le partite di questa prima fase dell'Eurolega. Ne ha già vinte due, a Vitoria e adesso a Kaunas martedì, e stasera giocherà contro la Virtus. Ha aggiunto Brian Dunston visto l'infortunio di Minutinov, ma certo, andiamo a prendere un altro giocatore, perché limitarci. E è stato quindi l'ultimo arrivo in casa Olympiakos. Quest'estate ha aggiunto a una squadra già forte di suo Cody Miller-McIntyre, giocatore per il quale personalmente impazzisco, Montero da Valencia, che è un altro ragazzo che l'anno scorso ha fatto strabene in Eurolega con Valencia ed è stato anche grande protagonista della stagione valenziana, sia in Eurolega che in Liga, conquistando peraltro il titolo, quindi ha aggiunto insomma due due pezzi grossi. Ha perso qualcosina in termini di esperienza di alto livello di Eurolega, perché World Cup, tra l'altro, con tutta una serie di beghe contro beghe, è andato a Dubai, Peters lo sappiamo, è andato a Milano, McKissic è andato al Turk Telecom, ha perso anche un po' di anima greca, mettiamola così, tra l'Arensakis e ci mettiamo anche Kostas Antetokounmpo e Tanulis, che sono andati insieme all'Aris. Non credo per questi ultimi due si siano strappate le vesti i tifosi dell'Olympiakos, però ecco, a parte questo, resta evidentemente ha ripreso anche Giorgio Papas, è vero, evidentemente resta una squadra, insomma, lunga, profonda, esperta, tosta, scegliete voi, insomma, i termini sono tutti validissimi per una partita che per la Virtus sarà inevitabilmente un altro test nel percorso di crescita. Soprattutto sarà un test interessante per vedere quanto eventualmente la squadra possa aver risentito dal punto di vista non mentale ma fisico delle tante partite.

mi dà l'idea questa Virtus di essere molto ben consapevole del proprio ruolo e del proprio status all'interno dell'Eurolega, e quindi lavorare per provare ad andare oltre questo status. Questo mi sembra ormai abbastanza assodato, che dopo un mese di fatto questa squadra sia già su questa lunghezza d'onda, e quindi le sconfitte così insomma non credo rischino di sedimentare troppo. Sarà importante ovviamente però anche stasera fare una bella partita, è una bella figura, ecco, non prendere l'imbarcata, ma questo l'abbiamo detto anche prima del Fener, alla vigilia dell'Eurolega. Per la Virtus in questa Eurolega ci sono due obiettivi fondamentali, che sono: uno, quello di essere una squadra che cresce partita dopo partita, che migliora partita dopo partita, e due, prendere, l'ideale sarebbe nessuna imbarcata, capiterà perché può capitare, però proprio ridurle al minimo sindacale, cioè proprio il minor numero possibile di imbarcate contro squadre che sono nettamente più attrezzate di lei. Su questo naturalmente la Virtus dovrà lavorare stasera, ribadisco però attenzione a vedere poi l'impatto che può esserci stato dal punto di vista fisico. Sono molto curioso di vedere questo, un po' come gestirà anche Mumbrú in minutaggio, che peraltro per ora dei giocatori è anche abbastanza diluito, eh? Non c'è nessuno che superi 30 minuti con continuità, ci sono anche quelli che hanno riposato in campionato, quindi da questo punto di vista mi sembra un Mumbrú già proiettato nell'idea di utilizzare il più possibile il roster, anche perché il modo di giocare che ha questa Virtus è parecchio dispendioso, quindi inevitabilmente bisogna anche così prendere tutto il roster a disposizione tra campionato ed Eurolega e sfruttarlo tutto, perché altrimenti hai il fiatone già a fine ottobre sostanzialmente, e quindi non mi sembra proprio il caso. Ecco, partita questa sera dalle 20:10 pre-gara, poi alle 20:30 la palla 2. Vi ricordo anche già, per quanto riguarda invece domenica, alle 18 Caserta Fortitudo sul canale 1 e in FM, Virtus Maxima Roma invece sul canale 2, quindi dello streaming, dalle 18:15 contemporaneità, quindi dividiamo con la Fortitudo in trasferta che va anche in FM e la Virtus in casa che va sul canale 2, quando poi sarà il contrario, la squadra in trasferta va anche in FM. Madasto non ha raggiunto la quota pensionistica, ma sai che me lo chiedevo anch'io. Però ci dà ancora dentro zio Bryant, eh? Classe 86, già fatto 40, tondi tondi. Evidentemente ci dà ancora dentro, però prima o poi dovrà andare in pensione. Vabbè, di sicuro, ecco, possiamo dire una certezza. Di sicuro non punta i piedi come Cristiano Ronaldo se non gioca. Questo mi pare assodato. Poi ne riparliamo anche di CR7. Marco, ieri il pane ha strapazzato la svelle con un quintetto di titolari infortunato in tribuna, sob. Lo so. Tra l'altro è anche questo è un aspetto interessante su cui credo prima o poi bisognerà anche fare dei ragionamenti un po' più approfonditi, ovvero la quantità di soldi che sono venuti fuori in questo mercato, che è stata ben oltre quello che si poteva aspettare, cioè veramente un'impennata degli stipendi dei giocatori spropositata rispetto a quello che poi sono gli incassi reali dei club in Eurolega. Vabbè, comunque, poi ci torniamo. Sì, l'ho detto anche di Papas, Masha, sì, l'ho detto poco prima che mandassi il messaggio, perché giustamente mi ero concentrato su Dunston per affinità elettiva, ma c'è anche Papas, sì, assolutamente anche lui. E poi a proposito di Kaunas, ho visto vari filmati di tutti i tifosi che saltano all'unisono, compresi due piccoletti in prima fila, penso si chiamino Shaker Vidas. Sei mai stato in trasferta con la Virtus? Sì, ed è bellissimo. Kaunas è una città non particolarmente, diciamo, ampia di monumenti o di cose da vedere, quindi si gira anche facilmente in poco tempo, e due giorni bastano, ecco, sostanzialmente per vederla. Molto carina, molto ben tenuta, fa un freddo cane tendenzialmente quasi tutto l'anno, e l'esperienza a Palazzetto di Kaunas è un'esperienza mistica, ma in realtà è un'esperienza mistica vedere la partita in qualunque palasport lituano, perché loro sono
tifosi del basket, hanno questo approccio col basket che è meraviglioso, cioè loro vanno a vedere il basket, tifano per la propria squadra naturalmente, ma è un tifo caldo, appassionato, ma loro sono soprattutto lì a vedere il basket.

0: basket. Sono stato anche a Klaipeda a vedere una partita della nazionale, e Klaipeda è una città sul mare, una delle poche città sul mare della Lituania. In giro per la città non c'era sostanzialmente quasi nessuno, e poi a Palazzetto all'improvviso 5.000 persone esagitate per il basket. È una roba meravigliosa, ma chi ha visto Italia-Lituania a luglio, all'ultima partita nel vecchio impianto, possiamo dire così, in fiera, e avrà visto quanti lituani c'erano. Questi sono andati anche a Porto Rico a tifare per la nazionale al preolimpico. Sono malati di basket, sono fantastici, veramente fantastici. Quindi è esperienza che consiglio, quella di andare a vedere una partita di palla al cesto in Lituania. Bellissima, bellissima. Marchino Salus, sarò minimalista, ma se stasera facciamo una partita tipo quella di Istanbul sono contento, a prescindere dal risultato. Ieri mi sono cuccato sia il Pana che Tortora, ecco, a proposito di malati di basket, mi viene da dire, giustamente. Il Pana mi sembra quasi inarrivabile, Tortora mi pare indietro, molto ferma la palla. Di la verità, ti ho stupito l'altro giorno quando ti ho tirato fuori il regolare tecnico? Aspetta, a cosa ti riferisci, Marchino? Scusami. Oh, non mi ricordo. Perdonami, adesso devo andare a ripescare i messaggi, ma no, non mi ricordo a cosa ti riferisci. Sì, comunque sul Tortora indietro, sì, sì, oggettivamente sì, però siamo ancora all'inizio stagione, insomma, quindi ci sta. Però Marchino, svegliamo il mistero perché non me lo ricordo, onestamente. Ah, il regolamento tecnico! Ah, è scritto il regolare tecnico, non ho capito a cosa ti riferivi. Sì, sì, sì, il regolamento tecnico, sì, sì, sì, l'altro giorno che ne abbiamo parlato, sì, sì, sì, assolutamente, ma non mi hai stupito, no, no, decisamente. Non abbiamo scampo stasera? Ci vuole un miracolo? Ah, caro Luca, ci vuole che anche l'Olympiakos, per vincere stasera la Virtus non solo deve fare la partita perfetta, ma è importante che l'Olympiakos non solo non la faccia perfetta, ma la faccia molto meno che perfetta, passatemi la frase orribile, ma ci siamo capiti, cioè per battere una squadra come l'Olympiakos hai bisogno che l'Olympiakos non faccia una buona partita e non la sfiori neanche una buona partita, perché poi l'abbiamo visto anche col Fener, cioè puoi stare in partita 30 minuti, 35 minuti, sei sempre attaccato, lotti, non c'è dubbio, però poi la probabilità che una partita punto a punto penda, soprattutto in questa fase della stagione, verso la squadra che ha più talento individuale è una probabilità molto alta, e il talento individuale l'Olympiakos ce n'ha di più. Quindi Luca, non serve un miracolo, volendo essere più terra terra, serve appunto che l'Olympiakos non faccia una partita top, ma neanche media. Ecco. Stasera al Palazzo divertiamoci, fuori la voce, scrive Claudio. E poi c'è un messaggio di Max che non posso leggere ma condivido, giustamente c'è anche il museo del basket con la statua di Naismith, sì sì, ma Ugo, ma loro sono fanatici di basket, ma in maniera straordinariamente bella. Io ribadisco, se vi capita nella vita di vedere una partita, di essere in Lituania, c'è una partita di basket qualunque, andate a vederla perché è un'esperienza meravigliosa, bellissima. Anche se non siete appassionati di basket, fatelo perché è veramente molto molto bello. Allora, GR pubblicità, torniamo tra poco, state qui.
1: LNP Old Wild West. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Fortitudo Flat Service Bologna.
2: Restano 10 secondi per l'attacco dell'AF con Fantinelli, blocco e riblocco di Guariglia. Fantinelli si arresta, trova Anumba, tiro allo scadere da tre punti, Simon Anumba.
1: Domenica alle 18, in diretta dal Pala Piccolo, Caserta Flat Service Bologna, presentato da
3: Polisi Costruzioni Elettriche, progettazione, nuovi impianti, rifacimenti, illuminazione industriale e reti dati, a San Giorgio di Piano in via Vinca 10 e su polisi.biz.
1: Tutte le partite della Fortitudo, in esclusiva, su Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Nettuno Bologna 1.
8: Sono le 9:59.
9: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
10: Buongiorno da Alessandro Cisilin. Si indaga sul possibile attentato terroristico, ma non si escludono altre ipotesi, scrive la stampa israeliana, sul caso dell'aereo fatto atterrare d'emergenza all'aeroporto di Tabuk in Arabia Saudita, nelle vicinanze di Israele. Avrebbe perso quota dopo una colluttazione tra i due piloti, un cittadino indiano ferito con un coltello e un omanita interrogato e arrestato dalle autorità saudite. Decisivo sarebbe stato l'intervento di un passeggero, di un membro dell'equipaggio. Il premier israeliano Netanyahu parla di attentato jihadista sventato. L'omologo indiano Nodi ha definito eroe il pilota connazionale accoltellato. Clamoroso fallimento dell'esecuzione capitale nel caso già controverso di Krista Gayle Pike, cinquantenne condannata a morte prima donna nel Tennessee dopo oltre due secoli. Due le iniezioni letali eseguitele, ma ha continuato a respirare e su istanza urgente dei legali sul diritto a una morte rapida e indolore è stata trasportata in ospedale. Lunedì il governatore repubblicano Lee aveva respinto l'ultima richiesta di clemenza della donna, rea confessa dell'omicidio di una coetanea quando aveva 18 anni, con un pregresso di violenze e stupri subiti nonché di problemi psichiatrici. Il policlinico Gemelli di Roma conferma il ricovero di Vittorio Sgarbi, il 74enne critico d'arte, sarebbe in gravi condizioni. Già l'anno scorso era stato ricoverato per problemi di salute aggravati da una forte depressione di cui il critico d'arte aveva parlato pubblicamente. Ferrarese di nascita, a fianco dell'attività accademica e di quella da popolare, divulgatore e televisivo, ha ricoperto diversi incarichi politico-istituzionali, incluso quello di parlamentare e di sottosegretario alla cultura. Anche stamani in difficoltà le borse europee sul perdurare della crisi tra Stati Uniti e Iran e sulla scia dei dati sull'inflazione in aumento in diversi paesi europei, in particolare in Italia. Piazza Affari in avvio perde circa 8 decimi, spread coi titoli tedeschi sopra quota 100. Calcio, la nazionale Under 21 è a Yerevan in Armenia, attesa stasera dei padroni di casa nella penultima partita delle qualificazioni all'Europeo 2027, azzurrini secondi nel girone dietro la Polonia, che affronteranno lunedì a Pescara nel faccia a faccia per il primato che vale il pass diretto per il torneo continentale. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
3: Nettuno Bologna 1.

0: Fresco Citterio, dal 1878, sa di felicità.
1: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
2: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
3: CUP24, compara prenota fatto.
4: Una finestra è una finestra.
5: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
4: Vedo.
5: La maniglia centrale è davvero elegante.
4: Sì, bella.
5: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
4: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
6: Ocnoplast. Le finestre di design.
7: Il bagno perde acqua, la caldaia non funziona e il condizionatore non raffredda.
8: Fermati, non serve andare nel panico.
7: E cosa facciamo?
8: Chiamiamo Idraulica Bologna SNC.
7: Come ho fatto a non pensarci prima? Idraulica Bologna SNC si occupano di caldaie e condizionamento, rifacimento bagni e anche di tutti quei piccoli lavori idraulici che servono in casa.
8: Finalmente qualcuno che risolve tutto.
7: Idraulica Bologna SNC a Granarolo dell'Emilia e su idraulicabologna.it.
9: Domenica 4 ottobre a Forlì arriva la Team Bota Romagna Half Marathon, la mezza maratona Fidal di 21 km e per la prima volta la 10 km competitiva. Partenza alle 9.30 da Piazza Saffi a Forlì, poi a seguire la camminata o corsa non competitiva di 10 e 4 km.
10: A tutti i partecipanti gadget, t-shirt, medaglia e pacco gara fino ad esaurimento scorte. Parte del ricavato sarà destinato all'associazione Pancrea. Info e iscrizioni su forlitrail.com.
11: Per noleggi giornalieri o lavori rapidi c'è Locatop Gruppo Vempa. Piattaforme su autocarro, camion con cassone, oltre 30 modelli sempre pronti. Noleggio informato, sicuro e sereno, grazie al team di professionisti e coperture assicurative. Scopri le 16 sedi su locatop.it. Locatop Gruppo Vempa. Veloce, sicuro, al top.
12: Dal 1 al 4 ottobre, i volontari del Partito Democratico dei quartieri Borgo Panigale, Reno e Porto Saragozza vi invitano alla festa dei sughi d'uva al Parco Cevenini in via Biancolelli. Ristorante con menù pesce tradizionale aperto dalle 19. Il 4, aperti anche a pranzo dalle 11.30. Osteria con crescentine e tigelle e menù vegano tutti i giorni dalle 17. E tutte le sere, musica. Vi aspettiamo! Parco Cevenini a Borgo Panigale.
13: Dai, sali! Ti faccio vedere la mia macchina nuova.
14: Nuova? Ma guarda qui dentro! Il volante è consumato, i sedili sono rovinati e il sottotetto è un disastro!
13: Lo so! Per questo la porto da Rigenerazioni Auto Tappezzeria Bologna.
14: E cosa fanno?
13: Ricondizionano gli interni dell'auto. Volante, sedili, sottotetto e tanto altro.
14: Rigenerazioni Auto. A Cadriano, in via Don Minzoni 48. Info 051 48 48 195.
13: Segui sui social Rigenerazioni Auto.
15: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
16: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
17: Torniamo in diretta al giro di boa della nostra mattinata insieme in questo giovedì 1 ottobre alle 10.05. Tanti messaggi al 366-402-4022, soprattutto sulla questione stadio, ma non soltanto di stadio. Torniamo a parlare tra poco con Filippo Cotti, poi alle 10.40 vi ricordo l'appuntamento con Showtime e con l'intervista che Alessandro Iannacci ha realizzato a Stella Caracchi, consigliere della Fondazione Lucio Dalla, per raccontare l'antologia discografica Sono Lucio, che ha anche le foto di Luigi Ghirri che la arricchiscono e non poco. Adesso però andiamo a toccare un altro argomento, ovvero quello legato a tutta la querelle sul possibile commissariamento della FIGC da parte del CONI. È una questione che sta tenendo banco, con tutte le possibili ripercussioni, sia per quanto riguarda magari anche la nazionale, quindi Roberto Mancini, ma anche per la questione Euro 2032, perché di fatto l'UEFA non vede di buon occhio l'idea che la federazione venga commissariata, soprattutto non vede di buon occhio le ingerenze della politica, che mi sembra siano già state abbondanti. A voglia il ministro Bodi a dire che chi guarda a questa vicenda con gli occhi della politica sbaglia, caro ministro, insomma, mi sembra una frase un po' fuori contesto, al di là poi della questione legata a Nadia Bianchetti, a Diana Bianchetti, su cui torniamo tra poco. Ieri pomeriggio a TRC ho chiacchierato con l'avvocato Giorgio Spallone, che è un esperto di diritto sportivo, ha una posizione molto chiara sul fatto che il CONI non abbia grandi margini di manovra nella vicenda. Però ve lo faccio sentire, così fate un'idea direttamente del suo parere. La questione qual è? È che il CONI sta pensando, sta lavorando di fatto anche per un commissariamento della FIGC che, come dicevo in apertura, chiaramente sconvolgerebbe non poco le dinamiche della neonata gestione di Giovanni Malagò. Giorgio Spallone, per chi non lo seguisse su X, molto attivo soprattutto sul tema, ha un'idea chiara, mi sembra, Giorgio, su questo tema, cioè che il CONI si stia allargando troppo rispetto alle sue competenze. L'ho ridotta e sintetizzata drasticamente, ma dici meglio tu come la vedi.
18: Fondamentalmente il mio parere, che ho già espresso in varie sedi, in privato ed in pubblico, è che non sussistano minimamente i presupposti per procedere al commissariamento della federazione, anche perché qui non è il commissariamento del presidente, è il commissariamento di una federazione, nella fattispecie la più grande fra tutte le federazioni affiliate al CONI. Questa è la mia opinione di base. Se vuoi farmi delle domande, approfondiamo, se no davanti io, dimmi
17: no,
18: tu.
17: No, assolutamente. E più che altro, ecco, il punto di partenza è questo qui. E mi sembra evidente, vabbè, poi ne parliamo dopo se vuoi, che ci sia evidentemente anche motivazioni, diciamo, extra istituzionali e molto politiche. Non ci sono di fatto le condizioni per il commissariamento, mi sembra di capire, Giorgio, anche dalle tue poste, che non ci siano irregolarità nella gestione, violazioni dell'ordinamento sportivo. Insomma, il mancato tesseramento di Malagò non basta come motivazione, è così?
18: Diciamo che facciamo qualche passo indietro. Gli ultimi due commissariamenti sono stati quelli in ordine diciamo di data, il meno recente è quello dopo Calciopoli, quindi non devo aggiungere altro, identico cataclisma, si erano dimessi tutti e quindi ci fu il commissariamento. L'ultimo più recente fu quando, dopo le dimissioni di Tavecchio, non si riuscì ad eleggere il presidente e allora all'ennesima votazione andata a nulla si dovette per forza procedere al commissariamento. Ora, questo per dare la misura e l'idea di che cosa sia un commissariamento, cioè un evento, un provvedimento estremo che è previsto in casi assolutamente eccezionali, cioè in accertate gravi irregolarità della gestione, gravi violazioni dell'ordinamento sportivo da parte degli organi direttivi, constatata impossibilità di funzionamento dei medesimi. Queste sono le fattispecie previste dall'articolo 7 dello statuto del CONI. Quindi si tratta di capire se il mancato tesseramento di Malagò faccia scattare una di queste tre ipotesi.
17: Non mi sembra ci siano precedenti peraltro al riguardo su questa specifica motivazione.
18: Precedenti assolutamente no, quello che vorrei sottolineare è l'iter precedente a quello che la Vulgata dice che sarà il commissariamento, perché allora il presidente del CONI con un'iniziativa, a mio modo di vedere, abbastanza irrituale, ha chiesto quattro pareri a quattro
17: giuristi
18: diversi, quattro, il cui valore può essere tutto e nulla, nel senso che lo statuto dice che la giunta propone al Consiglio Nazionale del CONI il commissariamento, e il Consiglio Nazionale del CONI di fatto lo delibera, non ha un grande, diciamo, potere, se nella misura in cui la giunta lo proponga, quindi è la giunta. Non è previsto che prima si debba chiedere il parere di chi che sia, per cui se il presidente del CONI ritiene che sussistano i presupposti, evidentemente si assume le proprie responsabilità, lo mette all'ordine del giorno della prossima giunta e la giunta vota a maggioranza. Se la maggioranza decide per il commissariamento, si passa alla ratifica del Consiglio Nazionale. Se invece vota no, non se ne fa più nulla. Questo è l'iter. Dopo il parere di 4, 5 o più o uno giuristi di chiara fama lascia, a mio modo di vedere, un attimo il tempo che trova, nel senso che è un qualcosa che non è previsto, non è previsto alcun parere, mentre in alcune vicende è previsto, per esempio, la possibilità di un parere consultivo alla sezione consultiva del Collegio di Garanzia del CONI. In questo caso assolutamente no. Questo è quanto. Dopodiché qui sembra un esito ineluttabile, e questo è quello che, a mio modo di vedere, è un aspetto discutibile, perché il commissariamento di una della più grande delle federazioni a 3 mesi dal procedimento elettivo che ha portato all'elezione di un presidente con circa il 70% dei consensi, con l'appoggio di Lega A, Lega B, associazione calciatori, associazione allenatori, parte di Lega Pro, io credo che, poi lascio perdere gli aspetti di natura sportiva perché non sono di mia competenza, quindi nazionale e quant'altro, io credo che prima di arrivare ad un altro cataclisma di questo genere sarebbe necessario anche verificare se vi sia la possibilità di percorrere vie differenti. E se mi permetti, dico una cosa che nessuno ha detto.
17: Prego.
18: Però ovviamente ognuno se ne assume le responsabilità. Ora, in Italia non è che non si sia mai sentita nominare la parola sanatoria.
17: Parola abbastanza comune spesso nel linguaggio, non solo calcistico. La domanda che ti faccio, Giorgio, prego,
18: finisco, scusami.
17: Vai pure.
18: Solo per finire, non se ne è mai sentito parlare. Allora, i casi dobbiamo decidere. Se si vuole arrivare al commissariamento, evidentemente il dato è certo: il mancato tesseramento di Malagò a quel momento lo era prima, quindi possiamo dire che non aveva rinnovato la tessera, perché per tanti anni lo è stato al club di calcio A5 dove ha militato, ha vinto anche degli scudetti, insomma si sa. E non entro qui nel merito che una persona che è stata, mi sembra, per 3 mandati presidente del CONI, perché le regole vagano per tutti. Se io devo partecipare alle elezioni, che ne so, dico un'associazione a caso del Panathlon, bisogna che io sia iscritto al Panathlon, se no non ho diritto né di elettorato né attivo né passivo. Detto questo, il tema è, se si vuole arrivare al commissariamento, allora possiamo enfatizzare fino all'estremo questo aspetto, il mancato tesseramento al momento, che produce, a termini di statuto Federcalcio, la decadenza. E qui si apre un altro aspetto: dei consiglieri, per esempio federali, che non abbiano rinnovato la tessera. Se invece si vuole, non voglio parlare di realpolitik, ma di come dire, principio di realtà, si vuole affrontare il tema con una proporzione fra quello che è stato l'evidente vulnus e le conseguenze che un commissariamento produrrebbe, io credo che una sanatoria generalizzata per chi non avesse, non fosse in regola col tesseramento, testualmente così dice lo statuto, che probabilmente non era solo Malagò, ma anche forse qualche centinaio o migliaio di altri come dire tesserati Federcalcio al momento della candidatura di Malagò, potrebbe con effetto retroattivo chiudere definitivamente tutto.
17: Giorgio, in un flash, prima di salutarti e ringraziarti, se dovesse saltare Malagò, se dovesse essere commissariata la FIGC, che scenario ti prefiguri per il calcio italiano? Non solo a livello federale, ovviamente. Cioè, quanto sarebbe eventualmente problematico, secondo te?
18: Verrebbe azzerato tutto. Cioè, tutto il procedimento elettivo che si è svolto dopo le dimissioni del presidente Gravina, con immediata convocazione delle elezioni del nuovo presidente che si sono svolte il 22 giugno, verrebbero azzerate, totalmente azzerate. Verrebbe nominato un commissario il quale avrebbe un periodo di tempo per evidentemente sanare quelle che sono state le ragioni che hanno portato al commissariamento, e qui a mia volta, come credo nel tuo caso e di tutti quelli che ci ascoltano, siamo curiosi di capire quale sia diciamo l'aggiustamento da fare rispetto al commissariamento dopo Calciopoli, al commissariamento del 2018. In questo caso ci sarebbe da mettere a posto il tesseramento di Malagò, ma che, torno a dire, non richiederebbe particolari diciamo procedure e lunghezze. Comunque avrebbe un tempo per por mano ai problemi ritenuti esistenti all'interno della federazione, salvo poi indire nuove elezioni. Quindi il commissariamento chiaramente fa decadere anche tutte le cariche dei consiglieri dei federali eletti, e trascorso il periodo di commissariamento il commissario deve indire nuove elezioni e, diciamo così, si ricomincia tutto da capo.
17: Queste le parole dell'avvocato Giorgio Spallone, che abbiamo sentito da TRC da ieri pomeriggio. La situazione però non è cambiata per quanto riguarda Malagò, anche se l'episodio di Diana Bianchetti può essere sicuramente un fattore in più da tenere in considerazione. Mentre sentivamo un'intervista che ho realizzato ieri all'avvocato Giorgio Spallone, mi ha scritto Nicola Sbetti, detto: avvisa gli ascoltatori che domani ne parliamo anche noi. Quindi domani, gamba tesa, 11:20, ci sarà da parlare di Irlanda-Israele, mi sembra evidente, ma anche della questione Malagò e presidenza della FIGC. Quindi abbiamo già la scaletta pronta per domani. Dovremmo trovare però 30 secondi per parlare di Gianni Infantino, poveretto, è da un po' che non ne parliamo di lui. Non vorrei che se ne prendesse male. Vabbè, vediamo un po' di trovare un 30 secondi giusto per citarlo. Pubblicità, torniamo tra poco.
19: 2026, il settore giovanile del Bologna approda su Nettuno Bologna 1. Sabato, in diretta alle 15, Venezia Bologna Women, in collaborazione con Lavoro Più. Quest'anno il settore giovanile del Bologna è in diretta su Nettuno Bologna 1.
20: Lavoro Più. Work as you play. Play as you work.
21: Ogni giorno chi lavora in quota si affida a qualcosa di invisibile, ma vitale: la sicurezza. Con CA Sicurezza la protezione è sempre a norma. Progettiamo, installiamo e revisioniamo linee vita nel pieno rispetto del decreto 81 e del DGR 699. Perché prima della manutenzione c'è la prevenzione. CA Sicurezza, in via del lavoro 104/3 a Casalecchio di Reno. La tua sicurezza è la nostra priorità. Scopri di più su casicurezza.it.
0: Domenica 4 ottobre a Forlì arriva la Team Bota Romagna Half Marathon, la mezza maratona FIDAL di 21 km e per la prima volta la 10 km competitiva. Partenza alle 9.30 da Piazza Saffi a Forlì, poi a seguire la camminata o corsa non competitiva di 10 e 4 km.
21: A tutti i partecipanti gadget, t-shirt, medaglia e pacco gara fino ad esaurimento scorte. Parte del ricavato sarà destinato all'Associazione Pancrea. Info e iscrizioni su forlitrail.com.
1: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
2: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare.
22: E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
3: CUP24, un paraprenota fatto.
7: Il bagno perde acqua, la caldaia non funziona e il condizionatore non raffredda.
21: Fermati, non serve andare nel panico.
7: E cosa facciamo?
21: Chiamiamo Idraulica Bologna SNC.
7: Come ho fatto a non pensarci prima? Idraulica Bologna SNC si occupano di caldaie e condizionamento, rifacimento bagni e anche di tutti quei piccoli lavori idraulici che servono in casa.
21: Finalmente qualcuno che risolve tutto.
7: Idraulica Bologna SNC a Granarolo dell'Emilia e su idraulicabologna.it.
12: Dal 1 al 4 ottobre, i volontari del Partito Democratico dei quartieri Borgo Panigale, Reno e Porto Saragozza vi invitano alla festa dei sughi d'uva al Parco Cevenini in via Biancolelli. Ristorante con menù pesce tradizionale aperto dalle 19. Il 4, aperti anche a pranzo dalle 11.30. Osteria con crescentine e tigelle e menù vegano tutti i giorni dalle 17. E tutte le sere, musica. Vi aspettiamo. Parco Cevenini a Borgo Panigale. È uscito! Gol del Bologna!
7: Gol del Bologna!
12: Gol del Bologna è il calendario 2027 dedicato ai colori rosso-blu.
7: Il Bologna è in vantaggio!
12: Gol del Bologna! Nei testi di Leonardo Vicari, ogni giorno una partita, una storia, una gioia, ogni giorno un gol.
7: Di nuovo il gol del Bologna! 1-2! Terrificante per i rosso-blu!
12: Gol del Bologna, il calendario 2027, edito da Minerva.
7: Polo gol! Polo gol!
12: Lo trovi in libreria e online.

0: Francesco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Venerdì 2 ottobre riapre il 707 con Friday Revolution. Ogni venerdì il 707 cambia pelle. Prima c'è il divertentissimo dinner show e dopo c'è il disco club House 92.000. Il venerdì over 30 più famoso è al 707 con il Friday Revolution.
2: I love it!
1: 707 Dinner and Club a Castelmaggiore. Ti aspettiamo a cena o subito dopo. Inaugurazione venerdì 2 ottobre. 707 Friday Revolution. Dedicated to Muri DJ.
3: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio. 059-698-555.
4: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
5: Eccoci qua, nuovamente in diretta con l'Ora Dario, con i vostri messaggi al 366-402-4022. Ripartiamo anche naturalmente dalla questione stadio con Filippo Cotti. Ciao Pippo, buongiorno.
6: Ciao, buongiorno, bentrovati.
5: Allora, ieri nota congiunta Bologna e Bologna Fiere per di fatto annunciare il via vero e proprio, anche se mancano ancora dettagli per quanto riguarda gli altri investitori, però insomma il progetto parte, speriamo anche arrivi naturalmente, Pippo.
6: Sì, intanto c'è una partenza che è una cosa molto positiva, e sì, poi ci vuole un arrivo e poi ci vogliono degli investitori in mezzo, ci vogliono altri 100 milioni di euro circa, ma questo si sapeva già, e poi bisogna capire se il Bologna, e Bologna soprattutto, entrerà nelle magnifiche 4, nelle magnifiche 5. Intanto siamo dentro, diciamo, il tappone, il gruppone, e dopo bisogna capire se veniamo scelti per essere una delle 4 o 5 città preposte, elette per gli europei. In base a quello, insomma, sarà un altro passaggio abbastanza importante. Però intanto, mai come ora, siamo vicini a fare questo nuovo impianto, che sarà un impianto polivalente, multifunzionale, futuristico, non dedicato solo al calcio, con un grande impatto e anche una grande voglia di creare un contenitore e dare valore ulteriormente al club, perché dopo diventa un club che ha uno stadio non di proprietà, però ha uno stadio, diciamo, molto confortevole, molto fruibile, importante, che potrà generare anche profitti in base agli investimenti fatti.
5: Ecco, sul discorso poi del ruolo di Saputo, direi, Pippo, che qui un pochino balla, cioè il fatto che intervenga a titolo personale da presidente del Bologna, poi se un domani non dovesse esserlo più, che fine fa la quota di Saputo dello stadio? Insomma, anche quello è un aspetto da non secondario, ecco, della vicenda, per come la vedo io, ma dimmi tu.
6: No, è fondamentale, è cruciale. Adesso, ripeto, voglio capire bene perché, me lo sono già riproposto, voglio capire bene perché non c'è il Bologna Calcio dentro a patrimonializzare, ma c'è Saputo come socio di maggioranza del Bologna. Questo sicuramente è un tema. Cioè, se Saputo vende il Bologna, spero fa 100 anni, comunque rimane socio dell'entertainment legato allo stadio. Questo mi viene da pensare. Cioè, lui rimane socio dentro, quindi se vorrà partecipare agli utili e alle manifestazioni.
5: E poi c'è anche la questione ovviamente di che fine fa il Dall'Ara, di quello ne abbiamo già avuto modo di parlare, ed è un altro lato della vicenda. Vado anche con i messaggi dei nostri ascoltatori, Pippo, al 366-402-4022. Per esempio Marcone, che a proposito di un altro tema inevitabilmente legato all'impianto, cioè come arrivarci e quanto quanti mezzi pubblici siano a disposizione, sottolinea, insomma, riassumo il messaggio, esatto, lo stadio in fiera, sottolinea anche il fatto che è importante, ma lo stanno facendo anche tanti dei nostri ascoltatori, che poi i mezzi pubblici siano disponibili soprattutto dopo le partite serali, che spesso può essere un problema.
6: Sì, ma credo che la zona fiera adesso, che io e te abbiamo ben frequentato questi ultimi anni per la Virtus, sia il posto dove hanno costruito di più per renderla più fruibile.
5: Sì, cioè, sì. Sennò, sì, sì. Ecco, la strada è quella.
6: Ecco, se no c'è un problema lì tra tram, linee, ripristini delle ferrovie, delle cose. Beh, no, già già è un punto diciamo molto importante, uno snodo importante del traffico per le arterie, per le tangenziali, per il carrello dell'autostrada, e quindi diventerà veramente poi ci sono degli alberghi che ospiteranno le squadre di calcio e non solo lì vicini, insomma c'è veramente è tanto in fiera, ci sei parcheggio, ci sono mezzi sia diurni che notturni, c'è di tutto, no, la fiera, che piaccia o no come location, è il posto più servito a livello di mezzi, credo che ci sia in città nei prossimi anni, quindi per questo è già rodata anche, è già rodata, perché comunque è un posto recettivo per numerose persone, visto che ci sono le fiere appunto, quindi credo che sia il crimine perfetto per la viabilità.
5: Scrive Marco: sono passato poco fa in tangenziale davanti alla zona dello stadio, me lo sono immaginato, per me ci sarebbe bene, come non sono però così convinto che in occasione delle partite e o di eventi, nonostante tutti i servizi indicati, non si crei un intasamento generale peggio che la zona dall'Ara, sempre per rimanere in tema. Speriamo di no, Pippo, speriamo proprio di no.
6: Ma la gente non ce l'ha mai pari, c'è sempre polemica, uno che dice oh che bello finalmente lo stadio, no, c'è coda, ma perché questo tirarsi sempre delle martellate lì, ma perché? Cioè, secondo questo amico che scrive sta roba qua, lui c'ha un piano, invece di mandare un messaggio così, lui ha un piano, è un risolutore, ma quelli che devono sempre fare polemica, brontolare, dire, cioè invece di dire oh che bello, abbiamo un grandissimo stadio, possiamo diventare un grandissimo club, non prendiamo più la pioggia, non ci bagniamo più, no, traffico comunque, perché lui sa che già che c'è traffico, cioè Bologna, non so, Lecce c'è traffico.
5: Beh, da Lecce vengono, che... macchina, macchinata.
6: Sì, 9.000 vengono. No, vabbè, io non... Cioè, le cose così, a prescindere, subito, cioè, sanno tutto, i Saputelli sanno tutto subito, un attimo, non sappiamo nulla ancora, come verrà strutturato, come verrà messo, come verrà architettato, cioè, io potrei veramente un po' di sana pazienza, prima di parlare. Poi, ripeto, quella zona lì è la zona che ha più arterie, ha più strade per lasciare l'impianto. Perché c'hai la strada normale, quella classica, l'autostrada, la tangenziale, le complanari, c'è di tutto lì attorno, veramente di tutto.
5: Umarell Stadium è il nome che suggerisce un ascoltatore, non è male. Anche perché gli Umarell si divertiranno durante la costruzione dello stadio. E poi c'è ovviamente chi sottolinea che al Dall'Ara sarà sempre legato, sono tanti dei nostri ascoltatori, Pippo, che diciamo, dal punto di vista del cuore quello è fuori discussione.
6: Ah, fate, lo stadio Dall'Ara, ci sono passato anche ieri sera in scooter verso le 8:30, cioè il Dall'Ara compie quest'anno 100 anni, cioè il Bologna è più vecchio, perché prima ha giocato la parte di Carrara, certo. Poi ha giocato allo Sterlino e da altre parti, poi è arrivato il Dall'Ara, quindi 100 anni di stadio, insomma 100 anni e non sentirli, no, sentirli
5: comincia a sentirli,
6: no.
5: Purtroppo
6: no,
5: comincia a sentirli, no, anche perché se no non faremmo tutto sto delirio di stadi contro stadi, Pippo, purtroppo.
6: Lo so, purtroppo purtroppo è sentirli, però la prima volta che ho messo piede al Dall'Ara ho un ricordo veramente nitido, nonostante fosse stato piccolissimo, era un Dall'Ara, mi ricordo che la prima volta in assoluto mio papà mi portò, perché ci avevo regalato dei biglietti, mi portò in tribuna e c'erano le sedie di ferro, le poltroncine di ferro e le colonne. Poi finimmo nei distinti, dove vedevo, diceva, ma di fronte questa ottica diversa, poi in curva, però insomma mi ricordo la tribuna con le colonne e i seggiolini di ferro, quindi sì, io allora avevo 8 anni, 9 anni, quindi ci sono legatissimo.
5: Ciao ragazzi, mi dispiace molto per il Dall'Ara, impianto a cui sono molto affezionato, tanto che ho il tatuaggio, scrive Max, ma abbiamo bisogno di un impianto più comodo per fare salto di qualità sia come squadra che come città. Questo pensiero credo condiviso, se non da tutti, ma dalla maggior parte dei nostri ascoltatori, sì.
6: No, è necessario, sarà pronto tra 6 anni l'impianto circa.
5: Sì, 2031-32 se la scaletta viene rispettata.
6: Forse sono già in pensione io, chissà.
5: Vabbè, noi su Nettuno Bologna 1 ci saremo, spero, incrociamo le dita e saremo sì. pronti comunque a raccontarvelo. Mattone per mattone ve lo raccontiamo.
6: Mattone per mattone, certo.
5: Costruzione dello stadio, mattone per mattone, va bene. Ipotesi interessante che fa Davide: nel biglietto partita bisogna inserire, bisogna comprendere anche il tram, cioè il biglietto del tram. Come la vedi come idea?
6: Ma cioè,
5: cioè chi ha il biglietto della partita va, può usufruire del tram, credo che sia questo il pensiero di Davide, per andare allo stadio.
6: Potrebbe essere un'idea, perché no? Avere un ticketing gratuito per chi va allo stadio, perché no?
5: Ma si può pensare di lavorare, non so quanto fattibile, ma si può pensare. O anche il treno, perché poi c'è la fermata anche del treno lì.
6: Io che verrà riattivata. Domenica sera non prendetevi Casa Cotti.
5: Ah! Cosa fai? Con i modellini tipo Vespa? Con
6: no,
5: i plastici?
6: Ho un diretto interessato. Ah. Ospite.
5: Ma scusa, ma chiedi a Ferdinando Belier di farti un plastico con tutti lo stadio, i tram, i trenini.
6: Glielo chiedo a Ferdi glielo chiedo.
5: È bellissima
6: però
5: sta cosa.
6: Lo voglio old style come faceva Vespa.
5: Certo, no, bellissimo, facciamolo, assolutamente facciamo.
6: Sì, lo voglio, adesso glielo chiedo, non con intelligenza artificiale, voglio proprio tutto fatto, le casine di legno, le cosette.
5: Bello. Allora, Ferdi, lavora, tanto ci sta ascoltando, quindi mettiti al lavoro che domenica sera deve essere pronto. Allora, Umarell Stadium, tanta roba. Vedi che piace l'idea dell'Umarell Stadium ai nostri ascoltatori?
6: Con il logo di una persona con le mani dietro la schiena che guarda col cappello in testa e il giornale nella tasca.
5: Meraviglioso. Dovete anche pensare che c'è chi non vive in funzione del calcio e magari pensa che sia un sacrificio troppo grande. Non tutti la pensano come un bene indispensabile. Ci sta, ci mancherebbe che non tutti vivano in funzione del calcio, ma questo impianto non vivrà in funzione del calcio. No. Cioè, l'idea è proprio quella.
6: Stavo per dire a questo gentile amico che il calcio è una cosa che, cioè, è una delle cose che, cioè, sarà un impianto che vivrà 7 giorni su 7 con altre cose dentro. Cioè, io alcune cose che ci saranno dentro le so già, però non le posso
5: dire. Le messe tu? Le sai, no, lo sai, no. Per quello? Ah no.
6: No, però ho avuto modo di trovarmi a cene, incontri, situazioni, anche privati, personali, con persone che sono direttamente interessate, che mi hanno raccontato delle cose, e quindi ci saranno veramente tante situazioni, tante attrazioni, appunto per non insomma deludere anche quelli che non amano il calcio.
5: Però Pippo, aggiungo anche in risposta all'ascoltatore, che però sono un numero sufficiente per muoversi in questa direzione dell'impianto nuovo, cioè non parliamo di 1.000 o 500 persone, quindi è un numero anche abbastanza ampio, no? Di appassionati, di tifosi, per
6: di
5: cui
6: calcio.
5: Di calcio, sì, sì.
6: Sì,
5: cioè,
6: sì, io non volevo bullizzare quelli che non amano il calcio, non volevo fare un discorso.
5: No, per carità, non parliamo di tutta la popolazione della città metropolitana, ci mancherebbe, però diciamo che è un numero consistente, ecco.
6: Sì, però non puoi non essere mai andato a vedere il Bologna, ecco, dai. Però ogni tanto mi incrocio qualcuno e dice: sai, non sono mai stato allo stadio, io vado via.
5: Vabbè, ma sei intollerante, Pippo, però dai.
6: Sì, diventando vecchio sono intollerante, un vecchio brontolone. sì, sono intollerante. Ma sai, io non sono mai stato allo stadio.
5: Ma scusa, ma perché a quel punto tu devi fare come me? Quando mi dicono: non ho mai visto una partita di basket dal vivo, ma vieni con me, ti accompagno io. E fai la stessa cosa.
6: No, non sono così tollerante perché non sopporto il fastidio di spiegare le regole.
5: Ah, vabbè, allora è un altro discorso.
6: No, portai anche la mia mamma che non era tifosa allo stadio, quindi figurati. Cioè, no, io non sono mai stato allo stadio, no, vabbè, ma poi a fare cosa? Allora lì o mi metto a piangere o tracimo in situazioni di una volgarità unica, quindi preferisco stare silente e andarmene.
5: Non voglio incupirti oltre, Pippo, quindi ti saluto e ci sentiamo.
6: Dimmi cosa c'è scritto, c'era un messaggio?
5: No, non voglio incupirti su questo tema ulteriormente, ecco.
6: Farò 2 minuti di silenzio per questa cosa.
5: Va bene. Ci sentiamo domani allora. Ciao. Grazie a Filippo Cotti, pubblicità, poi Showtime. Basketball Euroleague.
2: Segui su Nettuno Bologna 1 tutte le partite in Coppa della Virtus Bologna. Questa sera alle 20:30, in diretta dal Paladozza, Virtus Bologna, Olympiacos, presentato da
7: Primerano Stufe e Caminetti, un grande showroom, una selezione di alto livello e un servizio completo, dalla progettazione all'installazione. Primerano Stufe e Caminetti.
2: Tutte le partite della Virtus, in esclusiva su Nettuno Bologna 1.
8: No, io lassù non ci salgo.
9: Neanche io, soffro di vertigini.
10: Manutenzioni in altezza?
11: La parola d'ordine è sicurezza.
10: Aereo progetta e installa linee vita, parapetti e scale per capannoni industriali e macchine automatiche molto alte, per rendere sicure tutte le manutenzioni in quota. Per la sicurezza dei tuoi operatori, chiama Aereo e arriveranno gli Acrobat Man. Aereo, dove osano le aquile. Info su lavorisufunebologna.com.
12: Stanco di aspettare giorni e giorni con il cancello bloccato? Con Bologna Automazioni l'attesa è finita. Con Bologna Automazioni, facchi, installatore, il problema si risolve in giornata. Preventivi immediati, chiari e senza sorprese. Tecnici rapidi ed efficaci, perché il tuo tempo è prezioso. Bologna Automazioni, installazione, assistenza e manutenzione di cancelli basculanti, barriere e porte automatiche. Chiama Bologna Automazioni, facchi, installatore allo 051 72 71 34 o passa nello showroom a Bargellino di Calderara di Reno, in Via dell'Industria 11.
13: Amore, la vasca?
14: Leviamo.
13: Le piastrelle?
14: Leviamo.
13: Anche i mobili del bagno?
14: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
13: E i lavori?
14: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
13: Mi hai levato le parole di bocca.
14: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
15: Iperceramica.
16: Ogni giorno chi lavora in quota si affida a qualcosa di invisibile, ma vitale. La sicurezza. Con CA Sicurezza la protezione è sempre a norma. Progettiamo, installiamo e revisioniamo linee vita nel pieno rispetto del decreto 81 e del DGR 699. Perché prima della manutenzione c'è la prevenzione. CA Sicurezza, in via del lavoro 104/3 a Casalecchio di Reno. La tua sicurezza è la nostra priorità. Scopri di più su casicurezza.it.
17: Ci vuole tempo per trasformare l'esperienza in eccellenza. Da 50 anni, Primerano Stufe e Caminetti vive il mondo del fuoco attraverso ricerca, design e qualità. Un grande showroom, una selezione di alto livello e un servizio completo, dalla progettazione all'installazione, curato con competenza e professionalità. Primerano Stufe e Caminetti, ad Altedo e su primerano.it. 50 anni di esperienza per dare forma ai tuoi progetti. Da Primerano, l'impossibile diventa possibile.
18: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
19: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
20: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
3: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
1: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
21: Nettuno Bologna 1 Showtime. Gli eventi a Bologna e le nuove uscite artistiche raccontate dai protagonisti, a cura di Alessandro Iannacci.
22: Amiche e amici di Nettuno Bologna 1, ben ritrovati da parte di Alessandro Iannacci. È un grande piacere introdurre sulle nostre frequenze Stella Caracchi, consigliere della Fondazione Lucio Dalla. Benvenuta.
23: Ciao Alessandro, grazie intanto dell'invito.
22: Insieme raccontiamo questa mattina Sono Lucio, l'antologia discografica pubblicata lo scorso 18 settembre che ripercorre la straordinaria creatività artistica di Dalla. Com'è nato il progetto di realizzare insieme a Sony Music questa nuova monografia musicale di Lucio?
23: Allora, questo progetto è nato appunto, come stai dicendo tu, insieme grazie alla collaborazione che noi continuiamo a mantenere con Sun Music e con l'intenzione di creare un viaggio che sia sicuramente tra la poesia, la musica e le immagini anche di luce, dopo racconteremo il perché. Ed è nato con l'intento, con un duplice intento, innanzitutto quello ovviamente di realizzare appunto un'antologia per i fan, quindi per coloro che conoscono già Lucio nel profondo, che lo ammirano e che lo apprezzano, ma l'intento era anche quello di far conoscere Lucio alle nuove generazioni o a coloro che non hanno ancora avuto modo di approfondire la sua arte e la sua poesia. Quindi diciamo che queste sono state le due direttrici che hanno un po' fatto sì che noi abbiamo pensato insieme a Sony di realizzare questo progetto nuovo. Poi anche il titolo Sono Lucio deriva da questo, cioè è proprio una presentazione e un saluto per i fan che lui ha già e una presentazione per coloro che ancora devono appunto scoprirlo e conoscerlo.
22: C'è davvero un grande lavoro, no, dietro a questa raccolta. Le canzoni che compongono le tracklist del vinile e del CD sono state rimasterizzate ed i brani più famosi di Lucio danno spazio anche a veri capolavori meno popolari ma da riscoprire. Quanto impegno c'è dietro a Sono Lucio?
23: Allora, l'impegno è stato importante, ovviamente il supporto e la collaborazione con Sony ha fatto sì che riuscissimo a uscire appunto con un prodotto che secondo noi è in questo momento una vera presentazione, una vera conoscenza di Lucio. E, abbiamo avuto la fortuna di poter inserire nella collaborazione delle persone ovviamente che avevano già lavorato con Lucio, ad esempio Paolo Piermattei, che si è occupato appunto della tracklist e della scelta dei brani, che come potrai immaginare non è stata semplice, nel senso che la fortuna nostra e la bravura di Lucio Dalla è stata quella di avere ovviamente un repertorio molto ampio e quindi la scelta che doveva ricadere sulla selezione dei brani è stata ardua. Sono infatti presenti ovviamente dei brani molto conosciuti, ovviamente per i fan e per coloro che lo conoscono bene diciamo che qualcosa potrebbe anche mancare, ma in realtà non è una mancanza, è stata proprio un premiare i brani che sono stati inseriti e un pensare che quelli potessero essere la giusta espressione artistica e poetica di Lucio per farlo conoscere.
22: Le canzoni sono accompagnate e in qualche modo mi viene da dire anche completate da una selezione di fotografie scattate a Lucio dall'artista Luigi Ghirri. In che modo queste immagini vanno ad arricchire il racconto di Dalla?
23: Allora, assolutamente sì, Luigi Ghirri era un amico di Lucio e lo ha affiancato per tantissimi anni della sua vita e lo ha affiancato sia a livello artistico, che ovviamente è fondamentale, ma quello che le immagini di Luigi Ghirri vanno ad aggiungere a questo progetto non è solo il racconto dell'artista, ma è il racconto dell'uomo, quindi della persona, sono immagini anche di, diciamo così, private, quindi di momenti non pubblici, ma di momenti in cui loro condividevano qualcosa e questo permette di avere una visione a tutto tondo della personalità di Lucio e ovviamente aiutano ad avere uno sguardo nuovo anche rispetto non solo alla sua professione, rispetto non solo al motivo per cui è più conosciuto, quindi al suo fattore artistico, ma anche a livello umano e a livello appunto personale.
22: Stella Caracchi, consigliere della Fondazione Lucio Dalla, il titolo di questa raccolta, Sono Lucio, racconta quanto questa antologia discografica abbia l'intenzione, no, il desiderio di raccontare la vera essenza di Dalla. Personalmente, che Lucio Dalla hai scoperto o riscoperto seguendo passo dopo passo la realizzazione di questo progetto?
23: Ma allora, la fortuna è che in realtà Lucio è una scoperta quotidiana. E il fatto di stupire e di mettere, diciamo così, l'interlocutore che lui aveva davanti in una posizione appunto di scoperta e di novità è probabilmente una degli aspetti caratteriali che lui aveva e quindi la nostra fortuna è che nonostante lui non ci sia più noi continuiamo quotidianamente a stupirci, ci stupiamo quando entriamo nella sua abitazione, che ora è aperta al pubblico. Ci stupiamo quando abbiamo a che fare con i suoi brani, ovviamente di repertorio più famosi, e la fortuna di poter lavorare su questi progetti fa sì che è come scoprire sempre qualcosa di nuovo e poter avvicinare appunto un pubblico giovane, un pubblico che magari lo conosce meno, per noi è un enorme piacere, e il fatto di appunto poter scoprire sempre qualcosa di lui ci aiuta in questo, perché ci dà, diciamo, sempre quello sprint in più per riuscire appunto a portarlo a nuove generazioni, a nuove orecchie che non l'hanno mai sentito, magari non lo conoscono.
22: L'antologia Sono Lucio, che stiamo raccontando insieme questa mattina, è soltanto una delle numerose iniziative che la Fondazione Lucio Dalla porta avanti per valorizzare quotidianamente il grande patrimonio artistico prodotto da Dalla. Quanto è significativo per voi questo onere e onore di tramandare la sua opera?
23: Per Fondazione ovviamente è la missione, quindi tramandare la

0: e che guardano assolutamente al futuro, attraverso questa mentalità che lui ci ha trasmesso di portarla ai giovani.
1: Ecco, mi ricollego proprio a questo perché quello che personalmente mi colpisce di più è il modo in cui Lucio Dalla si è estremamente apprezzato e compreso anche dalle nuove generazioni, no? Che sono abituate sicuramente a generi e linguaggi musicali differenti. Lucio va oltre il tempo ed oltre le mode e forse anche per la sua impronta artistica e compositiva che è sempre stata estremamente unica ed inimitabile.
0: Sì, diciamo che ovviamente noi siamo un po' di parte, però riteniamo che il modo che lui abbia di parlare e di comunicare a tutte le generazioni in realtà, quindi dai più giovani a quelli che già ovviamente lo conoscono perché magari suoi coetanei o hanno avuto modo anche di vederlo, di frequentarlo, di partecipare ai suoi concerti. Eccetera, eccetera, è unico, è inimitabile. Lui scrive testi e canzoni 40 anni fa che sembrano scritti oggi o che potrebbero essere scritti anche un domani. E questa è una cosa che lo contraddistingue rispetto a tanti altri del suo mondo. E sicuramente usare le sue parole, usare i suoi brani per parlare appunto anche ai ragazzi più giovani che non lo conoscono, diventa a quel punto più semplice.
1: In chiusura, la nostra emittente Nettuno Bologna 1 detiene tra gli altri anche i diritti delle partite della Virtus e come fondazione avete fatto un altro bel regalo a Lucio, che come sappiamo è stato un affezionatissimo tifoso della Virtus Pallacanestro Bologna. Tutta la vita, uno dei brani più famosi di Dalla, ha accompagnato il lancio del centenario della Virtus, una collaborazione che riporta nuovamente Lucio a stretto contatto con una delle sue più grandi passioni extra musica.
0: Esattamente, era quello che, insomma, di cui parlavamo prima. Il racconto che Fondazione Lucio Dalla vuole fare di Lucio è appunto a tutto tondo. Lui aveva tantissime passioni che potevano andare dal cinema al teatro, tantissime passioni, lo sport era una di queste e sicuramente Virtus Bologna era, diciamo così, una delle sue attenzioni sportive e quindi ci è sembrato giusto e doveroso e oltretutto con una collaborazione con loro. È importante dedicargli appunto attraverso tutta la vita questo avvicinamento al centenario della Virtus che ci sarà quest'anno e che è un amore che lui ha sin da quando era ragazzino, giocava a pallacanestro, amava questo sport e ovviamente ci è sembrato diciamo così doveroso e assolutamente in linea con la progettualità della fondazione. Seguire appunto una delle sue passioni per raccontarlo ancora meglio ai giovani, ai suoi fan e anche ai fan sportivi, quindi a chi lo segue anche per questo.
1: Stella Caracchi, consigliere della Fondazione Lucio Dalla, grazie davvero per essere stata con noi questa mattina su Nettuno Bologna 1 e per averci raccontato Sono Lucio, l'antologia discografica che ripercorre il suo genio artistico arricchita dalle foto di Luigi Ghirri. Il prodotto è già in vendita in formato fisico e digitale, quindi i nostri ascoltatori lo possono trovare agevolmente. Vi auguriamo il meglio per tutte le attività della Fondazione e ci sentiamo naturalmente presto sulle nostre frequenze.
0: Grazie mille a te, grazie, viva Lucio.
2: Nettuno Bologna 1 Showtime. Gli eventi a Bologna e le nuove uscite artistiche raccontate dai protagonisti. A cura di Alessandro Iannacci.
3: Grazie, grazie mille come sempre ad Alessandro Iannacci. Anche questa intervista a Stella Caracchi è disponibile sull'omonimo podcast Showtime, appunto, di Nettuno Bologna 1, che trovate su tutte le piattaforme, a pari naturalmente delle altre interviste che Alessandro Iannacci ha realizzato e realizzerà per Showtime, che torna anche la prossima settimana a farci compagnia. Tra poco il GR Sport, poi dopo la pubblicità andiamo a chiacchierare con Manuel Minguzzi, soprattutto questione stadio, evidentemente. Però intanto qualche messaggio lo vado a recuperare. Marina, da come capisco questo sarà lo stadio di Bologna e non del Bologna, perciò non capisco come possa incentivare le possibilità di spesa della società, come invece disse Fenucci. Ma Marina, in realtà chi è la squadra, la società calcistica che utilizzerà lo stadio? È il Bologna. E quindi nell'accordo di utilizzo è chiaro che al Bologna andrà anche la possibilità di recuperare risorse dallo stadio e quindi ovviamente si gioca anche su quello. L'idea è quella di sfruttare un impianto nuovo per aumentare le risorse e vale naturalmente anche per il Bologna. Poi c'è la questione legata all'intervento di Saputo, titolo diciamo, più personale che come presidente del club, quello è da poi valutare nel momento in cui Saputo dovesse vendere la società, che fine fa quel tipo di

0: quota, ma da questo punto di vista l'idea è anche quella proprio di permettere al Bologna di aumentare i ricavi all'interno di uno stadio diverso, più contemporaneo rispetto al Dall'Ara. Mi spiacerà lasciare il nostro stadio, la prima partita che ho visto è stata Bologna-Atalanta 4-0, 87-88, caspita, però c'è bisogno di un nuovo impianto, scrive Mauro, il tornitore. Poi Gloria, a proposito del costo dei mezzi pubblici, abbastanza inutile invitare le persone a recarsi presso gli impianti con gli autobus, ora quando l'auto, se piena, viene a costare molto meno, specie se ibrida o elettrica, la soluzione sarebbe molto meno, più comodo, certamente più comodo, sul molto meno, oddio Gloria... parliamone, la soluzione sarebbe consentito l'uso gratuito, sarebbe consentire l'uso gratuito o a prezzo ridotto nei mezzi a chi possiede un biglietto dell'evento, oppure consentire un biglietto che vale per tante ore. Sì, ecco, questa mi sembra già una strada più percorribile, cioè un accordo che permetta appunto a chi ha il biglietto della partita, ma anche della partita Virtus anche della fiera, un accordo per utilizzare i mezzi pubblici ed evitare di congestionare il traffico veicolare con le auto private. Sono assolutamente d'accordo su questa idea qui, Gloria, passa anche da questo, come abbiamo detto, il successo dell'operazione Stadio Palasport, quartiere fieristico in generale. Io sono un po' come San Tommaso, ci credo quando lo vedo, che bello passare però dal Bologna alla Virtus o dalla Virtus al Bologna in poco tempo, sempre che gli orari lo permettano, scrive Daniele, e anche quello è un altro aspetto interessante, ecco appunto, se gli orari lo permettono, se poi ci piazzano le partite in contemporanea, beh ragazzi, auguri. Sono tante squadre che lo possono fare, mi viene in mente proprio l'Olympiacos che sarà avversaria della Virtus stasera, lo stadio e il palazzetto sono di fatto attigui, quindi c'è la possibilità per i tifosi di fare avanti e indietro le volte in cui le partite sono una dopo l'altra. Lì c'è però evidentemente un po' più di attenzione nell'organizzare anche gli orari delle partite, che spero ci sia anche in futuro. È vero che è una zona in cui possono arrivare comunque già ora tante persone tutte insieme, ma sarebbe secondo me dopo agevolare il più possibile la fruizione di chi va in quella zona per la partita di calcio, chi fa quella zona per la partita di basket, chi ci va per il concerto, chi ci va per la fiera, insomma sono tanti eventi che possono anche farsi insieme in contemporanea, già succede, però è chiaro che mettendoci anche lo stadio c'è un evento che richiama un gran numero di persone, quindi andrà gestito ovviamente con grande attenzione, ma non è impossibile farlo, cioè non è una cosa oddio impossibile, per carità, no, si può fare assolutamente, bisogna ovviamente organizzarsi nel dettaglio. Questa non è male, queste idee animate. Negri, se c'è la contemporaneità fai un tempo calcio e uno basket, oppure puoi fare come Pippo Franco, che però devi stare attento a cambiare la sciarpa, quello della sciarpa, perché sai, se c'è Bologna-Juventus o Bologna-Udinese e fai il primo tempo Virtus e vai con la sciarpa bianconera, cioè, ci può essere qualche problema, quindi attenzione anche al colore delle sciarpe. Matte, lo fai Fantamatte stasera? Sì, alle 19. Ci darai la linea in tempo per la partita o te la tieni fino a notte fonda? Boh, chissà, vabbè, lo scopriremo. GR, torniamo subito.
1: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Bologna 1.
6: Sono le 10:59.
1: Nettuno Bologna 1, Flash Sport.
7: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Dopo il disastroso debutto di Roma con il Belgio e il successo per 4-1 in Turchia, l'Italia di Roberto Mancini è attesa domani dalla Francia nel terzo incontro di Nations League. Nella tana dei transalpini, lo Stade France à Saint-Denis, una prima prova di maturità per gli azzurri rivitalizzati dalla larga vittoria di Bursa, maturata nel primo tempo e difesa nel secondo, il centrale Giorgio Scalvini.
8: Quando sei sopra nel punteggio, comunque con un divario, magari tendi un po' più a proteggerti, e di fronte c'era una squadra che comunque aveva delle buone qualità, una squadra forte che chiaramente era in casa, spinta da tanti tifosi, che ha cercato di reagire, e quindi ci sta che attaccassero di più e cercavano di metterci un po' in difficoltà. Però sicuramente ci ha dato della consapevolezza che siamo una squadra forte, che possiamo dominare le partite come ci chiede il mister, che abbiamo le capacità per giocare bene bene a calcio e vincere le partite.
7: Fuori dal campo resta alta la tensione nell'ambiente azzurro col possibile commissariamento della FIGC per le presunte irregolarità nelle elezioni del presidente Malagò. Deciderà nei prossimi giorni la giunta CONI e nell'occasione potrà partecipare al voto anche Diana Bianchedi dopo le dimissioni da capo delegazione della nazionale arrivate ieri dopo le critiche ricevute dal ministro dello sport Abodi. Vengono messi in discussione i miei valori, scrive Bianchedi. Faccio un passo indietro per proteggere la squadra. Rottura totale tra Cristiano Ronaldo e il CT del Portogallo Jorge Jesus, rimasto in panchina nella vittoriosa trasferta in Norvegia e fuori dai titolari anche stasera in Danimarca, CR7 ha lasciato il ritiro della nazionale. A tempo debito racconterò la verità, scrive su Instagram, mentre il tecnico ribadisce: decido io chi gioca o no. Stasera dunque si gioca Danimarca-Portogallo in Nations League nel gruppo D, che vede anche la sfida Galles-Norvegia. Nel gruppo B la Serbia fa visita alla Germania, reduce dal clamoroso KO interno con la Grecia, che prima a punteggio pieno attende i Paesi Bassi, tutti gli incontri alle 20:45. Appuntamento invece alle 18:30 per l'Italia Under 21, di scena Yerevan contro i padroni di casa dell'Armenia nella penultima partita delle qualificazioni all'Europeo 2027. Azzurrini secondi nel girone dietro la Polonia, che affronteranno lunedì a Pescara in palio il primo posto che assegna il pass diretto per il torneo continentale. L'approccio al match di stasera sera del CT Silvio Baldini.
2: Contro l'Armenia è come giocare contro la Polonia, è che una è ultima, una è prima e le difficoltà le dice già la classifica, ma noi dobbiamo essere noi stessi, giocare con lo spirito di essere persone che vanno alla ricerca non solo della vittoria ma vanno alla ricerca di una prestazione, perché i ragazzi quando giocano devono essere in grado di esprimere loro stessi, giocare con il gusto di giocare senza pensare all'avversario, sia l'Armenia sia la Polonia l'atteggiamento mentale deve essere lo stesso.
7: Tennis, all'ATP 500 di Pechino finisce subito il cammino dell'unico italiano in tabellone, Flavio Cobolli, testa di serie numero 4, sconfitto al primo turno 6-3-6-2 dal russo Safiullin. Al torneo di Tokyo parte invece bene Luciano Darderi, che liquida 7-6-6-3 Rud. Basket, 2 vittorie e 2 sconfitte per le italiane nella prima giornata d'Eurocup, successi casalinghi per Napoli e Maxima Roma rispettivamente sui francesi del Bourg-en-Bras e i romeni del Cluj, KO in trasferta per Tortona con i lettoni del Riga e BC Roma Istanbul col Bakşehir. Stasera torna l'Eurolega, nel terzo turno la Virtus Bologna ospita i campioni in carica dell'Olympiakos Pireo, palla 2 alle 20:30. Formula 1 con la conferenza dei piloti al via il weekend del Gran Premio della Malesia a Sepang, recupero di quello in Bahrain cancellato ad aprile per la guerra in Medio Oriente. Il programma: domani doppia sessione di libere, sabato le qualifiche alle 10 italiane, domenica alle 9 la gara. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Nettuno Bologna 1.
4: In arrivo sorprese a Bologna. Dal 26 settembre al 12 ottobre al centro commerciale Via Larga Bologna arriva la più grande liquidazione e-commerce di pacchi non reclamati provenienti da corrieri di posta di tutta Europa con giacenze da 3 a 6 mesi. Non puoi sapere cosa c'è dentro. Puoi scegliere, pesare, scuotere e poi te lo porti a casa. È la Mystery Box Experience firmata a mysterybox.cloud. Mysterybox.cloud. Scegli, rischia, apri.
5: Domenica 4 ottobre a Forlì arriva la Team Bota Romagna Half Marathon. La mezza maratona fida al di 21 km e per la prima volta la 10 km competitiva. Partenza alle 9:30 da Piazza Saffi a Forlì. Poi a seguire la camminata o corsa non competitiva di 10 e 4 km.
9: A tutti i partecipanti gadget, t-shirt, medaglia e pacco gara fino ad esaurimento scorte. Parte del ricavato sarà destinato all'associazione Pancrea. Info e iscrizioni su forlitrail.com.
10: È arrivata l'ora di cambiare gli pneumatici.
11: Tranquilli, ci pensa Bruni Pneumatici. Ritiro e consegna vettura e stoccaggio per cambio gomme stagionali. Vendite e assistenza di pneumatici per auto, moto, scooter, fuoristrada e trasporto leggero. A Bologna in via Sabotino e su brunipneumatici.com.
12: Ottobre. Apre a Bologna solo per 3 giorni Temporary Outlet Donna. Vendita di capi d'abbigliamento donna a prezzi di produzione. Temporary Outlet Donna. 9, 10 e 11 ottobre. Presso X-Mode Factory Store. Area produttiva Via Lunga, Crespellano, Bologna. Temporary Outlet Donna. 9, 10 e 11 ottobre. Orario continuato dalle 10 alle 19. Ti aspettiamo.
13: Questa settimana risparmia con le grandi offerte, come spianata romana, due confezioni da 100 grammi l'una a 2,09 euro. E con le mega offerte, mix di frutta secca 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.

0: quanto sa di felicità. È uscito! Gol del Bologna!
1: Gol del Bologna!
0: Gol del Bologna è il calendario 2027 dedicato ai colori rosso-blu.
1: Il Bologna è in vantaggio!
0: Gol del Bologna! Nei testi di Leonardo Vicari, ogni giorno una partita, una storia, una gioia, ogni giorno un gol.
1: Di nuovo il gol del Bologna! 1-2! Terrificante per i rosso-blu!
0: Gol del Bologna, il calendario 2027, edito da Minerva.
1: Polo gol! Polo gol!
0: Lo trovi in libreria e online.
2: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
3: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
4: Eccoci qua, le 11:06, ripartiamo con l'ora d'Ario in questo giovedì 1 ottobre con i vostri messaggi al 366-402-4022. C'è un'ultima ora che riguarda la nazionale, di riflesso Niccolò Cambiaghi, che non giocherà la partita contro la Francia domani sera, visto che fa parte del gruppetto di 9 giocatori che rimarrà a Coverciano. Sono, oltre a Cambiaghi e Pessina, anche Anor, Coppola, Ghilardi, Ignacio, Quadio, Mandragora e Romano, quindi convocati per Parigi 23, da cui sceglierà gli uomini Mancini, sono Donnarumma, Cannelsecchi, Vicario in porta, poi difensori Caiode, Ruggeri, Calafiori, Scalvini, Mancini, Bastoni, Di Lorenzo, centrocampisti Barella, Fagioli, Tonali, Ricci, Dumbia e Frattesi, e gli attaccanti i due Esposito, Pio e Sebastiano, poi Ken, Zoma, Scamacca, Maldini e Vergara. Manca anche l'infortunato Raspadori, quindi 9 giocatori resteranno a Coverciano, compreso Cambiaghi. Vediamo se poi per lunedì, per la gara a Bologna, ci saranno scelte diverse da parte di Roberto Mancini, tra l'altro squadra che da Parigi andrà direttamente a Bologna, si allenerà a Casteldevole, quindi il gruppo che rimane a Coverciano naturalmente raggiunge la squadra poi a Bologna sabato. Manuel Minguzzi, Tutto Bologna Web, buongiorno.
5: Ciao Dario, buongiorno.
4: Guarda, partiamo da quest'ultima ora, poi andiamo ovviamente sulla questione stadio. Partiamo da quest'ultima ora, dicevo, quindi con Cambiaghi che di fatto non è tra i selezionati per la partita contro la Francia.
5: Penso sarà titolare al Dallara, dai. Direi che la programmazione di Mancini, che già l'avevo lasciati a casa 10 per la Turchia, adesso altri 9, credo sia per ruotare un po' gli uomini, non caricare troppo alcune situazioni dal punto di vista fisico. Però insomma, Cambiaghi al Dallara a Bologna, penso che minuti importanti ce li avrà. In Francia ovviamente è una partita complicatissima, che sarà anche tatticamente penso diversa da quella di Bursa. Vediamo come andrà. Ecco, tutto quello che viene in più va bene, l'importante era vincere in Turchia, l'importante sarà vincere lunedì in Francia. Insomma, cerchiamo di essere competitivi, ecco, mettiamola così.
4: Va bene, saremo a vedere. Torna Di Lorenzo, sei contento?
5: No.
4: Come mai?
5: No, non sono contento, però vabbè, insomma, è sicuramente un giocatore che insomma ha vinto in carriera, ha avuto picchi di rendimento importanti, questo non è in discussione, però insomma è da qualche stagione che fa fatica sia nel Napoli e tutt'al più insomma anche in nazionale. Insomma, è un giocatore che su alcune situazioni di gioco, per come poi si è evoluto il calcio con insomma un'esplosività fisica e atletica, oltre ovviamente alla grande tecnica che hanno alcuni giocatori, insomma fa tanta fatica, ecco, c'è poco da dire.
4: Chissà se giocherà a Caiode domani, vabbè, lo scopriamo.
5: Io spero, Dario, cioè
4: sì,
5: attivamente.
4: Sì, cioè, sì, ma anche sì, ma aiutami a dire sì.
5: Sì.
4: Ma ecco, decisamente. Vabbè, vedremo poi domani. Dobbiamo parlare della questione stadio, Manuel, ovviamente, perché tiene banco, come puoi immaginare, anche nei messaggi dei nostri ascoltatori, tanti risvolti. Allora, dimmi innanzitutto come vedi la situazione dopo la giornata di ieri. Cioè, quanto è importante la giornata di ieri, secondo te?
5: Allora, sicuramente è stata importante perché è un passo formale che ti tiene dentro la corsa agli europei dove non verremo selezionati, però sai mai che alla fine qualcosina, qualche finanziamento statale, federale non possa saltare fuori, quindi andare a scalare una piccola cifra rispetto al totale, perché se si tratta di 20, 25, 30 milioni è una piccola cifra rispetto al totale, però se la mettiamo nell'ambito della parte che manca, cioè circa 100 milioni, beh comunque fanno la differenza. Quindi questo è il primo punto importante della vicenda. Però ecco, l'aver mandato la letterina ieri non significa che lo stadio si farà al 100%. Magari la percentuale potremmo alzarla un po', ma non siamo al 100%. Vediamo, io dal mio punto di vista molto personale sono favorevole solo per il fatto che avrei tutto qui: la Unipolon, lo stadio, il tram, la fiera, tutto, quindi non ho bisogno di
4: quindi possiamo dire che fondamentalmente il progetto del nuovo stadio è un motivo di conflitto tra Manuel Minguzzi e Leo Bosello, che invece abita accanto al Dall'Ara.
5: Lo so che Leo abita accanto a Dall'Ara, una volta riaccompagnandomi a una fermata dell'autobus ho visto dove abita Bosello e quindi capisco.
4: So dove abiti.
5: Esatto, capisco che, beh, però insomma per qualche anno ha beneficiato lui di quella vicinanza, magari dal 2031, che poi è molto in là ancora, dal 2031 magari tocca a me, ma adesso a parte le mie uso privatistico della radio, allora guarda, sicuramente bisogna dal punto di vista progettuale prestare massima attenzione anche alla sostenibilità, perché ovviamente non possiamo cementificare la qualunque, quindi però non significa nemmeno non costruire nulla. Tra l'altro insomma io sono qui in una zona dove è stata abbattuta recentemente la vecchia officina Casaralta, che era un casermone in disuso, e quindi il fatto che lì ci venga un parco più insomma una zona di studentato, insomma forse anche residenziale per i lavoratori del Tecnopolo, insomma è una zona in forte riqualificazione, perché poi ci sono già delle vecchie strutture, c'è anche una vecchia caserma dismessa, quindi insomma è già stato cementificato il nostro territorio qui in zona fiera. Però non bisogna ovviamente esagerare, ma dall'altro lato non dobbiamo neanche essere estremisti nel dire no a qualsiasi nuova costruzione. Io lo stadio, la faccenda stadio, l'ho sempre vista, e qua sparo una retorica devastante.
4: Ale, certo. Vai. Aspetta che mi seguo visto. Meglio, mi metto più sì, comodo, sì. Vai. Sono
5: sì,
4: pronto.
5: Io l'ho sempre vista dal punto di vista, scusa ripetizione, del tifoso, cioè per dare al tifoso una struttura confortevole, agevole, dove vado a pagare un biglietto ma ricevo in cambio un servizio, quindi non prendo la pioggia, adesso non prendo neanche il sole, perché insomma negli ultimi mesi 2-3 partite col sole battente, mi ricordo Bologna-Cagliari a mezzogiorno che avevo caldo io in tribuna al coperto, posso immaginare quelli che stavano sotto il sole. Quindi serve sicuramente dare una struttura per chi paga il biglietto migliore. Questo è per me il primo dato possibile, perché insomma siamo nel 2026, abbiamo ancora degli stadi vecchi di 100 anni o rifatti malamente nel 90, quindi insomma siamo molto indietro. Se si trovano i soldi, direi che siamo a bolla. Si trovano i soldi, diciamo che una grossa parte c'è, ci sta che Bologna e Bologna Fiere, anzi forse Saputo sarebbe meglio dire Bologna Fiere, abbiano mandato tutto in tempo, anche non avendo trovato la quadratura totale del finanziamento.
4: Cosa peraltro, perché, scusami Manuel, comune anche ad altri stadi, esatto, che sono stati presentati per Euro 2032, cioè Palermo, Napoli, situazione, Bari, situazione molto simile.
5: E beh, tanto alla fine il problema in Italia è poi sempre quello, cioè chi ci mette la pilla, cioè, perché tanto i rendering siamo capaci di farli, ne facciamo anche troppi, siamo campioni mondiali, poi...
4: Non si può giocare nei rendering?
5: Esatto.
4: Facciamo prima? No, se può, vabbè.
5: Io lo inventerei il campionato mondiale di rendering, se non esiste potrei avere
4: lì ci qualifichiamo.
5: Esatto.
4: Sì, comunque scusami, prima che continui, perché c'ho Matte Negri che preme, fai della retorica insopportabile come Sandro Cursi, scusa, ma esatto. È la citazione che andava detta, c'ho Matte che mi preme, dilla, l'ho dovuta dire, scusami, Manuel. Ma...
5: Infatti aspettavo che si arrivasse.
4: Beh, per forza.
5: Avevo fatto una premessa apposta.
4: Scusa, ma Matte preme, lo sai che quando preme,
5: no,
4: Matte.
5: Avete ragione, era molto giusto. Retorico il mio discorso, lo so. Quindi io sarei anche favorevole a questa struttura, a patto che venga fatta insomma con dei crismi di sostenibilità, soprattutto ambientale, e a patto che si trovino ovviamente i finanziamenti, perché cioè, non vorrei che alla fine si parte con le ruspe e poi ci ritroviamo che nessuno lo finisce lo stadio. Lo dico perché qui sempre in zona fiera, adesso finalmente è stato abbattuto, c'era praticamente da 25 anni una struttura di piloni, stavano costruendo un palazzo che è rimasta lì, nel vuoto, trasparente, c'erano i piloni, i piani e fine, è finita lì.
4: Potevano giocare lì tra i piloni.
5: Esatto, per 25 anni io ho visto come panorama questa gru incastonata in questo palazzo fatto per un quarto, con dei piloni lì vaganti, fermi lì, statici, insomma, meno male ovviamente, e quindi ecco, eviterei certe situazioni, però è ovvio che nel momento in cui si muovono certe entità come Bologna Fiere, non lo so, Unipol, forse Live Nation, forse Plenitude, non credo, ecco, che rimarremo con uno stadio fatto a metà, ecco.
4: Abbiamo capito adesso chi metterà i milioni mancanti, il ricchissimo Minguz, scrive Andrea. Ti abbiamo sgamato,
5: Beh, se voglio, io al massimo posso comprare, che ne so, una zolla di erba, ecco, la posso comprare.
4: Vabbè, vediamo. Allora, dobbiamo dare la linea alla regia, pubblicità, ma resta lì Manuel, perché ovviamente messaggi copiosi sul tema.
6: LNP Old Wild West. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Fortitudo Flat Service Bologna.
7: Restano 10 secondi per l'attacco della F con Fantinelli, blocco e riblocco di Guariglia. Fantinelli si arresta, trova Anumba, tiro allo scadere da tre punti, Simon Anumba.
6: Domenica alle 18, in diretta dal Pala Piccolo, Caserta Flat Service Bologna, presentato da
8: Polisi Costruzioni Elettriche, progettazione, nuovi impianti, rifacimenti, illuminazione industriale e reti dati, a San Giorgio di Piano in via Vinca 10 e su polisi.biz. Go!
6: Tutte le partite della Fortitudo, in esclusiva, go! Su Nettuno Bologna 1.
9: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
10: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
11: CUP24, un paraprenota fatto.
12: Nel 1975 usavi gettoni per telefonare e nasceva Tecno Alarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e Tecno Alarm ancora protegge la tua abitazione e i tuoi beni con sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. Non farti ridurre in mutande dai ladri. Tecno Alarm Faenza. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rivelazione incendi. 0546 62 23 33. tecno-alarm.it.
13: Ci vuole tempo per trasformare l'esperienza in eccellenza. Da 50 anni, Primerano Stufe e Caminetti vive il mondo del fuoco attraverso ricerca, design e qualità. Un grande showroom, una selezione di alto livello e un servizio completo. Dalla progettazione all'installazione, curato con competenza e professionalità. Primerano Stufe e Caminetti, ad Altedo e su primerano.it. 50 anni di esperienza per dare forma ai tuoi progetti. Da Primerano, l'impossibile diventa possibile.
14: Ogni giorno chi lavora in quota si affida a qualcosa di invisibile, ma vitale. La sicurezza. Con CA Sicurezza la protezione è sempre a norma. Progettiamo, installiamo e revisioniamo linee vita nel pieno rispetto del decreto 81 e del DGR 699. Perché prima della manutenzione c'è la prevenzione. CA Sicurezza, in via del lavoro 104/3 a Casalecchio di Reno. La tua sicurezza è la nostra priorità. Scopri di più su casicurezza.it.
15: Saverio Bimbi, per cominciare. Saverio Bimbi è a Butrio, Bologna, in via Gramsci 62. Poi la storia continua da grande.
16: Una finestra è una finestra.
17: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
16: Vedo.
17: La maniglia centrale è davvero elegante.
16: Sì, bella.
17: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
16: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
18: Ocnoplast. Le finestre di design.
19: Quando andiamo a giocare a padel?
20: Quando vuoi! Allo Sport Club Ozzano, dal lunedì al venerdì, puoi giocare gratuitamente dalle 8 alle 9.30 e dalle 12 alle 13.30.
19: Gratis?
20: Sì! E su Playtomic puoi scoprire tutte le promozioni.
19: E dopo la partita?
20: Colazione, pranzo, aperitivo, cena e serate da vivere insieme.
19: Sport Club Ozzano, via Mattei 6, Ozzano dell'Emilia. Scopri le promozioni su Playtomic.
2: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
3: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
4: Nuovamente in diretta con l'Ora d'Ario, con Manuel Minguzzi collegato con noi, con tutto Bologna Web che ovviamente ha approfondito abbondantemente i temi legati allo stadio, sui quali ci concentriamo anche noi questa mattina sempre con Manuel. Intanto Riccardo Corsolini ti chiede se tutti questi riferimenti visivi che dai lo fai per geolocalizzarsi o per farsi geolocalizzare.
5: Intanto saluto Corso.
4: Certo.
5: Grande e noto imitatore.
4: Notissimo.
5: Sì. Sì, sto cercando di dare una sorta di Google Maps della zona.
4: Okay.
5: Così i tifosi sanno dove verranno a vedere le partite. Sì.
4: Molto bene, molto bene. Allora, torno anche un po' di audio sul tema stadio che ti faccio sentire. Partiamo da questo.
21: Ciao Maria da Bologna, io rimango convinto e nessuno me lo può togliere dalla testa che se si voleva il Dall'Ara si poteva mettere a posto. Secondo me alla fine, come nel 98% delle cose, è mancata la volontà ed è stato preferito fare quell'investimento, che è stata una scelta che ha tutte le sue ragioni, però se si trovano 300 milioni per il nuovo stadio, secondo me in qualche modo, volendo, la soluzione si trovava. Nessuno me lo toglierà dalla testa. Grazie, ciao.
4: Glielo togliamo dalla testa, Manuel, o no?
5: Un po' gliela toglierei dalla testa questa idea, nel senso che qua si raggiungono 300 milioni perché oltre ai 50 di saputo più qualcos'altro tramite finanziamenti ci sono altri partner. C'è Bologna Fiere, ci potrebbe essere, insomma, tutte le entità che ho nominato prima. Nel restyling del Dall'Ara c'erano solo i 40 milioni del comune più quelli di saputo, costava un po' di meno, circa 200, ma qua bisogna cominciare a capire che la faccenda restyling era arrivata già da qualche anno alla fine dell'iter burocratico, cioè nulla di istituzionale, che fosse sovrintendenza e quanto altro, era più un ostacolo. C'era il via libera totale, mancavano solo i soldi sostanzialmente, perché poi ovviamente Bologna Fiere e altre entità non vanno ad imbarcarsi in una riqualificazione di uno stadio che comunque avrebbe anche meno aree, chiamiamole compensative, lì vicino, e non sarebbe stato probabilmente uno stadio polifunzionale, anche se poi al Dall'Ara ci fanno i concerti, altrimenti Bologna Fiere sarebbe subentrata lì. Però il vantaggio di questa opera è che i terreni sono già di Bologna Fiere, i terreni sono già edificabili, ci sono gli investimenti di Bologna Fiere e di altri imprenditori partner oltre saputo. Lì c'era solo saputo il comune, quindi ad un certo punto si è valutato che i costi erano troppo elevati, quindi è diventata, da almeno 2-3 anni, era diventata una partita solo economica, mancavano i finanziamenti per farlo.
4: Non è poco come partita, cioè, già un certo peso specifico. Altro audio.
22: Ciao Dario, Daniele da Bologna.
4: Ciao.
22: Volevo dire semplicemente una cosa. Io vado allo stadio Dall'Ara da quando nel Bologna in difesa giocava Roversi e Cresci e in attacco Landini e Savoldi. Questo dice tutto della mia età.
4: Okay.
22: Sono dispiaciutissimo se fanno uno stadio nuovo, anche contento per uno stadio nuovo tecnologico, ma sono dispiaciutissimo per il Dallara. Avrei preferito una bella ristrutturazione al nostro stadio e basta, però va bene così, dai.
4: Daniele, da tifoso storico, Manuel, credo rappresenti un po' anche il sentimento, non dico generale, però di tanti tifosi combattuti, no? Tra il lato sentimentale e il lato, tra virgolette, materiale, no?
5: Vabbè, anch'io avrei preferito quella soluzione, senza dubbio. Un po' per il romanticismo, un po' per quell'attore di Maratona che comunque anche a livello scenografico ti offre uno stadio non uguale a tutti gli altri, perché insomma ormai tutti gli impianti sono un po' simili, copertura totale, un po' questa bomboniera, e Dallara avrebbe avuto una sua autenticità, ecco, questo sì. Però sai, in ogni caso, che fosse Dallara o che sarà stadio nuovo, c'è qualcosa che Bologna deve fare, e anche un po' la città. Cioè, il Dallara così fatto non dura in eterno, proprio intendo a livello strutturale. Cioè, la famosa struttura d'acciaio, che peraltro già ora è in condizioni, non è che casca giù, però insomma la ruggine avanza, non è che dura altri 100 anni. Quindi in ogni caso Bologna e la città di Bologna si sarebbe poi ritrovata a dover lavorare sull'agibilità del Dallara tra, non lo so, 40-50 anni, che sembrano lontanissimi, ma tenete conto che noi abbiamo parlato di 12 anni del restyling e adesso ne parleremo per almeno altri 4-5 sul nuovo, perché comunque fine lavori 2031, diciamo 4 qualcosa, cioè, quindi alla fine 40-50 anni per uno stadio, sì, possono sembrare tanti, perché uno dice vabbè, ci penseremo poi tra 40 anni, ma passano in fretta, perché ora che fai un progetto magari devi costruire uno stadio nuovo da un'altra parte della città, devi collegarlo, cioè il Dallara non era più uno stadio molto duraturo anche a livello di struttura, poi non è che casca giù ovviamente, però magari tra 40-50 anni avremmo avuto un problema proprio di agibilità, e quindi qualcosa da una parte o dall'altra era necessario fare, quindi purtroppo la questione del restyling è caduta, vediamo se si riesce a fare questo. Detto che, aggiungo una piccola postilla,
4: sì.
5: Stadio nuovo, cioè, vediamo poi, e qua passo al tema cruciale, insomma, quanto può realmente fruttare a bilancio per il Bologna, perché queste,
4: certo,
5: sono per il momento stime, stiamo parlando ipoteticamente, però insomma se oggi i conti sono 85 di ricavi e 140 di costi, non è che si copre con lo stadio, cioè ne servono 5 di stadi per coprire 60 milioni di disavanzo, quindi vediamo se...
4: No beh, si gioca molto, lì poi è chiaro che lo stadio, certo, si fa per quello, per aumentare i ricavi, per migliorare, per avere più introiti, è chiaro che si fa per quello, poi si lavorerà per quello, vediamo dove porterà naturalmente, certo. Guarda, su questo c'è anche il messaggio di Pierpaolo, che ha detto, precisa, lo stadio non è vecchio di 100 anni, è antico di 100 anni, va bene Pierpaolo, accettiamo la differenza di terminologia. Non prende la pioggia, non abbronzarsi significa pagare sicuramente di più il biglietto e l'abbonamento, si sa già un'idea anche percentuale aumenteranno questi costi? Ovviamente no Pierpaolo, non abbiamo alcuna idea. E poi aggiunge, per il minisulta, molti tifosi del Manchester e di altre realtà inglesi con i costi attuali vanno nel pub a guardare le partite. Che ci sia stato un allontanamento del working class dagli stadi inglesi, e questo è un fenomeno sociologico di cui si parla tanto e che ovviamente ci auguriamo non accada anche negli stadi italiani, anche se sembra una direzione forse un po' quella, però ecco, passa anche da lì, Manuel, no? Il successo, sì, dello stadio,
5: qua bisogna stare attenti, cioè nel senso che se io faccio uno stadio nuovo che diciamo in ambito Bologna deve essere molto vivo durante le partite, ma in un qualche modo generare reddito, deve innanzitutto accogliere tutti, quindi non solo diciamo i benestanti che possono spendere di più, quindi insomma un po' di prezzi popolari secondo me li deve portare avanti. E poi aggiungo io, perché insomma stiamo parlando comunque di una scuola di calcio, per riempire 30-35 mila posti quando sarà, serve una squadra di calcio buona. Cioè, adesso questo perché non ne parla nessuno, però per avere l'entusiasmo e portare tanta gente allo stadio, quindi aumentare quello che può essere il ricavo, per cui il tifoso compra una maglietta in più, si prende una bevanda in più, si prende un panino in più, non so, va al centro commerciale, adesso non so quali attività saranno costruite eventualmente di vicino.
4: Vabbè, può venire anche a casa tua, visto che è vicino.
5: Può venire anche a casa mia se vuole.
4: Insomma, un caffè.
5: Se il Bologna vuole aprire uno store qui nel mio appartamento, vendo due magliette anch'io, non lo so. Adesso
4: ci ragioniamo.
5: Serve la squadra buona. Cioè, perché questa sembra una cosa molto laterale, ma le due cose vanno di pari passo, cioè la squadra buona porta anche un aumento dei ricavi, perché se no tutti farebbero solo lo stadio e metterebbero in campo delle primavera, non c'è bisogno di mettere in campo dei giocatori, insomma, di qualità.
4: Allora, su un altro tema su cui ti volevo portare, anche quello del futuro del Dall'Ara. Parlavamo stamattina, no, anche con gli ascoltatori che hanno fatto varie proposte, si parlava anche dell'idea di farlo diventare una sorta di polo sportivo. C'è un messaggio di Chiara che ci teniamo a leggere, una precisazione importante che fa: parte a fare dividere il Dall'Ara con un polo sportivo, andrebbe anche sistemata la piscina dello stadio, perché allo stato attuale non è abilitata per ospitare le gare, per quelle bisogna andare fino a San Pietro in Casale, quindi c'è anche questo aspetto qui eventualmente da sistemare. Però oltre al messaggio di Chiara, che raccogliamo volentieri, il futuro del Dall'Ara qual è secondo te? Ti sei fatto un'idea?
5: No, onestamente no, nel senso che sì, ho studiato qualche idea che c'è stata all'estero, insomma, in qualche stadio sono stati fatti gli appartamenti, insomma, qualche vecchio stadio dismesso. Allora, l'idea del polo sportivo ci potrebbe anche stare, però il polo, diciamo, sportivo deve essere anche sostenibile dal punto di vista economico e dei costi, perché comunque togli lì un'attività calcistica che ti portava, non so, 25, 28 mila, 30 mila persone, facciamo ogni due settimane, chiaramente vai a fare un polo sportivo con, non dico a malincuore, però con discipline, diciamo, con meno richiamo di pubblico, ovviamente. Quindi non è che puoi riempire gli spalti del Dall'Ara e quindi devi un po' rimodulare tutto, però effettivamente se c'è da rifare una piscina, se si può creare un polo che possa valorizzare tutta una serie di discipline che magari a Bologna sei costretto a fare, insomma, molto fuori città o comunque devi spostarti e racchiuderle, magari lì ci si può pensare, detto che poi stanno anche riqualificando l'antistadio con una nuova pista d'atletica, anche lì insomma c'è una nuova tribunetta, quindi qualcosa c'è già. Bisogna capire cosa può essere più sostenibile dal punto di vista dei costi, perché poi ovviamente tutto si gioca lì. Cioè, adesso non voglio ridurre tutta la nostra vita ai soldi, ma insomma in larga parte sono molto impattanti in tutto quello che si fa, e quindi il polo sportivo deve generare comunque una sostenibilità per sopperire un po' ai costi. Quindi non so se tutta una serie di attività sportive possano fare questo su comunque un impianto molto grande da quel punto di vista.
4: Allora, vado con altri messaggi al 366-402-4022. Dall'Ara senza calcio e senza concerti sarà un pozzo senza fondo di soldi. È per quello, Giulio, che bisogna trovare un buon sistema per continuare a tenerlo e farlo fruttare, ovviamente, non abbandonarlo. Quindi. Poi Marchino Salus: in Inghilterra andare allo stadio sta diventando sempre di più per la borghesia, per me, per la working class hero, che non sono ricco come il divino, diventa un problema. Oh, ormai il tuo 7.30 è diventato di dominio pubblico.
5: Ma il mio 7.30 piange povertà pure lui, però va bene, so. Sì, sì. Soprattutto in questo periodo che paghi le tasse,
4: bamba, che brutta cosa. No, per carità, per carità, no, non ci pensiamo.
5: Chiamare gli NPG per capire. Penso che da qui a dicembre parte la rateizzazione di tutto. Vabbè, comunque, chiusa la parentesi, no, sì, insomma, sono d'accordo, cioè capisco le esigenze dei club di fornire aree hospitality per clienti anche facoltosi, però la grossa parte dello stadio per me deve essere sempre riempita da persone che possono permettersi di vedere uno spettacolo, ma a cifre contenute.
4: Assolutamente.
5: Cioè, se no, prendiamo di niente. Poi dopo ci lamentiamo che gli stadi sono vuoti, che c'è la pirateria, e c'è di qua, c'è di là. Ho capito, però le persone allo stadio ce le devi portare, e oggi la prima cosa per portarcele è offrire un servizio buono a un prezzo che sia sostenibile e in linea con i tempi, perché non siamo tutti ricchi.
4: No, no, assolutamente, ma poi anche arrivare allo stadio nella maniera più comoda possibile, esatto. Cioè tutta una serie di fattori che concorrono ovviamente all'invogliare anche il pubblico ad andare allo stadio o al palazzetto, naturalmente, insomma il concetto credo sia facilmente estendibile. Facciamo uno stadio di atletica e puntiamo ai giochi olimpici, così, bello però.
5: Ma guarda, allora, a me l'atletica piace molto e ci potrebbe stare. Però quello che dico io è che se tu al Dallara lo tieni come campo d'atletica, di fatto sostanzialmente vai ad occuparlo tutto, quindi ti tieni gli spalti che sono molto grandi, quindi insomma riempire 30.000 persone per gare di atletica, cioè lo fai nei grandi eventi, ma i grandi eventi ne puoi avere uno ogni 4, 8, 10 anni, insomma, non è che tutti gli anni puoi fare i mondiali di atletica, gli europei di atletica a Bologna, quindi dopo.
4: Perché no?
5: Cioè, quella... anche a me piacerebbe, ma.
4: Scherzi, sede fissa.
5: Gli altri.
4: Come, scusami, come la Tokyo per l'intercontinentale, sede fissa.
5: Esatto.
4: Ma
5: esatto,
4: scusa, sì. Dov'è il problema?
5: E quindi c'è, cioè, gli altri 358 giorni bisogna poi trovare qualcosa da fare al Dallara, ecco, quindi lì è un po' più un problema.
4: Scusa, a sto punto passione per passione, io ci farei anche un velodromo.
5: Beh, sarebbe bellissimo.
4: Ma scherzo, io sarebbe, adoro il ciclismo su pista, ma facciamoci anche un velodromo. Io. Velodromo montabile sopra la pista di atletica, così quando non c'è l'europeo facciamo altre cose, esatto. Fissa, sede fissa anche lì, a sto punto. Allora, Andrea da Malta, penso che oggi come oggi bisogna adeguarsi a quelli che sono oneri e onori dell'industria calcio. Se penso in modo romantico, il Dallara è la mia seconda casa, ma se cambiare genera introiti, se cambiare genera introiti maggiori per investimenti successivi, ben venga il tutto, scrive il nostro ascoltatore. Poi, questo è un brutto messaggio di Manu. Minguzzi, l'altro giorno ti ho salutato per strada in zona Stalingrado, manco ti sei girato, vergogna. Non saluti i tuoi fan?
5: Non me ne sono accorto, molto semplicemente. Poi non so se ero in una fase di corsetto, stavo tornando dalla spesa. In entrambi i casi, allora, stavo facendo una corsetta, ero mezzo morto.
4: Ecco.
5: Se invece stavo facendo la spesa, avevo probabilmente il carrello molto pesante, quindi ero mezzo morto uguale. Però se non saluto, perché non me ne sono accorto, sono così maleducato.
4: Vabbè,
5: sì.
4: Vabbè, Manu, ci crediamo? No, per nulla. Ci crediamo. Se la tira, Minguzzi,
5: assolutamente sì.
4: Senti, tra una spesa e una corsetta, che mi dici di Darmian? Tornando invece al campo.
5: Guarda, io devo dirti la verità, come ti avevo già detto martedì, è un acquisto che secondo me ci sta. Cioè, la condizione di emergenza ti obbliga a fare un intervento d'emergenza, e l'intervento d'emergenza quasi mai è prospettico, progettuale. Tra gli svincolati un giovane non c'è, o comunque un giovane interessante con cui poter, diciamo, fermare questo tipo di problematica, visto che il futuro di Roma è molto lungo, con garanzia di rendimento. Per me sarebbe stato anche un rischio provare a promuovere qualcuno dalla primavera, nel senso, ma non perché non si debba dar fiducia ai giovani, però siamo nel campo in cui se Azzortea, non so, scatta una squalifica, scatta un piccolo stiramento, tu avresti comunque 3-4 partite in cui affidare la tua fascia destra, insomma, a qualcuno, soprattutto quando sei terz'ultimo, ad un giovane a cui andresti a richiedere un rendimento sotto una pressione, un'aspettativa troppo elevata, secondo me. Quindi Darmian, tra quelli disponibili, per me era il migliore. Per vissuto, per curriculum, per esperienza, quindi secondo me è una presa che ci sta.
4: Vediamo. Oddio, speriamo che dopo Darmian non si stiri il quinto metatarso della mano destra quando firma il contratto. Ragazzi, ho capito la sfiga, ma una certa dovrà finire prima o poi. O no?
5: Alla mano, beh, si corre con le gambe, le mani, vabbè, insomma. Non è un grosso problema.
4: Può giocare anche col dito rotto, non è un problema. Va bene. Senti, ti saluto con Davide che diceva: giochi olimpici no, ma una tappa della Diamond League.
5: Beh, perché no? Perché no? Effettivamente si può fare. Un bel Jimbo Tamberi a 50 anni che salta ancora a 2,37, effettivamente potrebbe strappare applausi. Sì.
4: Può essere. Va bene, caro Manuel, ti leggiamo su Tutto Bologna Web e ci sentiamo martedì. Post Italia-Turchia, tra l'altro.
5: Esatto, assolutamente sì.
4: Ciao, ciao, Dani, Manu, ciao, grazie a Emanuele Minguzzi. Pubblicità, torniamo tra poco.
0: 2026, il settore giovanile del Bologna approda su Nettuno Bologna 1. Sabato, in diretta alle 15, Venezia Bologna Women, in collaborazione con Lavoro Più. Quest'anno il settore giovanile del Bologna è in diretta su Nettuno Bologna 1.
1: Lavoro Più. Work as you play. Play as you work.
7: Amore, ho una sorpresa.
23: Un viaggio?
7: No, ho chiamato Polisi.
23: Sempre lui. Per rifare l'impianto elettrico o di videosorveglianza?
7: No, per aggiungere le colonnine di ricarica e le batterie d'accumulo.
23: Ora sì, è un matrimonio perfetto.
7: Polisi Costruzioni Elettriche, specializzati in progettazione e installazione di impianti elettrici civili e industriali, fotovoltaico, videosorveglianza e domotica, a San Giorgio di Piano in via Vinca 10 e su polisi.biz.
24: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
25: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincitiale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
24: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
26: Messaggio promosso da Sanofi.
27: Bologna Automazioni apre i cancelli al grande calcio. Per tutti i nuovi clienti, fino ad esaurimento, in omaggio un biglietto per una partita di campionato allo stadio Dall'Ara. Affrettati! Bologna Automazioni, FAC installatore, a Bargellino di Calderara di Reno e su bolognaautomazioni.it.
28: La facciata di casa mia è davvero triste, piange intonaco.
27: Perché non chiami Aereo? Sono i migliori per i lavori dove non ci arriva nessun altro. Interventi di manutenzione facciate dai più semplici ai più complessi. E pensa che non usano ponteggi.
28: Wow, sanno anche volare.
27: Quasi. Sono specializzati nel montaggio di parapetti provvisori in fune. Tutto in sicurezza.
28: Li chiamo subito.
29: Chiama Aereo e arrivano gli Acrobatman. Per info 351-50-64784. Sul web lavorisufunebologna.com. Aereo, dove osano le Aquile.
30: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
31: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
32: Tuo figlio sta iniziando la terza media. È ora di pensare al suo futuro. Salesiani, una seria preparazione scolastica in un ambiente educativo solido e affidabile. Ti aspettiamo venerdì 16 e sabato 17 ottobre per i primi Open Day in via Jacopo della Quercia 1 a Bologna. Potrai conoscere la nostra offerta formativa. Istituto professionale grafico e meccanico, liceo economico sociale, istituto tecnico meccatronico, percorso tecnico sperimentale 4+2, meccatronica, automazione e intelligenza artificiale. Info e prenotazioni salesianibologna.it.
2: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1 chiama Multiradio 059 698 555.
33: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
4: 11:44, siamo arrivati all'ultima parte della nostra mattinata insieme. Tra poco Manfredi Campione con Mezzogiorno Rossoblu, ovviamente soprattutto per riprendere i temi legati alla questione stadio. Vi ricordo la notizia di questa mattina che riguarda la nazionale Niccolò Cambiaghi, che non farà parte della squadra che giocherà domani sera a Parigi contro la Francia. Infatti lui, oltre a Pessina, vabbè, quella prevedibile, e poi anche Anor, Coppola, Ghilardi, Ignacio, Quadio, Mandragora e Romano sono rimasti a Coverciano, e quindi a Parigi oggi pomeriggio partono i 23 convocati di Mancini, che sono Donnarumma, Carnesecchi e Vicario per quanto riguarda i portieri, poi i difensori Caiode, Ruggeri, Calafiori, Scalvini, Mancini, Bastoni, Di Lorenzo, i centrocampisti Barella, Fagioli, Tonali, Ricci, Dumbia e Frattesi, gli attaccanti Pio Esposito, Sebastiano Esposito, Ken, Zoma, Scamacca, Maldini e Vergara. Questi sono gli uomini con cui Roberto Mancini si giocherà le sue carte domani sera a Saint-Denis contro la Francia. Poi il gruppo da Parigi arriverà direttamente a Bologna, dove preparerà Casteldebole, poi la sfida di lunedì sera contro la Turchia, ovviamente gruppo che verrà raggiunto poi dai 9 che rimangono a Coverciano e che lavoreranno con parte dello staff tecnico, esattamente come hanno fatto i 10 che sono rimasti invece a Coverciano senza partecipare alla trasferta di Bursa. Di fatto restano fuori dai convocati, come nelle altre tre partite, Ignacio Pessina e Quadio, che anche lui non era stato convocato. Non ricordo se era stato convocato, no, neanche lui, con il Belgio. Insomma, vediamo un po' se poi con la Turchia ci sarà spazio per qualcuno di questi ragazzi. Questa è la notizia di mattinata che riguarda appunto la nazionale e di riflesso e di riflesso naturalmente anche Cambiaghi. Peraltro c'è il discorso legato a Samuel Ignacio, che ha la possibilità di essere convocato anche dal Brasile, e però se gioca con gioca con l'Italia lunedì, non è una porta chiusa al Brasile, però renderebbe sicuramente il cambio un po' più complesso, quindi bisogna farlo giocare questo ragazzo che è forte, quindi mi raccomando Mancini, ecco, lunedì con la Turchia vediamo di farlo giocare questo ragazzo con la maglia azzurra. Allora, torno ai messaggi al 366-402-4022 per quello che riguarda anche il discorso legato al messaggio sullo stadio, la questione stadio, poi andiamo anche sulla Virtus per ricordare l'appuntamento di questa sera. Io devo essere sincero, ora, questo messaggio io non l'ho capito, devo essere sincero, non si firma l'ascoltatore, quindi purtroppo firmatevi ragazzi, firmatevi per favore, firmatevi, soprattutto quando scrivete questo messaggio. In un ipotetico stadio nuovo, speriamo anche concreto a questo punto, ma comunque, che non mi saranno dati a curve e agli altri settori? E questa è una domanda giusta, una curiosità legittima. Mi lascia molto perplessa la seconda parte però di questo messaggio, te lo dico francamente amico che scrivi, dato che non abbiamo una storia di grandi campioni a cui intitolare dei settori. Filippo, caro, non so se è Filippo perché vedo dalla foto profilo, non so se è lui, c'è scritto Filippo, presumo sia Filippo. Filippo caro, ma come il Bologna non ha una storia di grandi campioni? Ma in che senso? Cosa hai studiato a scuola che fai questa considerazione? Ma anche se anche se il Bologna non avesse il palmarès che ha, non avesse avuto i giocatori di livello internazionale che ha avuto, gli allenatori di livello internazionale che ha avuto nella sua storia, ma anche se qualunque squadra di qualunque categoria ha una storia di giocatori, di allenatori, di dirigenti che hanno contribuito alla storia di quel club, indipendentemente dal livello, ma secondo te ora il Bologna non trova dei nomi a cui intitolare i settori dello stadio? Amico caro, ma come ti viene? Come ti viene? Piuttosto la domanda magari può essere un'altra: che facciamo con i nomi che sono al momento al Dall'Ara? Li portiamo allo stadio nuovo? Quello può essere un dibattito, certo, insomma, su Bulgarelli si fa un po' fatica a non portarlo allo stadio nuovo, però voglio dire, mi sembra che di nomi ne possiamo trovare in abbondanza nella storia del Bologna, ma ripeto, non necessariamente i grandi campioni che hanno fatto la storia del calcio, e comunque qualcuno da qua è passato, ma anche molto semplicemente chi ha fatto la storia del club, e ripeto, vale per qualunque squadra, anche di terza categoria, ogni storia ha i suoi protagonisti e quelli che hanno contribuito allo sviluppo di un club. Anche chi ha fatto solo ed esclusivamente la terza categoria, nelle ultime posizioni di classifica, senza mai avere neanche lo sghiribizzo di finire nelle prime tre, ha comunque i suoi personaggi a cui dedicare, non so, uno spogliatoio, una tribunetta, qualcosa. Figuriamoci il Bologna. Quindi, ora, non so, presumo ti chiami Filippo, a vedere la foto. Insomma, questo francamente un messaggio fa un po' cascare le braccia. fa un po' cascare le braccia. Comunque, vediamo anche questo, al di là del discorso così sulla storia del club, è un tema sicuramente su cui

Bologna lunedì, scrive Luca. Sì, ne abbiamo parlato anche prima con Manuel Minguzzi, nell'ottica del turnover che Mancini sta avviando, giustamente sono 4 partite in 10 giorni, mi sembra evidente che debba fare un po' di turnover, e ci sta benissimo che poi Cambiaghi salti la Francia per poi essere impiegato contro la Turchia lunedì, ci sta assolutamente. Poi scrive Diffio da Castenaso: ma dire non è il caso di prendere un giovane adesso al posto di Olmo perché siamo tra gli ultimi e se c'è bisogno di un giocatore già formato, ma allora quando è che subentrano i giovani nel nostro campionato? Mai. Se non lo facciamo giocare in queste occasioni, quando lo facciamo giocare? Se poi non è in grado, fuori ne chiamo un altro, o sbaglio? Sbagli. Sbagli, ma per un motivo molto semplice, Diffio, non in senso assoluto, sono d'accordissimo con te, cioè queste sono situazioni che si possono che possono anche aprire all'utilizzo di ragazzi dalla primavera, certo, certo, di base sì. Però poi subentra il secondo aspetto, cioè valutiamo chi c'è, chi abbiamo in primavera che può eventualmente occupare quello spazio in prima squadra oggi, e allora quella valutazione lì è stata fatta evidentemente, ma ha portato a no, non abbiamo nessuno pronto. E il discorso che poi fai, Diffio, sul se non è in grado fuori ne chiamo un altro, e mi sembra un po' così troppo riduttivo. Cioè, come fai a sapere che non è in grado un ragazzo di 18-19 anni che non ha mai giocato in Serie A se non lo provi 1, 2, 3, 4, 5 partite? Mi tengo anche basso. Cioè, gli devi dare spazio, fiducia sul lungo periodo. Non puoi dire faccio giocare una partita, se gioca bene, ok, se gioca male, via, fuori, un altro. No, non funziona così. Quindi c'è una valutazione legata a chi abbiamo, che magari può essere già pronto, nessuno, al momento nessuno. Vabbè, allora andiamo su uno svincolato. È stato fatto quel tipo di ragionamento lì. È vero che bisogna lanciare i giovani ed è giustissimo, e sono d'accordissimo con te. Infatti bene sta facendo Mancini a dare man mano più spazio, però bisogna anche farlo con la giusta cautela, perché o ti ritrovi un talento evidentemente baciato dalla grazia calcistica divina, e allora dici vabbè chi se ne frega che ha 17 anni, vai, gioca, oppure lo devi inserire nei giusti modi e nei giusti tempi, dandogli anche i giusti modi e i giusti tempi, e il Bologna in questo momento non, evidentemente l'ha ritenuto di non avere giocatori su cui fare questo tipo di discorso. Tutto qui. Poi si sa già se i lavori del nuovo stadio saranno convenzionati dai fondi per gli europei, scrive Stefano. No, non lo sappiamo ancora, perché dipende in primis dal fatto che il nuovo stadio possa essere o meno utilizzato per Euro 2032, e poi da capire anche con certezza quello che è legato a quello che vorrà fare il governo sostanzialmente, cioè se per quanto riguarda i fondi pubblici, se vanno solo agli stadi che verranno scelti dall'UEFA, oppure se andranno in qualche modo a solo agli stadi che verranno scelti appunto per l'Europeo, oppure se andranno tutti quanti. Quello è ancora, diciamo, in bilico. Vediamo, questo lo vedremo prossimamente. Però è un aspetto importante, certamente. L'idea però predominante è che lo stadio Bologna si faccia indipendentemente dal contributo per Euro 2032 o meno. Allora, come mai la Virtus gioca oggi? Milano domani? Sfrutto il messaggio di Fabio per tornare a parlare di Virtus. Gioca oggi perché Milano gioca in trasferta venerdì, e quindi l'incasso di calendario è stato fatto in modo da dare a Milano 24 ore in più nel caso specifico rispetto alla Virtus, che praticamente è come se avesse giocato in casa, in un incasso di calendario per cui la Virtus questa tornata gioca 2 partite in 3 giorni, ma altre tornate di doppi turni giocherà 2 partite in 4 giorni, martedì e venerdì. Diciamo che un calendario di Eurolega negli ultimi 2 anni è un po' più equilibrato in questo senso rispetto agli anni precedenti, in cui squadre come la Virtus, che non avevano la licenza pluriennale, erano trattate un po' così come capitava. C'è un po' più di attenzione in queste ultime 2 stagioni dal punto di vista della struttura del calendario, per cui alla Virtus toccano 2 partite in 3 giorni, toccheranno ancora 2 partite in 3 giorni, ma toccheranno anche 2 partite in 4 giorni, quindi dividendosi un po' con le squadre. Virtus che questa sera, come detto, gioca contro l'Olimpia
Olympiacos.

0: Palla 2 alle 20:30, ci sentiremo dal Paladozza alle 20:10 per il pre-gara e poi naturalmente a seguire, dopo la radiocronaca del match, la diretta del post partita con tutte le interviste e i commenti dal Paladozza, gara che poi andremo a discutere domani naturalmente all'interno dell'ora d'ario che torna alle 8:30 puntuale come sempre. Per oggi terminiamo qui, tra poco Manfredi Campione, Mezzogiorno Rossoblù, poi via via tutto il resto della programmazione di Nettuno Bologna 1. Ci sentiamo domani, buona giornata!
1: Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it, la connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te, connettiti con nettunobologna1.it.
2: Euroleague. Segui su Nettuno Bologna 1 tutte le partite in Coppa della Virtus Bologna. Questa sera alle 20:30 in diretta dal Paladozza, Virtus Bologna Olympiacos, presentato da
3: Primerano Stufe e Caminetti, un grande showroom, una selezione di alto livello e un servizio completo, dalla progettazione all'installazione. Primerano Stufe e Caminetti.
2: Tutte le partite della Virtus in esclusiva su Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Nettuno Bologna 1.
8: Sono le 11:58 minuti.
1: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
9: Ben trovate l'ascolto da Nicola De Muro. Attacco terroristico di matrice jihadista, un altro 11 settembre sventato. Così il premier israeliano Netanyahu, accogliendo le circa 180 persone sbarcate da un volo speciale nella tarda serata di ieri all'aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv, e per quattro di loro sarebbero pronte delle onorificenze per il loro intervento nella cabina di pilotaggio. Il copilota omanita, ora interrogato in Arabia Saudita, avrebbe aggredito con un coltello il pilota. Intanto nessuna conferma indipendente né sul dirottamento né sull'identità e cittadinanza dell'uomo arrestato, nota la TV araba Al Jazeera, mentre Donald Trump si congratula via social con l'americana Boeing per la tenuta del velivolo. La legge elettorale, terza lettura oggi alla Camera dei Deputati, in programma il voto sulle pregiudiziali di costituzionalità presentate dalle opposizioni per bloccare la riforma. Il voto è a scrutinio segreto, un test decisivo per la maggioranza. Se la legge non passa si va alle elezioni, e quanto ha fatto sapere Giorgia Meloni ai partiti di maggioranza. Poi tra il 6 e l'8 ottobre il voto finale con probabile apposizione della fiducia da parte del governo. Il testo introduce modifiche cruciali, tra cui un premio di maggioranza e il ritorno delle preferenze di genere abbinate al capolista bloccato. Inversione di tendenza in negativo per il mercato del lavoro italiano ad agosto, lo confermano due dati Istat. Secondo le ultime rilevazioni dell'Istituto di Statistica, il tasso di occupazione scende al 63%, registrando una flessione rispetto al mese precedente, quando l'occupazione era al 63,2%. Contestualmente si osserva una decisa risalita dell'indice di disoccupazione, dal 5,8% di luglio al 6,2% di agosto. Ed è tutto, a più tardi.
1: Nettuno Bologna 1.
10: Amore, la vasca?
11: Leviamo.
10: Le piastrelle?
11: Leviamo.
10: Anche i mobili del bagno?
11: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
10: E i lavori?
11: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
10: Mi hai levato le parole di bocca.
11: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
12: Iperceramica.
13: Venerdì 2 ottobre riapre il 707 con Friday Revolution. Ogni venerdì il 707 cambia pelle. Prima c'è il divertentissimo dinner show e dopo c'è il disco club House 92.000. Il venerdì over 30 più famoso è al 707 con il Friday Revolution.
14: I love it!
13: 707 Dinner and Club a Castelmaggiore. Ti aspettiamo a cena o subito dopo. Inaugurazione venerdì 2 ottobre. 707 Friday Revolution. Dedicated to Muri DJ.
5: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
14: Perché da più di 45 anni ha una risposta ad ogni esigenza nel campo dell'edilizia. Da Ames trovi piccole e grandi attrezzature, scale, ponteggi, elettrotensili, linee vita, attrezzi per il giardino, casette e box prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
15: Chiedici informazioni sulle nostre paratie antiallagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
16: Ci vuole tempo per trasformare l'esperienza in eccellenza. Da 50 anni Primerano Stufe e Caminetti vive il mondo del fuoco attraverso ricerca, design e qualità. Un grande showroom, una selezione di alto livello e un servizio completo, dalla progettazione all'installazione, curato con competenza e professionalità. Primerano Stufe e Caminetti ad Altedo e su primerano.it. 50 anni di esperienza per dare forma ai tuoi progetti. Da Primerano l'impossibile diventa possibile.
17: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'albo nazionale gestori ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
18: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
19: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
20: Mezzogiorno rosso-blu, presentato da...
21: Ogni superficie racconta uno stile. Da oltre 50 anni, Martelli Marmi realizza cucine, bagni, rivestimenti e progetti su misura in marmo, quarzo, gres e pietra naturale.
22: Martelli Marmi, design, qualità e tecnologia al servizio delle tue idee.
21: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
23: Lo sapevi che le piogge di sabbia e lo smog possono ridurre la resa del tuo impianto fotovoltaico? No? Un impianto sporco può rendere fino al 20% in meno. La Benassati Gabriele, con la pulizia professionale dei pannelli solari, può però riportare la tua efficienza al 100%. Contatta la Benassati Gabriele SRL oggi stesso e inizia a risparmiare sulla tua bolletta. Benassati Gabriele SRL è a Calderara di Reno in via Candini 8 o su benassatigabriele.com.
20: Nettuno Bologna 1, mezzogiorno rosso-blu, con Manfredi Campione.
24: Buongiorno a tutti, mezzogiorno rosso-blu 12.04, i vostri messaggi al 366-402-4022, è arrivata la nota ieri congiunta, ne avete parlato tutto il giorno con Darione. È un passo, non so se riusciamo a trovarlo Emilio, perché era in viaggio, vedo se lo trovo così con una vigliacca. E, dicevo, ne avete parlato tutto il giorno, ieri è arrivata la nota congiunta, è un passaggio formale per restare fondamentalmente in corsa, come dicevamo ieri, al decreto legge, alla legge Stadi, che fondamentalmente garantisce a chi partecipa alla corsa determinati privilegi. Emilio, io non lo so, ti ho fatto una vigliaccata così senza preavviso, ci sei? Ce la fai?
25: Ci sono, sono in autostrada, quindi in un punto con un po' di curve e tunnel, quindi faccio il possibile.
24: Anche perché l'autostrada è quella lì e quindi ogni tanto ci sono dei punti morti. Però io cerco di essere velocissimo e non disturbarti più di tanto. Mi dici soltanto che idea ti sei fatto di questo secondo step, che dicevo adesso prima di parlare con te, tiene Bologna in scia, mettiamola così, con quelle che sono i privilegi, con quelli che possono essere, chiamiamoli così, no? Le corsie preferenziali e privilegiate stabilite dal decreto legge, come di fatto poi tra l'altro è scritto nella nota congiunta pubblicata da Bologna ieri.
25: Ma mi sono fatto l'idea che è stato fatto un passo avanti, che quindi non stiamo parlando proprio di niente. In luglio si disse che bisognava verificare la fattibilità, e quindi hanno verificato e hanno capito che è un'operazione che è fattibile sempre a patto di trovare i soldi. Su questo bisogna essere molto chiari, cioè vedo che poi insomma le letture sono sempre un po' distratte, la materia è complicata e quindi tanti fanno un po' di confusione, ma allora lo fanno o no? Non lo sanno neanche loro se lo fanno o no. Loro continuano a, loro, cioè il Bologna Fiere e il Bologna, continuano a provarci. Adesso devono passare alla fase dei fatti, dei soldi da trovare, non tantissimi, ma comunque almeno un terzo. E chi ha confermato l'interesse, chi ha anticipato l'interesse lo deve confermare, qualcun altro deve arrivare, se la colletta va in porto lo stadio si può fare. Io rimango sempre molto scettico, più che scettico direi cauto, prudente, dopo l'esperienza del restyling del Dall'Ara credo che tutti quanti, il Bologna è il primo a essere prudente da questo punto di vista prima di lasciarsi andare a facili illusioni. È un'operazione possibile, staremo a vedere se si trasformerà oppure no. Il motore di questa operazione è la fiera fondamentalmente, quindi la spinta, la trazione, il traino lo fa una realtà che a Bologna è molto solida e molto anche concreta, perché insomma, basta vedere l'arena della Virtus, che non sarà poi della Virtus, ma insomma, ci giocherà la Virtus, ma è l'arena della fiera, costata 70 milioni, un investimento a 70 milioni della fiera, sono lì che la fanno e la chiudono a novembre, quindi questo potrebbe essere una garanzia.
24: Senti, ma dal punto di vista legislativo, mettiamola così, comunque ieri qualcuno si era posto il dubbio sull'esito delle scelte, vabbè, della federazione, ma principalmente dell'UEFA. In poche parole, se Bologna entrerà o no nel novero delle 5. Abbiamo detto che nel novero delle 5 non entrerà, ma ieri qualcuno si poneva il dubbio, ma allora se non verrà scelta il Bologna beneficerà di quelli che possono essere, non lo so, alcuni canali preferenziali col credito sportivo, addirittura il finanziamento a fondo perduto, quei 20-30 milioni che sembra che il governo metta a disposizione. Io ho raccolto un po' di informazione tra ieri e oggi, sembra che in realtà tutto questo comunque vada avanti, cioè continuare sulla scia, no, delle tappe inderogabili e perentorie garantisce a tutti di avere un canale comunicativo privilegiato e anche poi operativo.
25: Sì, è esattamente così, bisogna fare molta chiarezza su questo punto, così come ho cercato sia sul giornale che anche ieri durante la trasmissione della Francesca, durante le mie trasmissioni, bisogna cercare di spiegare al pubblico che se Bologna viene bocciata come città ospitante di Euro 2032, cosa probabilissima che venga bocciata, sarebbe quasi incredibile se venisse promossa, non significa che viene bocciato il progetto stadio. Loro avevano bisogno di partecipare a questa corsa, a questa gara, per poter entrare nel novero delle città che beneficeranno di un contributo, che è quello grosso modo che hai detto tu.
24: Esatto.
25: E chiaramente quelle scelte forse avranno più soldi, le 5-6 scelte, si spera di avere una sesta città, ma comunque neanche la sesta sarebbe Bologna, perché c'è Firenze che pensa meglio, Palermo, cioè, insomma le scelte andranno altrove. Noi siamo tra le ultime di quelle 13 città, di quei 14 stadi che si sono candidati, noi siamo dal decimo posto in poi, anche lì siamo indietro, ma tutto questo è stato fatto perché serviva comunque per poter approfittare dei finanziamenti che lo Stato, pare un 5 miliardi, si sia deciso a mettere sul piatto, se non sbaglio, per affrontare una volta tanto il governo, lo Stato, per affrontare una volta tanto il problema degli stadi in Italia in generale. Tanto si sa che noi finalmente i soldi si muovono soltanto in occasione dei grandi eventi pubblici, e quindi a distanza di 36 anni da Italia 90 questa potrebbe essere l'occasione per distribuire del denaro e mettere mano ad un tema che, a differenza di altre nazioni europee, in Italia viene molto trascurato, che è quello dell'impiantistica pubblica degli stadi, questa è l'occasione per distribuire un po' di soldi. Poi è chiaro che quei 20-30 milioni, 25-30 milioni sono un decimo del costo dello stadio, quindi, come dire, male non fanno, sicuramente non sono decisivi né in un senso né nell'altro.
24: È chiaro, ci saranno delle altre tappe di questo genere, ti risulta? Oppure da questo momento in poi la palla rimane...
25: Non lo so quando la UEFA deciderà, credo che ci vorrà qualche mese.
24: Probabile.
25: Cioè la UEFA farà una preselezione, abbiamo detto, no, sono 120 requisiti,
24: sì.
25: Non so quante aree tematiche, fanno una preselezione, dopodiché poi tra quelli selezionati, da quelli considerati ammessi o ammissibili, sarà poi la Federcalcio a decidere, ma insomma noi, se va bene, i lavori partono nel 28 secondo me, quindi cioè, bisogna fare il progetto, bisogna trovare i soldi, le procedure burocratiche saranno abbastanza snelle, perché quella è un altro punto da chiarire, sono altri due punti da chiarire, io lo ripeto a martello e chiedo scusa a chi l'ha già sentita, ci sono due punti. Uno, non è previsto un consumo di suolo pubblico ulteriore in quella zona lì, era già stato approvato anni fa dal piano regolatore la possibilità,
24: esatto, ti ho perso,
25: dei padiglioni della fiera. Eccoti. Quindi o ci fa lo stadio o ci fanno tre padiglioni della fiera,
24: esatto,
25: ci sono ecco. Quindi non c'è mattone in più, non c'è cemento in più rispetto a quello già preventivato e approvato, e questo semplifica anche le burocrazie. Poi sicuramente ci sarà ovviamente il fatto di farci uno stadio e non un padiglione della fiera,
24: sì, che
25: possiamo immaginare, però non mi pare che nessuno si sia ancora andato a incatenare ai cantieri dell'arena che ospiterà a novembre la Coppa Davis. Quella l'ha fatta, è un'area privata, aveva i permessi, l'ha fatta e ciao, cioè la sta facendo, certo, e finisce. Però è chiaro che uno stadio smuove diciamo altri appetiti, altre questioni, però non c'è consumo di suolo pubblico in più rispetto al previsto. Uno. Punto due, quelli che adesso saltano fuori a fare il dibattiti anche pubblici interessantissimi, ma molto, come dire, che servono soltanto a buttare un po', a buttarla in cacciara e a buttarla nella propaganda politica. Era meglio coprire lo stadio. Eh sì, era meglio morire da piccoli, erano meglio tante cose. Anch'io preferivo che si coprisse lo stadio, anch'io preferivo il restyling del Dall'Ara, ma è un'opzione che non esiste, non c'è. Cioè non c'è l'alternativa. O si copre lo stadio o si fa... No, lo stadio non lo vuol coprire nessuno. Mettiamocelo in testa, nessuno vuol coprire lo stadio. I soldi per coprire lo stadio non ce li mette nessuno. Potremmo criticare il comune, lo stadio appartiene al comune, copritelo. Vabbè, possiamo dirgli coprite lo stadio, ok. Una roba che costa un'infinità di soldi, quindi poi ci sarebbero le proteste di quelli che non vogliono che il denaro pubblico si spenda per coprire quelli che vanno a vedere i 22 stupidi in mutande, eccetera, eccetera. Ma il Bologna non ci mette soldi per coprire lo stadio, sia ben chiaro. Anche in fiera è un investimento, a quanto pare, risaputo personalmente. Quindi l'opzione copriamo lo stadio, era meglio coprire lo stadio, dovevo coprire il Dall'Ara, non c'è. Parliamo di niente. Poi se uno si diverte a parlare di niente, come tantissime persone, facciano pure.
24: Chiaro. E Emilio, guarda, salvo il collegamento, perché così ci si è sentiti bene, è andata via la linea ma per un nanosecondo, e ti ringrazio per tutto, ti leggo volentieri su Repubblica, oggi c'è un buon punto tuo e invito a tutti di leggere.
25: No, oggi no, oggi
24: ieri,
25: non c'è un punto mio,
24: ieri,
25: ieri, ma va bene, non
24: ieri, no, scusa, sono fritto io.
25: No, oggi c'è la cronaca di Bettazzi, ma insomma le cose sono quelle, quindi i concetti sono quelli appena...
24: Ieri tuo, oggi di Bettazzi, va bene.
25: Esatto, ma mi sembra che a parte questo, insomma, le cose siano abbastanza chiare, mi auguro. Adesso bisogna vedere se trovano i soldi, quella è la partita.
24: Sì, anche se sono veramente 300 senza, perché c'è un po' di shock da pregressi anche sugli extra costi, no? Quindi anche questi,
25: esatto,
24: 300, la paura sulle...
25: Uno dei motivi della maggior cautela del Bologna, a un certo punto anche Bologna Fiere diceva, ma insomma, ma il Bologna lo vuol fare sto stadio o no? questo così, tra i rumors.
24: Sì.
25: Il Bologna ci va coi piedi di piombo per due motivi. Poi adesso, come abbiamo visto, saputo, partecipa anche a titolo personale come un investimento della famiglia che fa comodo anche comunque all'asset calcistico, partecipa benissimo, però due remore. Uno, già scottatissimi dell'esperienza restyling dall'Ara, partiti che servivano 100 milioni e sono arrivati a 250. Quindi infilarsi dentro una storia del genere quando l'orizzonte della società è 3-4 anni ancora, della gestione saputo intendo, 3-4 anni, 5 anni, ma potrebbero essere anche 2. Quando l'orizzonte ormai è quello, non ti vai a infilare in una storia infinita.
24: È evidente.
25: Come Bologna Calcio.
24: È evidente.
25: E così anche, cioè un conto era, poteva avere un senso avere a Bologna uno stadio nuovo, dopo 5 anni di gestione saputo, davanti ne avevi altri 15, e dici vabbè è chiaro, adesso che insomma stai comunque fisiologicamente vedendo il traguardo, saputo a 62 anni, quanto pensate che ancora voglia stare a Bologna? E adesso la spinta è inferiore, quindi per quello il problema non è tanto, non è lo stadio del Bologna, quello lì, quello è lo stadio della Fiera e della città di Bologna, nel quale giocherà il Bologna, che sarà un socio al 25% di questa operazione, anche meno, no, se ci mette, cioè, no, 30%, ecco, no, 30%, 33%, però non è, come dire, è più importante per Bologna che non per Saputo lo stadio. Questo è un concetto importante. Saputo nel giro di 3-4 anni concluderà la sua esperienza a Bologna, tanti saluti, è stato bellissimo. Non gliene frega niente se il Bologna avrà poi a quel punto lo stadio oppure no. È meglio se ce l'ha, riesci magari anche a vendere meglio la società quando capita, quando c'è l'occasione, però non ti fa tanta differenza, la fa più alla città di Bologna e al quartiere fieristico la differenza, non la fa tanto per le sorti della gestione saputo questo stadio nuovo qua in fiera. Se fosse arrivato 10 anni fa, sì, faceva tanta differenza, adesso ne fa di meno.
24: È chiaro. Emilio, ti ringrazio tanto, stavo cercando il tuo articolo adesso di ieri, comunque adesso lo recupero io e ne parliamo un pochino.
25: Ma le cose sono quelle, dai.
24: Sì,
25: le cose
24: sì, sì. Va bene. Ti do un abbraccio, buon viaggio, grazie mille ancora ad Emilio Marrese, La Repubblica. Adesso dopo vi recupero anche un pochino di passaggi suoi di ieri che ho condiviso. Ha toccato tra l'altro l'aspetto di nuovo dell'investimento personale, ma chi ve lo dice? Insomma, del discorso, adesso stavo leggendo un po' dei messaggi che stavano arrivando, vi dà da fare questa questione relativa all'investimento fatto dalla eventualmente l'holding di Saputo e non direttamente da Bologna. Dopo ci ritorniamo di nuovo e cerchiamo di nuovo di capire quali possono essere le differenze, quali possono essere i vantaggi e gli svantaggi, così, e lo faremo a spanne, perché non è che noi facciamo diritto commerciale, l'abbiamo studiato da ragazzi all'università, però ci proviamo per cercare di capire quali possono essere le differenze e che cosa ha portato poi ad oggi anche a una situazione del genere, perché in 10 anni, ovviamente da quando si era partiti, visto che ieri mi ricordano che gli accordi erano diversi 10 anni fa, poi in 10 anni qualcuno è rimasto a letto, altri hanno vissuto e probabilmente si sono accorti che sono cambiati un pochino di cosine, no? Non solo a Bologna, in generale, e quindi che probabilmente anche le cose possono anche avere delle modifiche, delle evoluzioni, in positivo o negativo sta poi a ognuno farsene un'idea. Andiamo in pausa e torniamo.
0: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
2: Oh no! Ho gli pneumatici a terra.
3: Tranquillo, ci pensa Bruni Pneumatici. Staff altamente qualificato, equilibratura e assetto ruote, assistenza, ritiro e consegna veicoli, servizio stoccaggio pneumatici. Le migliori marche per auto, moto, scooter, fuoristrada, trasporto leggero e cerchi in Lega. A Bologna, in via Sabotino e su brunipneumatici.com.
4: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
6: Perché da più di 45 anni...

0: prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
1: Chiedici informazioni sulle nostre paratie anti-allagamento. Proteggi i tuoi locali, pioggia fuori, tranquillità dentro.
2: Stanco di aspettare giorni e giorni con il cancello bloccato? Con Bologna Automazioni l'attesa è finita. Con Bologna Automazioni, facchi, installatori, il problema si risolve in giornata. Preventivi immediati, chiari e senza sorprese. Tecnici rapidi ed efficaci, perché il tuo tempo è prezioso. Bologna Automazioni, installazione, assistenza e manutenzione di cancelli basculanti, barriere e porte automatiche. Chiama Bologna Automazioni, facchi, installatore allo 051 72 71 34 o passa nello showroom a Bargellino di Calderara di Reno, in Via dell'Industria 11.
3: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Il nuovo fondotinta in balsamo a corps parfait di L'Oréal Paris è a 19,90€. 80% di base skincare in un pratico formato on the go. Idrata la pelle e dona un look naturale e luminoso. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
4: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
5: Dici che lo conosco?
6: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
5: Ah, quello naturale, senza additivi.
6: Bra.
5: DOP, solo carne italiana.
6: Esatto.
5: Il crudo.
6: E allora non lo conosci.
5: Perché non è crudo, è Parma.
7: Piacere, prosciutto di Parma.
8: Che silenzio e che comfort.
9: Eh sì, merito di Infissi Group. Con i nuovi infissi risparmio sulle bollette di luce e gas. E con la formula Infissi Group la prima rata arriva dopo 180 giorni.
10: Scegli Infissi Group e approfitta delle detrazioni fiscali in scadenza il 31 dicembre.
9: Vieni a scoprire come da Infissi Group. A Casalecchio di Reno in via del Lavoro e a Castenaso in via Tosarelli.
10: Infissi Group, l'arte dell'abitare.

0: sa di felicità. Pronto? Filman? 29, 39, 89? Questa me la segno. Occhiali da vista 29 euro. Da sole graduati 39 euro. Con lenti progressive 89 euro. Scopri di più nei negozi Filman di Bologna, Casalecchio, Modena, Parma, Reggio Emilia. Filman, il tuo ottico!
1: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
2: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
3: 12.23, mezzogiorno rosso-blu. Allora, fra poco vi faccio ascoltare, così facciamo, però do continuità un tanto all'intervento di Emilio Marrese di poco fa con i vostri messaggi, così vediamo di rispondere a quello che possiamo, a quello almeno dove arriviamo. Però fra poco vi faccio sentire un buon intervento su TRC con il buon Dario Ronzulli e dell'avvocato Spallone, perché poi tutto quello che sta accadendo oggi, dal punto di vista degli stadi, in vista di 2032, no? Euro 2032, del decreto legge e tutto quanto, va a innescarsi, come non abbiamo già un po' analizzato, in un contesto dove in federazione dire che stiamo parlando un po' di una pentola a pressione, purtroppo è così, perché nel frattempo tra CONI e federazione c'è una situazione abbastanza scomoda da gestire, che riguardano, no, la nomina del presidente federale Malagò, messa in discussione perché non tesserato, da qui la richiesta di commissariamento addirittura, che è una situazione che scongiuriamo, devo dire la verità, anche e soprattutto in vista di Euro 2032, perché poi con un commissariamento come la prende l'UEFA, come la prenderà? Esatto, insomma, siete commissariati, c'è una situazione un pochino, potrebbe anche saltare il banco. Adesso, situazione forse la peggiore ipotesi possibile, ma perché no? Bisogna tenerla sempre lì, un po' all'orizzonte, e su questo ci aiuta un po' un avvocato che è bravo sul diritto sportivo, preparato, e che ha avuto diversi interventi anche pubblici sulla materia, magari ci aiuta a interpretare meglio come la situazione, come potrebbe evolversi. Bene, prima di arrivare a questo, e ho 5 minuti per voi, per ritornare sul discorso stadio, meglio fare infrastrutture che spendere 1000 volte in più per comprare armi, dici tu, va bene, questa è la nota politica, comunque politica, sì. Io però non ho ancora capito quali vantaggi ne trarrà il Bologna FC Società, e non saputo, dal nuovo stadio non di proprietà. Chi me lo spiega? Grazie. Faccio velocissimo. Allora, i benefici sono... Allora, facciamo così. Parto un po' più indietro. Allora, il mio punto di vista, mettiamola così, che è più facile, e quindi opinione totalmente personale. Per me Bologna da diversi anni è una società patrimonializzata. Cosa vuol dire? Perché uso questo termine? Lo intendo io come un'azienda che da diversi anni ha stabilizzato i ricavi fissi. Bologna fa 85 milioni, bene. E se andate a vedere, il delta non riesce più ad oscillare in maniera significativa. Bene, come fa ad aumentare questi ricavi? Li ha aumentati con le plusvalenze, quelle che odiate, e con i ricavi che arrivano dalle coppe europee. Fondamentalmente su queste. Bene. Questo è un po' un problema, perché intanto i ricavi sono bassi, i fissi, e poi in ogni caso ha impostato ormai una linea dove Bologna non riesce a uscire da questo perimetro. Uno stadio nuovo permetterebbe, secondo quelle analisi che hanno fatto, di aumentare quelli che sono i ricavi da stadio. Bene, uno stadio che possa essere più performante, vediamola così, cioè aggiungendo un po' di cavalli al motore stadio, il Bologna ha sufficienti motivi per ritenere sostanziale la possibilità di aumentare di qualche decina di milioni i ricavi fissi del Bologna utilizzando semplicemente lo stadio. Bene, che cosa stanno provando a fare? Qual è il piano? Il piano è, cioè, uno stadio che potrebbe essere un domani costruito e finanziato da una società privata, di cui parte sarà sicuramente fiera, promotore dell'iniziativa, sul terreno suo privato, che ha già praticamente quasi tutti i requisiti per ritenersi soddisfacente per realizzare l'opera. Così ho fatto una sintesi brutale ma pragmatica, e con appunto investitori privati che finanzieranno la sua realizzazione, punto. Bene, questo stadio poi verrà dato in affitto con un canone a Bologna, che beneficerà di tutti quelli che saranno i proventi che derivano dalla attività calcistica all'interno dell'impianto. La società trarrà beneficio da un affitto che pagherà il Bologna, che già lo paga per il Dall'Ara su condizioni probabilmente diverse, e Bologna beneficerà di una performance sicuramente più competitiva dello stadio stesso. Questo è quello che ne beneficerà. Perché oggi, saputo, probabilmente deciderà di investire personalmente su questo impianto e non mettendo direttamente dentro in quota il BFC, situazione ancora da verificare, perché ancora di fatto stiamo scrivendo sulla sabbia fino a questa parte qua. Non abbiamo delle carte firmate, degli impegni e dei conferimenti versati in una società costituita, no? Stiamo parlando finora di buone intenzioni, perché di questo si sta parlando. Dipende, non lo so, sono scelte che vengono fatte, ci sono mille motivi. Allora, intanto c'è una situazione di mercato che va un po' analizzata, e io questo l'ho fatto più di una volta con voi. Il Bologna oggi ha un valore di mercato non ben definito, c'è chi lo quota a 350 milioni, mi sembra un'esagerazione. Vi faccio un esempio: il Torino è quotato 200 milioni a 50 milioni di debiti. Ma forse Bologna ha messo un po' meglio del Torino, sicuramente avrà un centro sportivo, però un'oscillazione di 100 milioni tra una valutazione e l'altra mi sembra esagerata. Più verosimile per me è che Bologna possa valere, guardando un pochino come sono state vendute le società fino adesso, quelle che sono state acquisite, più o meno del bacino d'utenza del Bologna, con impianti e strutture più o meno comparabili, sei sui 250 milioni di valutazione, benissimo. Se tu inserisci anche una quota dello stadio dentro, sicuramente questo valore aumenta. Non so, saputo verserà 50 milioni, non lo so, per lo stadio che sarà. Bene, allora di quei 250 diventa 300. Sul mercato può essere un problema. Non so se questo è un esempio. E allora tieni una quota separata. Allo stesso modo, magari un domani, quando venderà il Bologna, magari vuole supervalutare la sua quota. Per motivi che non so. E magari non potrà neanche essere possibile, ma magari sì, recuperare magari qualche milione in più per ammortizzare un po' quelli che sono stati i soldi fin qui investiti all'interno del circuito BFC in questi 11 anni. Questo può essere un altro motivo. Allo stesso modo però non mi concentrerei troppo su questo aspetto, perché il Bologna è un'azienda che già adesso ha comunque un suo valore, una sua patrimonializzazione, un valore della rosa di un certo tipo e ha un costo di mercato di un certo tipo, quindi c'è una barriera d'accesso importante per arrivare a prendere Bologna. In ogni caso, non sono i 40 milioni che spese saputo per comprare una squadra che non c'era, tre giocatori e un Bologna che era fondamentalmente a un centimetro dal fallimento, no? È una situazione completamente diversa. Quindi un domani, se qualcuno, e capiterà, mettiamocelo ben scritto, anche Emilio prima ha detto, e non credo che sia matto, no? E non lo sono neanch'io, credetemi, almeno nei limiti ancora della possibilità di non essere rinchiuso, 3, 4, 5 anni, è possibile che saputo passerà la mano. A chi? Bisognerà che qualcuno comprerà Bologna prima di tutto, e questo secondo me è già un punto interrogativo molto grande: chi, dove, quando e perché. Chi comprerà Bologna avrà comunque uno stadio privato da poter aggredire, cosa che col Dall'Ara non è assolutamente possibile. Aggredire in che senso? Aggredire le quote della società, dove all'interno di quelle quote ci saranno anche altri investitori, oltre saputo, privati, che avranno comunque fatto un investimento, Fenucci l'ha detto, no? Più per la città che per una speculazione. Uno stadio, ci insegnano, oggi avrà, garantisce un rendimento del 4%. Non è un albergo che garantisce il 10-12%, no? Quindi un investimento a 40 anni che garantisce il 4%, non è poi questa gran bazza, diciamoci la verità, no? Lo puoi fare, perché ci può anche stare, per chi ne ha tantissimi, quindi noi probabilmente non ci mettiamo nel conto, ma non credo che ci saranno persone che saranno lì aggrappate con le unghie a quelle quote, no? E quindi chi comprerà a Bologna potrà decidere quali, quante e come aggredire quelle quote. Non mi porrei oggi questo problema, non è un problema. Mettere una barriera in più, tra l'altro, forse, oggi come oggi, non dico che è un deterrente, sicuramente una garanzia in più, cioè ci vorrebbe un gruppo incredibilmente solido per comprare Bologna. Però insomma, bisogna vedere anche quanto ne valga la candela, quindi ci sono più valutazioni da fare. In ogni caso, l'ultima, se anche ci fosse la possibilità di marginalizzare qualcosa in più per rientrare di un investimento fatto, ma che problema c'è? L'importante è che siano quote aggredibili. Questo deve interessare, no? Chi comprerà il Bologna e poi un tifoso di conseguenza. L'utilità, per chiudere, così spero di avervi dato il mio punto di vista, è comunque portare un qualcosa a terra che possa permettere al Bologna, da un lato, di aumentare i ricavi fissi, che sono una miseria, senza offendere nessuno. Però nel calcio di oggi, 85 milioni di ricavi fissi, guardate quanto costa il cartellino di un ragazzo di 20 anni, ESPI, 25 milioni, 28 partite in Liga, non è competitivo. Anche solo 10 milioni in più fanno la differenza su 85 milioni di ricavi, ed è questo che si cerca di fare, anche per garantire a Bologna un futuro, a prescindere da chi verrà. Questo è un po' il tema. Da qui non mi sposterei più di tanto, perché poi ogni valutazione rimane molto in aria in questo momento, da questo punto di vista. E non ne farei una questione di principio, perché coi principi abbiamo perso la corsa del Dall'Ara, quando ancora si poteva fare, e non entro più nel merito. Quindi vediamo quello che accadrà. Sappiamo che in questo momento stiamo parlando di tappe necessarie a rimanere in corsa a un circuito, a un percorso privilegiato, che nasce da un decreto che comunque favorisce quei club che decidono di mettere le mani agli stadi in vista di Euro 2032. Oggi siamo solo qui dentro. Il dubbio grosso non è tanto per me relativo alla copertura dei 300 milioni che servono per realizzare la struttura, ma credo che il dubbio più grosso oggi sia sulla consapevolezza che non ci saranno costi ulteriori a questi probabili, ma non certi, 300 milioni che serviranno per creare una struttura multifunzionale. Quindi, per me il nodo, questa è la percezione che ho avuto io, sarà: ma un impianto multifunzionale con tetto e campo addirittura retrattile costerà veramente 300 milioni o rischiamo di sforare e arrivare a 400? Perché se arriviamo a 400 non si farà. Per dire, vi butto un numero a caso. Se invece rimaniamo nei 300, la quadra la troviamo. Questo è un po' il tema. E, secondo, in subordine, se dovessero esserci extra costi clamorosi, come accadde per il Dall'Ara, che da 100 si passò a 270, quindi quasi tre volte, ma Fiera sarebbe interessata a fare uno stadio nudo e crudo, dove più o meno in Europa si fanno stadi considerando a posto 6.500 euro, 7.000 euro, quindi 30.000 posti, 35.000 posti con 220 milioni, lo fai? Sarebbe disposto? Oppure non si sposta dalla propria necessità di avere un impianto che possa essere multifunzionale? Questi sono i due nodi, secondo me, che determineranno poi la realizzazione o no dello stadio che sarà. Io l'ho intesa così. Ci saranno 6 o 7 mesi di tempo, secondo me, per capire se oggettivamente si farà o meno, seguendo per me questi due, fondamentalmente questi due filoni, uno subordinato all'altro. La cosa secondo me si conclude qua. E ci ho detto, andiamo in pausa e poi prendiamo con Marchini De Carlino.
4: Mezzogiorno Rosso Blu, presentato da...
5: Lo sapevi che le piogge di sabbia e lo smog possono ridurre la resa del tuo impianto fotovoltaico? No? Un impianto sporco può rendere fino al 20% in meno. La Benassati Gabriele, con la pulizia professionale dei pannelli solari, può però riportare la tua efficienza al 100%. Contatta la Benassati Gabriele SRL oggi stesso e inizia a risparmiare sulla tua bolletta. Benassati Gabriele SRL è a Calderara di Reno in via Candini 8 o su benassatigabriele.com.
6: Cerchi soluzioni su misura per la tua casa o il tuo progetto? Martelli Marmi realizza top cucina, scale, pavimenti, rivestimenti e arredi con materiali prestigiosi e lavorazioni di precisione.
7: Martelli Marmi, dal 1967, qualità e innovazione al tuo servizio.
6: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
4: LNP Old Wild West. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Fortitudo Flat Service Bologna.
8: Restano 10 secondi per l'attacco della F con Fantinelli, blocco riblocco di Guariglia. Fantinelli si arresta, trova Anumba, tiro allo scadere da tre punti. Simon Anumba.
4: Domenica alle 18, in diretta dal Pala Piccolo, Caserta Flat Service Bologna, presentato da
9: Polisi Costruzioni Elettriche, progettazione, nuovi impianti, rifacimenti, illuminazione industriale e reti dati, a San Giorgio di Piano in via Vinca 10 e su polisi.biz.
4: Tutte le partite della Fortitudo in esclusiva su Nettuno Bologna 1.
10: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
11: Sì, è di là sul divano.
10: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
11: E che fa? È uguale, no?
12: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12esimo mese di fornitura.
13: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
14: Oh, lo sai che la mia amorosa mi ha portato da Atelier Lucente?
15: Quello famoso per gli abiti da sposa.
14: Sì, ma non solo. Vestono anche lei per cerimonie ed eventi, e pure noi uomini. Abiti da sposo, da gala, smoking anche a noleggio, accessori e una sartoria interna che sistema tutto su misura. Ti dico solo una cosa, per una volta sono uscito vestito meglio di lei.
16: Atelier Lucente, a Lavino di Mezzo, Bologna. Eleganza per lei, stile per lui. Sul web atelierlucente.it.
17: Dal 1 al 4 ottobre, i volontari del Partito Democratico dei quartieri Borgo Panigale, Reno e Porto Saragozza vi invitano alla festa dei sughi d'uva al Parco Cevenini in via Biancolelli. Ristorante con menù pesce tradizionale aperto dalle 19. Il 4, aperti anche a pranzo dalle 11.30. Osteria con crescentine e tigelle e menù vegano tutti i giorni dalle 17. E tutte le sere, musica. Vi aspettiamo! Parco Cevenini, a Borgo Panigale.
18: Nelle zone di guerra, la gravidanza può diventare una condanna. Con i cantucci di pace di Emergency, prenditi cura delle mamme e dei loro bimbi. Dal 2 al 4 ottobre, acquista i cantucci nelle piazze di tutta Italia. Scopri quella più vicina a te su emergency.it.
19: Una finestra è una finestra.
20: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
19: Vedo.
20: La maniglia centrale è davvero elegante.
19: Sì, bella.
20: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
19: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
21: Ocnoplast. Le finestre di design.
0: Pronto? Filman? 29, 39, 89? Questa me la segno. Occhiali da vista 29 euro. Da sole graduati 39 euro. Con lenti progressive 89 euro. Scopri di più nei negozi Filman di Bologna, Casalecchio, Modena, Parma, Reggio Emilia. Filman, il tuo ottico!
22: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
23: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
24: Quando andiamo a giocare a padel?
25: Quando vuoi! Allo Sport Club Ozzano, dal lunedì al venerdì, puoi giocare gratuitamente dalle 8 alle 9.30 e dalle 12 alle 13.30.
24: Gratis?
25: Sì! anche su Playtomic. Puoi scoprire tutte le promozioni.
1: E dopo la partita?
25: Colazione, pranzo, aperitivo, cena e serate da vivere insieme.
1: Sport Club Ozzano, via Mattei 6, Ozzano dell'Emilia. Scopri le promozioni su Playtomic.
2: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
3: Ciao Bonfredi, io la leggo molto semplicemente, facciamoci un ragionamento. Ciao, sono Saputo, un terzo. Ciao, sono Bologna Fiere. Ciao, sono Tizio Cash in Pronio. Abbiamo delle quote di società, il Bologna cosa fa? Paga l'affitto, Bologna Fiere, Saputo e chi per esso, ha tutta l'accordata. Quindi Saputo prende soldi da tutti gli eventi del che fa il Palafiere, tutto il polo fieristico, e prende i soldi da lì, prenderà dei soldi dal Bologna Calcio che andrà in affitto lì, invece andrà dall'Ara, fa in affitto lì, e quindi prende soldi anche lì, e quindi né più né meno. In più bisogna anche essere onesti, come hai detto te più di una volta, il calcio in una bolla disastrosa che sta per esplodere, guardate là in Brasile e guardiamo il casino che ci sta succedendo in Inghilterra, giustamente lui dice il Palafiera è una garanzia, il calcio è un disastro. Ciao.
5: Sì, ci può stare, sappi che comunque c'è chi dice preferivo che quei ricavi entrassero nelle casse direttamente del Bologna, vi ripeto, sicuramente sì, sarebbe una garanzia in più, però bisogna stare un po' attenti anche al mercato e come si muove. Io oggi non vedo la fila per comprare Bologna, sicuramente lo stadio diventa un asset di vendita, bisogna vedere poi quanto sarà questa. Io sono curiosissimo di sapere quanto verrà valutato il Bologna, il giorno che Saputo dirà Bologna in vendita servono questi. Sono curioso di sapere questi quanti sono davvero, perché io vi dico quella che è la mia percezione guardando il mercato, però io non ne ho certezza. Magari glielo quotano 3,50 veramente e lui vuole vendere a 3,50, però voglio capire chi lo compra, perché per me il problema è che quando lo compri a quelle cifre lì, poi tutto quello che ci metti dentro, cioè, a quanto lo rivenderai poi fra 7, 8, 9, 10 anni? Se no diventa tutto a fondo perduto, no? Conviene, io dico sempre, bussare alla porta di De Laurentiis e dire ma per i Bari, come fecero gli Arton, conviene guardare quelle società che sono completamente da ricostruire, lì puoi fare qualcosa di... Su queste secondo me il discorso è molto più complicato, capito? Bologna, Torino, anche la Fiorentina quando sarà? Prima o poi arriverà un momento, non lo so, cioè gli auguro mai, perché comincio me lo terrei stretto a vita, però sono tutti discorsi un po' che devono scontrarsi poi con la realtà. Comunque, capito, il tema è un po' questo, quindi su quel nodo lì andrei abbastanza tranquillo. Non pensate che quando Cazzola voleva fare Romiglia, io credo che ci sarebbe stata, no, una società che avrebbe fatto tutto quanto, probabilmente l'impianto sarebbe stato più o meno lo stesso. Non è neanche così strampalata come cosa. Poi bisogna vedere, c'è chi la mette subito dentro e patrimonializza, chi magari no la tiene esterna. L'importante è che rimanga dentro al gruppo, tipo Casteldebole, dentro BFC Bologna, Bologna Real Estate, no? Che è una società del gruppo del Bologna e ovviamente che fa parte comunque del gruppo. Quindi bisogna vedere, ci sono secondo me dettagli che noi possiamo un po' così da fuori raccontare a sensazione, come sto facendo io adesso. Poi, per rispondere a una domanda che c'è dopo, e adesso chiamiamo anche Gianmarco fra poco, e, ci sarà poi, quando avranno finanziato l'intero progetto e avuto contezza del costo reale dell'operazione, e vi ripeto che sono le due condizioni fondamentalmente, verrà illustrato un progetto in conferenza, no? Ci vorrà qualche mesetto, se si arriverà a quel punto. E poi come fanno città? Ecco Gianmarco Marchini del Carlino. Buongiorno Gianmarco.
7: Ciao Manfred, buongiorno.
5: Ti stai struggendo per lo stadio anche tu?
7: No, sinceramente no. Ancora
5: sei
7: ancora
5: preoccupato,
7: no,
5: dell'investimento di Solo Saputo e non del Bologna?
7: Questo già è un altro tema più più interessante, secondo me, più degno di essere anche approfondito nell'immediato, perché lo stadio, voglio dire, quanti anni è Manfred ormai che ne parliamo? Dal 2014, quando andavamo in via della Zecca, no?
5: Inizio anni 90, ti direi.
7: Okay,
5: ah, allora, tu parli sì. Di Saputo, tu parli con Saputo,
7: io,
5: da quanto
7: sì,
5: ne parliamo?
7: Io parlo con Saputo, certo. Sì, da certo. Quanto, cioè da quanto si deve fare, no? Quindi è chiaro che adesso sembra che ci siano tutti i presupposti perché questa sia la volta buona, non fosse altro per i soggetti che sono intervenuti nel frattempo in questa storia, però è chiaro che adesso c'era un passaggio formale, no? Che andava fatto per accedere comunque a quel tipo di finanziamento per Euro 2032. Adesso cioè, i veri passaggi li vedremo paradossalmente da ora in poi, cioè fino a ieri abbiamo visto tante candidature, l'hanno fatto tante altre città italiane, la serietà o comunque la volontà, più che la serietà, la volontà, guarda, di fare davvero questo nuovo impianto, la cominceremo a testare e tastare da ora in poi. Ecco, invece il tema che dicevi tu di Saputo, che può o potrebbe, parrebbe entrare in scena come attore privato, non come Bologna, questo invece è un tema che può aprire, insomma, delle riflessioni.
5: Beh, può snellire anche un processo di vendita della società, però.
7: Esatto, ad esempio, una delle riflessioni.
5: Visto, considerato, cioè, tu sei dell'idea che Saputo rimanga qua ancora un decennio o fai parte di quelli che pensano che 3, 4, 5 anni?
7: No, guarda,
5: ti sei mai fatto, non te la sei posta come domanda?
7: No, non è che non me la sono posta, anzi, è che non mi schiero in nessuno dei due, diciamo così, chiamiamoli così, partiti. Mi metto in quello, diciamo, più moderato, che pensa che Saputo starà qua fino a che o se non dovesse arrivare l'azionista di maggioranza giusto, ecco.
5: Beh, questo sono, ecco, su questo sono dalla tua, cioè la penso come te. Quindi non so quanto tempo ci vorrà, certo bisognerà che si busserà alla porta qualcuno che presenta almeno le stesse garanzie della sua famiglia, no?
7: Sì, esatto, cioè Giovanni Saputo non è in questo momento un proprietario che ha necessità, urgenza di vendere, ecco. Quindi molto di questa storia sarà deciso dagli eventi, dalle circostanze, perché a volte poi, come dire, no, cioè l'investitore giusto arriva nel momento in cui meno te l'aspetti, dai, per usare un'espressione così.
5: E invece su Darmian ti ha convinto la scelta in emergenza, ovviamente?

0: ragazzo serissimo, intanto ne parlano un gran bene, con 500 e rotte presenze tra i professionisti, più di 200 delle quali nell'Inter, dove ha vinto tantissimo, quindi personaggio da quel punto di vista lì ultra positivo e utilissimo, anche perché non dimentichiamoci che può giocare braccetto, può giocare terzino, all'occorrenza ha giocato anche esterno, un pochino più diciamo avanzato, cioè è un giocatore che è polivalente. Deve stare bene Manfred, perché a dicembre fa 37 anni, l'anno scorso ha passato credo 3 mesi fuori per un problema al polpaccio, e quindi è chiaro che, come dire, è una situazione un attimo da monitorare, però se questo ragazzo, se Darmian sta bene, si è ristabilito e ha soltanto da mettere, come dire, benzina nelle gambe, di quelli dei nomi che giravano, è sicuramente, credo, secondo me, il migliore, il profilo giusto, diciamo così.
1: Ma secondo te anche questa formula, no, del periodo di prova? Fondamentalmente Darmian è in prova, no? È sotto valutazione, un po' anche di Paladino e quant'altro, perché poi Bologna vuole avere certezza di buttarlo in campo, non lo so, 3-4 settimane per recuperarlo, attirato a lucido?
0: Guarda, io se mi chiedi un parere su questa formula, diciamo così, strana, tra virgolette, io ho apprezzato la disponibilità che lui ha dato.
1: Eh sì, anch'io.
0: Perché comunque parlano di un ragazzo che ha molta voglia di rimettersi in discussione qua, uno che ha vinto tutto, quindi partiamo da questo presupposto, sta per fare 37 anni e ha vinto tutto, no? Quindi immagino che avrà anche comunque un conto corrente che gli permette di fare ragionamenti diversi dai miei e dai tuoi, e quindi, come dire, se decide di venire qua in un ambiente comunque importante, in una situazione difficile, perché comunque ti ritrovi con una squadra in questo momento terz'ultima, bisogna dirlo, poi non è la classifica che deve fare il Bologna, ma in questo momento sei lì, e quindi devi avere tante motivazioni, ma veramente tante, per rimetterti in discussione così, ed evidentemente un ragazzo che ha vinto quello che ha vinto lui, a quell'età lì, che accetta anche il periodo di prova, per me è una cosa molto molto positiva.
1: È chiaro. Senti, per il resto, come proseguono secondo te questi lavori? Insomma, sta pausa è lunghissima, Marco. Cioè, già, ma oggettivamente, ti piace?
0: Ma nella maniera più assoluta no.
1: Io ero quasi contento, ti dico la verità, adesso che la sto affrontando, no. Ma non tanto per la monotonia, è una pausa veramente lunga, cioè si resetta,
0: Sì, troppo lunga, che comunque altera anche, io credo, Manfred, che al ritorno, e lo spero in positivo per il Bologna, vedremo proprio equilibri diversi, cioè magari squadre che erano sulle ali dell'entusiasmo e hanno anche overperformato, senza fare nomi, non voglio dire il Cagliari di Pisacane, perché il Cagliari di Pisacane in realtà è una realtà comunque ormai è anche abbastanza strutturata e solida, che viene da un percorso, però magari altre squadre che stavano andando molto bene, non è detto che ripartiranno con quella marcia lì, e così come ci auguriamo che squadre come il Bologna invece beneficino, perché ecco, l'unico aspetto positivo di questi 21 giorni è che Raffaele Paladino ha avuto 21 giorni a 21 giorni per lavorare, che di fatto è quasi come un secondo ritiro, no? Quindi da questo punto di vista qui sì, altrimenti mai più nella vita 3 settimane.
1: Ci sta, senza dubbio, anche il fatto però di lavorare con praticamente meno della metà dei giocatori della rosa forse non ti aiuta, perché chi per infortunio, chi è via, non lo so quanto può aver aiutato Paladino a imprimere le cose, forse confidi in questi casi più nel fatto che è impegnato con le nazionali, fondamentalmente si porta dietro un bagaglio qualitativo che lo rende più veloce gli adattamenti? Non lo so.
0: No, guarda,
1: cioè, non ha 4 quinti di difesa.
0: Sì, esatto, no, da questo punto di vista qua hai ragione da vendere, cioè è chiaro che è relativo il lavoro che lui sta facendo, perché lo dicevi tu adesso appunto, in difesa hai di fatto un centrale a disposizione, più va bene ovviamente Casale, cioè Casale più ovviamente in questo caso adesso se si aggiungerà ci sarà Darmian che può giocare all'occorrenza anche lì, però lavori molto relativi, però Manfred, guardiamo anche chi resta, cioè restano, sono rimasti qua Dovvik e Piccoli, con Dovvik aveva strabisogno di farsi

0: di farsi proprio un pieno di Casteldebole. Sono rimaste Orso, idem, aveva bisogno di recuperare la forma. Berna è rimasto qua. Cambiaghi è andato. Adesso oggi non verrà tenuto a riposo con la Francia, ma comunque sta facendo una buona parentesi azzurra e quindi tornerà nel modo giusto. E poi, chiaro, ti mancano gli altri nazionali importanti, però in questo momento anche chi è rimasto qua aveva da fare, aveva molto da fare e soprattutto Paladino doveva lavorare tantissimo sull'intensità, sta lavorando tantissimo su quello perché anche ieri ci dicevano che da questo punto di vista li sta veramente martellando in maniera importante e quindi ecco, mi auguro a Lecce di vedere, come dire, soprattutto da quelli che sono rimasti, di vedere un cambio di passo, di vedere giocatori tra virgolette nuovi.
1: Chiaro. Giamma, ti ringrazio della compagnia. Ci leggiamo domani. Cos'hai scritto oggi su Cardino? Hai scritto tu? Non ho letto
0: No,
1: nessuna rassegna io.
0: oggi no, perché facevamo una pagina sola e quindi insomma dobbiamo anche dividerci gli spazi,
1: Eh beh, è
0: ecco,
1: chiaro.
0: nel modo giusto.
1: È andato dritto Marcello sullo stadio?
0: Marcello sullo stadio, sì, abbiamo scritto ovviamente di Darmiani. Poi Massimo Vitale ha fatto un pezzo carino su tutti i terzini della storia di Saputo, che sono 15 e Darmiani sarebbe il sedicesimo,
1: Credo di
0: ecco.
1: aver
0: Un
1: visto
0: pezzo.
1: al volo al bar mentre venivo qua il titolo. Sì,
0: Esatto,
1: credo di
0: esatto.
1: averlo visto.
0: Ecco, io ho
1: E
0: fatto il
1: da
0: titolo
1: Ceccarelli
0: oggi.
1: a Darmian, da Ceccarelli a Darmian, è
0: Esatto. Da
1: possibile?
0: Ceccarelli a Zortea, perché
1: A
0: poi Darmian
1: Zortea,
0: sarebbe il
1: ok.
0: sedicesimo.
1: A Zortea. Ok, già, ma ti ringrazio. Buon lavoro a tutti voi. Grazie
0: Grazie a te, Manfred, buon lavoro.
1: a Gianmarco Marchini del Resto del Carlino. Adesso andiamo in pausa e fra poco torniamo con Gigi Della Rocca e parliamo anche dei ragazzi dell'Under 18.
2: Mezzogiorno Rossoblù, presentato da...
3: Ogni superficie racconta uno stile. Da oltre 50 anni, Martelli Marmi realizza cucine, bagni, rivestimenti e progetti su misura in marmo, quarzo, gres e pietra naturale.
4: Martelli Marmi, design, qualità e tecnologia al servizio delle tue idee.
3: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
5: Lo sapevi che le piogge di sabbia e lo smog possono ridurre la resa del tuo impianto fotovoltaico? No? Un impianto sporco può rendere fino al 20% in meno. La Benassati Gabriele, con la pulizia professionale dei pannelli solari, può però riportare la tua efficienza al 100%. Contatta la Benassati Gabriele SRL oggi stesso e inizia a risparmiare sulla tua bolletta. Benassati Gabriele SRL è a Calderara di Reno in via Candini 8 o su benassatigabriele.com.
2: 2026. Il settore giovanile del Bologna approda su Nettuno Bologna 1. Sabato, in diretta alle 15, Venezia Bologna Women, in collaborazione con Lavoro Più. Quest'anno il settore giovanile del Bologna è in diretta su Nettuno Bologna 1.
6: Lavoro Più. Work as you play. Play as you work.
7: Nettuno Bologna 1.
8: Nettuno Bologna 1.
9: Nettuno Bologna 1.
10: Nettuno Bologna 1.
11: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Il detersivo liquido Dixan da 3 flaconi per 22 lavaggi è a 9,99 euro. Le Dixan Power Caps da 44 lavaggi e le Dixan Discs da 40 sono a 7,99 euro. E per le stoviglie prova April Excellence Duo Gel nel formato da 3 flaconi per 30 lavaggi a 9,99 euro. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
5: Torna a Comacchio alla 28ª Sagra dell'Anguilla. Fratello Sale e sorella Anguilla. Stand e ristorazione di qualità, 60 eventi, cultura, spettacoli, concerti e un fantastico mercato di artigianato e hobbistica. Escursioni, visite guidate e musei. Area giostre per grandi e piccini. Venerdì 25 settembre, cena stellata con lo chef Igles Corelli, 5 stelle Michelin. Venite alla Sagra dell'Anguilla a Comacchio, nei fine settimana del 3, 4 e 10, 11 ottobre. Scopri il programma su sagradellanguilla.it.
12: Il biliardo è la tua passione.
8: Biliardi Laffi, produzione, vendita e assistenza biliardi nuovi ed occasione, calcio balilla, tavoli da ping pong per privati, circoli e bar, ripannature direttamente sul posto e, in novità, noleggio calcio balilla per le tue feste. Devi traslocare? Al tuo biliardo ci pensiamo noi. Biliardi Laffi, a Ozzano Emilia, in via Emilia 384, info 051 79 93 15, sul web laffibiliardi.it.
10: Ottobre. Apre a Bologna solo per 3 giorni Temporary Outlet Donna. Vendita di capi d'abbigliamento donna a prezzi di produzione. Temporary Outlet Donna. 9, 10 e 11 ottobre. Presso X-Mode Factory Store. Area produttiva Via Lunga, Crespellano, Bologna. Temporary Outlet Donna. 9, 10 e 11 ottobre. Orario continuato dalle 10 alle 19. Ti aspettiamo.
12: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
13: Sì, è di là sul divano.
14: Salve.
12: Ma questa signora non è mia madre.
13: E che fa? È uguale, no?
15: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
16: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
17: Dici che lo conosco?
18: Sì, che lo conosci.
17: Quello buono, genuino. Ah, quello naturale, senza additivi.
18: Bravo.
17: DOP, solo carne italiana.
18: Esatto.
17: Il crudo.
18: E allora non lo conosci.
17: Perché non è crudo, è Parma.
19: Piacere, prosciutto di Parma.
20: Amore, la vasca?
19: Leviamo.
20: Le piastrelle?
19: Leviamo.
20: Anche i mobili del bagno?
19: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
20: E i lavori?
19: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
20: Mi hai levato le parole di bocca.
19: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
21: Iperceramica.
22: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
23: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: Ben ritrovati in onda con Mezzogiorno Rosso Blu, sono le 13.03 e oggi, come ogni giovedì, apriamo una finestra anche sul settore giovanile. Oggi ho in video, lo vedete bello lì collegato, Gigi Della Rocca. Ciao Gigi.
24: Ciao, buongiorno, ciao, buongiorno.
1: Allora Gigi, mister dell'Under 18, io non ti vedo e mi tocca partire allora a quel punto da lì, da quella dannata finale di qualche mesetto fa, dove ti ho visto, bello provato. Riesci ad abbassare l'audio? Che sento l'eco?
24: Ci provo.
1: Prova, a vedere se ce la fai. Prova adesso.
24: Va bene.
1: Sì, così vada Dio. Sei perfetto. Okay. E allora adesso ho visto un sorriso amaro, però io riparto da lì, dai. E visto che ti ho.
24: Sì, dai, una ferita ancora in qualche modo un po' aperta, però rimane la soddisfazione per una bellissima stagione, un bel percorso fatto con i ragazzi, e dove è mancata solo, dai, la ciliegina sulla torta.
1: Direi di sì, dai. Poi tra l'altro anche una gran prestazione, insomma, avete fatto semifinale e finale coi fiocchi, è andata ai rigori e poi ai rigori una lotteria, però insomma avete avuto tutto dalla vostra parte. Gigi, come è partita questa stagione con l'Under 18? Hai dei ragazzi nuovi, gente che comunque continua il percorso e fa il salto con i più grandi di volta in volta?
24: No, allora dai, quest'anno l'inizio è stato un po' difficoltoso, che comunque siamo andati a fare un torneo internazionale a Zagabria con avversari di altissimo livello e abbiamo avuto qualche difficoltà, insomma, e quindi è stato un po' difficoltoso, diciamo, l'inizio. Poi, insomma, con il passare delle settimane col lavoro e siamo rimessi un po' in carreggiata, quindi le cose stanno nettamente migliorando.
1: Senti, del gruppo dell'anno scorso quanti ne hai persi mandandoli su in Under 20?
24: E allora, faccio rapidamente faccio rapidamente i conti. 5 o 6.
1: 5 o 6.
24: Adesso. Sì.
1: E poi hai avuto anche l'anno scorso comunque dei ragazzi che hanno fatto il salto su in fretta, no? Libra addirittura ha bruciato le tappe dall'Under 20, ha fatto un po' con te, un po' con l'Under 20, poi è andata dritta quest'anno in prima squadra. Che ragazzo, eh?
24: Sì, sì, no, beh, sì, sicuramente questo è motivo di, diciamo di orgoglio, vuol dire che i ragazzi hanno accelerato le tappe e si sono meritati, no, di passare nel campionato delle categorie superiori, e questo a noi ovviamente fa piacere, anche se poi è ovvio che qualcosa dopo un po' ti leva, no, dal punto di vista del tuo gruppo squadra, però diciamo che l'obiettivo del settore giovanile è comunque quello di valorizzare i ragazzi, e quindi se ci sono ragazzi che meritano è giusto che si approccino alla categoria superiore.
1: Senti, lo Monaco continua a segnare come un disperato, cioè, oggettivamente è impressionante, perché ne ha fatti un botto con te l'anno scorso, poi ne ha fatti altrettanti in Under 20, quest'anno è partito a bomba di nuovo con l'Under 20.
24: Sì, sì, non si è mai fermato, ecco, e quindi speriamo che continui in questa maniera. Ma Luca è un ragazzo che ha grandissime qualità, un atteggiamento sempre giusto, positivo, e poi insomma quel mancino lì è un dono, quindi gli viene anche quasi, diciamo, naturale, no, fare certi tipi di gol, e quindi è tutto merito suo.
1: Senti, da quanto tempo lavori con i ragazzi? Da quanto tempo sei nel settore giovanile del Bologna? Non ci ho guardato.
24: Questo è il quinto anno.
1: Quinto anno,
24: sì.
1: Degli ultimi tre anni, come è cambiata secondo te l'organizzazione interna? Hai percepito, tu come allenatore proprio, hai visto processi che sono un po' cambiati nel momento in cui comunque è cambiato anche tutto lo staff dirigenziale del settore? Come vi state configurando un po'? Tu fai un po' da collante, tra l'altro, cioè l'Under 18 è un ponte per arrivare all'ultimo step prima del salto, no? Poi bisogna vedere tra professionisti, sì, dove. Ecco, avete dei non lo so, delle linee guida, avete cambiato un pochino di processi interni, anche non lo so, soltanto di preparazione al lavoro, avete affinato qualcosa più vicino, magari tenendo come filone il circuito della prima squadra, per esempio mi dicevano che avevano adeguato parecchio alcuni canoni, no? Abitudini, processi, magari trasportati dalla prima squadra a tutto il settore giovanile.
24: No, beh, sicuramente, diciamo, le linee guida ci sono, e quindi di pari passo anche a noi magari vengono poi trasmesse, e si cerca di avere una linea comune, quindi da questo punto di vista qua, insomma, diciamo che c'è il filo, no, conduttore che ci lega.
1: Senti, abbiamo avuto un'esperienza bella per me, poi ognuno l'ha vissuta in un modo un po' diverso, c'è, cioè, chi è stato più scettico e quant'altro, comunque con Baldini, che dall'Under 21 è passato a CT, ad interim, attendendo la nomina del nuovo allenatore della Nazionale Azzurra, e Baldini ci ha portato tante considerazioni riguardo al mondo dei giovani, no? Ne potrei citare milioni, però quella del cellulare, per esempio, del telefono, no? degli iPhone e quant'altro, di questi ragazzi che spesso e volentieri stanno sempre un po' assorbiti dentro questo mondo, tu come lo gestisci quell'aspetto?
24: No, beh, noi cerchiamo di quantomeno quando sono qui nel nostro centro sportivo di limitarne l'uso il più possibile. È chiaro che non è sempre semplice, però è chiaro che anche noi da questo punto di vista, anche perché comunque quando i ragazzi arrivano al campo hanno tante cose che devono fare, dai lavori preventivi a chi ha bisogno di passare dalla fisioterapia per insomma tutto quello che occorre per prepararsi all'allenamento, quindi cerchiamo anche noi da quel punto di vista lì di limitarne l'uso il più possibile.
1: E come fate? Cioè, adesso sui ragazzi già di 18, insomma under 18, under 20, dal punto di vista fisico, la Serie A è molto esigente, no? Da questo punto di vista, certo, non perdona, un po' il calcio europeo in generale, comunque la Serie A è molto fisica. E come ci si comporta, come ci si rapporta a questo aspetto, cioè la forza, il lavoro che si fa oltre a quello che poi dovrebbe essere comunque per i ragazzi la priorità, no? Cercare sempre di favorire il talento, la tecnica, che è quella che dicono in tanti mancare sempre di più un po', no? ai nostri giovani ragazzi.
24: No, beh, dal punto di vista fisico i ragazzi lavorano tanto sia prima che dopo anche l'allenamento, ecco, dove magari si va a ricercare più la parte tecnica e sul campo hanno ed anche con lavori individuali e lavori di squadra, ma c'è comunque, ecco, una grande attenzione sotto questo punto di vista, perché comunque il calcio odierno ti richiede anche questo aspetto qui, ecco, è ovvio che rimane preponderante e fondamentale la parte tecnica.
1: È chiaro. E poi anche il legame con i colori, no? Del Bologna e quant'altro. Adesso mi sembra che si sia aggiunto anche Binotto, no? Nell'Under 15. Insomma,
24: sì,
1: non so
24: sì.
1: Se sia una volontà precisa e mirata, però mi sembra che tanti, dai, che fanno parte un po' di casa, siano stati inseriti nello staff del settore giovanile, forse anche per trasferire un po' la passione, no? Il legame ai colori, alla città, alla storia del Bologna, visto che comunque alcuni vengono anche da fuori, il mercato è aperto, si sa, purtroppo o per fortuna, anche a tanti ragazzi che arrivano comunque da fuori. E tu come fai a trasferire un po' il legame a Bologna, alla sua storia, alla sua tradizione, ma anche proprio per dare continuità un po'? Vedo che col Lavoro Più, che per esempio ci permette di seguirvi tutto l'anno, no? Noi non ci stanchiamo mai di ringraziarli per questo, e che tanto investe anche sul settore giovanile del Bologna, per esempio Future Stand, la possibilità di portare i ragazzi allo stadio, no? E di seguire la prima squadra è un impegno per cercare di accrescere il legame, no? Con i colori della città. E voi come fate a trasferire questo?
24: Beh, inutile ricordare, insomma, dai, per me Bologna è anche casa, vuol dire tantissimo, sono cresciuto con questi colori addosso e quindi so benissimo qual è il valore di questa maglia, ecco, e quindi io col mio staff lo ricordiamo sempre, ragazzi, cosa rappresentiamo e l'importanza della fortuna che si ha a poter rappresentare questi colori. Lo facciamo quasi quotidianamente, quindi il modo è questo.
1: Tu e tuo fratello, tra l'altro, giocavate, è una bella storia di casa, e con la nostra maglia un bel po' di anni fa ormai. È brutto da dire così, però anch'io ero ragazzo come te, siamo quasi coetanei. Purtroppo è così. Ma quanto è il centro tecnico, come l'hai visto cambiare? Come hai visto cambiare un po' tutto rispetto a quando c'eri tu?
24: Beh, rispetto, insomma, alla mia prima esperienza, io l'ho lasciato nel 2007. E chiaramente poi quando ci sono tornato era, insomma, completamente diverso, quindi la differenza è tanta rispetto a prima, e anche se ha sempre mantenuto, secondo me, quell'aria comunque familiare, però con ovviamente un livello molto più avanzato sotto tanti punti di vista.
1: È chiaro.
24: Dai campi a insomma, palestra, tante strutture, insomma, nuove, molto più moderne e efficienti.
1: Gigi, dove giocate? Quando è che giocate? Domenica? No.
24: Noi giochiamo domenica col Parma, derby, sì. Questa domenica non giochiamo a Crespellano, giochiamo a San Giovanni in Persiceto.
1: Giocate, sì, a San Giovanni, avete la partita col Parma, e quindi sabato dovrebbe arrivare la nazionale, non potete fare la rifinitura lì, al centro tecnico?
24: No, noi ci fermiamo venerdì, questa settimana.
1: Venerdì.
24: Quindi lascio un giorno libero al sabato, ma è una cosa che facciamo spesso, quindi di lasciare il giorno libero prima della partita.
1: Ah, ci sta.
24: Quindi anticipiamo. Sì, varia, diciamo, a volte facciamo la rifinitura il giorno prima, a volte lasciamo il giorno libero in base anche quando abbiamo il giorno della partita, ecco, diciamo, perché sai che comunque il nostro è un campionato che spesso ha giorni diversi rispetto a quello della primavera, quindi a volte si gioca il giorno dopo, due giorni dopo, quindi un po' non è sempre la domenica, diciamo, il giorno principale.
1: È chiaro. Senti, io ti faccio un grande in bocca al lupo, non ti chiedo gli obiettivi di questa stagione, intanto li conosciamo.
24: Vabbè, gli obiettivi, è chiaro che l'obiettivo, Mafre, guarda, l'obiettivo principale è sempre quello di far crescere i ragazzi, che per un insomma settore giovanile per noi qui è la cosa principale. Poi è chiaro come che se i ragazzi crescono anche la squadra, insomma, il risultato ne può beneficiare, quindi le cose spesso poi vanno di pari passo, diciamo.
1: Grande, allora intanto ci vedremo, però intanto ti faccio un grande in bocca al lupo per domenica.
24: Crepi il lupo.
1: Forza e coraggio, grande Gigi. Grazie a Gigi Della Rocca. E lo ricordo, allenatore.
24: Ciao, buona giornata a tutti.
1: Ciao, allenatore dell'Under 18, che l'anno scorso io ve l'ho detto, una squadra fortissima. Bravo Gigi a metterli insieme tutto, però un talento incredibile. L'anno scorso gli dicevo, c'ho l'Under 18, che secondo me c'è qualcosa, a parte che due le hanno dati su, perché lo Monaco e l'Ibra hanno fatto più o meno tutte e due, poi sono tornati anche a disposizione per i playoff, se vi ricordate, se li avete seguiti, con la radio ci siamo divertiti a seguirli e ci siamo divertiti di brutto, perché oggettivamente io ero convinto che questa squadra potesse vincere il campionato, non l'ha fatto veramente per una partita dannata, dove portiere dell'Inter, che adesso non mi ricordo, tra l'altro ha giocato contro di noi con l'Under 20 quest'anno, fortissimo, ha fatto i bambini, detta proprio come va detta, brutale, perché sennò quella partita ce la portiamo a casa e Gigi avrebbe vinto i campionati insieme ai ragazzi che se lo erano strameritato, per me. Ovvio che bisogna sempre considerare un po' il contesto, dove sicuramente chi ha anche l'Under 23, forse per l'Under 18 questo vale meno, per l'Under 20 sicuramente sì, lascia un po' di qualità che va a giocare subito in Under 23, e quindi comunque questo va considerato, però insomma l'Under 18 dell'anno scorso era veramente una squadra bellissima da vedere, divertente, ragazzi bravi, e è stato veramente un gran campionato. Speriamo di riuscire a replicare almeno in parte, secondo me le basi ci sono, anche se quest'anno devo dire che l'Under 20, per conseguenze naturali, beh, ha qualcosa in più invece rispetto a quest'Under 18, ma ancora un po' da conoscere meglio. La seguiremo comunque quest'anno, non seguiremo però l'Under 18, perché noi andremo sul campo invece delle ragazze impegnate a Venezia con la radiocronaca di Frank Loretti, ma parleremo proprio con una delle ragazze fra pochissimo, appena torniamo dalla pubblicità.
0: Segui su Nettuno Bologna 1 tutte le partite in Coppa della Virtus Bologna. Questa sera alle 20:30 in diretta dal Paladozza, Virtus Bologna Olympiacos, presentato da
2: Primerano Stufe e Caminetti, un grande showroom, una selezione di alto livello e un servizio completo, dalla progettazione all'installazione. Primerano Stufe e Caminetti.
0: Tutte le partite della Virtus in esclusiva su Nettuno Bologna 1.
3: Ogni azienda ha un cuore che la fa funzionare, l'impianto elettrico. Che sia un capannone, un negozio, un ristorante o un'attività produttiva, affidati all'esperienza di Polisi Costruzioni Elettriche. Nuovi impianti, rifacimenti, illuminazione industriale e reti dati. Soluzioni su misura per ogni esigenza.
4: Polisi Costruzioni Elettriche, progettazione e installazione di impianti elettrici, civili e industriali, fotovoltaico, videosorveglianza.
3: Polisi Costruzioni Elettriche, a San Giorgio di Piano in via Vinca 10 e su Polisi.
14: Venerdì 2 ottobre riapre il 707 con Friday Revolution. Ogni venerdì il 707 cambia pelle. Prima c'è il divertentissimo dinner show e dopo c'è il disco club House 92.000. Il venerdì over 30 più famoso è al 707 con il Friday Revolution.
25: I love it.
5: 707 Dinner and Club a Castelmaggiore. Ti aspettiamo a cena o subito dopo. Inaugurazione venerdì 2 ottobre. 707 Friday Revolution. Dedicated to Muri DJ.
6: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
7: Affida la tua caldaia a chi la conosce davvero. Landuzzi Caldaie, in via Bellaria 25 a Bologna. Da 30 anni è centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogne Duval, Unical, Beretta e Silver. Landuzzi Caldaie, riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali con rilascio degli allegati obbligatori secondo la normativa vigente. Inoltre, vendita e installazione.
6: Affidabilità, esperienza e attenzione. Scopri di più su landuzzicaldaie.com. Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
9: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
11: Messaggio politico autogestito a pagamento a cura del Partito Democratico.
25: Pronto? Filman? 29, 39, 89? Questa me la segno. Occhiali da vista 29 euro. Da sole graduati 39 euro. Con lenti progressive 89 euro. Scopri di più nei negozi Filman di Bologna, Casalecchio, Modena, Parma, Reggio Emilia. Filman, il tuo ottico!
26: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
27: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincitiale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
26: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
6: Messaggio promosso da Sanofi. Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
23: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
28: Buongiorno Manfred, io vorrei fare dire una cosa su Saputo,
1: sì.
28: Ma
1: plumone prima
28: i soldi
1: di tutto
28: che ha tirato fuori per il Bologna in questi 12-13 anni non li ha mica tirati su con le vendite dei giocatori, gliene ha messi tanti. E che colpa gli si può dare se adesso vuole investire e rifarsi di soldi? No, che non so neanche non se gli sia, può dare.
1: Non so neanche
28: io
1: se sia così.
28: Grazie. E speriamo che Saputo rimanga a Bologna. Ciao e sempre a forza Bologna, da Paolo.
1: Ciao, grande e sempre. Non so neanche se sia così. E ti dico la verità, non lo so. E io l'unica cosa che spero di vedere, ve l'ho già detto, la partita più importante quest'anno per contingenza, ce la giochiamo qui, quindi quello che mi auguro è che fra 4, 5, 6 mesi avremo modo di seguire una bellissima conferenza dove questa volta sì, i presupposti saranno diversi rispetto a quella che seguimmo per il Dall'Ara, anche perché comunque l'oggetto, no, è diverso come tipo di operazione proprio, e possiamo scioglierci un po' di dubbi su cose che adesso non possono avere risposta, no? In quell'occasione presumo e spero che ci sia anche Saputo, in quell'occasione sì, e allora lì gli faremo tutte le domande, no? E in questo momento possiamo buttare lì delle ipotesi, certo, senza dare a girarci troppo attorno, andando a cercare il dettaglio, l'errorino, la cosa che non quadra. Guarderai un pochino il contesto un po' più ampio, guarderai un po' la storia degli ultimi 40 anni e cercherai di rimanere abbastanza focalizzato sul fatto che se faranno un nuovo stadio sarà una grande opportunità per la città, prima di tutto per il Bologna, di conseguenza ce l'ho. E allora grazie per l'attesa, anzi ti chiedo scusa Federica Rizza, BFC Women. Ciao, mi senti?
29: Sì, io ti sento.
1: Ah, fantastica, ottimo. Allora Federica, ti presento, terzino del Bologna in arrivo quest'estate, tra l'altro, giusto?
29: Sì, esattamente.
1: E reduce da una sconfitta, purtroppo ti tocca a te venire dopo una sconfitta, però una sconfitta anche abbastanza particolare, dai, contro San Marino. Devo chiedere anche a te un favore prima. Riesci ad abbassare un pelino l'audio, così non si sente l'eco?
29: Sì.
1: Proviamo, sei perfetta. E ti dicevo, okay, reduce della sconfitta con San Marino, sconfitta un po' particolare, però un campionato che era ed è partito direi col piede giusto, no? Il vostro allenatore a fine partita, recupero, me l'ero segnato grazie al buon Moretto, ci vuole calma e pazienza, siamo un'ottima squadra, condividi?
29: Sì, sì, assolutamente. Sai, è un campionato lungo e gli incidenti di percorso ci possono stare. Siamo comunque una squadra sostanzialmente nuova, creata quest'anno per la maggior parte, per cui insomma dobbiamo ancora anche noi prendere mano del tutto nel conoscersi e nel giocare, e soprattutto nel giocarci le partite con la mentalità di dover andare a vincere ogni partita, insomma, per raggiungere il nostro obiettivo. Quindi ci sta questa sconfitta, purtroppo un po' brucia perché, per come è stata, perché comunque ci abbiamo provato fino alla fine a segnare e la palla non è voluto entrare, quella classica partita che puoi star lì probabilmente altri 50 minuti e tanto la palla non va dentro, però dai, ci sarà sicuramente di insegnamento.
1: Perfetto, tra l'altro è il primo gol subito in questa stagione, quindi comunque sì, un gol preso che poi è pesato un botto,
29: sì,
1: l'avete pagato,
29: esatto,
1: il gol. Però insomma, però prima solo clean sheet, tu che lavori comunque nel pacchetto difensivo, le hai giocate tutte fin qua, siete un gruppo solido, di nuova costruzione, un progetto nuovo, viene quasi da dire. Tu tra l'altro sei reduce, se non sbaglio, da due promozioni, no? Quella con il Parma e col Como?
29: Esatto, sì, il Parma esatto, l'anno, due anni fa, e il Como l'anno scorso con la vittoria del campionato. E sì, siamo appunto un gruppo, come ti dicevo prima, nuovo, però i clean sheet sono personalmente sono un po' molto come si può dire, positivi, mi fanno piacere, ma sono molto importanti per la squadra in sé, perché chiaramente se tu non prendi gol al massimo la pareggi, poi esatto, però dai, penso che abbiamo anche tante qualità davanti per poter poi fare i gol che ci portano alla vittoria, quindi dobbiamo solo continuare su questa strada.
1: Ma tu che hai, insomma, hai giocato negli ultimi due anni su con due squadre diverse che tutte e due hanno vinto, o comunque Parma secondo se non ricordo male, però che hanno ottenuto la promozione, tu pensi che questo gruppo ce l'abbia in canna?
29: Ma io credo di sì, nel senso che le qualità le abbiamo, sicuramente il campionato è cambiato nel corso degli anni rispetto anche l'anno scorso, quest'anno ci sono molte più squadre allo stesso livello, quindi è un po' più equilibrato e tutti possono, insomma, perdere punti con tutti, e secondo me noi abbiamo delle ottime possibilità, dobbiamo solo focalizzarci un po' di più su quello che è l'obiettivo là in fondo, senza farci prendere dalla frenesia o dall'ansia di dover comunque arrivare là subito, perché comunque, come ti dicevo, il campionato è lungo, la strada è ancora bella, bella lunga da percorrere, però passo passo dobbiamo essere mentalizzati a dire ok, una alla volta la mettiamo in saccoccia, come si dice da me, insomma. Quindi sì, dai, secondo me le qualità le abbiamo, è solo una cosa mentale, perché giustamente comunque poi la differenza la fa anche quella.
1: Senti, vi seguiremo in radio, impegnata a Venezia, tra l'altro l'avete già affrontata in Coppa Italia, vinto in quel caso 1-0,
29: sì.
1: Loro sono una squadra anche un po' ancora in fase di assestamento, un po' in difficoltà, è l'avversario giusto secondo te per cercare subito di ripartire e dimenticare in fretta la partita con San Marino?
29: Da una parte ti direi di sì, comunque abbiamo appunto già affrontate, torniamo sul loro campo, sarà sicuramente una partita simile alla Coppa Italia, ma forse più difficile, perché comunque loro, essendo campionato, vorranno riuscire a fare punti, perché gli serviranno come a noi, insomma, per magari un obiettivo differente, chiaramente, però quindi dovremo essere proprio, come ti dicevo prima, mentalizzate e forse ci fa bene giocare subito contro di loro, perché dobbiamo tirar fuori quello che probabilmente ci ha mancato contro il San Marino, quindi quella cattiveria, quella voglia di far gol, di chiudere subito la partita e insomma tornare a casa con i tre punti.
1: Le avversarie secondo te di questa stagione, cioè le due squadre da battere, Genoa e Roma?
29: Ma sì, diciamo che sulla carta sicuramente sono sì, sulla carta sicuramente sono quelle che hanno costruito la squadra per anche loro ambire a raggiungere il vertice, insomma. Hanno già fatto vedere delle buone cose, il Genoa comunque l'abbiamo già affrontato, però sai, la prima di campionato è sempre una partita un po' particolare, bravi noi a sfruttarla, a farla girare nel verso giusto, però ecco sì, sicuramente loro sono le nostre competitors.
1: Allora, diciamo che per questa volta seguiamo voi in trasferta, di solito cerchiamo di seguire i ragazzi in casa, no? O voi o l'Under 20 o eventualmente anche la 18, insomma, per portare gente a vederli e a vedervi. Allora, ti faccio una domanda difficile. Se dovessi convincere un tifoso a venirvi a vedere, come lo convinceresti?
29: Oh mamma. Ma lo convincerei dicendogli che se ama il calcio e se ama la genuinità del calcio, insomma la purezza, il fatto proprio della passione, non può non venire a vedere una partita di calcio femminile, quindi in questo caso del Bologna, perché secondo me siamo ancora a quel livello di lo facciamo perché è quello che ci piace fare, perché è lo sport che amiamo, quindi c'è quella genuinità e non vedi sceneggiate, non vedi cose che purtroppo siamo troppo abituati a vedere nel calcio maschile, e quindi secondo me potrebbe essere un bel palcoscenico per divertirsi e tornare a divertirsi anche negli stadi, insomma.
1: Federica mi hai convinto, brava.
29: Oh, perfetto, meno male.
1: Sì, sì, sì, ti do un voto altissimo e niente. Allora, noi ti seguiamo sabato alle 15, se non sbaglio, a Venezia,
29: esatto.
1: Per Venezia e Bologna.
29: Esatto.
1: Poi c'è la sosta,
29: esatto.
1: Se non sbaglio.
29: Sì.
1: Esatto.
29: Sì.
1: E ti faccio un grande in bocca al lupo, saluta tutte le ragazze.
29: Assolutamente, grazie Crepi il lupo.
1: Noi facciamo il tifo per voi.
29: Grazie mille.
1: Grazie a te.
29: Ti aspettiamo poi.
1: Un
29: Ciao,
1: abbraccio grande
29: mille.
1: In bocca al lupo. Grazie a Federica Rizza.
29: Un abbraccio.
1: Difensore, terzino. Di BFC Women, un gruppo, ve lo dicevo, no? Un gruppo nuovo che stiamo conoscendo grazie a Frank Loretti, che sta seguendo anche le partite delle ragazze, ovviamente insieme a tutte quelle dell'Under 20, Under 18, insomma di tutte le Under. Cerchiamo comunque di rimanere un po' più aggiornati rispetto agli altri anni. Ve l'ho detto che quest'anno ci saremmo andati sotto di brutto. Ne approfitto per ringraziare ancora una volta Lavoro Più, perché non è banale per noi, è un privilegio poterlo fare, ma soprattutto essere seguiti, perché da soli non riusciamo a far tutto. Quest'anno abbiamo tanti impegni, ma aver messo anche il settore giovanile secondo me era un dettaglio fondamentale, visto quello che poi parliamo tutti i giorni no? Nel contesto Bologna, e quindi per me era inderogabile questa situazione. Quindi bocca al lupo ancora una volta alle ragazze. Io direi che posso recuperare di nuovo i vostri messaggi oggi, se ci rispostiamo poi a parlare sullo stadio, ci sta. Io vi ho fatto un riassunto un po' di come la vedo io, Emilio vi ha fatto un po' un riassunto di come la vede lui, Gianmarco Marchini del Emilio Marrese, ovviamente Emilio Marrese di Repubblica, e Gianmarco Marchini del Resto del Carlino l'ha sfiorata, e poi siamo andati un attimo su Darmian. Lascio a voi poi le percezioni, ritornando un po' sulle premesse che avevamo fatto a inizio, no? Di questa chiacchierata insieme, dove siamo ancora su piani e livelli molto alti, no? La messa a terra ancora manca, è stato consegnato semplicemente un dossier dove fondamentalmente ci sono le idee di cosa si vuole fare, di quanto questo potrebbe costare e di come finanziare il progetto. Questo fondamentalmente è stato presentato alla FIGC, che a sua volta lo presenterà all'UEFA. Il Bologna non verrà selezionato per Euro 2032, principalmente per un motivo: sono i tempi ad avere un po' in questo caso penalizzato il Bologna, che però il Bologna, il Comune e la Fiera, che però non hanno tutto questo interesse, certo nobilita avere l'europeo per un paio di partite anche a Bologna, ma non rende esaustiva, no, la questione. La questione ha uno scopo ben più ampio, no? E solamente la questione di seguire il filone, come abbiamo detto, che conduce poi a tutte quelle che saranno le corsie che verranno tracciate dal nuovo decreto legge, che prevederà sicuramente percorsi accelerati per completare le strutture entro il 2031, con eventualmente anche accesso al credito, ma magari anche finanziamenti a fondo perduto, era la priorità. E da questo punto di vista è stato fatto quanto necessario. Ora, non verremo selezionati, va bene. Sta ora a Fiera e Bologna chiudere il cerchio attorno, intanto alla certezza dei costi, senza possibilità di lasciare margine ad extra costi non preventivati. Questo è il primo step, e poi valutarli bene insieme a Fiera per coprire il mazzo. Dal punto di vista delle coperture finanziarie, se stanno dentro i 300 milioni rispetto a qualche settimana fa, non dico che si può essere ottimisti, perché questo non va fatto mai, soprattutto come leggo da voi, ecco, lo scetticismo su le tante volte che se ne è parlato e poi non si è concluso nulla, lo capisco, molto meno altre questioni puramente polemiche, continuamente polemiche, che veramente stancano molto. Però la sfiducia per tutto quello che a Bologna non si è riuscita a fare in questi 40 anni, soprattutto in questo contesto, la comprendo bene, anzi sono il primo a condividerla, no? Quindi vediamo, osserviamo e speriamo, vi ripeto, perché è una, come avete chiesto, verrà fatta una conferenza, verrà fatta se sarà tutto pronto, no? Se no, no. E quindi speriamo che ci sia presto una conferenza, ma ripeto, ci vorrà forse un mesetto, nei un mesetto magari, qualche mesetto, per capire esattamente a che punto si è arrivati. Vedremo. E andiamo in pubblicità e poi lascio a voi gli ultimi messaggi e poi chiudiamo.
0: Mezzogiorno Rosso Blu, presentato da...
8: Lo sapevi che le piogge di sabbia e lo smog possono ridurre la resa del tuo impianto fotovoltaico? No? Un impianto sporco può rendere fino al 20% in meno. La Benassati Gabriele, con la pulizia professionale dei pannelli solari, può però riportare la tua efficienza al 100%. Contatta la Benassati Gabriele SRL oggi stesso e inizia a risparmiare sulla tua bolletta. Benassati Gabriele SRL è a Calderara di Reno in via Candini 8 o su benassatigabriele.com.
10: Cerchi soluzioni su misura per la tua casa o il tuo progetto? Martelli Marmi realizza top cucina, scale, pavimenti, rivestimenti e arredi con materiali prestigiosi e lavorazioni di precisione.
12: Martelli Marmi, dal 1967, qualità e innovazione al tuo servizio.
10: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
13: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui. Uscito Gol del Bologna.
15: Gol del Bologna.
13: Gol del Bologna è il calendario 2027 dedicato ai colori rosso-blu.
15: Il Bologna in vantaggio.
13: Gol del Bologna. Nei testi di Leonardo Vicari, ogni giorno una partita, una storia, una gioia. Ogni giorno un gol.
15: Di nuovo il gol del Bologna. 1-2. Terrificante per i rosso-blu.
13: Gol del Bologna. Il calendario 2027. Edito da Minerva.
15: Polo gol. Polo gol.
13: Lo trovi in libreria e online.
16: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
17: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
18: In arrivo
2: sorprese a Bologna. Dal 26 settembre al 12 ottobre al centro commerciale Via Larga Bologna arriva la più grande liquidazione e-commerce di pacchi non reclamati provenienti da corrieri di posta di tutta Europa con giacenze da 3 a 6 mesi. Non puoi sapere cosa c'è dentro. Puoi scegliere, pesare, scuotere e poi te lo porti a casa. È la Mystery Box Experience firmata a mysterybox.cloud. Mysterybox.cloud. Scegli, rischia, apri.
3: Ottobre. Apre a Bologna solo per 3 giorni Temporary Outlet Donna. Vendita di capi d'abbigliamento donna a prezzi di produzione. Temporary Outlet Donna. 9, 10 e 11 ottobre. Presso X-Mode Factory Store. Area produttiva Via Lunga, Crespellano, Bologna. Temporary Outlet Donna. 9, 10 e 11 ottobre. Orario continuato dalle 10 alle 19. Ti aspettiamo.
4: Una finestra è una finestra.
14: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
4: Vedo.
14: La maniglia centrale è davvero elegante.
4: Sì, bella.
14: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
4: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
18: Ocnoplast. Le finestre di design.
19: Il bagno perde acqua, la caldaia non funziona e il condizionatore non raffredda.
20: Fermati, non serve andare nel panico.
19: E cosa facciamo?
20: Chiamiamo Idraulica Bologna SNC.
19: Come ho fatto a non pensarci prima? Idraulica Bologna SNC si occupano di caldaie e condizionamento, rifacimento bagni e anche di tutti quei piccoli lavori idraulici che servono in casa.
20: Finalmente qualcuno che risolve tutto.
19: Idraulica Bologna SNC a Granarolo dell'Emilia e su idraulicabologna.it.
21: Questa settimana risparmia con le grandi offerte, come spianata romana, 2 confezioni da 100 grammi l'una, 2 euro e 9 centesimi. E con le mega offerte, mix di frutta secca 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
22: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: Le 13.42, mezzogiorno rosso-blu, ultimo blocco. Allora, l'ultima notizia è quella che è stato sottoposto a intervento e Holm e sono confermati dai 4 ai 6 mesi di stop. Quindi per Holm nulla, nessuna novità, ecco, se non che l'intervento chirurgico è andato bene e questo è quanto. Bene, per quanto riguarda lo stadio abbiamo dato gli aggiornamenti che dovevamo dare e infine su Darmian vediamo come continua un po' il percorso di inserimento e quando eventualmente verrà integrato ufficialmente al gruppo e contrattualizzato. Allo stesso tempo oggi stadio, se non sbaglio, mette anche l'ipotesi Isai. Qualcuno di voi lo chiedeva, perché non andare su Isai? La buttano lì come piano B qualora qualcosa non dovesse andare storto con Darmian. È un'ipotesi che fa stadio, nulla di più, però va tenuta in considerazione, la mettiamo nel conto. Devo tornare indietro ai vostri messaggi. Buongiorno, sono Roberto. Ma una volta fatto lo stadio nuovo al Dallara cosa capiterà, cosa ci faranno? Ciao e Forza Bologna, ci hanno detto cosa non ci vogliono fare. Non ci faranno un centro commerciale, dicevo, no? Direi che da questo punto non si muoveranno, almeno finché rimane questa giunta. Un'idea per il Tortellen Arena, bene. E, scusate, vorrei fare una terza ipotesi, ma visto che Saputo entra nella Nuco con una percentuale, non è che aggiungendo alla percentuale sua personale quella del Bologna riesce a gestire l'investimento totale dell'impianto? Scusate, vorrei fare una tesi. Non è che aggiungendo alla percentuale sua personale quella del Bologna riesce a gestire? No, Andrea, ipotesi direi completamente già da escludere. Ma chi ve lo dice che Saputo sta al massimo altri 4-5 anni? E altra domanda, ho letto di 200 milioni garantiti, ma da chi? Se Saputo mette 50, come fa ad arrivare a 200? Beh, ragazzi, però ho sentito e quant'altro, leggete, perché mi sembra che abbiano scritto Marcello Giordano, non voglio dimenticarne, Nando Pelerano, Emilio Marrese ieri, tutti hanno dato un pochino, no, la questione come messa. Io la ripeto volentieri, 200 milioni ci sono grazie all'impegno del Bologna, che mette la sua quota, tramite Saputo, per quale conto vedremo, facciamo così, la Fiera che metterà il suo, si ipotizza una cifra vicina ai 100 milioni, forse sono troppi, forse bisogna toglierne un po', e poi di qualche privato, imprenditore, che ha dato disponibilità, ok, e manifestazione di interesse ad investire sul progetto. Da lì si arriva a una copertura, una stima di circa 200 milioni. Chi ci dice che è Saputo sta al massimo altri 4-5 anni? Nessuno. Oggettivamente non vedrei però per quale motivo dovrebbe rimanere altri 10 anni, 15 anni o 20 anni in Serie A Bologna a queste condizioni. Non credo che sia possibile, anche perché non lo vedo più molto apprezzato. Quindi io fossi lui avrei venduto 2 anni fa, salutandovi tutti quanti e mandando i più a fare altro, mettiamola così. Per fortuna io non sono lui e quindi lui è ancora qua, probabilmente anche perché nessuno ha bussato alla porta in maniera convinta, ma credo che sia plausibile immaginare che, visto anche un po' come sta andando il calcio in generale e il periodo che ha già passato qua, sia arrivato il momento di pensare a un passaggio di consegna, punto. Se ci sarà uno stadio da costruire e una possibilità di ampliare i ricavi domani dello stesso Bologna, ma chissà, magari quei 4-5 anni possono diventare anche qualcosa di più. Viceversa, se dovesse saltare in aria anche quest'ultimo tentativo, beh, io penso che se sta qua un altro, ogni anno che rimane qua è un miracolo. Non vedo un solo motivo per cui rimanere qui ogni anno a ripianare 15-20 a seconda di quant'è, a meno che tu non entri nelle coppe, che è quello che tutti dicono dovrebbero mettere a budget, ed è il motivo per cui la Fiorentina ha perso 800 milioni di per strada senza mai riuscirci, se non andando in Conference, no? O la Juve, dove è il Candice, mi sono stancato di ripianare, e così via tutte le altre, no? La Roma, quei Fredkin che hanno messo 1 miliardo e finché Gasperini non becca, non pela una matta all'ultima di campionato, non sanno neanche come, loro insieme al Como probabilmente steccavano anche quest'anno 1 miliardo e passa hanno messo dentro. Ecco, a queste condizioni secondo me non c'è niente di male nel dirlo, no? Nel considerarlo, e sinceramente io non lo biasimo. Quindi sono questi i motivi che ti portano a ritenere che probabilmente, ragionandoci su, 4-5 anni potrebbe essere il periodo dove ancora Saputo può rimanere in sella qui. Ce ne faremo una ragione. L'importante è chi passerà le mani, la consegna, chi comprerà Bologna, perché lo comprerà, con quale idee e quant'altro. Basta. No? Ma soprattutto con quali soldi e con che piano finanziario per il Bologna. Ve l'ho già detto, no? Come la penso? Se non va bene uno che ha messo 300 milioni in 10 anni, e non va bene perché è evidente quello che viene scritto sui soldi di Saputo ogni giorno, io mi aspetto che da queste persone la prima domanda al prossimo proprietario o comunque aspirante proprietario del Bologna sia: quanti soldi ha intenzione di mettere nel Bologna? Perché noi con la sostenibilità ci abbiamo già avuto a che fare e sinceramente non ne vogliamo mezza, quindi se si parla di sostenibilità può già andare a fare delle pugnette. Questo è quello che mi aspetto, per coerenza. Sarà così? Vedremo. In quel giorno io sarò lì in prima fila e farò la domanda al posto di chi non la farà, nel caso dicendo: guardi che non le sta chiedendo questo, lo chiedo io per conto loro, perché sono 3 anni che va avanti sta storia. Quindi io la vedo molto difficile un pochino adesso la partita, però magari avremo fortuna, arriverà uno che metterà 500 milioni nel Bologna. sarebbe un bel colpo di fortuna. Essendo parte io di una delle aziende più grandi al mondo, però il messaggio da non leggere in diretta. Ok, allora questo qua me lo tengo per dopo, scusami, non avevo letto la premessa. Ciao Manfredi, senza polemiche, uno stadio interamente di proprietà sarebbe davvero stato il passo in avanti. Questo mi sembra comunque un compromesso che sposta, ma non troppo. Che ne pensi, Lorenzo? Che sicuramente fare uno stadio con un proprietario che ci mette 300 milioni di suo secche e lo mette dentro subito nel Bologna sarebbe stato il massimo. Comporta però qualche rischio di troppo, secondo me, per Bologna, per il Bologna e per Bologna in generale. Diventa un investimento, non dico sconsiderato, ma francamente difficilmente comprensibile, no? Si può fare, Commisso l'avrebbe fatto probabilmente, per dire, Saputo non, no. Poi a Bologna si è creata un'opportunità particolare, comunque va considerato anche questo, cioè i terreni in fiera sono terreni predisposti

secondo me era da mettere in conto se lo fai in un terreno della fiera, prima cosa. Seconda cosa, poi tutto è possibile, però mi risulterebbe molto difficile da immaginare. E seconda cosa, è un investimento che vi ho detto prima sugli stadi. La redditività è veramente relativamente bassa, quindi è un investimento che porta sicuramente più liquidità nelle casse del club, fondamentalmente. Però rientrare di un investimento del genere è molto pesante, e poi questo significherebbe vendere Bologna più di mezzo miliardo. Lo vendi Bologna più di mezzo miliardo anche con uno stadio privato? Io non lo so. Vi ripeto, sono scettico, mi rendo conto, però io non vedo... Io mi riferisco a quello che succede, cioè la Fiorentina 150 milioni, il Torino che non riesce a trovare un acquirente per 200 milioni con 50 di debito, io tengo quelle come riferimenti per ora, no? Poi tutto è possibile, bisogna vedere chi e perché, non vedo molti spiragli, però non voglio aprire questo tema, però vi spiego per quale motivo secondo me alcune cose... È anche comprensibile magari che prendano certe pieghe, certe dinamiche piuttosto che altre, tutto qua. Però per il Bologna aumentare dei ricavi, portarli a raddoppiare i ricavi della biglietteria, per dire, i proventi da stadio in generale, sarebbe un bel margine comunque, visto che i ricavi sono molto bassi. Quindi anche questo va tenuto in considerazione. È soddisfacente, penso di sì. Ciao, buongiorno Manfred, faccio una domanda da ignorante, ma anche il nuovo stadio della Roma è finanziato dal proprietario? Sì, interamente. O dalla società stessa? Dai Friedkin, non ho guardato sinceramente. Non ho guardato, però i Friedkin su quello hanno spinto fortissimo, hanno messo già 1 miliardo appoggiato lì. E poi dovrei andare a leggere, sinceramente non voglio dirti delle boiate. Però per dire, lo Juventus Stadium è della Juve, per esempio. Perché ogni tanto ascolto le radio romane e non ho sentito nessuno parlare di queste cose sul loro stadio, invece qui ci preoccupiamo molto di questa storia. Sì, infatti questo è un problema tipicamente bolognese per quanto mi riguarda, perché ogni volta c'è chi guarda il problema e non la soluzione. Tutto qui, è una questione di approcci diversi proprio. Da bolognese o tifoso del Bologna mi continua a chiedere che fine farà il Dall'Ara, anche tu e tutta la zona limitrofa. Non lo so ragazzi, non diventerà un centro commerciale, però rimbocchiamoci le maniche, spremiamoci le meningi e chi ha un buono sbuzzo proponga. Credo che diventerà una partita molto aperta e una bella sfida da vincere. Su Dall'Ara non faranno, te l'ho detto, centro commerciale, ma possono fare diverse cose. Sono io la domanda più che sul Dall'Ara, me la pongo sulle superfettazioni del Dall'Ara. Le strutture in acciaio di Italia 90, quelle fatte da Zacchiroli, quelle a me è la prima cosa a cui penserei. Le togliamo? Bene, con che soldi e perché? Perché è un impegno importante, partirei da lì. Poi cosa ne viene fatto dopo? Ovvio che deve star nelle premesse, però credo che l'unico ostacolo, però per fortuna i costi si sanno, ed è stata l'unica cosa positiva di quegli 8 anni in cui si sono fatti portare un po' a spasso, è di conoscere bene o male tutti i costi di qualunque cosa lì dentro Dall'Ara, cosa si può fare e cosa no. È una buona base su cui cominciare a modellare un po' di idee, facciamocene venire. Io non vi nascondo che da un po' ci sto pensando. Comunque delle 3 ipotesi le lasciamo in stato di abbandono, non accadrà mai, lo tiriamo giù, non accadrà mai, e ci facciamo un parco, oppure lo lasciamo per gli sport minori. Mi sembra che nessuna soluzione sia valida, soprattutto la seconda non si può adattare perché è monumento, bravo, però si può abbattere? No, non si può abbattere, speriamo bene, forza Bologna sempre Mauro. Dico di no tassativo poi, però immagino proprio di no. Ciao Manfred, faccio un'ipotesi. Lo stadio che verrà costruito non è del Bologna, no, ma è in parte del suo proprietario. È uno stadio che sarebbe anche del Bologna, perché su 300 milioni tolti quelli che dà il credito sportivo ne restano da pagare, credo quasi 200, se appunto ne mette 50. Quindi sarebbe una situazione molto strana in cui sarebbe uno stadio di cui, guarda, non per maleducazione, ti prego, già ne stai mettendo troppe. Falla più semplice. È molto più semplice, non è nulla di così strano. Sai quante ne fanno di società che costruiscono, non so, un albergo, qualcosa, un centro commerciale? Sai quanti? Non c'è nulla di strano. Nulla. E poi, bravo Manfred, non so perché.

0: cosa, bene, mi fa piacere, gentilissimo, grazie. Per cosa? Faccio una domanda da ignorante, ma anche il nuovo stadio della Roma è finanziato dal proprietario? Scusami, l'avevo letto, poi è scritto dopo. E figurati, e poi mi informo, adesso cerco di guardare tutti i progetti. Palermo, e chiudiamo qua. Per me Palermo verrà scelta. Perché? O almeno ha grandi possibilità, perché sono molto più avanti. Molto più avanti, sono partiti molto prima. C'è già, credo, stato deliberato il finanziamento della regione. Io lì ci ho guardato un attimo e penso che ci siano già tutti i presupposti anche per il piano operativo cotto e mangiato. Quindi lo stadio di Palermo si trova in una situazione, in uno stadio nettamente avanzato rispetto a quello dove è oggi Bologna. Il Bologna è partito 2 mesi fa e ha portato un carteggio, un dossier limitato a quello che in questi 2 mesi di studio sono riusciti a fare. Colpa del Comune, colpa del Bologna che non sono partiti prima con un progetto fiera, questo sicuramente sì. Però ripeto, questo riguarda semplicemente l'aspetto di poter vincere la gara ad ospitare 1 o 2 partite dell'Europeo. Per tutti gli altri benefit, tutti gli asset che vengono messi a disposizione dal governo alle città che si sono candidate, la regola valgono per tutti, quindi non importa essere scelti. Vi do un abbraccio e ci sentiamo domani. Ciao.
1: Mezzogiorno Rosso-Blu, presentato da...
2: Ogni superficie racconta uno stile. Da oltre 50 anni, Martelli Marmi realizza cucine, bagni, rivestimenti e progetti su misura in marmo, quarzo, gres e pietra naturale.
3: Martelli Marmi, design, qualità e tecnologia al servizio delle tue idee.
2: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
4: Lo sapevi che le piogge di sabbia e lo smog possono ridurre la resa del tuo impianto fotovoltaico? No? Un impianto sporco può rendere fino al 20% in meno. La Benassati Gabriele, con la pulizia professionale dei pannelli solari, può però riportare la tua efficienza al 100%. Contatta la Benassati Gabriele SRL oggi stesso e inizia a risparmiare sulla tua bolletta. Benassati Gabriele SRL è a Calderara di Reno in via Candini 8 o su benassatigabriele.com.
5: Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it. La connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te. Connettiti con nettunobologna1.it.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1.
8: Nettuno Bologna 1.
9: Sono le 14.
5: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
10: Si indaga sul possibile attentato, ma non si escludono altre ipotesi, scrive la stampa israeliana sul caso del Fly Dubai diretto ieri in Israele e fatto atterrare d'emergenza in Arabia Saudita. A bordo vi sarebbe stata una colluttazione tra 2 piloti. Il premier israeliano Netanyahu ha subito parlato di attentato jihadista, sventato l'opposizione l'accusa di usare il presunto dirottamento per la sua campagna elettorale. Anche stamani in difficoltà le borse europee sul perdurare delle crisi medio orientali e sulla scia dei dati sull'inflazione in aumento in diversi paesi europei, in particolare in Italia. Milano cede circa 1 punto, spread ben oltre quota 100. Dopo il disastroso debutto di Roma con il Belgio e il successo 4-1 in Turchia, l'Italia di Mancini è attesa domani a Parigi dalla Francia. Nel terzo incontro di Nations League, il difensore Giorgio Scalvini:
11: sicuramente ci ha dato della consapevolezza che siamo una squadra forte, che possiamo dominare le partite come ci chiede il mister, che abbiamo le capacità per giocare bene a calcio e vincere le partite.
10: E da Alessandro Cisilin, grazie dell'ascolto.
5: Nettuno Bologna 1.
12: Quando andiamo a giocare a padel?
13: Quando vuoi! Allo Sport Club Ozzano, dal lunedì al venerdì, puoi giocare gratuitamente dalle 8 alle 9.30 e dalle 12 alle 13.30.
12: Gratis?
13: Sì! E su Playtomic puoi scoprire tutte le promozioni.
12: E dopo la partita?
13: Colazione, pranzo, aperitivo, cena e serate da vivere insieme.
12: Sport Club Ozzano, via Mattei 6, Ozzano dell'Emilia. Scopri le promozioni su Playtomic.
8: Il bagno perde acqua, la caldaia non funziona e il condizionatore non raffredda.
9: Fermati, non serve andare nel panico.
8: E cosa facciamo?
9: Chiamiamo Idraulica Bologna SNC.
8: Come ho fatto a non pensarci prima? Idraulica Bologna SNC si occupano di caldaie e condizionamento, rifacimento bagni e anche di tutti quei piccoli lavori idraulici che servono in casa.
9: Finalmente qualcuno che risolve tutto.
8: Idraulica Bologna SNC a Granarolo dell'Emilia e su idraulicabologna.it.
14: Tuo figlio sta iniziando la terza media. È ora di pensare al suo futuro. Salesiani, una seria preparazione scolastica in un ambiente educativo solido e affidabile. Ti aspettiamo venerdì 16 e sabato 17 ottobre per i primi Open Day in via Jacopo della Quercia 1 a Bologna. Potrai conoscere la nostra offerta formativa. Istituto professionale grafico e meccanico, liceo economico sociale, istituto tecnico meccatronico, percorso tecnico sperimentale 4+2, meccatronica, automazione e intelligenza artificiale. E prenotazioni salesianibologna.it.
15: Venerdì 2 ottobre riapre il 707 con Friday Revolution. Ogni venerdì il 707 cambia pelle. Prima c'è il divertentissimo dinner show e dopo c'è il disco club House 90 2000. Il venerdì over 30 più famoso è al 707 con il Friday Revolution.
16: I love it!
15: 707 Dinner and Club a Castelmaggiore. Ti aspettiamo a cena o subito dopo. Inaugurazione venerdì 2 ottobre. 707 Friday Revolution. Dedicated to Muri DJ.

0: Riscocitterio dal 1878 sa di felicità.
1: Mattei Plast dal 1974 produce shopping bags in plastica e carta personalizzate per industrie, fiere, negozi ed eventi sportivi. Mattei Plast è attenta all'ecocompatibilità e produce shoppers in plastica biodegradabili, buste riciclabili e riutilizzabili zero waste, con maniglia morbida o rigida, buste in tessuto o TNT. Mattei Plast è il perfetto alleato per i tuoi eventi green e propone prodotti in linea con le politiche sostenibili della tua azienda. Mattei Plast è a San Lazzaro di Savena, in zona artigianale Cicogna. Matteiplast.it.
2: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
3: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
4: 14.04, Leo Vicari, quasi gol. Innanzitutto buon ottobre. Il mio è cominciato malissimo, una zanzara in camera da letto alle 6:15 di mattina, che è una delle cose. No, cioè certi presagi vanno presi al volo. Invece pensa com'è stata la giornata. Andrebbero prese al volo, esatto, cioè, chiamiamoli presagi, esatto. Invece com'è stata quella ragazza che hai incontrato, lo sai, quella di Tom Cruise? Tom Cruise va a mangiare in un posto e a un certo punto si vede dalla telecamera di servizio una ragazza rannicchiata che sente una mano sulla spalla di uno che gli dice: ma va tutto bene? Da sola in un angolino rannicchiata, ed era Tom Cruise che aveva visto la cameriera rannicchiata, triste, per terra, chissà di cosa sta piangendo. No, stava chattando, stava chattando di nascosto, però bello che tutti siano passati, nessuno abbia minimamente calcolato una ragazza che poteva essere lì che è triste e così via. Si è fermato Tom Cruise, ecco com'è. Oh, ciao, sono Tom, ecco. Allora, fra, compro tu il Bologna? No, che dici tanto, così via, ecco, così, sì, oggi col maglioncino Verde Speranza League, con la magliettina Verde Speranza, è proprio Verde Speranza si chiama, no, quel colore lì, verde, verde acido. Lime. Che brutto verde acido, come citrus. Ma che colore è citrus? Ma che lingua è citrus? Va bene. Verdino chiaro, sì, dai. Verdino mala sanità, dai. Insomma, un po' verdino radioattivo, esatto, sì. Allora, compro tu il Bologna? No, perché dici tanto, ragazzi. Lo compreresti il Bologna? No, ma ti spiego perché. Perché io ho fatto i conti. Allora, Superenalotto 220 milioni. Brava, data sa, brava. Allora, Superenalotto, quello tre settimane fa cos'era? Che sono gli infortuni solitamente dei giocatori del Bologna, della Virtus e della Fortitudo. 3 settimane. Bocca al lupo a Holm, ecco, in tutto questo. Certo che quando arriva un responso, guarigione in 4-6 mesi. 4/6, diamine, qual è la discrimine? Cioè, stiamo parlando del 33% del tempo, quei 2 mesi su 6 mesi. Vinci 225 milioni, quello che erano al Superenalotto, la tassa, due debiti da smaltire, i parenti, gli sfizi, ti farai uno sfizietto così, ti resta... Ti resta un 170, una roba del genere. Con 170, il 51% del Bologna, può darsi che te lo prendi, Può darsi che te lo prendi, no, non ci pensi neanche perché non hai ancora pensato ai numeri. Però, allora, no, obiettivamente, adesso facciamoci anche sta risata, perché io ho anche molta paura che per 6 anni ce ne fregherà meno del campo, perché parleremo solo dello stadio. E questa è una paura che vi dico proprio oggi, che... per esorcizzarla ve la dico. Io temo che sarà molto facile che le comunicazioni della società, della stampa e della città vadano verso questa roba avveniristica, in fondo al quartiere fieristico, ai margini del quartiere San Donato, e ci adeguiamo a un ubi maior minor cessat, e ho paura che i risultati della squadra siano il minor che cessat, e io non vorrei, però sono già pronto a questo. compreremmo il Bologna. Lo vorreste il 51% del Bologna? Obiettivamente lo vorreste? Cioè, facciamo che ragioniamo a spanne, facciamo come se giocassimo in un videogioco, ok? Però c'hai lì davanti l'opportunità. Il 51% del Bologna oggi ti sconfinfera, bazza, impegno troppo grosso, voglino, voglia. Tra poco c'è Francesco Zizzeri, più tardi parliamo di lasagne, ancora più tardi parliamo di un mio amico che dà un'opportunità di lavoro, e appunto con il Bomber parliamo anche di ultime volte, di giocatori che stanno finendo, di stadi che tra un po' dovremmo abbandonare. Dai, insomma, 366-402-4022, Quasi Gol, cominciamo.
5: Quasi Gol, presentato da... Mammarina, crescentine, tigelle, quadrelle, tutti fritti e le partite nei maxi schermi. Mammarina, Ariale di Zola Predosa in via Risorgimento 53. Forachi al Mercual, avert tutti de, anche al sabato a pranzo.
6: Et che pe, u carot.
7: De Stefani a Imola è la tua concessionaria di fiducia Mercedes-Benz, MG, KGM e XPeng. Vieni a trovarci per vedere e provare i nuovi modelli e per scegliere fra la vasta gamma di usato di tutte le marche. O contattaci per la manutenzione della tua auto. Siamo officina autorizzata Mercedes-Benz, Smart, MG, KGM e XPeng. De Stefani, ci trovi a Imola in via Pola 23 e sul sito destefanigroup.com. La Petroniana SRL è il partner ideale della tua azienda nella gestione di tutti i servizi no core: sanificazioni ambientali, pulizie di uffici e spazi industriali, manutenzioni elettriche di aree verdi. Visita lapetroniana.com. La Petroniana SRL, Facility Management dal 1981.
8: Roberto D'Annunzio Barberia, rasatura, taglio e styling nel salone di via Sant'Isaia 3. Classe, tradizione, tecniche moderne. Roberto D'Annunzio Barberia, dal martedì al sabato con orario continuato. Su Instagram R D'Annunzio Barberia.
9: Roberto D'Annunzio Barberia cerca personale qualificato per ampliamento staff. Proponiti!
5: Nettuno Bologna 1, Quasi Gol con Leo Vicari.
4: Quattordici e undici, Leo Vicari, Quasi Gol, 366-402-4022. Vado subito a salutare il nostro bomber Francesco Zizzeri. Ciao Fra.
10: Ciao Leo, buon pomeriggio a tutti.
4: Come stai?
10: Tutto bene Leo, siamo in... in movimento, come si dice. Oggi mi aspettano tre sessioni di Academy qui vicino Pistoia, la FZ11 Academy, che invito tutti coloro che ci ascoltano a seguirla sui social. Continua il suo percorso in maniera professionale, siamo molto contenti. Domani ci sposteremo in un'altra struttura, quindi aggiungeremo un'ulteriore struttura qui sempre nella zona tra Pistoia e Prato, Aiolo esattamente si chiama, e presto. Comunque l'obiettivo è quello di continuare a diffondere una metodologia ben chiara, professionale e seria, soprattutto a disposizione delle famiglie, quindi questo è il nostro intento.
4: Fra, ti ho pensato molto questa mattina perché sfogliando Stadio, Corriere dello Sport, mi sono reso conto di come in questi giorni, anche perché probabilmente c'è molto poco calcio giocato, no? Nei campionati, d'accordo, ci sono le nazionali, però bisogna anche trovare spazio per argomenti che magari ne trovano meno in altri momenti dell'anno. Tanti giocatori, tanti campioni, tanti big che parlano del loro addio al calcio. Noi peraltro, faccio anche un po' un volo pindarico, tra qualche anno, mi sembra evidente ormai, da ieri ufficiale, il Bologna dirà addio a casa sua, allo stadio Dallara, dopo 100 anni, al 101esimo anno il Bologna gli dirà, al 101esimo anno il Bologna decide di dirgli addio, perché tra 5 anni dovrebbe entrare in casa nuova. E allora, Fra, vorrei andare anche un po' a ripercorrere con te come è stato fatto il giorno dopo rispetto a quando hai finito di fare il calciatore professionista. Io oggi ho letto di Giroud, ho letto di Schmeichel, il portiere figlio a sua volta di un altro portiere, di Icardi, che dice: io mi sento molto libero, cioè non è un problema non avere più il calcio nella mia vita, ho fatto i soldi, ho fatto le mie esperienze, sono libero. CR7 invece la sta prendendo malissimo, CR7 è andato via dal Portogallo perché non gli hanno fatto giocare due partite. Quindi Fra, mi racconti un po' la tua esperienza di quando si smette qualcosa.
10: Allora Leo, intanto ti ringrazio della domanda perché è meravigliosa e credo che la risposta ce la stia dando in questo momento a tutti Cristiano Ronaldo. Sia chiaro, non giustifico l'atteggiamento e non è professionale, non ci si aspetta nemmeno da un professionista come lui un atteggiamento di ribellione o comunque di non accettare. Quello non lo condivido assolutamente. Prendo la mentalità però del giocatore di una volta, di un Cristiano Ronaldo che ha talmente tanta fame ancora, ha talmente tanta mentalità, è un esempio in tutto e per tutto, non nell'atteggiamento, ripeto, sbagliato secondo me di andare via dalla nazionale, ma nella mentalità di non accontentarsi, di non vedere di non vedersi senza gli scarpini, che è una cosa difficile da accettare. Io personalmente ho fatto fatica anch'io ad accettarlo, questo passaggio, cosa che oggi invece Leo con troppa secondo me superficialità si dice, cose secondo me non, che il sogno del bambino che hai dentro secondo me non rispecchiano poi quello che è stato il vero amore. Cioè, se smetto e va bene, sì, ho altro nella vita. Non dico che uno si deve ammazzare, per carità, però è proprio lì la differenza di passaggio di generazione. Cioè, va bene lo stesso, cioè, come per dire va bene, dai, uguale. Cioè, io ho visto ex compagni piangere, no, all'ultima partita. Proprio l'altro ieri mi è uscito il video che mi ha tenuto davanti una mezz'ora, l'addio al calcio di Totti. Cioè, ora con tutto rispetto Leo, sembra quasi grazie, ho timbrato il cartellino, ho finito, me ne vado. Cioè, abbiamo perso proprio lì, secondo me lì l'insuccesso di questa generazione che ad oggi ci sta poi portando anche risultati negativi a livello di nazionale, nel senso si è perso forse il valore di tenersi attaccata con la passione e si dà per superficiale un po' il fatto di dire va bene, ho pazienza. No, cioè pazienza no, nel senso preferisco vedere un Miccoli che fa l'addio al calcio dopo una vita, ma è lì sotto la curva che fa gol, esulta e gioisce con una città intera, una tifoseria. Cioè, oggi secondo me Leo si è perso quello e io personalmente forse perché con l'Academy, con l'FZ11 Academy, non mi dico sempre in maniera scherzosa che sono svincolato a vita, non mi vedo distante da questo mondo e quindi lo continuo a vivere e pur pensando e sapendo di non essere più giocatore. Capisci questo Leo? Faccio fatica ad accettare, e forse è un errore mio, e qui chiunque ci ascolta magari può esprimere il proprio pensiero, quello di dire vabbè pazienza, faccio altro nella vita, grazie, ora i soldi l'ho guadagnati. No, è lì che manchi secondo me di rispetto alla tua passione.
4: Ti sento molto accorato nel dirlo e ti faccio seguito al volo, poi andiamo in pausa, abbiamo già diversi messaggi, grazie ragazzi. Io ritengo che abbiamo sottovalutato che con l'andare avanti dell'evolversi di una vita sempre più impersonale, di una vita fatta di omologazione, di una vita fatta di troppa tecnologia, di una vita fatta di un calcio diversissimo rispetto a quello di prima, oggi può essere che tanti giocatori di calcio, a differenza dell'epoca di Zizzari, che era mia, non siano innamorati di quello che fanno. E l'amore fa tutta la differenza del mondo. Arriviamo subito.
5: LNP Old Wild West. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Fortitudo Flat Service Bologna.
11: Restano 10 secondi per l'attacco della F con Fantinelli, blocco e riblocco di Guariglia. Fantinelli si arresta, trova Anumba, tiro allo scadere.

0: Service Bologna, presentato da
1: Polisi Costruzioni Elettriche, progettazione, nuovi impianti, rifacimenti, illuminazione industriale e reti dati a San Giorgio di Piano in via Vinca 10 e su polisi.biz.
0: Tutte le partite della Fortitudo in esclusiva su Nettuno Bologna 1.
2: Locatop, gruppo Vempa, ogni noleggio diventa un successo. Oltre 200 modelli di piattaforme, sollevatori, autogru e muletti, sempre controllati e sicuri. Noleggio, vendita, formazione e assistenza in cantiere. Il nostro team ti segue in ogni fase. Da oggi con il gruppo Vempa, anche movimento terra, power e noleggio con operatore. Scopri le nostre 16 sedi in Emilia Romagna e Lombardia su locatop.it. Locatop, ti solleva sempre al top.
3: Ogni giorno chi lavora in quota si affida a qualcosa di invisibile, ma vitale. La sicurezza. Con CA Sicurezza la protezione è sempre a norma. Progettiamo, installiamo e revisioniamo linee vita nel pieno rispetto del decreto 81 e del DGR 699. Perché prima della manutenzione c'è la prevenzione. CA Sicurezza, in via del lavoro 104/3 a Casalecchio di Reno. La tua sicurezza è la nostra priorità. Scopri di più su casicurezza.it.
4: Andiamo a giocare a padel
5: quando vuoi. Allo Sport Club Ozzano, dal lunedì al venerdì, puoi giocare gratuitamente dalle 8 alle 9.30 e dalle 12 alle 13.30.
4: Gratis?
5: Sì! E su Playtomic puoi scoprire tutte le promozioni.
4: E dopo la partita?
5: Colazione, pranzo, aperitivo, cena e serate da vivere insieme.
4: Sport Club Ozzano, via Mattei 6, Ozzano dell'Emilia. Scopri le promozioni su Playtomic.
6: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
7: Messaggio politico autogestito a pagamento a cura del Partito Democratico.
8: Ma che meraviglia!
9: Eh sì, con la nuova pergola Gaviota di Infissi Group mi godo gli spazi esterni tutto l'anno, fresco d'estate e protetto d'inverno.
8: Bella, ma tra pratiche e burocrazia?
9: Ci pensa Infissi Group, dal rilievo alla progettazione, dai permessi alla posa fino all'assistenza, e puoi pagare in comode rate.
8: E quanto costa?
9: Meno di quello che pensi.
10: Pergole bioclimatiche Gaviota da Infissi Group, a Casalecchio via del Lavoro e Castenaso via Tosarelli. Detrazioni fiscali fino al 31 dicembre.
11: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
12: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
13: 14:22, Leo Vicari, quasi gol. Ciao, 366-402-4022. Siete già in tanti a scriverci a me e soprattutto al bomber Francesco Zizzari. Stiamo parlando delle ultime volte, stiamo parlando dell'addio, quando ci si rende conto che è finita con un'avventura, con una parte della vita, con il calcio. Ecco, tanti giocatori stanno smettendo. Un giocatore che forse aveva smesso, forse diventa giocatore del Bologna, ed è Matteo Darmiano. Un tuo commento al volo, poi andiamo ai messaggi.
14: Credo che il Bologna con Darmian faccia un acquisto di valore.
13: Anche per
14: è un bravissimo ragazzo, è un bravissimo ragazzo in primis, è una persona per bene, è un professionista, e quindi ecco, quando ho letto di Darmian mi fa piacere. Ecco, spero che questa diciamo prova che sta facendo alla fine gli possa diciamo trovare un accordo, un contratto, un prolungamento della sua. La dimostrazione è quella, no? Che appartiene a quella generazione di cui abbiamo parlato noi, di quelli appassionati, perché magari dopo aver vinto e rivinto comunque tanto, alla fine ha vinto, magari poteva anche smettere, invece è ancora lì che addirittura si mette in gioco e va a provare. Cioè, io quando ho letto provare Darmian dico questo secondo me vuol dire avere ancora voglia di rimanere attaccati a quella passione.
13: Non è offensivo, no, per un giocatore sentirsi dire vieni e ti proviamo una settimana?
14: Bella domanda, Leo. Mi è capitato anche a me, venivo da un infortunio, quindi ci sta che la società voglia valutare le tue condizioni. In questo caso non credo che la valutazione della prova venisse da un periodo di infortunio, ma magari da un periodo di alternanza di, ecco, di prestazioni, di giocare e non giocare, quindi magari il Bologna in maniera intelligente non gli avrà detto vieni e ti proviamo perché abbiamo dei dubbi sulla tua qualità, ma magari semplicemente per la, sulla tua tenuta atletica fisica, ecco. È come quando vai a fare la visita medica e poi ti scartano e dicono ma non ho preso quel giocatore, è per il semplice motivo che magari, ecco, non rispecchiava tutti i parametri idonei, ecco, per essere tesserato.
13: Rispondo volentieri ad Andrea che dice: scusa Leo, non ho capito, ma tu sei d'accordo con l'arrivo di Darmian? Perché mi sembra che nei giorni scorsi avessi detto che non volevi prendere nessuno al posto di Olmo, oppure ho capito male io? No, io sono d'accordo con entrambe le cose perché non vanno in contrasto. Ovvero, io non avrei preso nessuno perché mi sembra che il Bologna da 4 mesi a questa parte stia dando l'impressione e comunicando di stare sempre inseguendo un equilibrio che non trova. Mi sembra stia facendo molte mosse per andare a rattoppare situazioni, per andare a sistemare, manutenere. Mi sembra non sia in pace il Bologna con se stesso. E allora ho detto: ci è capitato un infortunio a un giocatore che si è infortunato tante volte? E infatti avevamo 3 laterali destri: Zortea, De Silvestri e Holm. Starà all'allenatore, con 24 uomini a disposizione, fra trovare una soluzione. Cioè andare sempre, secondo me, a mettere una toppa è virtuoso da un lato, ma dall'altro ti mette sempre quella sorta di angoscia, ansietta, adrenalina non sempre buona, che secondo me anche alla squadra e alla tifoseria arriva. In tutto questo il Bologna decide di prendere Darmian, per me è fortissimo. Cioè, quindi è come quando il Bologna ha deciso di dare via Tedesco, hai preso Palladino, per me è bravissimo. Quindi l'avresti fatto? No, dal momento che l'hanno fatto, io dico, mi convince quello che hanno fatto. Fra.
14: Ma Leo, condivido in parte quello che tu dici, nel senso che faccio la valutazione un po' più oggettiva del giocatore. Chi sto valutando? Un giocatore che comunque ha vinto, un giocatore che è stato anche al Manchester United, se non ricordo male, un giocatore di prospettiva passata ma di esperienza acquisita. Io non ci penserei due volte se devo valutare oggi il mercato, che purtroppo non è che possa offrire tanto. Darmian è un lusso tra, diciamo, quelli che posso andare a prendere.
13: Sì, poi ci viene anche da dire, da chiedere, cioè, perché Darmian non aveva trovato una squadra? Perché il calcio di oggi bisogna che i giocatori stiano molto attenti, fra. Perché ci sono le rose contingentate. E il fatto che Darmian non trovi squadra, che Acerbi non trovi squadra.
14: Esatto, ti stavo dicendo la stessa cosa, l'ho sentito proprio ieri, Francesco.
13: Ecco.
14: Quindi, ma vive in maniera serena questo momento, nel senso, comunque io lo conosco perfettamente, è un grande professionista e si è deciso di rimanere, diciamo, legato a questo filo di poter trovare squadra. È evidente che è il primo a farsi trovare pronto, perché Francesco è un professionista. Sono scelte che uno fa, Leo. Darmian è la dimostrazione anche lui di avere ancora dentro quel fuoco, quella passione, che ti porta anche a fare degli errori, come l'atteggiamento di Cristiano Ronaldo. Eppure parliamo di un esempio, di un fenomeno, però io lo ammiro tantissimo. Ecco, non so come stanno realmente i fatti, poi Cristiano Ronaldo ha detto che lo dirà, però vedendo, a prescindere da qualsiasi cosa, ecco, possa essere successo, accetto da lui e da nessuno in modo particolare lasciare i compagni e andare via da un ritiro perché magari, ecco, non giochi. Poi la verità la verremo a sapere.
13: Che figura fanno, lo chiedo a tutti questo ovviamente, ma che figura possono aver fatto l'allenatore e il presidente della Federcalcio che hanno inseguito Ronaldo in aeroporto?
14: Sì, sì.
13: Cioè, nei confronti della squadra, no? Nei confronti della squadra.
14: Addirittura ora già la maglia 7 la dai alle AO. Cioè allora, dispiace, no? Perché secondo me è mancata proprio una comunicazione, una gestione. Evidentemente per fare una cosa del genere, Ronaldo, io lo reputo un ragazzo intelligente, perché non è che ha due occhi puntati, ha 2 miliardi di occhi puntati, quindi per cui
13: di cui lui si nutre, no? Però cioè,
14: esatto,
13: anche quello,
14: che lui per il primo che sa di essere un esempio per i bambini, e quindi evidentemente qualcosa ci deve essere stato, a prescindere da quello che poi è stato un atteggiamento. Sono curioso anch'io di venire a sapere la verità, spero che venga detta, però sai, vedere anche come si è letto il presidente che va in aeroporto a convincerlo, e il allenatore questo e quell'altro, sembra quasi che qualcosa di sia successo. Però
13: Fra doveva andare così? Doveva andare così, cioè nel senso.
14: Ma no, perché ammiro quello che la gestione è stata di Messi, no? Addirittura con una maglia celebrativa.
13: Vero, ma Messi non è Ronaldo. Cioè, Ronaldo, che ha sempre portato all'estremo i suoi limiti, secondo me doveva succedere proprio un qualcosa che rompesse la sua carriera, non il suo corpo, ma rompesse la sua carriera, per far sì che lui cominciasse a fare dei passi indietro, altrimenti non li avrebbe fatti mai.
14: Ma allora, questa tua considerazione è una bellissima, secondo me, valutazione per quella che è stata la sua carriera e i suoi eccessi, no? Andare al limite fisicamente, andare oltre l'età di qualsiasi persona, che arrivare ancora a giocare in nazionale a quell'età lì, cioè record su record, cioè forse. Ecco, ti dico un po' ora un paragone, ti faccio l'addio di Zidane, per dirti, no? Come ha smesso con la finale, dando una testata a Materazzi, cioè, forse doveva finire così, perché da un talento come Zidane magari ci si può aspettare un lieto fine come Messi, e invece no, cioè invece il suo istinto finale è un po' è stato quello di non accettare magari, ecco, che la tua carriera sta arrivando al termine, e piuttosto rompi, come hai detto te, cioè, nel senso, crei qualcosa che fa clamore al di là dell'aspetto calcistico.
13: Gianni dice che, diversamente da te, è proprio l'atteggiamento che si sarebbe aspettato da Cristiano Ronaldo quello che è successo.
14: Mi fa piacere che Gianni la pensi diversamente. Evidentemente è bello il calcio per questo, no? Cioè, assolutamente. Io ho espresso il mio parere, Gianni ha espresso il suo, che condivido. Cioè,
13: no, poi tra l'altro, in una vicenda, ecco, dalle tinte veramente molto differenti. Cioè, c'è un giornalista portoghese che dice che c'è stato un tradimento nei confronti di Cristiano Ronaldo, perché l'allenatore avrebbe in spogliatoio chiesto addirittura scusa a Cristiano per averlo fatto scaldare. Dai ragazzi, cioè, come si fa? E invece sarebbe andato poi in sala stampa a dire qua decido io e sono tutti uguali. Quindi si parla addirittura di questo tradimento. Trovo che gestire Cristiano Ronaldo sia qualcosa di fondamentalmente impossibile da qualcun altro che non sia Cristiano Ronaldo stesso. Quindi è un bel dipendere, come avere a che fare con tutti i leader, no? Con tutti i fenomeni. È un bel dipendere, ma non sono tutti uguali. Cioè, Gigi Simoni lo disse allo spogliatoio: arriva un giocatore al quale faremo delle concessioni. Perché? Perché è quello che ci può far vincere. Poi lo accetti o no, Fra?
14: Ma che parli di Ronaldo?
13: Era l'altro Ronaldo, sì, era l'altro Ronaldo.
14: No,
13: sì.
14: È perché io l'esempio più vicino ce l'ho appunto di Allegri quando ha allenato questo Ronaldo, Cristiano Ronaldo, e alla domanda ma com'è gestirlo, mi ha detto in maniera molto, poi era un'altra età, ci mancherebbe, è più facile che gestire gli altri perché è una macchina di se stesso, cioè è inutile che gli dico spingi a uno che ha mentalmente sa già che deve allenarsi al massimo, sicuramente è una figura ingombrante, ma l'hai stato anche se ti guardi e leggi le interviste di quando Ronaldo era alla Juve, giocatori come Chiellini, giocatori comunque importanti, si vedevano non inferiori ma si vedevano meno considerati, perché io per primo quando è venuto qui a Firenze a giocare Ronaldo, mi ricordo ancora Leo, c'era Dybala, c'era giocatori importanti, Pjanic, l'unico che aveva la scorta, l'unico che c'erano in quella hall 20 giocatori di nome, di fama, ma la gente era tutta da lui, cioè capisci? Cioè, non è facile avere dentro in squadra un giocatore che accentra tutto e gli altri, che non stiamo parlando degli ultimi arrivati, ma ti parlavo di Dybala, di,
13: certo,
14: allora, di giocatori importanti che c'erano, eppure l'attenzione era tutta su di lui.
13: Sì, sì, il calcio è un gioco di squadra finché non c'è il più forte della squadra. A quel punto lo diventa, ci dimentichiamo che lo sia. Fra, messaggio molto duro di questo ascoltatore: a forza di vendere tutti ci troviamo a dover prendere degli svincolati di 37 anni. Sono amareggiato, dice. Quanto questa età, 37 anni, accompagna l'arrivo di un giocatore rispetto a il suo status di svincolato? Lo chiedo a voi, lo chiedo anche a Francesco, cioè il dubbio è sui 37 anni o sul fatto che era uno svincolato e non si allenava da 4 mesi con una squadra? Fra.
14: Ma io credo che, e ripeto, per quello che so io, il ragazzo è un ragazzo serio, un ragazzo, sai, se io non sono in più in condizione, non è che devo andare a prendere un contratto che mi cambia a 37 anni dopo quello che ho fatto, e quindi devo rimanere per forza legato lì e perché ho bisogno, cioè ora in maniera molto chiara con se stessi in primis, perché poi è un attimo essere, no, giudicati e dire ah, visto, 37 anni era senza squadra, hanno fatto bene a tenerlo senza squadra fino a ottobre. No, è il contrario, secondo me per uno che fa una scelta del genere l'obiettivo principale è far vedere che magari può allungarsi la carriera, può giocare ancora 2-3 anni, perché comunque è quello che ti fa ancora, come ho detto prima, se dentro il fuoco, la passione di essere giocatore ti non soltanto ti fa sentire, ti fa immaginare, rivedere mentalmente quello che hai fatto, ma te la fa sentire, perché poi il problema principale e il pericolo è la testa, no? Perché pensi di essere capace perché magari l'hai fatto, ma poi cambia il fisico, cambia la gestione, cambia tante cose,
13: oppure rischi anche di aver paura di farti male,
14: o anche quello.
13: Ti chiedono, ecco, dopo ho due domande su Belotti. Ti chiede Gian, cosa pensi di Dovbyk e che modulo, sarebbe perfetto per innescarlo?
14: Ah, è un giocatore che a me piace, sono sincero, è un giocatore che va servito, è un giocatore che non mi posso aspettare che prenda palla e faccia una giocata se non, diciamo, ecco, sporadicamente. È un giocatore che va messo nelle condizioni di essere un terminale offensivo, poi a progressione, a forza, ci mancherebbe, però ecco, come idea io lo terrei più vicino possibile all'area di rigore.
13: Mi fermo un attimo, torno tra poco con voi e con Francesco.
0: 2026, il settore giovanile del Bologna approda su Nettuno Bologna 1. sabato, in diretta alle 15, Venezia Bologna Women, in collaborazione con Lavoro Più. Quest'anno il settore giovanile del Bologna è in diretta su Nettuno Bologna 1.
15: Lavoro Più. Work as you play. Play as you work.

0: Taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità. Ci vuole tempo per trasformare l'esperienza in eccellenza. Da 50 anni, Primerano Stufe e Caminetti vive il mondo del fuoco attraverso ricerca, design e qualità. Un grande showroom, una selezione di alto livello e un servizio completo. Dalla progettazione all'installazione, curato con competenza e professionalità. Primerano Stufe e Caminetti, ad Altedo e su primerano.it. 50 anni di esperienza per dare forma ai tuoi progetti. Da Primerano, l'impossibile diventa possibile.
1: Che silenzio e che comfort.
2: Eh sì, merito di Infissi Group. Con i nuovi infissi risparmio sulle bollette di luce e gas. E con la formula Infissi Group la prima rata arriva dopo 180 giorni.
3: Scegli Infissi Group e approfitta delle detrazioni fiscali in scadenza il 31 dicembre.
2: Vieni a scoprire come da Infissi Group. A Casalecchio di Reno in via del Lavoro e a Castenaso in via Tosarelli.
3: Infissi Group, l'arte dell'abitare.
4: Affidabilità, sicurezza, qualità. Locatop è la scelta che risolve. Oltre 2000 mezzi, coperture assicurative, commerciale dedicato e 30 anni di esperienza. Noleggio, vendita nuovo e usato, sopralluoghi e supporto completo. Scopri tutte le sedi su locatop.it. Locatop, gruppo Vempa, il partner che ti solleva senza pensieri.
5: In arrivo sorprese a Bologna. Dal 26 settembre al 12 ottobre al centro commerciale Via Larga Bologna arriva la più grande liquidazione e-commerce di pacchi non reclamati provenienti da corrieri di Poste di tutta Europa con giacenze da 3 a 6 mesi. Non puoi sapere cosa c'è dentro. Puoi scegliere, pesare, scuotere e poi te lo porti a casa. È la Mystery Box Experience firmata a mysterybox.cloud. Mysterybox.cloud. Scegli, rischia, apri.
6: Oh, lo sai che la mia amorosa mi ha portato da Atelier Lucente?
7: Quello famoso per gli abiti da sposa.
6: Sì, ma non solo. Vestono anche lei per cerimonie ed eventi, e pure noi uomini. Abiti da sposo, da gala, smoking anche a noleggio, accessori e una sartoria interna che sistema tutto su misura. Ti dico solo una cosa, per una volta sono uscito vestito meglio di lei.
8: Atelier Lucente, a Lavino di Mezzo, Bologna. Eleganza per lei, stile per lui. Sul web atelierlucente.it.
9: Pronto? Filman? 29, 39, 89? Questa me la segno. Occhiali da vista 29 euro. Da sole graduati 39 euro. Con lenti progressive 89 euro. Scopri di più nei negozi Filman di Bologna, Casalecchio, Modena, Parma, Reggio Emilia. Filman, il tuo ottico!
10: Tuo figlio sta iniziando la terza media. È ora di pensare al suo futuro. Salesiani, una seria preparazione scolastica in un ambiente educativo solido e affidabile. Ti aspettiamo venerdì 16 e sabato 17 ottobre per i primi Open Day in via Jacopo della Quercia 1 a Bologna. Potrai conoscere la nostra offerta formativa. Istituto professionale grafico e meccanico, liceo economico sociale, istituto tecnico meccatronico, percorso tecnico sperimentale 4+2, meccatronica, automazione e intelligenza artificiale. Info e prenotazioni salesianibologna.it.
11: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1 chiama Multiradio 059 698 555. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
12: 14.43, di tutto di più, al 366-402-4022, arriviamo dappertutto fino alle 15 con Bomber Francesco Zizzari. Ciao Fra, di nuovo.
13: Ciao Leo, ancora buon pomeriggio a tutti.
12: Ma non era il caso di fare valutazioni sul Gallo Belotti piuttosto di andare a prendere un attaccante a cifre astronomiche come abbiamo fatto con Piccoli? Cosa pensate che possa ancora essere il giocatore che abbiamo appena visto a Modena? Può tornare quello di 2 o 3 anni fa? Fra, un tuo commento sul Gallo, due messaggi su Belotti.
13: Allora, è un giocatore che ultimamente non è stato molto fortunato a livello fisico, a Cagliari ha avuto un po' di problemi. È un giocatore che se noi abbiamo bisogno di un riferimento finalizzatore, io quando vedo lui vedo ancora gli attaccanti che piacciono a me, come il nostro, diciamo, attaccante agli inizi, che era Mattia Destro, cioè giocatori d'aria, giocatori così.
12: Anch'io sono, a me ha sempre strappato l'occhio Belotti. A me, come gioca a calcio Belotti, a me piace. Sì.
13: È un giocatore che allora non è esteticamente affascinante da vedere, perché è visto anche un po' con diciamo tende a fare anche del lavoro sporco per la squadra, a farla salire, a farle sponde. È un giocatore dell'era nostra, della tipologia di attaccanti nostri, che a me piacciono da morire: Girardino, Destro, cioè questi giocatori qui che in aria Pastini, che la palla quando casca ci sono. Non so se forse, diciamo, per il campionato italiano e soprattutto per oggi quello che necessita il Bologna, sarebbe stata una scelta, diciamo, ecco, giusta, soprattutto una prima scelta, ecco, questo ti dico la verità. Non in B non vuol dire che il campionato è più scarso, non vuol dire che i ritmi sono più bassi, però
12: B a vincere, attenzione, B a vincere, quella che vuol fare, sì, il Modena è una B,
13: che vuol fare il Modena è una B di prospettiva, comunque di provare a salire, di fare, ora hanno anche inaugurato il centro sportivo nuovo, quindi di fare le cose per bene, e sicuramente un giocatore come lui in B è un, diciamo, lusso.
12: Ecco, ti leggo l'altro. Puoi chiedere un parere al tuo ospite da ex bomber sul Gallo Belotti, e se un gesto tecnico come quello che ci ha fatto vedere un paio di settimane fa, l'avrai visto, Fra, no? La rovesciata.
13: Sì, rovesciata
12: è il segno di un giocatore che è sulla strada giusta nonostante l'infortunio che ha passato per tornare ai livelli di 3-4 anni fa. Te lo chiede Lios da Imola.
13: Allora, Lios sicuramente quando fai un gol con una gestualità del genere vuol dire che hai consapevolezza di aver attraversato un periodo e ora di stare bene, perché per provare e soprattutto realizzare cose del genere devi essere in salute, devi essere mentalmente in fiducia, quindi credo che lui abbia trovato quello di cui aveva bisogno, una realtà come Modena che magari, ecco, non è la Serie A in questo momento, ma è una società che punta a fare un campionato di vertice, quindi sicuramente
12: anche una bella piazza, comunque, cioè,
13: assolutamente sì, Modena è una piazza,
12: magari ti cambia un pochino, ti cambia anche questo, perché tu comunque sei stato capopopolo a Torino, cioè non sei stato, con tutto il rispetto ovviamente per quello che hanno fatto e non fatto, fatto, disfatto e per come sono finiti, Pellissier a Chievo. Io non sono sicuro che se Pellissier lo toglievi da Chievo e lo mettevi a Palermo, per dire, ecco, era la stessa cosa. C'è il bomber di provincia in un modo, c'è il bomber di provincia in un altro.
13: Ma
12: secondo me,
13: da Leo, sì, ti dico le cose, scusa se ti interrompo.
12: Figurati.
13: Non si tratta di bomber di provincia o bomber di capoluogo o bomber da vertice, si tratta di esprimersi e sentirsi messo nelle condizioni di potersi esprimere. Io l'ho vissuto anche da giocatore. Quando trovi un ambiente dove la fiducia ti giri e la respiri, questa fiducia dai tuoi compagni che ti darebbero la palla anche zoppo, cioè, te, Leo, in campo fai cose che magari non pensi nemmeno di averlo nel tuo bagaglio, nel senso, giocate cose, perché senza la fiducia, Leo, a calcio non si può giocare. Cioè, il primo che deve credere in se stesso è il giocatore. Cioè, io posso avere le qualità migliori in assoluto, essere un fenomeno, ma se non metto impegno, non metto dedizione, non metto autostima in me stesso, cioè, Leo, o a meno che non ho un carattere talmente, una personalità talmente forte che mi scivola tutto, ma ci sono veramente, io non ho giocato con più di 1000 giocatori, ma di personalità forse ne ho conosciuti 4-5. Non è facile, ecco, a quei livelli. Leggevo un'intervista sempre di un giocatore che giudicava il mondo di oggi, ma oggi si scrive una cosa e se la scrivo in una maniera non va bene, se la scrivo nell'altra non va bene, se metto una cosa è sbagliato. Cioè, oggi non esiste il 100% di mettere d'accordo tutti anche davanti a una cosa evidente.
12: Anzi, cercare di farlo ti toglie tantissima energia.
13: Sì.
12: Quindi, ma io ricordo questa, l'ho già detto una volta in radio, ricordo questo aneddoto che dissero su Berlusconi quando in un sondaggio aveva il 70% degli elettori, che non è vero, però insomma aveva il 70% degli elettori a favore e lui era distrutto perché dice: cosa ho fatto a quel 30%? Cioè, quindi non, nel giorno d'oggi, come dice Fra, se scriviamo una cosa sui social, magari pigliamo su 100 like. E com'è se non abbiamo così tanta autostima in noi, se cominciamo a diventare tristi perché abbiamo ricevuto solo 100 like, no? E beh, quelli che non ci hanno messo like e quelli che ci hanno letto, che cos'è che non è andato storto? Quindi è verissimo, siamo molto, camminiamo su un filo oggi, per quanto riguarda l'autostima. Fra, una io, quando tu mi parli di autostima in campo, non parli solo degli attaccanti, vero? Perché io credo ci siano tanti giocatori nel gioco di oggi, ad esempio nel Bologna, che hanno poca fiducia in loro stessi e non stiamo vedendo giocare Moro, che invece è uno che non ha mai avuto paura di tentare la giocata. E quando parli di personalità, la personalità è anche il saper far fronte alle conseguenze del tuo errore.
13: D'accordissimo. La consapevolezza di che in quel momento una giocata non ti riesce e non la fai, cioè quella lì è, secondo me, anche intelligenza calcistica. Oggi Leo, in una situazione come si trova il Bologna ha bisogno di avere una giocata, di fare una scelta, di portare, iniziare a portare a casa una vittoria, perché sai, quando sei in fiducia e l'ambiente ti dà una mano, perché i risultati ti danno una mano, proprio ne parlavo ieri con il mister dello Spezia, che stanno facendo risultati, la risposta è stata è anche

0: non sono tutte uguali, se i risultati non ti aiutano. E la dimostrazione è stata in questi anni a Bologna, cioè ha vinto la Coppa Italia, cioè perché? Perché aveva trovato un'identità, diciamo un'idea chiara, anche una fiducia chiara, cioè una consapevolezza che prima o poi il gol non lo prendeva e lo faceva. Cioè, questo secondo me è importante, no? E come dici te, il ruolo non è l'attaccante soltanto. Non si dice l'attaccante in fiducia, allora, perché l'attaccante viene giudicato se fa gol oppure no, come il portiere, se para o non para. Ma ci sono tutti siamo importanti dentro il rettangolo di gioco, anche il braccetto di centrocampo, per dirti, no? Se invece di recuperarmi 10 palloni, me ne recupera uno a partita, prima me lo faceva, ora non me lo fa. Siamo tutti come un filo legati tra di noi. E la cosa che mentalmente sblocca, te lo dico perché ci sono passato, è il fatto di allenarsi con serenità, di allenarsi con entusiasmo, e quello te lo danno i risultati.
1: Fra, ti chiedono se quello della sosta di campionato lunga, che spesso stravolge gli equilibri consolidati del campionato, è solo un luogo comune oppure no? 3 settimane, in effetti, dice l'ascoltatore, insomma, lui le sta sentendo, sono molte. Fra.
0: Sono molte, sono sincero, sono molte, forse è la prima volta, 3 settimane, di solito 2 settimane al massimo, siamo avanti.
1: Il mondiale in inverno, quando fecero il mondiale in inverno, però sì, chiaramente il Covid, però lì non era una sosta di 3 settimane, ragazzi, lì si è stravolto il mondo, ok? Cioè, poi, però
0: Ma Leo,
1: sì.
0: 3 settimane sono belle impegnative, sicuramente per una scelta societaria. Vedi anche ora io nell'Academy ho Francesco Valiani, che è andato a Parma con Gilardino, con il mister, che nel suo staff, il Parma ha fatto una scelta come ha fatto il Bologna. Se devo fare una scelta, la faccio in questo periodo, la faccio, anzi, il Bologna l'ha fatta prima, perché in modo tale che questa diciamo sosta mi serva a far capire alla squadra come voglio che si giochi, e soprattutto a spiegare quello che è un modo in cui io voglio che i giocatori interpretino questo gioco. Oggi, Leo, hai davanti, secondo me, una partita difficile, perché andare a Lecce non
1: Non
0: sarà
1: avrei scelto Lecce.
0: facile.
1: Non avrei
0: Non
1: scelto
0: avrei,
1: Lecce io,
0: ti
1: sì.
0: dico la verità, anch'io, perché piuttosto una squadra, diciamo, che ti dà. Non dico ora il Lecce non te lo dia, però sicuramente è una partita difficile, insidiosa, perché Lecce comunque non sta facendo male, anzi.
1: Lecce ha già vinto 2 partite, poi ne ha perse
0: Sì,
1: 3, ok, d'accordo, cioè,
0: però
1: come noi,
0: sai,
1: però ha vinto
0: fa
1: 2
0: il suo
1: partite.
0: campionato, è a 6
1: Esatto,
0: punti, quindi è lì.
1: esatto.
0: Però allo stesso tempo ti dico, Leo, una vittoria a Lecce varrebbe doppio, perché vai a accorciare e usciresti anche da una situazione che non dico oggi o mamma sono con l'acqua alla gola, però per esperienza, viste anche le passate stagioni, la Fiorentina anche quest'anno, come vedi, è lì che dice: oh mamma, che partenza ha fatto. Prima ne esci, Leo, e prima pensi a un'altra prospettiva.
1: Vero, vero. Fra, allora, novità da FZ11 Academy, ci hai già detto
0: Ma
1: prima dove stai e dove sarai nei prossimi giorni. Quando vieni a Casalecchio?
0: allora, a Casalecchio dovrei tornare nelle prossime settimane, dobbiamo ancora definire, perché domani comunque io sono qui su Prato a svolgere sessioni di Academy, e mi fa molto piacere, ecco, voglio fare, ne approfitto per fare un grosso in bocca al lupo a Mirko Antenucci, che aprirà un suo progetto a Bari e poi a Ferrara, e in questo periodo il bomber, diciamo, ecco, grande ragazzo, umile,
1: Fa il
0: mi ha
1: dirigente, no?
0: contattato.
1: Fa il dirigente in
0: Fa
1: una.
0: il dirigente in una squadra, ma diciamo, ecco, hanno aperto un'academy insieme ad altri ex professionisti a Di Cesare, a Bari, e e faranno questo percorso qui. Mi fa piacere perché lo ha aiutato molto a capire che ha fatto una scelta coraggiosa.

0: cosa, perché oggi sanno tutte le squadre, Leo, tutte, da anche l'ultima arrivata, sa che è fondamentale dare ai ragazzi, anche bambini, degli strumenti in mano. Questi strumenti in mano bisogna saperli dare e soprattutto farli capire che il divertimento è la conseguenza di quello che è un apprendimento. L'apprendimento deve essere fatto in maniera seria, cioè deve essere gli istruttori devono essere qualificati in modo tale da potergli insegnare le cose, perché io, come dico sempre, non ho la presunzione di saper fare una visita medica a nessuno, perché non sono un dottore. Ho studiato e continuo a studiare e aggiornarmi su questa metodologia e mi rendo conto, Leo, che se vogliamo ritornare un po' a fra 10 anni, perché ci vuole tempo, almeno 5-6 anni tutti, a dire la nostra come era prima, dobbiamo dedicarci ora sempre di più alla generazione che verrà, cioè a fargli capire che il controllo orientato, il gesto tecnico sono sì, aspetti determinanti, non vanno sottovalutati, perché poi dopo quando il pallone ti passa sotto il piede e hai un'età e diventa sempre più difficile correggerlo. Quindi per cui l'Academy va in quella direzione lì e sono molto contento che continuiamo a lavorare bene. Quindi chi volesse seguirla sui social FZ11 Academy può seguire tutti i nostri percorsi.
1: Grazie Fra, a settimana prossima, a quando starà per tornare il campionato, dai, insomma, quando parleremo mancherà meno di un giorno, esatto. Ciao Fra, grazie mille.
0: Buon proseguimento.
1: Francesco Zizzeri con noi tutti i giovedì, arriviamo. No, non è vero, ero abituato all'anno scorso quando Fra c'era il venerdì, per quello ho detto che sarebbero mancate meno di 24 ore al ritorno del campionato, no, ne mancheranno 48 perché si torna a giocare di sabato. Arriviamo subito, vi rispondo a tutti.
2: Quasi gol, presentato da
3: Mammarina, crescentine, tigelle, quadrelle, tutti fritti e le partite nei maxi schermi. Mammarina, Ariale di Zola Predosa in via Risorgimento 53. Fora che al Mercual, avert tutti de, anche al sabato a pranzo.
4: Et che pe, u carot.
5: De Stefani a Imola è la tua concessionaria di fiducia Mercedes-Benz, MG, KGM e XPeng. Vieni a trovarci per vedere e provare i nuovi modelli e per scegliere fra la vasta gamma di usato di tutte le marche. O contattaci per la manutenzione della tua auto. Siamo officina autorizzata Mercedes-Benz, Smart, MG, KGM e XPeng. De Stefani, ci trovi a Imola in via Pola 23 e sul sito destefanigroup.com. La Petroniana SRL è il partner ideale della tua azienda nella gestione di tutti i servizi no-core. Sanificazioni ambientali, pulizie di uffici e spazi industriali, manutenzioni elettriche e di aree verdi. Visita lapetroniana.com. La Petroniana SRL. Facility Management dal 1981.
6: Roberto D'Annunzio Barberia. Rasatura, taglio e styling nel salone di via Sant'Isaia 3. Classe, tradizione, tecniche moderne. Roberto D'Annunzio Barberia, dal martedì al sabato con orario continuato. Su Instagram R D'Annunzio Barberia.
7: Roberto D'Annunzio Barberia cerca personale qualificato per ampliamento staff. Proponiti!
8: Basketball Euroleague.
2: Segui su Nettuno Bologna 1 tutte le partite in coppa della Virtus Bologna. Questa sera alle 20:30, in diretta dal Paladozza, Virtus Bologna, Olympiacos, presentato da
9: Primerano Stufe e Caminetti, un grande showroom, una selezione di alto livello e un servizio completo, dalla progettazione all'installazione. Primerano Stufe e Caminetti.
2: Tutte le partite della Virtus, in esclusiva su Nettuno Bologna 1. I feel devotion.
10: Oh, lo sai che la mia amorosa mi ha portato da Atelier Lucente?
11: Quello famoso per gli abiti da sposa.
10: Sì, ma non solo. Vestono anche lei per cerimonie ed eventi, e pure noi uomini. Abiti da sposo, da gala, smoking anche a noleggio, accessori e una sartoria interna che sistema tutto su misura. Ti dico solo una cosa, per una volta sono uscito vestito meglio di lei.
12: Atelier Lucente, a Lavino di Mezzo, Bologna. Eleganza per lei, stile per lui. Sul web atelierlucente.it.
13: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
14: La politica in vendita? Noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk? Noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
15: Messaggio politico autogestito a pagamento a cura del Partito Democratico.
16: Dai, sali! Ti faccio vedere la mia macchina nuova.
17: Nuova? Ma guarda qui dentro! Il volante è consumato, i sedili sono rovinati e il sottotetto è un disastro!
16: Lo so! Per questo la porto da Rigenerazioni Auto Tappezzeria Bologna.
17: E cosa fanno?
16: Ricondizionano gli interni dell'auto. Volante, sedili, sottotetto e tanto altro.
17: Rigenerazioni Auto. A Cadriano, in via Don Minzoni 48. Info 051 48 48 195.
16: Segui sui social Rigenerazioni Auto.
18: Questa settimana risparmia con le grandi offerte, come spianata romana, 2 confezioni da 100 grammi l'una, 2,09 euro. E con le mega offerte, mix di frutta secca 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
19: Una finestra è una finestra.
20: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
19: Vedo.
20: La maniglia centrale è davvero elegante.
19: Sì, bella.
20: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
19: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
21: Ocnoplast. Le finestre di design.
22: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
23: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: Ti ringrazio, Fra, che a una pubblicità dalla fine mi hai chiesto come avresti potuto renderti utile lavorando nei confronti di questa trasmissione. E, d'altronde, da quando ho fatto la domanda un'ora fa, lei non sta pensando ad altro. E la domanda è: comprerò tu il Bologna? Comprerò tu il Bologna? Dai, lo compri tu? Allora, ragazzi, lo chiedo anche a voi. Dai, lo vorreste il 51% del Bologna? Lo vorreste? Io sono molto curioso, ma perché no, cioè non è una domanda retorica che dai adesso rispondimi, vedrai che adesso ti dico che qualunque cosa dici dico che sbagli perché è un lavoro immane oppure perché è ovvio che uno lo voglia. Per me non è ovvio niente in questo caso. Quindi mi piacerebbe così sapere, dall'oggi al domani, settimana scorsa facevamo le gag, la vorresti la Ferrari in garage, no? Io ti chiedo, lo vorresti il 51% del Bologna? Ovviamente, non dall'oggi al domani con il tuo stipendio attuale. Se tu ti arrivasse una vagonata di soldi dal cielo, tu vorresti il 51% del Bologna? Vorresti occupartene tu? Mi interessa, Leo, dopo tutti gli anni di abbonamento in curva e soprattutto le birre deglutite, ci dicono a spanne, io e la mia cordata di amici dovremmo avere almeno il 2% del Bologna già di proprietà. Non credo che funzioni esattissimamente così, però va bene. Abbiamo parlato di Belotti prima e abbiamo questo ascoltatore che non era particolarmente convinto e io però gli rimando indietro una considerazione. Lui dice: Belotti no, non segna da 4 anni. Tu mi dici negli ultimi anni, diciamo da destro in poi, facciamo così? Facciamo da destro in poi, quindi da là in poi, dal 15 in poi, gli attaccanti che ha comprato il Bologna, quindi la squadra che segui, la squadra di cui segui il calciomercato, la squadra, sì, ciao, buonanotte, la squadra che ti convince o meno a seconda delle operazioni che fai, quindi ti porta a commentare quello che fa. Mi dici quando il Bologna da destro in poi ha preso uno che tu potevi dire: ah cavolo, questo sono veramente convinto che l'abbiamo preso. L'anno scorso ha fatto talmente una caterva di gol che figurati, continuerà a farli anche qui. Se mi convinci, io sono pronto a dire grande, mi hai convinto, ma ritenere che andare a prendere un giocatore significhi soltanto guardare quello che ha fatto nell'immediato passato è un errore. Io credo che per una squadra di B come il Modena Belotti sia manna, e ritengo anche che chi in B poteva prendere Belotti e non lo ha preso abbia fatto un errore. Così. Mi chiede anche un amico da Modena, proprio Marco da Modena, mi chiede chi vediamo che salga dalla B e chi scenderà in B. Certo, un po' presto, ma è un gioco. Chi va in B non te lo dico adesso, non te lo dico perché l'ho scritto su un foglio prima dell'inizio del campionato, lo faccio sempre. sto sbagliando di brutto proprio. Perché ho detto tre squadre di cui una può darsi, una è lì attorno alla B e non siamo noi, e le altre due invece stanno andando molto meglio, e quindi forse ho sbagliato, ma forse no, chissà, il campionato è comunque molto lungo. Ma adesso non ho voglia di dire per me va in B questo e quello, anche perché ad oggi in B c'è il Bologna, no? Quindi non ho voglia di dirlo adesso. Quello che ti dico invece, secondo me, è chi va in A. Il Palermo deve fare un cataclisma per non andare in A, per quanto mi riguarda, soprattutto nella B di quest'anno, che è sempre lunga, che è sempre dura, che è sempre combattiva. Ma il Palermo quest'anno è la piazza che deve andare in A, e andrà in A perché è più forte e può anche permettersi di sbagliare qualcosina, perché è talmente più forte degli altri. E poi per me va in A il Modena, per me viene in A il Modena, diciamo così, viene in A il Modena. Sulla terza ci sono almeno una decina di squadre, ma almeno, che ti posso dire non mi stupisce se è lei che vince i playoff, non mi stupisce se è lei la terza che va su, però allo stesso modo non mi stupisce se fallisce l'anno, nel senso, se l'obiettivo è quello di andare su. L'Ascoli ha un buonissimo vento a favore, il Sudtirol non lo conosco abbastanza ma pare stia facendo le cose molto bene e non prende mai gol. Il Mantova non lo sottovaluto e non andrebbe sottovalutato, soprattutto se cambiano obiettivo in corsa e si scoprono più forti degli altri, come sta succedendo. Magari credo un pochino meno nel Padova. Il Benevento è una piazza che sa cosa vuol dire vincere la Serie B, ha un presidente che sa cosa vuol dire vincere la Serie B. Il Verona è una squadra che comunque ha dei valori. Non credo sia facile per il Verona riprendersi dalla retrocessione, ma si era abituato molto bene. Il Verona aveva fatto il suo record di campionati in Serie A, se non sbaglio 4 o 5. L'Avellino ha squadra, L'Avellino è una squadra seria, Non so se sono ancora pronti per lottare per il vertice, ma hanno una squadra seria. Il Cesena magari quest'anno è l'anno in cui è meno indicato che vada su, però comunque hanno uno che può essere tranquillamente un deputato capocannoniere, che è Spendi. Il Pisa per me è ancora, forse per valori, la seconda terza più forte del campionato. Ho letto l'intervista a Bianco che dice noi andiamo in A se non quest'anno l'anno prossimo. Mi sembra un progetto biennale, mi sembra che non si fascino la testa se non vanno in A quest'anno, però ci proveranno. L'Arezzo è una squadra molto sbarazzina che viene da un campionato vinto, all'Empoli ci credo un po' meno, all'Entella non ci credo molto, alla Cremonese ci credevo zero perché secondo me la retrocessione dell'anno scorso lasciava tante di quelle scorie. Certo che però hai preso Pecchia, che è un maestro di promozioni, e il Vicenza mi sta deludendo. Il Vicenza secondo me era una squadra deputata a essere la sorpresa del campionato, invece ha vinto la prima e ha fatto solo 2 punti nelle successive 4 partite. La Sampdoria, anche solo come piazza, come si fa a non metterla tra quelle che, se prendono il giro giusto, devono tornare in Serie A? L'ha chiesta anche la curva, ha fatto uno striscione, cioè, niente più scuse, la A o niente. Ecco, Juve, Stabia, Catanzaro e Carrarese, francamente le vedo forse al momento veramente le squadre più in difficoltà del campionato, nonostante il Catanzaro giochi bene ma le perde praticamente tutte. E ho chiuso il mio discorso sulla Serie B. Belotti negli ultimi anni non ha mai fatto più di 3 gol, oltre a essere quasi sempre rotto. In B può trovare il campionato giusto per lui, ma è chiaro che a Bologna non l'avrei preso a fare la punta titolare. Però in un Bologna, ti dirò di più, anche europeo, a fare la quarta punta, Belotti io l'avrei preso, proprio perché gli chiedi qualcosa di diverso. E, oltre al discorso rose contingentate, che è verissimo, c'è anche da dire che adesso i calciatori vogliono tutti arrivare praticamente ai 40 anni. Dopo una certa età il fisico non può più essere quello e bisognerebbe prenderne atto, magari abbassando le pretese sia economiche che di serie, e credo che in tanti lo stiano facendo. Infatti abbassano le pretese economiche, abbassano le pretese di serie. Dipende poi qual è il tuo, diceva anche prima con Francesco, il tuo amore, il tuo rapporto con la materia calcio. Ovvero, Carvajal in questi giorni si dragava il mercato degli svincolati, che era quello l'unico a cui poteva attingere il Bologna. Se Carvajal, oddio, poi ci mancava un terzino destro, io avrei preso Tarozzino, io in gag l'avevo detto 2 settimane prima. No, sto scherzando, dai, però insomma, Carvajal non può venire a Bologna perché ha un ingaggio troppo alto. Calma, l'ingaggio di Carvajal è 0. Non è che ha un ingaggio troppo alto. Quando faceva il calciatore a certe latitudini aveva un contratto che lo portava a prendere la tale cifra. Oggi l'ingaggio di uno svincolato va preso per quello che è 0. Un conto è se mi dici la richiesta di Carvajal è alta, ma a forza di richiedere alto, e qui vengo da te, amico, che ti chiami Max, a forza di richiedere alto, vi salutate cordialmente al telefono e poi chiamano, appunto, faccio una quasi rima, chiamano altro. Se tu spari alto, vanno da un altro. E, chiaro che se hai giocato tutta la vita, quasi tutta la vita nel Real Madrid, dire domani mi accontento proprio perché ho voglia di fare 2 sgambate e vado a giocare in Serie C, così, perché è vicino a casa. Magari quello no, magari quello è molto difficile. Perché? Perché a forza di giocare in una squadra in cui tu non devi fare solo il calciatore, ma sei anche un ambasciatore, sei un capitano, sei uno abituato a certi standard, ti disinnamori del calcio genuino, del calcio puro, del calcio, passatemelo, di provincia, del calcio in cui, se vai negli spogliatoi del Rayo Vallecano, sono piccoli. Come sono piccoli gli spogliatoi? Cioè, gli spogliatoi devono servire per cambiarti, cioè non devono essere di lusso anche gli spogliatoi. Se tu per tanto tempo giochi, vivi nel lusso, tu ti disamori di quello che la materia oggi del calcio ti può offrire, vista la tua condizione. Sei svincolato, sei vecchio, sei un rischio anche da un certo punto di vista. Quindi vieni qua da noi. Ci hanno fatto un film, i Manetti, su quella squadra calabrese, la Palmese, ha fatto un film con quello, con Rocco Papaleo, con il campione del Milan, della Juventus, non mi ricordo, del Milan forse, che per andare a farsi un bagno d'umiltà va a giocare nella Palmese. E chiaro che è un film che strizza l'occhio al cartone animato, che strizza l'occhio al fumetto, ma lo strizza perché non c'è mai stata una situazione del genere. Lo strizza, ma neanche troppo. Come credete che si abituerebbe un giocatore abituato a certe altezze, a certe levature, ad andare a giocare al calcio in cui noi andremo a giocare, in cui noi ci troveremmo benissimo, il calcio che abbraccia un po' anche i concetti di calcio puro, calcio di strada, calcio di andiamo allenamento col borsone, se non c'è posto nel parcheggio parcheggiamo un po' più in là. Quando Nesta raccontò, quando sono arrivato al Milan, io non dovevo fare niente perché facevano tutto per me, qualunque cosa avessi da fare nella mia vita, il Milan aveva uno che la faceva per me. Io dovevo soltanto entrare in campo, dare il meglio per vincere le partite. Quindi, secondo me, il calciatore abituato a stare troppo in alto si stacca dal calcio. Mi fermo, mi stacco un attimo dalla diretta, arriviamo.
0: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui. Affida la tua caldaia a chi la conosce davvero. Landuzzi Caldaie, in via Bellaria 25 a Bologna. Da 30 anni è centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogne Duval, Unical, Beretta e Silber. Landuzzi Caldaie, riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali con rilascio degli allegati obbligatori secondo la normativa vigente. Inoltre, vendita e installazione.
3: Affidabilità, esperienza e attenzione. Scopri di più su landuzzicaldaie.com. Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
4: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1 novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Il detersivo lavatrice Coccolino Wonder Wash da 37 lavaggi è a 4,99€. Gli ammorbidenti Coccolino e la linea Botanical Perfume sono a 3,99€. Il profumo per bucato Elixir a 2,99€. E per le superfici trovi i detergenti Chief Crema da 500 ml a 1,39€. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
5: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
24: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.

0: 1978 sa di felicità. Imagine there's no heaven. Per la moda, prima di tutto, Saverio Abbigliamento. Saverio Abbigliamento si trova a Budrio, Bologna, in via Gramsci 41. Saverio, vai sul sicuro. Imagine all the
1: people. Nelle zone di guerra, la gravidanza può diventare una condanna. Con i cantucci di pace di Emergency, prenditi cura delle mamme e dei loro bimbi. Dal 2 al 4 ottobre, acquista i cantucci nelle piazze di tutta Italia. Scopri quella più vicina a te su emergency.it.
2: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
3: Sì, è di là sul divano.
4: Salve.
2: Ma questa signora non è mia madre.
3: E che fa? È uguale, no?
5: Se non ami le sorprese, scegli Iren Lock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
6: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
7: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
8: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
9: Grazie Fra per aver chiamato l'ospite che doveva essere chiamato. E, dimmi, non abbiamo neanche il numero, devo mandare il contatto. Questa Radio Verità, no? Che piace questo alle persone, eh? Bello, bello. Allora, Leo Vicari, quasi gol, eccoci qua, 366-402-4022. Tanti vocali, tanti messaggi, vi ringrazio. E, tanti avete risposto anche alla domanda: lo vorresti il 51% del Bologna? L'ho fatta in tutti i toni questa domanda, no? Lo vorresti il 51% del Bologna? Pensa alla differenza. Cosa, hai rotto la radio? No. Adesso hai rotto la radio. Non, ecco, hai rotto lui? No. Hai rotto. Stai parlando male per l'ennesima volta di un ospite di quasi gol? Scrivigli, va, facciamo così. Tanto vado ad ascoltare i vocali, vado a leggere i messaggi. Dai, allora cominciamo da questo. Allora, ah no, tu devi scrivere, ok, va bene, ok. No, ha cominciato con allora, cioè, sembrava una lettera al ministero praticamente. Cioè, no, visto che mi ha scritto uno prima, oh sveglia che sono già le due, ecco così. Allora gli ho detto, io ho mai fatto il riposino della mia vita, però bisogna che noi vi apriamo le porte a chiunque, però bisogna che stiamo sereni. Bisogna che stiamo sereni perché non porti niente alla trasmissione se dici sveglia, ecco, al conduttore, perché non ci conosciamo e perché determina soprattutto te, no? Cioè, se non conosci qualcuno e gli dici sveglia, non stiamo litigando in strada, non ti ho tagliato la strada, quindi insomma, dai, cerchiamo di non confondere un social network con una trasmissione radio. Buon pomeriggio Daniele Gaiani, il nostro sfoglino di fiducia di Via Orfeo. Ciao, la mia Bologna Cooking Class. Ciao Dani, come stai?
10: Bene ragazzi, bene, benissimo, anzi. Pronti, carichi, siete pronti per di nuovo il campionato? Poi ci manca poco.
9: Ma sì, cioè, hai fatto un pranzo rinforzato tu, cioè, io lo vedo lontanissimo il ritorno in campionato. No, l'unica cosa vicina che vedo è la domanda che ti sto per fare anche a te, dopo comincio a leggere tutto quello che ci stanno scrivendo. Lo vorresti, se domani ti cadesse addosso, lo vorresti il 51% del Bologna?
10: Solo il 51?
9: Perché dici solo? No, interessante, perché dici solo?
10: 51 perché sei troppo al limite, invece voglio essere...
9: Come sei al limite? 51? Ma no.
10: Sì, vabbè, 51, no.
9: Ma scusa, chi ti tradisce è tuo? Cioè, non è che dici 49 tu e il 2% tua moglie, per dire, no? Cioè, lì, vabbè, può...
10: Un po'... 53,
9: va bene. Lo vorresti il 53 Ndoye? Ecco, 53 Ndoye in libreria. Lo vorresti il 53% del Bologna?
10: Con i soldi vinti, guadagnati con la sfoglia,
9: No. Allora, no, chiaro, se te lo puoi permettere, chiaro. Se...
10: Non lo so, forse no, non sarà in grado, no, non sarà in grado. No, forse no.
4: Accetto.
10: Perché non voglio bene al Bologna, anzi
9: proprio perché gli vuoi bene, gli stai lontano, capito? Ah, mi piace, no. Ecco. Allora. Leo, il 51% il Bologna non lo vorrei. In primis non mi sentirei in grado, dice questo ascoltatore, esattamente come te, di avere una proprietà gestionale di una squadra. Secondo, aspetto volentieri adesso il calcio, sono pozzi senza fondo. Ah, beh, mi ha dato due ragioni che alzo le mani, ok. Sì. Ci sta. Poi, ciao Leo, no, troppe beghe, ecco, beghe nel senso di problemi quotidiani, no? Però Dani, ma scusa, ma non sei, tu sei un imprenditore di te stesso, non sei abituato anche te alle beghe quotidiane?
10: Ah, sono la mia quotidiana, sono solo io, però sì, no, certo, sì. I previsti ovviamente sono sempre, però sì, l'impegno anche è sempre noi stessi, anzi. Tutti i giorni c'è sempre qualcosa che capita o che anzi devi pensare che può capitare, per cui è un bel
9: Chiaro che le beghe, scusa Dani, è chiaro che le beghe devono avere come contrappeso, uso un termine molto tecnico, l'orgasmino di essere proprietario di qualcosa, di farcela, di vedere che il proprio prodotto è apprezzato, perché se sono solo beghe, saluti e baci, no?
10: Sicuro, però il problema è che esistono e fanno parte dell'essere imprenditore, e questo adesso come adesso è così, poi...
9: Ah beh, raga, l'imprenditore ogni giorno
10: passione, anche perché avanti con la passione, però deve anche sapere dire delle volte c'è sempre una bega meglio e dire basta, diciamo.
9: No, diciamo che poi l'imprenditore che vende un prodotto, diciamo così, perché comunque anche il calcio a suo modo è diventato purtroppo un venditore di un prodotto, no? Dipende anche dalla richiesta di questo prodotto. Quindi sì, è vero, è un...
10: E poi deve sempre cambiare.
9: Beh, noi la squadra l'abbiamo rinnovata quest'anno. Vabbè. Allora, quando avevo 20 anni avrei voluto avere il 100% del Bologna, dice Filippo. Oggi, con qualche decennio in più sulle spalle, una piccola esperienza imprenditoriale pure, il 51% del Bologna lo prenderei se, fatto 100 euro il valore di questa quota, avessi nelle tasche almeno 10.000. Ah, ok, va bene. Ci sto. No, però è come se mi avesse detto sì, perché la mia domanda era non vorresti il 51% del Bologna, ti dà le chiavi di Casteldebole e scappano tutti. No, è se tu te lo potessi permettere, tu fai un piano e vedi che li hai questi soldi e per un paio d'anni la gestione te la puoi permettere, dopo le due diligence e così via. È una cosa che ti interesserebbe da imprenditore? Questa è la mia domanda, sai, io...
10: Va bene, fa attenzione a non scambiarlo come un giochino.
9: Però, dall'altro lato, Dani... Vero, Dani, però dall'altro lato, se è un giochino, potrebbe anche piacerti di più. Perché noi lo diciamo in termini... Delle volte, sai, quando diciamo, ah, si è rotto il giochino. Ma il giochino vuol dire che è una cosa che piace, no?
10: C'è troppo
9: da perdere,
10: troppa emozione dietro.
9: Ah,
10: no,
9: troppo...
10: ma dopo stai a capo di qualcosa che dà anche a altre persone. Per
9: vero,
10: cui,
9: vero.
10: C'è un impegno troppo grosso, non è più un tuo giochino, è una cosa seria. Quindi, anche se c'è la possibilità, non puoi fare quello che vuoi. Ecco, per quello che posso dire.
9: Claudio dice, io penso che non va mai bene niente, quindi no, no e proprio no. Cioè saresti uno che andrebbe, tu, cioè ti danno il 50%, compri il 51% del Bologna e vai tutti i giorni sui social a vedere cosa dicono di te? Forse no, dai.
10: Anche no. comunque voglio assicurare a tutti che io non comprerò il Bologna al 53%.
9: Quindi abbiamo già depennato uno di meno, ecco, uno di meno. Quindi lo dico anche ai segugi della stampa, nostri colleghi, ecco, possiamo andare a rivolgersi da un'altra parte. Dani, allora, tra un po', a proposito di Bologna, è il così è il patrono, è San Petronio, no? Tra un po'.
10: Grande, è andata importantissima per noi bolognesi, e visto che è andata importantissima, diciamo, ho avuto questa piccola idea di creare un momento familiare. E
9: il momento familiare ti devi spostare. Per il momento familiare ti devi spostare perché non sentiamo niente. Appena hai detto momento familiare è crollato tutto, ecco. Quindi questo, chissà che questo non sia anche un segno.
10: Insieme una masterclass di lasagna, per cui voglio creare questo momento in famiglia e creare insieme la nostra mitica lasagna, che diciamo è uno dei piatti più importanti della nostra tradizione,
9: che sappiamo tutti sappiamo tutti essere a quattro strati, no? La lasagna, ecco, nella nostra tradizione.
10: Adesso ho saputo l'invenzione di un 100 strati.
9: quattro luppoli come la Poretti. Allora, Dania, la mia Bologna Cooking Class fa lezioni quotidiane in Via Orfeo, seguitelo sui social, che fa dei video veramente ignoranti, e quindi la mia Bologna Cooking Class. No, dai, ti chiedo, raccontami un aneddoto sulla lasagna, perché noi parliamo sempre dei tortellini, parliamo sempre del ragù. Mi racconti un aneddoto sulla lasagna?
10: Guarda, c'è stato, sono tante sulla lasagna, però guarda, la lasagna per me è una delle cose abbastanza importanti, perché proprio mi ricorda quei momenti di casa, proprio di sapore. E quando mi hanno chiesto di una frase veloce, per, diciamo, come articolo per far usare la lasagna per il corso, niente, la lasagna è un po' i momenti in cui passi la giornata, sei stressato, ogni a casa e finalmente c'hai 7 strati di goduria e dove ti tirano su. Per me questa è l'aneddoto della lasagna, cioè ti deve dare un qualcosa alla lasagna, chiunque la faccia, chi ha la sua ricetta, nelle cose ti deve dare un'emozione, e questo secondo me è l'aneddoto più simbolico che ci deve essere sulla lasagna. Poi le storie, cioè, sono talmente tante che...
9: Io e la Fra abbiamo battagliato negli anni per dire a chi ci ascolta e chi è magari un pochino lievemente Bologna centrico, che c'è una lasagna per un po' per ogni tradizione, no? La nostra, qual è l'errore che non si deve fare nella lasagna nostra?
10: Non ci deve essere né troppa roba, neanche troppo poca. Cioè deve essere bilanciata bene, cioè intanto ci deve essere una buona besciamella, una certa consistenza, un buon ragù, se diciamo la ricetta vera, originale, e una buona pasta, perché non deve essere né troppo sottile, neanche troppo grossa, cioè no, deve essere uno sformato, ma deve essere una cosa bilanciata. E l'errore, diciamo, che primis che molti possono fare, o che non è bilanciata, cioè troppo besciamello, poco ragù, o la pasta non è troppo fine o è troppo grossa, sono quelli, diciamo, gli step. Ma in primis adesso un buon ragù, senza un buon ragù la lasagna non viene.
9: Quando ci si mette? No, allora tu hai proposto questa classe domenica, per chi volesse andarci, domenica dalle 10 alle 14 in Via Orfeo. Dani fa questa classe, quindi contattatelo se volete.
10: Non che uno viene alle 12, cioè uno deve venire alle 10 e sta fermo con me.
9: Come sei antipatico proprio, ma uno. Noi non ti sentiamo. Dove sei? Dove sei che non ti sento?
10: Sono vicino al nuovo stadio.
9: Sei vicino al nuovo stadio, sì, esatto. Quindi un po' ovunque, ecto, perché l'abbiamo ubicato. Non è chiarissimissimo, ecco, dove sia il.
10: Vicino al nuovo stadio, dai.
9: Sì, sì, facciamo così, vicino al nuovo palazzo della Virtus, anche, insomma. Che è... Niente, non ti sentia, niente. È stato inghiottito già dai cantieri del nuovo stadio. Aspetta che proviamo a richiamarlo. Secondo me ci scrivono, non è una lasagna se sopra non si fa. Eccolo, oh, finalmente, ecco. Vabbè, sei uscito dalla betoniera, ecco, dove ti eri ficcato. Allora, Dani, no, ti dice un ascoltatore, ti dice: secondo me non è una lasagna se sopra non si forma una crosta al limite del bruciaticcio.
10: Allora, infatti non avevo finito. Lasagna, infatti quando mi chiedo, ma alla fine, allora lasagna, purtroppo lasagna, che ci vuole, non ci basta un giorno per farla, che ci vogliono diversi step per fare la lasagna. Uno di questi è farla riposare bene in frigo per poi cuocerla. Ma una delle cose finali, assolutissimamente, che deve essere, la lasagna sopra deve essere color bianco, proprio bianca, con il parmigiano. Cioè, poi il parmigiano deve essere proprio tipo strato di neve, perché alla fine deve fare la famosa crosticina, ed è una delle cose più importanti della lasagna, cioè la crosticina sopra.
9: Ok.
10: Per quello che...
9: Bianca o verde?
10: La lasagna?
9: Sì.
10: Verde.
9: Ah no, ok, cioè, vabbè c'è anche bianca, no?
10: Cosa ti fa verde? Adesso vediamo se lo sanno gli ascoltatori, qual è l'alimento che fa verde la lasagna.
9: Cosa hai detto, la menta?
4: L'ortica.
9: Il basilico, quello che...
4: L'ortica.
10: Fica. E poi voi siete fortunati che mi sai una lasagnetta, l'avete assaggiato?
9: Sì,
4: non me la ricordo più.
9: Vorremmo esatto. Vorremmo anche,
4: non me la ricordo.
9: Cioè, visto che sei di giro dalla tangenziale, potresti anche passare.
10: Rimane un po'.
9: Niente. Ah, il suo cellulare. Vabbè, il suo cellulare. Lui è lui che.
10: Io sono accordato.
9: Basta.
10: Io mi sento bene.
9: È il tuo cellulare. Chissà chi ti spia. Chissà che cimici che c'hai nel cellulare. No, non mi dire che hai le cuffie. Non mi dire che hai gli AirPod.
10: No, le cuffie. Sono in macchina con viva voce.
9: Dani, allora l'appuntamento con te, allora, a parte chi ti vuole contattare ovviamente per fare i corsi, per imparare a fare i tortellini, le tagliatelle, e domenica c'è lo speciale appuntamento con la lasagna, per chi volesse, dalle 10 alle 14, lì da te.
10: Assolutamente sì, mi fa piacere passare un po' di ore insieme e fare proprio... È un momento particolare, visto che adesso ci avviciniamo, non dico si spera, ma un po' più col freschetto, la lasagna, diciamo, dello stare insieme, secondo me, a scuola.
9: È meglio dei tortellini e della tagliatella. Vi Orfeo, la mia Bologna, Cooking Class, Daniele Gaiani. Ciao Dani, grazie, buon San Petronio. Ciao. Certo che gestire il Bologna sarebbe bello, ma farei fatica a pensare di lasciarci i 30 milioni che hanno perso i Menarini, prendere le offese che prese Gazzoni al Diana e del plumone, come vien dato, ha saputo. Meglio stare di qua. Sergio della Balotta. Io capisco, Sergio, capisco. Però mi permetto di giocare un po' a rimpiattino con te e di mandarti la palla dalla tua parte. Vediamo se sei ancora all'ascolto e hai voglia di rispondermi. Non credi che chi sta dalla parte opposta della barricata, se decide di stare dalla parte opposta della barricata, abbia quel tipo di attitudine? Non lo chiamo coraggio, non lo chiamo forza, non lo chiamo pelo sullo stomaco. Attitudine a stare al comando, e quindi attrarre il bene e anche il non bene di chi sta al comando. Cioè, io ritengo che la gratitudine eterna verso chi ha fatto una cosa bene ma ne fa 100 male sia qualcosa di sbagliato, no? E ritengo che beatificare chi fa l'imprenditore sia uno dei più grandi errori che ha fatto la nostra società, perché l'imprenditore lo fa anche per il proprio bilancio, lo fa per se stesso, no? Nutre anche il proprio ego, oltre a nutrire ovviamente le proprie casse, oltre a fare dare dei posti di lavoro sicuramente, ma non è stato estratto un imprenditore. Ecco perché dico, magari chi sta dall'altra parte della barricata non verrebbe mai dalla tua parte della barricata, non farebbe mai il dipendente, non vorrebbe mai avere una piccola impresa, ma avrebbe queste manie anche, diciamo così, di grandezza, delle quali fa parte anche, e mi fermo, andiamo in pubblicità, delle quali fa parte anche il dissenso di qualcuno.
11: LNP Old Wild West. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Fortitudo Flat Service Bologna.
12: Restano 10 secondi per l'attacco dell'AF con Fantinelli, blocco riblocco di Guariglia. Fantinelli si arresta, trova Anumba, tiro allo scadere da tre punti, Simon Anumba.
11: Domenica alle 18, in diretta dal Pala Piccolo, Caserta Flat Service Bologna, presentato da
13: Ponisi Costruzioni Elettriche, progettazione, nuovi impianti, rifacimenti, illuminazione industriale e reti dati, a San Giorgio di Piano in via Vinca 10 e su ponisi.biz.
11: Tutte le partite della Fortitudo in esclusiva su Nettuno Bologna 1.
14: Domenica 4 ottobre a Forlì arriva la Team Bota Romagna Half Marathon, la mezza maratona Fidal di 21 km e per la prima volta la 10 km competitiva. Partenza alle 9.30 da Piazza Saffi a Forlì, poi a seguire la camminata o corsa non competitiva di 10 e 4 km.
15: A tutti i partecipanti gadget, t-shirt, medaglia e pacco gara fino ad esaurimento scorte. Parte del ricavato sarà destinato all'Associazione Pancrea. Info e iscrizioni su forlitrail.com.
16: Dici che lo conosco?
17: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
16: Ah, quello naturale, senza additivi.
17: Bravo.
16: DOP, solo carne italiana.
17: Esatto.
16: Il crudo.
17: E allora non lo conosci.
16: Perché non è crudo, è Parma.
18: Piacere, prosciutto di Parma.
19: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. La nuova carta igienica Scottex La Maxi da 12 rotoli con 500 strappi per rotolo è a 6,99€. La carta da cucina Scottex Quanto Basta da 6 rotoli è a 5,99€. I fazzoletti Scottex tutti i giorni nel formato da 36 pacchetti sono a 3,99€. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
20: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
21: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincitiale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
20: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
22: Messaggio promosso da Sanofi.
23: Mattei Plast dal 1974 produce shopping bags in plastica e carta personalizzate per industrie, fiere, negozi ed eventi sportivi. Mattei Plast è attenta all'ecocompatibilità e produce shoppers in plastica biodegradabili, buste riciclabili e riutilizzabili zero waste, con maniglia morbida o rigida, buste in tessuto o TNT. Mattei Plast è il perfetto alleato per i tuoi eventi green e propone prodotti in linea con le politiche sostenibili della tua azienda. Mattei Plast è a San Lazzaro di Savena, in zona artigianale Cicogna. Matteiplast.it.
24: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
25: Il bagno perde acqua, la caldaia non funziona e il condizionatore non raffredda.
26: Fermati, non serve andare nel panico.
25: E cosa facciamo?
26: Chiamiamo Idraulica Bologna SNC.
25: Come ho fatto a non pensarci prima? Idraulica Bologna SNC si occupano di caldaie e condizionamento, rifacimento bagni e anche di tutti quei piccoli lavori idraulici che servono in casa.
26: Finalmente qualcuno che risolve tutto.
25: Idraulica Bologna SNC a Granarolo dell'Emilia e su idraulicabologna.it.
7: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
0: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
9: La polemica delle lasagne con ortica nelle lasagne, la ricetta originale prevede gli spinaci, poi sicuramente sarà buona lo stesso. Anch'io avrei detto ortica. La lasagna agli spinaci non mi è mai sovvenuto. Poi, oh, raga, io non so neanche come fanno a venire verdi. Quindi, cioè, dove la metti l'ortica nelle... nell'impasto, ma quanta? Io non so neanche come fate l'ortica? Cioè, le cose di ortica? No, non credo. Comunque sia, ecco, non ne so mezzo. Oddio, c'è Daniele che ci scrive adesso. Quindi finisce male. No, in gag ovviamente. No, qua dobbiamo sempre un po' specificare. Ci scrive anche Matte Negri, che anche Matte Negri dice... Allora, no, bello perché parte con... Io il Bologna lo prenderei al volo, ma... non lo saprei gestire, sarei troppo tifoso e poi ho già degli eredi a cui badare, quindi non lo prendo. Ecco, ormai è tardi. Bene, allora, quindi non lo prenderesti al volo, Matte, alla fine. Avete tutti molta paura del 51% del Bologna. Forse, Michele da Bologna, dai, io se potessi permettermelo lo prenderei e in quel momento capirei il valore e l'importanza delle plusvalenze, probabilmente. L'avresti capito anche prima, perché se hai la possibilità di prendertelo vuol dire che sei già da un po' in quel mondo, vuol dire che ti sei studiato i bilanci e l'avresti capito anche prima. Io non dico che le plusvalenze non sono importanti, signori, adesso facciamo un discorso un po' serio. Io dico che non possono essere l'argomento principale dei tesserati Bologna ad ogni intervista seria, perché anche il campo deve essere in questo ambito un qualcosa di serio. Non si può chiedere al tifoso di mettersi nei panni del povero imprenditore che deve fare le plusvalenze. Lo si può rendere edotto del fatto che esiste una parte finanziaria e una parte economica molto importanti, ma non si può pretendere che il tifoso empatizzi con questo ambito e non si può mettere il campo da parte. Poi le cose possono venire anche meno bene, come delle volte meglio, più bene, stavo dicendo, si dice più bene, insomma, ecco. Ecco, mi dice Fabio, Leo, ma alla fine chi paga, no? Perché sai, ecco, no, facciamo che te lo puoi permettere. Il 51% del Bologna farebbe gola all'imprenditore Fabio, all'imprenditrice Chiara, che mi sembra che abbia altri argomenti in questo momento, visto che ci manda una foto di una teglia di ruola, lo sai che fa parte del sai che mi è venuto in mente un altro termine che mi dà fastidio. Sapete che io dall'anno scorso ho fatto la lista dei 10 termini che mi danno fastidio. Adesso dico una cosa molto impopolare, molto, sai che mi dà fastidio? Babbo. Tu lo chiami babbo o papà? Ecco, io stamattina una mia amica, sono tre fratelli, due lo chiamano papà, lei lo chiama babbo. Babbo, anch'io pensavo che fosse solo in Toscana. Esatto. C'è anche?
4: No, dico, esiste anche effettivamente a Bologna chi chiama babbo il papà, però è in Toscana.
9: Non è una questione di età?
4: Non lo so, no, non credo. In Toscana è proprio babbo.
9: Sì, ma tipo ad esempio, non so, tuo padre come chiamava tuo nonno?
4: Papà.
9: Sì?
4: Sì.
9: I miei mi sa di no. I miei nonni li chiamavano babbi.
4: No,
9: mi
4: no.
9: Sa.
4: No, ma c'è anche fuori dalla Toscana, eh. Ogni tanto si sente anche a Bologna. In Toscana tu non sentirai mai papà. In Toscana è solo babbo.
9: Ci sta. Sì, infatti mi chiedevo quanto uscisse dalla Toscana questa cosa qua.
4: Un po' esce, sì. Non tanto, ma un po' esce.
9: A Luca dà fastidio.
4: Ma ti dà fastidio anche Babbo Natale?
9: No, perché no, perché non lo riconosco nel
4: babbo riferito al padre.
9: Okay. Sì. Ciao, a me invece dà fastidio ciccia invece di carne. Ah, ma anche lì è gergato, cioè sì, parla che toscano anche quello, no?
4: Sì, la ciccia.
9: La ciccia. E poi lo si dice ai bimbi, no? E la sì, ciccia sì. Leo, mio padre era del 20, se lo chiamavamo papà si incazzava come un'ape. chiamalo Maya allora, dai. Anche in Romagna lo chiamano babbo, ci scrivono. Ok. Poi in Romagna, ecco, spesso babbo, a casa mia al meloncello babbo. Ah, qua ti è proprio di rione, neanche di quartiere. Andiamo nella zona. In Romagna si dice babbo e non papà, dice Roberto. Mio padre è marchigiano e lo chiamo babbo. Aspetta, tuo padre è marchigiano, ah, e quindi ok, e lo chiami babbo. Va bene, non lo sapevo. Che marche che si differenzia molto tra di loro le marche. Poi ci chiedono se l'ortica che va nella lasagna è quella di via Mascarella. Sì,
4: tutta
9: via Mascarella, sì, anche
4: bicchieri compresi,
9: anche il modo
4: posate, sì. Le porte, le sedie, tutta
9: la cantina Ventivoglio, esatto. Poi anche salciccia invece di salciccia.
4: Quello è un errore grammaticale, però, come purtroppo. Cioè,
9: albitro.
4: Ragazzi, lì è aver studiato poco.
9: L'apostrofondra. Ok. No, vabbè, ormai non c'è più, avrebbe 106 anni, va bene, Marchino, ok. Sì. Potevate chiamarlo ape, ecco. Era una gag. È chiaro che i miei ragionamenti sono legati al mio conto corrente. No, allora aspetta un
4: attimo. Io col mio conto corrente non posso neanche permettermi un abbonamento.
9: Allora,
4: quindi.
9: Il conto corrente della Fra, delle volte è lui che fa dei ragionamenti con la Fra, dicendo ancora?
4: Oh, basta, ancora. Sono finito.
9: Quindi, allora, è chiaro che i miei ragionamenti sono legati al mio conto corrente, ci dice Sergio, che è leggermente diverso da quello di un imprenditore. Ah, ma non è detto, ci sono dei imprenditori che fanno del rosso continuo. Cioè, non è che l'imprenditore per forza, ah, cosa faccio io domani nella vita? Ma guarda, io faccio l'imprenditore, così divento ricco. No, l'imprenditore che sbaglia fa un buco grosso, eh. Cioè, ci sono anche dei docufilm che ce lo raccontano. Insomma,

0: zio, il babbo, sì, sì, va bene. Per esempio, tonto in Spagna, che io mi sono tatuato, che cosa vuol dire? Tonto. Cioè, tonto, ecco. Io ho scritto tonto sul braccio, che mi piace troppo come suona. Quanto è bella tonto la parola. Mia mamma, che è di giù, ma non ha traccia di accento molisano, dice lasagna o l'apostrofosa. Tu come fai a riconoscere che dica lasagna o l'apostrofosagna? Comunque ingloba l'articolo e la correggo sempre. Come fai a percepire che sono due parole diverse invece che la stessa parola? È molto interessante per me. No, questo,
1: allora,
0: eh?
1: Se sono due parole diverse, magari la pronuncia come lasagna. Ti faccio ti faccio lasagna.
0: Ah, ti faccio lasagna. Ok. Oppure tu puoi ritenere che non dica l'articolo all'inizio.
1: È quello, cioè ti faccio lasagna.
0: È come dire, non so, ti faccio mazzo così. Che è un po', esatto. senza l'articolo. E il canto del loco, eres tonto, gran pezzo. Il canto del loco, Zapatías, insopportabile. Ero un fan del canto del loco, anche perché non capivo cosa dicevano. Poi ho capito cosa dicevano. Io lo prenderei come il Bologna, a patto di non potermelo permettere. Ah, proprio quello, cioè se me lo regalano io lo prendo, se invece me lo posso permettere lo prendo con
1: sì, ma anche lì te lo regalano, quindi tu non devi sborsare un euro per prenderlo,
0: sì.
1: Però poi devi gestirlo, quindi i soldi comunque devi
0: però non
1: fuori.
0: Sarebbe il primo a cui è successo, cioè mi sembra che in una nota località a ovest di Bologna, più o meno sullo stesso parallelo, mi sembra che a qualcuno, una certa squadra, l'abbiano quasi più o meno detto: oh, ci pensi tu da oggi, eh? Non abbia magari tirato fuori così tanto. Comunque lui dice alla fine, che lo dica con o senza articolo,
1: sì,
0: l'importante
1: infatti
0: è che le faccia le lasagne, ecco. No, vabbè, ma non torniamo sul non sopporto chi dice, però vabbè, non sopporto chi dice Wooster, ma anche questo è sbagliato, Wooster, perché
1: sì,
0: non riesce a dire,
1: io capisco che non lo sopportiate, ma sono errori,
0: esatto.
1: Cioè, non è modi di dire, no, sono errori.
0: Cioè, magari mia nonna che ha la dentiera dice Wooster, cioè non è che la correggevo, no, si dice Wurster, cioè, che magari
1: diceva,
0: non lo so dire.
1: Mia nonna diceva il yogurt.
0: Ma scusa, se pensi, ieri Alessio Torri che si è detto, allo stadio della Juventus c'è il J-Medical, cioè il J-Medical, e allora perché non si chiama Juventus? Visto che la lettera
1: la
0: è esattamente la stessa, perché non si chiama Alabat Antuono, la Juventus? Spesso lo si trova anche nei menu, soprattutto nelle baracchine delle piadine, Wooster. Mandami una foto.
1: Vabbè, ma io all'isola d'Elba un'estate andai all'isola d'Elba e andai in una spiaggia dove c'era ovviamente il baretto col ristorante sulla spiaggia, eccetera.
0: L'hai comprato?
1: No. E nel menu c'era il menu da mangiare lì, da ordinare, te lo portavano al tavolo, e poi c'era il menu take away.
0: Sì, dai. In una via, nota via del centro di Bologna, uno ha scritto sulla sua serranda: qui si tengono corsi e workshop. Invece scritto work, però con la K, quindi
1: certo,
0: la U e la K e poi show. Ecco, show. Te ne vai presto, ecco. William. Raga, William, però quelli sono, credo siano retaggi della guerra, quello,
1: penso,
0: no?
1: Sì.
0: Cioè, quando arrivavano i soldati inglesi, americani,
1: sì.
0: E quindi ti piaceva quel nome lì e lo chiamavi, magari tu leggevi William, ma tu sei romagnolo e quindi lo chiamavi William.
1: Appunto, magari non sapevi l'inglese, non sapevi che la W viene pronunciata come una U. Cioè, quelle sono, capito, effettivamente, ti faccio un altro esempio. I miei nonni di Bologna, quando nacque il mio primo nipote, che è quello mezzo spagnolo, lo chiamarono Miguel e loro non sono mai riusciti a pronunciarlo Miguel. No, Miguel. Miguel, lo leggevano, cioè lo pronunciavano come lo leggevano.
0: Cioè, avresti dovuto mettere l'H, Miguel.
1: Esatto, capito?
0: Sì. Anche dire assolutamente sì, no, è sbagliato, ma lo sente sempre. Sì, vabbè, però quello è un vezzo linguistico, no? Cioè, quando ci riempiamo la bocca un po' di parole anche pleonastiche che non c'è bisogno di dire. Ma quante volte diciamo cioè al giorno? Io è la parola che ho detto tu di più al mondo,
1: sì,
0: cioè.
1: Sì, tu la dici tanto.
0: Sì, sì, sì. Io cioè, vabbè, ma come quelli che

0: che ripetono spesso una particella pronominale, un avverbio. Avevo un compagno di classe che diceva sempre la non so neanche cosa sia in italiano, una congiunzione, che
1: sì, una congiunzione, no. Mamma mia, che momento ignorante.
0: E dice no, perché volevo dire che. E poi anche quando cominciava a parlare, poi metteva che in mezzo magari al soggetto e al verbo. È un tic, dai. C'è una parola, c'è una battuta in Amarcord il cui nonno viene chiamato Bab de mi Bab, Roberto da Imola, ok. Oh, Amarcord mi fa venire in mente una marca di salame, o una marca o una specie di salame che hanno in qualche supermercato a Bologna di cui vado pazzo. Il salame Amarcord. Hai cercato che?
1: Sì, che cos'è? Può avere un sacco di... Perché può essere allora il pronome interrogativo, l'aggettivo interrogativo, una congiunzione, un pronome esclamativo, un pronome relativo.
0: Un capopopolo perché... argentino.
1: Esatto, no, cioè, dipende se uno da come lo si usa.
0: Ci arriviamo subito.
2: Quasi gol, presentato da Mammarina, crescentine, tigelle, quadrelle, tutti fritti e le partite nei maxi schermi. Mammarina, Ariale di Zola Predosa in via Risorgimento 53. Fora che al Mercual, avert tutti i dè, anche al sabato a pranzo.
3: Et che pe, u carot.
4: De Stefani a Imola è la tua concessionaria di fiducia Mercedes-Benz, MG, KGM e XPeng. Vieni a trovarci per vedere e provare i nuovi modelli e per scegliere fra la vasta gamma di usato di tutte le marche. O contattaci per la manutenzione della tua auto. Siamo officina autorizzata Mercedes-Benz, Smart, MG, KGM e XPeng. De Stefani, ci trovi a Imola in via Pola 23 e sul sito destefanigroup.com. La Petroniana SRL è il partner ideale della tua azienda nella gestione di tutti i servizi no core. Sanificazioni ambientali, pulizie di uffici e spazi industriali, manutenzioni elettriche di aree verdi. Visita lapetroniana.com. La Petroniana SRL. Facility Management dal 1981. Roberto D'Annunzio Barberia. Rasatura, taglio e styling nel salone di via Sant'Isaia 3. Classe, tradizione, tecniche moderne. Roberto D'Annunzio Barberia, dal martedì al sabato con orario continuato. Su Instagram R D'Annunzio Barberia. Roberto D'Annunzio Barberia cerca personale qualificato per ampliamento staff. Proponiti!
5: Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Nettuno Bologna 1.
8: Nettuno Bologna 1.
2: 2026. Il settore giovanile del Bologna approda su Nettuno Bologna 1. Sabato, in diretta alle 15, Venezia Bologna Women, in collaborazione con Lavoro Più. Quest'anno il settore giovanile del Bologna è in diretta su Nettuno Bologna 1.
4: Lavoro Più. Work as you play. Play as you work.
9: Quando andiamo a giocare a padel?
10: Quando vuoi! Allo Sport Club Ozzano, dal lunedì al venerdì, puoi giocare gratuitamente dalle 8 alle 9.30 e dalle 12 alle 13.30.
9: Gratis?
10: Sì! E su Playtomic puoi scoprire tutte le promozioni.
9: E dopo la partita?
10: Colazione, pranzo, aperitivo, cena e serate da vivere insieme.
9: Sport Club Ozzano, via Mattei 6, Ozzano dell'Emilia. Scopri le promozioni su Playtomic.
4: Affida la tua caldaia a chi la conosce davvero. Landuzzi Caldaie, in via Bellaria 25 a Bologna. Da 30 anni è centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogne Duval, Unical, Beretta e Silber. Landuzzi Caldaie, riparazioni con ricambi originali. Controlli annuali e biennali con rilascio degli allegati obbligatori secondo la normativa vigente. Inoltre, vendita e installazione.
9: Affidabilità, esperienza e attenzione. Scopri di più su landuzzicaldaie.com. Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
11: Ottobre. Apre a Bologna solo per 3 giorni Temporary Outlet Donna. Vendita di capi d'abbigliamento donna a prezzi di produzione. Temporary Outlet Donna. 9, 10 e 11 ottobre. Presso X-Mode Factory Store. Area produttiva Via Lunga, Crespellano, Bologna. Temporary Outlet Donna. 9, 10 e 11 ottobre. Orario continuato dalle 10 alle 19. Ti aspettiamo.
12: Pronto? Filman? 29, 39, 89? Questa me la segno. Occhiali da vista 29 euro. Da sole graduati 39 euro. Con lenti progressive 89 euro. Scopri di più nei negozi Filman di Bologna, Casalecchio, Modena, Parma e Reggio Emilia. Filman, il tuo ottico!
7: Michelangelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
13: Perché da più di 45 anni ha una risposta ad ogni esigenza nel campo dell'edilizia. Da Ames trovi piccole e grandi attrezzature, scale, ponteggi, elettrotensili, linee vita, attrezzi per il giardino, cassette e box prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
14: Chiedici informazioni sulle nostre paratie e antiallagamento. Proteggi i tuoi locali, pioggia fuori, tranquillità dentro.
15: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
16: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: 16.04, Leo V, cari quasi gol. Salutiamo anche Simone Barbuti, che è apparso alla mia sinistra, Francesca Bolognini, che è qua di fronte a me, chissà qua alla mia destra. No, forse sto esagerando, dai, insomma, ecco. No, vabbè, oh, mi fa piacere avere attorno tanti amici, mi fa piacere averne anche uno al telefono, perché oggi dobbiamo parlare di un'opportunità che offre. Allora gli ho detto, mi fa un gran piacere se la dici anche per radio, e poi comincio intanto andandola a presentare. Amaro Tattoo, Bitte Giacomo, ciao, come stai?
17: Ciao Leo, bene tu?
0: Ciao, bene, ci siamo, ci siamo. Vorresti il 51% del Bologna?
17: In questo momento no.
0: Perché?
17: Perché ho già il 100% della mia attività,
0: che
17: mi basta.
0: Va bene, ok. Allora, sta rispondendo tutti così, eh? Cioè nessuno lo vuole?
17: Allora ci sarà un motivo.
0: Vabbè, però magari se lo chiedevamo 3 anni fa, 2 anni fa, quando eravamo in Champions, boh, vabbè. Tua opinione, no, sei tifoso Bologna, cioè insomma, a parte che ti conosce mezzo, certo. Bologna, tua opinione, nuovo stadio?
17: Nuovo stadio, penso che sia una grande occasione, spero che vada in porto, che sarebbe, penso che sia una grandissima occasione da non farsi scappare assolutamente.
0: Molto bene, sei stato radiofonicamente perfetto. Vitte, tu sei un tatuatore che ormai da una decina d'anni sta sotto le due torri, letteralmente stai sotto le due torri, perché stai, esatto. Stai in via Caldarese. Peraltro abbiamo sentito i ragazzi di Ruggine qualche giorno fa, anche tu hai un attimino sofferto di lavori di pavimentazione, no? Cioè insomma anche...
17: I lavori di pavimentazione sono uno strazio, perché dovevano finire 20 giorni fa, e penso che ne abbiano almeno un mese e mezzo da adesso, dopo che siamo fermi dal 9 di giugno e non passa un turista nella via.
0: Ecco, cioè,
17: è stato un grossissimo problema.
0: Cioè, ragazzi, dobbiamo...
17: calcolando che noi tutta l'estate tatuiamo turisti, molto più che bolognesi, per via del fatto che magari anche solo il weekend vanno al mare.
0: No, esatto, poi cioè, voi siete in vetrina, pagate anche per essere in vetrina, quindi ecco, quindi insomma, sarebbe il caso che nel centro di Bologna, come in tutta Bologna, ci occupassimo anche del presente e non soltanto continuassimo a coccolare il passato o ad avere la testa nel futuro. Esiste anche il presente. È una città che è stata molto vessata dal Covid ed è stata molto vessata da 4 anni di cantieri, quindi io credo che dobbiamo a un certo punto anche tirare un grossissimo sospiro di sollievo e far respirare aria buona per chi fa la città tutti i giorni, tra cui le botteghe, perché tu sei un artigiano, tu hai una bottega, esatto. Tu sei assolutamente un artigiano. Allora, Bitte, ti ho chiamato perché se qualcuno all'ascolto volesse cogliere al volo questa opportunità, tu ne stai per dare una, no?
17: Esatto, sì, come hai detto tu, noi siamo da 10 anni con Street Dream Tattoo in via Caldarese, qua sotto le due torri, e niente, rinnoviamo un po' il nostro team, che persone che vanno e persone che vengono, e quindi abbiamo due postazioni che avremo libere da fine mese, per chi volesse, per qualche appassionato di tatuaggio che ha già un suo stile magari definito, un suo pacchetto clienti, e come noi è amante di questo lavoro e lo vuol portare avanti insieme a noi, condividendo il nostro spazio.
0: È uno studio avviato quello di Bitte, Street Dream Tattoo, e quindi insomma questo può essere secondo me un'opportunità per chi la sta cercando, no? Perché anche voi siete un mondo in movimento, no? Cioè un tempo eravate un mondo un po' più sommerso, adesso invece ci sono tanti tatuatori, e quindi ci sta che ci sia anche un cambio di studio, ci sta che uno cerchi anche nuove esperienze, come ci sta che ci siano anche i livelli, no, di tatuatori, Vitte?
17: Sì, assolutamente. Noi, guarda, dopo una collaborazione lunghissima con una nostra artista, lei ha deciso di cambiare studio per motivi suoi, ma siamo assolutamente amici lo stesso. È come dici tu, è un mondo in continuo cambiamento, in evoluzione, per stile, per gusti, per richieste, e a volte qualche collaboratore, qualche altro tatuatore preferisce lavorare con chi magari fa più il suo stile, anche, no? Ha un po' più la sua, condivide la visione di tatuaggio, e quindi noi a questo punto appunto cerchiamo anche chi condivida la nostra visione, la nostra passione, il nostro modo di intendere questo mondo, che non è soltanto lavorativo, ma è proprio una cosa che ci appassiona da quando siamo ragazzini e che facciamo tutti i giorni con grande dedizione.
0: Senti, i tatuaggi che vengono fatti, perlomeno nel tuo studio e nei tuoi studi in generale, ecco, nel tuo informarti, a Bologna negli ultimi 3 anni è aumentato il tatuaggio a tema calcio?
17: Ma guarda, io personalmente ho fatto una promozione, essendo tifosissimo del Bologna, su tatuaggi inerenti alla vittoria della Coppa Italia, e quindi personalmente ne ho eseguiti almeno 150 tra metà maggio, insomma dal 15 maggio a settembre. E poi ti dico, io avendo militato in curva tanti anni, gran parte della mia clientela, magari più gli anni precedenti, insomma io faccio questo lavoro da 18 anni, più i primi anni, è stato tantissimo del bacino d'utenza mio, è stata la curva, quindi io personalmente ne ho eseguiti tantissimi. Poi mi sembra in generale che la fotta per la squadra sia, adesso a parte questi ultimi mesi, sia più viva che mai, quindi sì, comunque se ne continuano a fare tanti. Poi il discorso appunto della Coppa Italia ha dato un boost incredibile ai tatuaggi, certo, su Bologna.
0: Certo, certo. Buongiorno, fate tatuaggi di giocatori di basket? Ti viene chiesto da Alberto.
17: Facciamo qualsiasi stile di tatuaggio, qualsiasi tipo di tatuaggio, il nostro team si divide gli stili tra di noi e eseguiamo qualsiasi tipo di tatuaggio, quindi sì.
0: Leo, mi ricordo che qualcuno si tatuò la traversa di Castaldo dei playoff di Serie B, vale tutto, Vitte?
17: Sì, ognuno ha i suoi gusti.
0: Sì, anch'io ho fatto delle cose assurde che a un certo punto ho anche smesso di spiegare, ma il tatuaggio va spiegato.
17: Secondo me assolutamente no, io ho più, cioè ecco, anche questa cosa di ricercare necessariamente un senso in un tatuaggio non credo che ci debba essere necessariamente. Poi se uno gli vuole dare un senso perché è una cosa sua,
0: io sono d'accordissimo,
17: cioè, in più, esatto,
0: ma
17: non
0: neanche
17: va
0: a me
17: neanche
0: stesso
17: spiegata.
0: Esatto, ma delle volte neanche a me stesso,
17: ma assolutamente.
0: Cioè, mi è
17: guarda
0: piaciuto.
17: Io sono più i tatuaggi, sì, che ho fatto in maniera istintiva da qualche collega che è poi è diventato un amico perché volevo un suo marchio a vita per la persona che era, o semplicemente mi piaceva lo stile e mi piaceva quello che proponeva lui artisticamente, mi sono fatto magari il suo cavallo di battaglia, certo. Cioè non so come dire, cioè, uno degli ultimi tattoo che mi sono fatto è uno che fa tatuaggi inerenti a un gioco da tavolo che faccio io, fa dei goblin, mi sono fatto dei goblin. Cioè, non è che c'è,
0: ma se
17: una motivazione.
0: No, infatti. Ma se non sbaglio, scusa, ma anche Jake La Furia, quando venne da te, no? Venne, sì, da te perché si voleva tatuare una cosa di quelle che tu tatui più cioè,
17: sì.
0: Più di frequente.
17: Lui aveva visto il mio. Allora, in realtà lui si voleva fare comunque un Gundam perché è un intrippato di queste cose. E parlando con un amico comune, gli diceva che voleva farsi un Gundam. Lui gli ha fatto vedere il mio profilo. Il tuo amico fa proprio quel tipo di tatuaggio. Fa anche quel tipo di tatuaggio nerd lì, assolutamente.
0: Nerd, grande.
17: Il nostro amico ci ha linkati e dopo si è creata questa collaborazione incredibile.
0: Chiedono se hai mai tatuato il 44 della Virtus di Milos.
17: No, ma c'è sempre una prima volta.
0: Ok, poi chiedono, vabbè, adesso scusa Mirko, non andiamo, fanno delle domande, hai tatuato questo, hai tatuato quello, non andiamo troppo sulla no, perché io so che con Bit me lo posso permettere di dire che ha tatuato Jake La Furia, non andiamo troppo nel personale con ragazzi che conoscete voi, ecco, insomma sentitevi tra di voi, ecco, in quel senso. senso. Allora, l'ultima mia e poi vediamo se c'è qualche altro messaggio. Quello che ti volevo chiedere io è vero, hai la percezione che, come leggiamo un pochino in giro, l'italiano sia il popolo più tatuato al mondo?
17: Ma adesso leggevo anch'io così, qualche mese fa era uscito questo...
0: E viene ripreso continuamente, sì.
17: Pare che sia così il dato. Aggiungerei però che tanta gente è tatuata male, non dal punto di vista del significato, perché come dicevamo prima non necessariamente ce ne vuole uno, però proprio ci sono tanti tatuaggi brutti in Italia. Cioè forse sì, probabilmente è il paese con più tatuati, ma anche con più tatuati male. Questo è un problema.
0: Beh, mi viene da dire che, cioè, più aumenti il numero di una cosa, sì, più ci sta la possibilità di sbagliare,
17: sì,
0: no?
17: Ecco. Assolutamente. Assolutamente.
0: Allora, io vorrei ripetere, dove sei, che cosa stai proponendo? Intanto guarda quanti messaggi che ti arrivano. Intanto ripetiamo, allora, tu sei in via Caldarese, come si fa a contattarti se uno volesse proporsi, ecco, per venire a lavorare da
17: Assolutamente.
0: Voi?
17: Assolutamente, noi usiamo Instagram, Street Dream Tattoo, e c'è proprio, abbiamo fatto il post pinnato con l'annuncio, e si può candidarsi via Instagram scrivendoci nei messaggi diretti e noi rispondiamo.
0: Allora ci mandano foto, pintatuerebbe questo, mandatelo a lui, non mandatelo a me. La mia risposta
17: tutto
0: è sì,
17: tutto su Instagram,
0: col suo, sì, col suo stile, ovviamente, perché poi secondo me è anche una cosa intelligente, no? Andare da un tatuatore e dire il tuo stile è questo, me lo fai col tuo stile, ecco, perché poi non tutti avete lo stesso stile, no?
17: Sì, certo, ma infatti noi accontentiamo più o meno tutte le richieste, perché essendo al momento in tre, ma puntiamo a diventare quattro quanto prima, dopo poi ognuno ci dividiamo i tatuaggi in base allo stile che abbiamo noi, alla richiesta del cliente, di volta in volta viene girato all'artista che rispecchia meglio la sua proposta. Ecco.
0: Come li vedi gli artisti di Ink Master, ti chiede Cree?
17: Guarda, Ink Master sarà tantissimi anni che non guardo il format,
0: anch'io.
17: Quindi non sono aggiornato. I primi
0: mi piaceva,
17: c'erano anche gente forte, c'erano anche artisti forti.
0: Poi non faccio il tatuatore, però vederlo mi piaceva, sai?
17: Cioè, no, c'erano i primi anni, c'erano artisti forti. Adesso guarda, sarà 6-7 anni, non so neanche se sta andando avanti il format.
0: Veramente? Io non l'ho più. Ah, ma cos'era, su Sky?
17: Era su Sky.
0: Io per anni non l'ho avuto. Adesso mi informo. Coprire un vecchio tatuaggio con un altro disegno, come viene visto da un tatuatore?
17: Ah, lavoro quotidiano.
0: Ah, certo.
17: Nel senso, a meno che non sia che ti coprano il tuo, che allora vuol dire che hai sbagliato qualcosa. Ma sì, le cover up sono una fetta molto grande del nostro lavoro. In studio da noi tendenzialmente se ne occupa Noe Blossom, che è una artista che lavora con me, che è anche mia moglie, e lei ne fa veramente tantissime. È una cosa che le viene richiesta spesso.
0: A noi sarà contenta della specifica, che è anche mia moglie, oltre che essere l'artista. Per me i tatuaggi hanno tutto significato, dice Silvia. Ah no, ma certo, sì, però ha detto una parola Bit prima importante, che era: possono anche non avere un senso. Bit?
17: Sì, dico solo che non è necessario che abbiano un significato, ma non che non debbano averlo.
0: Ecco, sì, no, ma che poi è anche molto personale. Ecco. Ah, è su Paramount. Sì. È su Paramount. Oggi il reality sui tatuaggi, Ink Master. Hai mai fatto stampe o disegni tipo quadro? Sì, li hai fatti.
17: Sì. Ah, soprattutto adesso io non stiamo più come studio, non stiamo più facendo tanto le tattoo convention per una questione proprio organizzativa, ma assolutamente sì, in convention è anche un modo per dare un ricordo a un tuo collega, magari con cui ti sei trovato bene, ti sei conosciuto a una convention, ti scambi una stampa, un dipinto, sia che sia un unico, sia che appunto c'è, cioè, un originale o una stampa in serie, quindi assolutamente sì.
0: Chiedono se c'è ancora chi si tatua la schiena con gli stemmi delle squadre.
17: Ah, ci sarà sicuramente. Sì, io ne ho fatti, come dicevo prima, guarda, io tatuo da 18 anni, i miei primi 4-5 anni, il mio core business è stato in curva. ho tatuato veramente tutta la curva, dai più attempati ai più giovani come all'epoca ero io. Quindi assolutamente io ne ho fatti un'infinità, poi sì, sicuramente. Ho visto dei tatuaggi bellissimi al centenario adesso del Napoli. C'è stato un fotografo, di cui adesso non ricordo il nome, che ha fatto le foto ai ragazzi della curva e avevano dei tatu, alcuni anche molto brutti, ma alcuni anche molto fighi.
0: Di quelli che si sono fatti fare un tatuaggio con la scritta giapponese, magari il significato era straniero stupido, dice questo ascoltatore. Io tra qualche settimana, non troppe, avrò una scrittina giapponese da farmi. Quindi,
17: però tu me la porti direttamente già tu. Il colmo invece quando lui viene, il cliente viene, ti dice: oh, ma mi scrivi, che ne so, Leo in giapponese. Dico: ok, io te lo posso tatuare, ma non sono un traduttore ancora. Quello è il top.
0: Per fortuna c'è Google Translate in questo senso, eh?
17: Ecco. Però sai che non so se col giapponese, cioè il giapponese perché funziona proprio diversamente. Funziona?
0: Fa, sì. Il mio giappo che feci anche nel tuo studio, l'unico che non ho fatto da te, praticamente, okay, che l'ho fatto in giappo, ci aiutò Google Translate e effettivamente corrispondeva a quello che credevo fosse, ecco. Complimenti ai ragazzi di Street Dream, mio fratello si è tatuato da voi, spero di riuscire a tatuarmi da voi molto presto, ti dice Fonta.
17: Volentieri, ti aspettiamo quando vuoi.
0: Chi vuole andare a fare due chiacchiere con Bitte per un posto di lavoro, perché insomma chi vuole tatuare nel suo studio, Bitte ha una posizione aperta e quindi mi faceva un gran piacere fare questa chiacchierata con te.
17: Grazie Leo.
0: Grazie a te, dai al volo. Daniele ti chiede se si riesce a tatuare un vero QR code.
17: So che è stato fatto, direi di sì. Bisogna crearlo, c'è un'app che lo crea. Lo segui pedissequamente, teoricamente dovrebbe funzionare. Sì, dovrebbe funzionare.
0: Grazie Bitte, un abbraccio. Grazie. Ciao, saluto,
17: grazie a te.
0: Saluto tutti in studio. Ciao, saluta a noi. Allora, grazie. Daniele Gaiani mi dice: andrò da lui a farmi tatuare un tortellino. Ma Bitte ne ha fatti di tortellini. Sì. Poi c'è comunque un tatuaggio che hanno in diversi. Allora, leggo questo messaggio. No, scusa, prima però devo andare perché voglio fare il bravo oggi. Voglio andare ai vocali che la mia collega e amica Consolerzia ha ascoltato, ha preascoltato. Eccoci qua.
18: Mio nonno diceva L' a radio e lo capivo perché delle volte duela la radio e poi dopo dicevo chi a radio.
0: A radio era romano sì.
18: A radio.
0: Eccoci qua, un altro.
19: Occhio che in Sicilia babbo significa sciocco, pistolone, a seconda della regione può avere un significato diverso.
0: Pistolone.
20: Beh, in Romagna usa molto babbo, da un babbo.
0: Vocale. Vado un po' veloce perché ne abbiamo un po'.
21: Ciao, sono Mirko. Beh, seguendo la tua più che giusta e logica osservazione sui giocatori svincolati, mi sembra che se dovesse venire da Damian venga per una cifra intorno agli 800.000 euro, che se li avessi io insieme a tutti quelli che ho potrei tranquillamente pensare di prendere Bologna al 51%. Ciao da Mirko.
0: Sì, senz'altro. Io andrei cauto anche continuo a dirlo, con questa informazione ossessiva e maniacale sugli stipendi dei giocatori. Io faccio un po' di fatica a pensare che Darmian arriva al Bologna per 1 milione di euro, ma te lo dico proprio, cioè, lo dico dal basso della mia esperienza.
22: Ciao Leo, ciao Bomber, sono Giulio. Ma una cosa, io sono convinto, se sta bene, Darmian per me può essere ancora veramente un giocatore importante, però credo che per allungargli la carriera eventualmente possa giocare solo da braccetto destro, perché secondo me lui il suo ruolo è quello, da braccetto destro può giocare ancora tanto, se sta bene chiaramente.
0: Sì, non amo questo termine, ma hai detto bene, Giulio, non amo il allungargli la carriera. Chiaro che non gli puoi più chiedere di fare il quinto di centrocampo avanti indietro tutte le partite, ma io ritengo anche che non tutti i fisici siano uguali, e soprattutto non ha 50 anni, ne ha 37, fino all'anno scorso ha giocato un sacco di partite nell'Inter, eh?
1: Ciao Leo, sono Massimo, saluto anche il tuo ospite Francesco. Stavo ascoltando il discorso legato a Darmian, al fatto che anch'io sono rimasto stupito quando ho letto che era in prova. L'ho interpretato dal lato atletico, dal lato fisico, ecco, più che dal lato tecnico. Questo è
0: certo, sì, sì, sì.
1: Però io vi volevo chiedere, una volta mi sembra che il mercato degli svincolati fosse un mercato più attivo, cioè ci fossero più squadre che andavano a vedere un pochino come la situazione, certo, svincolati, perché è chiaro che tu prendi uno svincolato e prendi di sicuro un giocatore che ha dell'esperienza e quindi non è che devi stare lì a provarlo tanto, è esperto, sa già cosa fare, perciò deve solo adattarsi al gioco che fai. Adesso mi sembra che però quasi tutte le squadre vadano a cercare il giovane, perché? Perché poi hanno interesse per la plusvalenza. Non so se ho interpretato giusto.
0: Allora, questo è sicuramente, allora, questo è sicuramente una parte, però non c'è una sola interpretazione. Io continuo a battere su un tasto che mi meraviglia che alcuni miei colleghi non battano anche con più forza di me. E il tasto è: non vai sugli svincolati perché non hai posto in lista. Quindi lo svincolato che oggi potrebbe andare in una squadra senza occupare un posto in lista e sta bene ed è forte, può andare solo nella squadra dove lui è cresciuto e quindi non occuperebbe posto in lista. Quanti ce ne sono? Masina, no, per dire, Masina, ecco, che magari sarebbe stato anche considerato dal Bologna se ci fosse stato un problema dalla parte opposta nel campo. Boh, magari sì. Chiaro che prendere Masina oggi non ha molto senso per il Bologna, prendere un altro mancino.
3: Ciao ragazzi, dicevo ieri a Leo che qualche anno fa ho vinto un mondiale di tiro con l'arco, e parlando di scarpini, io negli ultimi anni, oltre alle varie mie vicissitudini precedenti, ho avuto anche problemi aggiuntivi che mi hanno fatto attaccare gli scarpini, e sono d'accordo col bomber, piango e piango tutti i giorni, vado a lavorare perché lavoro, o faccio il papà perché sono un papà, vado fuori con gli amici perché sono pieno di amici, ma gli scarpini, che fosse il tiro con l'arco, che fosse qualsiasi altro sport, se uno li ha amati, non può non piangere nel momento in cui mi saluta. Ciao a tutti, mamo.
0: Oh mamo, che diavolo di bel messaggio che mi hai mandato, l'ho sentito molto molto vero, grazie, grazie. Ancora messaggi. Calabria ha fatto giovanili Milan, credo, Calabria, tutta la trafila, credo, sì le ha fatte, quindi è vero, Calabria potrebbe, ma Calabria è svincolato? No, non, mi è sfuggito Calabria svincolato, non è rimasto in Grecia, però al Milan sì, non occuperebbe il posto, al Bologna sì che lo occuperebbe. Fino a quando non ho fatto personalmente la zuppa inglese, credevo che l'Alkermes fosse L'Al'Kermes, lei doppio apostrofo, qua siamo il liquore Kermes, va bene, ok, va bene, insomma, scusami, puoi dare il nome del tatuatore? Te l'ho dato, Amaro Tattoos, lo trovi su Instagram, lui lo riconosci come Bitte. Io me lo porto con me questo amico Daniele, perché è tardi oggi. Daniele, mi avevi mandato un messaggione prima che univa il discorso dello stadio con col discorso del tram e così via, e credo che dobbiamo parlarne un pochino di più e proviamo a farlo nei prossimi giorni. Mi fermo, vi lascio a Francesca Bolognini, vi ringrazio per la bella puntata che a mio avviso è venuta fuori anche oggi. Ci sentiamo domani per l'ultimo appuntamento settimanale, quando saremo con Paolo Alberti e il suo Saranno Fumosi, e saremo con Massimo Righi di Campionato Argentino, e poi vi dirò anche qualcosa sul weekend a Bologna. Ciao da Leo Vicari.

0: Quasi Gol, presentato da
1: Mammarina, crescentine, tigelle, quadrelle, tutti fritti e le partite nei maxi schermi. Mammarina, Ariale di Zola Predosa in via Risorgimento 53. Fora che al Mercual, avert tutti de, anche al sabato a pranzo.
2: Et che pe, u carot.
3: De Stefani a Imola è la tua concessionaria di fiducia Mercedes-Benz, MG, KGM e XPeng. Vieni a trovarci per vedere e provare i nuovi modelli e per scegliere fra la vasta gamma di usato di tutte le marche. O contattaci per la manutenzione della tua auto. Siamo officina autorizzata Mercedes-Benz, Smart, MG, KGM e XPeng. De Stefani, ci trovi a Imola in via Pola 23 e sul sito destefanigroup.com. La Petroniana SRL è il partner ideale della tua azienda nella gestione di tutti i servizi no core. Sanificazioni ambientali, pulizie di uffici e spazi industriali, manutenzioni elettriche e di aree verdi. Visita lapetroniana.com. La Petroniana SRL. Facility Management dal 1981.
4: Roberto D'Annunzio Barberia. Rasatura, taglio e styling. Nel salone di via Sant'Isaia 3. Classe, tradizione, tecniche moderne. Roberto D'Annunzio Barberia. Dal martedì al sabato con orario continuato. Su Instagram R.D'Annunzio Barberia.
5: Roberto D'Annunzio Barberia cerca personale qualificato per ampliamento staff. Proponiti!
6: Nettuno Bologna 1.
7: Nettuno Bologna 1.
8: Nettuno Bologna 1.
9: Nettuno Bologna 1. No,
10: Nettuno Bologna 1, Coming Soon Radio, in collaborazione con la redazione di Anica Flash.
11: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
12: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
13: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso.
12: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
14: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
15: Amiche per la vita!
12: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
16: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
17: Questo cammino dobbiamo completarlo.
16: Un film luminoso e pieno di speranza.
18: Abbiamo litigato per 3 mesi, abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
16: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre, al cinema.
19: Siete le sorelle Owens?
20: Sì, se amiamo qualcuno muore.
19: Ma dai, a settembre
20: siamo streghe,
19: ritorna la magia
20: e siamo maledette.
19: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
20: Aspetto questo momento da un'eternità.
21: Sì, è vero.
19: Amori e incantesimi 2, al cinema.
22: Dai, sali, ti faccio vedere la mia macchina nuova.
23: Nuova? Ma guarda qui dentro! Il volante è consumato, i sedili sono rovinati e il sottotetto è un disastro!
22: Lo so, per questo la porto da Rigenerazioni Auto Tappezzeria Bologna.
23: E cosa fanno?
22: Ricondizionano gli interni dell'auto, volante, sedili, sottotetto e tanto altro.
23: Rigenerazioni Auto, a Cadriano, in via Don Minzoni 48. Info 051 48 48 195.
22: Segui sui social Rigenerazioni Auto.
24: Una finestra è una finestra.
22: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
24: Vedo.
22: La maniglia centrale è davvero elegante.
24: Sì, bella.
22: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
24: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
25: Ocnoplast. Le finestre di design.
26: Hai bisogno di sollevare persone o materiali in sicurezza? Locatop ti offre oltre 2000 mezzi, formazione, consegne in cantiere e assistenza tempestiva. Non solo noleggio, ma anche vendita di nuovo e usato garantito. Trova la sede più vicina su locatop.it. Locatop Gruppo Venpa. Be different, be ready, be Venpa.
22: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
27: Sì, è di là sul divano.
28: Salve.
22: Ma questa signora non è mia madre.
27: E che fa? È uguale, no?
29: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12esimo mese di fornitura.
22: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
30: Mattei Plast dal 1974 produce shopping bags in plastica e carta personalizzate per industrie, fiere, negozi ed eventi sportivi. Mattei Plast è attenta all'ecocompatibilità e produce shoppers in plastica biodegradabili, buste riciclabili e riutilizzabili zero waste, con maniglia morbida o rigida, buste in tessuto o TNT. Mattei Plast è il perfetto alleato per i tuoi eventi green e propone prodotti in linea con le politiche sostenibili della tua azienda. Mattei Plast è a San Lazzaro di Savena, in zona artigianale Cicogna. Matteiplast.it.

0: sa di felicità. Amore, la vasca?
1: Leviamo.
0: Le piastrelle?
1: Leviamo.
0: Anche i mobili del bagno?
1: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
0: E i lavori?
1: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
0: Mi hai levato le parole di bocca.
1: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
2: Iperceramica.
3: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
4: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
5: Nettuno Bologna 1, pomeriggio in rosso-blu con Francesca Bolognini.
6: 16:36, ben ritrovati a tutti, giovedì 1 ottobre, benvenuto anche ad ottobre, abbiamo finito con settembre ed entriamo nel mese di ottobre. 16:36, pomeriggio in rosso-blu insieme fino alle 18 di quest'oggi. 366-402-4022 per i vostri WhatsApp, note vocali di WhatsApp, e benvenuto, ben ritrovato anche a Massimo Guerrieri a TV Rete 7, ciao Max.
7: Buon pomeriggio a te, buon pomeriggio a tutti.
6: Oh, ti è passato veloce settembre?
7: No.
6: Lento come gennaio, dai, no.
7: No, no, come gennaio no.
6: Come gennaio nessuno mai.
7: Il bel tempo aiuta, però adesso dire che è passato veloce, no, è passato veloce agosto.
6: Sì, quello troppo. Posso dire, un po' troppo, un po' troppo.
7: Tutti gli anni, purtroppo.
6: Esatto, esattamente. Allora, siamo anche verso la fine della seconda delle tre settimane di pausa. Queste invece mi sembra che stiano passando estremamente lentamente, o è una mia impressione, prima degli
7: No, purtroppo penso sia un'impressione soprattutto di tutti quelli che lavorano in questo mondo.
6: Esatto,
7: perché
6: esatto.
7: Le soste ci fanno male alla salute.
6: Esatto, un pochetto sì. A tenere banco però, specialmente in quest'ultima settimana, è stato tanto l'argomento dello stadio. Ieri è arrivata la famosa nota congiunta che insomma un po' in queste settimane aspettavamo, per cercare di capire se almeno l'accordo, no, tra Bologna FC, cioè tra Gioia Saputo, comunque tra il Bologna FC e tra Bologna Fiere, si fosse concretizzato. E questo è fatto, e questo è concretizzato. È stata mandata la lettera, la famosa lettera alla FIGC, anche per quanto riguarda tutto il vario progetto e dettagliato eccetera per quanto riguarda anche Euro 2032. Io ieri l'ho definito un po' un primo passo, che sicuramente è un passo positivo e ci mancherebbe altro, però mi sembra che appunto sia intanto un primo passo, ma che l'iter sia ancora molto lungo. Chiedo a te, insomma, ci sentiamo oggi dopo un po' tutti i discorsi che già si erano stati fatti, le tue considerazioni su questa vicenda, su quello che ti aspetti magari in futuro, se veramente possiamo rimanere un po' più fiduciosi che possa esserci un epilogo positivo da questo punto di vista, insomma, perché capisco anche tanti dei nostri tifosi, dei nostri ascoltatori, che un po' sono rimasti scottati come il Bologna un po' con la questione stadio.
7: Sì, perché effettivamente non sembra mai la volta buona,
6: esatto.
7: Non sembra mai il progetto che possa arrivare fino in fondo e poi portarci tutti ad avere uno stadio nuovo o comunque più moderno, anche sì. Quando si parlava del restyling di uno stadio storico come lo stadio Dall'Ara. Mi sembra che la nota congiunta di ieri, Bologna FC, Bologna Fiere, rappresenti anche più di un primo passo, rappresenta un mettere in nero su bianco una volontà, intenzione, un accordo tra i due principali partner che poi vogliono essere protagonisti, no? Un po' tutte e due di questa,
6: certo.
7: Di questo nuovo progetto, di questa costruzione. Mi sembra che sia un mettere in nero su bianco che c'è la voglia di arrivare pronti ad avere lo stadio per la stagione 2031-2032 e che quindi si voglia diventare eleggibili per l'Europeo 2032. Sappiamo che è difficilissimo, se non quasi impossibile, possibile che Bologna venga selezionata tra le prime 5-6 città che poi ospiteranno questo benedettissimo europeo, non è impossibile invece essere tra le 4-5 città di scorta, e questo avrebbe poi un impatto anche sui finanziamenti pubblici che potrebbero arrivare, che arriveranno, anzi mi sento di parlare al futuro prossimo, che arriveranno per questo progetto. Quindi è chiaro che è più di un primo passo, poi ne mancano tanti altri per completare l'iter, bisogna mettere il primo mattone entro una certa data, lo sappiamo, se si vuole rientrare nei tempi, più o meno marzo-aprile 2027, anche non dovesse essere così, questo non significherebbe per forza progetto bloccato, basta, lo stadio non si fa più, sarebbe una complicazione, però intanto prima di pensare alla prima pietra, a chi appaltare il progetto, a chi a tutti gli effetti lo idearà e lo costruirà, lo tirerà in piedi, pensiamo a coprire, e ci staranno ovviamente pensando Bologna Fiere, Bologna Football Club, quei soldi che in questo momento non sono ancora stati trovati e che servono per arrivare ai famosi 300 milioni circa stimati per tutto il progetto. Non è una cifra precisa, non credo che la cifra precisa ci sia ancora, però siamo attorno ai 300 milioni e qualcosina manca, qualcuno direbbe più di qualcosina, quindi intanto trovare quelli e poi pensare a tutto il resto, anche per rientrare in tempi utili secondo quelle che sono le indicazioni della Federcalcio e ovviamente della FIFA, della UEFA per l'europeo.
6: Guarda, io mi auguro per Bologna, più che altro anche per la città di Bologna, non tanto soltanto per il Bologna Calcio, che sicuramente in un modo o in un altro ne beneficerà ovviamente dello stadio, anche se non sarà il Bologna il proprietario effettivo dell'impianto, però insomma qualcosa ovviamente ne beneficerà, ma io mi auguro e spero che si riesca veramente ad arrivare a trovare degli investitori che hanno voglia di investire in questo progetto, perché soprattutto in questi anni, Max, che tanto il Bologna ha girato anche per i vari stadi europei, insomma io credo sia il caso di rendersi un po' conto da parte dell'Italia in generale, poi non tutte le città effettivamente sono rimaste indietro perché alcune sono riuscite ad andare avanti, ma in generale l'Italia per quanto riguarda strutture, infrastrutture sportive è veramente molto indietro rispetto a tanto del resto d'Europa, e secondo me anche eventualmente appunto da chi volesse investire, no, di privati in questi progetti, per me è una visione e un salto verso magari verso il futuro, verso qualcosa di più moderno, che secondo me un po' deve essere fatto, quindi io spero che si arrivi veramente a trovare qualcuno che creda in questo progetto e che lo renda realizzabile in toto. Poi è chiaro che spero anche che non lievitino i costi come era successo per il restyling del Dall'Ara, anche se lì poi c'erano stati altre vicissitudini, tra cui per la maggior parte delle cose anche il Covid stesso, che ha alzato tutti i prezzi.
7: Sì, ecco, diciamo che ci auguriamo che in questo iter, che poi durerà anni anche nella costruzione stessa, in mezzo non ci ritroviamo a dover vivere un'altra pandemia.
6: Esatto, questo in generale, non per lo stadio.
7: Direi al di là dello stadio,
6: esatto,
7: a quel punto non sarebbe più il primo problema,
6: no,
7: il primo tema.
6: No.
7: Il nuovo stadio sarebbe sicuramente un avvicinarsi alla modernità di questi tempi, a quello che adesso nel 2026 richiede il calcio moderno, e sta già richiedendo da anni, con effetti concreti in altri paesi, in altri campionati. L'Inghilterra è il fiore all'occhiello, ma ovviamente ci sono tanti altri stati in cui le cose stanno funzionando molto meglio, come spesso capita, rispetto all'Italia. Peraltro mi pare che dovesse andare in porto tutto il progetto che ha in mente, che aveva in mente sin dall'inizio, mi pare di poter dire più Bologna Fiere che Bologna FC, quindi un progetto di un impianto polifunzionale col prato retrattile, con la copertura totale, con mille caratteristiche a cui magari una società che pensa solo alle partite di calcio, come è giusto che sia, non aveva pensato, ma il progetto di Bologna Fiere infatti va molto oltre al calcio. Dovesse concretizzarsi tutto questo progetto, Bologna sarebbe quasi un fiore all'occhiello italiano, nel senso che il prato retrattile ad esempio esempio, una caratteristica che non hanno altri stadi. Quindi
6: il Bernabeu ce l'ha. E che, di che stadio stiamo parlando?
7: Esatto,
6: perché il nuovo Bernabeu è stato fatto così, col manto erboso retrattile.
7: Probabilmente uno dei top tre stadi,
6: esatto,
7: più iconici,
6: esatto,
7: d'Europa, assieme a Wembley e al Camp Nou, così per,
6: esatto,
7: azzardare i primi tre. Quindi insomma sarebbe veramente un qualcosa di innovativo anche per l'Italia stessa, per il nostro campionato. E poi devo dire, non so se sto anticipando una domanda, ma sono anche particolarmente contento della posizione in cui si vuole costruire questo impianto, perché credo che provando ad avvicinarsi alla modernità, anche creare un polo sportivo cittadino in una,
6: sì,
7: zona ben identificata della città, possa essere un passo in avanti, vicino a Tangenziale, vicino ad Autostrada, vicino al palazzetto della Virtus. Poi solitamente il commento in questi casi è: però poi quando c'è la contemporaneità c'è solo un gran casino in quella zona. La realtà è che è pieno di città più moderne di Bologna dal punto di vista degli impianti sportivi, che hanno in un'unica zona tanti sport, tanti impianti, e uno sa che se vuole vivere la giornata intera di sport sta direttamente in quella zona, e quella zona per Bologna sarebbe la Fiera, che peraltro non è neanche il posto più scomodo della terra, se proprio vogliamo dircela tutta.
6: Esatto, perché tra l'altro poi Max, cioè, ci sarà comunque, nel momento in cui effettivamente dovessero, come speriamo, rispettare i tempi, dovesse riuscire a farsi questo, lo stadio eccetera, ci saranno anche il tram che arriverà lì, cioè c'è la tangenziale, l'autostrada molto vicina. Poi è chiaro che se si pretende di avere una zona in cui anche durante la manifestazione sportiva non ci sia il minimo disagio di traffico, io credo che quello sia utopia, eh? Ma questo parlo di Bologna, come posso parlare di Roma, come posso parlare di Londra, cioè...
7: Sì, in proporzione alla grandezza,
6: certo,
7: di ogni città,
6: certo,
7: si può pensare di non avere un tot di macchine che girano,
6: per forza,
7: un certo tipo di traffico. Io hai citato Roma, io quando parlo di punto della città in cui ci sono più impianti e più sport
6: Roma
7: da vedere, penso a Roma come esempio perfetto.
6: Sì,
7: cioè,
6: sì,
7: a Roma,
6: sì,
7: in un'unica zona c'è Olimpico e Foro Italico, e per Bologna, che non ha mai avuto il tennis come principale attrazione sportiva, è identico parlare di calcio e basket. Essendo noi Basket City, insomma, poi è chiaro che ce n'è solo una delle due di basket in quel punto lì, ma magari in futuro ce ne saranno anche due su due. Cioè, intanto creare in Fiera un polo sportivo cittadino, e poi ovviamente pensare a ritoccare tutto il resto per arrivare a una formula definitiva, ecco.
6: Allora, questo ascoltatore dice: comunque, tra i potenziali investitori non ho visto i nomi, e cita alcuni nomi che io adesso, non per correttezza, insomma, non voglio andarli a citare,
7: sì,
6: nello specifico. Comunque dice: tutti i colossi bolognesi con dei fatturati monster, non sarebbe il caso di battere un colpo per la città che lo chiede? Chi meglio di loro potrebbero? Io credo che Bologna FC, nella figura di Joy Saputo, e Bologna Fiere abbiano fatto anche sugli investitori le loro valutazioni, e in caso eventualmente staranno parlando. Cioè, a noi non è venuto molto fuori tutto quello di cui stanno parlando, con chi stanno parlando, quindi adesso essere sicuri che non abbiano detto niente alcuni colossi bolognesi, io non ne sarei così sicura, non mi fascerei la testa prima di...
7: Peraltro credo che più o meno a tutte le loro porte qualcuno abbia bussato,
6: esatto,
7: a chi prima, a chi dopo, però insomma si parte dagli imprenditori facoltosi ed eventualmente in grado di investire una certa cifra del territorio, e questo iter lo avranno seguito anche Bologna Fiere e il Bologna. Io leggevo stamattina sui quotidiani che si fanno altri nomi di colossi internazionali, addirittura banche, agenzie di ticketing,
6: sì,
7: insomma,
6: sì, sì,
7: di tutto. Quindi è chiaro, ecco, se vogliamo siamo non già certi, ma andiamo in una direzione in cui lo stadio difficilmente porterà il nome di un vecchio presidente del Bologna.
6: Penso proprio di sì, credo che arrivare verso la modernità significhi anche quello, quello stadio.
7: Sì, perché poi ne vediamo in giro per l'Italia davvero tanti di stadi stadi che portano il nome del principale investitore, esatto, o sponsor, esatto, che ha deciso di investire sull'impianto. Quindi insomma si andrà, immagino, in quella direzione, come poi ha accettato di andare in quella direzione la Virtus per costruire il nuovo palazzetto.
6: Ma che tra l'altro sentivo questa mattina da Dario Ronzulli, allora Dario, un ascoltatore che si chiedeva giusto appunto se come avremmo fatto in un caso, in un futuro, con lo stadio già costruito, a nominare tutti i vari settori, dato che secondo lui il Bologna non aveva così tanti campioni e personaggi rilevanti a cui poter dedicare le cose. Giustamente Dario ha risposto: ma come? E come se ne sono passati qua sia di calciatori importantissimi a livello anche nazionale e internazionale che hanno fatto la storia del Bologna, ma anche presidenti, dirigenti, eccetera. A quel punto lì mi viene in mente, sì, nel momento in cui sarà lo stadio sicuramente avrà magari il nome del principale investitore e i settori li andrai a dedicare a Bulgarelli, come già la curva, piuttosto che, se vuoi, a Dallara, piuttosto che ad altri, insomma. Credo che,
7: Che
6: si possa
7: Curva Sanluca Arpadvice, esatto, come si chiama, esatto, adesso può diventare Curva Arpadvice senza Sanluca,
6: esattamente,
7: visto che
6: esattamente.
7: In quella direzione non sarà verso Sanluca, però
6: ci sarà il modo comunque di intitolare a qualcuno del che ha fatto la storia del Bologna nel momento in cui sarà. Ma noi stiamo andando avantissimo, però Max.
7: Sì, detto che sì, esatto, questi sarebbero già bei problemi, punto uno,
6: esatto.
7: Ma punto due, ma anche non fossero passati così tanti campioni da ricordare nella storia del Bologna, e non è questo il caso, ma anche se fosse così, cioè lo stadio non è che ha 450 settori,
6: no, esatto,
7: quindi,
6: cioè vuoi dire che quattro cose non si, esatto,
7: li trovi prima o poi, la terrazza, la curva,
6: infatti.
7: Insomma.
6: Infatti, anzi, secondo me se arriveremo a questo punto, cosa che mi auguro veramente, saremo veramente indecisi su chi non ne avremo,
7: sì,
6: abbastanza di settori.
7: Il problema sarà l'opposto.
6: Esatto, esatto. A Roma 2 anni fa internazionali, finale e finale di Coppa Italia senza nessun problema, spettacolo. Questo Sandro ci sblocca un ricordo di quando abbiamo giocato la finale di Coppa Italia, che effettivamente contemporaneamente c'erano gli internazionali di tennis. Sì, sì, assolutamente.
7: Senza nessun problema, tranne che per il tennista che stava battendo quando ha fatto Gondoi,
6: esatto,
7: lì
6: si è un attimo deconcentrato,
7: problema.
6: Esatto, si è un attimo deconcentrato. Senti,
7: sì,
6: andiamo
7: però...
6: vai scusami,
7: Max. No, scusami tu.
6: Allora andiamo anche un po' sul campo, per quanto possibile, in questi giorni un po' vuoti dal punto di vista ovviamente della Serie A, perché poi la nazionale ovviamente c'è. Dopo andiamo anche a fare un excursus anche un po' sulla nazionale, che domani gioca peraltro a Parigi contro la Francia. Bologna che continua ad allenarsi con i presenti a Casteldebolo, ovviamente in assenza dei nazionali. Notizia di oggi di Holm, che si è operato, l'operazione è andata bene e sono stati confermati 5-6 mesi di stop. Situazione Bologna, Max, anche con Holm, Darmian, che al momento si sta ancora allenando col Bologna, però siamo ancora al non tesseramento, però dovrebbe, da quel che ho capito, avrebbero deciso di tesserarlo effettivamente, Darmian.
7: Sì, infatti credo che a livello di campo le notizie della giornata siano due: una ufficiale data dal Bologna tramite la nota ufficiale, appunto quella dell'operazione di Holm e dei 4-6 mesi come tempi di recupero, l'altra ufficiosa, e cioè l'here we go di Fabrizio Romano su Matteo Darmian al Bologna, che è arrivato, e questo magari non vuole dire esattamente tra un'ora al Bologna annuncerà di aver firmato Darmian fino al 30 giugno 2027, però è chiaro che se il Bologna non lo ha trovato così giù di condizione, la prima scelta è ricaduta su Darmian, e quindi c'è la volontà di firmare l'ex difensore dell'Inter. Io credo si possa arrivare alla firma ad un accordo ufficiale, quindi comunicato dal club e dal giocatore, abbastanza rapidamente, a meno che appunto Darmian non si mostri in una condizione inaccettabile per essere il primo di ottobre, ma non penso sia il caso del giocatore, che è vero ha un

0: anni a giocare con la difesa a 3, sia da terzo che da quinto barra quarto di centrocampo, magari negli ultimi tempi più da terzo, però è chiaro che può fare anche il ruolo di Holm, magari partendo inizialmente nelle gerarchie dietro a Zortea, mi verrebbe da dire.
1: Ecco, a proposito proprio di Zortea, Max, io allora posso anche essere d'accordo nel tesseramento di Darmian, perché comunque perdi un terzino, dietro avresti da quella parte solo Lollo De Silvestri, che comunque anche lì, anche lui ha la sua età e non regge magari tutti i 90 minuti, soprattutto magari in un modulo a 3 dove devi andare avanti e indietro, devi sgroppare un po' di più, diciamo così, quindi ci può anche stare, vai su uno svincolato d'esperienza, sicuramente di qualità, che però vedo più o meno nell'accezione simile De Silvestri, cioè magari non un giocatore che ti può dare l'esplosività per tutti i 95 della partita, però a livello numerico comunque di un po' di sicurezza, di cuscinetto, secondo me è anche giusto, no? Andare eventualmente a tamponare, certo, se sta bene, l'assenza prolungata ovviamente di Holm. Però mi aspetto anche un'altra cosa, cioè Zortea in questi anni, soprattutto quando l'abbiamo preso, io mi ricordo che ne parlai anch'io, che ci lasciò magari un po' perplessi, perché effettivamente Zortea in un modulo con la difesa a 4 non era propriamente il terzino. Lui aveva giocato a calcio a Cagliari tantissimo, proprio facendo il quinto di centrocampo, o diciamo così, appunto in un modulo a 3, ed era molto più avvezzo a quel modulo lì, a quel modo di giocare lì. Oggi con Palladino io mi aspetto che magari anche uno stesso Zortea possa effettivamente trovarsi meglio con le sue qualità così.
0: Sono assolutamente d'accordo, certo, è il modulo di Zortea per Zortea, è un allenatore che per modo di intendere il calcio, di mettere in campo la sua squadra, Palladino può fare tanto comodo al proseguo della carriera di Nadir Zortea, da cui io mi aspetto tanto di più rispetto a quello,
1: esatto,
0: che ha fatto vedere,
1: d'accordo,
0: l'anno scorso e all'inizio di questa stagione,
1: sì.
0: Forse per le prerogative con cui arrivava a Bologna, azzardo l'acquisto più deludente dell'ultimo,
1: vero,
0: anno,
1: vero.
0: Ma non tanto per quello che non ha dato o ha dato, scegliete voi, ma per quello che aveva dato a Cagliari,
1: sì,
0: nell'anno che fin qui è stato nettamente il migliore della,
1: sì,
0: sua carriera,
1: sì, sì.
0: Cioè 6 gol da quinto, è vero che ha giocato anche nei 3 davanti addirittura a volte, ma 6 gol da difensore che fa il quinto e fa tutta la fascia è un numero che ti pari a Di Marco, a gente che in altri campionati ha un fisico anche migliore.
1: Ti parifica a Posch nel suo prime, praticamente.
0: A Posch nel suo prime, che è il nostro punto di riferimento,
1: esatto,
0: come terzino,
1: esattamente,
0: chiaramente.
1: Esattamente.
0: No, però a parte gli scherzi, cioè
1: sì,
0: uno
1: sì, è
0: importante,
1: è vero,
0: sei
1: è vero,
0: gol
1: vero
0: per un quinto. E passare da 6 gol a quello che è stato Zortea l'anno scorso a Bologna è una distanza molto più ampia che passare da 6 gol a un gol, ma dando comunque il tuo apporto sempre, essendo sempre incisivo anche quando non lo sei dal punto di vista realizzativo puramente, cioè è stata una distanza troppo ampia. Per questo mi aspetto una crescita, per questo credo che Palladino e il suo modulo possano aiutarlo sicuramente.
1: Prima di salutarci andiamo anche su un attimo sulla nazionale, dammi un po' le tue considerazioni delle prime due partite, quindi sia la sconfitta del Belgio, dove io ho visto un Belgio nettamente qualitativamente, mi dispiace, maggiore dell'Italia, un'Italia che però finalmente, aggiungerei, ha fatto valere la sua maggior qualità contro invece una squadra come la Turchia, che a mio avviso comunque rimane, soprattutto in assenza di alcuni giocatori, rimane qualitativamente minore all'Italia, però non era mai detto con questa nazionale, invece finalmente, almeno lunedì, invece la nostra superiorità,
0: sì,
1: calcistica, diciamo così, siamo riusciti a metterla in campo. E adesso domani secondo me arriva un bel besamino, eh?
0: No, mi hai fatto ridere quando hai detto adesso
1: io non lo so, perché cioè, l'Italia è a metà del guado, forse tra Belgio e Turchia. Domani c'è la Francia,
0: si torna alla partita del Belgio, quindi tecnicamente inferiori in partenza,
1: sì,
0: ma all'ennesima potenza, nel,
1: sì,
0: senso che qui non sei tecnicamente inferiore, qui c'è una squadra, così

0: Parliamo chiaramente e in maniera cristallina di questa partita, è giusto che sia così. C'è una squadra che fa un altro sport e
1: Sì.
0: non è l'Italia.
1: Esatto.
0: L'obiettivo, io ricordo che l'Italia vinse poco tempo fa a Parigi con uno splendido gol di Di Marco, se non erro, contro la
1: Sì,
0: Francia.
1: sì.
0: Mi pare un 1-3, un 1-2, qualcosa del genere. Adesso sto veramente andando a memoria
1: Sì,
0: e non ne ho
1: eravamo con
0: troppa.
1: Spalletti, se non sbaglio, in
0: Eravamo con
1: Nations League
0: Spalletti
1: sempre, sì.
0: e fu la luce più luminosa del percorso di Spalletti nell'Italia, che peraltro è anche durato abbastanza poco.
1: Sì.
0: Non sarà quella partita perché in panchina non c'è Spalletti, perché il gruppo non è esattamente lo stesso, perché la Francia non è la stessa, può avere altre motivazioni, può non averne, ma tecnicamente non c'entra niente con noi. La domanda è: l'Italia, che non c'entra niente tecnicamente con gli avversari perché è molto più scarsa, riesce a fare una partita di contenimento, ripartenza, magari anche avendo un po' di coraggio nel giocare la palla in qualche circostanza, senza troppe sbavature, senza distrazioni elementari, senza prendere troppi gol all'inizio e diciamo farsi compromettere dagli altri la partita? Cioè, è in grado anche un po' di subire gli altri la nazionale in questo momento? È una domanda a cui la risposta non è del tutto ottimistica, per quello che abbiamo visto nelle ultime gare, soprattutto contro il Belgio. Si prova a fare la partita migliore possibile sapendo che si gioca a Parigi contro una nazionale molto più forte, e quindi basterebbe anche vedere un piccolo passettino di crescita a livello di gioco al di là del risultato per poi ripresentarsi a Bologna. Tra l'altro siamo anche direttamente
1: Sì.
0: interessati contro la Turchia per fare di nuovo tutto un altro tipo di gara.
1: Credo che ci vorrà anche tanta testa per la partita di domani, per, come hai detto tu, anche un po' tra virgolette subire l'avversario, perché credo che debbano essere un po' spazzati via eventuali traumi sportivi che la nazionale italiana in questi ultimi anni un po', ahimè, purtroppo, vedremo.
0: Grazie
1: Max, grazie mille, come sempre, un piacere e noi ci risentiamo alla prossima.
0: a te, grazie a voi, alla prossima.
1: Ciao, ciao, ciao, ciao. Un saluto a Massimo Guerrieri, a TV Rete 7, piccola pausa e poi rientriamo.
2: Basketball Euroleague.
3: Segui su Nettuno Bologna 1 tutte le partite in Coppa della Virtus Bologna. Questa sera alle 20:30 in diretta dal Paladozza Virtus Bologna Olympiacos, presentato da
4: Primerano Stufe e Caminetti, un grande showroom, una selezione di alto livello e un servizio completo, dalla progettazione all'installazione. Primerano Stufe e Caminetti.
3: Tutte le partite della Virtus in esclusiva su Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
8: Sono le 17 e 3 minuti.
3: Nettuno Bologna 1. Flash Sport.
9: Bufera, Malagò a Bodi dopo le dimissioni di Diana Bianchedi da capo delegazione della Nazionale per le critiche ricevute dal ministro dello sport Duro, il presidente della FIGC.
10: Una scelta che ovviamente non posso che condividere, giustamente è stata particolarmente turbata dal fatto che un ministro dello sport che entra nel merito di quello che sono comportamenti all'interno della giunta, oggettivamente è un'entrata assolutamente sgrammaticata, fuori luogo.
9: A Bodi, non ho nemici, non li voglio, il sacrosanto diritto di esprimere un'opinione. Sul caso Malagò, martedì 6 ottobre si riunisce la giunta nazionale del CONI per valutare l'eventuale commissariamento della stessa Federcalcio. Alla vigilia di Francia Italia di Nations League, alle 18:30 l'Under 21 in Armenia, penultima gara delle qualificazioni europee. Lunedì a Pescara gli azzurrini, secondi nel girone, ospitano la Polonia capolista. Tennis a Pechino, eliminato al primo turno Flavio Cobolli. A Tokyo, bravo Dardari che supera il norvegese Rudd, avanza Berrettini. Basket, terza di Eurolega, alle 20:30 la Virtus Bologna, 2 KO di fila, ospite campione in carica dell'Olympiacos. È tutto da Gianni De Gaetano.
3: Nettuno Bologna 1.
11: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzone! Igea Skin Care, che offerte incredibili!
12: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
13: Dici che lo conosco?
14: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
13: Ah, quello naturale, senza additivi.
14: Bravo.
13: DOP, solo carne italiana.
14: Esatto.
13: Il crudo.
14: E allora non lo conosci.
13: Perché non è crudo, è Parma.
15: Piacere, prosciutto di Parma.
16: Ci vuole tempo per trasformare l'esperienza in eccellenza. Da 50 anni Primerano Stufe e Caminetti vive il mondo del fuoco attraverso ricerca, design e qualità. Un grande showroom, una selezione di alto livello e un servizio completo. Dalla progettazione all'installazione, curato con competenza e professionalità. Primerano Stufe e Caminetti, ad Altedo e su primerano.it. 50 anni di esperienza per dare forma ai tuoi progetti. Da Primerano, l'impossibile diventa possibile.
17: Tuo figlio sta iniziando la terza media. È ora di pensare al suo futuro. Salesiani, una seria preparazione scolastica in un ambiente educativo solido e affidabile. Ti aspettiamo venerdì 16 e sabato 17 ottobre per i primi Open Day in via Jacopo della Quercia 1 a Bologna. Potrai conoscere la nostra offerta formativa: Istituto Professionale Grafico e Meccanico, Liceo Economico Sociale, Istituto Tecnico Meccatronico, Percorso Tecnico Sperimentale 4+2, Meccatronica, Automazione e Intelligenza Artificiale. Info e prenotazioni salesianibologna.it.
18: Affida la tua caldaia a chi la conosce davvero. Landuzzi Caldaie, in via Bellaria 25 a Bologna. Da 30 anni è centro assistenza autorizzato Baxi, Hermansson e Duval, Unical, Beretta e Silber. Landuzzi Caldaie, riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali con rilascio degli allegati obbligatori secondo la normativa vigente. Inoltre, vendita e installazione.
19: Affidabilità, esperienza e attenzione. Scopri di più su landuzzicaldaie.com. Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
20: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
21: Messaggio politico autogestito a pagamento a cura del Partito Democratico.
22: Il bagno perde acqua, la caldaia non funziona e il condizionatore non raffredda.
23: Fermati, non serve andare nel panico.
22: E cosa facciamo?
23: Chiamiamo Idraulica Bologna SNC.
22: Come ho fatto a non pensarci prima? Idraulica Bologna SNC si occupano di caldaie e condizionamento, rifacimento bagni e anche di tutti quei piccoli lavori idraulici che servono in casa.
23: Finalmente qualcuno che risolve tutto.
22: Idraulica Bologna SNC, a Granarolo dell'Emilia e su idraulicabologna.it.
24: Bologna Automazioni apre i cancelli al grande calcio. Per tutti i nuovi clienti, fino ad esaurimento, in omaggio un biglietto per una partita di campionato allo stadio Dall'Ara. Affrettati! Bologna Automazioni, FAC installatore, a Bargellino di Calderara di Reno e su bolognaautomazioni.it.
25: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
26: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: 17.08, rientriamo in studio con Pomeriggi Rossoblu e con i vostri messaggi ovviamente al 366-402-4022 e con Giovanni Poggi, Sky Sport, TRC, ma anche un po' Nettuno Bologna 1, perché insomma spesso viene qua, che ringrazio infinitamente perché mi aveva esplicitamente detto questa settimana venerdì è meglio e io invece l'ho supplicato di esserci oggi, quindi gli ho incasinato ulteriormente la giornata tra le mille cose che fa, ma mi ha detto di sì, grazie Gio.
27: Ciao Franco, pomeriggio a tutti. Assolutamente no, è un gran piacere, mi fa piacere anche che hai inserito Nettuno Bologna 1, anche perché ci siamo
1: certo.
27: In tempi recenti, quindi nessun disturbo, anzi rinnovo anche a dirti che dai, ci si diverte a radio poi, anche se questa sosta è eterna,
1: mamma mia, non sta passando più non sta veramente passando più, è una sosta tipo gennaio, è una sosta tipo gennaio, gennaio dura circa quei 60-70 giorni e questa sosta più o meno sta avendo gli stessi effetti.
27: Sì, nessuno ne può più, gli allenatori, alcuni lo dicono, altri no, però è obiettivamente lunga, poi chi aveva preso ritmo in campionato non sarà contento, chi invece ha gli infortuni sì, perché recuperi i giocatori, però ecco, visto che purtroppo è d'attualità il tema Casteldebole, e poi ci si può anche far male in nazionale, noi ne sappiamo qualcosa, noi parlando poi di mondo rosso-blu.
1: No, tra l'altro io rimango dell'idea che forse è meglio avere una pausa in più per le nazionali invece che una in meno, ma di cui una lunga eterna. Boh, secondo me spezza troppo, spezza tantissimo, non lo so, rimango di quest'idea.
27: No, sono d'accordo fra, ma penso che sarò d'accordo appunto come dicevo anche gli allenatori, perché un conto comunque allenarsi, però poi il vero esame è la partita, quindi anche allenarsi, allenare è divertente poi fino a un certo punto, e farlo per più settimane, magari buttando in mezzo anche delle amichevoli, diciamo che non fa altro delle volte che aumentare un po' la pressione, sì, anche su squadre come, magari di pressione non si parla a Bologna, però dopo un inizio del genere, dopo il cambio di allenatore, c'era soltanto voglia di tornare in campo quanto prima, invece arrivano queste tre settimane con novità, però come esperimento secondo me non è che stia andando benissimo.
1: No, neanche secondo me.
27: Così, direi il mondiale, ma però il mondiale era un motivo, diciamo, valido.
1: Sì, esatto, esatto,
27: importante.
1: Esattamente. Allora, quindi... ti faccio anche un'altra vigliaccata, Gio, però devi essere sincero, puoi rimanere qualche minuto con me dopo la sosta oppure
27: sì,
1: no?
27: Sì, okay. Sì, assolutamente.
1: Uno lo chiede in onda, in diretta, perché così c'è più probabilità che non ti possano dire di no, capito?
27: Al massimo metto giù il telefono durante la sosta, che è un grande classico.
1: Assolutamente, sì. Gio, iniziamo anche con te un po' dallo stadio, poi andiamo anche dal Bologna e anche alla nazionale, e tocchiamo magari anche un attimo l'argomento basket, perché questa sera c'è il secondo impegno di settimana della Virtus. Però iniziamo dallo stadio, insomma, stavamo aspettando in settimana questa famosa nota congiunta, è arrivata ieri, una lunga nota. Intanto c'è l'accordo su tutto e sul progetto, ovviamente, tra Bologna FC e Bologna Fiere, e primo passettino, però appunto ribadisco per l'ennesima volta, primo passettino, ci sono ancora tantissime cose prima di arrivare a un definitivo sì, si fa, si mette la prima pietra.
27: Io
1: Gio?
27: Sì, mi senti?
1: Sì, adesso sì, prima ti ho perso un secondo.
27: Io ti avevo perso, parlavi di primo passettino, perché immagino dopo c'è ancora tanta strada da fare.
1: Esatto. Volevo un po' qualche tua considerazione su intanto questo primo passo in previsione del nuovo stadio, come vedi tutta la questione, se ci credi o se sei un po' scettico e guardingo, magari come alcuni dei nostri tifosi, visto come è andata in questi ultimi anni.
27: Guarda, più che crederci ci voglio credere, anche perché è troppo tempo che se ne parla, e lo stadio sarebbe importante, non soltanto, è banale, ormai siamo ripetitivi, ne parlavo anche lunedì appunto a mezzogiorno al posto di Manfredi e con tanti ascoltatori, cioè sul fatto che c'è bisogno di uno stadio, nonostante siamo tutti quanti legatissimi al Dallara e,
1: certo,
27: e a quello che in questi anni ci ha dato per mille motivi, per il fatto che comunque come stadio è anche suggestivo, cioè con la torre di maratona, poi tutto l'esterno, però obiettivamente il tempo passa, lo sport si evolve e vediamo anche tanti stadi non lontani da Bologna, molto più moderni, molto più ad oggi anche appetibili per chi si vuole avvicinare allo sport,
1: certo,
27: altro. E poi per la città, appunto, per il discorso legato ai concerti, perché sarebbe poi uno stadio anche per quello, quindi per eventi, quindi indotto per la città, per mille motivi. Quindi onestamente mi auguro che, come dicevi anche tu, sia il primo passo per qualcosa di grande, indipendentemente poi che lo stadio possa ospitare una partita degli europei del 2032,
1: sì,
27: quello,
1: sì.
27: Se nel caso, bene, se no nessuno, chiaramente credo, almeno dei tifosi del Bologna, si strapperà i capelli, perché poi l'Italia la si proverà a guardare magari in altri stadi, in Italia la si per a prescindere. Però ecco, per la città, per il Bologna, quindi stiamo a vedere. È chiaro che tra comunicato, tra quello che si è anche un po' sentito dire dai vari protagonisti di questa opera, ad oggi sembra tutto, diciamo, realizzabile. Magari io non mi sbilancio più di tanto. È chiaro che ieri, dopo anni, fra, e anche te che da tempo, che al di là che segui il Bologna, però che lavori anche a stretto contatto con questo mondo, col mondo rosso-blu, erano troppi anni che si parlava di stadio, sì, e non si è mai fatto nulla, quindi già questo è un passo avanti enorme, ecco, più che un passettino, un passo avanti enorme per tutti.
1: Guarda, io mi ricordo una discussione accesissima che ebbi con un mio amico una sera durante una cena, dopo poco che uscì la presentazione di tutto il progetto del nuovo Dall'Ara, che ero gasatissima, ero veramente gasatissima, e ci credevo veramente che con questa proprietà, perché era anche questa proprietà che mi dava abbastanza la sicurezza che qualcosa si sarebbe fatto, se non fosse sicuramente arrivato il Covid, se non si fossero allungati i tempi e non fossero esplosi i prezzi e tutto quello che ovviamente sappiamo che ha fermato tutto questo. Ma mi ricordo di sta discussione accesa, perché il mio amico continuava a dirmi: ma in Italia non si riuscirà mai a fare nei tempi previsti, vedrai che alla fine non riuscirete a farlo. Io: no, non è vero, invece vedrai che. Mi sono dovuta ovviamente ricredere, sono rimasta, devo dire, forse anche un po' come il Bologna, un po' scottata, quindi rimango anch'io abbastanza incerta e guardinga. Poi è chiaro che la speranza è che il progetto è molto diverso, si va da un'altra parte, è uno stadio nuovo, quindi con evidentemente anche meno difficoltà, si possa riuscire a trovare tutto quello che bisogna trovare per cominciare veramente con la posa della prima pietra. E uno su tutti sono ovviamente anche altri investitori. Il nostro ascoltatore scrive: puoi fare tutte le note congiunte, tutti i passi che vuoi, però se non hai i soldi poi non parte nulla. Verissimo, è per questo che ho la speranza però che questo progetto venga visto veramente anche come un passo importante anche della città, e per questo venga preso in interesse anche da altri investitori, lo spero veramente.
27: Sì, no, sottoscrivo fra tutto quello che hai detto, anche il messaggio dell'ascoltatore, che è molto chiaro, perché noi ovviamente parliamo tutti quanti, anche soprattutto in radio, perché è anche un po' il mestiere, è soprattutto il mestiere, però poi contano i fatti e contano anche chiaramente chi mette i soldi, chi dà una mano e chi partecipa attivamente a quest'opera, a questo progetto. Però ecco, prendiamo come positivo, come positiva la nota che è arrivata poi nei tempi, perché si parlava di 30 settembre, effettivamente ieri il 30 tutto è andato come si sperava, e guardiamo avanti. A questo punto godiamoci il Dall'Ara, che poi il discorso è anche molto semplice, però visto che siamo a tema stadio, che se si vince
1: qualsiasi stadio è bellissimo,
27: esatto. Esatto, perché l'anno della Champions, l'anno della Champions e anche quello precedente, andare allo stadio era diventato divertente.
1: L'anno della Champions non importava neanche a nessuno di prendere la pioggia senza copertura.
27: Esatto, quindi alla fine, perché quello è anche il bello, diciamo, bello esatto, del calcio. E quindi io, ecco, visto che tanto poi arriverà a breve il break, però abbiamo parlato di stadio, poi tocca ai protagonisti, quelli veri,
1: esatto,
27: cioè portare la gente allo stadio col sorriso, perché giustamente noi parliamo di strutture, però poi quando il Bologna, l'esempio è quello, il Bologna italiano, quello che poi ha chiuso la stagione vincendo la Coppa Italia, il Bologna di Motta, che ha chiuso la stagione conquistando la Champions League, lì pioggia, neve, sole, poco importava, perché
1: assolutamente
27: un
1: vero,
27: che faceva, rubo una citazione, faceva godere, diceva,
1: è vero, mamma che ricordo,
27: quindi, e quello italiano anche, quindi conta un po' le vittorie, secondo me dopo lo stadio arriverà, però intanto bisogna ripartire riportando l'entusiasmo e rigenerandolo, che quest'anno è stato in parte anche incenerito purtroppo da risultati sportivi molto molto sotto le aspettative.
1: Allora, subito dopo la pausa ti faccio salutare un tuo fan a cui è scesa la lacrimuccia nel momento in cui hai fatto la citazione, che è qua di fronte a me, sta piangendo come un vitello, e adesso gli diamo tempo di riassettarsi e poi te lo faccio salutare. A tra poco, Gio.
0: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
2: 10 che lo conosco?
4: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
2: Ah, quello naturale, senza additivi.
4: Bravo.
2: DOP, solo carne italiana.
4: Esatto.
2: Il crudo.
4: E allora non lo conosci.
2: Perché non è crudo, è Parma.
5: Piacere, prosciutto di Parma.
3: Ma che meraviglia!
5: Eh sì, con la nuova pergola Gaviota di Infissi Group mi godo gli spazi esterni tutto l'anno, fresco d'estate e protetto d'inverno.
3: Bella, ma tra pratiche e burocrazia?
5: Ci pensa Infissi Group, dal rilievo alla progettazione, dai permessi alla posa fino all'assistenza, e puoi pagare in comode rate.
3: E quanto costa?
5: Meno di quello che pensi.
3: Pergole bioclimatiche Gaviota da Infissi Group, a Casalecchio via del Lavoro e Castenaso via Tosarelli. Detrazioni fiscali fino al 31 dicembre.
6: Ci vuole tempo per trasformare l'esperienza in eccellenza. Da 50 anni, Primerano Stufe e Caminetti vive il mondo del fuoco attraverso ricerca, design e qualità. Un grande showroom, una selezione di alto livello e un servizio completo. Dalla progettazione all'installazione, curato con competenza e professionalità. Primerano Stufe e Caminetti, ad Altedo e su primerano.it. 50 anni di esperienza per dare forma ai tuoi progetti. Da Primerano, l'impossibile diventa possibile.
7: Pronto? Filman? 29 39 89? Questa me la segno. Occhiali da vista 29 euro. Da sole graduati 39 euro. Con lenti progressive 89 euro. Scopri di più nei negozi Filman di Bologna, Casalecchio, Modena, Parma, Reggio Emilia. Filman, il tuo ottico!
8: Domenica 4 ottobre a Forlì arriva la Team Bota Romagna Half Marathon, la mezza maratona Fidal di 21 km e per la prima volta la 10 km competitiva. Partenza alle 9.30 da Piazza Saffi a Forlì, poi a seguire la camminata o corsa non competitiva di 10 e 4 km.
9: A tutti i partecipanti gadget, t-shirt, medaglia e pacco gara fino ad esaurimento scorte. Parte del ricavato sarà destinato all'associazione Pancrea. Info e iscrizioni su forlitrail.com.
10: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'albo nazionale gestori ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
11: Questa settimana risparmia con le grandi offerte, come spianata romana, due confezioni da 100 grammi l'una a 2,09 euro. E con le mega offerte, mix di frutta secca 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
28: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
29: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare.
30: E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse visite ed esami privati. Un milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
31: CUP24, un paraprenota fatto.
25: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
32: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: Nuovamente in studio 17:22 con pomeriggio in rosso-blu. Allora, Joe si è ricomposto, adesso ce la fa a parlare, prima non ce la faceva molto.
27: Ho capito che non ho l'immagine sotto, non intravedo lo sguardo del fan in lacrime.
33: Ce la facevo a parlare.
27: Dai, saluto. Hai avuto tempo per la pausa per riprenderti, chissà, non lo si potrà mai sapere.
1: No, ma in realtà non si è mai ripreso lui.
33: Io non mi sono mai ripreso e non mi riprenderò mai. Comunque.
27: Calma, Frank, sono il primo ottobre, la stagione è lunga.
33: No, vabbè, ma parliamo. Ma solo di Thiago Motta. Comunque, ne approfitto per salutarti, dato che ormai non ci sentiamo.
1: Infatti
33: più,
1: te l'ho rubato io, vedi?
33: Ma neanche in privato, non mi scrive più, non mi chiama più.
27: Ho già chiamato lunedì, ho fatto una telefonata lunga chilometri lunedì, quindi basta, dai.
1: Va bene, sta venendo fuori una puntata tipo, cos'era, Stranamore?
27: La famiglia Pianello.
33: Sì, io sono Raimondo.
1: Joe e Sandra a questo punto.
33: Joe e Sandra.
27: No, vabbè, ricordo tutti chissà che casino, erano i numeri. numeri uno erano.
1: No, allora sì, guarda, guarda, in queste settimane di sosta a sto punto ne approfittiamo anche per fare quelle trasmissioni un po' di non di dediche ma di richieste, di sorprese, no? Quelle che facevano negli anni 90 in televisione. Allora abbiamo messo pace tra Giovanni Poggi e Frank Loreti, che c'era rimasto un po' male, che non si sente più, non gli scrive più i messaggini. Prometti Joe di continuare a scrivergli i messaggini, di sentirlo un po' più spesso.
33: Ho aperto la busta. Ho aperto la busta.
1: Ecco, c'è posta per te, benissimo.
27: Dopo questo abbiamo riconciliato i rapporti.
1: Bene, riappacificazione tra Giovanni Poggi e Frank Loreti. Faccio anche queste cose qua, vedi?
33: Comunque sono belle queste tre settimane di sosta.
1: Vero,
33: perché non vedevamo l'ora.
1: Ma ne stavamo giusto parlando.
33: La cosa veramente incredibile, la cosa è che sembra essere passato due mesi, una roba del genere, e comunque manca una settimana
1: ancora
33: e mezzo.
1: Una settimana e mezzo, cioè, sì,
33: è una cosa folle.
1: Wow. Sì, sì, sì, le ho definite come gennaio io queste
33: no,
1: settimane.
33: No, incredibile.
1: Più o meno come gennaio. Dopo, con lui è peggio di me.
27: Gli argomenti sono questi, nel senso, sì, sono i messaggini, capito? Ormai siamo
1: certo,
27: tutto,
1: certo.
33: Lo facciamo fare a Joe il promo sulla trasmissione di dopo.
1: Vai Joe, fai il promo sulla trasmissione che ci sarà dopo di me.
27: Lui è peggio di me.
1: Esatto.
27: Un giorno Frank ha rischiato la querela da parte di Simone Onestini perché non aveva chiarito il tutto, che era il titolo della trasmissione. No, vi invitiamo a seguire chiaramente dalle 18 alle 19. Sono preparatissimo.
33: Perfetto.
1: Bravissimo. Mamma mia, bravissimo.
33: Ma chi sei?
1: Giovanni ciao. Poggi, Sky Sport, TRC e dopo Frank Loreti ciao. Invece con Simone Onestini.
33: Ciao.
1: Allora, dopo ovviamente con lui è peggio di me, Frank Loreti con Simone Onestini dalle 18 alle 19. Joe, noi torniamo ai nostri discorsi, andiamo sul Bologna. Allora, siccome vedevo che oggi in giornata è arrivato anche l'Irrigo di Fabrizio Romano, quindi direi che il periodo di prova, tra virgolette, di Darmian potrebbe essere finito e che il Bologna in teoria ha deciso di tesserarlo, no? E quindi di metterlo in rosa.
27: Appunto, periodo di prova legato alla sua tenuta fisico-atletica, sì, perché sul giocatore di dubbi ecco non ce ne sono. È chiaro che l'età gioca ovviamente un ruolo importante, tanto che è stato uno dei motivi per cui non è riuscito, magari anche per pretese personali sull'ingaggio, a proseguire l'avventura del nostro campionato, almeno ai ranghi di partenza, quindi è rimasto libero. Penso che dei disponibili nella lista svincolati sia tuttora, adesso teniamo la firma, dovrebbe essere fatto, quindi questione penso di ore, il migliore, comunque il più utile al Bologna di Palladino, anche per la sua duttilità, nel senso che può giocare sia esterno a tutta fascia, ma può anche ricoprire il ruolo di braccetto, per chi diventa a questo punto, col modulo a tre utilizzato da Palladino, differente rispetto al suo predecessore, che era comunque tarato su una difesa 4 e difficilmente si sarebbe spostato, avrebbe modificato parte del suo assetto, quindi Darmian diventa doppiamente utilizzabile. Ovvio che resta come alternativa a Zortea, o addirittura, secondo me col tempo potrebbe essergli preferito. È chiaro che non mi aspetto che Alecce parta Darmian, A perché non è inutile le gambe, B perché è giusto anche dare poi fiducia a Zortea, che peraltro a Cagliari in questo ruolo fece molto bene. Era un'operazione necessaria, perché poi si è parlato magari arriva qualcuno della primavera. In realtà non è questo il momento, probabilmente non ci sono ancora ragazzi attenzionati e che si possono caricare sulle spalle già la responsabilità di dover appunto adesso giocare partite importanti, perché Bologna purtroppo è in una situazione di classifica particolare e Alecce deve vincere. Poi non è un obbligo, nessuno mette o aggiunge pressione, però il Lecce ha 6 punti, è vero, ha 3 sconfitte all'attivo, ma 2 gare le ha vinte, è avanti al Bologna, non è uno scontro diretto, però vedendo anche un po' il calendario scomodo di fine ottobre diventa una gara molto molto importante.
1: Io però ti dico una cosa, allora Darmian sì, bene che arriva, cioè per carità hai un Holm che anche ha comunicato di oggi, insomma starà fuori tra i 4 e i 6 mesi, insomma sono tempi veramente molto lunghi, quindi il Bologna ha fatto questa scelta di tutelarsi anche da questo punto di vista, mettendo dentro, è vero, un giocatore sicuramente in là con l'età, però di indubbia qualità, e questo sì. Io però mi aspetto, soprattutto con Palladino, che cambierà modulo, che ha cambiato modulo, che usa una difesa a tre, che quindi può utilizzare i quinti di centrocampo, e abbiamo sempre detto che Zortea in realtà quello era il suo ruolo prediletto, più che il terzino in una difesa a quattro. Io mi aspetto che comunque in questo momento si parta come l'idea che il titolare è Zortea, e che Zortea mi dia anche qualcosa di più di quello che ci ha fatto vedere in questo periodo, e poi che alla bisogna ovviamente possano subentrare Darmian o De Silvestri o chi per loro, insomma. Però io mi aspetto anche tanto da Zortea sinceramente in questo momento.
27: Sono d'accordo con te, Fra, infatti appunto come dicevo prima, cioè adesso è il momento di Zortea, ed è anche una sorta di ultima chiamata, perché l'anno scorso le occasioni le ha avute, non era neanche partito male, poi dopo si è un pochino perso, come la squadra che per 3-4 mesi ha fatto un campionato molto al di sotto parlavamo prima di aspettative, sì, molto sottotono, perdendo poi di mira obiettivi e un pochino sfaldandosi. Lui ha fatto parte sicuramente dei giocatori che secondo me come rendimento non hanno mai raggiunto comunque nel complesso, nella media, la sufficienza, e quest'anno con nonostante l'infortunio di Holm, che ha saltato un mese di preparazione, Tedesco ha già fatto, ha già chiare le gerarchie, sì, cioè gioca Holm e Zortea in panchina, quindi deve anche riconquistarsi il posto. Poi è chiaro che, come ho detto prima, è avvantaggiato con questo modulo qui, perché lui a Cagliari lì ha fatto le cose, ha mostrato le cose migliori, sì, fin qui in carriera. Quindi sì, si parte con Zortea, anche perché Damian è stato fermo tot mesi, un conto è allenarsi per i fatti propri, l'avrà fatto sicuramente perché è un grandissimo professionista e la carriera parla per lui. Però Zortea, peraltro, in queste tre settimane, come altri, è presente a Castelvevola, ha stretto contatto con Palladino, quindi mi aspetto appunto, come dicevi tu, Fra, che dia dei segnali anche, esatto, anche importanti.
1: Steve 72 dice: ciao Francesca e Giovanni, non so in che condizioni sia Darmian, però ho fatto una veloce ricerca dagli anni 80 in poi di giocatori del Bologna che hanno vestito la maglia azzurra con più presenze di Darmian, solo Cabrini e Baggio, quindi è un giocatore forte, speriamo ogni tanto ci vada per il verso giusto, che ultimamente non ci gira tanto bene. Io mi fido di quello che dice Steve 72 perché non ho fatto la ricerca e non ricordo.
27: Grande Steve 72, perché anch'io non ho valutato, cioè non ho fatto questo tipo di ricerca, bravissimo, utilissimo, nel senso che non è un dato da sottovalutare, sicuramente, ma secondo me sul professionista, su quello che può dare a livello proprio di qualità, cioè anche di posizione, l'ho già fatto vedere all'Inter, se sentite un telefono lo sto cercando di spegnere, ma non riesco
1: momento boomerissimo,
27: infatti è una cosa tremenda. E stavo appunto dicendo, sul giocatore non ci sono dubbi, proprio sul ruolo che può ricoprire, sull'esperienza che può dare a questa squadra, in questo momento ce n'è bisogno. L'unica cosa che chiaramente andrà valutata, sicuramente l'esopinente che è stato fatto, sicuramente Palladino ci avrà parlato, è la sua situazione fisico-atletica, cioè quanto tempo ci vorrà per renderlo appunto arruolabile al punto giusto come vuole Palladino, perché il calendario dopo la sosta, da un lato anche lo diciamo per fortuna, non aspetterà più, ce ne sarà un altro novembre, però le partite che ci sono in mezzo non c'è margine d'errore, quindi il Darmian che entra dovrà essere già pronto, e ce l'aspettiamo già pronto, ecco, quindi un periodo di assestamento, come normale che sia, però vista la sua esperienza, come diceva anche Steve, non soltanto squadra di club ma anche in nazionale, serve una grossa mano, perché il Bologna ha purtroppo dimostrato di avere anche nel reparto difensivo delle lacune.
1: Un tuo omonimo Joe scrive: in realtà però avevi Tomasevic, che ad oggi è già meglio di De Silvestri e forse anche di Zortea, ed era della primavera.
27: Però Tomasevic è in prestito, cioè nel senso è andato al Mantova, è stata una scelta, cioè io capisco anche i messaggi, ci mancherebbe, però sono scelte, oggi è come dire, c'era anche Corazza, però Corazza è stato il primo giocatore che il Bologna ha ceduto in prestito all'inizio estate, a posteriori ci sono tutti i nomi, però quando ti trovi è a fine settembre che poi devi andare sul mercato. Da qui poi si apre un discorso: si poteva lavorare meglio sui mercati in estate? Sì, la risposta è quella. Però certo, adesso parlare di giocatori che sono in prestito via, dopo è facilissimo, lo possiamo fare tutti.
1: No, tra l'altro ringrazio Frank che giustamente mi ha ricordato che Tomasevic è un centrale, poi
27: è più centrale che terzino. Anch'io me lo ricordo più centrale che terzino, quindi... in carriera qualche partita sì, come terzino destro, però più centrale qui ad oggi serve assolutamente. Infatti, un terzino, peraltro con questo modulo qui la speranza è che poi anche nella parte sinistra del campo vada tutto bene.
1: Esatto,
27: la stagione era stata studiata in un modo differente e qui ci sono, come normale che sia, i rischi quando un allenatore viene esonerato dopo 4 giornate, perché poi, come normale che sia nel calcio, nello sport, ne arriva un altro con idee completamente diverse.
1: Infatti,
27: allora dopo rischi, perché ti trovi corto. Quindi i discorsi vanno bene tutti, si può anche dopo andare indietro e parlare di come delle strategie di mercato, ne abbiamo già parlato, però adesso è questa la situazione e serve un giocatore di fascia, perché non ci sono sostituti nel ruolo di Zerbe.
1: Gio, prima di salutarti andiamo un attimo sulla Virtus. Allora, sconfitta contro l'Olimpia Milano, beffarda, totalmente beffarda, sì. Purtroppo però è stata una sconfitta, tra l'altro anche con qualche episodio dove secondo me l'Eurolega, insomma, un minimo capire quello che è successo credo che sia abbastanza doveroso, e sto parlando ovviamente del fischio che è partito e che ha fermato tutti tranne uno, che poi ha giustamente tirato, e questa sera, insomma, partita abbastanza proibitiva contro l'Olympiakos, però come sempre succede nello sport si parte da 0-0.
27: Assolutamente, sull'arbitraggio non a livello, e questa cosa qua dispiace, perché quando sono partite di questo tipo, ricordo un derby, era la partita numero 227, quindi non proprio le ultime due arrivate, poi che uno faccia bene o male in questi anni può capitare nello sport, ma per una gara così serviva una terna di livello e non è stato, quindi certi fischi no, secondo me certi errori non sono ammissibili anche a quel livello lì,
1: sì.
27: Mi spiace, poi è chiaro che alla fine il talento di Devon Hall su quella giocata lì c'è poco da dire, campione, è tornato migliorato, un giocatore personalmente piace tanto, ma un giocatore anche forte per l'Eurolega, funzionale, e anche una secondo me delle poche fin qui note positive di un'Olimpia che sta faticando, ha faticato in Coppa a Belgrado col Partizan, ha faticato pur vincendo il campionato con Varese, ha faticato contro una Virtus che ha giocato la sua terza ottima partita in fila pur raccogliendo fin qui meno di quanto effettivamente avrebbe meritato, perché ha vinto Varese con grande merito, con un ultimo quarto senza storia nel campo, abbiamo già parlato anche noi, di molto difficile anche in tempi in cui la Virtus faceva grandi cose e vinceva titoli. Perde a Istanbul giocando bene, o comunque giocando per 35 minuti alla pari di un'altra squadra fortissima. Questa sera bisognerà, per la Virtus, cercare di dimenticare quello che è successo poco ore fa, cioè perdere così fa male, perché c'è stato un certo punto nel finale in cui la Virtus aveva in mano la partita sul 3 e qualche gestione chiaramente da anche nel futuro da migliorare, che possa servire da lezione, però questa è un po' la squadra, c'è una squadra che corre, quindi ogni tanto non espertissima, ogni tanto la velocità manca, però ecco, questa sera con l'aiuto del Paradozza c'è l'Olympiacos più in carica, quindi è una sfida di tanto difficile quanto stimolante, e l'anno scorso proprio Paradozza l'ha detto, si regalò gioie notevoli ai tifosi, sì, anche vincendo partite che sulla carta l'hanno vista
1: con Real Madrid, mi sembra, anche
27: ti ricordi bene, sì, anche il Paradozza dà una mano obiettivamente, ed è sempre un piacere giocarci sia da avversario, se non andiamo sulle banalità, però rispetto magari ad altre gare la Virtus anche negli scorsi anni lì ha reso anche un po' di più anche a livello proprio di numeri di score, quindi la strada è quella giusta, è ovvio che adesso devono arrivare i risultati, non soltanto in campionato, dove comunque la prima vittoria è arrivata, è stata importante, poi domenica c'è la Maxima Roma, però anche in Eurolega si sa la stagione che quella che potrebbe essere della Virtus, tutte le difficoltà che ci sono, ma vincere aiuta a vincere, e dopo una serie di trasferte così ripartire in casa magari con una bella vittoria sarebbe veramente tanto, quindi vediamo. È chiaro che l'Olympiacos arriverà con rispetto, appunto per aver visto una Virtus che si era giocata alla pari con Fenerbahce Milano, quella fortissima, Vesenco e compagni, non te li sto a elencare tutti, tanto mi sa che la maggior parte degli ascoltatori
1: rispetto sì, ma con la consapevolezza anche di essere la campionessa in carica.
27: Cioè, 2-0, una delle 5 esatto squadre ancora a punteggio pieno, vinto peraltro soffrendo un po' a Kaunas l'altra sera contro lo Žalgiris, sì. La prima invece più con più serenità col Baskonia, e assieme al Partizan, al Valencia e a Dubai, e appunto sono le prime 5 ancora a punteggio pieno della Roma.
1: Gio, io ti ringrazio tantissimo, sei stato veramente ottimo con me, ti ho incasinato la giornata ancora di più, ma nonostante tutto sei stato qui con me per un bel po' di tempo. Ti saluto con un messaggio il nostro ascoltatore, questo per farti capire cosa ci sta facendo la sosta nazionale, con scritto: lunedì vado al Salone Nautico di Genova. Perfetto.
27: Dai, cambio addirittura sport, comunque ovvio passione, quindi non ci sta, basta
1: diamoci non all'ippica ma la nautica, via, facciamo così. Grazie Gio, alla prossima.
27: A te, un saluto, un abbraccio a tutti.
1: Ciao. Un saluto a Giovanni Poggi, Sky Sport, TRC e anche Nettuno Bologna 1, che ringraziamo ovviamente, lo sentiremo anche altre volte. E andiamo con l'ultima pausa per quanto ci riguarda, poi ritorniamo qui per l'ultimo blocco.
12: LNP Old Wild West, segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Fortitudo Flat Service Bologna.
13: Restano 10 secondi per l'attacco della F con Fantinelli, blocco riblocco di Guariglia, Fantinelli si arresta, trova Anumba, tiro allo scadere.

0: Service Bologna, presentato da
1: Polisi Costruzioni Elettriche, progettazione, nuovi impianti, rifacimenti, illuminazione industriale e reti dati, a San Giorgio di Piano in via Vinca 10 e su polisi.biz.
0: Tutte le partite della Fortitudo in esclusiva su Nettuno Bologna 1.
2: Ho una sorpresa.
3: Un viaggio?
2: No, ho chiamato Polisi.
3: Sempre lui. Per rifare l'impianto elettrico o di videosorveglianza?
2: No, per aggiungere le colonnine di ricarica e le batterie d'accumulo.
3: Ora sì, è un matrimonio perfetto.
4: Polisi Costruzioni Elettriche, specializzati in progettazione e installazione di impianti elettrici civili e industriali, fotovoltaico, videosorveglianza e domotica a San Giorgio di Piano in via Vinca 10 e su polisi.biz.

0: olio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: In arrivo sorprese a Bologna. Dal 26 settembre al 12 ottobre al centro commerciale Via Larga Bologna arriva la più grande liquidazione e-commerce di pacchi non reclamati provenienti da corrieri di posta di tutta Europa con giacenze da 3 a 6 mesi. Non puoi sapere cosa c'è dentro. Puoi scegliere, pesare, scuotere e poi te lo porti a casa. È la Mystery Box Experience firmata a mysterybox.cloud. Mysterybox.cloud. Scegli, rischia, apri.
2: Ottobre. Apre a Bologna solo per 3 giorni Temporary Outlet Donna. Vendita di capi d'abbigliamento donna a prezzi di produzione. Temporary Outlet Donna. 9, 10 e 11 ottobre. Presso X-Mode Factory Store. Area produttiva Via Lunga, Crespellano, Bologna. Temporary Outlet Donna. 9, 10 e 11 ottobre. Orario continuato dalle 10 alle 19. Ti aspettiamo.
3: Quando andiamo a giocare a padel?
4: Quando vuoi! Allo Sport Club Ozzano, dal lunedì al venerdì, puoi giocare gratuitamente dalle 8 alle 9.30 e dalle 12 alle 13.30.
3: Gratis?
4: Sì! E su Playtomic puoi scoprire tutte le promozioni.
3: E dopo la partita?
4: Colazione, pranzo, aperitivo, cena e serate da vivere insieme.
3: Sport Club Ozzano, via Mattei 6, Ozzano dell'Emilia. Scopri le promozioni su Playtomic.
5: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
6: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
7: 17 qua.
8: Cosa?
9: No,
8: ma ti parlo... pare di entrare a gamba tesa così? La mia trasmissione? Ma chi sei? Allora, stavamo guardando che c'è la conferenza stampa di Zinedine Zidane,
9: alias Zizou.
8: Esatto, e Frank diceva che era il suo idolo. Sì, questo è vero, assolutamente. Infatti io non metto becco sulla qualità del suo dell'essere giocatore. Ho detto, mi sono permessa di dire che è un giocatore che non mi è mai stato simpatico. Beh, poi fenomeno, però non mi è mai stato simpatico.
9: No, ma ci sta assolutamente, ha detto che poi io non lo conosco, quindi magari
8: no, ma a pelle, sai, quelle cose che valgono quel che valgono.
9: Mi potrebbe
8: ovviamente
9: stare molto antipatico come simpatico, diciamo che l'ho ammirato e insomma lo ammiro per quello che ha fatto in campo.
8: Senti, a proposito di ammirazione, però di un po' di antipatie che si sta un po' attirando, 30 secondi te lo chiedo, che ne pensi di quello che è successo dal ritiro della nazionale portoghese?
9: No, andiamo. Scusa, ma hai detto?
8: Non c'è la possibilità del no comment.
9: Non rispondo.
8: Dai!
9: Non rispondo. Non rispondo. Titillato sul più grande di tutti i tempi, non rispondo. Basta.
8: Sì, ma l'ho fatta apposta.
9: No, basta, dai. Cioè, cosa vuoi che pensi? Mi dispiace perché è una pagina che si chiude probabilmente in una brutta maniera. Poi alla fine le cose non si possono sapere fino in fondo, ecco, soprattutto quando c'entra.
8: Lui ha detto che la dirà la verità.
9: Allora perfetto, aspettiamo. Io posso dire che non mi piace troppo il suo taglio di capelli, ecco, il suo,
8: no, ma neanche il suo colore, quello, il nuovo colore,
9: sì,
8: che si è fatto.
9: Comprendendo il colore,
8: sì.
9: Comunque è particolare, un giovedì 1 ottobre che parliamo del capello di Cristiano Ronaldo.
8: No, vabbè, ero curioso un attimo di capire un po'.
9: Quello
8: cosa...
9: l'ho tirato fuori io in realtà.
8: No, Ronaldo no, il capello sì,
9: il capello,
8: Ronaldo,
9: il capello.
8: Ronaldo l'ho tirato fuori io, no,
9: capello volevo, male Chris.
8: Volevo un po' sapere, anche a me dispiace in generale perché quando ci sono comunque gli addi dei grandi calciatori spero sempre di vedere degli addi di un certo tipo e mi dispiace se dovesse essere effettivamente così vista la carriera che ha fatto e quello che è stato anche Cristiano Ronaldo. Poi se è successo veramente che siccome non l'avrebbe fatto giocare il CT lui ha preso e se n'è andato, insomma quello non so cos'è successo, vedremo, aspetteremo.
9: Tanto anche lui comunque vedi, questo è un messaggio importante.
8: Va bene, non lo leggiamo.
9: Questo è un messaggio importante.
8: Dai, dimmi.
9: No, nel senso che anche lui comunque se viene fuori dice la verità, cioè non è che io per forza, pur essendo il suo più grande ammiratore,
8: puoi crederci
9: mondo
8: totalmente.
9: No,
8: anche
9: no,
8: perché la verità in ste cose sta sempre nel mezzo, comunque è una banalità,
9: sì,
8: totale,
9: sì,
8: un po' però.
9: Poi c'è la pecorelle.
8: Facciamo un promo per il weekend invece, questo weekend.
9: Beh,
8: su
9: certo
8: Nettuno,
9: che sì.
8: Bologna 1.
9: Certo che sì, perché sabato alle 15,
8: bravo,
9: ovvero sabato 3 ottobre alle 15 trasmetteremo la partita tra Venezia femminile e Bologna Women. Quindi,
8: con la tua voce, il tuo racconto, la tua radiocronaca.
9: Con la mia radiocronaca, la partita è alle 15 appunto, è la terza giornata di questo quarta giornata di questo campionato. Bologna Women che si deve assolutamente riprendere dopo aver perso in casa contro San Marino Academy, partita pazzesca, cioè dominata dalle ragazze di Jacopo Leandri, che non sono però riuscite a fare gol, due traverse, insomma un dominio totale, però hanno preso gol, loro non l'hanno fatto, quindi alla fine San Marino è andato a casa con i tre punti. Bologna Women che tra l'altro quasi due settimane fa ha vinto proprio Venezia in Coppa Italia, quindi vincendo 1-0, quindi speriamo di fare il bis in Laguna quest'anno.
8: Esatto, la racconterai tu a partire dalle 14:50
9: più o meno, 14:40 collegamento, okay. 14:40 poi canonico alle 15 per il calcio d'inizio.
8: Grazie Frank.
9: Insieme a voi. Grazie a te. Grazie a tutti.
8: Sabato alle 15, mi raccomando, qui su Nettuno Bologna 1 per la radiocronaca ufficiale e in esclusiva di Venezia femminile contro Bologna Women, per andare anche sulle ragazze, oltre che, come sapete, seguiamo anche tutto il settore giovanile. Detto questo, abbiamo parlato tanto di stadio queste settimane, hanno preso tanto parte gli argomenti dello stadio, ieri la nota congiunta, eccetera eccetera, ovviamente c'è anche di mezzo Euro 2032, con anche eventualmente quello che può comportare tutto quello che un po' in FIGC sta succedendo con Malagò eccetera, che è un po' da pensare. E tutti questi argomenti l'ha spiegato molto molto bene, con cognizione di causa ovviamente perché lo fa di mestiere, l'avvocato Giorgio Spallone, che è stato ospite di Dario Ronzulli a TRC. Allora io vi saluto e vi lascio con l'intervista fatta appunto da nostro Dario Ronzulli all'avvocato Giorgio Spallone, che tocca anche i temi proprio da questo punto di vista non banali.
7: La questione qual è? È che il CONI sta pensando, sta lavorando di fatto anche per un commissariamento della FIGC che, come dicevo in apertura, chiaramente sconvolgerebbe non poco le dinamiche della neonata gestione di Giovanni Malagò. Giorgio Spallone, per chi non lo seguisse su X, molto attivo soprattutto sul tema, ha un'idea chiara, mi sembra, Giorgio, su questo tema, cioè che il CONI si stia allargando troppo rispetto alle sue competenze. L'ho ridotta e sintetizzata drasticamente, ma dici meglio tu come la vedi.
10: Fondamentalmente il mio parere, che ho già espresso in varie sedi, in privato ed in pubblico, è che non sussistano minimamente i presupposti per procedere al commissariamento della federazione. Anche perché qui non è il commissariamento del presidente, è il commissariamento di una federazione, nella fattispecie la più grande fra tutte le federazioni affiliate al CONI. Questa è la mia opinione di base. Se vuoi farmi delle domande, approfondiamo, se no davanti io, dimmi
7: no,
10: tu.
7: No, assolutamente. E più che altro, ecco, il punto di partenza è questo qui. E mi sembra evidente, vabbè, poi ne parliamo dopo se vuoi, che ci sia evidentemente anche motivazioni, diciamo, extra istituzionali e molto politiche. Non ci sono di fatto le condizioni per il commissariamento, mi sembra di capire, Giorgio, anche dalle tue poste, che non ci siano irregolarità nella gestione, violazioni nell'ordinamento sportivo. Insomma, il mancato tesseramento di Malagò non basta come motivazione, è così?
10: Diciamo che facciamo qualche passo indietro. Gli ultimi due commissariamenti sono stati quelli in ordine di data, il meno recente è quello dopo Calciopoli, quindi non devo aggiungere altro. Autentico cataclisma, si erano dimessi tutti e quindi ci fu il commissariamento. L'ultimo più recente fu quando, dopo le dimissioni di Tavecchio, non si riuscì ad eleggere il presidente e allora all'ennesima votazione andata a nulla si dovette per forza procedere al commissariamento. Ora questo per dare la misura e l'idea di che cosa sia un commissariamento, cioè un evento, un provvedimento estremo che è previsto in casi assolutamente eccezionali, cioè in accertate gravi irregolarità della gestione, gravi violazioni dell'ordinamento sportivo da parte degli organi direttivi, constatata impossibilità di funzionamento dei medesimi. Queste sono le fattispecie previste dall'articolo 7 dello statuto del CONI. Quindi si tratta di capire se il mancato tesseramento di Malagò faccia scattare una di queste tre ipotesi.
7: Non mi sembra ci siano precedenti, peraltro, al riguardo, su questa specifica motivazione.
10: Precedenti assolutamente no. Precedenti assolutamente no, ma soprattutto quello che vorrei sottolineare è l'iter precedente a quello che la Vulgata dice che sarà il commissariamento, perché allora il presidente del CONI con un'iniziativa, a mio modo di vedere, abbastanza irrituale, ha chiesto quattro pareri a quattro
7: giuristi, sì,
10: giuristi diversi, quattro, che il cui valore può essere tutto e nulla, nel senso che lo statuto dice che la giunta propone al Consiglio Nazionale del CONI il commissariamento, e il Consiglio Nazionale del CONI di fatto lo delibera, non ha un grande, diciamo, potere, se nella misura in cui la giunta lo proponga. Quindi è la giunta. Non è previsto che prima si debba chiedere il parere di chi che sia, per cui se il presidente del CONI ritiene che sussistano i presupposti, evidentemente si assume le proprie responsabilità, lo mette all'ordine del giorno della prossima giunta e la giunta vota a maggioranza. Se la maggioranza decide per il commissariamento, si passa alla ratifica del Consiglio Nazionale. Se invece vota no, non se ne fa più nulla. Questo è l'iter. Dopo il parere di 4, 5 o più o uno giuristi di chiara fama lascia, a mio modo di vedere, un attimo il tempo che trova, nel senso che è un qualcosa che non è previsto, non è previsto alcun parere, mentre in alcune vicende è previsto, per esempio, la possibilità di un parere consultivo alla sezione consultiva del Collegio di Garanzia del CONI. In questo caso assolutamente no. Questo è quanto. Dopodiché qui sembra un esito ineluttabile, e questo è quello che, a mio modo di vedere, è un aspetto discutibile, perché il commissariamento di una della più grande delle federazioni a tre mesi dal procedimento elettivo che ha portato all'elezione di un presidente con circa il 70% dei consensi, con l'appoggio

0: non si sia mai sentita nominare la parola sanatoria.
1: Parola abbastanza comune spesso nel linguaggio, non solo calcistico. La domanda che ti faccio, Giorgio.
0: Prego,
1: finisco, scusami. Vai pure.
0: Solo per finire, non se ne è mai sentito parlare. Allora, i casi dobbiamo decidere. Se si vuole arrivare al commissariamento, evidentemente. Il dato è certo, il mancato tesseramento di Malagò. Malagò a quel momento lo era prima, quindi possiamo dire che non aveva rinnovato la tessera, perché per tanti anni lo è stato al club di calcio A5 dove ha militato, ha vinto anche degli scudetti, insomma si sa. E non entro qui nel merito che una persona che è stata... mi sembra per 3 mandati presidente del CONI, perché le regole valgono per tutti. Se certo. Io devo partecipare alle elezioni, che ne so, dico un'associazione a caso del Panathlon, bisogna che io sia iscritto al Panathlon, se no non ho diritto né di elettorato né attivo e né passivo. Detto questo, il tema è se si vuole arrivare al commissariamento, allora possiamo enfatizzare fino all'estremo questo aspetto, il mancato tesseramento al momento, che produce a termini di statuto Federcalcio la decadenza, e qui si apre un altro aspetto, dei consiglieri, per esempio federali, che non abbiano rinnovato la tessera. Se invece si vuole, non voglio parlare di realpolitik, ma di come dire, principio di realtà, si vuole affrontare il tema con una proporzione fra quello che è stato l'evidente vulnus e le conseguenze che un commissariamento produrrebbe, io credo che una sanatoria generalizzata per chi non avesse, non fosse in regola col tesseramento, testualmente così dice, lo statuto, che probabilmente non era solo Malagò, ma anche forse qualche centinaio o migliaio di altri, come dire, tesserati Federcalcio al momento della candidatura di Malagò, potrebbe, con effetto retroattivo, chiudere definitivamente tutto.
1: Giorgio, in un flash, prima di salutarti e ringraziarti, se dovesse saltare Malagò, se dovesse essere commissariata la FIGC, che scenario ti prefiguri per il calcio italiano? Non solo a livello federale, ovviamente. Cioè, quanto sarebbe eventualmente problematico, secondo te?
0: Verrebbe azzerato tutto. Cioè, tutto il procedimento elettivo che si è svolto dopo le dimissioni del presidente Gravina, con immediata convocazione delle elezioni del nuovo presidente, che si sono svolte il 22 giugno, verrebbero azzerate, totalmente azzerate. Verrebbe nominato un commissario, il quale avrebbe un periodo di tempo per evidentemente sanare quelle che sono state le ragioni che hanno portato al commissariamento, e qui a mia volta, come credo nel tuo caso e di tutti quelli che ci ascoltano, siamo curiosi di capire quale sia diciamo l'aggiustamento da fare rispetto al commissariamento dopo Calciopoli, al commissariamento del 2018. In questo caso ci sarebbe da mettere a posto il tesseramento di Malagò, ma che, torno a dire, non richiederebbe particolari diciamo procedure e lunghezze. Comunque avrebbe un tempo per por mano ai problemi ritenuti esistenti all'interno della federazione, salvo poi indire nuove elezioni. Quindi il commissariamento chiaramente fa decadere anche tutte le cariche dei consiglieri dei federali eletti, e trascorso il periodo di commissariamento il commissario deve indire nuove elezioni e, diciamo così, si ricomincia tutto da capo.

0: Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it. La connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te. Connettiti con nettunobologna1.it.
1: Nettuno Bologna 1.
2: Sono le 18 e un minuto.
0: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
3: Bentrovati, le proteste studentesche in Francia degenerano in violenza. Una serie di scuole superiori passerà alla didattica a distanza per la propria protezione. È quanto deciso al termine della riunione di crisi convocata questo pomeriggio dal premier Le Cornu. Sono oltre 650 i fermi, decine i feriti tra studenti, insegnanti e agenti. I disordini sono iniziati una settimana fa. Gli studenti protestano contro lo stato di degrado della scuola pubblica e il sovraffollamento e per chiedere la sostituzione degli insegnanti assenti. Legge elettorale. L'aula della Camera ha respinto a voto segreto le questioni pregiudiziali chieste dalle opposizioni. L'esame del testo dunque va avanti, riprende la prossima settimana quando il governo ha annunciato che porrà la questione di fiducia. Scoperta nel torinese una presunta setta pseudo spirituale, arrestato il responsabile, un uomo di 59 anni noto sul web, avrebbe manipolato persone in condizioni di fragilità. Nella comunità si sarebbero consumati maltrattamenti e violenze sessuali. Falsa partenza di Flavio Cobolli al torneo di Pechino. L'azzurro numero 7 del mondo è stato sconfitto nettamente dal russo Safiullin. Bene invece a Tokyo Darderi e Berrettini vittoriosi contro il norvegese Ruud e lo spagnolo Davidovic Fokina. Domani nel secondo turno Arnaldi Alcaraz. Una buona serata da Alessio Galea.
0: Nettuno Bologna 1.
2: Nelle zone di guerra, la gravidanza può diventare una condanna. Con i cantucci di pace di Emergency, prenditi cura delle mamme e dei loro bimbi. Dal 2 al 4 ottobre, acquista i cantucci nelle piazze di tutta Italia. Scopri quella più vicina a te su emergency.it.
4: Dai, sali! Ti faccio vedere la mia macchina nuova.
5: Nuova? Ma guarda qui dentro! Il volante è consumato, i sedili sono rovinati e il sottotetto è un disastro!
4: Lo so, per questo la porto da Rigenerazioni Auto Tappezzeria Bologna.
5: E cosa fanno?
4: Ricondizionano gli interni dell'auto, volante, sedili, sottotetto e tanto altro.
5: Rigenerazioni Auto, a Cadriano, in via Don Minzoni 48, info 051 48 48 195.
4: Segui sui social Rigenerazioni Auto.
6: In arrivo sorprese a Bologna! Dal 26 settembre al 12 ottobre, al centro commerciale Via Larga Bologna, arriva la più grande liquidazione e-commerce di pacchi non reclamati, provenienti da corrieri di poste di tutta Europa, con giacenze da 3 a 6 mesi. Non puoi sapere cosa c'è dentro, puoi scegliere, pesare, scuotere e poi te lo porti a casa. È la Mystery Box Experience firmata a mysterybox.cloud. Mysterybox.cloud. Scegli, rischia, apri!
7: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
8: Messaggio politico autogestito a pagamento a cura del Partito Democratico.
9: Questa settimana risparmia con le grandi offerte, come spianata romana, 2 confezioni da 100 grammi l'una, 2,09 euro. E con le mega offerte, mix di frutta secca 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
10: Il biliardo è la tua passione. Biliardi Laffi, produzione, vendita e assistenza biliardi nuovi ed occasione, calcio balilla, tavoli da ping pong per privati, circoli e bar, ripannature direttamente sul posto e, in novità, noleggio calcio balilla per le tue feste. Devi traslocare? Al tuo biliardo ci pensiamo noi. Biliardi Laffi, a Ozzano Emilia, in via Emilia 384, info 051 79 93 15, sul web laffibiliardi.it.
1: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
11: Perché da più di 45 anni ha una risposta ad ogni esigenza nel campo dell'edilizia. Da Ames trovi piccole e grandi attrezzature, scale, ponteggi, elettrotensili, linee vita, attrezzi per il giardino, cassette e box prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
12: Chiedici informazioni sulle nostre paratie anti-allagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
13: Ritorna a Comacchio la 28esima sagra dell'anguilla. Fratello Sale, sorella Anguilla. Stand e ristorazione di qualità, 60 eventi, cultura, spettacoli, concerti e un fantastico mercato di artigianato e hobbistica. Escursioni, visite guidate e musei. Area giostre per grandi e piccini. Venerdì 25 settembre, cena stellata con lo chef Igles Corelli, 5 stelle Michelin. Venite alla sagra dell'anguilla a Comacchio, nei fine settimana del 3, 4 e 10 e 11 ottobre. Scopri il programma su sagradellanguilla.it.
14: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
15: Questo programma è presentato da...
16: Quindi alla trattoria da Christian ogni sera c'è un all you can eat nostrano?
17: Sì, mi devi credere!
16: Lunedì?
17: All you can eat di Crescentine!
16: Ah, bene! Martedì?
17: All you can eat bolognese, lasagne, tagliatelle!
16: Tutto illimitato?
17: Sì!
16: Mercoledì?
17: All you can eat di carne alla griglia!
16: Giovedì?
17: Tomahawk!
16: Illimitato?
17: Sì!
16: Prenotare subito!
18: Trattoria da Christian, strada provinciale di Padulle a Sala Bolognese. Sui social Trattoria da Christian.
15: Nettuno Bologna 1. One e Frank. Lui è peggio di me.
19: Buonasera, buonasera amici di Nettuno Bologna 1. Bentrovati a Lui è peggio di me, la puntata di giovedì 1 ottobre 2026. 18:07 minuti insieme a voi fino alle 19. Dopo ci sarà Fantamatte con Matte Negri e Davide Gerosa. Io Frank Loretti e Simone Onestini in diretta con voi.
20: Ciao, buonasera, bentrovati.
19: Ciao Simo, piacere vederti, piacere di stare con te quest'oretta. Poi ci ritroveremo ovviamente domani e poi finalmente ci sarà la settimana che porterà la partita tra Lecce e Bologna. In programma domenica alle ore 15, quindi mi raccomando, non perdetevi tutta la programmazione di Nettuno Bologna 1. Prima di andare sulle tematiche di oggi, ricordandovi il numero per interagire con noi, ovvero 366-402-4022, io volevo ringraziare personalmente i ragazzi di Starry Night Events, ovvero Alessio di Alessio Tommy Sport di Bologna Clubhouse, che ieri ci hanno invitato al Bononia per una serata divertente, ovviamente a tema Bologna. C'erano tanti tifosi, c'era tanta gente, tanti colleghi, quindi li saluto, li ringrazio per l'invito, è stato molto bello, quindi mi raccomando, anche voi che ci state ascoltando, non mancate la prossima serata. Trovate tutti gli aggiornamenti su Starry Night Events, appunto, su Instagram, e poi anche, mi sembra, direi su Bologna Clubhouse. Quindi mi raccomando, non perdetevi i prossimi appuntamenti. Comunque un bel gioco a quiz sul Bologna, ci siamo divertiti, c'era anche Gianluca Pagliuca, quindi è stata veramente una bella serata. Detto questo, ringraziando ancora i ragazzi, vi leggiamo il comunicato di oggi delle 12:15 circa, relativo alle condizioni di Emil Holm. Le notizie sono piuttosto negative, adesso ve lo leggiamo. Il comunicato: in seguito all'infortunio subito con la nazionale svedese in Svezia e Romania dello scorso venerdì 25 settembre, questa mattina Emil Holm è stato sottoposto a intervento chirurgico di sutura del tendine degli hamstring della coscia destra. L'intervento è stato effettuato in Finlandia dal professor Lasse Lempainen, alla presenza del medico sociale del Bologna FC, dottor Luca Bini. Il giocatore osserverà alcuni giorni di riposo domiciliare per poi iniziare l'iter di riabilitazione. I tempi di recupero previsti sono di 4-6 mesi. Ecco, dovessero essere 4, lui a febbraio è pronto, Simo. Però
20: no, poi ci vuole la riabilitazione.
19: Devi
20: tutto.
19: Anche devi,
20: no,
19: devi
20: stavo
19: anche
20: cercando di
19: riqualificarti proprio in campo, quindi
20: Ma sì, vabbè, ma è per quello che hai fatto bene a prendere.
19: La stagione è praticamente finita.
20: È per quello che hai fatto bene a prendere Darmian. Stavo leggendo cosa sono gli hamstring, perché ham non è il prosciutto. Hamstring,
19: infatti, è coscia.
20: Lacci i filamenti coscia. Della coscia. Cos'è successo?
19: La coscia.
20: La sutura
19: coscia
20: del
19: destra.
20: Tendine. Non so che cosa sia. Però, ragazzi, potreste anche voi scrivere in un linguaggio un pochino più potabile per noi ignorantassi.
19: No,
20: cioè,
19: comunque.
20: Adesso devo andare a cercare qua sopra.
19: Allora, dovrebbe essere.
20: Sì, vabbè,
19: uso
20: dovrebbe,
19: il condizionale.
20: Ho capito,
19: uso
20: anche
19: il condizionale.
20: Il purè si fa con le patate.
19: Lo stesso infortunio di Dovbyk dello scorso anno, quello che lui ha subito con la Roma. Quindi. Ecco, dovrebbe essere quello l'infortunio che ha interessato Dovbyk nella passata stagione, quindi operazione e iter di recupero,
20: ecco,
19: circa
20: allora, però,
19: tra i 4 e i 6 mesi.
20: Allora, gli hamstring, chiamati in italiano muscoli ischiocrurali, con la mia R fantastico, sono i tre muscoli situati nella parte posteriore della coscia, compresi tra il bacino e il ginocchio.
19: Il bicipite femorale, dai, in quella zona lì.
20: No, il bicipite femorale è sopra, questi qua sono quelli dietro.
19: No, il bicipite femorale è dietro.
20: No, il bicipite femorale è questo qua davanti, beh, dici davvero? Quello dietro sono i flessori, no?
19: Il flessore dovrebbe essere il bicipite femorale.
20: No, no, perché... Vabbè, adesso...
19: Perché davanti è il quadricipite.
20: Allora chiedo aiuto a Lillo. Lillo, Lillo, mi sei in ascolto, dimmi com'è questa roba.
19: È il tuo
20: roba
19: fisioterapista?
20: Qua. Sì, appunto, lui mi sa dire tutto.
19: Veramente, no. È il tuo fisioterapista.
20: Allora, il bicipite femorale... Ok, parato precedente dall'ischiosa del bacino. Ok, piegare il ginocchio e stendere l'anca. Ok, stiramento e lesione. Gli hamstring, sì, è sempre un bicipite femorale, però.
19: È bicipite femorale, sì.
20: E allora, scusa, perché dice nella parte posteriore della coscia? Ok, ok, ok.
19: Sì, sì, dietro.
20: Cioè, quindi nella parte posteriore della coscia, non della gamba. Ok, ce l'ho fatta, ho capito. Non avevo capito, avevo letto male.
19: Che poi la coscia alla fine è sempre parte della gamba, alla fine, o no?
20: Sì, ho capito, però. La coscia ce l'hai davanti, non ce l'hai, cioè come?
19: Sì, la coscia, è qua. Tutta, la cioè, coscia. Insomma, dovrebbe essere tutta la
20: Vabbè,
19: coscia.
20: Ragazzi,
19: è la parte superiore della gamba, la coscia.
20: Oh, anatomia.
19: Sei rimandato, ti rimandiamo. Ma comunque non è il tuo mestiere,
20: no,
19: ed è una cosa che
20: stavo,
19: ci può stare.
20: Ho capito, appunto, che stavo cercando di capire, cioè questi mi scrivono gli hamstring, cioè ragazzi, ditemi.
19: Hamstring,
20: cioè se veramente. Cioè.
19: Va bene, detto questo, l'infortunio di Holm che ovviamente ci fa dispiacere e mandiamo ovviamente un altro messaggio di pronta guarigione al ragazzo. Il Bologna oggi dovrebbe aver tesserato ufficialmente, dovrebbe uscire anche l'ufficialità da parte del, appunto, sul sito del Bologna riguardo a Matteo Darmian, perché è arrivato l'Here We Go di Fabrizio Romano circa alle ore 15, quindi tre orette fa, per appunto il suo contratto fino al 30 giugno del 2027, quindi questo dovrebbe essere, aspetta, già che ci sono, magari vado a prendere il post di Romano, così ve lo leggiamo. Dato che dovrebbero esserci delle specifiche precise, allora vediamo, scusatemi un attimo, cerco Fabrizio Romano e vi sappiamo dare l'info in maniera precisa. Eccolo qua, Bologna ha raggiunto un accordo per firmare Matteo Darmian, join al Bologna, quindi entra a far parte del Bologna fino a giugno, ovviamente a titolo gratuito, perché era free agent dopo l'infortunio di Emil Holm. Perfetto, quindi abbiamo fatto questo recap qua, che sono le notizie più importanti di giornata, ovvero appunto l'infortunio di Holm, del quale conosciamo ufficialmente i tempi di recupero, e poi del tesseramento ormai al 99% di Matteo Darmian, che quindi entra a far parte del Bologna, giocatore di grande esperienza, giocatore che probabilmente serve a questa squadra. Io mi auguro che però rimanga o diventi, a questo punto diventi, dopo l'infortunio di Holm, Zortea il titolare di questa squadra, con la possibilità di vedere Darmian in situazioni in cui Zortea deve rifiatare, Zortea magari si fa male. Comunque.
20: Come corre Darmian? Noi vogliamo Darmian, come corre Darmian? Io non vedo l'ora che sia titolare.
19: Secondo me sarebbe sbagliato.
20: Vabbè, lascia stare. Dai, va là.
19: Che te devo dire?
20: Dai, va là, è già caldo, è già carico con tutta la sua esperienza. Poi ogni tanto la butta anche dentro.
19: È che io guardo anche un po' avanti. E sarò pedante, sarò pesante, soprattutto.
20: Soprattutto pesante. Molto quindi dimmi.
19: No, ti dico, Zortè è un investimento importante che ha fatto, il Bologna. Secondo me dovrebbe avere la precedenza lui su Darmian.
20: Ho capito, ma tu devi mettere in campo non i soldi, devi mettere in campo chi rende. Se Darmian va più forte di Zortea, soldi o non soldi, Zortea sta a guardare finché a un certo punto dirà: oh, ma sai cosa c'è? Bisogna che io mi dia una svegliatina, perché sennò gioca lui.
19: Lo so.
20: Ah, è così che funziona.
19: Lo so.
20: E invece
19: è che io non parlerei mai di soldi. Lo ripeto per l'ennesima volta, io parlare di soldi mi fa schifo, è una cosa che detesto,
20: non deve farti schifo.
19: Io non sopporto parlare di soldi. Nel momento in cui però i dirigenti ci parlano spesso di soldi, io non posso fare altro, secondo me, per portare a termine al meglio il mio lavoro, io purtroppo devo interessarmi ai soldi, devo interessarmi e cercare di entrare nelle logiche di bilanci, nelle logiche di programmazioni, e quindi io per forza di cose mi sento obbligato a doverne parlare. Tutto qua. Poi quando c'è il campo, io ovviamente non vedo l'ora di parlare di campo. Guardo 800.000 partite a settimana, è la mia vita guardare il campo, quindi cioè, a me piacerebbe parlare solo di quello. Nel momento in cui però tiriamo sempre fuori questo tema, io
20: lo tiri fuori te, cioè
19: tiriamo fuori
20: la dicotomia della tua vita, capisci?
19: No, tiriamo fuori parlando del Bologna. È il Bologna che lo tira fuori in ogni conferenza stampa dei dirigenti. Esce fuori il discorso dei bilanci, il discorso delle perdite delle squadre di Serie A, discorso di qua, discorso di là.
20: Beh, intanto mi sembra di aver letto proprio oggi, era Forbes, hai letto l'articolo sui ragazzi di
19: della Juventus.
20: Bene,
19: ma furia di sbagliare, furia di fare delle operazioni sbagliate, succede che non ottieni risultati perché fai delle operazioni sbagliate, e queste operazioni sbagliate ti costano un sacco di
20: quello
19: soldi.
20: Quello lì è il passo più lungo della gamba, non sono le operazioni sbagliate, e il problema non so se sono più loro che lo fanno o chi gli permette di farlo.
19: Ma sai che io vedo tanti soldi buttati via, oltre al fatto del passo più lungo della gamba, cioè io vedo tanti soldi che vengono buttati
20: via. Ma dove dici? Là sopra? A Torino? Seconda squadra di Torino?
19: A Torino, ma tante squadre anche. Cioè, tante altre squadre per me cacciano via i propri denari.
20: Sì, ma lì in realtà non li cacciano via. Lì li portano da una parte a quell'altra, hai capito? Fanno i...
19: Mi dissocio.
20: No, ti dissoci, dai, lo voglio dire.
19: Mi dissocio, no, io non so, è che io non so dove vuoi andare a parare.
20: Dove vuoi andare a parare? Cioè, voglio dire, abbiamo fatto 10 anni che abbiamo
19: dissocio
20: visto...
19: in preventiva. Io faccio le marcature preventive, io faccio preventivo.
20: Io sto dicendo, e me ne prendo la piena responsabilità, che quando si gestiscono delle aziende, soprattutto in un mondo dove girano tanti denari, ci può stare che tu, per un motivo o per quell'altro, li sposti tra una società, quell'altra, c'hai una società in Inghilterra, hai una squadra in Africa, poi dopo poi ci sono quelli più bravi, quelli meno bravi, cioè voglio dire, è nato sui giornali, Cellino avevi scritto il Brescia in terza categoria per provare di salvare, ti ricordi? Che roba di poco tempo fa.
19: Non me lo ricordo.
20: Cioè, fantacalcio.
19: Ah sì, ma sì, veramente poco fa.
20: Sì, quest'anno. Per evitare, sì, non mi ricordo se era per il titolo sportivo, per riuscire a rimanere, cioè fanno delle robe delle volte che tu dici, ma solo in Italia facciamo delle cose così. Poi è tutto al limite del credibile. Allora io ti sto dicendo, se tu hai dei giocatori, ed è venuto fuori, no, quel famoso scandalo legato alle plusvalenze, che no, poi ci sono dirigenti che dopo vanno all'estero, stanno via 3-4 anni, poi tornano in Italia.
19: Ma sentiamo l'audio del bomber.
20: No, ma perché?
19: Sentiamo l'audio del bomber e poi devo in pausa.
20: Che meraviglia.
3: Stiamo trasmettendo Ortopedia Oggi.
19: Vedi, perfetto. Se volete consigli ortopedici, non ascoltate Lui è peggio di me. Però in realtà continuate ad ascoltarci. Subito dopo la pausa noi torniamo.
20: Ciao.
15: 2026. Il settore giovanile del Bologna approda su Nettuno Bologna 1. Sabato, in diretta alle 15, Venezia Bologna Women, in collaborazione con Lavoro Più. Quest'anno il settore giovanile del Bologna è in diretta su Nettuno Bologna 1.
0: Lavoro Più. Work as you play. Play as you work.
21: Pronto? Filman? 29, 39, 89? Questa me la segno. Occhiali da vista 29 euro. Da sole graduati 39 euro. Con lenti progressive 89 euro. Scopri di più nei negozi Filman di Bologna, Casalecchio, Modena, Parma, Reggio Emilia. Filman, il tuo ottico!
22: Ci vuole tempo per trasformare l'esperienza in eccellenza. Da 50 anni, Primerano Stufe e Caminetti vive il mondo del fuoco attraverso ricerca, design e qualità. Un grande showroom, una selezione di alto livello e un servizio completo. Dalla progettazione all'installazione, curato con competenza e professionalità. Primerano Stufe e Caminetti, ad Altedo e su primerano.it. 50 anni di esperienza per dare forma ai tuoi progetti. Da Primerano, l'impossibile diventa possibile.
23: È uscito Gol del Bologna!
24: Gol del Bologna!
23: Gol del Bologna è il calendario 2027 dedicato ai colori rosso-blu.
24: Il Bologna è in vantaggio!
23: Gol del Bologna! Nei testi di Leonardo Vicari, ogni giorno una partita, una storia, una gioia. Ogni giorno un gol.
24: Di nuovo il gol del Bologna! 1-2! Terrificante per i rosso-blu!
23: Gol del Bologna, il calendario 2027, edito da Minerva.
24: Bolo gol! Bolo gol!
23: Lo trovi in libreria e online. Dal 1 al 4 ottobre, i volontari del Partito Democratico dei quartieri Borgo Panigale, Reno e Porto Saragozza vi invitano alla festa dei sughi d'uva al Parco Cevenini in via Biancolelli. Ristorante con menù pesce tradizionale aperto dalle 19. Il 4, aperti anche a pranzo dalle 11.30. Osteria con crescentine e tigelle e menù vegano tutti i giorni dalle 17. E tutte le sere, musica. Vi aspettiamo! Parco Cevenini a Borgo Panigale.
25: Amore, la vasca?
26: Leviamo.
25: Le piastrelle?
26: Leviamo.
25: Anche i mobili del bagno?
26: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica, leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno, persino su quelle già scontate.
25: E i lavori?
26: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
25: Mi hai levato le parole di bocca.
26: Leva l'IVA, solo a ottobre e solo da
27: Iperceramica.
28: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
29: Quando piove troppo forte, l'acqua può entrare ovunque, ma tu puoi chiuderle la porta in faccia con Aereo. Le nostre barriere anti-allagamento sono la soluzione ideale per proteggere la tua casa o il tuo negozio. Facili da usare, testate, efficaci. E se serve, arrivano anche gli Acrobat Man. Chiama Aereo o visita lavorisufunebologna.com. Aereo, dove osano le aquile.
30: Una finestra è una finestra.
31: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
30: Vedo.
31: La maniglia centrale è davvero elegante.
30: Sì, bella.
31: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
30: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
32: Ocnoplast. Le finestre di design.
33: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
34: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
19: Eccoci qua.
20: Seconda... Quanto è forte Darmian!
19: Guarda, per come premio ti metto come immagine singola per la nostra radiovisione sul canale 93.
20: Olè! Finalmente qualcosa che vedrete anche nel, come si dice, nel maxi schermo del nuovo stadio.
19: Esatto, perché ricordiamo che tu sei uno degli investitori.
20: Assolutamente,
19: nuovo stadio.
20: Sì.
19: Probabilmente hai il 51%.
20: Bravo, non volevo farlo sapere, ma la fetta grossa ce la metto io, va bene?
19: Perfetto.
20: Molto bene.
19: 366-402-4022 per i vostri messaggi. Insieme a voi, come detto, fino alle 19, dopo Fantamatte con Matte Negri e Davide Gerosa. Di cosa parlano Matte Negri e Davide Gerosa con i loro ospiti? Che fatta calcio non c'è, latita ancora per un altro weekend.
20: Ma tu però pensa alla tua trasmissione e non a quella degli altri,
19: no,
20: in questo momento.
19: Certo. Cioè... era un gioco così.
20: Un gioco così. E poi tu continui a dare il numero, qua arrivano i messaggi, ma non li leggiamo i messaggi. Leggo io. Olè. Se Darmian va più forte di Zortea, non la vedo benissimo,
19: no,
20: dice Davide.
19: No.
20: Secondo me, se Darmian va più forte di Zortea, Zortea bisogna si faccia due domande. Così. Nel senso, no? Magari è anche da stimolo. Grande Frank, un saluto dai Paladinos, i campioni del Bologna Clubhouse.
19: Vergogna, eh? È vergogna quello che è successo ieri, perché,
20: perché?
19: Loro... perché... Allora, il gruppo, il tavolo dei giornalisti, dove appunto partecipavamo noi, abbiamo partecipato alla competizione, abbiamo vinto due manche su quattro. E noi non abbiamo vinto niente, però, perché eravamo invitati, perché teoricamente noi dovremmo essere il sapere massimo, e quindi non partecipiamo, ma giusto per onore di firma.
20: Quindi
19: non potevamo vincere. Loro hanno vinto premi che dovevamo vincere
20: i Paladinos.
19: Noi. Sì.
20: Ragazzi, io sto con voi, siete stati meravigliosi, avete sconfitto l'intelligenza,
19: compresa una maglia del Bologna, perché comunque il premio
20: di
19: il
20: chi
19: premio
20: di Damian.
19: No, basta,
20: no, non era...
19: basta, no,
20: vabbè,
19: no,
20: allora.
19: era senza nome e numero,
20: no,
19: quindi magari metteranno nome Paladinos per gasarsi della loro squadra.
20: Aspetta,
19: vabbè.
20: C'è questo che mi piace da matti. Allora aspetta, cos'è che scrive questo ragazzo qua? Chi è? Frank, tu guardi giustamente avanti, ma a corto medio termine, se non si vince a Lecce, il BFC rischia di non arrivare in doppia cifra in classifica alla prossima pausa nazionale, dice Stefano. Sono d'accordo con te. Per questo, se serve, subito dentro Darmian.
19: No, per me subito dentro Darmian no, a prescindere.
20: Vabbè,
19: cioè, sia che stia bene fisicamente, sia che non stia bene. Cioè, quindi, dato che sarà un po' dietro rispetto ai compagni di squadra,
20: sì.
19: Darmian, e a Lecce non partirà titolare sicuramente. Io, ragazzi, per una questione di programmazione, una questione che soldi bisogna valorizzare, giocatori per cui sono stati spesi tanti soldi, perché 8 milioni e mezzo Zortea, tanti soldi per un giocatore, io spero che parta lui. Quasi sempre. Che poi Darmian sia un usato sicuro, giocatore che conosce benissimo il nostro campionato, sa benissimo come comportarsi, sa adattarsi alle varie situazioni, va benissimo, infatti è un'aggiunta importante per questa squadra, nessuno lo mette in dubbio, senza considerare il discorso economico, nessuno lo mette in dubbio che questa sia un'aggiunta importante, però...
20: Quanto gli danno alla fine?
19: È ancora da sapere, e non è ancora ufficiale, per
20: no,
19: il Bologna.
20: Perché...
19: cioè da parte del Bologna non è ancora ufficiale, quindi ecco,
20: okay.
19: È ancora, probabilmente ancora un po' presto per sapere l'ingaggio. Io ieri ho citato, riportando Marcello Giordano, che lo stipendio dovrebbe essere sugli 800 milioni di euro netti fino al 30 giugno 2027.
20: A me sembra tanto.
19: Rispetto alle parole di Marcello, che comunque su queste cose qua è bravo, cioè poi è un giornalista, io personalmente stimo.
20: Ma a prescindere dalla stima nei suoi confronti, che
19: no, cioè se esce con una cifra
20: importante,
19: se esce con una cifra, sicuramente ha fatto delle verifiche e ha avuto delle notizie, perché se no non esce con questa cifra piuttosto precisa.
20: Era anche lui nella squadra che ha perso dai Paladinos?
19: No, non c'era Marcello, non c'era. C'era prevalentemente Radio TV ieri, sì, Radio TV.
20: E quindi gli attori, cioè i componenti della squadra, chi erano? Te?
19: Non ne dico. Rimangono nel sottobosco.
20: Ragazzi, ha dei segreti, Loreti.
19: Rimangono nel sottobosco.
20: Loreti,
19: lo potevate vedere se venivate ieri la sera.
20: Guarda, c'è mica problema, fa anche rima. Loreti ha dei segreti. Andiamo avanti.
19: Tra l'altro, Alessio, che penso sia lui, esatto, che ci ha appena scritto, a parte che molto male, Ale, perché io ho parlato di te e di voi a inizio trasmissione, tu non hai scritto subito, quindi vuol dire che non eri attento. Quindi male, molto male. E comunque, allora, è un tuo grande fan.
20: Magari era anche a lavorare.
19: lui è l'ideatore di questo progetto insieme agli altri ragazzi, è un tuo grande fan. Mi dispiace tanto, infatti, per lui, gliel'ho detto.
20: No, no, invece, guarda, diventeremo grandi amici. La prossima volta facciamo solo due squadre: squadra Frank e squadra One. Siamo perfetti. Dimmi quello che devo fare e mi organizzo. Ah, no, perché poi quando c'è da giocare, io parto, io mi diverto come un matto. Ok, dice: no, ragazzi, sono in palestra. Ecco, vedi, allora.
19: Beato, allora alza della ghisa invece di scriverci.
20: Ecco, posto così: 800 milioni mi sembrano tantino. Penso vorresti dire 800.000.
19: Beh, io ho detto 800.000, un milione. Poi se magari mi sono sbagliato e vabbè, ho fatto un errore proprio. Ma
20: no, anche perché
19: 800.000, non 800 milioni.
20: Sì, Davide,
19: sono tanti soldi che aggiungiamo al nostro monte ingaggi, che è già abbastanza importante, imponente come cifra complessiva. Comunque,
20: 800 milioni si fanno tre stadi, Davide.
19: 800.000, quant'è di lordo 800.000? Se sono 800.000, 1,4? 1,3? Forse 1,3. Non 1,4, 1,3 forse di lordo.
20: Cioè, tu fai anche il calcolo lordo netto?
19: Beh, sono soldi che poi sono quelli che vanno pagati all'interno del monte ingaggi. Allora, piuttosto l'auto.
20: Loretti in realtà è un commercialista. State attenti, perché.
19: No, non lo sono. Diciamo che sto imparando a selezionare alcune cose, a capire le cose che secondo me vanno bene, quelle che secondo me vanno meno bene.
20: Ecco. Puoi ricordare il nostro numero di telefono, perché non stanno mandando messaggi, secondo me. Li hai fatti scappare.
19: Ma in realtà siamo pieni, quindi non dire così.
20: Non arrivano messaggi. Sei impallato tutto qua.
19: No, allora, riguardo a Darmian, tornando sul discorso, è un giocatore che non, direi che è impossibile trovare una persona a cui non piaccia come giocatore, perché è impossibile.
20: Oh, te ieri me l'hai massacrato, cioè.
19: No, io non l'ho mai massacrato a livello tecnico. Io non ho mai massacrato Darmian.
20: Ah, dicevi 36 anni, non ce la fa
19: più. Io non ho mai detto non ce
20: viene,
19: la fa più.
20: Viene qua con la zanetta.
19: No. Queste sono cose che non ho mai detto. Queste sono cose che io non ho mai detto. Non l'ho mai detto, vedi chissà.
20: Ma meno male che dopo vanno in replica tutti, cioè ci sono tutti, come si chiamano, i podcast che come
19: i podcast
20: ci sono tutti così.
19: Podcast e repliche, e vedi, chissà, è dalla mia parte.
20: Ecco. Guarda, stavo sentendo io Team Frank, lo sai, però non ti firmi,
19: Tommy,
20: ti nascondi.
19: Tommy,
20: ho capito, sì. Tommy, firmati. Sono dalla tua parte.
19: Comunque,
20: Tommy.
19: Bravo. Comunque, sul discorso di Darmian, è solo per un discorso di futuro che io non approvo appieno questa operazione. Poi, ragazzi, il giocatore è incontestabile oggettivamente. Quindi direi che possiamo chiudere l'argomento Darmian e passare ad altre zone del campo.
20: Te ricordati che
19: dimmi.
20: Baglioni ha fatto un grandissimo successo con una canzone che si chiama "Visto che devi cantare", no? Perché adesso Barbuti ha detto che ti fa il karaoke e ha detto che tu te la cavi. Io ho detto subito: io sono stonato, non canto. Comunque, un grandissimo successo di Claudio Baglioni si intitola "La vita è adesso, non la vita è tra un anno". Ecco, e adesso c'è bisogno di Darmian. Eccoci.
19: Certo.
20: Ah, stasera mi prendi così.
19: No, ma quello è vero, Cioè, non posso dir di no.
20: Guarda. Tommy, Team Frank, Ale Baglio, Team One.
19: Ma infatti Ale Baglio, che ho conosciuto ieri sera, ed è insomma
20: grande Ale,
19: un grande, ha questo grande limite. Ha questo grande limite.
20: C'è un vocale, lo ascoltiamo?
19: Lo preascolto durante la pausa.
20: Lo vuoi preascoltare?
19: Lo preascolto in pausa, perché adesso volevo parlare con te un po' delle altre zone di campo, dato che comunque ci stiamo avvicinando a questa partita che non vediamo l'ora di vedere. Non ne possiamo più. Cioè, di queste tre settimane di sosta noi non le vogliamo più. Io non ne posso più di queste tre settimane,
20: ragazzi, perché Frank Loretti non vede l'ora di andare nei distinti a lamentarsi di quello che fa il Bologna in campo.
19: Ma no, assolutamente. Io intanto la prossima non sarò dal vivo a vedere Lecce Bologna.
20: Non vai a Lecce?
19: No, non ci vado.
20: Non ti ha invitato Sticchi Damiani?
19: No, anche perché la sera credo di dover andare in diretta in televisione. Quindi,
20: figo,
19: quindi,
20: bello.
19: Quindi non posso andarci.
20: A proposito, e fai anche Bologna Women questo weekend?
19: Esattamente.
20: Sì. E quindi anche quello dopo, che però. Perché questo giocano a Venezia, quello dopo giocano in casa.
19: Quello dopo, direi, occhio e croce, dovrebbero essere in casa. Adesso dobbiamo ancora decidere quella che sarà la partita che faremo in diretta.
20: Ah, dai.
19: Sì, per la settimana dopo. Perché, ecco, bravo, mi ricordi che oggi che la partita di questo weekend che vi daremo in diretta sarà Venezia femminile contro Bologna Women, ovviamente diretta su 21 Bologna 1, sabato 3 ottobre alle ore 15, quindi non perdetevela, è la quarta giornata di Serie B femminile del Bologna di Jacopo Leandri, che deve rifarsi, vuole rifarsi dopo la sconfitta in casa con San Marino. Messa a posto, possiamo dire, messa a posto la fascia destra, io volevo chiedere a te, ma se a sinistra succede qualcosa, non vado oltre al succede qualcosa, come siamo messi secondo te?
20: Allora, a sinistra hai Miranda, che fino a prova contraria è titolare.
19: Certo, è super mega, okay. estremamente inamovibile.
20: Poi hai Alassane, che è un giocatore comunque interessante, con qualche limite, con insomma, che si deve un po' sgrezzare, no? Come dire, però...
19: Dici...
20: Ma sì, qualche cosa. Allora, sicuramente uno che ha della corsa, perché questo mi sembra, per quel poco che l'ho visto, abbastanza abituato, no? a fare della fascia. E poi ha qualche, insomma, cross, per quello che si è visto, crossa poco, molto meno rispetto a Miranda. E non era entrato nel meccanismo, non so, magari Palladino ci tira fuori qualcosa di buono, anche perché il ragazzo è, come dici tu tante volte, un giocatore di prospettiva, un giocatore che può dare. E
19: sì.
20: Poi, volendo,
19: un po' al limite, però sì, lo mettiamo ancora, okay, in quel novero lì, dai.
20: E poi, volendo, da quella parte lì, anche se è un po' una forzatura, perché rimarrebbe un po' imbullonato là di dietro, hai anche Teat, che
19: esterno tutto campo?
20: No, t'ho detto, rimane imbullonato là di dietro. A me sta storia degli esterni a tutto campo, ragazzi, gli esterni a tutto campo il Bologna per me non se li può permettere. Cioè, l'esterno a tutto campo.
19: Quindi tu sei fiero, forte sostenitore che Palladino va a 4.
20: Io sono dell'idea che Palladino abbia nel cuore di giocare a 3, ma che con i giocatori che ha e con quello che sta provando a fare.
19: Ma perché? Cioè, secondo me noi siamo molto più adatti a giocare a 3.
20: Perché?
19: A prescindere da Palladino. Infatti te lo dicevo anche prima che cambiassimo
20: perché
19: allenatore.
20: Perché secondo me tu non hai un difensore centrale come Lukumi, e di conseguenza, non avendo uno che può stare in mezzo di quel livello lì, perché al momento non ce l'hai, poi un domani lo sarà Elland, benissimo, non avendo quel giocatore lì, secondo me corre un rischio molto grande, perché secondo me Eggem lì...
19: No, Eggem no. Eggem no.
20: Allora chi ci mette?
19: Elland o Casale.
20: Casale.
19: Sì, Casale. Lo ridico, Casale. Poi io parto con Elland. Io parto con Elland.
20: Io non mi complicherei
19: la vita. Che secondo me nelle proprie corde ha le capacità di giocare centrale, perno di una difesa a 3.
20: Allora ascolta,
19: perché ha tutto.
20: Hai un foglietto e una biro?
19: Secondo me.
20: Hai un foglietto e una biro?
19: No, ho una biro ma non ho un foglietto.
20: Allora, segnatela sta roba qua.
19: Dai.
20: Giocare a 3 secondo me è come rendere difficile il facile attraverso l'inutile. Segnatela sta roba qua. Perché in questo momento qui
19: gli amici a casa.
20: Ma perché in questo momento qui tu hai bisogno A di fare dei punti, B di non prenderle, C di coprirti. Una volta che ti sei coperto, che hai assestato la fase difensiva,
19: beh,
20: in maniera importante, puoi pensare al resto.
19: Quello però dipende anche molto dall'atteggiamento, dai, non dal modulo.
20: No, va bene, però la mia mentalità è quella di dire, sai cosa c'è? Visto anche che ne ho un paio indecisi, un paio che hanno lo stiramento facile, un paio che sono appena arrivati, preferisco cautelarmi e intanto evitare... disastri.
19: No, Simo, sai che su questa cosa siamo completamente agli opposti. Perché, cioè, oltre al fatto che per me siamo meglio a 3 rispetto che a 4, proprio come costruzione della squadra, il fatto che un allenatore...
20: Quindi, tu giocheresti con 3 dietro, poi?
19: Io gioco
20: 3-4-3.
19: Nella mia idea gioco 3-5-2. Io nella mia idea gioco 3-5-2.
20: Cioè, tu faresti densità a centrocampo?
19: Assolutamente.
20: 3-5-2.
19: Gioco 3-5-2. Nella mia idea, con i giocatori che abbiamo nel Bologna.
20: Io giocherei con un 4-3-2-1 oppure con un 4-3-1-2.
19: Oh, ci sta.
20: Con i giocatori che abbiamo.
19: Io, considerando gli esterni che abbiamo, e parlo di quelli bassi, perché Miranda, Alassane, Zortea soprattutto, io credo che Zortea e Miranda possono trarre solo dei benefici giocando con un centrocampo, cioè giocando da esterni di centrocampo rispetto ai terzini. Per me, per quanto mi riguarda, giocherei con due punte, perché mi piace giocare, vedere due punte che giocano, che dialogano tra di loro. Tra l'altro, per me abbiamo punte di caratteristiche diverse che potrebbero stare molto bene insieme, dato che ne abbiamo tre di punte. Poi tre punte,
20: sì,
19: abbiamo.
20: Aspetta, però ne hai tre. Dove hai Dobvik, che ancora non sai
19: come sta? Ma va bene.
20: Cioè, l'unica punta che hai pronta per giocare,
19: c'è anche Odgaard, che può fare la punta.
20: Lascia stare Odgaard, che è piantato in questo momento, che sembra un ombrellone a riccione.
19: No, tu, va bene. È anche indisponibile.
20: Gli unici due giocatori in forma che hai là davanti in questo momento sono Enem e Piccoli.
19: Bene,
20: quindi okay, ne hai due.
19: Mi auguro che dopo queste ulteriori tre settimane anche Dovbik possa essere un giocatore quantomeno considerato. Andiamo in pausa, ne parliamo nella terza parte.
1: Basketball Euroleague. Segui su Nettuno Bologna 1 tutte le partite in Coppa della Virtus Bologna. Questa sera alle 20:30, in diretta dal Paladozza, Virtus Bologna Olympiacos, presentato da
2: Primerano Stufe e Caminetti, un grande showroom, una selezione di alto livello e un servizio completo, dalla progettazione all'installazione. Primerano Stufe e Caminetti.
1: Tutte le partite della Virtus in esclusiva su Nettuno Bologna 1. I feel devotion.
4: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
5: Perché da più di 45 anni ha una risposta ad ogni esigenza nel campo dell'edilizia. Da Ames trovi piccole e grandi attrezzature, scale, ponteggi, elettrotensili, linee vita, attrezzi per il giardino, cassette e box prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
4: Chiedici informazioni sulle nostre paratie anti-allagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
6: Oh, lo sai che la mia amorosa mi ha portato da Atelier Lucente?
7: Quello famoso per gli abiti da sposa.
6: Sì, ma non solo. Vestono anche lei per cerimonie ed eventi, e pure noi uomini. Abiti da sposo, da gala, smoking anche a noleggio, accessori e una sartoria interna che sistema tutto su misura. Ti dico solo una cosa, per una volta sono uscito vestito meglio di lei.
4: Atelier Lucente, a Lavino di Mezzo, Bologna. Eleganza per lei, stile per lui. Sul web atelierlucente.it. Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
2: Ritorna a Comacchio la 28esima Sagra dell'Anguilla. Fratello Sale, sorella Anguilla. Stand e ristorazione di qualità, 60 eventi, cultura, spettacoli, concerti e un fantastico mercato di artigianato e hobbistica. Escursioni, visite guidate e musei. Area giostre per grandi e piccini. Venerdì 25 settembre, cena stellata con lo chef Igles Corelli, 5 stelle Michelin. Venite alla Sagra dell'Anguilla a Comacchio, nei fine settimana del 3, 4 e 10, 11 ottobre. Scopri il programma su sagradellanguilla.it.
8: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
9: Sì, è di là sul divano.
10: Salve.
8: Ma questa signora non è mia madre.
9: E che fa? È uguale, no?
2: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12esimo mese di fornitura.
8: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
11: Via! Show!
12: Ah, così non ci riuscirai mai. No, questo è sbagliato, è anche illegale.
11: Con un po' di sale sulla coda?
12: Ma va! Per liberarti definitivamente dei piccioni, la soluzione è Aereo. Contrastiamo l'infestazione dei piccioni con dissuasori per volatili, reti e sistemi elettronici. Di basta, guano ovunque e a grondaie intasate.
1: Chiama Aereo e arrivano gli Acrobatman. Per info 351-50-64-784. Sul web lavorisufunebologna.com. Aereo, dove osano le aquile.
0: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
3: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
0: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
10: Messaggio promosso da Sanofi.
13: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Coccolatevi Blue Malcol, l'alcol a 60 gradi super profumato è a 2,99 euro. Per un bucato sensazionale prova coccolatevi detersivo lavatrice a 2,99 euro. E per un profumo prolungato c'è coccolatevi profumatore casa e bucato a 2,99 euro. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
14: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
34: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
19: 18.45, abbiamo gli ultimi 15 minuti insieme. Vai con i messaggi, qua ce n'è uno. Partiamo da questo audio, vai, dimmi pure Simo.
20: Ah, l'audio lo possiamo ascoltare?
19: No, beh, però dimmi, stavi dicendo una cosa.
20: No, io volevo dire, come corre Darmian.
19: Bene, speriamo che corra molto.
20: Dai.
19: Io spero di vedere correre un po' di più Zortea rispetto a Darmian. Poi dopo, tanto Darmian so che corre, io spero che Zortea abbia tanti minuti a disposizione.
20: Dai, leggi il messaggio.
19: Vai, fai mo' partire l'audio.
20: Quello sopra?
19: No, quello sotto.
20: Ah, fai trucco.
15: Ciao, non so se l'avete già detto, Mario da Bologna, ma Bissek in un'intervista oggi che ha fatto alla festa dello sport a Trento, alla domanda che è stato il difensore da cui ha imparato di più, ha detto Matteo Darmian. Ciao e grazie.
19: Perfetto, ma nessuno ha mai messo in dubbio le qualità tecniche di Darmian.
20: No, ma anche come persona, dicono che sia veramente un ragazzo importante.
19: Parliamo di un giocatore che ha vinto scudetti con l'Inter, ha giocato al Manchester United e comunque ha un'esperienza importante anche con la nazionale, che da libero, da free agent, si è reso disponibile ad allenarsi e ad accettare uno o due giorni di prova per poi ricevere un tesseramento oppure anche non prendere.
20: Cioè, ha fatto la stessa cosa Smalling, 36enne, ex difensore della Roma.
19: Con chi?
20: È andato in una squadra, mi pare.
19: Però sai, è diverso secondo me, perché comunque qua parliamo di una squadra di Serie A e lui comunque fino all'anno scorso era all'Inter, cioè l'anno scorso lui gioca nell'Inter, quindi cioè è una cosa. No,
20: Smalling è andato a fare la Coppa dei Campioni comunque.
19: Ah, vedi.
20: Cioè si è proposto, ha detto io sono qua, sono libero, se volete mi alleno. E l'hanno preso. A tre il Toro ha fatto due tiri, sì, e di quei due tiri lì ci ha fatto anche un gol. Hai ragione, ma come dicevamo prima, tanto fa il modulo, ma tanto fa anche l'atteggiamento, quindi ci sta.
19: E anche i giocatori, se posso permettermi.
20: Vabbè, ma visto che hai più giocatori da far giocare, diciamo, esterni, magari sfruttarli. 3-5-2 mi piace, viva Team Frank, ma come impiegheremo Orsolini e Bernardeschi, Davide da San Lazzaro?
19: Ah, non lo so, quello aspetta poi il mister. Cioè, per me Orso, la seconda punta, potrebbe anche farla, se giochiamo con due attaccanti.
20: Ah, anche Cambiaghi potrebbe fare la seconda punta.
19: Per me è quello meno. No, io Cambiaghi lo metto esterno tutta fascia.
20: Puoi giocare anche con Enem piccoli e con dietro il Berna.
19: Comunque sì, o 3-4-1-2, certo. Quindi ci sono tante variabili poi che possono cambiare. Ecco, non focalizziamoci troppo sui moduli. Ecco, probabilmente potremmo fare la differenza, parlare della differenza tra 3 e 4. Ecco, quello magari cambia un po' di più su come veniamo schierati poi dal centrocampo in su. Secondo me non bisogna focalizzarsi troppo, perché più come questi giocatori occupano gli spazi, che cosa gli chiede il mister poi all'interno della partita, senza dover per forza avere in testa 3-5-2, 3-4-3, 3-7-1, 3-5-1, 3-4-1. Cioè non è più una questione di modulo, secondo me, bensì di come devi occupare gli spazi all'interno della partita.
20: E poi però bisogna anche fare un'altra considerazione. Secondo te, Paladino, a livello di costruzione dal basso, visto che abbiamo anche un po' il dubbio che il portiere no? Adesso non sappiamo se giocherà
19: a Lecce, secondo me gioca a Skorupski.
20: No, ma ci può stare, voglio dire che lui oggi sia ancora il titolare nonostante qualche errore, ci può stare.
19: Non è il mio, però no, giocherà lui probabilmente.
20: Okay, però nella gerarchia magari ancora diciamo che il numero uno è lui. La domanda è, secondo te lui avrà una costruzione dal basso esasperata, considerando il fatto che ha dei difensori?
19: No, per me no.
20: Ok. Perché io nella prima partita ho visto tante volte quello che a me piace da morire, no? Arriva palla al portiere, con la suola se la sposta un attimino
19: e calcia su Piccoli
20: e sbadabam, nel dubbio la palla va nella ionosfera, arriva giù che, cioè, che è ghiacciata, hai capito? E va a sbattere contro l'attaccante, perché non è una cosa che mi fa impazzire, ma di tanto in tanto è necessaria.
19: Per fare quella cosa lì, secondo me devi avere un attaccante che detiene molte e devi avere giocatori che ti vanno sotto forte, cioè devi avere un centrocampo
20: Piccoli,
19: che ti va sotto forte.
20: Piccoli
19: è un giocatore che la tiene, la palla la tiene, però devi avere appunto dei giocatori vicino, perché Piccoli comunque è un giocatore, non me ne voglia lui, che quando la mette giù non fa l'apertura, cioè non ti gioca la palla precisa, apertura, o ti filtra il pallone in profondità. Cioè è uno che secondo me ha bisogno di un uomo abbastanza vicino, detto che avrebbe bisogno chiunque probabilmente, però è uno che palla a terra, quando è spalle alla porta ha bisogno dell'appoggio, e l'appoggio arriva dal centrocampo. Quindi bisogna, secondo me, un tipo di gioco prevede alcuni movimenti e alcune possibilità, un altro tipo di gioco invece ne prevede altri. Quando la calci sul tuo attaccante, tu devi andare a coprire quella fetta di campo che lasci scoperta, correre forte in avanti per dargli la sponda, dargli la soluzione a questo attaccante, che può lottare, sballottare tutti quanto vuoi, fare a pugni, fare a lotta, fare quello che ti pare, però bisogna che glielo dai l'appoggio, perché sennò la palla la perdi.
20: Vabbè, ho capito.
19: Cioè, è stato molto, secondo me, e una però, cosa che si è vista nella partita col Torino.
20: Ma perché ti è mancato chi?
19: Campo.
20: Capito come? Perché
19: certo.
20: Una volta ci può andare Berna, ma una volta ci deve andare l'Odgar di turno, certo. Il Libra di turno, la Mondragão di turno.
19: Ce l'abbiamo?
20: Hai Libra?
19: Libera gioca, secondo te?
20: La scelta secondo me va fatta partendo dagli uomini che devono giocare. Orso e Berna e uno tra Libra e Odgard in questo momento. Per quello che si è visto, per me meglio Libra di Odgard. Gli altri non spostano, dice Marco.
19: No.
20: Gli altri spostano anche gli altri. Però effettivamente partire già con le idee chiare là non sarebbe una cosa da buttare via, no?
19: Io sinceramente gioco con Libra, capito? Sempre. Io gioco sempre con Libra. Sempre.
20: Guarda,
19: sempre. In una stagione come questa gioco sempre con Libra.
20: Guarda,
19: Libra
20: che
19: più altri 10.
20: Michele ci scrive: ciao ragazzi, una domanda. Ho sentito parlare di 3-5-2. I giocatori più forti e tecnici che hai in squadra sono Bernardeschi e Orsolini. Sono due esterni d'attacco. Alla peggio possono essere adattati dietro la punta. Come si fa a pensare al 3-5-2? E questo è il discorso. Dove li metti poi?
19: No, ma va benissimo. È un pensiero estremamente legittimo. Io penso al 3-5-2 perché per me, ragazzi, io sono dell'idea che per me il Bologna abbia più possibilità nel giocare in un modo. Basta. Cioè, giocando con due punte, per me hai più possibilità. Cacci dentro dei gran palloni in mezzo, per me hai più possibilità.
20: E chi li butta i palloni in mezzo?
19: I due esterni.
20: Che sarebbero?
19: Miranda e Zortea. Cambiaghi e Zortea, in realtà, i miei titolari. Se proprio vogliamo, Miranda e Cambiaghi a destra.
20: Cioè, quindi tu dici che se gioca Cambiaghi non gioca Miranda? Nella tua idea?
19: No, nella mia idea adesso, dato che non c'è Holm, gioco con Cambiaghi e Miranda. Cioè proprio io sono pazzo. Io gioco con Cambiaghi esterno, a destra. Non mi interessa. Cioè per me è uno che lo può fare, è ambidestro. Per me ci può giocare lì.
20: Boh, potrebbe essere anche, sì, abbastanza azzardato.
19: Però io capisco, è un po' racconto, secondo me, la cosa degli esterni, però degli esterni alti, però io capisco che comunque piacciono, cioè gli esterni alti piacciono, nel calcio di adesso vanno fortissimo gli esterni che rientrano sul piede e poi calciano verso la porta, cioè è una cosa che va tantissimo.
20: No, ma sai cosa? È che quando tu giochi con due esterni che puntano costantemente il terzino avversario, ok? Comunque,
19: ma ce li abbiamo?
20: Beh, voglio dire, Bernardeschi e Orsolini se stanno bene, ma Cambiaghi anche lui, certo. No,
19: Cambiaghi.
20: Va bene, Cambiaghi, però anche Berna quando parte palla al piede tutte le volte, fermarlo non è una roba proprio semplicissima, eh? Cioè lui ci prova a saltare l'uomo, poi che molte volte preferisca magari accentrarsi e col sinistro che ha, che voglio dire potrebbe veramente farci da mangiare con quel piede lì, la butta da quell'altra parte, cerca la punta, cioè nel senso, se tu metti un po' di pressione là davanti alleggerisce anche il lavoro dei centrocampisti, che in questo momento non mi sembrano particolarmente brillanti.
19: No, no, ma indubbiamente non lo sono. Cioè, non lo sono e questo è abbastanza lampante.
20: Aspetta, aspetta che qua ci scrivono. Basta fare un 3-4-3, meno male che non alleni te il BFC. Non so se è per me o se è per te, però...
19: Ma è per me, è per me. È per me, ma ci sta, oh.
20: Non si firma, non si firma, firmati. Se giochiamo col 3-5-2 vado a fare il guadaline col Saven all'Alberto Mario la domenica.
19: Allora ci vediamo. No, ma infatti non ci giochiamo, Jonathan, col 3-5-2.
20: Jonathan, ma firmatevi, ragazzi, perché adesso lui vi riconosce dalle foto profilo, ma io non vi riconosco. Cioè, Michele, se non si fermava, c'ha la foto del suo cane.
19: Ormai fanno i fenomeni.
20: No, Michele,
19: ormai
20: Michele,
19: fanno i fenomeni.
20: Michele ha la foto profilo del suo cane, che tra l'altro è bellissimo, no? Però voglio dire, se non scriveva Michele, per me poteva chiamarsi Fido. Cioè, no, scrivete, no? Il vostro nome così. Ok. Non capisco perché il 4-5-1 che

0: Più secondo me la differenza sostanziale sta se difendi a 3 o difendi a 4. Poi dopo il resto sono più che posizioni vanno.
1: Te l'ha risolta Stefano da Castelfranco. Avete ragione, non focalizziamoci troppo sui numeri, facciamo un 5-5-5, Banfi Docet.
0: Vedi?
1: Con la Longobarda, ti
0: perfetto,
1: ricordi?
0: Quella Longobarda.
1: Ma che noi non abbiamo.
0: Come si chiamava la punta? Non mi ricordo, mi sfugge.
1: C'erano Falchetti e Mengoni.
0: Dai, la punta!
1: No, oh, c'erano Falchetti e Mengoni. Chi c'è? Aristotele.
0: Aristotele, sì. Ecco.
1: Vabbè, ho capito. Andiamo poi.
0: Dai, leggiamo questo, poi chiudiamo.
1: Buongiorno, ragazzi, sono d'accordo con te, Frank. Per me c'è bisogno di gente che corra. E chi in questo momento non sta mostrando abbastanza, sta giù. Ben venga a cambiare a destra.
0: Vai, Fabio. Tu sei la mia voce, Fabio. E voi la nostra.
1: Vamola, aristotelismo. Avanti!
0: Ci sentiamo domani alle 18, ragazzi.
1: Forse.
0: No, ci sentiamo. State qui su Nettuno Bologna 1. Ciao.
1: Ciao.
2: Nettuno Bologna 1. One e Frank. Lui è peggio di me. Questo programma è presentato da.
3: Quindi alla trattoria da Christian ogni sera c'è uno you can eat nostrano?
4: Sì, mi devi credere.
3: Lunedì?
4: All you can eat di crescentine.
3: Ah, bene. Martedì?
4: All you can eat bolognese, lasagne, tagliatelle.
3: Tutto illimitato?
4: Sì.
3: Mercoledì?
4: All you can eat di carne alla griglia.
3: Giovedì?
4: Tomahawk.
3: Illimitato?
4: Sì.
3: Prenotare subito.
5: Trattoria da Christian, strada provinciale di Padulle a Sala Bolognese. Sui social Trattoria da Christian.
6: Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it. La connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te. Connettiti con nettunobologna1.it.
7: Nettuno Bologna 1.
8: Nettuno Bologna 1.
9: Nettuno Bologna 1.
10: Nettuno Bologna 1.
11: Sono le 18 e 59 minuti.
12: Ogni giorno chi lavora in quota si affida a qualcosa di invisibile, ma vitale. La sicurezza. Con CA Sicurezza la protezione è sempre a norma. Progettiamo, installiamo e revisioniamo linee vita nel pieno rispetto del decreto 81 e del DGR 699. Perché prima della manutenzione c'è la prevenzione. CA Sicurezza, in via del lavoro 104/3 a Casalecchio di Reno. La tua sicurezza è la nostra priorità. Scopri di più su casicurezza.it.
13: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
14: Sì, è di là sul divano.
13: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
14: E che fa? È uguale, no?
15: Se non ami le sorprese, scegli Iren Lock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
16: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
17: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
18: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
19: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'albo nazionale gestori ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente. È uscito! Gol del Bologna!
5: Gol del Bologna!
19: Gol del Bologna è il calendario 2027 dedicato ai colori rosso-blu.
5: Il Bologna è in vantaggio!
19: Gol del Bologna! Nei testi di Leonardo Vicari, ogni giorno una partita, una storia, una gioia. Ogni giorno un gol.
5: Di nuovo il gol del Bologna! 1-2! Terrificante per i rosso-blu!
19: Gol del Bologna, il calendario 2027, edito da Minerva.
5: Polo gol! Polo gol! Polo gol!

0: lo trovi in libreria e online. Dal 1 al 4 ottobre, i volontari del Partito Democratico dei quartieri Borgo Panigale, Reno e Porto Saragozza vi invitano alla festa dei sughi d'uva al Parco Cevenini in via Biancolelli. Ristorante con menù pesce tradizionale aperto dalle 19. Il 4, aperti anche a pranzo dalle 11.30. Osteria con crescentine e tigelle e menù vegano tutti i giorni dalle 17. E tutte le sere, musica. Vi aspettiamo. Parco Cevenini a Borgo Panigale.
1: Che silenzio e che comfort.
0: Eh sì, merito di Infissi Group. Con i nuovi Infissi risparmio sulle bollette di luce e gas e con la formula Infissi Group la prima rata arriva dopo 180 giorni.
2: Scegli Infissi Group e approfitta delle detrazioni fiscali in scadenza il 31 dicembre.
0: Vieni a scoprire come da Infissi Group a Casalecchio di Reno in via del Lavoro e a Castenaso in via Tosarelli.
2: Infissi Group, l'arte dell'abitare. Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.

Ed eccoci qua e ben ritrovati. Non avevo schiacciato il pulsante, Regas. Alle volte capita anche ai più bravi che sono io. Come state, ragazzi? Tutto bene? Ben trovati qui su Nettuno Bologna 1. Sono Matte Neghi per Fantamatte e al momento sono solo soletto, ma fra poco arriveranno sia Davide Gerosa dai TV Rete 7, che ha appena finito di condurre Sport Today qui su ETV, e fra poco arriverà anche il buon Edo Frati per parlare appunto di nulla, perché di fantacalcio siamo ancora ben lontani dal parlarne, perché di campionato c'è ancora una settimana e un po' prima che ritorni. 366-402-4022 per i vostri WhatsApp e note vocali per poter comunicare con noi. Ci sono un po' di cose inerenti al Bologna che volevo parlare con voi e volevo avere un vostro parere, ma c'è una domanda che vorrei farvi a tutti voi. Allora, il Bologna ha preso dagli svincolati Darmian per sopperire all'infortunio, alla sfortuna dell'infortunio di Emil Holm, perché è vero che Emil Holm si fa male molto spesso, ma non gli è mai capitato un infortunio di 6 mesi fuori. Ed è andato a prendere Matteo Darmian. Non c'è ancora l'ufficialità, ma è praticamente cosa fatta, è già aggregato alla squadra, si sta allenando. Quindi voi come valutate questo acquisto? Nel senso, era meglio non prendere nessuno e quindi siamo una società di plumoni, oppure era meglio prendere il miglior terzino svincolato che c'era sul mercato per poter dare una mano, Carvala a parte ovviamente, alla squadra? Io sono più per la seconda parte di questa domanda, perché penso che magari in fase di mercato il Bologna possa aver commesso qualche errore, e fin qua direi che ci sta. Però andare a prendere Darmian dagli svincolati per dare una mano appunto agli esterni, perché rimane solo Zortea, per me è stata un'ottima mossa. E oltre a questo volevo farvi una domanda, visto che tiene banco anche la questione stadio, che sembra essere arrivata a buon punto, che se si trovano gli investitori si farà in fiera con ogni probabilità. Quindi vi chiedo, voi cosa fareste al posto del Dall'Ara? Cioè, del fatto che vi piace o non vi piace lo stadio, cioè, nel senso, l'importante è fare lo stadio, no? Per la città, per il Bologna, per tutti. Quindi io vi chiedo, cosa fareste voi al posto del Dall'Ara? Sono proprio curioso di sapere le vostre idee su ciò. Tranquillo Matte, il ritardo è colpa del collaboratore, ci scrivono da casa, assolutamente. E poi, ciao Matte, io Holm dopo le ultime uscite non lo avrei comunque più schierato, pazienza per la spesa, ma bene Darmian al suo posto da tutti i punti di vista, un abbraccio, scrive Michi 77. Guarda, Darmian ha tante peculiarità.

0: peculiarità, secondo me, che possono far bene al gruppo. Uno ha l'esperienza di uno che ha fatto finale di Champions, ha giocato all'estero, e tipo nello United, giusto per dire, una squadra forse una delle più blasonate al mondo. Può giocare sia come esterno di difesa, ma può fare anche il centrale dei tre, e ha appena vinto lo scudetto con l'Inter. Sì, è fermo da giugno, è vero, ma non credo che abbia messo sulla mia panza in questo periodo, anzi l'ho visto discretamente in forma nelle foto che sono circolate ieri con la maglietta con la felpa del Bologna a Casteldebole. Quindi sinceramente penso anch'io che sia un bel acquisto Darmian al posto di Holm, e penso che possa fare bene, possa rendersi utile. Certo è, secondo me non lo vedremo titolare a Lecce domenica prossima, però secondo me uno scampolo di partita potrebbe farlo, a meno che Zortea non si inventi una tripletta da antologia a domenica e sia veramente, veramente, veramente inamovibile dai cambi. Al Dallara possiamo fare, va bene, un deposito dei Trump, e come battuta la prendo volentieri. E sarebbe bello poter fare al Dallara utilizzarlo per altre cose. Difficilmente si potrà buttare giù perché è un bene storico della città di Bologna, e cambiargli l'uso secondo me diventa un po' difficile. Con ogni probabilità, ecco, utilizzarlo per rugby, per partite di calcio della nazionale barra un po' più particolari, tipo amichevoli di beneficenza, potrebbe essere un'ottima idea. È vero è che l'utilizzo non sarebbe poi i 10 mesi all'anno che tu hai con lo stadio, appunto, della utilizzato per il Bologna, ecco, quello è vero. Però comunque abbiamo sempre un utilizzo. Intanto abbiamo recuperato il buon Davide Gerosa e TV. Ciao Davide, buonasera, ben trovato. Ciao. Mentre ti aspettiamo qua in radio, che so che stai per arrivare, ma
1: sì.
0: E io ho fatto la domanda a inizio trasmissione sul fatto che Seri per il team Darmian sì o era meglio rimanere così perché Darmian no. E oppure, e poi soprattutto, che cosa faresti tu al Dallara un domani che il Bologna, se tutto va bene, si trasferirà in fiera a giocare col nuovo stadio? Quindi ti faccio parlare a te. Partiamo da Darmian. Sei del team Darmian sì, benvenga, abbiamo fatto un'ottima presa, oppure sei del team era meglio puntare su un Primavera, abbiamo buttato via dei soldi, come se fossero tuoi, poi tra parentesi. Quindi
1: Parto ovviamente, come hai detto, da Darmian. Io sono contento, ecco, detto che poi dovrà ancora essere ufficiale e tutto, però a me è sempre piaciuto come giocatore. Credo che sia un giocatore molto attento, molto disciplinato e che può dare tanto. Chiaro che c'è l'incognita dell'età e l'incognita della tenuta fisica, quello poi lo valuteranno a stretto contatto a Casteldebole, e poi si capirà se ovviamente la decisione andrà per confermarlo. Allora vorrà dire che avrà dato delle garanzie a livello fisico, altrimenti facile poi trovare la deduzione nell'altro senso. E quindi io sono contento, non molto contento, perché ovviamente parliamo di un giocatore che va per i 37 anni, che però adesso per questa stagione può dare un aiuto sia di campo che a livello di spogliatoio, in un momento in cui il Bologna, ecco, non sta vivendo un periodo idilliaco, e quindi secondo me può essere una buona presa. E è chiaro che poteva essere l'occasione, visto che l'hai citato, di lanciare un giocatore giovane, un giocatore della primavera, visto che in Italia siamo sempre un po' indietro sotto questo aspetto. Però comunque, ripeto, non mi sembra una cattiva scelta essere andati su un giocatore che ha come Darmian, che ha un passato che parla per lui. Capito lo stadio, invece, a me piacerebbe che un domani, per quanto mi dispiace poi non dover poi andare al Dallara, perché comunque è storia, Ci siamo tutti cresciuti con il Dallara, però sarebbe bello che poi potesse diventare un impianto sportivo che possa offrire tante cose, come c'è già la piscina, che possa poi usufruire la pista d'atletica e poi fare vari campi ora nel terreno di gioco da calcio, fare diversi campi per vari sport e fare un bel appunto parco sportivo. Sarebbe secondo me una bella idea,
0: polivalente, ci sta. Secondo me Darmian l'ultimo anno poco utilizzato per motivi fisici non offre grandi garanzie, detto ciò probabilmente mi smentirà e sarà un crack, ci scrivono da casa. Questa è molto bella, ve la leggo, ma adesso lo blocco e chiamerò la polizia. E comunque lamentarsi per Darmian è veramente il colm. Hai capito? Il nuovo foro italico di tennis, ci scrive Marco per il Dallara, potrebbe essere una bella parentesi, sì.
1: Beh, te devo dire, quest'estate anche un po' l'idea, che sono stato in vacanza a Monaco di Baviera in Germania, sì. E mi sono trovato in un parco e lì era davvero pieno di campi da calcio, da pallavolo, da tennis, da basket, c'era di tutto. E quindi, visto che anche si parla tanto a livello sportivo che l'Italia è un po' indietro, adesso magari siamo con il tennis e con i motori, Sinner e Kimi, stiamo un po' ovviamente alzando i risultati, col calcio siamo un po' indietro, però sarebbe ecco un'occasione anche in generale per valorizzare lo sport, molto bella, per mantenere appunto una zona che con le partite chiaramente avrà meno afflusso, però potrebbe comunque essere una bella idea secondo me.
0: Ciao Matte, Darmian non si discute, certo che se avanzavano 800k potevano darli a me, amico mio, se tu corri e hai i piedi di Darmian, il fisico di Darmian, la tenuta atletica di Darmian, potevi proporti tu, no? mi dici per questo scambio che faccio, Çalhanoğlu per De Bruyne e Njonto per Raspadori, è un attacco che fa pietà, ma Raspadori combinerà qualcosa? Mi potrebbe servire, io tengo Çalhanoğlu, voi vedete, Lorenzo, mi spiego così. Servire, io tengo Çalhanoğlu, voi vedete. Lorenzo,
1: Devo dire che sì, Raspadori è meglio di Njonto secondo me.
0: Sì, ma Çalhanoğlu è troppo meglio di De Bruyne.
1: Però Çalhanoğlu fa un'altra categoria rispetto a tutti pari ruolo, quasi tutti pari ruolo nel reparto.
0: Al posto del campo un bel bosco. Resto palestra e bar sulla maratona, ristorante panoramico. Beh, anche ristorante panoramico sulla maratona è una bella cosa. Sarebbe bello far la sede per i settori giovanili dei Pulcini e dai Pulcini agli allievi, anche questo sarebbe molto bello. Così sì, si insegna anche il peso della storia ai più piccoli. Guarda, sai che non hai detto una stupidaggine, hai detto veramente una cosa bella e sensata, secondo me. Quindi bravo, questa è veramente tanta tanta roba, una bellissima idea. E chi sei tu che non ti sei firmato? Vediamo se riesco a recuperare il nome. Tomiyasu, sei tu? Perfetto, benissimo. Buonasera Matte, da Stefano di Bologna. Per Darmian ho fiducia, sperando che si rimetta in discussione nonostante i suoi anni. Per lo stadio sono d'accordo, anche se speravo nella ristrutturazione del Dallara, visto che ho iniziato 12 anni e ora ne ho 65. Spero non finisca come Sant'Elia di Cagliari. Amico mio, il Dallara è un pezzo di cuore per tutti i tifosi del Bologna, sono d'accordissimo con te. E non credo finisca come Sant'Elia, perché non credo si possa tirare giù, demolire, quindi su quello bene o male almeno la torre di Maratona rimane sicuro. Quindi detto questo, è giusto comunque nel 2026 pensare anche a qualcosa di nuovo, ecco, secondo me ci sta. Sono passato stamattina in tangenziale davanti alla zona dello stadio, me lo sono immaginato, per me ci starebbe bene, come non sono così convinto però che in occasione delle partite o eventi, nonostante i servizi indicati, parcheggi, tram eccetera, non si crei un intasamento generale peggio che la zona Dallara. Sperem, guarda amico mio, io ci lavoro in fiera, perché la mia filiale di appartenenza della ditta per la quale lavoro ha una sede in fiera, in via Michelino, quindi proprio

0: attaccata, e quando ci sono fiere importanti, c'è appena stato il Cersaie, il traffico ovviamente è un po' congestionato. È anche vero che tuttora il tram non c'è, è anche vero che bisognerà capire come funzionerà questo tram, perché se ci mette un tram solo durante le partite, hai voglia te a riempirlo, ma ne potrà portare 150, 200 di persone, adesso non penso che ne potrà portare 35.000, hai capito? Quindi sarà da capire anche questa cosa qua del tram, ovviamente. Detto questo, è una zona secondo me che si congestiona al traffico molto meno rispetto alla zona di Andrea Costa, secondo me, per due motivi: hai una viabilità molto più larga e molto più scorrevole, hai l'uscita dell'autostrada lì, hai l'uscita della tangenziale lì, e probabilmente è molto più comodo. Non so cosa ne pensi tu, Davide, però per me è questo.
1: Sì, a livello di viabilità.
0: Poi non sono un esperto.
1: Ci potrà essere un po' di congestione, però ci potranno essere molti benefici a livello per raggiungere l'impianto, tra, come hai detto, tra tram, tra il treno, poi l'uscita della tangenziale lì. Si può veramente fare un impianto con anche possibilità di parcheggio ampia e fare veramente un impianto all'avanguardia e moderno, come si vede nei migliori stadi d'Europa, poco in Italia, però sarebbe veramente un grande upgrade per il Bologna, per quanto ovviamente dispiaccia, ripeto, dover salutare il Dall'Ara.
0: Diamo la linea alla regia, io ti apro.
1: Volentieri.
0: Perfetto, grazie. Diamo la linea regia fra poco.
2: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui. Nel 1975 usavi i gettoni per telefonare e nasceva Tecno Alarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e Tecno Alarm ancora protegge la tua abitazione e i tuoi beni con sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. Non farti ridurre in mutande dai ladri. Tecno Alarm Faenza. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rivelazione incendi. 0546 62 23 33. tecno-alarm.it.
3: Oh, lo sai che la mia amorosa mi ha portato da Atelier Lucente?
4: Quello famoso per gli abiti da sposa?
3: Sì, ma non solo. Vestono anche lei per cerimonie ed eventi, e pure noi uomini. Abiti da sposo, da gala, smoking anche a noleggio, accessori e una sartoria interna che sistema tutto su misura. Ti dico solo una cosa, per una volta sono uscito vestito meglio di lei.
5: Atelier Lucente, a Lavino di Mezzo, Bologna. Eleganza per lei, stile per lui. Sul web atelierlucente.it.
6: Ogni giorno chi lavora in quota si affida a qualcosa di invisibile, ma vitale: la sicurezza. Con CA Sicurezza la protezione è sempre a norma. Progettiamo, installiamo e revisioniamo linee vita nel pieno rispetto del decreto 81 e del DGR 699. Perché prima della manutenzione c'è la prevenzione. CA Sicurezza, in via del lavoro 104/3 a Casalecchio di Reno. La tua sicurezza è la nostra priorità. Scopri di più su casicurezza.it.
7: Venerdì 2 ottobre riapre il 707 con Friday Revolution. Ogni venerdì il 707 cambia pelle. Prima c'è il divertentissimo dinner show e dopo c'è il disco club House 92.000. Il venerdì over 30 più famoso è al 707 con il Friday Revolution.
8: I love it!
7: 707 Dinner and Club a Castelmaggiore. Ti aspettiamo a cena o subito dopo. Inaugurazione venerdì 2 ottobre. 707 Friday Revolution. Dedicated to Muri DJ.
2: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
9: In arrivo
8: arrivo sorprese a Bologna. Dal 26 settembre al 12 ottobre al centro commerciale Via Larga Bologna arriva la più grande liquidazione e-commerce di pacchi non reclamati provenienti da corrieri di Poste di tutta Europa con giacenze da 3 a 6 mesi. Non puoi sapere cosa c'è dentro. Puoi scegliere, pesare, scuotere e poi te lo porti a casa. È la Mystery Box Experience firmata a mysterybox.cloud. Mysterybox.cloud. Scegli, rischia, apri.
9: Nei tuoi cantieri scegli il meglio. Scegli Locatop Gruppo Vempa. Mezzi controllati prima, durante e dopo ogni noleggio. Prezzi competitivi e un team sempre al tuo fianco. Noleggio, vendita, corsi di formazione e assistenza tecnica. Con 16 sedi tra Emilia Romagna e Lombardia ti sentirai davvero sollevato. Scopri di più su locatop.it.
10: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1 chiama Multiradio 059 698 555.
11: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: Eccoci tornati qui a Fantamatte del giovedì e qui in studio con me c'è Davide Gerosa, come potete vedere
12: ti ho raggiunto, sì.
0: Hai raggiunto. La domanda di oggi è cosa ne pensano gli ascoltatori di Darmian, c'era da prendere oppure no, e soprattutto cosa volete farci col Dall'Aro una volta che ci sarà lo stadio in fiera.
12: Sì.
0: A me oggi mi era venuta una battuta con Dario Ronzulli che dobbiamo chiamare appunto perché stasera dopo di noi c'è la Virtus, quindi magari sentiamo al volo che cosa ha da dirci, se ci sono novità anche e la viabilità appunto del palazzetto visto che è già in
12: prima
0: fiera
12: con veramente Max sulla Virtus
0: è ancora in Piazza Zarrita oggi. Quindi no, niente, neanche
12: dopo gli raggiungo comunque.
0: E appunto lo sentiamo, abbiamo qui con noi anche il buon Dario Ronzulli. Ciao, arriva quando vuoi anche te.
13: Ah beh, senti, qui c'è da fare, non è che possiamo stare a perdere tempo. Io, Alessio Torri, cioè abbiamo da fare qua,
0: State pulendo, cioè, il parquet.
13: C'è anche Simone Motola che sta facendo cena prima della partita. Buon appetito, Simone.
0: Buon appetito, Simone.
13: C'è un grande via vai di personaggi. Buonasera a tutti.
12: Ciao Dario.
0: Ciao Darione, ciao. Ma quindi chi sta fuori, l'italiano che sta fuori stasera?
13: Ah, io perché non me la sento.
0: E te saresti uno dei più alti, comunque, te lo vorrei ricordare.
13: Sì, infatti ci sono. Aspetta che sto entrando, spero che mi sentiate bene. Non
0: sì.
13: Sono,
12: io ce l'ho.
13: All'interno del paradozza, sì. Spero che mi sentiate bene.
0: Sì, ti sentiamo bene, ti sentiamo.
13: Sì, c'è sempre questa cosa che abbiamo raccontato, che i playmaker della Virtus sono più bassi del radiocronista e non è una cosa particolarmente comune, però ti direi che ad occhio non abbiamo ancora ufficialità, lo sto vedendo un po' i giocatori Virtus che si stanno scaldando, ma oltre a Baiocchi naturalmente, l'altro è ancora Casarin,
0: sì,
13: perché
0: sì.
13: Vedo Baldasso cambiato, vedo Ferrari, no in realtà c'è anche Ferrari, sì, dico sì. Bene, quindi credo Casarin come le altre due partite di Eurolega.
0: Stasera c'è una bella corazzata di fronte,
13: Guarda, li sto vedendo adesso che si stanno riscaldando,
0: sì.
13: Non mi sembrano così forti onestamente.
0: Tra parentesi stamattina girava una foto, me l'hanno mandata in 70 dei miei amici, dove 3 o 4 giocatori erano alla Frasca ieri sera dell'Olympiacos,
13: sì.
0: E mi hanno scritto l'altra metà è Andrea Costa, ma al vicolo, esatto, perché erano al vicolo e quindi mi hanno scritto l'altra metà è Andrea Costa, è probabile ragazzi.
13: Giustamente.
0: Ci sta. Direi che nonostante la prova incoraggiante contro Milano di 2 giorni fa, che insomma la Virtus ha giocato secondo me una signora partita, e stasera diventa un pochettino più proibitiva nonostante si giochi in casa.
13: Fai te, questi sono forti. Ora, a parte le battute, sono campioni d'Europa in carica. È vero che hanno cambiato un po' rispetto al roster dell'anno scorso e hanno perso anche dei giocatori per loro importanti come Wolcup, come Peters che è andato a Milano, però direi che poi il mercato in entrata è stato un mercato comunque positivo, cioè hanno preso Cody Miller-McIntyre che è uno dei playmaker migliori in giro per l'Eurolega, hanno preso Montero che l'anno scorso con Valencia è stato grande protagonista della stagione dei valenziani, si è fatto male Milutinov, che problema c'è, andiamo a prendere Dunston, quindi è una squadra lunghissima, profonda, forte,
0: hanno chiesto anche a me ma non potevo.
13: Ma me l'hanno detto, mi è arrivata questa voce.
0: No, meglio, prendere troppi aerei a me dà fastidio, quindi sì, come Bergkamp, io in macchina.
13: Guarda, Bergkamp è uno che l'Eurolega non avrebbe mai potuto farla.
0: Sempre in aereo, come faceva?
13: Martedì sera all'Olimpiaco c'era Kaunas.
0: Per macchina Kaunas Bologna, quanto tempo ci vorrà secondo te? Un paio di giorni, ci sta?
13: No,
0: arrivava in tempo.
13: Se trovi traffico a Cracovia magari sì, però poi superata Cracovia
0: è fatta,
12: sempre dritto.
0: Sei in discesa, sei. Davide, hai delle domande per Dario?
12: La stessa che ho fatto prima in trasmissione con Max. Se ovviamente ci sono stati dei passi avanti per la Virtus in queste prime partite, ma se il canestro preso sulla sirena da Milano non possa creare un contraccolpo un po' psicologico ai giocatori di Monbrù.
13: Max cosa ha risposto? Così dico una cosa diversa.
12: C'è questo rischio, ma chiaramente c'è molta fiducia e aspettative, perché ha visto dei passi in avanti delle Vunere, e quindi...
13: No, guarda, no, al di là delle battute, io per stasera mi preoccupa di più il contraccolpo fisico,
12: sì.
13: Cioè il fatto che la squadra possa subire un po' la stanchezza dopo questa è la quarta partita in 7 giorni, quindi magari avere un po' di difficoltà da quel punto di
0: giovani,
13: vista.
0: Ma sono giovani,
12: e tutte fuori, aggiungo poi.
13: Sono giovani, tutte fuori, però corrono come dannati, e se non corrono diventa un problema.
12: Sì.
13: È vero che le rotazioni di Monbrù sono profonde, sono ampie, anche se Ferrari ha giocato poco, ma comunque rotazioni a 11 di fatto l'abbiamo vista contro Milano, però ecco, temo più quello, cioè a un certo punto che le gambe possano in qualche modo inchiodarsi. La testa secondo me no, perché è vero che la sconfitta di martedì fa male inevitabilmente, hai perso in quel modo, quindi ci sta benissimo che è una sconfitta che faccia male, però da un certo punto di vista deve fare male, cioè se passasse in sordina secondo me sarebbe peggio. Nel processo di crescita di una squadra così giovane, così inesperta, c'è anche, passatemi il termine, l'incazzatura per le sconfitte, è una cosa importante, e soprattutto puoi trasformare quell'arrabbiatura in energia positiva. Però ti ripeto, per stasera mi preoccupa di più il fatto che a un certo punto la squadra possa non averne più, ma magari non succede, intendiamoci.
0: Secondo me ci devi preoccupare di più se io ti do la linea dopo.
13: Ma questo è praticamente impossibile, io infatti sono entrato nell'ottica di idee che stasera prendo una pizza, me la mangio e guardo la partita con gli altri.
0: Esattamente.
12: Detto che anche l'Olympiacos ha avuto una gara molto simile alla Virtus, punto a punto, sì, con lo Zalgiris, certo. A Kaunas, poi vinta, ma sempre allo scadere. Però ecco, entrambe le squadre vengono appunto da un impegno ravvicinato, entrambe in trasferta, la Virtus sì era in Italia, però magari sì, forse verso il quarto finale potremmo vedere un po' di stanchezza accumulata da entrambe le squadre, come dicevi.
13: Guarda, e sicuramente c'è anche un discorso legato da fare all'Olympiakos, che è a inizio stagione esattamente come tutte, quindi chiaramente la squadra non può essere al 100% della forma. Non lo scopriamo strada facendo stasera quanto questo fattore i greci sono in grado di bilanciarlo con la maggiore esperienza a, certo, questi ritmi. Cioè i corpi dei giocatori dell'Olympiakos sono più abituati di quelli della Virtus a questi ritmi, e quindi vediamo quanto poi saranno in grado di bilanciare la stanchezza, che c'è sicuramente anche per loro, con la maggiore abitudine a giocare questo tipo di partite a questo ritmo.
0: Vabbè, adesso arrivo io però a interrompere il parlare di basket, perché ai nostri ascoltatori da casa la trasmissione di oggi è inerente a una domanda secca che faccio anche a te, ovviamente, visto che sei dentro la trasmissione. Cosa ti piacerebbe vedere post Bologna al Dallara?
13: Cioè... l'ho detto anche stamattina, quindi vi faccio facilmente copia e incolla. Un centro polisportivo.
0: Ci sta.
12: Siamo allineati. Allora.
0: Ci sta. Al momento la risposta che mi è piaciuta di più
12: di Tommy
0: è di Tommy, che la vado a riprendere.
12: Ecco, 3-3-3.
0: E sarebbe bello fare la sede per i settori giovanili, dai pulcini agli allievi, così si insegna anche il peso della storia ai più piccoli. Questa mi piace un sacco.
13: È una bellissima idea, ma temo francamente irrealizzabile, perché significa per il Bologna fare, immagino si riferisca al Bologna,
0: sì.
13: Significa mettere da parte altri investimenti che la società ha fatto a Casteldebole e a e al Grana Loro Center.
12: È vero,
13: e quelli
12: è vero.
13: Sono investimenti che ci sono già stati. È una bellissima idea, molto poetica, però non so quanto realizzabile. E secondo me riuscire a trasformare tutta la zona dello stadio in un impianto polisportivo a disposizione di maggior numero possibile di realtà della città, secondo me è una cosa interessante proprio per la comunità e anche per dare un minimo di continuità storica alla zona. Certo, la parte dello stadio, diciamo così, gli spalti andrà rivista, bisognerà rifare la pista di atletica, probabilmente ridurre anche un po' la capienza, c'è qualche lavoro evidentemente andrà fatto, però secondo me quella può essere un'idea che alla fine darebbe al Dall'Ara una vita nuova, diversa, ma in linea con la storia.
12: Sì, perché secondo me sarebbe veramente positivo vedere un bel parco sportivo polifunzionale con tanti, tanti sport, come dicevo anche nella prima parte di trasmissione. L'altra domanda, Matte, te l'anticipo forse: Darmian sì, Darmian no.
0: Esatto, Darmian sì, Darmian no.
12: Di che team seconda sei?
13: Darmian
12: ni. Non era ancora stata detta questa risposta, quindi
0: questa è un po' una risposta un po' così, questa
13: No, nel senso,
0: stai facendo della retorica, stai facendo della retorica, cheat.
13: Sei insopportabile. Allora, no, ve la spiego, nel senso che dal punto di vista prettamente calcistico è un sì,
0: sì.
13: È un giocatore esperto, duttile, che sa adeguarsi anche a ruoli diversi all'interno di una squadra. Cioè, non viene con l'idea di fare la prima donna, e questo è importante, cioè l'inserimento all'interno del gruppo secondo me per uno come Darmian può essere molto semplice. Il no è legato più che altro a capire, e questo ce lo dovranno dire dal Bologna evidentemente, come sta, cioè quanto tempo ha bisogno per stare in forma e dare una mano, perché poi diciamo dalla partita con Lecce fino alla sosta di novembre si tratterà per lo più di dare una mano, ma dopo novembre Darmian deve essere molto più di un giocatore che dà una mano a Zortea sulla fascia, deve essere un giocatore pienamente utilizzabile. Io onestamente quello non lo so, si è allenato durante l'estate per conto suo, ma chiaramente è una cosa diversa dall'essere pronto per il ritmo partita.
0: Anch'io mi sono allenato durante l'estate.
13: Ma non dire fesserie.
12: Beh, per entrare nel giro della Virtus ci ha provato, poi dopo gli ha detto: guarda, ci sono molte trasferte in aereo.
0: La forchetta non va bene, scusami. Non è un allenamento.
13: No,
0: okay.
13: No, va bene.
0: Vabbè.
13: Se no mica facevo il radiocronista.
0: Ecco. Ricordiamo stasera, dopo di noi qui su Fantamatte, dopo di noi qui su Nettuno Bologna 1, dopo Fantamatte, c'è il pre-partita di Virtus Olympiacos, e poi dalle 20:30 c'è invece la partita, la radiocronaca fatta da te. Sempre se io poi ho voglia di darti la linea, perché qua
13: se io ho voglia di prenderla,
0: le sorti sono
13: linea.
0: Tutte nelle mie mani, attenzione.
13: Siamo spacciati.
0: Dario, grazie, un abbraccione.
13: Poi parliamo di Picasso e Raffaello.
0: Volentieri, e anche di quanto prendono i poveri poliziotti, se vuoi.
12: Ci vediamo dopo a Palazzo. Ciao Dario.
13: Ciao ragazzi, buona serata.
0: Andiamo a recuperare anche il buon Edo Frati, che dovrebbe essere arrivato anche lui, che così gli facciamo subito la domanda a bruciapelo.
12: Altra considerazione intanto su Darmian, che chiaramente oltre a essere un'alternativa a Zortea può essere chiaramente, anzi forse meglio, un'alternativa ai tre centrali dietro.
0: Bravissimo.
12: Perché da braccetto ancora secondo me la spiega molto bene.
0: Certo. Con calma,
14: Sì, sono ancora in macchina.
0: Beh, intanto salutiamo la tua dolce metà che è in macchina con te.
14: Ricambia.
0: Scusami. Ma sai che volevo raccontare un aneddoto a proposito sulle dolci metà, no? Avete presente quel video che sta spopolando di quelli che ballano al distributore,
12: sì,
0: no? Con
12: sì,
0: la musica
12: sì.
0: Un po' che quella che piace a Bonzo, no? Quella musica lì. L'hai visto te, Edo, no? Te l'ho girato.
14: Sai che non so se l'ho visto già.
0: No, vabbè, è la cosa più virale che c'è in questo momento.
12: Sì, ho visto molto quelli col microfono.
0: cioè,
12: attaccato con hotel lobby che girano
0: E quindi l'ho fatto vedere alla mia ragazza il video dove c'era, perché l'hanno rifatto con l'intelligenza artificiale, l'hanno rifatto con chiunque, no?
12: Certo.
0: Cioè, tipo ieri sera,
14: certo, okay.
0: Ieri sera l'ho visto, c'era Hitler, Stalin e Churchill che facevano serata assieme, ballavano lì da distributore.
12: Sì,
0: il primo che ho visto era con Claudio Bisio, Pucci e Gerry Scotti, no? E allora lo faccio vedere alla mia ragazza, a me scappava da ridere perché avevo visto l'originale, poi ho visto quello, mi scappava da ridere, lo faccio vedere alla mia ragazza e la Jay mi fa: ah sì sì, erano tutti al matrimonio dell'Incontrada. E io: in che senso? Non ho capito il nesso. Lei non sapeva di questo video, quindi da quel momento lì cosa ho fatto? Tutti i video che vedo cambiati glieli giro e dico: oh, pensa che matrimonio dell'Incontrada c'erano i tre giudici di Masterchef, poi Stalin, Churchill e Hitler. Pensa quanta gente ha invitato al matrimonio dell'Incontrada, incredibile. E dopo ha capito che la perculavo, hai capito? Però ci sta. Vabbè, ti faccio una domanda secca prima della pausa. Stasera siamo partiti con Darmian sì o Darmian no? Cioè, sei del team Darmian è un'ottima presa dagli svincolati, oppure no, era meglio un Primavera? Hai un minuto.
14: Sì.
0: Perfetto.
12: Beh, sintetico.
0: Sintetico, che meraviglioso. E la seconda domanda è: cosa ci faresti un domani se venisse davvero costruito lo stadio in fiera al Dall'Ara?
14: Questa è una domanda che richiede più di un minuto, perché è una bella domanda. Voi cosa avete detto?
0: Quasi tutti centro polifunzionale sportivo. Forse centro la risposta sì, sportivo nel senso non solo calcio, cioè magari anche basket, pallavolo, di tante, cioè non di, non, non, cioè di Bologna,
12: sì, tanti
0: sì.
12: Campi nello stesso, esatto. Nella stessa zona, un bel parco, c'è già
0: parco sportivo, ecco, esatto. Chiamiamolo così.
14: Vabbè, le racconto un aneddoto dopo la pausa, stiamo andando.
0: Sì, mancano 4 secondi, quindi sì.
14: Beh, sai andando. Che sono più lungo.
0: Lo so benissimo, lo so. Poi abbiamo anche 70.000 messaggi da leggere. Beh. E che dopo andiamo a recuperare. Però ecco, l'aneddoto siamo tutti curiosi. Riguarda i vestiti che buttasti via.
14: No, okay. Quella è qua passata, okay. Ma riguarda appunto le
0: ma ricordiamoglielo a Silvia quello che gli hai fatto, no? Scusami.
14: No, sono gli auricolari, quindi non ti sente.
0: Perfetto, perfetto. Peccato. A fra poco.
12: A fra poco.
15: LNP Old Wild West. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Fortitudo Flat Service Bologna.
16: Restano 10 secondi per l'attacco dell'AF con Fantinelli, blocco e riblocco di Guariglia. Fantinelli si arresta, trova Anumba, tiro allo scadere.

0: Service Bologna, presentato da
1: Polisi Costruzioni Elettriche, progettazione, nuovi impianti, rifacimenti, illuminazione industriale e reti dati, a San Giorgio di Piano in via Vinca 10 e su polisi.biz.
0: Tutte le partite della Fortitudo in esclusiva su Nettuno Bologna 1.
2: Saverio Bimbi, per cominciare. Saverio Bimbi è a Budrio, Bologna, in via Gramsci 62. Poi la storia continua da grande.
3: Il biliardo è la tua passione. Biliardi Laffi, produzione, vendita e assistenza biliardi nuovi ed occasione, calcio balilla, tavoli da ping pong per privati, circoli e bar, ripannature direttamente sul posto e, in novità, noleggio calcio balilla per le tue feste. Devi traslocare? Al tuo biliardo ci pensiamo noi. Biliardi Laffi, a Ozzano Emilia, in via Emilia 384, info 051 79 93 15, sul web laffibiliardi.it.
4: Mattei Plast dal 1974 produce shopping bags in plastica e carta personalizzate per industrie, fiere, negozi ed eventi sportivi. Mattei Plast è attenta all'ecocompatibilità e produce shoppers in plastica biodegradabili, buste riciclabili e riutilizzabili zero waste, con maniglia morbida o rigida, buste in tessuto o TNT. Mattei Plast è il perfetto alleato per i tuoi eventi green e propone prodotti in linea con le politiche sostenibili della tua azienda. Mattei Plast è a San Lazzaro di Savena, in zona artigianale Cicogna. Matteiplast.it.
5: Amore, la vasca?
6: Leviamo.
5: Le piastrelle?
6: Leviamo.
5: Anche i mobili del bagno?
6: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica, leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno, persino su quelle già scontate.
5: E i lavori?
6: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
5: Mi hai levato le parole di bocca.
6: Leva l'IVA, solo a ottobre, solo da
7: Iperceramica.
8: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
9: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
8: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
10: Messaggio promosso da Sanofi.
11: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. I bagnodoccia Infasil da 500 ml sono a 1,99 euro. Lasciano una piacevole sensazione di freschezza e morbidezza. E per l'igiene intima di grandi e piccini c'è la linea di detergenti intimi Infasil. Il formato da 200 ml è a 2,29 euro. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
12: Di aspettare giorni e giorni con il cancello bloccato? Con Bologna Automazioni l'attesa è finita. Con Bologna Automazioni, facchi, installatore, il problema si risolve in giornata. Preventivi immediati, chiari e senza sorprese. Tecnici rapidi ed efficaci, perché il tuo tempo è prezioso. Bologna Automazioni, installazione, assistenza e manutenzione di cancelli basculanti, barriere e porte automatiche. Chiama Bologna Automazioni, facchi, installatore allo 051 72 71 34 o passa nello showroom a Bargellino di Calderara di Reno, in via dell'Industria 11. Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1 chiama Multiradio 059 698 555.
13: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
14: Eccoci rientrati qui a a Fantamatte del giovedì.
15: Incredibile ancora, che ogni tanto risalga l'istinto atavico.
14: Hai ragione, che l'abbiamo fatto per talmente tanti anni che mi viene quasi naturale. Mi viene qui con me sempre Edo Frati e Davide Gerosa. E quindi, Edo, vai con il tuo aneddoto.
15: Ma no, nulla di particolare, se non il fatto che, appunto, parlando del cosa fare del dall'ara poi, mi è venuto in mente che mia sorella, che abita a Berlino, per andare a trovare una sua amica di recente a Londra, lei che è una cittadina internazionale, vive la vita come dovrebbe essere vissuta, e,
14: mica come te che più la di Ozzano non vai, sì.
15: Esatto, mi riferivo esattamente a questo.
14: Okay,
15: e, no, e appunto lei ci sono rimasto perché mi manda una foto e fa: guarda, sono andata appunto a trovare una mia amica che abita ad Highbury, cioè ed abita in un complesso residenziale che sorge sulle ceneri di Highbury. Quindi c'era, non so, che ricordavano il vecchio stadio, penso ci sia un orologio, perché hanno tenuto una parte di gradinata, sai come sono fatti e come erano fatti i stadi degli inglesi, che erano delle vere e proprie costruzioni, a volte addirittura di epoca simil vittoriana, comunque classica costruzione in mattoni, londinese o in quantomeno inglese, e lì ci continuano ad abitare. Poi chiaramente non c'è più il campo, non c'è più la curva, però qualche elemento di stadio c'è. E quindi quando uno pensa, beh, figurati se di stadi così storici non viene no, complesso residenziale, pronti via. Quindi sì, pensare al posto all'AR, quello che consiglio non è un complesso residenziale, ma soltanto per dire che anche gli stadi più iconici e leggendari non tutti finiscono a fare dei musei prendipolvere, ma alcuni vengono semplicemente tirati giù e la storia finisce lì.
14: Vi leggo un po' di messaggi che abbiamo, ragazzi, perché ne abbiamo veramente tantissimi e mi fa piacere, anzi ringrazio tutti quelli che ci scrivono da casa al 366 402 4022. Maurizio da Bologna: il Dallar lavora già tutti i giorni con le palestre che ci sono all'interno e che andrebbero valorizzate. Beh, certamente, amico mio, ci mancherebbe altro. Poi abbiamo queste due note vocali di fila che ve le prendo, che sono della stessa persona.
10: Ciao Mario da Bologna. Io penso che se si fosse voluto il Dall'Ara poteva essere ristrutturato, si potevano trovare i finanziatori, si poteva creare una struttura polifunzionale. Secondo me non c'è stata la volontà. Capisco che alla fiera è tutto più semplice, però bisognava fare di tutto, a mio parere, per tenere il Dall'Ara, e ripeto, se si fosse voluto si sarebbe potuto fare. Ciao, grazie.
14: Poi c'è una parte.
10: Oltretutto, scusate, aggiungo, perché rendere profittevole Dall'Ara dopo che non ci sarà più il Bologna sarà veramente molto molto molto difficile, e io ho paura di quello che potrà succedere.
14: Amico mio, ti manca solo una piccola parte, che per ristrutturare Dall'Ara, nonostante costasse di meno, mancava la pilla. Che non è una roba da poco, perché i soldi che mette Ente Fiera mancavano, hai capito? E non sono pochi. Quindi
15: però appunto il nostro amico in realtà ci diceva che secondo lui alla fine della fiera i finanziatori si trovavano.
14: Però in 8 anni non
15: riusciamo a escludere quel problema, che di solito è il problema con la I e la L maiuscola.
14: Ma il problema è solo quello, se no in 8 anni vuoi mai dire che non andavano avanti, perdonami. È 8 anni che li cercano.
16: Infatti, sì.
14: Cioè,
16: ma anch'io.
14: Cioè, secondo me in 8 anni anche uno che alzava la mano e dire: oh, io 100 euro ve li do. L'avranno trovato in 8 anni, mi viene da dire.
15: Sì, sì.
14: È che forse 100 euro di quel povero Cristo non bastavano, hai capito? No, io penso.
15: Basta vedere le vicissitudini anche extra calcio, cioè il basket oppure il tennis con la Coppa Davis. Anche la Coppa Davis prima a Bologna è fatta al Paradozzo, mi è piaciuto un sacco, però immagino che
14: in fiera
15: logisticamente sia stato un incubo. L'anno dopo fiera, cioè l'uscita dall'autostrada è quella, la ricettività evidentemente non dico che sia sufficiente, perché poi Bologna rimane piccolina per alcuni degli eventi che organizza, però è già meglio che portare la gente in via Andrea Costa, evidentemente, così come al Paradosso.
14: Davide?
17: Volevo aggiungere solo sulla seconda parte di audio dell'amico che ci ha scritto. È chiaro che lì ci vuole la speranza che si realizzi un progetto, ma con l'idea ovviamente che abbiamo detto prima, citato prima, però insomma sì, la speranza è che si crei il progetto migliore possibile e che sia appunto una zona destinata alla valorizzazione dello sport, ecco.
14: Prendiamo anche questo vocale qui, poi lo commentiamo, eccolo qua.
18: Ciao ragazzi, a me una cosa che mi dà molto fastidio sono quelli che sono contrari a tutto.
14: Stava per dire mi rompe i maroni, secondo me.
18: A prescindere dall'utilità effettiva o meno della cosa proposta. Quelli che da un punto di vista ambientale non la trovano mai pari, poi magari si incatenano un albero per non tirarlo giù e poi quello lì dopo un giorno crolla da solo, che è successo un mesetto fa a Bologna. Oppure quelli, addirittura adesso sento che i commercianti della zona dello stadio Dall'Ara non gradirebbero lo spostamento dello stadio. Magari erano gli stessi commercianti che si lamentavano della presenza dello stadio, perché io non ci crederete, ma ho sentito anche questa, Sì, sì.
14: Beh, io dei commercianti che si lamentano dello stadio vorrei conoscerne, secondo me. Non so, non mi sembra che quando ci siano eventi allo stadio i commercianti che lavorano lì attorno siano in difficoltà, anzi, visto che io allo stadio ci vado tutte le volte che il Bologna gioca in casa, parte Andrea Costa perché io vado in curva, cioè anche solo per prendere un tranche di pizza ci vuole 20 minuti, meglio così, mi viene da dire, per loro, no?
15: Beh, a meno che non è un negozio di bomboniere, sposa, sei poco in target, in posso, zona.
14: Posso immaginare che quello della Certosa che vende i fiori sta bene lo stesso. Il giorno della partita, che ci sia, non credo che qualcuno entri. Non credo che qualcuno entri con un mazzo di fiori dall'ara, però vabbè. O quello che fa le lapidi, perché c'è anche quello che fa le lapidi in via della Costa di fianco alla Certosa, quindi. Ma scusa, lo stadio alla Fiera dove verrebbe esattamente costruito? Alla Fiera, amico mio, lì. Tante autostrade murate adesso, figuriamoci dopo, invece gli altri giorni della settimana sono vuote, no? Adesso il problema è la tangenziale.
15: Quando torni a casa dallo stradone, gioca al Bologna in infrasettimanale,
14: invece è libero, amico mio, dirò Dio. Se orario e giorno non coincidono con fiere grosse, va bene, ma presumo che poi si metteranno d'accordo. Sapete qual è la baza poi per chi ti fa Virtus e fa l'abbonamento? Se c'è contemporaneità, può fare un tempo da una parte e un tempo dall'altra, senza muovere la macchina. Oppure, anche se non c'è contemporaneità, faccio un esempio: domenica alle 3 il Bologna e domenica alle 6 la Virtus, esci dallo stadio e sei già a palazzo.
17: Beh, vedi che c'è sempre
14: vuoi mettere
17: la possibilità
14: prima
17: di vedere il bicchiere mezzo pieno.
14: Esatto, vuoi mettere prima le corse che facevi senza trovare da parcheggiare, cioè disastri, hai capito?
17: O perdere gli ultimi 5 minuti
14: o i primi 5 dall'altra parte. Aspetta che è arrivato il barbut.
19: Se ti favi la squadra giusta non dovevi fare delle corse.
14: Vabbè, non è che si può voler tutto dalla vita, però cioè.
15: Allora poi.
14: Ciao, a rivalutare il Dall'Ara per un uso non calcistico, la pista, la piscina e un centro multisportivo, ci scrive Marco. E ci sta. Poi arrivano domande di fantacalcio. Ciao Regas, nella mia Lega De Grove è svincolato. Se riuscissi a prenderlo, chi lascia in panca tra Fartesi, Da Cugno e Moreira per De Grove? Nessuno, amico mio.
15: Infatti.
17: C'è un motivo, se De Grove è rimasto svincolato, mi verrebbe anche il sì.
14: Ma tra Fartesi, Da Cugno e Moreira, come fai a panchinarli per De Grove?
17: Quei tre lì non dovrebbe essere neanche messa in discussione, secondo me.
14: Ma va là. Piuttosto
15: però, poi magari ci sta a prenderlo, ma te lo tieni come bombetta nel caso esploda, perché adesso appunto finalmente ha fatto una doppietta.
17: Non assolutamente per quei tre, comunque
15: attualmente no.
14: Io comunque, visto la situazione, vista l'emergenza del ruolo, penso che Darmian fosse il meglio possibile. Sinceramente mi è sempre piaciuto, uno da sei costante, che è quello che manca un po' al Bologna ultimamente, ci scrive Ricky. Assolutamente d'accordo. Poi può giocare anche da tre dietro, nei tre dietro, quindi per me hai preso Carvala, a parte che secondo me era irraggiungibile sia dal punto di vista economico sia dal punto di vista di giocatore proprio in sé per sé, e poi fisicamente sta secondo me peggio di Darmian, nonostante sia due anni più giovane. Secondo me
15: Carvalho sarebbe stato, scusami, ti faccio finire, ci sarebbe stato un Godin al Cagliari, non hai visto quello, si può vedere anche Carvalho al Bologna.
14: Esatto, no, beh, alla Baludinese, cioè. Quindi ci mancherebbe. È che secondo me fisicamente è meno integro di Darmian. Nell'ultimo anno credo che abbia giocato tre partite Carvalho, poi si è spaccato tutto.
17: No, beh, l'anno scorso in realtà tra tutte le competizioni ha giocato una ventina l'anno scorso Carvajal.
14: Ah, beh, pensavo però, peggio, dai.
17: Però ho avuto comunque quel problema al ginocchio, poi una ricaduta, e che soprattutto a un'età avanzata può essere un problema. Darmian, ce lo diceva anche prima Dario, ha avuto quel problema al polpaccio che lo ha limitato, però generalmente adesso con le dovute cautele, però non ha mai avuto troppi problemi, ecco.
14: Frati col calcio giocato ha smesso per molto meno. E ne parlavano un gran bene di Frati,
15: diciamo molto più in fretta, molto meno.
14: Cioè, Fradis non si faceva male a quest'ora.
15: È la mia storia.
14: In una bassa Serie A c'era tranquillo. C'era tranquillo.
15: Fammi bere tre birrette a stomaco vuoto, vedi come partono i racconti.
14: In un Frosinone dannata c'era, come? Vedete?
15: Cioè, altro che sulle.
14: Fluidificante, sì, esatto. In futuro al Dallara si potrebbe fare il derby tra Virtus e Vunere, come proposto qualche anno fa. Ah, sai che c'è caso che lo riempi? Sarebbe una cosa magica, secondo me, però sarebbe bellissimo. Cosa ne pensate? Vai, Davide.
17: Cioè, io ho sentito tra Virtus e Vunere.
14: Tra o... F e Vunere, scusami.
17: Ok. Ne parlavo, ti giuro, con Max l'altro giorno, che sarebbe anche per lui, cioè, un sogno tipo Olimpico di Roma, avere lo stesso palazzetto dove riempi tutto da una parte, lasci la curva intera al posto che lo spicchietto ai tifosi ospiti in quella circostanza. Avere il derby visto lo stadio, non magari il Paladozza, che sono più ravvicinati i tifosi rivali, sarebbe un sogno incredibile, ecco, se ci fosse la possibilità di fare un impianto per mettere il derby finalmente uno contro l'altro tutti insieme, sarebbe davvero una grande cosa. Non so quanto realizzabile, però sarebbe interessante.
14: Edo?
15: Abbastanza d'accordo. Poi io di basket ho visto praticamente solo la Paladozza, però sì, l'idea di avere veramente due tribune piene l'una di fronte all'altra con le dovute precauzioni non sarebbe male. Niente.
14: Visto che l'avete letto prima che ci fosse Frati, vi ripropongo la mia idea: un nuovo fuori italico al Dallara.
15: Carino, facciamolo, certo.
14: Eh beh, figurati, sì. Te, se lo chiediamo al Bonz, piuttosto fa un no, campo di deltaplani.
15: Sai cosa ti risponde Bonz? Scusa, cos'è il fuori italico?
14: Probabile, no, ma quello secondo me sa che cos'è. Più che altro dice di fare una pista d'atterraggio per i deltaplani, piuttosto. O per i droni. E vi faccio una domanda io: nazionale, come l'avete vista l'altra sera con la Turchia? Vai, Edo.
15: Ho visto gli highlights della nazionale.
14: Beh, penso
15: di rivedere, innamorarmi non ancora. E

0: si è vista e che si possa provare a ripartire proprio da queste cose qua, secondo me, con calma, però premiare gli aspetti positivi e provare a ripartire da quelli.
1: Ci scrivono da casa. Si sa chi potrebbero essere i possibili partner per lo stadio? Carlino dice Live Nation e Plenitude tra i nomi possibili per il nuovo stadio. Però, ragazzi, sono tutti nomi che non sono confermati. Cioè, al momento. Non ho capito, scusami. Vabbè, anche noi, beh,
2: Noi
1: certo.
2: cominciamo a essere sponsor di squadre.
1: Di tutto anche.
2: Posso dire l'anteprima?
1: Vai! Vabbè, devi.
2: Siamo sponsor della Virtus Scherma.
1: Beh, perfetto.
2: Così.
1: Allè, d'amblè.
2: Te la butto lì di
3: Ha cominciato
2: fioretto.
3: con 58.
2: Te la butto lì di fioretto,
1: Frati. Questa, hai capito,
3: Così,
1: Frati?
3: non ero pronto, non ero pronto.
1: Ah, adesso puoi andare a casa a cenare in scialità.
2: Esatto. Hoi,
1: Ale,
2: hoi,
1: Ale, chi è che la commenta? Io posso farlo io?
2: No, siamo sponsor.
1: Ah, sì, no, sarebbe bello fare una radiocronaca, la farei.
2: Adesso
1: Sciavola.
2: c'ho per radio,
1: Non,
2: però.
1: bellissimo. Numero.
2: Ci ha preso? No, no,
1: Ha
2: ma
1: scagliato
2: no!
1: tutto, ha scagliato. Ma dove miri? Dove miri? Vabbè. Bella stoccata, bella, bella Zorro! Ci sta.
2: Come va?
1: Sì?
2: A proposito, Frati, di sport un po' più di nicchia, d'elite, ma lei come va? Col darts,
3: Rimbicio a piede.
2: col darts,
1: come vai con le
2: o
1: frecce?
2: più volgarmente le freccette. Perché ricordiamo che il giornalista che parla e cazzeggia con Mattenegri è campione europeo.
1: Forse del mondo anche, secondo me. Però non vorrei. È che poi ha avuto degli infortuni che gli hanno caratterizzato la
2: Solo che
1: carriera.
2: non mi ricordo qual è la specialità, perché una mi hai detto che è quella con il
3: Allora, c'è
2: centro di legno.
3: o il chain steel che tiri verso il bersaglio in sughero, probabilmente detto sughero, oppure soft punta in plastica, e noi giocavamo nei baretti in punta in plastica, ahimè.
2: Come al
3: Però
2: Madigans
3: eravamo
2: da
3: bravi.
2: Ciccio.
3: Però ci credi, Matte, che mi era venuto veramente male al
1: Ma sei veramente chiavica comunque.
3: Mi sono dovuto fermare 2 settimane, lasci perdere.
1: Sei veramente una
2: Ma
1: chiavica.
2: quindi sei fermo?
1: Fermo, fermo, finito.
2: Porca
3: Da molto tempo
2: miseria.
3: che non scaglio una freccetta, è un disastro.
1: Lui ha finito
2: Mamma
1: tutto come abbiamo finito noi, perché sono le 20 e dobbiamo dare la linea
2: mia. Quasi a
1: quasi a
2: Ronzulli.
1: Ronzulli, che oltretutto è venuto dentro, ha caricato tutto, è bravissimo.
2: Sì.
1: Mi ha anche scritto: entro io in regia, fai come ti pare, come se
2: Sì.
1: fosse casa tua.
2: Ah, io sono già qua che sto chiamando Pino Pizza
1: Per ordinare,
2: per
1: quindi ci sta.
2: ordinare la pizza
1: Vi ricordiamo,
2: classica,
1: dopo
2: la Barbut.
1: Fantamatte, ci sarà
2: La Barbut
1: la
2: di Pino
1: Barbut di
2: Pizza.
1: Pino Pizza, e poi ci sarà il prepartita di Virtus Olimpiaco, e poi dalle 20:30 appunto la radiocronaca qui su Nettuno Bologna 1 di
2: Diavola
1: Virtus.
2: con Gorgonzola
1: Qui?
2: e salsiccia.
1: Beh, perfetta. La light. La
2: Certo.
1: light. Ringrazio.
2: E doppia Coca-Cola.
1: Ne hai bisogno per curare, comunque, ne hai bisogno.
2: Certo.
1: Ringrazio Davide Gerosa che è stato qui con noi, e ringrazio Edo Frati che è stato
3: Ciao
1: qui
3: a
1: con
3: te.
1: noi,
2: Ciao
1: e
2: Edo.
1: ci risentiamo giovedì.
3: Ciao a tutti.
1: Un abbraccione a tutti.
3: Ciao.
2: Ma la domanda è: e Bonz?
1: Bonz stasera aveva da fare con
3: Bonz giovedì
2: Questo
3: prossimo.
2: programma è presentato da.
4: Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it. La connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te. Connettiti con nettunobologna1.it.
2: 2026. Il settore giovanile del Bologna approda su Nettuno Bologna 1. Sabato, in diretta alle 15, Venezia Bologna Women, in collaborazione con Lavoro Più. Quest'anno il settore giovanile del Bologna è in diretta su Nettuno Bologna 1.
5: Lavoro Più. Work as you play. Play as you work.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Nettuno Bologna 1.
8: Nettuno Bologna 1.
9: Nettuno Bologna 1.
10: Hello?

0: Sono le 20 e 2 minuti.
1: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
2: Buonasera da Daniela Ubaldi. Le proteste studentesche in Francia, oltre 350 le scuole bloccate mentre dilagano aggressioni e violenze. Una parte delle scuole francesi inizierà la didattica a distanza, l'annuncio al termine della riunione di crisi voluta dal premier Le Cornu. Il servizio di Alessio Galea.
3: L'episodio più grave a Marsiglia: un gruppo di studenti ha vandalizzato un camion dei pompieri mentre in una scuola un preside è stato aggredito e cosparso di benzina. Le autorità locali hanno inoltre dovuto fermare il trasporto pubblico, bus, tram e metro dopo le aggressioni ai danni degli autisti. Il movimento studentesco protesta da circa una settimana contro il forte stato di degrado della scuola pubblica, i tagli e il sovraffollamento delle classi. Alla protesta hanno aderito anche una trentina di università. Oltre 350 le scuole superiori bloccate in tutto il paese, ma a preoccupare sono soprattutto le violenze, con decine di feriti tra studenti, insegnanti e forze dell'ordine. Oltre 650 le persone fermate. E nelle scorse ore, al termine della riunione di crisi convocata dal premier Le Cornu, è stato annunciato che una serie di istituti passerà alla didattica a distanza per la propria protezione, mentre il ministro della giustizia Darmanin preannuncia una risposta ferma sul piano penale alle violenze dei movimenti studenteschi.
2: Il copilota del volo Fly Dubai che ha accoltellato il comandante è stato radicalizzato. All'equipaggio ha detto: uccidetemi. Così il premier israeliano Netanyahu, che ha voluto rivelare in un'intervista a Fox News nuove indiscrezioni in merito alle indagini sul tentato dirottamento del volo Fly Dubai. Chiederò al governo l'estradizione in Israele del pilota terrorista che voleva colpire centinaia di innocenti israeliani, conferma su X il ministro della sicurezza nazionale Ben-Gvir, che annuncia pure: per lui sarà un inferno. Apertura a Genova del 66esimo Salone Nautico Internazionale. Al taglio del nastro la premier Meloni, presente anche il governatore Bucci, coda di polemiche perché per la prima volta non è stato invitato sul palco il primo cittadino, la sindaca Salis. Il governo intende andare avanti con la legge delega sull'artigianato, annuncia anche la premier Meloni poche ore più tardi davanti alla platea della CNA. Ho inviato oggi la lettera con la richiesta di una ulteriore flessibilità alla luce dell'impennata dell'inflazione, ha detto anche la premier nel suo discorso. Poche ore prima, con i commenti dei portavoce, era trapelato l'orientamento della Commissione. Abbiamo già dato più flessibilità agli Stati membri, ricorda Bruxelles. Su questo l'Italia non è isolata, il tema troverà posto anche al prossimo vertice Ecofin, anticipa la premier. Sentiamo un passaggio.
4: Non siamo gli unici a farlo, ma è un tema che abbiamo chiesto di discutere nella prossima riunione dell'Ecofin e nella prossima riunione del Consiglio europeo, che è calendarizzata tra due settimane.
2: Intanto, dopo i dati sull'inflazione diffusi ieri, oggi i numeri sul mercato del lavoro italiano, sempre dall'Istat, non sono confortanti. Sentiamo Nicola De Muro.
5: Il quadro economico italiano delineato dall'Istat negli ultimi due giorni evidenzia una fase di marcato rallentamento caratterizzata dal peggioramento contemporaneo sia degli indicatori sull'occupazione che di quelli sui prezzi al consumo. Sul fronte del mercato del lavoro, i dati diffusi oggi indicano che ad agosto il tasso di occupazione è sceso al 63%, segnando una flessione di 0,2 punti percentuali rispetto al 63,2 registrato a luglio, legata soprattutto a un calo dei contratti a termine e dei lavoratori autonomi. Parallelamente peggiora anche il tasso di disoccupazione, che risale al 6,2% rispetto al 5,8% del mese precedente, spinto da un incremento sia della componente maschile sia di quella femminile, mentre il tasso di inattività tra i 15 e i 64 anni rimane sostanzialmente stabile. Lo scenario complessivo dunque si complica dopo le rilevazioni preliminari sull'inflazione pubblicate ieri sempre dall'Istat, che mostrano per il mese di settembre una fiammata del costo della vita. L'indice generale dei prezzi al consumo è balzato infatti al più 4,2% su base annua, in netta accelerazione rispetto al più 3,3% segnato ad agosto.
2: A poco più di 24 ore da Francia-Italia di Nations League, alta tensione calcio-politica. Duro scontro Malagò a Bodi, in seguito alle dimissioni da capo delegazione di Diana Bianchedi per le critiche ricevute dal ministro dello sport. E martedì il Meloni si riunisce per valutare l'eventuale commissariamento della FIGC. Il servizio di Jenny De Gaetano.
6: Cresce la giovane Italia, l'azzurro sbiadito dal Belgio, d'improvviso illuminatosi d'immenso in terra turca, incrocia domani la Francia versione Dream Team. Magari, chissà, spariglierà le carte la Torre Scamacca, con Barella e Tonali frangiflutti per le scorribande della premiata ditta con Rabiot. Purtroppo però la vigilia della terza uscita di Nations League si è imbelenita a causa delle dimissioni da capo delegazione di Diana Bianchedi per le critiche ricevute dal ministro per lo sport Andrea Bodi, stroncate senza mezzi termini poi da Giovanni Malagò.
7: Una scelta che ovviamente non posso che condividere, giustamente è stata particolarmente turbata dal fatto che c'è un ministro dello sport che entra nel merito di quello che sono comportamenti all'interno della giunta, è un'entrata assolutamente sgrammaticata, fuori luogo.
6: Non voglio e non cerco nemici, ha replicato Bodi, ma ho diritto di esprimere la mia opinione. E a proposito del caso tesseramento di Malagò, martedì prossimo la giunta CONI deciderà se commissariare o meno la Federcalcio. I quattro pareri dei saggi sono granitici, rimarca il numero uno del CONI Bonfiglio. Bisogna ripristinare il rispetto delle regole.
2: Ed è tutto per questa edizione. Buona serata.
1: Nettuno Bologna 1. Ogni azienda ha un cuore che la fa funzionare. L'impianto elettrico. Che sia un capannone, un negozio, un ristorante o un'attività produttiva, affidati all'esperienza di Polisi Costruzioni Elettriche. Nuovi impianti, rifacimenti, illuminazione industriale e reti dati. Soluzioni su misura per ogni esigenza.
8: Polisi Costruzioni Elettriche. Progettazione e installazione di impianti elettrici, civili e industriali, fotovoltaico, videosorveglianza.
1: Polisi Costruzioni Elettriche. A San Giorgio di Piano in via Vinca 10 e su Polisi.
9: Dai, sali, ti faccio vedere la mia macchina nuova.
10: Nuova? Ma guarda qui dentro! Il volante è consumato, i sedili sono rovinati e il sottotetto è un disastro!
9: Lo so, per questo la porto da Rigenerazioni Auto Tappezzeria Bologna.
10: E cosa fanno?
9: Ricondizionano gli interni dell'auto, volante, sedili, sottotetto e tanto altro.
10: Rigenerazioni Auto, a Cadriano, in via Don Minzoni 48. Info 051 48 48 195.
9: Segui sui social Rigenerazioni Auto.
11: Solo domenica 11 ottobre torna il Fashion Fiesta a Barberino Outlet. Extra meno 70% sul prezzo outlet su una selezione di prodotti e tantissime altre promo. E si parte prima, apertura alle 9. DJ, musica e tanto shopping.
12: Venerdì 2 ottobre riapre il 707 con Friday Revolution. Ogni venerdì il 707 cambia pelle. Prima c'è il divertentissimo dinner show e dopo c'è il disco club House 92.000. Il venerdì over 30 più famoso è al 707 con il Friday Revolution.
13: I love it!
12: 707 Dinner and Club a Castelmaggiore. Ti aspettiamo a cena o subito dopo. Inaugurazione venerdì 2 ottobre. 707 Friday Revolution. Dedicated to Muri DJ.
14: Mattei Plast dal 1974 produce shopping bags in plastica e carta personalizzate per industrie, fiere, negozi ed eventi sportivi. Mattei Plast è attenta all'ecocompatibilità e produce shoppers in plastica biodegradabili, buste riciclabili e riutilizzabili zero waste, con maniglia morbida o rigida, buste in tessuto o TNT. Mattei Plast è il perfetto alleato per i tuoi eventi green e propone prodotti in linea con le politiche sostenibili della tua azienda. Mattei Plast è a San Lazzaro di Savena, in zona artigianale Cicogna. Matteiplast.it.
15: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
16: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
17: In diretta su Nettuno Bologna 1, l'Eurolega della Virtus Bologna. In collaborazione con...
18: Ci vuole tempo per trasformare l'esperienza in eccellenza. Da 50 anni, Primerano Stufe e Caminetti vive il mondo del fuoco attraverso ricerca, design e qualità. Un grande showroom, una selezione di alto livello e un servizio completo. Dalla progettazione all'installazione, curato con competenza e professionalità. Primerano Stufe e Caminetti, ad Altedo e su primerano.it. 50 anni di esperienza per dare forma ai tuoi progetti. Da Primerano, l'impossibile diventa possibile.
13: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'albo nazionale gestori ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente. Lo sapevi che le piogge di sabbia e lo smog possono ridurre la resa del tuo impianto fotovoltaico? No, un impianto sporco può rendere fino al 20% in meno. La Benassati Gabriele, con la pulizia professionale dei pannelli solari, può però riportare la tua efficienza al 100%. Contatta la Benassati Gabriele SRL oggi stesso e inizia a risparmiare sulla tua bolletta. Benassati Gabriele SRL è a Calderara di Reno in via Candini 8 o su benassatigabriele.com.
19: Ci vediamo in centro?
20: Sì, ci vediamo chissà quando arrivo.
19: Ma smettila, andiamo al garage San Pietro.
20: Ah già, quello in via Carbonara?
19: Esatto, a 3 minuti da Piazza Maggiore e dalle due torri. Praticamente sei già in centro.
20: E la ZTL mi arrestano?
19: No, loro ti fanno l'autorizzazione giornaliera gratis.
21: Garage San Pietro, a Bologna in via Carbonara 2. Venerdì e sabato, aperti fino alle 24.
17: L'Eurolega della Virtus Bologna, in diretta su Nettuno Bologna 1.
22: Amici di Nettuno Bologna 1, una buona sera dal Palladozza, da Gabriele Platania, con me Eugenio Petrillo. Ciao Eugi.
23: Ciao Gabri, buonasera a tutti.
22: E un bentornato al Palladozza, appunto, tra le mura amiche, le mura di casa, a tutti i tifosi bianconeri per questo turno numero 3 di Eurolega, che vedrà scendere in campo la Virtus Bologna contro l'Olympiakos Pireus, squadra tra l'altro campione in carica.
23: Subito per rompere il ghiaccio in casa al Palladozza, il Palladozza casa temporanea, però sa sempre un po' di casa. E affrontare i campioni d'Europa in carica, quelli che hanno la patch dorata dell'Eurolega, insomma, è proprio un buon inizio. L'Eurolega certo non è iniziata e non inizierà questa sera, la Virtus ha già giocato, perso al fatto finish entrambe le partite, prima col Fener e poi con Milano, proprio quella beffa contro l'Olimpia di 2 giorni fa con il canestro di Devon Hall allo scadere. Porterà sicuramente tanta carica alle vunere di Alex Mumbrù, che hanno tanta voglia di rivalsa e proveranno a battere l'impossibile, perché sulla carta l'Olympiakos, nonostante l'assenza di Nicola Milutinov, vanta un roster veramente di primissimo ordine, non potrebbe essere altrimenti, se non il fatto che appunto è la squadra campione d'Europa in carica, ha giocatori in grado di fare la differenza in qualsiasi ruolo.
22: Sicuramente, tra l'altro, Olympiakos ha da poco formalizzato anche l'innesto di un ex bianconero, ovvero lo zio Brian Dunston, che chiaramente non farà parte, diciamo, dei primi due quintetti, però rimane un giocatore di grande esperienza e grande solidità che, pur essendo stato a Bologna poco, ha lasciato comunque un buon ricordo. Squadra, come dicevi in precedenza, è veramente ricca e nutrita in tutti i ruoli, piena di giocatori veramente pericolosi, veramente di altissimo livello per il campionato europeo. Partiamo dagli esterni, direi due su tutti, Fournier, di provenienza, diciamo, lunga militanza NBA, e Gian Montero, giocatore selezionato da Valencia, dove aveva fatto una straordinaria stagione l'anno passato e che qualche anno fa era stato anche accostato alla Virtus Bologna.
23: Avrete sentito l'ovazione del pubblico di casa del Palladozza appena entrato sul parquet Alex Mumbrù, il nuovo condottiero che guiderà la Virtus nella stagione 2026-2027. Tornando agli avversari delle Vunere, certamente già il reparto esterni fa paura, ne ho citati solamente due, ma sono più di due. Ivan Fournier, già campione d'Europa in carica con l'Olympiakos l'anno scorso. Montero è stato uno degli MVP, a Valencia ha fatto benissimo e infatti l'Olympiakos è andato in terra spagnola e se l'è prelevato prendendolo a peso d'oro. Non ci sono solo loro due tra reparti esterni, perché la squadra del Pireo ha ingaggiato Cody Miller-McIntyre, che è un altro giocatore in grado di fare la differenza in Eurolega, l'ha dimostrato sia in maglia Boscaonia che in maglia Stella Rossa. Tyler Dorsey, che gioca da greco, Corey Joseph, insomma un reparto esterni nutritissimo.
22: reparto esterni nutritissimo, ma possiamo dire che non si fanno mancare nulla neanche nel reparto lunghi, anche questo veramente nutrito. Sto vedendo sto vedendo proprio adesso Vezenkov, storico MVP mensile di molti mesi, di molte mensilità per quanto riguarda l'Eurolega, e sto vedendo anche Tyreek Jones proprio ora che passa sotto la nostra postazione, un altro giocatore che la Virtus negli anni ha imparato a conoscere bene, prima Partizan, prima ancora Pesaro in quei playoff, Pesaro allenata da Luca Banchi, sempre stato un giocatore estremamente esplosivo e una particolare spina nel fianco per qualsiasi difesa. Quest'anno chiaramente la Virtus, come anche lo scorso, porta in dote un giocatore altrettanto atletico come Aliu Diarra, quindi possiamo secondo me aspettarci, diciamo, una lotta sicuramente ad alte altitudini.
23: Sì, un po' come era stato anche martedì a Milano contro l'Olimpia, tra Aliu Diarra e Moses Wright si sono date sportellate per 40 minuti. Booker a Milano non ha fatto bene, qua sicuramente l'Olympiacos oltre a Tyreek Jones può vantare anche Donta Hall, uno che viaggia sempre con la testa sopra il ferro, però sono giocatori di assoluto valore. E Diarra in questa seconda stagione in Eurolega in Virtus sta facendo il salto di qualità, è migliorato anche già dall'anno scorso, ha perfezionato qualche difetto tecnico. La stazza e l'atletismo non gli sono mai mancati e non gli mancheranno di certo. È chiaro che ci si aspetta un po' di più da Momo Diouf contro avversari di questo calibro, perché il solo Diarra in secco l'assenza di Kokilanum inizia a fare fatica, insomma, tutte le partite a reggere l'urto da solo.
22: Sicuramente sì, il richiamo di Momo è stato comunque parzialmente risposto nelle scorse due uscite, con segnali comunque decisamente incoraggianti rispetto alle difficoltà viste nel corso della partita della Supercoppa. Però chiaramente stasera parliamo di una squadra, quella che incontriamo appunto, come dicevamo, livello assoluto top 2, top 3 europee, quindi una squadra estremamente grande, grossa e profonda e anche costosa. La Virtus sembra quasi costruita apposta per andare a giocare contro queste squadre giganti, perché un po' come Davide e Golia, la Virtus quest'anno ha l'obiettivo un po' prefissato di andare a mettere in difficoltà le squadre portando i ritmi all'esasperazione in velocità, come ha fatto con Milano, come ha fatto anche con Varese, che invece era una squadra molto più simile alla Virtus da questo punto di vista. Però appunto l'idea è proprio quella di andiamo a mettere in difficoltà una squadra estremamente lunga, estremamente completa ed estremamente tecnica, con la velocità e cercando di buttare la partita sulla frenesia in cui noi siamo piuttosto capaci.
23: Esatto, questo alto ritmo puoi costringere le difese avversarie a doversi sistemare velocemente, non è sempre possibile. Chiaro, ci sono quelle più preparate agli imprevisti e l'Olympiacos è una di queste squadre, però insomma la Virtus sporca la partita, la rende imprevedibile, non permette alle difese di schierarsi. Quando questo riesce a farlo, la Virtus riesce ad imporsi, l'abbiamo visto nelle prime uscite. Quando invece deve attaccare la difesa schierata, soffre la fisicità e la prontezza tecnica delle difese del Fenerbahce, di Milano, probabilmente anche questa sera dell'Olympiacos. La Virtus ha affrontato però in Eurolega solo big, magari contro squadre un po' più di basso livello farà meno fatica, però insomma partendo dalla difesa spesso aggressiva o la zona 2-3 la Virtus riesce ad andare molto bene in transizione. Quando riesce a farlo è una signora squadra.
22: Potrebbe anche essere, diciamo, un segnale incoraggiante quello di beccare subito tante squadre molto strutturate e magari avere un po' più avanti nel calendario squadre un po' più alla nostra portata, anche perché comunque la Virtus non sta affatto sfigurando in tutte queste uscite. La stessa partita contro l'Olimpia di martedì è stata vinta al photo finish, tra l'altro con un po' di polemiche circa un fischio che effettivamente c'è stato, che però non veniva dalla terna arbitrale e che ha non ufficialmente fermato il gioco solo per chi l'ha sentito. Quindi una Virtus che vende cara la pelle e appunto giocando tanti possessi rende più imprevedibili i risultati delle partite.
23: È proprio questa la chiave e sarà un po' la costante di tutta questa stagione. Il ritmo, l'imprevedibilità sarà proprio il punto di forza delle Bonere. Quando riuscirà a farlo, secondo me potrà dire qualcosa. Quando invece deve attaccare contro le difese schierate, allora la fatica è tanta, però i margini di crescita ci sono tanti, la squadra è molto giovane, la più giovane d'Europa, le premesse sono buone, però siamo solo al 1° di ottobre.
22: Intanto sul tabellone stanno passando le slide di presentazione dell'iniziativa Virtus Hall of Fame, una delle tante iniziative che la Virtus metterà in atto quest'anno per celebrare i 100 anni dalla propria fondazione. Ogni partita appunto verrà premiato un elemento di questa straordinaria enumerazione di personaggi che hanno costruito e fondato la storia della Virtus. Questa sera toccherà a
23: Alessandro Appio,
22: che tra l'altro negli anni passati è stato anche uno dei referenti del settore giovanile stesso della Virtus, quindi stasera Alessandro Appio poco fa si è prestato alle domande dei giornalisti e ora appunto prende posto in parterre, sarà premiato immagino all'intervallo o nella pausa tra due quarti, questo dobbiamo ancora un attimo scoprirlo, mi sono perso il dettaglio. Probabile che sia all'intervallo. E, tornando alla partita giocata, spostiamoci, abbiamo parlato dell'Olympiacos, adesso parliamo un attimo della Virtus. Virtus che è a tutti gli effetti una squadra in costruzione, ma che sta trovando man mano che gioca delle gerarchie sempre un po' più definite. Al momento nel gruppo degli esterni forse Rashid Bello è quello leggermente più indietro, però appunto comunque un'eterogeneità anche permessa dal fatto che in Eurolega non bisogna lasciare fuori nessuno per regole appunto di nazionalità, permetterà alla Virtus questa sera di poter provare tanti quintetti diversi e tante combinazioni appunto diverse per cercare di mettere i bastoni tra le ruote alla corazzata Olympiacos.
23: Intanto Gabri, io e te siamo veramente vicini, ma faccio veramente fatica a sentirti perché il paladozzo inizia a ruggire, è bello vedere tutta la curva gremita che fa i cori. In questo momento lo speaker sta presentando la formazione dell'Olympiacos, poi sarà il turno della Virtus. Insomma, gerarchie come dicevi tu ancora da definire, però qualcosa stiamo iniziando a intravedere. E è chiaro che alcuni stanno rendendo più, alcuni meno, e sarebbe particolare il contrario in questa fase della stagione. Marcus Carr sta reggendo benissimo la cabina di regia, Kessler Edwards invece il reparto ale, il 2-3, in questo momento c'è il video presentazione della Virtus e tra poco verrà presentata anche la formazione. Insomma, la Virtus sta cercando le gerarchie, ha tanti uomini che possono ricoprire più ruoli, la duttilità è una delle chiavi e sicuramente questo ce lo porteremo avanti un po' per tutta la stagione.
22: Come dicevi Eugi, clima veramente caldo questa sera per la prima di Eurolega al Paladozza in cui la Virtus giocherà ancora per qualche mese in attesa del completamento del nuovo palazzo in fiera. In questo momento state sentendo in sottofondo la musica del video di presentazione, ma a momenti, visto che approfittiamo di questo clima così rumoroso e così caldo di questa sera, vorrei farvi ascoltare la presentazione della squadra in audio ambiente per farvi stare qui con noi al Paladozza in questo prepartita.
0: Yeah.
22: sentito insieme a voi la presentazione della Virtus. Mancano 3 minuti all'alzata della palla 2 di questa prima partita di Eurolega in casa. Per questo prepartita possiamo dire che è tutto. Io ringrazio Eugenio Petrillo.
23: Grazie Gabri, buona partita a tutti.
22: E anche da Gabriele Platania un saluto a tutti gli ascoltatori. Ora linea alla regia e poi alla radiocronaca del nostro Dario Ronzulli.
17: In diretta su Nettuno Bologna 1, l'Eurolega della Virtus Bologna. In collaborazione con...
18: Da 50 anni, Primerano Stufe e Caminetti vive il mondo del fuoco attraverso ricerca, design e qualità. Un grande showroom, una selezione di alto livello e un servizio completo. Dalla progettazione all'installazione. Primerano Stufe e Caminetti, ad Altedo e su primerano.it. Da Primerano, l'impossibile diventa possibile.
0: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, autorizzati al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente. Lo sapevi che le piogge di sabbia e lo smog possono ridurre la resa del tuo impianto fotovoltaico? No? Un impianto sporco può rendere fino al 20% in meno. La Benassati Gabriele, con la pulizia professionale dei pannelli solari, può però riportare la tua efficienza al 100%. Contatta la Benassati Gabriele SRL oggi stesso e inizia a risparmiare sulla tua bolletta. Benassati Gabriele SRL è a Calderara di Reno in via Candini 8 o su benassatigabriele.com.
17: L'Eurolega della Virtus Bologna, in diretta.

0: viaggio in Eurolega della Virtus è cominciato con due trasferte toste, difficili e due sconfitte che hanno creato sicuramente un po' di amarezza. Adesso però si gioca in casa, adesso però si gioca al Paladozza, tra le mura amiche, con il proprio pubblico, con i propri tifosi e con una spinta emotiva che deve accompagnare i ragazzi di Mumbrù di fronte alla squadra più forte d'Europa, perché questo ha detto il campo nella passata stagione. Buonasera dal Paladozza, amiche e amici di Virtus Bologna 1, terza giornata di Eurolega, Virtus Olympiacos. Un saluto da Dario Ronzulli, intanto gli applausi che avete sentito in sottofondo sono quelli per Alessandro Abbio, che è il primo giocatore premiato all'interno della Hall of Fame virtussina di quello che è il centenario del club. Grandi applausi per il capitano del grande slam e per un grande protagonista della storia bianconera, premiato come verranno premiati anche altri nel corso dell'annata. Il campo adesso, perché c'è una Virtus che proverà a dar battaglia fino all'ultimo contro i campioni d'Europa dell'Olympiacos, come detto, con tanti volti noti ma anche tanti volti nuovi, che però l'Eurolega la conoscono bene, come Cody Miller-McIntyre, che parte nel quintetto dei biancorossi insieme a Dorsey, a Ward, a Vesekov e a Hall. Dall'altra parte per la Virtus invece Carr con Fraser, Moore, Edwards, anzi con Carr, Moore, Holston, Edwards e Diarra, mi correggo, per il quintetto con cui parte la formazione bianconera. Pronti per la palla 2 i tre arbitri della sfida, che sono Peruga, Velasevic e Azic. Palla 2 che viene alzata in questo istante, vinta la Diarrama, la palla finisce nelle mani di Ward, e allora il primo possesso della partita è per gli ospiti. Vesekov, palla ancora per Ward, lato destro del campo, si muove Hall che riceve, consegnato poi per Dorsey, inseguito da Moore. Dorsey ancora in palleggio, 9 secondi per andare al tiro, arriva Vesekov per il blocco. Dorsey 1 contro 1, fuori per Vesekov che si alza per il tiro da 3, quasi allo scadere dei 24 secondi. Buonasera, benvenuti all'Olympiacos qui al Paladozza, subito biglietto da visita della formazione biancorossa, con dall'altra parte Edwards che prova a rispondere, sbaglia la tripla, rimbalzo di Dorsey che però non recupera il pallone, fuori per Diarra, poi Holston, palla per Carr che risponde da 3 e va a realizzare parità allora a quota 3 per le due squadre, 9-0-5 alla fine del primo quarto. L'attacco adesso di Miller-McIntyre per l'Olympiacos, il taglio di Ward, l'anticipo quello di Holston e il recupero della palla da parte di Carr che prova a correre in transizione, va in angolo da Edwards che ha spazio per prendersi la tripla sfruttata dal ferro, rimbalzo Vesekov, apertura per Dorsey. La Virtus ovviamente correrà e correrà tanto, quantomeno ci troverà in questa serata. Dorsey, l'anticipo di Moore, palla vagante recuperata da Holston, 3-0, Moore a schiacciare con il piede, vantaggio Virtus 5-3 il punteggio sulla palla recuperata da Moore. Già abbiamo visto la difesa Virtus all'opera, è stata sicuramente positiva in questo inizio di stagione, può ancora fare meglio naturalmente. Dorsey preso da Edwards, il cambio difensivo accettato dalla Virtus, blocco di Hall regolare per gli arbitri, palla proprio per Hall che si ritrova da solo in area dopo che Edwards è caduto, tutto regolare per gli arbitri, schiacciata di Donta Hall, 5 pari in punteggio. Edwards, palla in angolo per Moore, lato sinistro del parquet, ancora il palleggio di Moore, palla di Arra, finta e consegnato, poi prova ad attaccare Hall, tiro di Diarra che va a segno con la palla che si arrampica e trova due punti a Liu Diarra, 7-5 il punteggio. Miller-McIntyre fuori per Vesekov, si va da Tyson Ward, lato sinistro del lato destro del parquet, chiedo venia. Miller-McIntyre ancora, blocco di Hall, ancora Alex Pasconia in palleggio, lo scarico per Vesekov che riceve, conclusione cadendo indietro, Sasha Vesekov, altri due per lui e 7-5 il punteggio. Carr dall'altra parte a cercare di alzare il ritmo, la palla per Diarra e arriva la schiacciata di Aliu Diarra in contropiede, l'aliup di Carr magari non proprio pulitissima ma comunque grande azione di Diarra perché ha recuperato il pallone e poi l'ha schiacciato sulla testa dei difensori dei Reds E allora 9 a 7 Virtus, 7 a 15 alla fine del primo quarto. Miller McIntyre in palleggio, marcato da Carr, la palla per Dursey che prova a sfuggire a Moore. Dursey si alza per il tiro da 3, dentro, dopo che la palla sembrava destinata a uscire dopo aver toccato due volte il ferro. E allora sorpasso Olympiacos, 10 a 9 il punteggio. Carr fino in fondo sotto mano vincente, subito nei primi secondi di azione la Virtus ad attaccare il ferro e evitare soprattutto di andare a sfruttare, contrastare la fisicità degli avversari. 11 a 10 Virtus, palla per Hall, poi Vezenkov che finta il tiro, si trova contro Diarra, fuori allora per Ward, blocco di Vezenkov, ancora Ward che attacca lungo l'area di fondo, sbaglia ma c'è il fallo di Diarra. E allora due liberi per l'ex Parì, primo fallo della partita, primo fallo di Diarra, 6 e 33 alla fine del primo quarto. E 11 a 10 il punteggio per la Virtus, ma Tyson Ward va in lunetta con due tiri liberi. Nelle prime due partite di questa Eurolega, 6 su 6 per l'ex Parì dalla linea della carità. 6 e 33 alla fine del primo quarto, che la Virtus ha sicuramente approcciato con l'impiglio giusto. 1 su 2 per Ward, allora parità quota 11, Carr a superare la metà campo, pronto il blocco di Olston, Carr contro Dursey, ancora Carr in palleggio, blocco di Diarra, Carr ancora, si butta dentro, scarico fuori per Olston, poi Edwards contro Vezenkov, Edwards lo attacca, arresto, tiro, errore, anzi no, anche qua la palla sembra destinata ad uscire, invece ritorna dentro la retina per Kessler Edwards, 13 a 11 dall'altra parte Vezenkov, con Edwards che lo perde e due punti per il bulgaro. Ora subito a correre dall'altra parte con l'errore al tiro e la palla nelle mani dell'Olympiakos. Vezenkov in angolo, la tripla di Sasha Vezenkov, lo sappiamo che sei forte Sasha, non c'è bisogno di ribadirlo, già pronti via in questo inizio di partita. Dall'altra parte Aliudiarra che riceve e va a schiacciare, 5-41 alla fine del primo quarto, Olympiacos avanti di 1, ma siamo già al tempo del primo time out del match, time out allora anche per noi.
1: Nettuno Bologna 1. Da 50 anni, Primerano Stufe e Caminetti vive il mondo del fuoco attraverso ricerca, design e qualità. Un grande showroom, una selezione di alto livello e un servizio completo. Dalla progettazione all'installazione, Primerano Stufe e Caminetti, ad Altedo e su primerano.it. Da Primerano, l'impossibile diventa possibile. Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: Ci si può distrarre un attimo con questa Virtus, ritmi altissimi e sempre con grande efficacia, almeno in questa fase della partita. La tripla di Vezenkov, 10 punti per lui, subito la risposta con il pick and roll Carr Diarra e la schiacciata di Diarra, salito a quota 6 punti. Un avvio di partita molto positivo per il Maliano, che si conferma il periodo ottimale di forma in questo inizio di stagione. Cambia adesso per Mugrudo, poi il timeout, Carr, Moore, Olston e poi Klitman e Giuff per la Virtus. Attacco dell'Olympiakos, Dursey, si muove Vezenkov, preso da Klitman, palla fuori per Miller McIntyre contro Klitman, cambio difensivo, c'è Vezenkov contro Carr, Hall però va dall'altra parte per Dursey che si alza per il tiro da 3 punti, Tyler Dursey, e lui è un altro che sa far canestro e lo sappiamo. Più 4 per l'Olympiakos, massimo vantaggio per i Reds, 19-15. Carr contro Dursey, step back di Carr, bella tripla, risponde Marcus Carr, risponde la Virtus che sta tenendo corpo su corpo ai tentativi di fuga degli ospiti. Dall'altra parte fallo di Wendell Moore Jr. su Miller McIntyre, primo fallo personale per lui, fuori Carr, dentro Frazier con Moore e Olston a completare il reparto degli esterni per le Levunere.
2: La rimessa affidata a Mille McIntyre, palla per Dorsey contro Moore. Dorsey ancora preso da Clipman, a cambio difensivo. Dorsey prova a punirlo con un'altra tripla che va a segno anche questa, con un po' di fortuna con la C maiuscola per Tyler Dorsey. Palla che è ballato sul ferro e poi è entrata. Alston sotto mano vincente, e ancora una volta la Virtus trova la difesa dell'Olympiacos impreparata sui primi secondi dell'azione. Due punti per tornare a meno due, 22-20. Bezenkov, palla per Ward lungo la linea di fondo, sbaglia, poi la lotta rimbalzo previa con l'Olympiacos con l'ultimo tocco di Klitman. Allora si resta lì con la rimessa a favore degli ospiti. Fuori Moore, dentro Carr, cambi frenetici come di consueto per Alex Mumbrou. La rimessa per Vesenkov, la palla per Hall, fuori per Miller McIntyre, preso da Frazier con Bello sulle tracce di Dorsey. Palla dentro per Vesenkov, non si capisce bene con Dorsey che comunque tiene vivo il pallone, poi però lo deve ributtare dietro a Miller McIntyre. Arriva l'infrazione di campo sulla buona difesa Virtus in questa circostanza. Allora, palla recuperata dalla Virtus che potrà rimettere nella metà campo avversaria con 14 secondi per andare al tiro. Frazier, Bello, Olston, Klitman e Diouf da una parte, Miller, McIntyre, Dorsey, Ward, Bezenkov e Hall dall'altra. Palla nelle mani di Bello, si muove Frazier per prendersi il pallone, blocco di Klitman, gioca due con lo svedese che riceve, palla poi per Diouf! Solissimo nel pitturato, la schiacciata di Momo Diouf per la parità, quota 22, 4 minuti per chiudere il primo quarto. E attacco dell'Olympiacos, Miller McIntyre, blocco di Hall, ora Miller McIntyre, palleggio, arresto, tiro da 3, scheggia il ferro, Ward prova a tenere vivo il possesso, ci riesce, ma servendo Olston, e possesso allora per la Virtus, corre ovviamente la Virtus, Olston fino in fondo, sotto mano vincente, a segno per Derrick Olston Junior, 24-22, ritmi forsennati in questo primo quarto. Hall consegnato per Dorsey contro Diouf, ora Dorsey, uno contro uno, Dorsey attacca Diouf, Dorsey lo scarico per Hall, fuori per Vesenkov, palleggio, arresto, tiro da 3, l'errore, rimbalzo Frazier. 3-14 alla fine del primo quarto, blocco di Diouf, Frazier per Olson, taglio di Diouf, ribaltamento invece per Bello che prende, tira da 3, sbaglia, Klitman a rimbalzo, va dopo aver spinto Vesenkov. E fallo in attacco allora per Bobby Klitman, primo per lui, terzo di squadra per la Virtus. Cambio per l'Olympiacos con Derrick Jones al posto di Hall, capo anche per Hackett al posto di Olston. E per il momento restano a guardare Baldasso e Ferrari per le monete. La rimessa di Ward, lo scambio con Jones, poi Ward che supera la metà campo, marcato da Frazier, si va da Dorsey, preso da Klitman, con Bello contro Vesenkov, Dorsey da 3, poi faccia cattiva nei confronti della curva, ovviamente la curva non la prende bene, tripla per Dorsey che sale a quota 12, lui e Vesenkov, 22 punti dei 25 segnati dall'Olympiacos. Bello, step back, poi lo scarico per Frazier, si prende lui la tripla e la mette. Trent Frazier, 27-25, e da 3 la Virtus stasera è estremamente efficace per il momento, 3-6, poi gran difesa qui su Vesenkov, palla che termina fuori e possesso che resta per l'Olympiacos, perché l'ultimo tocco è stato di un virtussino nella fattispecie di Bello che è andato a togliere il pallone a Vesenkov. Brutta rimessa dell'Olympiacos, Jones però la tiene in vita, Miller McIntyre allora attacca il ferro e poi scarico direttamente verso la panchina da parte di Cody Miller McIntyre. E questo ritmo frenetico che alla Virtus, che per la Virtus è fondamentale, l'Olympiacos sta provando a tenerlo, ma è decisamente meno nelle corde dei Reds. Dentro Montero adesso per Barzokas, che prova a cambiare qualcosa in termini di playmaking facendo uscire Miller McIntyre. Bello a superare la metà campo, 2-18 per chiudere il primo quarto qui su Nettuno Bologna 1 più 2 Virtus, e palla in mano Frazier, tacca il ferro Frazier fino in fondo, sbaglia ma trova il fallo e due liberi allora per Trent Frazier. fallo della partita per l'Olympiacos, il primo fallo per Tyson Ward, due liberi per Fraser. Primo viaggio in lunetta della serata per la Virtus, come detto partita fortissimo, ritmi alti, tiri ad alta percentuale trovati e realizzati, 9 su 10 da 2 fino a questo momento, soprattutto tanta aggressività in difesa e al di là di Vesekov e Dorsey, che per carità sono due fuori classe, lo sappiamo, Olympiacos sta facendo fatica a costruire buoni tiri. 2 su 2 per Fraser, 5 punti per lui, 4 di vantaggio Virtus, massimo vantaggio per le monete. 2-0-5 alla fine del primo quarto, Dorsey prende, tira, da 3, mette anche questa, Tyler Dorsey, sono 15 per lui e l'Olympiacos per il momento è davvero solo lui e Vesenkov. Bello l'arresto, la palla per Diouf, poi si mette spalla a canestro contro Jones, Diouf ribalta per Fraser, almeno ci prova, invece arriva l'intercetto da parte della difesa, ma poi Ward non riesce a controllare il pallone. Allora più che di intercetto dobbiamo parlare di interferenza. Palla che resta per la Virtus, 14 secondi per andare al tiro. Per far capire il livello dell'Olympiacos, cambio fuori Ward, dentro Papa Nicolau. Giusto per far capire un po' che squadra è l'Olympiacos, se mai qualcuno a casa avesse avuto dei dubbi al riguardo. Bello, fuori per Klintman, che finta il tiro, poi va torna da Bello contro Vesekov, è un mismatch, Bello prova a sfruttarlo, tirando da tre, non prendendo neanche il ferro, poi Diouf recupera il pallone, deve tirare però, invece non si accorge che il tempo scorre. E allora infrazione di 24 secondi per la Virtus, giustamente mi fa notare anche Eugenio Petrillo che Van Fournier non è ancora entrato. E siamo in questa situazione qui dell'Olympiacos. Vabbè, ma sono i campioni d'Europa non a caso, ci mancherebbe. Dorsey, palla per Vesenkov, fuori per Papanicolaou, lato destro del campo, preso da Fraser, ribaltamento per Jones, che finta è consegnato per Dorsey, poi va da Montero. Montero, palla per Jones, ben fatto qui dall'Olympiacos, con Jones che ha attaccato bene il ferro, è arrivato tardi la chiusura di Bello, schiacciata per Jones dall'altra parte per Diouf, che si fa trovare sotto canestro, servito da Fraser. E schiacciata del più uno, 31-30, 58 secondi per chiudere il primo quarto. Montero, palleggio, arresto, tiro con Bello in ritardo, errore, rimbalzo Klintman e palla recuperata dunque dalla Virtus, poi subito il contropiede con Hackett che già dall'altra parte va tornata alla difesa dei Reds, ancora Hackett, fuori per Fraser, fuori ancora per Hackett, consegnato per Fraser, un statico questo attacco Virtus, Hackett allora contro Jones, decide di attaccarlo Hackett, sbaglia il sottomano ma subisce il fallo di Jones e allora due liberi per Daniel Hackett. Due liberi per Daniel Hackett a 35 secondi, 9 decimi dalla fine del primo quarto, primo quarto a punteggio altissimo con le difese che hanno concesso parecchio, soprattutto quella dell'Olympiacos, dico soprattutto perché poi alla fine i canestri dei Reds sono arrivati soprattutto per iniziative personali di Vesenkov, 10 punti e Dorsey 15, sono 25 dei 30 punti degli ospiti. Intanto Hackett in lunetta, primo assegno, sta per entrare anche Ferrari per la Virtus, quello di Jones, il primo fallo personale, il secondo pena di squadra per l'Olympiacos. 2 su 2 per Hackett, cambio con Bello che lascia il parquet per Ferrari che va a prendere Montero in marcatura in questo finale. È proprio il americano che va a superare il metà campo, 30 secondi per chiudere il quarto, adesso 15 per l'attacco dell'Olympiacos, Montero ancora lato destro del parquet, fuori per Jones, ribaltamento per Papanicolaou, 8 secondi per andare al tiro, Papanicolaou, lob per Jones, palla che non arriva ma c'è anche il fischio per il fallo in attacco di Derek Jones, spinta a Fraser e secondo fallo personale per Derek Jones. Fuori Diouf, allora dentro Carr per avere un tiratore in più per questi 18 secondi e 6 decimi che mancano alla fine di un primo quarto intensissimo, molto spettacolare e con la Virtus che ha avuto sostanzialmente canestri da tutti tranne che da Klintmann e Bello, almeno per il momento. È Carr che va a superare la metà campo, marcato da Dorsey. 10 secondi per chiudere il quarto. Carr ancora, arriva Ferrari per il blocco. Poi Ferrari che attacca il ferro, Carr però si mette in proprio. Va in angolo dove c'è Klintmann per la tripla, sbagliata. E poi rimbalzo di Vezenkov e non c'è più tempo per andare a concludere. Finisce qua allora il primo quarto di gioco. Virtus avanti, 33-30 contro l'Olympiakos. Gli applausi del Paladozza, la linea della regia, torniamo tra poco.
1: In diretta su Nettuno Bologna 1, l'Eurolega della Virtus Bologna. In collaborazione con... Da 50 anni Primerano Stufe e Caminetti vive il mondo del fuoco attraverso ricerca, design e qualità. Un grande showroom, una selezione di alto livello e un servizio completo. Dalla progettazione all'installazione. Primerano Stufe e Caminetti ad Altedo e su primerano.it. Da Primerano l'impossibile diventa possibile. Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente. Lo sapevi che le piogge di sabbia e lo smog possono ridurre la resa del tuo impianto fotovoltaico? No? Un impianto sporco può rendere fino al 20% in meno. La Benassati Gabriele, con la pulizia professionale dei pannelli solari, può però riportare la tua efficienza al 100%. Contatta la Benassati Gabriele SRL oggi stesso e inizia a risparmiare sulla tua bolletta. Benassati Gabriele SRL è a Calderara di Reno in via Candini 8 o su benassatigabriele.com. L'Eurolega della Virtus Bologna, in diretta su Nettuno Bologna 1.
2: Nuovamente in diretta dal Paladozza, amici amici di Nettuno Bologna 1, ben ritrovate, ben ritrovati. Primo quarto andato in archivio sul 33-30 per la Virtus, che ha giocato un buonissimo primo quarto dal punto di vista offensivo. 8 Carr, 6 Diarra, in generale una palla che ha girato veloce, un attacco che ha girato veloce, primi secondi dell'azione sembravano quasi Phoenix Suns di D'Antoni, 7 seconds or less, cioè attacchiamo nei primi 7 secondi dell'azione. E da questo punto di vista l'Olympiakos ha avuto enorme fatica a difendere. Se il punteggio è così alto per i Reds e soprattutto, anzi quasi esclusivamente merito di Dorsey, 5 su 5 da 3, e di Vezenkov che di punti ne ha messi 10, sono 25 dei 30 segnati dai Reds. Si riparte con il possesso per la Virtus e con Bello, Frazier, Hackett, Klintmann e Diouf per Mumbrou. Dall'altra parte invece Montero, Fournier che fa il suo esordio stasera, Papa Nicolau con Dunston anche sul parquet, all'esordio in maglia Reds. Tanto errore al tiro della Virtus, rimbalzo per Diaye, entrato in campo anche lui per completare il quintetto dell'Olympiakos. Fournier gioca due proprio con Diaye e canestro in reverse che non arriva, poi Dunston a lottare per il rimbalzo, l'ultimo tocco e di Bello. E allora possesso che resta a disposizione della formazione greca, non diciamo ateniese se non si arrabbiano. E 34 per chiudere il primo tempo e 14 secondi per andare al tiro. La rimessa di Montero, la palla per Fournier, chiuso da Hackett, ancora Fournier che attacca Hackett, Fournier ancora l'arresto, la virata no perché c'è Hackett che gli ruba il pallone e allora transizione Virtus che non c'è, si va con l'attacco difesa schierata ma comunque con l'attacco Virtus. Frazier, sale Diouf a portare il blocco, ancora Frazier, la palla per Hackett, lato sinistro del campo, Hackett fuori per Frazier, fallo lontano dal pallone. Il fallo è di Bobo Diouf, fallo in attacco sulla posizione presa da Kostas Papanikolaou. Insomma, anche qua un contattino, però per gli arbitri sanzionabile, e dunque per Diouf il primo fallo. Il primo fallo di squadra per la Virtus. Montero, marcato da Bello, palla per Fournier, si muove e riceve Diaye, consegnato poi per Montero, lato sinistro del campo, ancora Montero, palleggio insistito, attacca Klintmann, Montero, riparte Montero, in post basso, fuori poi per Fournier, 5 secondi, 4 secondi, Fournier dovrà forzare il tiro con la difesa di Hackett, che buona, ma non è abbastanza per fermare il talento di Evan Fournier. che trova la tripla, parità, quota 33. Bello, palla per Frazier, consegnato per Hackett, fuori per Bello, blocco di Diouf, Bello ancora, poi Hackett, ribattamento per Frazier, poi Klintman, poi Bello, fallo di Dunston. È complicato per l'Olympiacos inseguire la Virtus e questo frenetico giro palla, per usare un termine più calcistico, ma per capirci. Per ora la difesa dei Reds sta facendo molta fatica. Dentro Baldasso e dentro anche Diarra, con Bello, Klintman e Hackett a completare il quintetto per Mumbrou. La rimessa di Hackett, la palla per Klintman, consegnato per Bello. Ancora Bello in palleggio, blocco di Klintman, Bello lo sfrutta contro Papanicolaou, Bello si butta dentro, l'arresto, lo scarico per Baldasso che attacca Fournier, la finta di Baldasso, la palla persa, un'indecisione fatale di Baldasso e dall'altra parte contropiede con Montero che trova due punti. In transizione, indecisione fatale di Baldasso, non si può permettere la Virtus questo tipo di indecisioni. Bello intanto si butta dentro, va a prendersi un fallo che porta Papanicolaou a commettere il suo primo fallo personale e anche il primo fallo di squadra, anzi secondo fallo di squadra per l'Olympiacos. Fuori Bello, fuori Klintman, dentro Carr ed Edwards con Baldasso, Hackett e Diarra per la Virtus. Resta con Montero, Fournier, Papanicolaou, Diaye e Dunston invece l'Olympiacos. La rimessa di Carr, palla per Hackett, fuori per Baldasso. Poi Carr, uscito dai blocchi contro Papanicolaou, scarico per Baldasso che cerca un extra pass per Edwards, c'è il piede però di Diaye. E allora 14 secondi ancora a disposizione dell'attacco Virtus. La rimessa davanti alla panchina virtussina, approfittiamo di queste pause anche per prendere fiato, questa dietro a questa squadra ci vuole fiato anche per i radiocronisti. Hackett, palla per Carr, marcato da Papanicolaou, si muove Diarra a portare il blocco, Carr allora contro Dunston, Carr si butta dentro, alza la parabola, con l'aiuto del tabellone Marcus Carr, 10 punti per il canadese e parità a quota 35. Montero, Diaye, si va da Fournier contro Hackett, Fournier ancora, fuori per Montero, blocco di Dunston, Diarra allora su Montero, perde però Dunston, Diarra in ritardo e la lettura del pick and roll per la difesa Virtus ancora da sistemare e non poco. Due punti per Dunston, i primi dell'ex. Hackett, blocco di Diarra, palla fuori per Carr, ancora Carr contro Papanicolaou, Carr prova ad attaccarlo, Carr scarico per Edwards in mezzo al traffico, Edwards gancetto sbagliato, poi Papanicolaou non controlla il rimbalzo e palla fuori, possesso per la Virtus con 14 secondi per andare al tiro. E 7-0-6 per chiudere il primo tempo qui su 21 Bologna 1. La rimessa di Carr, si muove Diarra, si muove anche Hackett, parla per lui, fuori Baldasso che si alza per il tiro da 3, sbagliato, rimbalzo Montero.

0: I Reds. Carr a superare metà campo, c'è sempre Papa Nicolau su di lui. Hackett preso da Montero, con Fournier su Baldasso. Hackett in palleggio, la palla per Edwards che prova ad attaccare lungo la linea di fondo, chiuso però dal Diaye, scivola Edwards, palla persa dalla Virtus. Fournier allora dall'altra parte, fallo di Carr, speso bene, interrompe il contropiede e primo fallo personale per Marcus Carr. Diversa zona d'attacco per gli ospiti con il secondo fallo di squadra della Virtus e Montero che effettua la rimessa, la palla per Fournier, poi Diaye, ancora Montero, prova ad attaccare Carr, resto, tiro e bel canestro per Montero, prova a scappare l'Olympiacos, allora più 6, 4-1, 3-5, Carr si butta dentro, scarico per Baldasso che non tira, va da Carr, lui sì che tira e sbaglia, rimbalzo Dunston, palla per Montero. E possesso per il Reds, occhio adesso, non fa scappare i biancorossi. Fournier riesce a controllare il pallone, è un po' complicato, poi lo serve nuovamente a Montero, pressione di Carr, blocco di Dunston, Montero, l'arresto, lo scarico in emergenza per Diaye che attacca lungo la linea di fondo, trova due punti Diaye e allora sul più 8 Olympiacos, 5.43 alla fine del primo tempo, inevitabile time out per Mumbrou, time out anche per noi.
1: Nettuno Bologna 1. Da 50 anni, Primerano Stufe e Caminetti vive il mondo del fuoco attraverso ricerca, design e qualità. Un grande showroom, una selezione di alto livello e un servizio completo. Dalla progettazione all'installazione. Primerano Stufe e Caminetti, ad Altedo e su primerano.it. Da Primerano, l'impossibile diventa possibile. Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: Momento di difficoltà della partita Virtus sotto di 8 contro i campioni d'Europa, avanti 43-35 con Montero che ha preso ordine, che ha messo ordine con Fournier che ha preso possesso della partita e con una difesa certamente più efficace fino a questo momento per quanto riguarda gli ospiti, parziale 13-2 in questo secondo quarto. E time out obbligatorio, come detto, per Mumbrou, come detto a 5.43 dalla fine del primo tempo. Si riparte con Montero, Fournier, Papanicolaou, Diaye e Dunston per l'Olympiacos. D'altra parte per la Virtus invece Carr, Baldasso, Holston, Edwards e Diarra. Un po' di difficoltà per la rimessa, alla fine Carr riesce a ricevere e a superare a metà campo, marcato da Papanicolaou. Ancora Carr in palleggio contro Dunston. Carr, bella palla per Baldasso in angolo, però non tira, fuori per Carr, ancora dentro per Diarra che trova due punti e trova anche il fallo di Diaye. E questo deve tornare a fare la Virtus, far girare il pallone, far muovere la difesa, trovare l'uomo libero. Nella fattispecie Aliou Diarra. E due punti per il maliano e vediamo se arriva anche il terzo. Dopo il primo fallo di Diaye non c'è una grande problematica di falli per le due squadre, solo Derek Jones a quota 2, perché proprio di falli non ne sono stati commessi, la difesa, le difese tendenzialmente non hanno avuto neanche il tempo. Libero per Diarra, sbagliato, rimbalzo di Aie e consegnato a Montero. 4-3-3-7 allora, Montero superato a metà campo, preso da Baldasso, zona 2-3 per la Virtus, abbiamo già vista con buoni esiti fino a questo momento. Fournier da 3, sbaglia, rimbalzo lungo Baldasso che prova a correre in transizione, chiuso però, e allora si va con l'attacco a difesa schierata. Carr preso da Diaye, blocco di Diarra, Carr ancora, si butta dentro, bella palla per Holston, marcato da nessuno. E Holston sotto canestro va a schiacciare, meno 4 Virtus. E ancora zona 2-3, Montero, palla per Diaye, poi Fournier, lato sinistro del campo, si va da Diaye, palla dentro per Dunston, a vuoto Dunston dopo la stoppata di Diarra, contropiede Baldasso, la tripla in transizione, la sbaglia, Fournier poi a rimbalzo e ultimo tocco di Diarra,

0: ultimo tocco di Diarra di colo gli arbitri, ma Mumbrun va a chiamare challenge. Su questa rimessa, impressione dalla nostra postazione è che l'ultimo tocco sia stato di Fournier e non di Diarra. E allora vediamo la decisione degli arbitri. Alla fine del primo tempo, nettamente ultimo tocco di Fournier, nettamente ultimo tocco di Fournier, e quindi rimessa che verrà cambiata e possesso che resterà la Virtus, con gli arbitri ancora però davanti al monitor. E ovviamente challenge vinto dalla Virtus. Si resta lì allora con 14 secondi per andare al tiro. E la rimessa affidata a Carr. Sotto la curva dei tifosi Virtus. Si muove Olson, si muove anche Diarra. La palla è per lui! Ed è una gran schiacciata per Aliu Diarra! Aliup dalla rimessa, fantastica azione Virtus, meno 2, break di 6 a 0 e c'è tanto di Aliu Diarra in questo break. Palla dentro di Diaieva, direttamente nelle mani di Edwards, con Dalston che era da tutt'altra parte. Carr allora in palleggio dall'altra parte per un possesso importante che potrebbe dare il pareggio, il sorpasso. Baldasso riceve il ritmo, la tripla sbagliata, rimbalzo di Aie e possesso per Fournier. E possesso Olympiacos, si arrabbia Baldasso, ma era un buonissimo tiro, non deve perdere fiducia e ritmo. Tommy B, Fournier, blocco di Dunston, Fournier attacca il ferro, Fournier, due punti non arrivano, rimbalzo però di Fournier che va alla conclusione con l'aiuto del tabellone, sbaglia anche questo, rimbalzo di Arra, apertura per Carr, 3.40 alla fine del primo tempo, meno 2 Virtus e palla in mano, Carr nel cuore dell'area, Carr stoppato da Fournier ma in maniera irregolare, due liberi allora per Marcus Carr. Devo dire che il time out di Mumbrun ha prodotto effetti molto positivi, molto positivi. Sul meno 8 la squadra si è ricompattata, la zona 2-3 che sta diventando quasi la coperta di Linus di questa Virtus. Ha dato ottimi segnali, soprattutto ha inceppato l'attacco dell'Olympiacos. Mentre Carr va in un'etta con due liberi, è rientrato Vezenkov al posto di Dunston, quindi con Vezenkov e Diaye sotto canestro, capo anche per Moore, per la Virtus al posto di Baldasso, mentre Carr realizza entrambi i liberi. E allora rivolta completata, 4-3-4-3, 3-33 alla fine del primo tempo. Montero a superare metà campo, la palla per Papanicolaou, marcato da Houston, si muove Vezenkov che riceve, consegnato per Montero, dato l'estero del campo, si va ancora da Vezenkov contro Carr, è un mismatch, Vezenkov si gira, conclusione sbagliata, poi la lotta rimbalzo, la stravince di Arra, che poi apre anche il contropiede per Moore, Houston in angolo per la tripla! La tripla di Derrick Houston Jr. Esplode il paradozza per il parziale dei Virtus, 11-0 e sorpasso sul 46-43. Montero attraverso il campo, Montero scambio con Vezenkov, ancora Montero, ribaltamento di Papanicolaou, di tocco per Fournier, tripla sbagliata, rimbalzo però di Diaye che poi appoggia al tabellone e Carr già dall'altra parte insieme a Moore, rimasto dietro di Arrai. Allora 4 contro 5, bisogna aspettare il maliano che arriva adesso, 14 per l'attacco, Moore preso da Diaye, fuori per Carr che si alza per il tiro da 3, ancora segno Marcus Carr, partitona fin qui del canadese, sono 15 per lui. Dall'altra parte Montero attacca il ferro e sbaglia, rimbalzo Montero, rimbalzo di Arra, chiedo scusa, Carr non si intende con Moore e palla persa dalla Virtus, ma Mumbrun applaude il paladozza giustamente, perché è una bellissima Virtus. quella che stiamo vedendo in questo primo tempo. Parziale dal meno 8 di 14-2. E adesso un po' di cambi per Mumbrù, con Fraser, Moore, Olson, Edwards e Klintman in campo insieme. Montero, Fournier, Papanicolaou, Vezenkov e Diaye per Barzokas. Montero, sale Papanicolaou e riceve, gioca due con Montero, poi lo scarico in angolo per Fournier, Vezenkov, ancora Fournier, da tre, ben costruito ma sbagliato, rimbalzo Klintman, palla per Edwards, poi Moore che pensa alla tripla, poi decide di attaccare il ferro, Eurostep di Moore, palla fuori, l'ultimo tocco del numero 8 bianconero e possesso allora Olympiacos. Fatto anche una bella scelta Moore, fintando il tiro, attaccando il ferro, Eurostep, e poi però la palla sporcata da Montero che tocca la coscia di Moore e termina fuori. 4-9-4-5 Virtus, 1.50 alla fine del primo tempo, qui su Nettuno Bologna 1. L'intervallo poi a cura di Luca Giardini e Alessio Torri. Rientra Miller McIntyre al posto di Montero, rientra anche Ward. Vezenkov consegnato per Fournier contro Olston, Fournier, fallo di Olston. È il primo per Olston e il terzo di squadra per la Virtus, mentre è già in bonus Olympiacos, un timeout a testa per i due allenatori. Rimessa di Fournier, la palla per Ward, poi ancora Fournier, marcato da Olston, Fournier contro Klintman adesso, Fournier ancora in palleggio, 6 secondi per andare al tiro, blocco di Vezenkov, insiste il francese che però perde il pallone, lo riconquista, deve forzare il tiro allo scadere dei 24, non trova il ferro, infrazione di 24 secondi, ancora una gran difesa Virtus che proprio dalla difesa ha costruito il parzialone con cui è rientrata in partita. 1.15 per andare negli spogliatoi. Fraser superare a metà campo, blocco di Klintman, Fraser ancora fuori per Edwards, poi Olson lato sinistro del parquet, gioco a due che non riesce perché Vezenkov gli porta via il pallone, Ward allora, la palla per Fournier, poi Vezenkov in post basso contro Edwards, contro Klintman e contro Fraser, ribalta per Miller McIntyre, fuori per Ward, 12 secondi per andare al tiro, Miller McIntyre ribalta ancora per Fournier che attacca il ferro, tutto fermo, fallo di Fraser e canestro buono dicono gli arbitri, canestro buono di Fournier sul fallo di Trent Fraser. Primo fallo per Fraser, gioco potenziale da tre punti per Evan Fournier. Che sale così intanto a quota 5 punti, riporta i suoi a meno 2, meno 1 con il libero aggiuntivo. C'è un time out chiamato dalla Virtus, 48 secondi e 7 decimi per chiudere il primo tempo, restiamo qui al Paladozza in attesa dei commenti nell'intervallo. Un'occhiata a quelle che sono le statistiche maturate fin qui. Due uomini in doppia cifra per la Virtus, 15 di Carr con 5 assist, 10 di Diarra con 5 rimbalzi, ma ci sono anche i 9 di Derrick Olson Jr. che sta giocando una partita molto più lucida rispetto a quella di Milano. Dall'altra parte sempre 15 per Dorsey che ha giocato tutto il primo quarto e poi si è dato un cambio perfetto con Fournier. 10 per Vezenkov, una Virtus che sta tenendo benissimo l'imbalzo, che sta giocando molto di squadra, 14 assist, che sta limitando le palle perse, per ora 7. Insomma, tanti dati positivi, ci aggiungiamo anche il fatto che sul meno 8, sul momento di difficoltà, sul momento in cui l'Olympiacos sembrava in grado di prendere in mano la partita, la Virtus non solo non si è disunita, ma anzi ha ripreso a macinare mettendo la testa avanti. 48 secondi e 7 decimi per chiudere il primo tempo. Miller McIntyre, Fournier, Ward, Vezenkov e Diaye. Per la Virtus invece Fraser, Moore, Hackett, Olston e Edwards. quintetto di fatto bassissimo e con in più Hackett. Frazier contro Miller McIntyre, ora Frazier in palleggio, fuori per Edwards che si alza per il tiro da tre, lo sbaglia, rimbalzo Fournier. E ha tirato il 5 alla fine di questa squadra, quindi una scelta un po' così particolare che non ha comunque pagato dividendi. Bezenkov spalla canestro contro Hackett, Bezenkov si gira, appoggia e sorpasso Olympiacos, 50-49, 18 secondi per chiudere il primo tempo. Frazier per l'ultimo possesso della Virtus, potenzialmente almeno di questo primo tempo. Frazier a superare metà campo, marcato da Miller McIntyre, 8 secondi per andare al tiro, arriva Moore a portare il blocco, Bezenkov allora contro Frazier che vuole l'isolamento, vuole uno contro uno, poi va da Moore però che si alza per il tiro da tre che non va, rimbalzo dell'Olympiacos, suona la sirena, finisce allora il primo tempo alla Paradozza. È una partita a ritmi forsennati, per ora l'Olympiacos avanti 50-49, 15 di Carra, 10 di Diarra da una parte, 15 di Dorsey, 12 di Bezenkov dall'altra. La linea alla regia e tra poco l'intervallo con Alessio Torri e Luca Giardini, state con noi.
1: Apre a Bologna solo per tre giorni Temporary Outlet Donna. Vendita di capi d'abbigliamento donna a prezzi di produzione. Temporary Outlet Donna, 9, 10 e 11 ottobre, presso X-Mode Factory Store. Area produttiva Via Lunga, Crespellano, Bologna. Temporary Outlet Donna, 9, 10 e 11 ottobre. Orario continuato dalle 10 alle 19. Ti aspettiamo.
2: Pronto? Filman? 29, 39, 89? Questa me la segno. Occhiali da vista 29 euro. Da sole graduati 39 euro. Con lenti progressive 89 euro. Scopri di più nei negozi Filman di Bologna, Casalecchio, Modena, Parma e Emilia. Filman, il tuo ottico!
3: Una finestra è una finestra.
4: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
3: Vedo.
4: La maniglia centrale è davvero elegante.
3: Sì, bella.
4: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
3: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
5: Ocnoplast. Le finestre di design.
6: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
7: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
8: In diretta su Nettuno Bologna 1, l'Eurolega della Virtus Bologna. In collaborazione con...
9: Da 50 anni, Primerano Stufe e Caminetti vive il mondo del fuoco attraverso ricerca, design e qualità. Un grande showroom, una selezione di alto livello e un servizio completo. Dalla progettazione all'installazione. Primerano Stufe e Caminetti, ad Altedo e su primerano.it. Da Primerano, l'impossibile diventa possibile.
10: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente. Lo sapevi che le piogge di sabbia e lo smog possono ridurre la resa del tuo impianto fotovoltaico? No? Un impianto sporco può rendere fino al 20% in meno. La Benassati Gabriele, con la pulizia professionale dei pannelli solari, può però riportare la tua efficienza al 100%. Contatta la Benassati Gabriele SRL oggi stesso e inizia a risparmiare sulla tua bolletta. Benassati Gabriele SRL è a Calderara di Reno in via Candini 8 o su benassatigabriele.com.
8: L'Eurolega della Virtus Bologna, in diretta su Nettuno Bologna 1.
11: Momento in diretta dal Paradozza di Piazza Azzarita, half time di Virtus Olympiacos 50-49 per i Pereotti. Un ben ritrovati da Alessio Torri
12: e da Luca Giardini, buonasera a tutti.
11: Mentre è in corso la cerimonia di introduzione di Alessandro Abbio, primo esponente della Hall of Fame Virtus per i 100 anni del club, andiamo a ripilogare questo primo tempo. Fiammata balistica, ritmo offensivo in avvio, Olympiacos formato cecchino, i campioni di carica che hanno messo in mostra percentuali fuori dal comune dall'arco con incredibile 6 su 7 da 3 nella prima frazione. Nei momenti chiave la squadra di Berzoccas stava punendo ogni minimo errore di rotazione sul perimetro Virtus, che però ha risposto impostando una gara di grande orgoglio fisico per sopperire alla mancanza di automatismi ovvi nel nuovo gioco. Bianconeri che stanno tirando col 75% nella media distanza, e poi la battaglia rimbalza nonostante l'assenza di Minutino per i greci. Olympiakos che riesce a limitare i secondi possessi bianconeri, la Virtus però che lavora meglio sotto le planche rispetto alle scorse uscite, poi anche il controllo dei falli con i bianconeri che hanno concesso qualche viaggio di troppi lunetta per falli spesi, spingendo sulla pressione difensiva per quanto riguarda la propria retroguardia. Luca, certamente un primo tempo ad altissimi ritmi, il dilemma è se riuscirà la squadra di Monbru a reggere questi anche nei secondi 20 minuti.
12: Virtus che sta continuando a stupire in queste prove di Eurolega, la terza partita del torneo europeo della sua stagione, la prima davanti al pubblico amico, il debutto in quello che l'anno scorso a livello europeo fu un fortino con 6 vittorie in altrettanti incontri. Questa sera sono di visita i campioni d'Europa in carica dell'Olympiakos, che si sono presentati con l'intento di voler pareggiare la stessa dicta tattica della Virtus, ovvero quello di giocare a possessi elevatissimi e numerosissimi. Se da una parte la Virtus non può fare a meno ad oggi in questa prima parte della stagione della premiatissima coppia Marcus Kara-Liudi Arra, dall'altra parte i greci hanno risposto con una scintillante prova dall'arco dei tre punti della coppia Vezenkov-Tyler Dorsey, che nel solo primo quarto, finito con l'elevatissimo punteggio di 33-30, hanno realizzato 7 triple su 9 tentativi, 7 triple su 10 di squadra. Sostanzialmente i greci, che sono in vantaggio 50-49 a metà partita, si stanno affidando principalmente a due giocatori, senza dimenticare che hanno una rosa ricca di campioni.
11: E allora andiamo con i numeri di squadra per fotografare anche dal punto di vista analitico ciò che stiamo analizzando dal punto di vista tattico. Questo primo tempo ha dominato la squadra bianconera con 14 carambole contro le 3, scusate, la squadra pierota con 14 carambole contro le 13 bianconere a rimbalzo, 4 offensivi a testa. Dalla media distanza ha tirato meglio la squadra di Coach Monbru, 14 su 16, 88% contro il 63, 12 su 19 dei Pierioti, che però hanno fatto molto meglio a lunga distanza, 8 su 15 col 53% contro il magro 29, 5 su 17 per la Virtus del 6,75. Dal campo globalmente le cose sono equivalse, 59% per i Pierioti, 20 su 34, 58 per i bianconeri, 19 su 33, che sono andati anche più volte in lunetta, 7 tentativi, 6 a segno, 86%, appena 3 quelli del Pireo con 2 lunette a segno. Le palle perse 8 per il Pireo, 7 per la Virtus, che ha avuto per quanto riguarda questo primo tempo anche minuti importanti transizione, di corsa. Però Luca, è ovvio che tutto debba partire come sempre dalla difesa. Abbiamo visto la difficoltà del Pireo di arrivare a posizionarsi per attaccare a difesa schierata da Virtus, che invece tende sempre ad anticipare questo tipo di assetto proprio per evitare uno contro uno dove ne è inevitabilmente sfavorita.
12: Inevitabilmente sfavorita, perché andando a leggere dal primo al dodicesimo l'Olympiakos campione in carica è una squadra di campioni in cui la panchina probabilmente sarebbe titolare in tutto il resto d'Europa, motivo per il quale la Virtus, che ha accusato anche un break di 7 punti finendo sotto di 7 punti nei primi 5 minuti del secondo quarto, in cui è andato completamente in avaria la propria manovra offensiva, è riuscita a risalire la china, a smuoversi dalle sabbie mobili con il duo già citato di Arra Marcus Carr, non per la prima volta in questa occasione, in questi tentativi di rimonta in Eurolega, facendo ricorso alla difesa zona. Gli uomini di Monbru hanno sempre mantenuto la difesa schierata, hanno sempre cercato di gettarsi Famelici sul rimbalzo per poi proiettarsi in contropiede, cosa che la Virtus dovrà continuare a fare nella seconda metà di gara, quantomeno cercando di mantenere il ritmo mostrato fin qui, sicuramente non abbassandolo, perché abbiamo visto come i greci sono qui, l'hanno già fatto in Lituania a Kaunas martedì sera, non perdonando le prime incertezze dello Žalgiris, sono qui per continuare la propria marcia senza sconfitte, si presentano qui 2-0.
11: Quasi 9 minuti avanti bianconeri in questi primi 20, poco più di 7 minuti per i perioti, che quindi hanno condotto di meno la gara con un massimo vantaggio di 8 lunghezze contro le 4 dei bianconeri. Andiamo anche ad analizzare un po' le prove dei singoli per cercare di capire dal punto di vista anche delle prestazioni come siano andati. Buone cose per quanto riguarda i lunghi, soprattutto per Diarra, che ha giocato tantissimo, ma soprattutto è stato speso tanto, quasi in solitudine nel pitturato. Sul perimetro ancora una volta la conduzione è stata affidata a Carr, e Austin, così come a Milano, non è stato costante come riferimento offensivo, questa sera ha trovato maggiore equilibrio avendo percentuali decisamente migliori rispetto a quelle di Assago. È chiaro che il termometro di questa squadra possa essere lui, anche perché è quello che la conosce meglio in virtù della permanenza maggiore rispetto a gran parte dei suoi compagni.
12: Derrick Austin Jr., che è reduce da Nallon perfetta, delineiamola così, prova balistica dall'arco al Forum di Assago 48 ore fa, quest'oggi in questi primi 20 minuti è il giocatore più utilizzato da Coach Mumbrù con 13 minuti e, a mio modo di vedere, ha optato per una scelta saggia: non forzare quei tiri che si era preso martedì contro Milano, anzi fin qui è l'unico giocatore della partita assieme a Tyler Dorsey dall'altra parte che non ha errori dal campo ed è il terzo top scorer della Virtus a quota 9, una Virtus che comunque soprattutto nel primo quarto, quando c'è stato bisogno di ricorrere alla panchina, ricorrere ai cambi, ha risposto presente. Ovvio è che se non trova continuità offensiva la partita si fa in salita.
11: Andiamo con i parziali degli altri campi di questo terzo turno del 38 di regular season. La vittoria netta dell'Apoel 102-98 su un Real partito malissimo in questa Eurolega, ma al termine della terza frazione avanti l'Efes alla Beogradska Arena, avanti la Stella Rossa alla Beogradska Arena 56-53 sull'Efes, e poi in corso anche all'Addis Arena Parigi avanti 2 sullo Žalgiris a metà della seconda frazione. Telegrafico Luca, cosa deve fare la Virtus per cercare di, non dico portarla a casa, ma riuscire quantomeno a giocarsela fino alla fine?
12: È un 49-50, un punteggio in proiezione molto alto, sembrerà banale ma deve continuare a far canestro e rispondere colpo su colpo ai greci.
11: Grazie Luca Giardini.
12: Grazie a tutti, a dopo.
11: Un saluto anche da Alessio Torri, è tutto per questo halftime di Virtus Olimpia Corso, ora linea della regia, poi tutto sul treno del secondo tempo, al solito conduce Dario Ronzulli.
8: In diretta su Nettuno Bologna 1, l'Eurolega della Virtus Bologna. In collaborazione con...
13: Da 50 anni, Primerano Stufe e Caminetti vive il mondo del fuoco attraverso ricerca, design e qualità. Un grande showroom, una selezione di alto livello e un servizio completo. Dalla progettazione all'installazione. Primerano Stufe e Caminetti, ad Altedo e su primerano.it. Da Primerano, l'impossibile diventa possibile.
14: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente. Lo sapevi che le piogge di sabbia e lo smog possono ridurre la resa del tuo impianto fotovoltaico? No? Un impianto sporco può rendere fino al 20% in meno. La Benassati Gabriele, con la pulizia professionale dei pannelli solari, può però riportare la tua efficienza al 100%. Contatta la Benassati Gabriele SRL oggi stesso e inizia a risparmiare sulla tua bolletta. Benassati Gabriele SRL è a Calderara di Reno in via Candini 8 o su benassatigabriele.com.
8: L'Eurolega della Virtus Bologna, in diretta su Nettuno Bologna 1.
15: Nuovamente collegati in diretta con il Paladozza, amiche e amici di Nettuno Bologna 1. Intervallo tra Virtus e Olympiacos che sta per concludersi, con i Reds avanti 50-49. Evidente primo tempo di altissimo ritmo. È una partita che fino a questo momento sta portando la Virtus a tenere testa in maniera molto efficace ai campioni d'Europa in carica. Intanto la notizia che arriva da Belgrado, aggiungiamo rispetto ai discorsi che abbiamo fatto rispetto agli aggiornamenti dal campo che faceva Alessio Torri in precedenza, aggiungiamo per un apparente bruttissimo infortunio per Mike James in Stella Rossa Efes, l'ex Monaco che gioca con i turchi. Infortunio che appare molto molto grave, probabilmente anche con interessamento del tendine d'Achille. Speriamo ovviamente che in realtà sia solo apparenza e non un infortunio realmente grave per il 55 da quest'anno in forza ai turchi. Qui alla Paradozza siamo intanto pronti per ripartire con il secondo tempo del match. Grande sfida per la Virtus tenere questo ritmo anche nel secondo tempo con le fatiche anche pregresse delle partite precedenti. Contro una squadra che ha faticato anche lei, che ha viaggiato, che è più vecchiotta ma che è più abituata anche a giocare a questi ritmi. Si riparte allora con Carr, Moore, Olston, Edwards e Diarra da una parte, dall'altra invece Miller, McIntyre, Dorsey, Ward, Vezenkov e Hall. E la rimessa per la Virtus, e allora si ricomincia con Carr che supera la metà campo, sui la pressione di Dorsey, grande protagonista del primo quarto, quello che ha giocato, in così dato cambio perfetto con Fournier. Olston ribalta per Edwards, fuori ancora per Olston, preso da Ward, poi Carr contro Donta Hall, scarico per Olston che si alza per il tiro da tre punti, sporcato però dalla difesa, la palla finisce nelle mani di Edwards, c'è ancora tempo e spazio per un'altra tripla di Olston, sbagliata, poi Diarra che prende l'imbalzo, tira cadendo, però non subisce fallo e sbaglia, sente dall'altra parte, Dorsey da tre, questa la sbaglia, prima tripla sbagliata per Tyler Dorsey, contropiede poi della Virtus con Carr, la palla per Diarra che stavolta va a schiacciare senza saperne leggere né scrivere, sorpasso Virtus 5-1, 5-0. Miller, McIntyre, la palla per Dorsey, si va a vedere, riceve Vezenkov, fuori per Miller, McIntyre marcato da Edwards, poi Hall contro Diarra, taglio di Ward, Houston lo anticipa, Ward tira male ma c'è Vezenkov più reattivo di tutti sulla palla vagante e il bulgaro poggia, altri due punti, Carr per Edwards, fuori ancora per Carr marcato da Hall, lo vedete Olson a portare il blocco, Carr ancora contro Hall, Carr cerca Olson, trova il piedone di Vezenkov e allora il cronometro si è resettato a 14 per l'attacco bianconero. La rimessa affidata a Moore e la palla nelle mani di Carr in palleggio contro Dorsey, blocco di Diarra, ancora Carr contro Hall, in angolo c'è Moore che riceve a vuoto Miller, McIntyre che poi commette il fallo cadendo su Wendell Moore, primo fallo personale per l'ex Baskonia Stella Rossa, il primo fallo di squadra per l'Olympiakos, sostanzialmente problemi di falli che non ci sono né da una parte né dall'altra, solo Derrick Jones a due falli. La rimessa in zona d'attacco per la Virtus, sempre con 14 secondi per andare al tiro, la palla nelle mani di Marcus Carr, prova a farsi vedere Olston che riceve, palla fuori per Diarra, consegnato ancora per Carr, ancora Carr che alza la parabola per Diarra, c'è la deviazione però della difesa della formazione ospite e allora possesso che resta la Virtus ma con 8 secondi per andare al tiro. E ancora Carr a effettuare la rimessa, movimento di Olston, non c'è spazio per lui né per Diarra, poi Olston si allarga, riceve, attacca Ward, Olston, bella finta per Diarra che va a schiacciare di prepotenza, ancora lì Diarra, sono 14 per lui stasera. Altra partita di enorme impatto per Aliu Diarra. Miller, McIntyre, si va da Vezenkov, consegnato per Dorsey, blocco di Hall, Dorsey
0: se ancora da dentro, alza la parabola, sbaglia, poi ho la rimbalzo, non basta, Diarra recupera il pallone, definitivamente lo fida Edwards ed è lui che supera poi la metà campo. Palla per Edwards, sbaglia Diarra, consegnato per Carr, Carr ancora, avevo insistito di Carr contro Dorsey, Carr fuori per Edwards, si fa vedere Olson che riceve 4 secondi per andare al tiro, Olson fallo di Ward sulla penetrazione di Olson, due liberi per Larry Colston Junior che è appena iniziato l'azione di tiro e ha subito il fallo di Tyson Ward, il primo per lui, il secondo di squadra per Olympiacos. A 7.41 dalla fine del terzo quarto, sbaglia il primo libero Olston al suo primo viaggio in rete stasera, chiaramente pochi falli vuol dire anche pochi liberi, ne ha tirati 8 la Virtus con questo, 3 appena l'Olympiacos. La Virtus che è stata brava a essere aggressiva ma non fallosa in difesa, almeno per ora. 1 su 2 per Olston, però la Virtus va sul più 2, 5-4-5-2, doppia cifra per Derrick Olson Junior. Miller McIntyre a superare la metà campo, sale Dorsey, preso da Moore, Dorsey lo attacca, Dorsey ancora, palleggio, arresto, tiro, canestro per Tyler Dorsey, che trova il suo primo canestro della serata da 2 e sale a quota 17. Carr, fa vedere Olson e riceve, blocco di Edwards, Olson preso da Vezenkov, ancora Olson, control, Olson che si butta dentro, conclusione sbagliata, ma c'è il fallo ancora sulla penetrazione di Olson, ancora tiri liberi per Derrick Olson Junior. Il fallo è per la difesa dell'Olympiacos e di Tyson Ward in particolare, del secondo per lui, con Olson in lunetta a realizzare stavolta il primo libero. 7-11 alla fine del terzo quarto, che è iniziato a ritmo un po' più placato rispetto al primo tempo, anche in maniera fisiologica direi. Altro libero a segno, Olson e non la Virtus, va sul più 2, 5-6-5-4. Campo adesso per l'Olympiacos, per Corey Joseph che fa il suo esordio in partita. Miller McIntyre in palleggio, lato destro del campo, si trova contro Diarra, fuori per Dorsey, arriva Vezenkov a portare il blocco, Dorsey contro Edwards, fuori per Joseph, poi Vezenkov che riceve in post-passo contro Moore, 4 secondi, 3 secondi, Vezenkov si gira, conclusione sbagliata, rimbalzo di Diarra, via il contropiede con Moore che attacca subito il ferro, contatto tutto buono con Joseph, Moore sbaglia, recupera il rimbalzo e segna! Per Wanda Moore Junior in contropiede, quelli che piacciono a Mumbrù, fallo di Carr intanto su Miller McIntyre e secondo fallo per Marcus Carr, il primo di squadra per la Virtus. 6-31 alla fine del match, buon non fischio degli arbitri sulla penetrazione di Moore, è caduto Joseph, nulla di nulla e giustamente gli arbitri hanno fatto giocare. Dorsey esce dai blocchi sulla rimessa e piazza la tripla, ancora Tyler Dorsey, sesta tripla di serata per lui. Carr dall'altra parte, Moore prova a rispondere dall'angolo, sbaglia, rimbalzo non taul, possesso per l'Olympiacos, Miller McIntyre a superare la metà campo, l'arresto, lo scarico per Vezenkov, gran taglio, gran palla di Miller McIntyre e sorpasso l'Olympiacos, 5-9-5-8. Carr tacca il ferro, alza il pallone, non trova il canestro ma ancora fallo e ancora liberi per la Virtus, stavolta per Marcus Carr sul fallo di Dorsey ed è il secondo fallo personale per lui. 4 falli per l'Olympiacos e 3 viaggi in lunetta già per la Virtus, come se l'Olympiacos praticamente il bonus non l'avesse avuto, anche se Carr sbaglia il primo libero a sua disposizione. 6 minuti e 2 secondi alla fine del terzo quarto, PSU Nettuno Bologna 1.
15: tiro libero per Carr dentro. E allora parità, quota 59, 6 minuti come detto per chiudere la terza frazione. Miller McIntyre contro Olston, ribaltamento per Joseph marcato da Carr, pronto il blocco di Hall, Joseph ancora, arresto, scarico per Hall, palla complicatissima, infatti Hall non la controlla, cercando una loop ad altissimo coefficiente di difficoltà. Dall'altra parte Olston a vuoto, Hall, Olston allora da tre, Derrick Olston a segno, e la tripla del vantaggio di Virtus, 6-2, 5-9, 5-30 alla fine del terzo quarto. Dorsey contro Moore, Dorsey lo attacca, Moore gli sporca il pallone con l'ultimo tocco di Diarra, sulla palla deviata da Moore e il possesso che resta al Loli con 11 secondi per andare al tiro. Fuori Diarra, fuori Moore, dentro Edwards, anzi dentro Frazier, chiedo scusa, è Diouf. La rimessa di Vesenkov, la palla per Jones, entrata in campo anche lui al posto di Hall. Miller McIntyre, esce dai blocchi Vesenkov, ancora Miller McIntyre, 5 secondi per andare al tiro. Miller McIntyre attacca il ferro, bel lavoro di Jones, ma non buono, perché è un blocco irregolare ed è il terzo fallo per Derrick Jones. Creato spazio Jones, non tanto su Diouf quanto poi il blocco irregolare portato dopo su Edwards che seguiva Miller McIntyre. Terzo fallo per Derrick Jones che sta decisamente per il momento venendo lontano dalla partita. Più tre Virtus e palla in mano, Carr supera la metà campo, la palla per Diouf, cerca l'anticipo, Jones non lo trova, Diouf mette spalla a canestro, ancora contro Jones, Diouf ancora contro Jones, Diouf si allacciano i due, Diouf segna e subisce il quarto fallo di Derrick Jones. Gioco potenziale da tre punti per nuovo Diouf e Jones lascia la partita, non definitivamente ma quasi, sul quarto fallo di Derrick Jones e sul canestro di Diouf del più 5. C'è un timeout al Paladozza, timeout anche per noi.
16: Nettuno Bologna 1.
17: Da 50 anni Primerano Stufe e Caminetti vive il mondo del fuoco attraverso ricerca, design e qualità. Un grande showroom, una selezione di alto livello e un servizio completo. Dalla progettazione all'installazione. Primerano Stufe e Caminetti ad Altedo e su primerano.it. Da Primerano l'impossibile diventa possibile.
18: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, autorizzati al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
19: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
15: 6-4-5-9 per la Virtus, 4-56 alla fine del terzo quarto. Si ripartirà non solo con il libero di Diouf per il fallo di Jones, ma anche per il libero, anche con un libero per il tecnico sanzionato a Barzokas per proteste. Quindi due liberi per la Virtus, momento molto positivo della partita per le Lagunere, che adesso avranno il compito di continuare su questa lunghezza d'onda. C'è Frazier che si prende in carico del libero per il tecnico sanzionato alla panchina della formazione del Pireo. Libero che va a segno per Frazier. C'è un altro per Diouf. Il fallo di Jones, quarto fallo per Derrick Jones, che praticamente in partita non è mai entrato. Spagna il libero oggettivo di Offer, rimbalzo per Zeko, va bene così comunque, più 6 Virtus e il possesso per i Reds con Joseph marcato da Olson, palla per Dorsey che batte Frazier dal palleggio, poi subisce il fallo Dorsey da parte di Frazier, il secondo fallo personale per Frazier, secondo giocatore ad arrivare a quota 2 falli personali dopo Carr. Per la Virtus. La rimessa di Miller McIntyre, arriva Dorsey, prende il pallone, pronto il blocco di Bezenkov. Dorsey ancora contro Edwards, Dorsey lo attacca, Dorsey arresto, finta, tiro, errore, Bezenkov a rimbalzo a toccare il pallone, tappin vincente e gran lavoro di Edwards in difesa su Bezenkov, ma non abbastanza grande per impedire al bulgaro di trovare i due punti. Carr marcato da Dorsey in palleggio, si fa vedere Frigere. Carr ancora, step back per prendersi la tripla. Marcus Carr, partitona del canadese, sono 19 per lui e ci sono anche 7 assist per il numero 2 Miller McIntyre. Si alza per il tiro da 3, no, la finta e il passaggio per Dunston che schiaccia, bella lettura di Miller McIntyre, difesa Virtus in ritardo qui sul taglio di Dunston che va a schiacciare. E allora 6-8-6-3 il punteggio, fuori Edwards, dentro Klutman, fuori Carr, applausi, la scena aperta della Paladozza per il canadese, dentro la Scibello con Frazier, Alston, Klutman e Diouf. Bello, si scontra con Dorsey ma resta in piedi, palla per Diouf, prova ad attaccare Dunston, Diouf in angolo per Frazier che è chiuso da Bezenkov, lo riattacca, fuori la palla per Bello, spaziatura un po' da rivedere, 6 secondi per andare al tiro, blocco di Diouf, Bello raddoppiato, Bello ancora, 2 secondi, 1 secondo, Bello deve forzare da 3, non prende neanche il ferro. C'è una discrepanza notevole tra la partita di Marcus Carr e quella di Lascibello, almeno per il momento. 3.30 alla fine del terzo quarto, più 5 Virtus e palla in mano Olympiacos. Miller McIntyre, Dorsey, il blocco di Bezenkov, Dorsey fallo di Bello, il primo per lui. Con adesso Daniel Hackett sul parquet al posto di Alston Junior. Vediamo anche le scelte difensive della Virtus con Hackett che va su Dorsey e Bello che va su Joseph. Frazier invece su Miller McIntyre. Bezenkov inseguito da Klutman. Bezenkov palla fuori per Miller McIntyre, lato sinistro del campo. Ancora Miller McIntyre che attacca con decisione, palla per Dunston che perde il controllo del pallone, lo recupera Bezenkov che tira cadendo e sbaglia prendendo il primo ferro, rimbalzo Virtus. Frazier cerca il giocatore con Diouf, intercetta per un attimo Dunston, palla ancora per Frazier in palleggio contro Joseph, fuori per Bello, ancora Frazier marcato da Joseph, 8 secondi per andare al tiro, blocco di Diouf. Frazier in angolo per Bello che attacca il ferro, scarico poi per la corrente, Klutman che appoggia, 2 punti per il più 7 Virtus, 7-0-6-3, 2-38 nel chiudere del terzo quarto, momento estremamente positivo per la Virtus che prosegue. Dorsey, palla per Joseph, fuori ancora per Dorsey, marcato da Diouf, fischio degli arbitri, fallo di Hackett, lontano dal pallone in marcatura con il suo vecchio compagno di squadra Dunston. E per Hackett il primo fallo e bonus raggiunto anche dalla Virtus adesso, oltre che dall'Olympiacos, quindi 2-31 alla fine del terzo quarto, ci saranno liberi adesso per ogni fallo sanzionato dagli arbitri. Rimessa di Miller McIntyre, palla scomoda per Dorsey ma la tiene nonostante il tentativo di Hackett. Dorsey contro Diouf adesso sul cambio difensivo accettato dalla Virtus. Dorsey raddoppiato da Frazier a cui viene sanzionato un fallo sul raddoppio di Dorsey. Onestamente mi sembra un fischio parecchio generoso nei confronti di Dorsey. Ha fatto una bella lettura Frazier in raddoppio, ma secondo gli arbitri commettendo fallo, terzo fallo peraltro per Trent Frazier. E dunque viaggio in lunetta per Tyler Dorsey. Primo viaggio in lunetta per Dorsey, che segna il primo e sarà quota 21 punti. Altro libero per Dorsey, sbagliato però stavolta, rimbalzo Klutman e possesso Virtus affidato ad Hackett, e lui che supera la metà campo preso da Dorsey, 7-0-6-4 per la Virtus. Frazier contro Dunston adesso, fuori per Klutman, tornare da Fraser che è un mismatch. Eccolo Fraser, 7 secondi per andare al tiro contro Dunston. Fraser ancora, step back per la tripla corta, rimbalzo lungo però di Hackett e possesso ancora Virtus. Diouf marcato da Amile McIntyre. Diouf cerca un passaggio in angolo per Bello, c'è la deviazione di Bessenkov, si resta lì 1.54 per chiudere il terzo quarto, 7 secondi per andare al tiro. Entrambe le squadre in bonus e ancora nessun time out chiamato dai due allenatori. La rimessa di Bello, si muove Fraser che riceve, 5 secondi per andare al tiro. Fraser ancora contro Dunston, Fraser alla scadere dei 24, la palla poi si impenna oltre il tabellone dopo l'errore al tiro di Fraser. Allora possesso che va ai Reds. 6 punti da recuperare per gli ospiti, palla in mano con Corey Joseph che supera la metà campo, marcato da Bello, si va da Vesenkov, consegnato per Dorsey, lato sinistro del parquet, poi la palla ancora per Joseph contro Diouf, lo attacca Joseph fino in fondo, sotto mano a segno per Corey Joseph, meno 4 Olympiacos su quei primi punti dell'ex San Antonio Spurs. Klinkman consegnato per Fraser, fuori per Bello, lato destro del parquet, ancora Bello contro Dunston, poi Fraser, lob per Diouf, la palla però è scomoda e non riesce Diouf a controllarla. È chiaro che le rotazioni di Mumbrou sono volte anche a far giocare maggiormente tutti, a tenere tutti sulla spina, ma stasera senza Carr è molto dura. 1-5 alla fine del terzo quarto, attacco dell'Olympiacos sotto di 4, Bezenkov consegnato per Dorsey contro Hackett, blocco di Dunston, ancora Dorsey, gioca 2 con Dunston, perde per un attimo il pallone, lo riconquista servendo poi Joseph che si butta dentro e va a segnare, vorrebbe anche un fallo che per gli arbitri non c'è, contropiede Hackett, Klinkman, passi di Klinkman non ravvisati dagli arbitri, arrivano 2 punti per Klinkman, meglio così per la Virtus. Poi una palla scomoda per Bezenkov che li tiene in campo e subisce il fallo proprio da parte di Bobby Klinkman, che ha segnato 2 punti in precedenza riportando più 4 i suoi, ma adesso manda in lunetta Sasha Bezenkov. Corey Joseph ha ancora da ridire agli arbitri sull'azione precedente. Sto per far provare anche poi a far rispettare lo status. In questo senso intervento di Corey Joseph. Intanto Bezenkov in lunetta, segnare il primo. Riportare meno 3 i suoi, 39 secondi e un decimo per chiudere il terzo quarto, 2-2 per Bezenkov, possesso Virtus con Fraser adesso a gestire il pallone. Lui Miller McIntyre, anzi Joseph, chiedo scusa, Fraser, poi un po' di spazio per la tripla, colpisce Ted Fraser e torna più 5 la Virtus, 22 secondi per chiudere il terzo quarto, Fraser in palleggio, palla per Bezenkov, ancora Dorsey poi in palleggio, resto tiro da 3, l'erroraccio, rimbalzo conquistato però da Miller McIntyre, fuori per Joseph, tripla sbagliata Diouf, rimbalzo, 5 secondi per andare al tiro, Bello corre dall'altra parte, ribalta per Fraser, tripla sulla sirena che non va, finisce allora il terzo quarto, pausi comunque per la Virtus, avanti di 5 contro l'Olympiacos, 10 minuti alla fine, la linea alla regia, torniamo subito.
8: In diretta su Nettuno Bologna 1, l'Eurolega della Virtus Bologna. In collaborazione con...
20: Da 50 anni Primerano Stufe e Caminetti vive il mondo del fuoco attraverso ricerca, design e qualità. Un grande showroom, una selezione di alto livello e un servizio completo. Dalla progettazione all'installazione. Primerano Stufe e Caminetti ad Altedo e su primerano.it. Da Primerano l'impossibile diventa possibile.
21: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
1: Lo sapevi che le piogge di sabbia e lo smog possono ridurre la resa del tuo impianto fotovoltaico? No? Un impianto sporco può rendere fino al 20% in meno. La Benassati Gabriele, con la pulizia professionale dei pannelli solari, può però riportare la tua efficienza al 100%. Contatta la Benassati Gabriele SRL oggi stesso e inizia a risparmiare sulla tua bolletta. Benassati Gabriele SRL è a Calderara di Reno in via Candini 8 o su benassatigabriele.com.
2: L'Eurolega della Virtus Bologna, in diretta su Nettuno Bologna 1.
22: Ultimo quarto tra Virtus e l'Intercos, con la Virtus avanti 7-5-7-0. Terzo quarto da 26-20 per la Virtus. Il dato più importante però è quello legato agli rimbalzi. La Virtus non solo sta tenendo, ma è anche avanti, 23-21, sta combattendo con grande autorità da questo punto di vista la squadra di Monbrù, che ritorna sul parquet in questo inizio quarto periodo. Frazier, Moore, Hackett, Klinkman e Diarra. Dall'altra parte invece Montero e Fournier, con Dorsey, Diaye e Dunston in campo insieme. Dorsey e Fournier, questa fase del match per Barzokas. Montero a superare metà campo, sale Fournier, scambio ancora con Montero, pronto blocco di Dunston. Montero gioca due con Dunston e poi ribalta per Fournier, lato sinistro del campo, 5 secondi per andare al tiro. Si va da Dunston contro Moore, palla per Diaye, bettaglio, conclusione all'altezza del tiro libero. Palla sul ferro un paio di volte, poi scende nella retina. 2 per l'ex Asvel e 3 da recuperare per i Reds. Hackett, lato sinistro del campo, palla per Diarra, poi consigliato per Frazier, non ce l'ha, e allora arriva Moore a prendersi il pallone dal compagno. Lato verso il campo per Moore, contro Fournier, che prova a tenerlo. Moore, virata, ribaltamento per Hackett, che si alza per il tiro da 3, sbagliato, rimbalzo Dorsey. Riapertura per Montero, che è già dall'altra parte, marcato da Hackett, lo tiene nella penetrazione. Montero scambia con Dunston, ancora Montero, attacca stavolta il ferro, subisce il fallo di Hackett ed è il secondo per Daniel Hackett. Liberi per Gian Montero, che è stato anche obiettivo di mercato della Virtus e adesso è decisamente fuori mercato per la Virtus. Due liberi dunque per il dominicano, che realizza il primo. Abbiamo detto Virtus che stasera difficilmente può rinunciare a Carr, 19-7 assist, ma anche Diarra, 14-9 rimbalzi, ha un rimbalzo dalla doppia doppia. 2-2 per Montero e più 1 Virtus, 7-5-7-4. Frazier a superare la metà campo, fuori per Klinkman, lato sinistro del parquet, si va da Hackett, spalla a canestro, ribaltamento per Diarra, che finta il tiro, poi se lo prende e lo sbaglia, ma rimbalzo di Hackett, fuori per Moore, che prende, tira da 3, sbaglia anche questo, rimbalzo Fournier. 8-37 alla fine, palla per gli ospiti, Fournier, Dunston, che non è pericoloso da lì, ma serve benissimo Ndiaye, e schiacciata di Ndiaye con Klinkman in ritardo, colpevole, e sorpasso Olympiacos, 7-6-7-5. Frazier fuori per Klinkman, che prende, tira da 3, sbaglia, rimbalzo Montero, con Diarra che prova a chiuderlo, Montero che scuscia via, e possesso Rez, palla per Ndiaye, che schiaccia. Il tentativo di Hackett non serve, o meglio non basta, schiaccia Ndiaye, fallo di Hackett, terzo di Hackett, e gioco potenziale da 3 punti per Ndiaye. Ndiaye con Hackett che esce. La panchina Virtus però che sta chiedendo il challenge sulla bontà del canestro di Ndiaye. Il Mubru fa segno al capoarbitro che Ndiaye si è appeso al ferro, e quindi Mubru vorrebbe il challenge. Appendendosi al ferro, il canestro non sarebbe regolare, evidentemente. Però arbitri a colloquio. bisogna vedere un po' che cosa decidono. Si va a rivedere l'azione con il challenge, ci saranno comunque vada due liberi per viaggio in un'etta sicuro, vediamo se per un libero e quindi per un gioco da tre punti o due liberi. Schiacciata di Ndiaye, tentativo di schiacciata di Ndiaye, usiamo ancora questo termine, con Hackett che ha provato a stopparlo inutilmente, non è schiacciata di Ndiaye, ha ragione Mumbrou, e Ndiaye ha perso il controllo del pallone, si è appeso al ferro, ma la palla è entrata dopo che Ndiaye si è appeso al ferro e quindi canestro non buono. Adesso aspettiamo l'ufficialità da parte degli arbitri, ma è vero che la palla resta nel cilindro del canestro, ma l'interferenza di Ndiaye che si aggrappa al ferro secondo me è dirimente per non convalidare il canestro, anche perché il ferro viene piegato da Ndiaye.

0: possesso per la Virtus con Marcus Carger rientrato sul parquet, fuori per Edwards che prende, tira da tre, sbaglia di Arran in balzo a recuperare il pallone e poi il fallo da parte di Dunton su di Arran. Campo Carr, Moore, Olson, Edwards e Diarra per la Virtus, Montero, Dorsey, Fournier, Diaye, Dunston per i Reds. La rimessa di Carr, la palla lunga per Olson con Diarra che la intercetta per un attimo, poi la fida proprio ad Olson che attacca Montero, Olson fino in fondo, sbaglia, schiaffeggia poi il pallone per il rimbalzo che finisce nelle mani di Fournier. Apertura per Montero che già dall'altra parte, la tripla in transizione dominicano, bruttissima scelta, ma sotto canestro si dorme e Diaye recupera il pallone e appoggia il più 5 Olympiacos sotto 0-7-5. Olson, blocco di Edwards che poi riceve, riapre per Moore in angolo, la tripla importante, la mette Wendell Moore per il primo canestro del quarto periodo per la Virtus che torna a meno 2. Montero, Diaye, palla per Dorsey, lato sinistro del campo, Dorsey contro Olson, 8 secondi per andare al tiro, Dorsey lo attacca, fuori per Montero, perso la Diarra, Montero fa saltare a vuoto il Magliano, da 3, non colpisce, rimbalzo Edwards, e possesso Carr, poi per la Virtus, Moore, lato sinistro del parquet, ribalta per Olson, contro Dunston, vediamo se Olson singolosisce, prova ad attaccarlo, lo attacca, fallo di Dunston, e il terzo per Brian Dunston. 6:43 alla fine, più 2 Olympiacos, possesso Virtus con la rimessa in zona d'attacco. Affidata a Moore, lob per Olson che riceve sotto canestro, si crea spazio, poi perde il controllo del pallone, vorrebbe un fallo che per gli arbitri non c'è e c'è la palla persa per la Virtus, numero 10 della partita delle Bonere. 6:38 adesso alla fine, Carr a marcare Montero che supera la metà campo, sale Fournier che si prende il pallone. Diaye fuori per Montero, lato sinistro del campo, preso da Olson, 9 secondi per andare al tiro, Montero ancora in palleggio, Montero in uno contro uno, Montero step back per crearsi spazio per la tripla sbagliata, ma ancora Diaye a rimbalzo in attacco e a schiacciare il più 4, decisamente un fattore Diaye in questo quarto periodo, 6:17 alla fine del match, time out Virtus, time out anche per noi.
1: Nettuno Bologna 1. Da 50 anni, Primerano Stufe e Caminetti vive il mondo del fuoco attraverso ricerca, design e qualità. Un grande showroom, una selezione di alto livello e un servizio completo. Dalla progettazione all'installazione. Primerano Stufe e Caminetti, ad Altedo e su primerano.it. Da Primerano, l'impossibile diventa possibile. Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: Momento positivo della partita per i Reds, sopra di 4, 82-78, 12-3 di parziale in questo quarto periodo con Bayen Diaye che adesso si sta facendo sentire come sotto canestro. Sono 10 i suoi punti fin qui in questo quarto periodo. Se è 17 da giocare, vediamo come esce dal timeout la Virtus con Carr, Moore, Olson, Edwards e Diarra. Carr va da Edwards, fallo da parte di Ndiaye che esagera troppo nella pressione su Edwards e commette il suo secondo fallo personale. Terzo di squadra per Olympiacos, 2 ne ha commessi la Virtus, la rimessa di Olson, palla per Edwards, ancora Olson, fuori per Carr, marcato da Dorsey. 10 secondi per andare al tiro, Carr ancora, fuori per Edwards, contro Diaye, Edwards che ribalta per Olson, marcato da Montero, 5 secondi per andare al tiro, Olson palleggia.

0: Presto, tiro da tre, sbaglia, ma c'è Diarra, rimbalzo, sbaglia anche lui, poi Edwards, sbaglia ancora, Edwards nuovamente alla fine, a trovare il tap-in, con una voglia matta di trovare il canestro, Kessler Edwards, 4 punti per lui, 2 da recuperare per la Virtus, Dorsey raddoppiato, rischia la palla persa, ma alla fine arriva il fallo, è tecnico anche. Arriva il fallo su Dorsey da parte di Diarra, secondo fallo, poi tecnico per Diarra, di fatto per proteste. E terzo fallo per Aliu Diarra. Libero che segna Dorsey, ancora una volta gran lavoro difensivo in pressione su Dorsey, ma ancora una volta arbitri, diciamo così, poco benevoli nei confronti della Virtus. E poi Diarra ha corso verso il proprio canestro, giudicato, diciamo, protesta eccessiva, e allora tecnico per lui. Dorsey tanto da 8 metri, sbaglia, rimbalzo stavolta di Carr, con Diaye vuoto, Carr allora dall'altra parte a guidare subito la transizione, si butta dentro, in angolo c'è Edwards che prende, tira da 3, sbaglia, rimbalzo ancora di Carr, che poi scivola, Fournier mette pressione e commette il fallo. Ed è il secondo fallo per Fournier, bonus esaurito per l'Olympiakos. Ancora un fallo da spendere la Virtus. ...5-17 alla fine, partita apertissima al Paradozza, e qui su Nettuno Bologna 1, la rimessa di Moore. Un richiamo per Dunston per rimettere la maglia dentro i pantaloncini. Rimessa, come detto, affidata a Moore, si muove Carr, ma Edwards che va a prendersi il pallone, eccolo Carr che riceve, seguito da Dorsey, Carr trova contro un Diaye adesso, 8 secondi per andare al tiro, Carr in palleggio, 1 contro 1 di Carr, ancora Carr che insiste, va in angolo da Olson che prende, tira da 3, importante, non va, rimbalzo Fournier, gran lavoro di taglia fuori anche su Edwards per Fournier, più 3 Olympiakos e palla in mano, scavalata la metà del quarto periodo, Montero attacca il ferro, Montero ribatta poi fuori per Fournier, chiuso da Edwards. Fournier allora in angolo per Montero contro Diarra che lo tiene, Montero ancora in palleggio, 6 secondi per andare al tiro, Montero deve accelerare le operazioni, attacca Diarra, Montero scarico per Diaye lungo l'area di fondo, ancora Diaye, 12 per lui nel quarto periodo, 5 di vantaggio Olympiakos e possesso Virtus, Carr si butta dentro, taglio di Moore e canestro in reverse per Wendell Moore, meno 3 Virtus, resta lì aggrappata la partita con le unghie e con i denti, 4-20 alla fine, Montero, blocco di Dunston, Montero ancora, si butta dentro, ricacciato da Diarra, Montero però un po' di spazio, poi per la tripla spuntata dal ferro, rimbalzo Diarra, apertura per Carr e siamo già dall'altra parte, Edwards che riceve, avrebbe spazio per il tiro, non lo prende, torna da Carr, ancora Carr, il taglio di Olston, premiato da Carr, e sono 2 ancora per la Virtus, meno 1 a 3.58 dalla fine del match, Marcus Carr sta predicando basket stasera al Paradozza, time out per Barzokas, time out anche per noi.
1: Nettuno Bologna 1. Da 50 anni, Primerano Stufe e Caminetti vive il mondo del fuoco attraverso ricerca, design e qualità. Un grande showroom, una selezione di alto livello e un servizio completo. Dalla progettazione all'installazione. Primerano Stufe e Caminetti, ad Altedo e su primerano.it. Da Primerano, l'impossibile diventa possibile. Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, autorizzati al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.

0: Paradossa per spingere la Virtus ancora pienamente, totalmente in partita contro i campioni d'Europa in carica, che restano avanti ma di un solo punto, 85-84 a 3.58 dalla fine del match. Carr intanto 19-9 assist, doppia doppia per Diarra, 14-12 rimbalzi per il Maliano, dominanti per il momento, ancora in campo con Frazier, Moore e Edwards. Possesso per l'Olympiacos con Dorsey in palleggio contro Frazier, Dorsey ancora fuori per Montero, marcato da Carr, contro il blocco di Dunston, Montero ancora si butta dentro contro la difesa di Diarra, che è buona perché Montero sbaglia, ma Dunston ha rimbalzo in attacco, non lo taglia fuori nessuno, recupera e segna il nuovo più 3, 8-7-8-4, Carr, 3.25 alla fine, Carr, palleggio insistito contro Montero, fuori per Moore, marcato da Fournier, Moore ancora, lo attacca, Moore perde il controllo del pallone, lo recupera, si riaffida a Carr che si alza per il tiro da 3 da 8 metri, questa non va, ma c'è Edwards a rimbalzo, stoppata di Ndiaye, altra stoppata di Ndiaye, ma la seconda è fallosa e ci sono tiri liberi per Kessler Edwards. Terzo fallo per Ndiaye. Bonus già esaurito l'Olympiacos, un fallo da spendere la Virtus, ma al di là del bonus Edwards sarebbe comunque andato in lunetta. Fuori intanto Dunston, dentro Vezenkov, fuori Dorsey, dentro Miller McIntyre. E Dorsey ha giocato di quasi 17 minuti di fila in questo secondo tempo. Primo libero segno per Kessler Edwards. Quintetto Olympiacos, quindi con Montero, Miller, McIntyre, Fournier, Vezenkov e Ndiaye. 2 su 2 per Edwards, meno 1 ancora Virtus, 3-0-7 alla fine del match. Miller, McIntyre in palleggio, marcato da Carr, palla per Vezenkov, poi Montero, lato sinistro del campo, 13 secondi per l'attacco, Miller, McIntyre ancora, blocco di Ndiaye, altro blocco di Ndiaye, Miller, McIntyre alza la parabola e ancora una volta la lettura del pick and roll difensivo Virtus è molto problematica, schiacciata di Ndiaye sull'alley-oop di Miller McIntyre, ancora più 3 Olympiacos, 8-9-8-6. Carr scambia con Edwards, ancora Carr, blocco di Diarra, Carr ribalta per Olson che finta il tiro, poi attacca l'uomo, ribalta anche lui per Carr, palleggio, arresto, tiro, errore, rimbalzo che finisce nelle mani di Miller McIntyre, e poi rallenta il ritmo, 2-22 alla fine del match, 8-9-8-6, blocco di Ndiaye, ribaltamento per Vezenkov, palla per Montero, marcato da Edwards, Montero si riaffida ancora a Miller McIntyre contro Carr, Miller McIntyre, palla per Vezenkov che si alza per il tiro da 3, sbagliato e rimbalzo di Carr, 2-0-5 alla fine, fuori per Frazier, poi Olson che si alza per il tiro da 3, non prende neanche il ferro, poi piede di Ndiaye e possesso che resta la Virtus, vorrebbe un fallo Ndiaye ma non sono di questo avviso gli arbitri. È un cambio coraggioso perché Carr è in gran spolvero stasera. Dentro Moore, 16 secondi per l'attacco, Frazier butta via il pallone, non si intende con Olson, è infrazione di campo della Virtus sulla rimessa, palla persa che può essere gravissima, gravissima sul meno 3. Rimessa affidata a Montero, si muove Fournier, palla nelle mani del francese, arriva Vezenkov che riceve, finta è consegnato, poi lo effettua ancora per Fournier, contro Edwards, Fournier, 5 secondi per andare al tiro, palla per Montero, dovrà forzare l'Olympiacos, lo fa Miller McIntyre, da 2, palla sputata dal ferro, rimbalzo Edwards, palla per Frazier che prova a correre, dall'altra parte in angolo Olson, mette a posto i piedi, tripla sbagliata di Arra, a rimbalzo in attacco, fuori per Frazier, 10 secondi ancora per andare al tiro, 1.30 per chiudere il match, Frazier ancora, si butta dentro, l'arresto, lo scarico per Moore, da 3, importante! Wendell Moore, parità a quota 89, 1.20 da giocare e può succedere di tutto, qui su Nettuno Bologna 1, Miller Montero in palleggio, Montero contro Frazier, fuori per Miller McIntyre, scarico Edwards, tira Bezenkov, da tre, l'errore, rimbalzo di Arra, apertura per Osto, ma c'è il fallo su di Arra, c'è il fallo su di Arra e i tiri liberi per il Maliano. 1-0-3 alla fine e il cambio coraggioso di Monbrù ha pagato, perché Wendell Moore ha segnato la tripla della parità che ha completato così l'inseguimento Virtus. Due liberi per Diarra, dir poco fondamentali per la partita. Primo dentro e allora sorpasso Virtus. 9-0-8-9. Altro libero di Arra. Dentro. 2 su 2. 9-1-8-9. Ci sono due time out a testa. E un fallo da spendere per la Virtus. Montero a superare metà campo. Vada Bezenkov. Consegnato per Fournier. Blocco di Ndiaye, Fournier contro Diarra, ancora Fournier, palleggio, arresto, tiro da tre, l'errore, ma l'imbalzo di Ndiaye che segna e subisce anche il fallo. Pessimo taglia fuori da parte di Moore, che poi ha completato l'opera, diciamo così, commettendo fallo e mandando in lunetta Ndiaye. Carr, Frazier, Moore, Olston e Diarra per la Virtus. Libero aggiuntivo segnato da Ndiaye, che avanti adesso lo impiacco, sono 2-9-1, 42 secondi alla fine. Carr, marcato da Fournier. Carr ancora, palla per Moore, blocco alto di Diarra, Moore in palleggio, si va da Carr che prende, tira da tre, importante, lo sbaglia, Diarra rimbalzo, palla vagante, due volte, tre volte, alla fine Fournier, con Moore che prova a recuperarla e ci riesce, Carr allora, Diarra, con la schiacciata di Aliu Diarra, sull'assist di Carr, 20 secondi alla fine, e sorpasso Virtus. Mamma mia che serata, mamma mia che partita, c'è anche il fallo su Diarra, c'è anche il fallo su Diarra da parte di Fournier e il libero aggiuntivo. Partita incredibile, finale incredibile, Virtus sopra di uno a 20 secondi dalla fine e con Diarra che ha il libero aggiuntivo. Prima però c'è il time out chiamato da Barzokas. È una serata incredibile, la Virtus a rimbalzo qui ha lottato tantissimo per andarsi a prendere questo pallone, alla fine Moore che si è fatto perdonare per l'errore precedente sul canestro di Ndiaye, gli è andato a recuperare un pallone fondamentale che Carr ha trasformato in un assist per Diarra. Sorpasso Virtus e anche libero aggiuntivo adesso per Diarra. 20 secondi alla fine. E momento, altro momento topico di questo inizio di Eurolega per le Bunere. Diarra con questa giocata è salito a 18 punti e 14 rimbalzi, 30 di valutazione. Partita gigantesca di Aliu Diarra, gigantesca, ma di tutta la Virtus. Si ripartirà con il libero aggiuntivo per Diarra e con 20 secondi per chiudere il match. Carr, Frazier, Moore, Edwards e Diarra per la Virtus. Dorsey, Montero, Fournier, Vezenko, Vendiaye per l'Olympiakos. Libero per Aliou Diarra che si allaccia i pantaloncini. Più di un problema in stagione con i pantaloncini finora per Aliou Diarra. E adesso è tutto a posto, riceve il pallone dall'arbitro e va dalla lunetta con un tiro libero di poco fondamentale, sbagliato però, rimbalzo Fournier. E allora ci vuole una gran difesa qui, ci vuole una gran difesa. Montero a superare a metà campo, marcato da Carr. Montero lo attacca, Montero fino in fondo, Montero, due punti. Due punti per Gian Montero che ha impennato in questa penetrazione. Carr lo ha tenuto anche discretamente. C'era Diarra a provare a intimidire. Dominicano senza paura. Sorpasso Olympiakos, 6 secondi alla fine. Time out per Mumbrù naturalmente, perché bisogna ragionare adesso sull'attacco. Rimessa nella metà campo avversaria. Io ve lo dico subito, amiche e amici che ci seguite fedeli su Nettuno Bologna 1, se l'Eurolega è tutta così, il vostro radiocronista non arriva a gennaio. Tutte le partite così non ce la possiamo fare. Tra poco anche il post gara naturalmente con Alessio Torri, Luca Giardini, anche con i vostri messaggi al 366-402-4022. Credo che indipendentemente da come andrà questa partita, di commenti ce ne saranno tanti da fare, per lo più positivi per la Virtus. Vediamo come finisce però questa partita. 6 secondi da giocare, un punto da recuperare per le Bunere. La scelta di Mumbrù del quintetto è Carr, Moore, Olston, Frazier ed Edwards. Giustamente non c'è Diarra. 5 tiratori. Dall'altra parte Montero con Miller McIntyre, Fournier, Diaye e Dunston. E altro timeout chiamato da Mumbrù. Secondo timeout di fila, evidentemente ho qualcosa da rivedere da parte del coach, o anche un modo per provare a allentare la tensione degli avversari. Mi sembra però che ci sia qualcosa da rivedere, visto anche quanto Mumbrù stia in questo momento disegnando sulla lavagna. Altra serata qui su Nettuno Bologna 1, niente male dal punto di vista delle emozioni e delle palpitazioni dietro a questa squadra che sottotaglia, sottotalento rispetto a quasi tutte quelle di Eurolega, Olympiakos in primis, ma che ha un cuore grande così. Lo ha dimostrato anche stasera, indipendentemente da come andrà a finire. E allora si riparte con i quintetti di prima. 6 secondi per andare al tiro, rimessa in zona d'attacco con Moore che se ne incarica. E la palla che è ancora nelle mani dell'arbitro. E finisce una delle mani di Moore. Si muove Carr che va a ricevere. Carr contro Fournier. Carr ancora. Carr che insiste. Preso da Miller McIntyre. Carr da tre per la vittoria! Per la vittoria! Per la vittoria! Vince la Virtus! Vince la Virtus! Sulla sirena! 96 a 94! Marcus Carr, ombre del partito! È una partita memorabile, memorabile, memorabile, una serata memorabile. Canestro di Marcus Carr sulla sirena che vale la vittoria, che vale il primo successo in Eurolega, che vale una serata da favola per la Virtus e i suoi tifosi. E lo sentiamo il pubblico del Paladozza. una serata pazzesca, la vince Marcus Carr ed è giusto così per quello che ha fatto stasera. Lui, Diarra, Olson e tutti gli altri. È una grande serata, è una grande vittoria, una grande Virtus che batte i campioni d'Europa in carica 96 a 94. Da lì adesso alla regia, e tra poco il post gara, e c'è tanto da raccontare. State con noi qui su Nettuno Bologna 1.
1: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
2: In diretta su Nettuno Bologna 1, l'Eurolega della Virtus Bologna. In collaborazione con...
3: Ci vuole tempo per trasformare l'esperienza in eccellenza. Da 50 anni, Primerano Stufe e Caminetti vive il mondo del fuoco attraverso ricerca, design e qualità. Un grande showroom, una selezione di alto livello e un servizio completo. Dalla progettazione all'installazione, curato con competenza e professionalità. Primerano Stufe e Caminetti, ad Altedo e su primerano.it. 50 anni di esperienza per dare forma ai tuoi progetti. Da Primerano, l'impossibile diventa possibile. Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente. Lo sapevi che le piogge di sabbia e lo smog possono ridurre la resa del tuo impianto fotovoltaico? No? Un impianto sporco può rendere fino al 20% in meno. La Benassati Gabriele, con la pulizia professionale dei pannelli solari, può però riportare la tua efficienza al 100%. Contatta la Benassati Gabriele SRL oggi stesso e inizia a risparmiare sulla tua bolletta. Benassati Gabriele SRL è a Calderara di Reno in via Candini 8 o su benassatigabriele.com.
4: Ci vediamo in centro?
5: Sì, ci vediamo chissà quando arrivo.
4: Ma smettila, andiamo al garage San Pietro.
5: Ah già, quello in via Carbonara?
4: Esatto, a 3 minuti da Piazza Maggiore e dalle Due Torri. Praticamente sei già in centro.
5: E la ZTL mi arrestano?
4: No, loro ti fanno l'autorizzazione giornaliera gratis.
6: Garage San Pietro, a Bologna, in via Carbonara 2. Venerdì e sabato, aperti fino alle 24.
2: L'Eurolega della Virtus Bologna, in diretta su Nettuno Bologna 1.
7: Professionalità, Primerano Stufe e Caminetti, ad Altedo e su primerano.it. Ciao.
8: Dido, chi mi dai? Nuovamente in diretta dal Paladozza, vittoria al Cardio Parma della Virtus, che proprio l'ultimissima curva piega ai campioni d'Europa dell'Olympiacos. Ben ritrovati da Alessio Torri
9: e da Luca Giardini, buonasera a tutti, bentrovati.
8: Una vittoria, quella bianconera, che si è concretizzata dopo una battaglia in questa terza giornata di Eurolega, gara caratterizzata da ritmi alti, percentuali al tiro straordinari da ambo le parti, specialmente nelle prime due frazioni. Poi l'Olympiacos, che ha cercato fin da subito l'allungo guidato da Taylor Dorsey. Nel frattempo abbiamo anche una protagonista ai nostri microfoni per pochi istanti, vedremo chi ci porterà della Virtus ovviamente per quanto riguarda la squadra bianconera. E dalla triple si diceva di Sasha Venzekov, Virtus con coach Mumbrou, che però ha risposto colpo su colpo sorpassando nella seconda metà della prima frazione il pick and roll centrale di Marcus Carr, con il quale la squadra bianconera ha scarniato sistematicamente la difesa schierata dei greci, sfruttando anche l'asse con uno strepitoso agliu di Arra, che è stato letale. I passaggi precisi di Carr hanno permesso appunto di Arra di tagliare spesso con i tempi giusti. Gli attacchi che hanno dominato lentamente le difese, l'Olympiacos che ha capitalizzato all'arco con cifre impressionanti, 6 su 7 da 3 e con l'85% dalla prima frazione, importanti lampi anche nella parte finale. Poi gestione dei rimbalzi e fisicità, nonostante il tonnellaggio della squadra Pireota, poi chiaramente l'atletismo di lunghi del Pireo non è riuscito a fare a dare il contributo sperato e quindi gli esterni bianconeri hanno trovato le cose migliori. Avremo Marco Scar fra poco ai nostri microfoni in diretta. Nel frattempo Luca, una serata al momento la migliore della breve stagione Virtus.
9: La migliore per distacco, che conferma la dura legge del paladozza in Europa. Ricordiamolo, le 6 partite dell'anno scorso coincise con i 6 vittorie. Si comincia alla grande, probabilmente nel miglior modo possibile, la stagione europea davanti ai propri tifosi, riprendendo in continuità con quanto era successo l'anno scorso e soprattutto restituendo pan per focaccia quanto si era subito martedì sera 48 ore fa al Forum di Assago con il buzzer beater di Devon Hall, buzzer beater di Marcus Carr, che avremo qui ai nostri microfoni su Nettuno Bologna 1 tra pochissimo, con una tripla che ha fatto incendiare quanto più già non fosse caldo e bollente il catino di Piazza Zarita del Paladozzo.
8: Un Paladozza che ha spinto i propri beniamini, dicevamo, oltre alla prova di Cara, anche quella di Dierra sotto canestro, che è arrivato esausto nel finale con quella schiacciata più di forza di volontà che di reale energie residue, ma certamente quella è forse la fotografia migliore, assieme alla tripla finale ovviamente di Cara, della veemenza, della caparbietà della squadra di bianconera, che non ha lesinato nulla in questa serata di Eurolega, questo debutto casalingo nelle massime competizioni proprio contro i campioni in carica dell'Olympiakos, squadra che inevitabilmente, così come il Fenerbahce è incontrata la prima giornata, sarà lì poi per giocarsi il trofeo, ma che per ora ha dovuto cedere alla legge del paradozzo. Luca.
9: Sì, una Virtus che ha mostrato ancora una volta quanto la forza mentale possa essere un fattore che potrà contraddistinguere la sua stagione europea, perché non è andata al tappeto nel momento di difficoltà del secondo quarto contro i greci, hanno provato a cavalcare Vezenko Vedorsi, soprattutto non è andata al tappeto quando nel ultimo quarto c'era un rebus che si è scatenato su Bologna, una tempesta chiamata Ndiaye, questo giocatore francese senegalese arrivato dalla Svel, che ha letteralmente preso per mano i greci e li ha condotti a un controparziale con questi. Si era aperto il quarto periodo di 10-0 e sembrava un rebus irrisolvibile prima delle grandi giocate dei grandi protagonisti di questa partita, di Arai Car su tutti.
8: Assolutamente, le cifre poi le andremo ad analizzare tra pochi istanti, ma prima diamo la precedenza alla cronaca diretta. Abbiamo anche qua Marcus Carr, ancora pochi istanti, poi lo avremo ai nostri microfoni. Marcus, we are live. Congrats, amazing night over one best equipped team in the Euroleague, great atmosphere, everything was okay tonight.
10: Yeah, for sure, you know, we're super grateful for the fans and the energy that they gave us. We've been through a tough stretch, you know, being on the road the past few games and having to play, you know, I don't even know how many games in like a week, so, you know, they definitely gave us the extra energy that we needed tonight. You know, Olympiacos is a great team, they pushed us to the limit, but we pushed them as well, and you know, we were just able to come out on top tonight. You know, the basketball gods, we lost one at the buzzer the other day, and you know, we were able to come out on top this time.
9: What was the turning point of the game tonight?
10: Really, it was just about a 40-minute fight. Everybody on the team knew that we'd be prepared to fight for 40 minutes. You know, like I said, we've had a tough stretch, but so have they. And so it was just coming down to the team that was going to, you know, fight the longest. And, you know, we came out on top. Like I said, the crowd gave us great energy. Every single guy who stepped on the court today, every single part of our staff did a great job preparing us. And, you know, we got the win.
8: Thank you so much. Ringraziamo Marcus Carr, lo lasciamo alla meritata doccia. È stata una partita importante contro una delle squadre più forti, una serata perfetta quella di questa sera. Abbiamo dato tutto, dovevamo recuperare le serate non positive in trasferta. Questa sera invece abbiamo trovato le energie migliori, poi anche la chiave della gara. La chiave è stata la gara lunga tutti i 40 minuti, poi okay, io ho fatto il tiro finale, è stato bellissimo, però la difesa, la forza di volontà e la capacità di non mollare mai è stata la chiave della gara. Luca, certamente da questo punto di vista una serata che Carr non dimenticherà, ma che speriamo che possa essere anche la prima di tante altre.
9: Soprattutto perché la Virtus ha dimostrato che è riuscita a sfruttare quanto l'Olympiacos ha concesso, perché i greci erano arrivati negli ultimi 3-4 minuti per N20 avanti nel punteggio, sempre con la possibilità, con il possesso, con il tiro per prendere alla giugulare la partita. Quel tiro questa sera per i greci non è entrato e la Virtus, dopo aver sprecato qualche ghiotta occasione per ribattere il colpo, alla fine non se l'è fatto ripetere due volte, prima con Diarra che si è arrampicato sulla torre Asinelli per dedicare il poster a Fournier, con il quale ha fatto venire giù in un primo momento il Paladozza, poi c'è stato la contromossa emotiva soprattutto dell'Olympiacos con Montero, che ha ghiacciato Bologna, perché era un Montero che era stato fin qui impassibile in questa partita, non era stato protagonista, a differenza, dopo li citeremo e elencheremo quanto hanno prodotto Vezenkov e Dorsey, aveva riportato il meno uno, poi la tripla che ha fatto esplodere di gioia il popolo bianconero di Basket City e scatenato il primo amarsi ancora della stagione.
8: Andiamo con le statistiche di squadra: 77 conclusioni per il bianconeri, 70 per il Pireo, che è tirato con il 53% dal campo contro i 45,5 dei padroni di casa, dalla media distanza 65% per Bologna, altra stessa percentuale anche per l'Olympiacos, che però ha tirato meglio la lunga distanza, 33% contro i 27 della Virtus, che ha tirato 40 volte dai 6,75, mentre a cronometro fermo 79% e Virtus 84 per l'Olympiacos. Non c'è stato invece lo stesso dominio, anzi il dominio è stato il bianconero a rimbalzo, 41-34 per quanto riguarda le carambole, 20 offensive per Bologna e 12 per il Pireo, che è stato inaspettatamente, Luca, proprio sommerso dove doveva essere più forte, sia nel fisico quindi nelle carambole. Abbiamo Hackett nel frattempo a Sky Sport, lo andiamo a sentire.
11: Perché voleva andare in spogliatoio a festeggiare l'emozione di questa serata, di questo finale.
12: Sono felicissimo perché penso che ce lo meritavamo questa sera, dopo la sconfitta che ci ha un po' spezzato il cuore al Forum. E in panchina ce lo siamo detti con Baldasso e Ferrari, che gli dei del basket forse ci potranno regalare qualcosa. Cara ha fatto un canestro da campione.
11: Lo vuoi rivedere?
12: Vorrei rivederlo, sì. E sono felice perché la squadra è stata sul pezzo fino alla fine, ci ha creduto fino alla fine. Questo è un gran canestro andando a destra, difficilissimo, contro McIntyre che è un signor difensore. E chapeau a Marcus, che guarda, posso dirti una cosa riguardo questa partita: siamo tornati da Milano alle 3 del mattino, alle 11:30 c'erano i ragazzi in palestra incastrati che lavoravano, perdonami il linguaggio, ma ieri ha lavorato e non era scontato, perché eravamo alla terza, quarta partita in pochi giorni. E quando ho visto questo segnale da parte della squadra ho detto ok, ci siamo pronti forse per fare qualcosa di speciale, e credo che l'abbiamo fatto questa sera.
11: E questo da capitano che ti rende ancora più orgoglioso?
12: Sì, mi rendo orgoglioso vedere i progressi e la garra che abbiamo dimostrato questa sera contro i campioni d'Europa, il fatto di non mollare. Tutti hanno portato il loro mattoncino, ovvio, chi un pochino meno e chi di più, però questo è il bello della pallacanestro: quando fai le cose di squadra, quando ci credi, poi vieni premiato.
11: Quanta energia dà una vittoria, una partita come questa?
12: Ci deve dare grande energia, ci deve dare consapevolezza di poter competere a un livello alto, e però rimaniamo coi piedi per terra, perché il tragitto è lungo, l'Eurolega è difficile, ma per una squadra con poca esperienza come quella di quest'anno, questo è grasso che cola. Quindi sono felicissimo, e soprattutto anche per i nostri tifosi, che so che la delusione di perdere allo scadere al Forum scottava, invece stasera li abbiamo ripagati con una bella vittoria.
11: La tua esperienza cosa ti fa dire adesso a questo gruppo così giovane che si sta conoscendo e che vuole vivere queste emozioni, ma deve stare coi piedi per terra perché l'Eurolega è la stagione lunghissima?
12: Di continuare a macinare lavoro, di continuare a passarci il pallone, a difendere e a ascoltare Coach Monbrou, che ne ha giocate tante, ne ha vinte tante, e per noi è una guida importantissima.
11: Jerry e Andrea Meneghin sentono una curiosità, una domanda, i complimenti in telecronaca sono stati tantissimi.
13: Assolutamente. Ah, sì, sempre e comunque, i complimenti sono arrivati già nel primo quarto, ti dirò. Se Daniel fosse fatica a sentirmi, però se dali la... Non arriva la nostra voce.
14: Bravo, bravo.
12: Grazie, grazie. Stasera com'è il progetto del gruppo, che chi fa poco prende il 10, lo stesso ho preso il 10, ho fatto poco stasera, ma va bene così.
11: Fai tantissimo sempre a Fatto. Grazie, grazie. Daniel, grazie per
12: essere. Ciao a tutti, ciao a tutti. Grazie.
14: E questo nelle parole di Hackett, Luca, che ha sottolineato anche la caparbietà del gruppo che al ritorno da Milano, dopo poche ore, è tornato in palestra. Un gruppo guidato da Carr, migliore certamente dell'otto, 24 minuti, 22 punti, 3 rimbalzi e 10 assist, una cosa veramente incredibile, al di là della presentezza del canestro finale. Poi dirà la schiacciata subito prima, per lui 25 minuti, 18 punti, 14 rimbalzi. Qua si va di doppie doppie. Partiamo da questi due, Luca.
9: Partiamo da questi due che sono stati gli uomini più continui della Virtus in questa partita e in generale sono gli uomini più continui della Virtus in questo inizio di stagione. Le due certezze che Alex Mumbrù ha in questo momento, dovesse girarsi verso la panchina e avere qualche dubbio su chi mandare in campo, beh, nel quintetto con cui iniziano le partite quest'oggi e quantomeno per i prossimi giorni, fino a quando qualcuno non scalfirà e non garantirà più sicurezza di loro, ci saranno Marcus Carr in posizione di playmaker, in grado di dare ordini come nessuno in questa squadra, lo certifica la doppia doppia che ha centrato questa sera in tre punti e assist, e soprattutto a Udyar Rai nel ruolo di 5. Intanto vi ricordiamo anche di farci sapere cosa pensate della prima vittoria casalinga in Eurolega al nostro numero 366-402-4022. Andiamo subito a leggere i numerosissimi messaggi che ci sono arrivati dopo la gioia del popolo bianconero. Grazie ragazzi, scrive Alberto Negri, cuore bianconero, soddisfazione dopo la sfortuna di Milano. È un po' quello che i ragazzi e lo stesso Hackett, come rimarcato nell'intervista che avete appena sentito, ha detto che la Virtus è andata a prendere una sorta di rivincita in questa prima double week della stagione.
14: Eh sì, un'Olimpia toglie, un'Olimpia dà, un'Olimpia, Olimpia cos, sempre olimpioni ci sono. Effettivamente questa vittoria, al di là dell'assonanza col nome e i colori, ha ridato ciò che Milano aveva in qualche modo tolto. Siamo sempre in attesa chiaramente delle parole di coach Alex Mumbrù e di coach Barzokas, chiaramente, quindi non andate via, anzi prima da protocollo il coach campione d'Europa, poi chiaramente il padrone di casa Alex Mumbrù. E effettivamente, Luca, sì, questa vittoria ha ridato un po' quello che la Virtus aveva lasciato a Milano. Abbiamo altri messaggi nel frattempo, andiamo a recuperarli.
9: Sicuramente ci sono degli ascoltatori che dicono pazzesco, serata bellissima, grazie ragazzi, e condividono con noi il parere sui due MVP di questa sera, Carr e Diarra, fantastici, come Massimo che dice, e che cuore tutti, rimarcando il grande cuore Virtus che ha buttato il cuore appunto oltre l'ostacolo, non si è arresa quando i campioni in carica hanno deciso di far valere il proprio blasone, anzi ha risposto pan per focaccia e ha risposto colpo su colpo, ribadendo come questa squadra potrà togliersi delle soddisfazioni, potrà giocarsela punto a punto, ricordandovi sempre che siamo in attesa delle parole di coach Alex Mumbrù, che analizzerà questa prima vittoria europea proprio qui nella pancia del Paladozzo nella conferenza post partita. Torniamo da Massimo da Savigno che scrive, ciao ragazzi, grandissima Virtus, mi ha emozionato questa vittoria, come contraddirlo?
14: Come contraddirlo? Certamente questa è un po' l'Eurolega che ci eravamo un po' raccontati della Virtus, in assenza di reali obiettivi di classifica finali, le serate, gli scalpi importanti dovevano diventare un po', come dire, la piccola grande Eurolega che quest'anno la Virtus poteva ritagliarsi. Andiamo un po' oltre i singoli, Moore e Austin, minutaggi simili, 23 minuti il primo e 26 secondo, ruoli simili, zona del campo simili, sono un po' alternati anche loro, 12 punti per Moore, 17 per Austin, 4 rimbalzi anche e 2 assist per Wendell Moore, 3 assist per Austin, insomma anche loro hanno dato il loro contributo. Ma andiamo con i messaggi, perché questa sera veramente gli ascoltatori sono scatenati col pollice.
9: Saluti Tromba, un Tromba molto sorpreso perché dice siamo molto più avanti di quanto mi aspettassi, anche se trova il pelo nell'uovo per cui la Virtus deve ancora migliorare, Diouf deve riprendersi. Ovvio è che in questa vittoria in cui chiaramente tutti sono contenti, tutti sono con l'umore alle stelle, probabilmente il giocatore che meno è riuscito ad esprimere il proprio potenziale questa sera è Diouf, anche se io vedo dei punti, dei passi in avanti rispetto per esempio a quello che era stata la prova con l'Olimpia Milano. PS, da Aston è sempre un maestro, sì, l'ha un po' spiegata nell'ultimo quarto insieme a Ndiaye, poi la Virtus è riuscita a metterci una pezza.
14: Sì, per Momo Diouf una serata non all'altezza di quello che ricordavamo, 12 minuti per lui, 6 punti e 3 rimbalzi, però effettivamente questa sera il compagno di reparto di Arra ha catturato non solo la platea ma anche forse le zone del campo dello stesso Momo. Andiamo avanti, ancora abbiamo altri messaggi in attesa sempre di ricevere i messaggi da casa, continuiamo quindi con i singoli. Hackett, da buon ex, applauditissimo come sempre dallo spicchio del Gate 7 presente qui al Padozza, cuore Trilos, al Pireo Hackett, non in ogni gara riceve sempre gli applausi dei tifosi greci, ma questa sera è stato comunque un elemento cardine decisivo per la squadra bianconera, mentre sta arrivando Cosmo Barzokas. Allora a questo punto ci avviciniamo al tavolo della conferenza per ascoltare le parole del coach dell'Olympiakos. Ancora pochi istanti. Eccoci qua.
15: Good evening, everybody. We can start with the post-game press conference with the first statement about the game from Coach Barzokas. Please, Coach.
16: I would like to congratulate Virtus for the win. They fought until the last possession for this. It's obvious from the 20 offensive rebounds they took. And, you know, for us it's a game that we need to really be concerned about how we started the game, allowing almost 30 points in the first quarter, not using even one two fouls to stop layups. I think we came here more or less for an exhibition game. It looks like we were happy about the previous two victories that we did in, on the road. And the mentality, the mindset that we had for this game wasn't enough against a team that wanted desperately to win the game. Easily with one, two defensive rebounds. And of course the possession that we grabbed the defensive rebound with Fournier, and we are missing the ball. Being 1 point up and having the last possession, it was crucial because they scored Baskin a foul. Anyway, we need to analyze the game. We need to start thinking that, you know, scoring 100 points in basketball nowadays is not enough. You need to be tough on defense. And we need to find the players that, you know, they are ready to defend every possession as the last one of the game. Thank you.
15: Thank you, Coach. Prima di tutto, congratulazioni alla Virtus, ha lottato fino alla fine per raggiungere la vittoria. Per noi era una partita importante, però difensivamente abbiamo concesso 20 rimbalzi in attacco alla Virtus e soprattutto dobbiamo tenere in mente come abbiamo iniziato questa partita. Abbiamo subito quasi 30 punti, siamo venuti qui come se fosse quasi una partita di esibizione, e dunque la nostra partita non è stata abbastanza per raggiungere la vittoria. Ovviamente poi ci sono stati dei momenti cruciali, come per esempio la palla persa con Fournier, perché da quella palla persa poi abbiamo commesso fallo e subito canestro. Lo sappiamo che ormai nel basket segnare 100 punti può non essere abbastanza, può non servire per la vittoria, ma la cosa importante è che devi lottare sempre in difesa in ogni possesso fino alla fine. Question for coach Alessandro.
17: E nonostante l'alto numero di esordienti, si aspettava la Virtus già così pronta?
14: Nonostante l'alto numero di esordienti, se si aspettasse una Virtus così pronta per affrontare una squadra invece esperta come l'Olympiakos?
16: 100%. You know, this is the situation that we are going to face the whole year. All the teams, they want to beat us because we are European champions. They don't play with so much pressure, you know. That's why they started the game scoring almost every difficult shot. But it's a situation that we are going to face almost in every game. Extra motivation from the opponents. And we need to be solid defensively. We need to be stuck together and play our game. You know, sometimes we have, of course, the quality. Even in this game that we were not good in the numbers, missing rebounds. You know, allowing off-ball cuts at the end of the game, crucial, you know. We had the opportunity to win the game. It was a lucky shot at the end. It was, you know, a shot that it was out of balance. Yes, it was. But, you know, when you start the game and you're allowing to the opponents to find confidence from the first minute, it's something that you have to expect at the end of the game. We need to dominate the game with our quality, but of course, if you don't play defense, if you are in 50-50 balls, if you don't get the possessions, then you're going to have problems.
15: Al 100% me l'aspettavo, perché tutte le squadre contro cui giochiamo vogliono vincere contro di noi e hanno come obiettivo quello di batterci. È sicuramente una situazione a cui dobbiamo abituarci. Abbiamo bisogno di molta qualità per vincere e soprattutto stasera alcuni dati ci hanno penalizzato, come quello dei rimbalzi. Nel secondo tempo, soprattutto nel finale, abbiamo subito dei tagli offensivi che non dobbiamo subire. Poi ovvio, è arrivato un tiro fortunato alla fine, certo, ma quando parti permettendo ai tuoi avversari di prendere confidenza al tiro, te lo puoi aspettare. Quello che dobbiamo fare noi è cercare di dominare la partita con la nostra qualità, ma soprattutto dall'altra parte del campo partire dalla nostra difesa, perché è la chiave per fronteggiare squadre che ci vogliono battere sempre. Thank you coach.
16: Thank you.
15: Yes, sorry, scusa. Qui non traduco però.
16: Spera.
14: Domanda in greco, quindi non stiamo a tradurre. Domanda della collega greca, quindi chiaramente non possiamo fare altro che aspettare la risposta, ma chiaramente non potremo comprenderla.
16: Κοιτάξτε, θα μιλήσω στα ελληνικά, επαφανώς θα απαντήσω.
14: Risponde in greco l'ufficio stampa dell'Olympiakos, traduce. La domanda legata se la mentalità ai nuovi giocatori dell'Olympiakos è stata trasmessa dai vecchi.
16: So listen, I think whoever is in Euroleague is a hard competitor, not only me. All the coaches being here means that you know, they don't want to lose. For us, because Olympiakos had 5 Final Fours in a row, winning a lot of titles in the domestic league, being motivated every day, every practice, every game, is our job. You know, we have to be dedicated to this. First of all, to convince everybody that Olympiakos is not a team that plays just to play, plays always for the win. And the second time, you know, I have to tell you that I'm more motivated than ever. We have a big investment from our owners, and this investment for this budget this year's budget is not for what we did last year, but what we have to do this year. So it's all about this.
15: Sicuramente tutti gli allenatori che sono qui in una competizione come la Eurolega non vogliono perdere. L'Olympiakos viene da tanti titoli vinti in campionato, il titolo dell'anno scorso. Quello che sicuramente voglio dai miei giocatori è essere motivati tutti gli allenamenti, perché è il nostro lavoro, dobbiamo dedicarci a questo, e soprattutto avere bene in mente che l'Olympiakos non è una squadra in cui giocare giusto così per giocare. Ci sono stati tanti investimenti da parte dei nostri proprietari, ma non tanto per quello che abbiamo fatto l'anno scorso, ma per quello che vogliamo fare quest'anno, e questo deve essere chiaro a tutti.
16: Thank you.
15: Thank you.
14: E queste erano le parole di coach Barzokas, che quindi è andato anche a tratteggiare un po' oltre a questa gara, Luca, il momento, le aspirazioni legittime di una squadra come l'Olympiakos, che, come diceva lui, punta per vincere e punta per confermarsi.
18: Sì, ha detto anche che è stato sollecitato su cosa significhi giocare all'Olympiakos e se abbia impartito ai nuovi innesti cosa significhi giocare all'Olympiakos. Lui ha ribadito come non bisogna vivere di ciò che è stato fatto l'anno scorso, un risultato inseguito per molti anni e finalmente raggiunto, ovvero la finale di Eurolega, l'Eurolega conquistata contro il Real Madrid a Doha, in casa dei nemici del Panathinaikos. Però ha anche ribadito come i loro proprietari abbiano investito parecchi soldi per ripetersi, se non fare ancora meglio in questa stagione, dunque non possono permettersi sicuramente passi falsi come quello di stasera nel loro cammino.
14: Luca, andiamo anche con, sempre in attesa delle parole di coach Mumbrù, con i risultati degli altri campi di questa giornata numero 3 del 38 di regular season: la vittoria dell'Apoel sul Real 102-98, mentre sta arrivando il coach che però ha sbagliato strada, evidentemente, no, ha preso la giacca. Stella Rossa 77 nella WF 72 a Belgrado, la vittoria della Virtus qui al Padozza e quella di Parigi 8-2-7-8 contro lo Zagiris. Ma andiamo ad ascoltare parole di coach Mumbrù, ancora pochi istanti, eccolo qua il coach della Virtus.
15: Okay, keep going with the post game press conference with the second statement about the game from coach Alex Mumbrù, please coach.
19: First one is to say thank you, because the atmosphere today is incredible. Our fans and the gym help us a lot. We suffered in the last game in Milano because we lost in the last action, and today our fans some moments give the power to believe until the end. It's really to say thank you, because they support a lot. They don't know how important it is for us they come in and support like this, no? For the game, I think we start well. We can make our game. The first half tie, some mistakes, but with energy, we pass the bad moments, and in the second half, more or less a little bit the same. We have one important moment in the fourth quarter that they go out, they are 4 points up, but the team continue to play defense. I believe we suffer a little bit in the cuts, but we play well in the last moments. And I told you 2 days ago, sometimes the basket decide in some last decisions, and today the lucky is for us. I'm happy for the game and for the atmosphere, for the fans and for Vitus.
15: Thank you coach. Per prima cosa dico grazie ai tifosi, atmosfera incredibile stasera, i tifosi ci hanno aiutato. A Milano 2 giorni fa abbiamo sofferto per aver perso all'ultimo secondo. Oggi i nostri tifosi ci hanno dato la carica per crederci fino alla fine e non sanno quanto sia importante per noi quanto sia stata importante per noi questa cosa. Per quanto riguarda la partita, abbiamo iniziato bene, abbiamo giocato la nostra pallacanestro, la nostra partita. Sicuramente abbiamo commesso qualche errore, ma con energia siamo riusciti a superare i brutti momenti che abbiamo avuto nel primo tempo. Nel secondo tempo è stato più o meno uguale e nell'ultimo quarto siamo andati avanti noi, poi siamo andati sotto di 4 punti, ma abbiamo continuato a difendere. Abbiamo sofferto un po' soprattutto nei tagli offensivi dell'Olympiacos, ma come ho detto 2 giorni fa a Milano, nel basket a volte va bene, a volte va male, negli ultimi possessi, negli ultimi secondi, stasera è andata bene a noi. Sono contento per la partita, per la vittoria, per i tifosi e per la Virtus. Question?
14: Coach, a night like this, what represent for you, for your self-esteem, for your trust, what does it mean for you a night like this?
19: I come in here to make one clear identity for the players, for the way that we want to play. It's not easy, I talk always, we have young people and we need to learn step by step, but it's true that it's more easy when you're winning or when you're losing. But I'm not angry when we lost the first 2 games, and I'm super happy because today we're winning. We need to be calm, we have a lot of things to do in front of us, and we need to continue to build the team, because even now we make some mistakes and we need to go step by step to improve.
15: E quando sono venuto qui per avere un'identità chiara di squadra e trovare la strada giusta per giocare la nostra pallacanestro, come ho detto spesso nelle scorse settimane, non è facile perché abbiamo molti giocatori giovani che devono imparare, devono migliorare, e non è facilissimo quando è sicuramente più facile imparare e migliorare quando si vince, ma questo non significa che ero arrabbiatissimo quando abbiamo perso 2 partite di fila, e non vuol dire che sono super felicissimo adesso che abbiamo vinto questa sera, dobbiamo continuare, anche stasera abbiamo commesso degli errori, ma dobbiamo continuare a step by step a migliorare.
20: Alessandro?
17: Intanto complimenti per la vittoria. Rispetto alla partita di Milano, qual è il miglioramento più evidente che il coach Mourou ha visto questa sera nei suoi ragazzi?
14: Miglioramento più evidente rispetto alla partita di Milano,
19: visto da coach Mourou. But we arrive in the tie game again. Maybe we can win in Milano or we can lose today. But I want Virtus or my team. I told you when the first step that when I come in here is the fans be proud of the effort that we make in the core. We make big effort in Milano and today we make a big effort too with our mistakes. But I like in both games, not only because we were winning, the effort that the team put in the core.
15: Oggi sicuramente ci sono stati alcuni momenti in cui abbiamo corso bene il campo, però comunque siamo arrivati a una partita in equilibrio nei minuti finali. Quando sono arrivato ho detto che la cosa più importante era rendere orgogliosi i nostri tifosi, e questo penso che lo abbiamo fatto sia stasera che abbiamo vinto, ma anche due giorni fa a Milano che abbiamo perso, e questa è la cosa più importante che mi porto da queste due partite. Luca?
17: Coach, tu hai detto che non avevi dei go-to-guy, non avevi solo go-to-guy ma ne avevi tanti.
14: Si parla dei go-to-guy che il coach aveva dichiarato di non averne in forma singola ma di averne tanti. E quindi la partita di Carr in questo senso può essere identificabile.

0: offensive
1: in the second half. We are very good in the rebound. We are around 50%, no? In the offensive rebound, they give a second options, and more when we take some shots in the first seconds, that we take a lot of risk. It's important we try to control the rebound.
2: Marcus Carr è un giocatore importante per noi perché è una point guard ed è quindi quella che deve prendere decisioni e gestire la squadra, ma non solo lui, anche Rashid, anche Trent o Davide Casarin sono importanti perché devono cercare di prendere buone decisioni per loro e per la squadra. Lo stanno facendo bene, altre volte meno bene, ma stanno migliorando. E sui rimbalzi, sì, sicuramente siamo andati molto bene a rimbalzo offensivo, ci hanno dato questi rimbalzi la possibilità di avere secondi tiri, soprattutto nelle azioni in cui abbiamo tirato nei primi secondi dell'azione, ed è stato fondamentale per noi prendere questi rimbalzi perché ci hanno permesso di avere una seconda chance. Domanda ultima.
3: Altra domanda. La squadra è a trazione offensiva e vuole correre, ma ha degli uomini in difesa che con i cambi difensivi lavorano molto bene, e questi sono gli accorgimenti difensivi da fare.
1: For example, today they win a lot of times our back in the situations that we play good defense, and in the action they take offensive rebound because we don't control it, or for example somebody penetrate and they win our back because we are in the bad positions, defensive positions, and it's true that we need to improving. No, we with our energy sometimes nobody see or you don't fix, but we know that we need to improve in this kind of cut from the corner, from the weak side, and we need to be more with more attention in the last seconds of the possession.
2: E oggi abbiamo giocato bene in difesa, ma per esempio non abbiamo controllato bene i rimbalzi dopo dopo il primo tiro dell'Olympiacos, perché non siamo riusciti a controllare bene dietro di noi, eravamo in posizioni sbagliate e abbiamo concesso tanti rimbalzi, tante seconde opportunità e canestri facili dopo il rimbalzo. Dobbiamo migliorare su questo, o per esempio anche su i tagli offensivi, perché dobbiamo farlo con l'energia difensiva che vogliamo mettere in campo. Ok? Thank you, coach.
3: E queste erano le parole di coach Alex Mumbrù. Luca, a questo punto andiamo ai saluti, non prima di aver ricordato due cose: che dopo la nostra diretta andrà in onda la replica della diretta della gara con la voce di Dario Ronzulli, ma non possiamo lasciarci prima di aver dato appuntamento alla prossima gara da Virtus, che sarà?
4: Non bisogna aspettare troppo, perché domenica si torna nuovamente qui al Paladozza per la seconda giornata di campionato, ore 18:15 arriva la Maxima Roma.
3: Grazie Luca Giardini.
4: Grazie, buona serata a tutti, mi raccomando ascoltate il replicone.
3: Un saluto anche da Alessio Torri, tutto per questa prima casalinga della Virtus in Eurolega contro il campione Europa dell'Olympiacos. La linea può tornare alla regia.
5: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
6: L'Eurolega della Virtus Bologna in diretta su Nettuno Bologna 1.
7: Ultimo quarto tra Virtus e Olympiacos, con la Virtus avanti 7-5 e 7-0. Terzo quarto da 26-20 per la Virtus. Il dato più importante però è quello legato ai rimbalzi. La Virtus non solo sta tenendo, ma è anche avanti, 23-21, sta combattendo con grande autorità da questo punto di vista la squadra di Mumbrù, che ritorna sul parquet in questo inizio quarto periodo: Frazier, Moore, Hackett, Klinkman e Diarra. Dall'altra parte invece Montero e Fournier, con Dorsey, Diaye e Dunston in campo insieme, Dorsey e Fournier, questa fase del match per Barzokas. Montero a superare metà campo, sale Fournier, scambio ancora con Montero, contro il blocco di Dunston. Montero giocato con Dunston, che poi ribalta per Fournier, lato sinistro del campo, 5 secondi per andare al tiro, si va da Dunston contro Moore, palla per Diaye, taglio, conclusione, altezza del tiro libero, palla sul ferro un paio di volte, poi scende nella retina

0: per Alexa Svel e 3 da recuperare per i Reds. Hackett, lato sinistro del campo, palla per Diarra, lo è consigliato per Frazier, non ce l'ha, e allora arriva Moore a prendersi il pallone dal compagno, attraverso il campo per Moore contro Fournier, che prova a tenerlo, Moore virata, ribaltamento per Hackett che si alza per il tiro da 3, sbagliato rimbalzo Dorsey, riapertura per Montero che è già dall'altra parte, marcato da Hackett, lo tiene nella penetrazione, Montero scambia con Dunston, ancora Montero, attacca stavolta il ferro, subisce il fallo di Hackett ed è il secondo per Daniel Hackett, liberi per Gian Montero, che è stato anche obiettivo di mercato della Virtus e adesso è decisamente fuori mercato per la Virtus. Due liberi dunque per il dominicano che realizza il primo. Abbiamo detto Virtus che stasera difficilmente può rinunciare a Carr, 19-7 assist, ma anche Diarra, 14-9 rimbalzi, ha un rimbalzo dalla doppia-doppia. 2 su 2 per Montero e più 1 Virtus, 7-5-7-4. Frazier a superare la metà campo, fuori per Klinkman. Lato sinistro del parquet, si va ad Hackett, spalla a canestro, ribaltamento per Diarra che finta il tiro, poi se lo prende e lo sbaglia, ma rimbalzo di Hackett, fuori per Moore che prende, tira da 3, sbaglia anche questo, rimbalzo Fournier. 8-37 alla fine, palla per gli ospiti, Fournier, Dunston che non è pericoloso da lì, ma serve benissimo Ndiaye, e schiacciata di Ndiaye con Klinkman in ritardo, colpevole. E sorpasso Olympiacos, 7-6-7-5. Frazier fuori per Klinkman che prende, tira da 3, sbaglia, rimbalzo Montero. Con Diarra che prova a chiuderlo, Montero che scuscia via. E possesso Reds, palla per Ndiaye! Che schiaccia, il tentativo di Hackett non serve, o meglio non basta. Schiaccia Ndiaye, fallo di Hackett, terzo di Hackett. E gioco potenziale da 3 punti per Baye Ndiaye. Con Hackett che esce, c'è la panchina Virtus però che sta chiedendo il challenge sulla bontà del canestro di Ndiaye. Mubru fa segno al capo arbitro che Ndiaye si è appeso al ferro e quindi Mubru vorrebbe un challenge. Appendendosi al ferro il canestro non sarebbe regolare evidentemente, però arbitri a colloquio, bisogna vedere un po' che cosa decidono. Si va a rivedere l'azione con il challenge, ci saranno comunque vada due liberi per Ndiaye, viaggio in lunetta sicuro, vediamo se per un libero e quindi per un gioco da 3 punti o due liberi. La schiacciata di Ndiaye, tentativo di schiacciata di Ndiaye, usiamo ancora questo termine, con Hackett che ha provato a stopparlo inutilmente, non è schiacciata di Ndiaye, ha ragione Mumbrou. Ndiaye ha perso il controllo del pallone, si è appeso al ferro, ma la palla è entrata dopo che Ndiaye si è appeso al ferro e quindi canestro non buono. Adesso aspettiamo l'ufficialità da parte degli arbitri, ma è vero che la palla resta nel cilindro del canestro, ma l'interferenza di Ndiaye che si aggrappa al ferro secondo me è dirimente per non convalidare il canestro, anche perché il ferro viene piegato da Ndiaye, mi sembra un'interferenza bella e buona. Vediamo gli arbitri e infatti canestro non buono, quindi due liberi per Ndiaye e non uno. Marzocas che protesta, ma ha ben poco da protestare onestamente alla decisione di arbitri. Devo dire gran feeling di Mumbrou con i challenge fino a questo momento in stagione. Allora Yael Lunetta realizza il primo e realizza anche il secondo, una situazione che resta di fatto ancora con l'Olympiacos avanti 7-8-7-5 e con il terzo fallo di Hackett. Possesso per Virtus con Marcus Carger rientrato sul parquet, fuori per Edwards che prende, tira da tre, sbaglia di Arra l'imbalzo a recuperare il pallone e poi il fallo da parte di Dunton su di Arra. Campo Carr, Moore, Olson, Edwards e di Arra per la Virtus. Montero, Dorsey, Fournier, Diaye, Dunston per i Reds. La rimessa di Carr, la palla lunga per Olson con Diarra che la intercetta per un attimo, poi la fida proprio ad Olson che attacca Montero. Olson fino in fondo, sbaglia, schiaffeggia poi il pallone per il rimbalzo che finisce nelle mani di Fournier. Apertura per Montero che già dall'altra parte, la tripla in transizione dominicano, bruttissima scelta, ma sotto canestro si dorme e Diaye recupera il pallone e appoggia il più 5 Olympiacos sotto 0-7-5. Olson, blocco di Edwards che poi riceve, riapre per Moore in angolo, la tripla importante la mette Wendell Moore per il primo canestro del quarto periodo per la Virtus che torna a meno 2. Montero, Diaye, palla per Dorsey, lato sinistro del campo, Dorsey contro Olson, 8 secondi per andare al tiro, Dorsey lo attacca, fuori per Montero, perso da Diarra, Montero fa saltare a vuoto il Magliano, da 3, non colpisce, rimbalzo Edwards, e possesso Carr, poi per la Virtus, Moore, lato sinistro del parquet, ribalta per Olson, contro Dunston, vediamo se Olson si ingolosisce, prova ad attaccarlo, lo attacca, fallo di Dunston, e il terzo per Brian Dunston. 6:43 alla fine, più 2 Olympiacos, possesso Virtus con la rimessa in zona d'attacco. Affidata a Moore, lob per Olson che riceve sotto canestro, si crea spazio, poi perde il controllo del pallone, vorrebbe un fallo che per gli arbitri non c'è e c'è la palla persa per la Virtus, numero 10 della partita delle Bonere. 6:38 adesso alla fine, Carr a marcare Montero che supera la metà campo, sale Fournier che si prende il pallone. Diaye fuori per Montero, lato sinistro del campo, preso da Olson, 9 secondi per andare al tiro, Montero ancora in palleggio, Montero in 1 contro 1, Montero step back per crearsi spazio per la tripla sbagliata, ma ancora Diaye a rimbalzo in attacco e a schiacciare il più 4, decisamente un fattore Diaye in questo quarto periodo, 6:17 alla fine del match, time out Virtus, time out anche per noi.
1: Nettuno Bologna 1. Da 50 anni Primerano Stufe e Caminetti vive il mondo del fuoco attraverso ricerca, design e qualità. Un grande showroom, una selezione di alto livello e un servizio completo. Dalla progettazione all'installazione. Primerano Stufe e Caminetti ad Altedo e su primerano.it. Da Primerano l'impossibile diventa possibile. Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: Momento positivo della partita per i Reds, sopra di 4, 82-78, 12-3 di parziale in questo quarto periodo con Bayen Diaye che adesso si sta facendo sentire come sotto canestro. Sono 10 i suoi punti fin qui in questo quarto periodo. Se è 17 da giocare, vediamo come esce dal timeout la Virtus con Carr, Moore, Olson, Edwards e Diarra. Carr va da Edwards, fallo da parte di Ndiaye che esagera troppo nella pressione su Edwards e commette il suo secondo fallo personale. Terzo di squadra per Olympiacos, due ne ha commessi la Virtus, rimessa di Olston, palla per Edwards, ancora Olston, fuori per Carr, marcato da Dorsey, 12 secondi per andare al tiro, Carr ancora, fuori per Edwards, contro Diaye, Edwards che ribalta per Olston, marcato da Montero, 5 secondi per andare al tiro, Olston, palleggio, arresto, tiro da 3, sbaglia, ma c'è Diarra, rimbalzo, sbaglia anche lui, poi Edwards, sbaglia ancora, Edwards nuovamente alla fine, a trovare il tap-in, con una voglia matta di trovare il canestro, Kessler Edwards, 4 punti per lui, 2 da recuperare per la Virtus, Dorsey raddoppiato, rischia la palla persa, ma alla fine arriva il fallo, è tecnico anche, arriva il fallo su Dorsey da parte di Diarra, secondo fallo, poi tecnico per Diarra, di fatto per proteste. Fallo per Aliu Diarra. Libero che segna Dorsey, ancora una volta gran lavoro difensivo in pressione su Dorsey, ma ancora una volta arbitri, diciamo così, poco benevoli nei confronti della Virtus, e poi Diarra che ha corso verso il proprio canestro, giudicato, diciamo, protesta eccessiva, e allora tecnico per lui, Dorsey tanto da 8 metri, sbaglia, rimbalzo stavolta di Carr, con Diaye vuoto, Carr allora dall'altra parte a guidare subito la transizione, si butta dentro, in angolo c'è Edwards che prende, tira da 3, sbaglia, rimbalzo ancora di Carr, che poi scivola, Pugliel mette pressione e commette fallo. Il secondo fallo per Fournier, bonus esaurito per l'Olympiacos, ancora un fallo da spendere la Virtus. ...5-17 alla fine, partita apertissima al Paradozza, e qui su Nettuno Bologna 1, la rimessa di Moore. Richiamo per Dunston per rimettere la maglia dentro i pantaloncini. Rimessa, come detto, affidata a Moore. Si muove Carr, ma Edwards che va a prendersi il pallone. Eccolo Carr che riceve, seguito da Dorsey. Carr trova contro un Diaye adesso, 8 secondi per andare al tiro. Carr in palleggio, 1 contro 1 di Carr. Ancora Carr che insiste, va in angolo da Olston che prende, tira da 3, importante, non va, rimbalzo Fournier. Gran lavoro di taglia fuori anche su Edwards per Fournier. Più 3 Olympiacos e palla in mano, scavallata alla metà del quarto periodo. Montero attacca il ferro, Montero ribalta poi fuori per Fournier, chiuso da Edwards. Fournier allora in angolo per Montero, contro Diarra che lo tiene, Montero ancora in palleggio, 6 secondi per andare al tiro, Montero deve accelerare le operazioni, attacca Diarra, Montero scarico per Diaye lungo l'area di fondo, ancora Diaye, 12 per lui nel quarto periodo, 5 di vantaggio Olympiacos e possesso Virtus. Carr si butta dentro, taglio di Moore e canestro in reverse per Wendell Moore. Meno 3 Virtus, resta lì, aggrappata la partita, con le unghie e con i denti, 4-20 alla fine, Montero, blocco di Dunston, Montero ancora, si butta dentro, ricacciato da Diarra, Montero però un po' di spazio, poi per la tripla spuntata dal ferro, rimbalzo Diarra, apertura per Carr, e siamo già dall'altra parte, Edwards che riceve, avrebbe spazio per il tiro, non lo prende, torna da Carr, ancora Carr, il taglio di Olston, pregnato da Carr, e sono 2 ancora per la Virtus, meno 1 a 3.58 dalla fine del match. Marcus Carr sta predicando basket stasera al Paradozza. Time out per Barzokas, time out anche per noi.
1: Nettuno Bologna 1. Da 50 anni, Primerano Stufe e Caminetti vive il mondo del fuoco attraverso ricerca, design e qualità. Un grande showroom, una selezione di alto livello e un servizio completo. Dalla progettazione all'installazione, Primerano Stufe e Caminetti, ad Altedo e su primerano.it. Da Primerano, l'impossibile diventa possibile. Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.

0: forza per spingere la Virtus ancora pienamente, totalmente in partita contro i campioni d'Europa in carica, che restano avanti ma di un solo punto, 85-84, a 3.58 dalla fine del match. Carr intanto 19-9 assist, doppia doppia per Diarra, 14-12 rimbalzi per il Magliano, dominanti per il momento, ancora in campo con Frazier, Moore e Edwards. Possesso per l'Olympiacos con Dorsey in palleggio contro Frazier, Dorsey ancora fuori per Montero, marcato da Carr contro il blocco di Dunston. Montero ancora si butta dentro contro la difesa di Diarra, che è buona perché Montero sbaglia, ma Dunston ha rimbalzo in attacco, non lo taglia fuori nessuno, recupera e segna il nuovo più 3, 8-7-8-4. Carr 3.25 alla fine. Carr, palleggio insistito contro Montero, fuori per Moore, marcato da Fournier. Moore ancora, lo attacca, Moore perde il controllo del pallone, lo recupera, si riaffida a Carr che si alza per il tiro da 3 da 8 metri, questa non va, ma c'è Edwards a rimbalzo, stoppata di Ndiaye, altra stoppata di Ndiaye, ma la seconda è fallosa e ci sono tiri liberi per Kessler Edwards. Terzo fallo per Ndiaye. Bonus già esaurito, l'Olympiacos ha un fallo da spendere la Virtus, ma al di là del bonus Edwards sarebbe comunque andato in lunetta. Fuori intanto Dunston, dentro Bezenkov, fuori Dorsey, dentro Miller McIntyre. E Dorsey ha giocato di quasi 17 minuti di fila in questo secondo tempo. Primo libero segno per Kessler Edwards. Quintetto Olympiacos, quindi con Montero, Miller, McIntyre, Fournier, Bezenkov e Ndiaye. 2 su 2 per Edwards, meno 1 ancora Virtus. 3-0-7 alla fine del match. Miller, McIntyre in palleggio, marcato da Carr. Palla per Bezenkov, poi Montero, lato sinistro del campo. 13 secondi per l'attacco, Miller, McIntyre ancora. Blocco di Ndiaye, altro blocco di Ndiaye. Miller, McIntyre alza la parabola e ancora una volta la lettura del pick and roll difensivo Virtus è molto problematica. Schiacciata di Ndiaye sull'ali hoop di Miller McIntyre, ancora più 3 Olympiacos, 8-9-8-6. Carr scambia con Edwards, ancora Carr, blocco di Diarra. Carr ribalta per Olson che finta il tiro, poi attacca l'uomo, ribalta anche lui per Carr, palleggio, arresto, tiro, errore, rimbalzo che finisce nelle mani di Miller McIntyre, e poi rallenta il ritmo. 2-22 alla fine del match. 8-9-8-6, blocco di Ndiaye, ribaltamento per Bezenkov, palla per Montero, marcato da Edwards. Montero si riaffida ancora a Miller McIntyre contro Carr. Miller McIntyre, palla per Bezenkov che si alza per il tiro da 3, sbagliato e rimbalzo di Carr. 2-0-5 alla fine, fuori per Frazier, poi Olson che si alza per il tiro da 3, non prende neanche il ferro, poi piede di Ndiaye, e possesso che resta la Virtus. Vorrebbe un fallo Ndiaye, ma non sono di questo avviso gli arbitri. Di Mumbrù, fuori Carr e dentro Moore. È un cambio coraggioso perché Carr è in gran spolvero stasera. Dentro Moore, 16 secondi per l'attacco. Frazier butta via il pallone, non si intende con Olson, è infrazione di campo della Virtus sulla rimessa, palla persa che può essere gravissima, gravissima sul meno 3. La rimessa affidata a Montero, si muove Fournier, palla nelle mani del francese, arriva Bezenkov che riceve, finta è consegnato, poi lo effettua ancora per Fournier contro Edwards. Fournier, 5 secondi per andare al tiro, palla per Montero, dovrà forzare l'Olympiacos, lo fa Miller McIntyre da 2, palla sputata dal ferro, rimbalzo Edwards, palla per Frazier che prova a correre dall'altra parte, in angolo Olson, mette a posto i piedi, tripla sbagliata di Arra, a rimbalzo in attacco, fuori per Frazier, 10 secondi ancora per andare al tiro, 1.30 per chiudere il match. Frazier ancora, si butta dentro, l'arresto, lo scarico per Moore, da 3, importante! Wendell Moore, parità a quota 89, 1.20 da giocare e può succedere di tutto qui su Lettino Bologna 1. Montero in palleggio, Montero contro Frazier, fuori per Miller McIntyre, scarico per Bezenkov. Edwards, tira Bezenkov, da tre, l'errore, rimbalzo di Arra, apertura per Holton, ma c'è il fallo su di Arra, c'è il fallo su di Arra e i tiri liberi per il Maliano. 1-0-3 alla fine e il cambio coraggioso di Monbrou ha pagato, perché Wendell Moore ha segnato la tripla della parità che ha completato così l'inseguimento Virtus. Due liberi per Diarra, dir poco fondamentali per la partita. Primo dentro e allora sorpasso Virtus. 9-0-8-9. Altro libero di Arra. Dentro. 2 su 2. 9-1-8-9. Ci sono due time out a testa. E un fallo da spendere per la Virtus. Montero a superare metà campo. Vada Bezenkov. Consegnato per Fournier. Blocco di Ndiaye. Fournier contro di Arra. Ancora Fournier. Palleggio. Arresto. Tiro da tre. L'errore. Ma rimbalzo di Ndiaye. Che segna e subisce anche il fallo. Pessimo taglia fuori da parte di Moore, che poi ha completato l'opera, diciamo così, commettendo fallo e mandando in lunetta Ghiaie. Carr, Frazier, Moore, Holston e Diarra per la Virtus, libero aggiuntivo segnato da Ndiaye, che avanti adesso lo impiaco, sono 2-9-1, 42 secondi alla fine, Carr, marcato da Fournier, Carr ancora, palla per Moore, blocco alto di Diarra, Moore in palleggio, si va da Carr che prende, tira da tre, importante, lo sbaglia, Diarra rimbalzo, palla vagante, due volte, tre volte, alla fine Fournier, con Moore che prova a recuperarla e ci riesce, Carr allora, Diarra con la schiacciata di Aliu Diarra sull'assist di Carr, 20 secondi alla fine e sorpasso Virtus. Mamma mia che serata, mamma mia che partita, c'è anche il fallo su Diarra, c'è anche il fallo su Diarra da parte di Fournier e il libero aggiuntivo. Partita incredibile, finale incredibile, Virtus sopra di uno a 20 secondi dalla fine e con Diarra che ha il libero aggiuntivo. Prima però c'è il time out chiamato da Barzokas. Una serata incredibile, la Virtus ha rimbalzo qui, ha lottato tantissimo per andarsi a prendere questo pallone, alla fine Moore che si è fatto perdonare per l'errore precedente sul canestro di Ndiaye, gli è andato a recuperare un pallone fondamentale che Carr ha trasformato in un assist per Diarra. Sorpasso Virtus e anche libero aggiuntivo adesso per Diarra. 20 secondi alla fine. E altro momento topico di questo inizio di Eurolega per le Bunere. Diarra con questa giocata è salito a 18 punti e 14 rimbalzi, 30 di valutazione. Partita gigantesca di Aliu Diarra, gigantesca, ma di tutta la Virtus. Si ripartirà con il libero aggiuntivo per Diarra e con 20 secondi per chiudere il match. Carr, Frazier, Moore, Edwards e Diarra per la Virtus. Dorsey, Montero, Fournier, Vezenko, Vendiaye per l'Olympiakos. Libero per Aliou Diarra che si allaccia i pantaloncini. Più di un problema in stagione con i pantaloncini finora per Aliou Diarra. E adesso è tutto a posto, riceve il pallone dall'arbitro e va dalla lunetta con un tiro libero di poco fondamentale, sbagliato però, rimbalzo Fournier. E allora ci vuole una gran difesa qui, ci vuole una gran difesa. Montero a superare a metà campo, marcato da Carr. Montero lo attacca, Montero fino in fondo, Montero, due punti. Due punti per Gian Montero, che ha impennato in questa penetrazione. Carr lo ha tenuto anche discretamente. C'era Diarra a provare a intimidire. Dominicano senza paura. Sorpasso Olympiakos, 6 secondi alla fine. Time out per Mumburu naturalmente, perché bisogna ragionare adesso sull'attacco. Rimessa nella metà campo avversaria. Io ve lo dico subito, amiche e amici che ci seguite fedeli su Nettuno Bologna 1, se l'Eurolega è tutta così, il vostro radiocronista non arriva a gennaio, tutte le partite così, non ce la possiamo fare. Tra poco anche il post-gara naturalmente con Alessio Torri, Luca Giardini, anche con i vostri messaggi al 366-402-4022, credo che indipendentemente da come andrà questa partita, di commenti ce ne saranno tanti da fare, per lo più positivi, per la Virtus. Vediamo come finisce però questa partita. 6 secondi da giocare, un punto da recuperare per le Gunere. La scelta di Mumburu del quintetto è Carr, Moore, Olson, Frazier ed Edwards. Giustamente non c'è Diarra. 5 tiratori. Dall'altra parte Montero con Miller McIntyre, Fournier, Diaye e Dunston. E altro timeout chiamato da Mumburu. Secondo timeout di fila, evidentemente ho qualcosa da rivedere da parte del coach, o anche un modo per provare a allentare la tensione degli avversari. Mi sembra però che ci sia qualcosa da rivedere, visto anche quanto Mumburu stia in questo momento disegnando sulla lavagna. Altra serata qui su Nettuno Bologna 1, niente male dal punto di vista delle emozioni e delle palpitazioni dietro a questa squadra che sottotaglia, sottotalento rispetto a quasi tutte quelle di Eurolega, Olympiakos in primis, ma che ha un cuore grande così. Lo ha dimostrato anche stasera, indipendentemente da come andrà a finire. E allora si riparte con i quintetti di prima. 6 secondi per andare al tiro, rimessa in zona d'attacco con Moore che se ne incarica. E la palla che è ancora nelle mani dell'arbitro e finisce ora nelle mani di Moore. Si muove Carr che va a ricevere. Carr contro Fournier, Carr ancora, Carr che insiste, preso da Miller McIntyre. Carr da 3 per la vittoria! Per la vittoria! Per la vittoria! Vince la Virtus! Vince la Virtus! Sulla sirena! 96-94! Marcus Carr, ombre del partito! È una partita memorabile, memorabile, memorabile, una serata memorabile. Canestro di Marcus Carr sulla sirena che vale la vittoria, che vale il primo successo in Eurolega, che vale una serata da favola per la Virtus e i suoi tifosi. E lo sentiamo il pubblico del Paladozza. una serata pazzesca, la vince Marcus Carr ed è giusto così per quello che ha fatto stasera. Lui, Diarra, Olson e tutti gli altri. È una grande serata, è una grande vittoria, una grande Virtus che batte i campioni d'Europa in carica 96 a 94. State con noi qui su Nettuno Bologna 1.
1: Nettuno Bologna 1.
2: Abbiamo anche qua Marcus Carr. Congrats, amazing night, over one best equipped team in the Euroleague, great atmosphere, everything was okay tonight.
3: Yeah, for sure, you know, we're super grateful for the fans and the energy that they gave us. We've been through a tough stretch, you know, being on the road the past few games and having to play, you know, I don't even know how many games in like a week, so, you know, they definitely gave us the extra energy that we needed tonight. You know, Olympiacos is a great team, they push us to the limit, but we pushed them as well, and you know, we were just able to come out on top tonight. You know, basketball gods, we lost one at the buzzer the other day, and you know, we were able to come out on top this time.
4: What was the turning point of the game tonight?
3: Really, it was just about a 40-minute fight. Everybody on the team knew that we'd be prepared to fight for 40 minutes. You know, like I said, we've had a tough stretch, but so have they. And so it was just coming down to the team that was going to, you know, fight the longest. And, you know, we came out on top. Like I said, the crowd gave us great energy. Every single guy who stepped on the court today, every single part of our staff did a great job preparing us. And, you know, we got the win.
2: Thank you so much. Ringraziamo Marcus Carr. Lo lasciamo alla meritata doccia. È stata una partita importante contro una delle squadre più forti, una serata perfetta quella di questa sera, abbiamo dato tutto, dovevamo recuperare le serate non positive in trasferta, questa sera invece abbiamo trovato le energie migliori, poi anche la chiave della gara, la chiave è stata la gara lunga tutti i 40 minuti, poi okay, io ho fatto il tiro finale, è stato bellissimo, però la difesa, la forza di volontà e la capacità di non mollare mai è stata la chiave della gara. Luca, certamente da questo punto di vista una serata che Carr non dimenticherà, ma che speriamo che possa essere anche la prima di tante altre.
1: Nettuno Bologna 1.
5: Grazie per aver aspettato, perché voleva andare in spogliatoio a festeggiare l'emozione di questa serata, di questo finale.
6: Sono felicissimo perché penso che ce lo meritavamo questa sera, dopo la sconfitta che ci ha un po' spezzato il cuore al Forum. E in panchina ce lo siamo detti con Baldasso e Ferrari, che gli dei del basket forse ci potranno regalare qualcosa. Carr ha fatto un canestro da campione.
5: Lo vuoi rivedere?
6: Vorrei rivederlo, sì. E sono felice perché la squadra è stata sul pezzo fino alla fine, ci ha creduto fino alla fine. Questo è un gran canestro andando a destra, difficilissimo, contro McIntyre che è un signor difensore. E chapeau a Marcus che, guarda, posso dirti una cosa riguardo questa partita. Siamo tornati da Milano alle 3 del mattino, alle 11 e mezza c'erano i ragazzi in palestra incastrati che lavoravano, perdonami il linguaggio, ma ieri ha lavorato e non era scontato perché eravamo alla terza, quarta partita in pochi giorni, e quando ho visto questo segnale da parte della squadra ho detto ok, ci siamo pronti forse per fare qualcosa di speciale, e credo che l'abbiamo fatto questa sera.
5: E questo da capitano che ti rende ancora più orgoglioso?
6: Sì, mi rendo orgoglioso vedere i progressi e la garra che abbiamo dimostrato questa sera contro i campioni d'Europa, il fatto di non mollare, tutti hanno portato il loro mattoncino, ovvio chi un pochino meno e chi di più, però questo è il bello della pallacanestro, quando fai le cose di squadra, quando ci credi poi vieni premiato.
5: Quanta energia dà una vittoria, una partita come questa?
6: Ci deve dare grande energia, ci deve dare consapevolezza di poter competere a un livello alto. E però rimaniamo coi piedi per terra perché il tragitto è lungo, l'Eurolega è difficile, ma per una squadra con poca esperienza come quella di quest'anno, questo è grasso che cola, quindi sono felicissimo, e soprattutto anche per i nostri tifosi che so che la delusione di perdere allo scadere al Forum scottava, invece stasera li abbiamo ripagati con una bella vittoria.
5: La tua esperienza cosa ti fa dire adesso a questo gruppo così giovane che si sta conoscendo e che vuole vivere queste emozioni, ma deve stare coi piedi per terra perché l'Eurolega è la stagione lunghissima?
6: Di continuare a macinare lavoro, di continuare a passarsi il pallone, a difendere e a ascoltare Coach Mumbrù, che ne ha giocate tante, ne ha vinte tante, e per noi è una guida importantissima.
5: Jerry e Andrea Meneghin, ti sentono una curiosità, una domanda. I complimenti in telecronaca sono stati tantissimi.
7: Assolutamente.
8: Ah, sì, beh, sempre e comunque. I complimenti sono arrivati già nel primo quarto, ti dirò. Se Daniel fosse fatica a sentirmi, però se dali la... Non arriva la nostra voce.
7: Bravo, bravo.
9: Stasera com'è il progetto del gruppo, che chi fa poco prende il 10, lo stesso ho preso il 10, ho fatto poco stasera, ma va bene così.
5: Fai tantissimo sempre a basket. Grazie, Gianni, grazie per essere.
9: Ciao a tutti, ciao a tutti.
1: In diretta su Nettuno Bologna 1, l'Eurolega della Virtus Bologna. In collaborazione con...
10: Ci vuole tempo per trasformare l'esperienza in eccellenza. Da 50 anni Primerano Stufe e Caminetti vive il mondo del fuoco attraverso ricerca, design e qualità. Un grande showroom, una selezione di alto livello e un servizio completo, dalla progettazione all'installazione, curato con competenza e professionalità. Primerano Stufe e Caminetti, ad Altedo e su primerano.it. 50 anni di esperienza per dare forma ai tuoi progetti. Da Primerano l'impossibile diventa possibile. Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'albo nazionale gestori ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente. Lo sapevi che le piogge di sabbia e lo smog possono ridurre la resa del tuo impianto fotovoltaico? No? Un impianto sporco può rendere fino al 20% in meno. La Benassati Gabriele, con la pulizia professionale dei pannelli solari, può però riportare la tua efficienza al 100%. Contatta la Benassati Gabriele SRL oggi stesso e inizia a risparmiare sulla tua bolletta. Benassati Gabriele SRL è a Calderara di Reno in via Candini 8 o su benassatigabriele.com.
11: Venerdì 2 ottobre riapre il 707 con Friday Revolution. Ogni venerdì il 707 cambia pelle. Prima c'è il divertentissimo dinner show e dopo c'è il disco club House 92.000. Il venerdì over 30 più famoso è al 707 con il Friday Revolution.
12: I love it!
11: 707 Dinner and Club a Castelmaggiore. Ti aspettiamo a cena o subito dopo. Inaugurazione venerdì 2 ottobre. 707 Friday Revolution. Dedicated to Muri DJ. Ottobre. Apre a Bologna solo per 3 giorni Temporary Outlet Donna. Vendita di capi d'abbigliamento donna a prezzi di produzione. Temporary Outlet Donna, 9, 10 e 11 ottobre, presso X-Mode Factory Store. Area produttiva Via Lunga, Crespellano, Bologna. Temporary Outlet Donna, 9, 10 e 11 ottobre. Orario continuato dalle 10 alle 19. Ti aspettiamo!
1: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui! Nettuno Bologna 1, playlist. 4 grandi successi.

0: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: 2026, il settore giovanile del Bologna approda su Nettuno Bologna 1. Domani, in diretta alle 15, Venezia Bologna Women, in collaborazione con Lavoro Più. Quest'anno il settore giovanile del Bologna è in diretta su Nettuno Bologna 1.
2: Lavoro Più. Work as you play, play as you work.
3: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
4: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
5: Ottobre. Apre a Bologna solo per 3 giorni Temporary Outlet Donna. Vendita di capi d'abbigliamento donna a prezzi di produzione. Temporary Outlet Donna. 9, 10 e 11 ottobre. Presso X-Mode Factory Store. Area produttiva Via Lunga, Crespellano, Bologna. Temporary Outlet Donna. 9, 10 e 11 ottobre. Orario continuato dalle 10 alle 19. Ti aspettiamo. Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
1: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: e grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1.
1: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
2: Nettuno Bologna 1, Coming Soon Radio, in collaborazione con la redazione di Anika Flash.
3: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
4: A settembre ritorna la magia.
5: Aspetto questo momento da un'eternità.
6: Sì, è vero.
4: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
7: Secondo te siamo maledette?
8: No.
4: Amori e incantesimi 2, al cinema.
9: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
10: Dai registi dei Gatto con gli stivali, L'ultimo desiderio.
11: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso.
10: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
12: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
13: Amiche per la vita!
10: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
14: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
15: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
14: Ogni possibilità inizia con un passo.
15: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
16: Questo cammino dobbiamo completarlo.
14: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
17: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grande!

0: gennaio 2027, dedicata ai colori rosso-blu.
1: Il Bologna in vantaggio!
0: Gol del Bologna! Nei testi di Leonardo Vicari, ogni giorno una partita, una storia, una gioia, ogni giorno un gol.
1: Di nuovo il gol del Bologna! 1-2! Terrificante per i rosso-blu!
0: Gol del Bologna, il calendario 2027, edito da Minerva.
1: Bolo gol! Bolo gol!
0: Lo trovi in libreria e online.
2: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1.
2: È l'una e due minuti.
7: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi, senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1.
1: LNP Old Wild West. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Fortitudo Flat Service Bologna.
2: Restano 10 secondi per l'attacco della F con Fantinelli, blocco e riblocco di Guariglia. Fantinelli si arresta, trova Anumba, tiro allo scadere da tre punti, Simon Anumba.
1: Domenica alle 18, in diretta dal Pala Piccolo, Caserta Flat Service Bologna, presentato da
3: Polisi Costruzioni Elettriche, progettazione, nuovi impianti, rifacimenti, illuminazione industriale e reti dati, a San Giorgio di Piano in via Vinca 10 e su polisi.biz. Go!
1: Tutte le partite della Fortitudo in esclusiva su Nettuno Bologna 1.
4: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
5: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
6: Ottobre. Apre a Bologna solo per 3 giorni Temporary Outlet Donna. Vendita di capi d'abbigliamento donna a prezzi di produzione. Temporary Outlet Donna. 9, 10 e 11 ottobre. Presso X-Mode Factory Store. Area produttiva Via Lunga, Crespellano, Bologna. Temporary Outlet Donna. 9, 10 e 11 ottobre. Orario continuato dalle 10 alle 19. Ti aspettiamo.
7: È uscito. Gol del Bologna.
8: Gol del Bologna.
7: Gol del Bologna è il calendario 2027 dedicato ai colori rosso-blu.
8: Il Bologna è in vantaggio!
7: Gol del Bologna! Nei testi di Leonardo Vicari, ogni giorno una partita, una storia, una gioia, ogni giorno un gol.
8: Di nuovo il gol del Bologna! 1-2! Terrificante per i rosso-blu!
7: Gol del Bologna, il calendario 2027, edito da Minerva.
8: Polo gol! Polo gol!
7: Lo trovi in libreria e online.
6: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
1: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1, sport e grandi classici.
1: 2026, il settore giovanile del Bologna approda su Nettuno Bologna 1. Domani, in diretta alle 15, Venezia Bologna Women, in collaborazione con Lavoro Più. Quest'anno il settore giovanile del Bologna è in diretta su Nettuno Bologna 1.
2: Lavoro Più. Work as you play. Play as you work.
0: Ottobre. Apre a Bologna solo per 3 giorni Temporary Outlet Donna. Vendita di capi d'abbigliamento donna a prezzi di produzione. Temporary Outlet Donna, 9, 10 e 11 ottobre, presso X-Mode Factory Store. Area produttiva Via Lunga, Crespellano, Bologna. Temporary Outlet Donna, 9, 10 e 11 ottobre. Orario continuato dalle 10 alle 19. Ti aspettiamo!
3: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma... mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
4: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
0: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Nettuno Bologna 1.
8: 2, 3. Nettuno Bologna 1.
9: Sono le 2.
1: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.